0: Ma non è questo il comodo.
1: No, no, non è stato. Eh?
0: Non è questo il comodo. Ecco
2: sì,
0: perché ti dico.
2: Infatti.
3: Sì, però sai, vedi, molte volte anche nelle squadre come il Como, che era 5 mesi che non perdeva e tutto, incontri Frosinone e pensi, vabbè, vinciamo la partita. Succede, succede spesso, non pensate che non succeda.
1: No, può succedere, ma infatti può succedere.
3: Giochiamo contro una squadra provinciale piccola, e allora andiamo lì un pochino più tranquilli. E poi quando ti svegli non è che schiacci il pulsante e ti rimetti in concentrazione. Poi diventa difficile recuperare, no? E quindi può capitare anche a Como, può capitare una partita del genere, sicuramente non sbaglia la
0: prossima.
3: Gli
0: servirà di
3: lezione.
1: Sono quelle sconfitte che possono servire a farti crescere, insomma, quindi ci può anche stare, no? È successo già altre squadre. Pino, te invece per la lotta al quarto posto vedi qualche squadra in particolare? Cioè, una volta che noi abbiamo detto Inter e Roma, qualcuno ha messo anche il Como.
2: Il Napoli, Marco. Il Napoli non credo che sia così arrendevole.
1: Tu metti ancora il Napoli quarto, cioè lo metti nella lotta al quarto posto?
2: Ma sai, io vedo primo posto.
1: E per chi togli, scusa?
2: Roma e Inter per il primo posto. Poi le altre, Milan, Napoli, Juventus, Como. Non è facile, ti ripeto, i conti si faranno un po' più là a questo punto.
1: Ma qual è la squadra che ti convince di più, allora? Tolte Inter e Roma, dopo chi metti?
2: La Lazio. Però sì, ma non lo dico per
1: Lazio quarta, però mi sembra veramente una cosa grossa, ragazzi.
2: No, però lo dico perché.
1: No, io non mi convincete su questa cosa.
0: Secondo me, che cosa?
2: Non doveva neanche Lazio affrettare col Milan.
0: Ma lottare per il quarto posto,
1: no,
0: Marco.
1: Non ci credo io, ragazzi.
0: Ma lottare non significa arrivare quarti. Ma scusa, tu non puoi lottare per il quarto. La Lazio non potrebbe lottare per il quarto posto? Secondo me sì. Lottare. Non è che poi un altro conto arrivarci.
1: Ma io
0: secondo me la Lazio balla tra il quarto e l'ottavo posto.
1: Vabbè. Tu Michelangelo pure
2: stiamo dimenticando Marco, l'Atalanta, no, attenzione,
1: mi sa che l'Atalanta ce la dobbiamo dimenticare quest'anno,
0: ma io non
2: che non so come andrà a finire quella panchina lì,
1: ecco, c'è qualche dubbio?
2: No, non lo so, mi sembra una situazione strana, perché da una squadra che era è diventata un'altra.
1: Sì, è vero,
2: perché
1: è vero.
2: È cambiato l'allenatore.
1: Non so, tu Michelangelo dicevi una cosa e ti ho interrotto.
3: No, io dico no, adesso siamo dopo 5 partite, per cui diciamo sempre la stessa cosa, ne mancano tante. Poi i giochi si cominciano a fare a gennaio, a febbraio, quando cominciano gli infortuni. È importante non avere infortuni, perché se cominci a avere infortuni
1: iniziato bene.
3: No, la Juve è iniziato benissimo, per cui ci sta già pagando lo spotto. Però quando arriva a gennaio, febbraio, perché dopo gli infortuni non è che vuol dire perché ti mancano i giocatori, perché magari i rincalzi non sono all'altezza di quelli che stanno giocando, che ti hanno portato a lottare per il quarto posto in questo momento. Quindi bisogna aspettare la fortuna di una squadra, e quella di avere meno infortunati possibile.
1: Sentite, c'è un'osservazione di un ascoltatore, io la leggo perché mi chiede di leggerla, e quindi siccome però io non condivido quello che scrive, ma vorrei un attimo che anche voi esprimete.
0: No,
1: non è offensivo, è un concetto che io non condivido, però è pure giusto. Lui dice: volevo fare un'osservazione. Per me i giocatori dell'Italia devono essere italiani al 100%, non naturalizzati, perché uno che ha i genitori dell'Africa ma è nato in Italia non è italiano, per il fisico e per altri motivi, io non lo convocherei. Che cosa ne pensate? Lascio a voi.
3: Qual è il fisico dell'italiano?
0: Ma scusami, mamma africana nasce in Italia da padre italiano, non è italiano?
1: Lui dice di no.
0: Per me sì.
1: Lui non lo convocherebbe.
2: Mi sembra una cosa grave.
1: Infatti, esatto, pure per me. Però siccome mi chiede e mi dice perché non lo leggi, allora io lo leggo.
0: No, lo leggiamo e ti rispondi. E
1: lascio a voi, io non condivido.
0: Mamma africana, nato in Italia, da padre italiano, è italiano.
2: Sì, ma a parte tutto, bisogna ragionare sulla
0: Michelangelo, che dici?
2: Sì,
3: no, sono d'accordo.
1: Però se è nato in Italia, è nato in Italia. Se è nato in Italia, è italiano.
0: Ma poi voglio dire, anche se fossero stati tutti e due africani.
1: Esatto, se è nato in Italia, è nato in Italia.
3: Se sono in Italia e nasce in Italia, è italiano.
1: È italiano, io non capisco. Cioè, per carità, poi ognuno può avere la sua idea. Per me rimane italiano e anche convocabile, non ho capito il motivo, quindi... però non so, rispondere.
2: No, una cosa è una cosa, perdonatemi, una cosa che non si può sentire di questi tempi.
1: Anche per me.
2: Comunque il mondo è cambiato, perché tempi, comunque però, bisogna avere un'evoluzione anche culturale su questo tipo di cose, per cui sono totalmente in disaccordo.
0: Poi no, un'altra cosa è l'immigrazione irlandese. Questo è un altro discorso.
1: No, ma non, lì è un altro discorso.
0: Non facciamo confusione. Non facciamo confusione.
3: No, esatto, è un altro discorso. Bravo, no? Scusa, però, allora ragazzi, Stefano Caga, che è nato a Città di Castello,
0: che non è
3: Roma, non è italiano,
1: Però ti posso dire una cosa, qui noi abbiamo ancora, mi permetto di fare una sottocultura da questo punto di vista, noi italiani facciamo un grosso veramente,
0: però adesso la buttiamo in politica e non è il caso, perché non siamo una trasmissione politica,
3: però
0: si sta facendo confusione sul discorso della rimigrazione, quello è un altro discorso, quello è un altro discorso, Mario, che non confina con questa, è un'altra cosa, è una questa è una cosa inaccettabile, no, non si può ascoltare. Se nasci in Italia e non sei italiano, sei italiano.
3: No, ascoltami, forse l'ascoltatore si riferiva al discorso di che magari c'hai il nonno, il bisnonno italiano, nasci in Argentina, vivi in Argentina da per sempre e poi dici no, perché c'hai il nonno o il bisnonno italiano, è italiano. È di origine italiana, sì, però, anche in questo caso, però anche Camoranesi non è nato in Italia, è nato in Argentina, però ha giocato per l'Italia.
0: Ne stiamo parlando, e questa è la cosa, come ha detto lui, è sottocultura. No. Cioè, non dobbiamo parlarne.
3: Nasce in Italia, chi nasce in Italia è italiano.
0: Ma scusami, perdonami, ma Michelangelo, cioè, adesso da questo punto di vista ci sono stati paesi, non l'Italia, ma in generale, che a proposito di non sottocultura, ma gli irlandesi che hanno fondato... Ci sono andati tutti in America. Voglio dire, quanti idoli americani ci sono? Quanti... come li chiamano loro?
3: Però se nasci in America, scusa, Stefano,
0: i messicani,
3: gli
0: spagnoli,
3: Uniti,
0: tutta la componente ispanica, ci sta un mondo variegato. Poi il discorso poi è contenuto, quello è un altro discorso, la convivenza, quello
3: ma
0: che
3: ci
0: è.
3: Sono tanto tanti
0: se ti chiami John Pafundo, cioè, che sei americano, e sei americano. Sì, non è che sei italiano, però sei sangue italiano.
1: Poi
0: può avere la doppia cittadinanza. Un altro
1: mi fermo un attimo, perché l'ascoltatore dice: ma io parlo calcisticamente, ma perché uno perché non deve essere convocato calcisticamente?
0: No, attenzione, che vuol dire calcisticamente? Non far furbino. Facciamo i furbini.
1: Vabbè,
0: allora,
1: dai,
0: rileggi quello che prima.
1: Lui fondamentalmente ha detto: tu nasci da genitori africani, ma nato in Italia, sei italiano a tutti gli effetti.
0: Ma
1: capito?
0: Ma anche se c'hai i genitori. Che ne so, allora scusami, per chi è nato a Tripoli, a Tunisi, e ci metto Claudio Gentile, e ci metto Franco Califà, e ci metto Cardinale, ci metto un sacco di persone, però erano chi siciliano, chi era cosa, e stavano dall'altra parte, che
3: anche
0: sei italiano.
3: Siciliano.
0: No, dico
3: io
0: appunto, perché non sei italiano? Cioè che non sei italiano perché nasci a Tripoli, a Tunisi, oppure le cose?
3: Cioè, scusa. Stefano, in quel caso lì magari lui era i genitori italiani erano lì per lavoro, è nato lì, voglio dire.
0: No, però se è nato lì, allora ti dico, non
1: però
0: sei italiano.
1: Però io la penso come Pino, la penso italiano. Come Pino da questo punto di vista. Bisogna
0: Pino,
1: un po'...
0: come mai ti sei silenziato? Non ti indigna questa cosa?
1: No, invece...
3: Ha già detto subito.
2: Se no diventa scomodo, io sono calabrese ma mi sento italiano però.
0: Bravo, c'è poi anche uno sfottò simpatico che uno deve fare.
1: Però guardate che questo è... È una cosa che noi, io la condanno molto questa cosa, perché si fa una fatica da noi, mentre tu vedi gli altri, Germania, Francia.
0: No, però noi dobbiamo registrare il ritardo.
1: Il ritardo,
0: cioè noi stiamo parlando
1: ci
0: di
1: stiamo
0: squadre
1: arrivando, ci
0: in
1: stiamo
0: campionato
1: arrivando,
0: che hanno un ritardo, che sono partite, vedi il Napoli, e poi c'è un ritardo nell'integrazione, nel ragionare, perché in questo politicamente
1: Pino,
0: corretto è un terreno scivoloso, un po' parlando di niente.
1: È cambiato, mi devo fermare,
0: da mo' che è cambiato il mondo.
2: Quando ero bambino avevo le fotografie e le figurine di Sivori Maschio e Angelillo, erano i tre, come si chiamavano?
0: Oriundi,
3: dalla faccia sporca.
0: I tre angeli della faccia sporca, sì, oriundi.
1: Dai, fermiamoci. Insomma, io credo che poi, siccome ci chiedevano il nostro pensiero, l'abbiamo espresso, quindi mi fermo qua. Pino, grazie come
0: ciao,
1: sempre,
0: Pino.
1: A presto, un abbraccio.
2: Ciao. Grazie a voi, ciao Mario Pulla Grande. Ciao
3: Pino.
1: Michelangelo,
3: abbraccio.
1: Ci vediamo lunedì, commentiamo la nazionale, ti aspettiamo.
0: Michelangelo, ti aspettiamo lunedì.
1: Dai.
0: Grazie.
1: Così vediamo
0: ciao,
1: che
0: un
1: fa.
0: Abbraccio.
1: Molto ciao, volentieri. Grazie ciao. A Michelangelo Rampulla, fermatevi perché arriva un ospite e facciamo un focus sul Frosinone, tra poco.

0: Bene, ci siamo. Siamo tornati in diretta sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo.
0: Voi.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, poi dopo recuperiamo un po' di messaggi, lo dico ai nostri amici. Anzi, se volete adesso fare anche delle domande in questo Focus Frosinone, fatelo, perché ci fa molto piacere. Perché tra poco stiamo per perfezionare un collegamento, quindi aspetto ancora un po'. E intanto ci avviciniamo sempre di più a questa partita della nazionale, Stefano, e speriamo che questa sera si possa iniziare bene. Io questo lo dico. Poi noi ritorneremo in diretta lunedì, la commenteremo, ma lunedì siamo già a ridosso della seconda partita, quindi avremo modo per approfondire. Però mi danno l'ok in regia per il collegamento. Stefano, ci fa tanto piacere, perché vogliamo anche un po'...
1: Un immenso piacere.
0: Esatto, fare un po' i complimenti di questo bellissimo avvio del Frosinone. Noi poi abbiamo seguito tutta la cavalcata
1: l'anno
0: scorso.
1: Ci eravamo incontrati a ottobre dello scorso anno.
0: Sì. E allora diamo il benvenuto qui a Maracanà in questo pomeriggio al direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
2: Buon pomeriggio, direttore.
0: Grazie per aver accettato.
1: Ci eravamo incontrati a un anno di distanza. Tutti quanti pensavamo, ma non lo volevamo dire, capito? C'era Renzo. Scusa se ti do del tu, direttore, però.
2: Sì, certo.
1: Che lo pensavamo tutti, però non era corretto dirlo in quel momento.
0: Contenuti.
1: Complimenti.
0: Però, complimenti per questo avvio, direttore. Insomma, però si è iniziato veramente con la scia dell'anno scorso, con questa voglia sempre di proporre calcio di mister Alvini.
2: Il marchio di gioco è quello di andiamo avanti così, perché credo sia quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo continuare a fare.
0: Prego Stefano, poi sentivo inserire pure tu. Noi adesso qui abbiamo una
1: direttore
0: bella
1: sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone. Cioè, voi siete è sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone, che è un calcio veramente bello a vedersi, però efficace. E quanto è stato importante portarsi dietro questo tipo di mentalità, questo gioco, questo crederci, questo coraggio? Poi confrontandosi insomma con la Serie A, che è un'altra categoria, e ancora siamo agli inizi naturalmente. Però è il gioco, diciamo così, il miglior acquisto della stagione?
2: Sì, penso di sì, perché l'anno scorso è iniziato un percorso, in un certo modo è andato bene, e l'anno scorso abbiamo perso 3 partite in un campionato, forse è la squadra che ha perso meno partite in Europa, nelle ultime 30 ne abbiamo perse 2. Insomma, voglio dire, è vero che è un gioco dove vai ad aggredire, lasci spazi, lasci qualcosa, però alla fine è un gioco che paga, quindi perché non continuare a farlo? Poi voglio dire, Alvini è quel tipo di allenatore, un allenatore che gioca d'attacco, quindi bisogna prendere per buono quello, continuare su quello che abbiamo fatto. Sapevamo e sappiamo, soprattutto sappiamo, che la Serie A è un campionato complicato e difficile, però per adesso i ragazzi stanno dimostrando di poter stare anche in questa categoria, senza dimenticare che abbiamo tanti giocatori che sono arrivati, che entreranno in condizioni sicuramente presto, e contiamo che anche quelli che sono arrivati, come Smith, diventano dei protagonisti.
0: Direttore, da che cosa è rimasto colpito in queste 5 partite della squadra complessivamente rispetto, non so, allo scorso anno? Ha visto qualcosa di diverso, oppure avete attaccato la spina e tutto come l'anno scorso, nonostante il cambio di categoria?
2: Allora, quando abbiamo giocato la Juventus il primo tempo ho detto, ma la categoria molto probabilmente la soffriamo. Il partito ho detto, ma forse in categoria ci stiamo. Questo è quello che mi ha dato, è la prima partita con la Juventus che mi ha dato queste sensazioni, perché il secondo tempo della Juventus è stato un secondo tempo importante, e il primo tempo era dettato un po' dall'emozione, un po' dall'avversario, un po' dalla forza dell'avversario, insomma tante piccole cose che non avevamo fatto bene il primo tempo con la Juve. Poi però il secondo tempo
0: Avete sfiorato il pareggio dalle altre cose.
2: Esatto, il secondo tempo l'ha fatto bene, lì uno riflette e dice, cazzo, forse ci stiamo anche noi dentro.
0: questa
2: è stata
0: la riflessione.
2: La riflessione, anche se voglio dire, noi che lavoriamo lì eravamo convinti di starci, se no non avremmo fatto certo. quello che abbiamo fatto.
0: È vero, assolutamente. Stefano.
1: No, io invece faccio una riflessione su alcuni calciatori, no? Entriamo un po' nello specifico, direttore. Cioè, che Mernase mi sembra un giocatore migliorato rispetto allo scorso anno, cioè fa meno fatica in Serie A che in Serie B, non so se è d'accordo.
2: Sì, ma questo, anche questa, non voglio fare il presuntuoso, però è una cosa che io sapevo, che ho detto al Presidente. Ho detto, Presidente, vedrai che Mernase l'anno prossimo fa meglio che in Serie B. E così sta facendo, ma tanti giocatori stanno facendo meglio in Serie A che in Serie B.
1: Vero.
2: Perché si gioca, sì, è vero, si gioca un calcio diverso, più complicato, anche più fisico, però ci sono anche più spazi per giocare, quindi certi giocatori riescono a fare meglio.
0: Sì, beh, possiamo dire, direttore, Raimondo è stato qualcosa, ha avuto un impatto ancora migliore, no? 4 gol in 5 partite.
2: Madonna, eccezionale.
0: Se sì. l'aspettava anche, anche da Raimondo un impatto così?
2: No, un impatto così no. Ora ho detto che per Nasir perché lo pensavo e l'avevo detto, di Raimondo no, degli altri pensavo che ci fosse un periodo di adattamento, ma che ci potessero stare. Però voglio dire, siamo solo all'inizio.
0: Abbiamo
2: scalato una collinetta, ma c'è ancora il Montirolo, il Gavia, c'è di affari ancora. Lo sappiamo e il fatto di saperlo, questo è un vantaggio.
1: E a proposito della difficoltà del campionato, no? C'è un piano B, cioè questo Frosinone, come ha detto lei e come vediamo noi e come insomma abbiamo seguito passo per passo, c'ha questa modalità, no? Di espressione libera, coraggiosa, bella, efficace, ma Serie A è lunga, ha detto lei, insomma, ci sono le tappe, i tapponi di montagna, i percorsi più impegnativi. È pensabile immaginare un altro tipo di Frosinone oppure questa linea di compromesso con Alvini non esiste?
2: Secondo me no, secondo me il Frosinone deve essere questo. Noi bisogna giocarsi le partite sempre perché bisogna giocarsene, poi è il sistema, è Alvini che vuole questo, richiede questo, e poi i giocatori sono abituati a far giocare così, insomma non è che da un giorno a un altro puoi cambiare i sistemi di gioco, le cose, cioè, alla lavagna, però per cambiare i sistemi di gioco bisogna lavorare, e quindi uno non è che può cambiare un sistema di gioco che funziona, poi non può funzionare per un periodo, ma poi rifunzionerà, insomma.
0: Che impressione, direttore, ha avuto affrontando il Como? Ecco, perché il Como insomma è da tutti, no? Considerata come addirittura c'è chi lo mette in lotta per lo scudetto. Noi qui, devo dire la verità, avevamo avvisato io e Stefano che sarebbe stata una partita difficile per il Como. Però non pensavamo vittoria così del Frosinone. Che impressione ha avuto sia del Frosinone ma anche del Como vedendolo da vicino?
2: Il Como è una squadra forte, con giocatori forti, con un allenatore bravo, con una bella organizzazione, e che dire, anche per me è una squadra da primi 2 o 3 posti. Noi abbiamo fatto una partita là, in certi momenti siamo stati anche fortunati, però ce la siamo giocata, quello è il fatto, è che ce la siamo giocata bene, con umiltà, e questo ci ha ripagato, insomma. Credo che la partita l'abbiamo giocata a pari loro, forse 4 giri in più, e quindi anche questo ci dà coraggio, ma sappiamo che poi incontri un'altra squadra e non è così, perché la Serie A è così, viviamo partita per partita, non c'è da,
0: certo.
2: Non c'è da fare tanti calcoli, tante cose.
0: Assolutamente.
1: Direttore, la inorgoglisce quello che ha detto Silvio Baldini a proposito del Frosinone, cioè che sta diventando, oltre a questo bel vedere che ci state facendo, che vediamo ogni volta che scendete in campo, ma bacino, insomma, voglio dire, importante per il calcio italiano, tanti giovani di valore.
2: Ce li avevamo anche l'anno scorso, 5 giocatori.
0: Esatto.
2: Nazionali. Sono gli stessi, anzi quest'anno c'è Cicchella in più. E quindi, ma questo, sai, un discorso di italiani è un discorso, sì, che adesso con noi giochi italiani, ma abbiamo preso anche tanti stranieri, perché con l'ingresso di Clara Vista siamo riusciti a prendere anche stranieri, la società si sta potenziando, quindi lo facciamo volentieri, ma insomma oggi il calcio è diventato un calcio europeo, se vuoi stare alla
1: certo.
2: Se no fa fatica, quindi questo fondo che è entrato può fare cose importanti, ci sta aiutando in una maniera straordinaria, sono gente a posto, gente per bene, che si può lavorare insieme e costruire qualcosa.
0: Gente appassionata di calcio.
1: Ecco, ma quali possono essere gli obiettivi, la crescita del Frosinone, insomma, per...
2: Ma sa, la crescita del Frosinone è una crescita tecnica, è una crescita di strutture, è una crescita di tante cose. Voglio dire, Frosinone, il presidente Stirpe ha fatto cose incredibili.
1: Ma da oggi però, direttore, questo voglio sapere, vi siete posti un obiettivo? Cioè il Frosinone che cosa vuol diventare? Che ne so, un Como, un Sassuolo, una realtà consolidata in Serie A oppure...
2: Esatto, il Frosinone con questo gruppo può diventare una società che si consolida in Serie A, però ci sono dei step da fare, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, quest'anno il primo step è rimanere in categoria, questo sarebbe un successo straordinario e poi da lì cercare di crescere.
1: La risposta italiana, caro Marco, al Como di Fabbri.
0: Sì, come ha detto.
1: No, come sto parlando di solidità, di persone a posto, c'è questa, diciamo, questo passaggio di cuore, questa entrata, l'obiettivo è consolidarsi e poi chissà, sviluppare.
2: Certo. Nel campionato ci sono un miliardo di difficoltà. Noi abbiamo il vantaggio di sapere che incontreremo le difficoltà, questo lo sappiamo già. Lo sappiamo già da oggi che abbiamo fatto 10 punti in 5 partite. Quindi ce l'aspettiamo, ci prepariamo e dobbiamo essere bravi a superare quel momento.
1: Sì. A cominciare alla ripresa andrete al Maradona con questo Napoli. Se l'aspettava questo Napoli di Allegri?
2: Andiamo a fare un amichevole.
0: Grande.
1: No, ma a parte gli scherzi e le battute, si aspettava questo inizio partenza così un po'
0: del Napoli.
1: A rilento del Napoli.
2: Sai, il Napoli ha avuto degli infortuni, ha avuto delle situazioni, però mi sembra che abbia giocato delle partite importanti. Poi, sai, dopo 5 partite non è che si può dare dei giudizi. Sì, diciamo che è un inizio un po' difficoltoso, ma insomma c'è una rosa, una squadra da poter vincere anche 10 partite in fila al Napoli. Quindi,
0: questo è vero.
2: Ma del resto, come si sta facendo bene, sono gli stessi, la Roma sta facendo bene, l'Inter sta facendo bene. Squadre forti, il Cagliari è una roba straordinaria, voglio dire, queste squadre qui stanno facendo cose da qualcuno che l'aspetti a qualcuno meno, insomma, ci sono squadre che sono ancora indietro per il potenziale che hanno, tipo la Fiorentina, tipo tante altre squadre, ma il Venezia stesso che gioca bene.
1: Molto bene, vero.
2: Cioè, 5 partite mi sembrano poche, insomma.
0: Sì, ancora sono troppo poche. Ma si aspettava invece un inizio così della Lazio, direttore?
2: Guarda, io conosco bene Rino. Rino è un martello. Se trova i giocatori che gli danno disponibilità, che sono disponibili e gli entra dentro, Rino può fare cose importanti perché è un grande trascinatore, è un grande motivatore, ma è un grande allenatore. Perché la Lazio gioca anche bene.
0: Sì.
2: Quindi... Ma voglio dire, non è una grandissima sorpresa.
0: Invece, dottore, una curiosità, Inter e Roma, come ha detto lei, sono partite fortissimo, il Como pure, Juve e Milan le considera possibili, diciamo così, contendenti per il titolo, oppure quest'anno devono pensare un po' più alla Champions e ancora lo scudetto per loro è un po' lontano? Che idea ha lei?
2: Io dico che stiamo parlando di squadre che possono fare di tutto. Ecco, questo è il discorso. Delle volte si riesce a farlo perché si trova l'armonia giusta, il gioco giusto, le situazioni giuste, qualche volta no, però hanno dei potenziali non inferiori agli altri. Questo è quello che penso io.
0: Anche la Juve ha avuto un po' di fortuni, questa partenza è stata un po' condizionata.
2: Voglio dire, che hanno un potenziale straordinario, possano vincere tutte le partite queste squadre,
0: tutti i suoi giocatori, c'è qualche giocatore che l'ha colpita in questo avvio?
2: Mi ha colpito l'esterno della Fiorentina,
1: Mastantuono.
2: Mastantuono è una roba fuori categoria.
0: Sì, Mastantuono
2: è piaciuto parecchio.
1: Sì. Poi è un ragazzino.
2: Mi piace tutte le fasi, però mi piace anche lui.
0: Sì, un bel giocatore, c'ha una tecnica, anche, mi sembra anche di personalità, direttore, vero?
2: Sì, mi è piaciuto tanto.
0: Poi l'avete visto da vicino, quindi avete anche...
1: È stato giusto sollevare la lingua, cioè lei l'avrebbe fatto, so che è un tema delicato, insomma si parla sempre di esoneri precoci, che bisogna sempre dare del tempo, però ci sono alcune, in alcune circostanze... Voglio dire, c'è la possibilità di troncare un rapporto, anche se poi, voglio dire, non è la cosa più bella del mondo, cioè favorevole o no,
2: allora,
1: alla decisione su Grosso, ecco.
2: Io dico una cosa, vederle da fuori le cose sembrano cose, certo. Dici no, ma non stanno in cielo e in terra, a vederle da fuori, poi però quando sei dentro le cose stanno totalmente diverse, è chiaro che non so niente, però faccio sto mestiere, ma non è per non dare giudizi, è che per sapere le cose bisogna sapere.
0: Certo.
2: E quindi, cioè, come fai? Voi potete fare le supposizioni.
1: Certo, no, ma è giusto. Mestiere,
2: ma io faccio fatica a sapere, anche perché, voglio dire, bisogna trovarsi dentro. Quando è chiaro, sono decisioni che... sicuramente sono dolorose per tutti quanti.
0: Assolutamente. Direttore, la stiamo per salutare, ma ci sono delle domande degli ascoltatori al volo. Intanto tanti complimenti, viva la follia e viva Alvini, complimenti al direttore che gli ha affidato la squadra in un momento molto difficile per entrambi. Poi Maurizio chiede, potete chiedere al direttore quanto gli è servito lavorare nel settore giovanile della Juve all'inizio della carriera?
2: Ma io a metà carriera, a metà, diciamo, ci ho lavorato. Io lavorare nel settore giovanile è una passione incredibile. A me i giovani piacciono. Questo io, quando da me esordisce un giovane, gioca un giovane, io impazzisco. È la cosa più soddisfacente per chi fa il mio mestiere, prendere un ragazzino, buttarlo dentro, dargli fiducia. Queste sono le cose belle, però delle volte bisogna essere anche un po' folli per farlo, no? Però qualche volta è una follia che paga.
0: È vero.
1: Direttore, noi parliamo sempre dei contratti dei calciatori, però insomma la mia domanda è diretta. Ma lei col Frosinone, insomma, sta pensando di rimanerci a lungo a Frosinone oppure no? C'è la possibilità che possa rinnovare il contratto? Ci sta bene oppure ancora troppo presto?
2: Guarda, io ormai non mi pongo più questo problema. Mi pongo il problema di lavorare, mi pongo il problema di star bene in un posto a lavorare, e se la società mi apprezza io rimango volentieri, se la società non mi apprezza prendo la valigia e me ne vado. Non è che, quindi non mi creo questo problema e non ci penso, ma non è una frase fatta, ma non ci penso.
0: Però questo è un tratto della sua carriera bello, direttore, importante, no? Quello che state facendo.
2: Certo, arrivare alla mia età e fare questo, vinto a Palermo ultimamente, vinci a Frosinone, quindi si è ripagato dei sacrifici che ha fatto, di tante delusioni che ha avuto, perché per l'annata non sono belle, adesso sono ripagate, ce le godiamo, ma ce le godiamo lì per lì, perché poi il pericolo è dietro l'angolo.
0: Sì, no, una curiosità, direttore, Calò, io ho detto prima, per quello che ha fatto in questo avvio di campionato, mi sono permesso di dire con Stefano prima, forse avrebbe meritato anche una considerazione da Mancini. È eccessivo?
2: Perché poi allora, guarda, Calò è un giocatore che l'anno scorso, forse, diciamo, ce l'hanno tirato dietro da Cesena. Abbiamo preso così, con la facilità incredibile.
0: Fatto un campionato incredibile.
2: Io da 3 o 4 anni gli andavo dietro. Sono anche sincero dicendo... Bah, vediamo in Serie A cosa riesce a fare Giacomo, e Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
1: Ma un po' tutti, mi sembra, come abbiamo detto prima.
2: Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
0: È uno dei giocatori che ha costruito più occasioni, mi sembra, per la squadra di costruzione di gioco. Stavo leggendo delle statistiche.
1: Pulito.
0: Quindi
2: c'è un piede straordinario. E poi adesso Giacomo, prima si è messo pure a correre, capito?
1: Ha dimagrito un po'? Sì,
2: no, si è messo a correre. Prima trottava, ora corre.

0: può avere un futuro importante. Prima le ha fatti i complimenti anche Rampulla, che era collegato con noi, gli piace molto. Ha detto,
1: alle stimate, secondo me, del grande calciatore. Del grande...
0: Che dice? Lei che ne ha visti tanti, direttore.
2: Allora, è un giocatore che, a parte il fatto che... Ora faccio il disco con Giuri, che da quando gioca a Rory ne ha fatti forse uno in un campionato e mezzo, che io possa giudicare. È un ragazzo freddo, di personalità, che parla poco, si allena tanto, però ha personalità. È un ragazzo freddo, quindi io credo che abbia tutte le qualità per fare una grande carriera. Poi vai, ci vuole anche fortuna per fare le cose. Però ha le qualità per fare il grande giocatore.
0: Può essere accostato a qualche grande portiere per caratteristiche? Proprio così, difficile. No. Si fa fatica.
2: Il discorso di Gigi lasciamolo
1: fare. Direttore, ogni direttore ha un pupillo, no? Io mi ricordo Sabatini, insomma, a volte regalava, io sono innamorato di quel calciatore. Ci sono dei... C'ha qualche, ecco, suo preferito all'interno della squadra, senza nulla togliere agli altri, però un debole, insomma, che quando magari l'ha preso.
2: C'è un giocatore che io ho preso dal Pontevera, che l'ho portato a Brescia, poi da Brescia ho portato a Frosinone, normale che questo giocatore qui giocava in C e adesso fa il protagonista in Serie A, insomma, è normale, ma poi se ne sbaglia tanti di giocatori, ecco, perché poi noi si parla sempre di quelli che si poi ce ne tanti si sbagliano. Quindi, però
1: vabbè, no, tanto, ho capito, però
2: ogni tanto viene fuori queste cose che sono cose carine, insomma.
0: Bene, va bene. L'ultima la faccio sulla nazionale. Riparte Mancini questa sera, direttore, con la speranza, insomma, fa esordire in mezzo al campo Romano. È un rischio, lo condivide? 7 presenze in Serie A.
2: Lo condivido. Come no? Io, subito, l'ho detto prima, se siamo giovani.
0: Grande.
2: No, che facciamo? Se uno gioca bene, ragazzi.
1: Ma
2: se
1: certo,
2: no,
1: certo.
2: Sono contento di Mancini, perché Mancini, l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto con Mancini. Io ho visto l'Italia di Mancini dal vivo a Palermo quando è venuto a fare una partita, non mi ricordo contro chi. La squadra giocava bene, se riesce a far giocare la squadra bene come ha fatto quando giocavamo gli europei, sicuramente l'Italia farà grandi cose.
0: È vero, spero, lo auguriamo. No, direttore, l'ultima proprio, ma sul VAR, che quest'anno ha dato più velocità al calcio.
2: Sul VAR è un discorso lungo che ho già parlato io. Ho già detto, allora, il VAR è una cosa necessaria adesso.
0: Certo.
2: Questo tipo di gioco, questo gioco che stiamo facendo, i falli laterali, 8 secondi, il portiere 8 secondi, si fischia meno, è tutto bellissimo.
0: Sì.
2: Perché il calcio scorre meglio, non si perde tempo, però secondo me il VAR ha due fasi: il VAR dentro l'area di rigore e fuori dall'area di rigore. E questo è il discorso. Non si può valutare il VAR, secondo il mio parere, che è sempre uguale. No, dentro l'area di rigore il VAR si fa un occhio di riguardo,
1: fa la differenza. Certo.
2: Noi giochiamo, faccio un esempio, giochiamo a Sassuolo, facciamo gol. Un falletto in mezzo al campo, interviene il VAR e annulla il gol. Tre giorni dopo si gioca a Firenze, rigore netto sul Monterisi,
0: vero.
2: E il VAR non interviene. No. Allora c'è qualcosa che non funziona. Questo, io ho fatto solo questa obiezione, e non mi sembra un'obiezione stupida, perché
1: forse si andrà verso questa direzione, direttore. Magari, ecco, c'è un VAR dentro la rigore, è un VAR fuori.
2: No, io
1: però
2: no,
1: sulla linea di Orsato, insomma, siamo tutti d'accordo.
2: La linea di Orsato mi piace molto.
1: Esatto.
2: Perché a me piace, si gioca, dai, si gioca a calcio, una spintarella, una cosa, se no. Però, voglio dire, ci sono dei falli che sono il rigore dell'Atalanta contro, non mi ricordo chi, il contro la Juventus, è un rigore serio.
0: Roba che viene trattenuto, sì.
2: Dai, cioè, questi sono errori.
0: Ma anche mi sembra, direttore, quello in Torino-Milan all'inizio del campionato, quel fallo di mano con un braccio larghissimo, quello è rigore.
2: Questi sono errori con la VAR, non li puoi fare, perché alla VAR li vedono. Questo sì, sì.
0: Però lui l'ha detto, Orsato ha detto ci sono stati 5 errori, mi sembra.
1: 6
0: errori, 6 errori ci sono stati.
2: Allora, se lo ammette va bene.
0: Sì, sì,
2: però...
0: ha detto 6 errori che bisogna insomma evitare, perché 6 errori su 5 partite, non so,

0: pochi, eh.
1: Vedremo, quindi... dai.
2: Ma un rigore così lo puoi fischiare anche dopo un minuto.
0: Sì.
2: Cioè non c'è bisogno che lo fischi, anche se lo riguardi mentre giocano, fischi, dice rigore, va bene.
0: Sì, sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Direttore, noi la ringraziamo tanto, come buon bocca al lupo per
1: un
0: tutto.
1: Abbraccio, un abbraccio, bocca al lupo e complimenti ancora.
2: Grazie, arrivederci.
0: Grazie ancora al direttore Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, per questa bella chiacchierata. Noi adesso facciamo l'ultima pausa, poi recuperiamo anche un po' di messaggi vostri, quindi torniamo subito dopo il break.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Buon pomeriggio. Eccoci a tutti. Qui, ciao Marco, siamo nella parte tutti. Finalissima di Maracanà del venerdì. Senti, però, leggiamo questa cosa al volo, poi recuperiamo dei messaggi in questo finale con gli ascoltatori, perché il City è stato giudicato colpevole di quasi, possiamo anche andare su Calcio Finanza, colpevole di quasi tutte le violazioni da parte appunto della federazione inglese di calcio, quindi da parte della Premier. Attenzione, perché qui sì, aspetta, vado un attimo al volo a prendere. Allora, su è responsabile, il City sarebbe responsabile di 114 delle 115 accuse. Praticamente ha fatto l'unplay. Vediamo un attimo che cosa rischia, è importante anche capire che cosa rischia.
1: Richiamo formale
0: alle multe. Penalizzazione
1: esclusione.
0: Esclusione proprio sarebbe l'ipotesi più estrema, praticamente l'esclusione dalla Premier League. Quindi vediamo che cosa, quale sarà lo scenario e che cosa attende questa.
1: 114 su 115.
0: Mamma mia.
1: L'accusa,
0: Accuse, sì, accuse. Quindi adesso c'è tutto.
1: Vedremo che succederà.
0: Esatto. Poi vediamo quello che succede, però riportiamo questa news in questo momento. E vediamo insomma poi quali saranno gli eventuali provvedimenti che prenderanno nei confronti del City. Vabbè, allora va male. Allora andiamo a sentire anche qualche altro audio, dai.
2: 20-30 anni fa,
0: chi è?
2: Nella nazionale svedese,
0: sì,
2: c'era un centravanti nero a tutti gli effetti svedese,
1: Dalin.
2: E lì non c'erano problema.
0: Vero,
2: Maurizio da Roma.
0: Era pure forte, mi ricordo. Era pure forte come giocatore. Sì, sì, ma sono d'accordo. Infatti non siamo completamente d'accordo. Allora, dunque, vai con un altro audio. Poi recupero qualche messaggio. Andiamoci.
3: Ma il vero scandalo del nostro paese e della nazionale italiana non sono certamente le persone che sono nate in Italia e hanno genitori stranieri. Tra l'altro questo avviene in tutti gli sport italiani, dall'atletica al nuoto, alla pallavolo, certo. Quindi nessuno scandalo. La cosa veramente grave è Mancini a CT della nazionale, perché lui ha avuto veramente un comportamento immorale, e io dico, tornasse anche in Italia, ma addirittura farlo diventare rappresentante del nostro paese nello sport più popolare del paese, questa è veramente una cosa scandalosa.
0: Ma io
1: però c'è questo tema, Marco, cioè, non è il discorso adesso, non è che dice, questione di fare il moralista o di non farlo, cioè, qui si parla di nazionale. Lo strappo è stato legato al fatto che durante il
0: Ferragosto,
1: a due settimane dall'appuntamento degli azzurri che devono giocare due partite, se n'è andato e ha scelto non di allenare la nazionale dell'Arabia Saudita.
0: Sì, no,
1: la gente però non se lo dimentica.
0: Poi criticare,
1: Mancini ha tutta la mia stima, tutta
0: posso
1: la sua,
0: cambiare
1: però
0: idea.
1: Non è che si può un colpo di spugna, e anche se dovesse vincere le partite, la gente su questa cosa qua è ferma, tiene il punto fermo, anche se lui dovesse vincere, cioè non è come dici tu, secondo me, Marco, se vinci le partite sarà sempre un tema questo. Cioè, se vinci le partite dimentichi tutto. E questa è una cosa un po' particolare, Marco. Un po' particolare perché non è mai successo, è un precedente clamoroso. Che il nostro ascoltatore, io rispetto la sua opinione, poi su alcune cose non sono d'accordo, però sul discorso che ha scelto un'altra nazionale in quel momento, poi per carità avrà avuto le sue ragioni, Gravina le altre, però insomma ha mollato la nazionale per andarsene. Poi lascia perdere il discorso economico, se n'è andato.
0: Sì,
1: e ha scelto un'altra di allenare un'altra nazionale, o no?
0: Sì, però dopo
1: adesso torna dopo tanto tempo e ha chiesto scusa, per carità.
0: Sappi,
1: io sono stato tra i primi, basta, mettiamoci un punto, ce lo mettiamo un punto, però molta altra gente non riesce a mettere sto punto, e però io la rispetto. Cioè, rispetto questo tipo di opinione.
0: No, ma il rispetto è un altro discorso, però
1: cioè, non è che tu alleni il Milan e poi dopo va la Juventus, cioè, vabbè. È Napoli, Spalletti ha allenato il Napoli,
0: la
1: Roma,
0: per tutta la vita. Ha chiesto scusa, ha sbagliato, punto. Io la vedo in questa maniera, cioè, preferisco andare anche per il perdono, insomma.
1: No, ma
0: soprattutto in questi casi, perché stiamo parlando di una cosa che è perdonabile, ecco. Secondo me c'è di peggio nella vita. Ha sbagliato, secondo me la stragrande maggioranza di questi che fanno questi discorsi avrebbero fatto questo tipo di scelta. quindi non sarà stato tentato da questa cosa, l'ha fatta, che ha sbagliato, ha chiesto scusa. Io tendo, diciamo così, a perdonarlo. Poi capisco chi non lo pensa, chi la pensa diversamente da me, ci mancherebbe.
1: Il perdono, secondo me, non c'entra poco. Cioè, il discorso è che tanto non la cambi sta cosa.
0: No, no, vabbè, ma io non devo cambiare niente a nessuno, perché poi giustamente ognuno deve rimanere dalla sua posizione. Cioè, non voglio cambiare niente a nessuno. Il rispetto chi la pensa così. Però
1: appunto bisogna rispettare chi non la pensa così, perché non è che no, secondo me non ci sono tante ragioni, tanti, perché uno può dire vabbè, ha chiesto scusa e amen, e però se ritrova ad allenare la nazionale italiana e la gente, la maggior parte degli italiani dice, appassionati, dice, non se la merita, cioè non si meritava questo ritorno. Ecco, questo è un po' il discorso di fondo. Non è che non si merita il ritorno perché non sia bravo. Non ti meriti di tornare laddove hai accannato, hai mollato tutto, 4-4-8 e te ne sei andato. Stiamo a parlare della nazionale italiana, non di uno, di un club, sai, imprecisato, indefinito, indeterminato. C'è un qualcosa di netto, cioè tu te ne sei andato, hai mollato la nazionale italiana per andare a allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. Poi sei tornato, la gente dice, può fa come te pare.
0: No, però è tornato, lo hanno chiamato, lui è tornato.
1: Ma per carità, però la gente dice, no, dovevi dire no, perché non è che te manca l'aria per respirare. Questo è un po' il tema di fondo, non è un discorso dei soldi, delle cose, però è un discorso di prestigio. Magari ci sono tanti allenatori che sognano di allenare la nazionale azzurra, non ci riescono, bravi come lui, e alla fine la gente rosica perché dice, perché è toccato a lui il ritorno? Io non sto col, ti sto dicendo cosa pensa la gente.
0: No, no, ma
1: e secondo me non è rispettabile, cioè no, non è che uno può dire guarda,
0: non c'è
1: che
0: dubbio.
1: Dici o che non la pensi,
0: no, ma sul rispetto non c'è dubbio.
1: Poi la penso come te, mettiamoci un punto, andiamo avanti, forza azzurri, e che Daniele Mancini possa vincere.
0: È giusto che ognuno la pensi come
1: però
0: vuole,
1: però non è che è un colpo di spugna, dai vabbè, ma che c'è, vabbè, che è successo? Niente. No, è successo qualcosa e te lo porti
0: lui.
1: Dietro,
0: ma lo sa,
1: cioè
0: lui.
1: Non è che dici via, colpo è di spugna e finisce tutto, no, te lo porti tutto sempre e comunque dietro, cioè, secondo me
0: sì lo sa pure lui, secondo me non è,
1: non lo so se ha capito se una cosa che si porterà dietro per parecchio tempo. Io credo che questa cosa qua
0: se la porterà dietro per tanto, e lo sa, secondo me, quindi credo che cercherà con il lavoro, non dico di conquistare queste persone, non le conquisti, però di farsi un po' accettare.
1: Se c'è una fondazione a suo nome che possa aiutare il settore giovanile scolastico azzurro, sarebbe una mossa straordinaria che potrebbe mettere tutti d'accordo. Visto che si parla di giovani, visto che ci riempiamo la bocca, fa una fondazione sua particolare, oppure un'iniziativa, la fa sapere a tutti quanti, e allora la cosa un po' diventa, no? Dice, allora c'è qualcosa. Però non ho visto questo tipo di azioni, capito?
0: Allora, sentiamo un altro messaggio, dai, vai.
4: Salve Francesco da New York, io sono molto d'accordo con il messaggio precedente per quanto riguarda Mancini. Sì, si può perdonare, gli sbagli si possono fare, però abbandonare la nazionale italiana 2 settimane prima, che poi a noi, io penso che ci è costato il mondiale, anche per questo, è difficile da ingoiare. Comunque, grazie di tutto, Francesco da New York.
0: Ciao Francesco. Saluto a tutti coloro che ci seguono da lontanissimo. E vai, dice Ube, ci scrive: sono molto curioso di vedere come finirà la vicenda City vista la sentenza di oggi. Vediamo, i rischi li abbiamo letti. Vediamo che succederà. E questo perché secondo me poi le regole vanno rispettate. Non è perché tu c'hai i soldi, puoi fare come te pare.
1: A proposito,
0: occhio anche qui da noi, in Italia. E dai, andiamo con un altro messaggio.
5: Direttore Vicari, buongiorno Stefano. Ciao, e buongiorno Sam. Ai suoi ospiti.
0: Buongiorno.
5: Certo che l'Italia è l'emblema del razzismo, l'emblema. In prima fila ci siamo noi italiani. Perché in Germania un ragazzo che nasce in Germania, anche se ha tutti e due i genitori stranieri, diventa automaticamente tedesco, e lo fanno giocare in tutte le squadre ed è tedesco al 101%. In Italia ancora retrogradi, certa gente bisognerebbe
0: buono, fare... buono, lo salvo. Però ti devo dire, cioè, nel senso, c'è difficoltà, c'è un po' di sottocultura, questo l'abbiamo detto, però qualche passo si sta facendo.
1: Sì. Quindi, e Mancini in questo è molto bravo.
0: E quindi...
1: Perché convoca... Cioè, non è che, ecco, non c'è questa sottocultura.
0: Sì, sì, qualche passo si sta... Siamo in ritardo rispetto a... Però un passettino piano piano si sta facendo.
1: Poi se uno critica, direzione, per dirti, gnonto... Perché sempre lì, ecco, un altro tipo di discorso. Certo. Dice, ah, ma perché di ignonto? Perché no, perché magari ha giocato male.
0: Ma quello...
1: voglio dire, adesso non esageriamo.
0: Non esageriamo, se no parliamo più di niente, insomma. Quindi
1: adesso ho fatto un nome, ci mancherebbe. Nelle precedenti
0: noi la critica la facciamo a prescindere, non è che...
1: È clamorosa la convocazione di ignonto, no? Quindi... Però non è che si discute. Poi, tra l'altro, a Firenze sta facendo benino, quindi non ci devono essere pregiudizi, in un modo o nell'altro, ma non ci devono essere pregiudizi anche nel giudicare una prestazione di un ragazzo... Che magari anche, no?
0: Vedi, io non sono d'accordo su Francesco di una cosa, no? Che ci scrive: ciao ragazzi, io concordo con chi sostiene che in Italia si tende troppo a minimizzare. Mancini non meritava la chiamata, che vinca, ma che non pretenda di essere tifato. Ma non è che bisogna tifare Mancini, bisogna tifare la nazionale.
1: Lo so, però poi c'è lui che siede in panchina.
0: Ho capito, però tutti tifi l'Italia.
1: Io certo, io pure sostengo l'Italia di Mancini e quindi sostengo l'Italia.
0: Lui è il CT, però io...
1: Però anche questa osservazione del nostro ascoltatore è corretta, cioè non deve pretendere d'accordo, perché nessuno tiferà.
0: No, ma lui non pretende, noi che dobbiamo dire l'Italia.
1: No, però lui giustamente si augura, tanto vinciamo, poi mettiamo tutte le cose a posto. Secondo me in questa circostanza non è così agevole uscirne fuori, Marco. Tu dirai che vabbè, ma ne abbiamo viste tante. Di queste non, questa è particolare.
0: Vabbè, io...
1: Poi per carità, ognuno ha la sua opinione, ma questa... e ti sto parlando, cioè sto analizzando i fatti, cioè per il perché di questo dissenso nei confronti del Mancio, che non è mio, perché a me sinceramente sono d'accordo con te, mettiamoci un punto e andiamo avanti. Però lo rispetto. C'è un punto di vista che lo che rispetto,
0: ma
1: che Mancini deve,
0: rispetto,
1: deve considerare, senso. Perché non è una cosa...
0: Ma questo è
1: non c'entra niente la morale qua. Cioè è un discorso che il tifoso, diciamo maggior parte del tifoso italiano, dice non ti meritavi di tornare.
0: Sì, sì, ma
1: cioè non è che non ti meritavi di tornare perché ti sei comportato male. No, perché non hai raggiunto dei risultati. Lascia perdere il fallimento che non siamo andati alla qualificazione. Lascia perdere il trionfo a Wembley. Cioè tu, come ti sei comportato, non meritavi di tornare. Questo è il pensiero del tifoso italiano, e se no facciamo tutti capisci? Allora, ecco il discorso perché rispetto questo tipo di opinione, perché è molto sottile ed è difficilmente attaccabile anche in qua, quindi va rispettato, no, però, anche se non sei d'accordo.
0: No, ma però scusami, qui non è una questione di rispetto, tutti possono esprimere un'opinione, rispettiamo tutte le opinioni, però uno può essere non d'accordo. No, quindi non vuol dire non rispettare, come loro non sono d'accordo con quello che diciamo,
1: no,
0: possiamo
1: però
0: essere d'accordo. Io non tifo Mancini,
1: no, però quando tu
0: tifo
1: dici
0: la nazionale,
1: voglio vedere, tutti quanti avrebbero fatto la stessa cosa, avrebbero preso i soldi, poi
0: sarebbero
1: tornati
0: tutti
1: in nazionale. No, secondo
0: avrebbero
1: me no,
0: tutto.
1: Qualcuno non l'avrebbe fatto,
0: non lo so,
1: qualcuno secondo me non l'avrebbe fatto
0: i soldi,
1: probabilmente, non lo so. Cioè, non è che...
0: Però per carità, c'è pure chi ha fatto
1: magari
0: scelte...
1: ti vai a prendere i soldi, però poi non torni alla nazionale perché ti sei comportato.
0: Poi sai, sono questioni che sono molto personali, cioè ci devi stare poi dentro.
1: Ma scusa, come fai a rifiutare una panchina all'Italia? Dopo 4 anni, dopo 3 anni.
0: Apposta, no, ci devi stare dentro, no? Però
1: certo,
0: ma in tutte le scelte, tutte le scelte bisogna poi viverle. Da fuori si fa presto a dire no, sì, che può essere un'idea, cioè tutti noi abbiamo principi, delle
1: discorso,
0: idee.
1: Allora,
0: poi
1: siamo
0: dopo devi provare concretamente dentro delle
1: situazioni. Però Marco mio, guarda, devi essere più convincente, non tu, dico, ma nelle
0: certo
1: scuse. Serve un'azione, non tanto una parola, un diciamo così, scusate, perché se chiedi scusa vuol dire che hai sbagliato.
0: Certo,
1: perché devi chiedere scusa? Vuol dire che hai sbagliato.
0: Ma lui l'ha detto però che ha sbagliato.
1: Però non basta, non è sufficiente, serve un'azione in più. Che cosa? Adesso ho buttato lì un qualcosa che possa dire, vabbè, allora sei scusato, adesso sei scusato veramente. Finché non farà un passaggio successivo, la gente penserà sempre che sono state scuse formali, di circostanza. Cioè, perché voglio dire, io posso dire, mi sono comportato male, chiedo scusa, poi finisce lì. No, fammi vedere se veramente ci tieni e se è stata una cosa che ti ha toccato. Magari lui dice, io giocando bene, vincendo le partite, questo è, ecco, pago... il risarcimento di un danno, diciamo così, sentimentale. Però la gente non si accontenta.
0: Allora, Maurizio scrive: basta vedere già stasera stadio olimpico semi vuoto, perché ti aspettavi di vedere 80.000 persone stasera?
1: E secondo te perché semi vuoto?
0: Non lo so, ma io credo che ci siano molti problemi in questo momento. Molti problemi. Basta vedere a quanto sta la benzina e il gasolio.
1: Ah, tu dici per arrivare allo stadio?
0: No, io dico che cominciamo a farci anche delle riflessioni, che il calcio deve cominciare a prendere in considerazione anche questo.
1: Vabbè, allora certo, ci sono
0: adesso. A lungo andare, perché stiamo arrivando a dei livelli. Poi è facile chiedere da Zonne, chiede abbonamento, aumenta abbonamento.
1: Sono d'accordo.
0: No? E quell'altri chiedono abbonamento e fanno abbonamento. Quell'altri chiede abbonamento. E poi vai a fare il gasolio la mattina, dici, cavolo, mo che faccio? La ferma la macchina?
1: Tu dici, c'è meno gioia e entusiasmo di parlare,
0: sì,
1: di calcio. Davvero.
0: Sì, secondo me questo incide molto a lungo andare. Incide molto.
1: Chiama il
0: mancio.
1: Chiama il mancio.
0: Che poi noi chiediamo ai tifosi, andate in trasferta, andate a seguire le partite, andate di qua, andate di là. Mettiamo le partite tutte le settimane, tutti i giorni. Però guardate che questi sono dei problemi, che cominciamo a pensare che potrebbero essere da qui in avanti sempre più grossi. Perché ho sentito che ha detto un politico:
1: chi ha detto?
0: Arrangiatevi.
1: Chi l'ha detto?
0: Ci dobbiamo arrangiare.
1: Chi l'ha detto?
0: Ha detto non ci sarà né calo della benzina, né calo del gasolio, né calo dell'energia elettrica. Fatevene una ragione, arrangiatevi. Arrangiamoci, in Palomè.
1: Andiamo che ci siamo.
0: Capito? Però noi parliamo di calcio e ci divertiamo e vogliamo continuare a farlo, però poi c'è pure la realtà della vita di tutti i giorni. Quindi meno male che noi parliamo di calcio, che proviamo a divertirci parlando di sport. Comunque dai, stasera io la vedo.
1: Stasera forza azzurri,
0: su questo non c'è dubbio.
1: La nazionale di Mancini.
0: Ci abbiamo un ultimo messaggio, prendiamolo dai, abbiamo sforato un minutino.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Nunzio. Ascolta, io non riesco a digerire la cosa che ha fatto Mancini. Si abbandona nell'attimo, doveva andare ai mondiali, e poi rientra nella nazionale di nuovo e l'ha presa in giro per tutti gli italiani. Vedi oggi lo stadio, è metà vuoto e metà pieno. Se non era un altro allenatore, oggi c'era l'Olimpico, sta pieno. Ti rendi conto? Un saluto da Piombino, Nunzio. Ciao.
0: No, ma io capisco il sentimento che c'è adesso. Quindi
1: guarda, ci sono due sentimenti. Ci sono quelli proprio che aspettano la nazionale in maniera spasmodica, e altri proprio che non vedono l'ora di dire, ma chi se ne frega la nazionale.
0: Sì, sì.
1: E so 50, diciamo così, 60 quelli che non gliene frega niente e 40 quelli che ne frega. In più c'è questa cosa qua, di questo caso di cui hai parlato prima fuori, e questa cosa di Roberto Mancini che un po' non se ne riesce a uscire fuori. Io mi auguro che poi alla fine si superi questa cosa qua, però non sono d'accordo con quello che dice, tanto passano due anni e non te lo ricordi più. Secondo me invece sta gente se lo ricorda.
0: No,
1: anche
0: ma se lo ricordano, ed è giusto pure che insomma uno ci
1: perde. Perché ha infastidito, capito? Ha infastidito.
0: No, ma guarda, poi che pure a me ha infastidito all'epoca, io l'ho criticato tantissimo. Però a un certo punto, io lo criticai perché per il gesto che fece.
1: Io invece discuto il fatto che le scuse non debbano essere formali. Cioè, che ne so, ho detto, ho fatto una battuta.
0: Tu puoi vedere qualcosa di concreto.
1: Magari all'Eni gratis, adesso esagerato, però insomma. Sì. Siamo lì,
0: Gratis.
1: Tu lo immagini. No, gratis, però una cosa simbolica.
0: Dai, sì. Rimborso spese, dai.
1: Sarebbe stata una cosa clamorosa. Sarebbe stato diventato l'idolo azzurro.
0: Va bene. Poi c'è chi dice: Mancini si è dimesso mentre Gravini è rimasto.
1: Cosa,
0: tutte le colpe su Mancini. Spero che la squadra reagisca in positivo. Stadio semivuoto, costa troppo. Scrive Giuseppe. Vabbè, dai, vediamo la partita stasera, poi la commenteremo.
1: Va bene, dai.
0: Stefano, come sempre, ci vediamo lunedì.
1: Lunedì, ciao.
0: Saluto
1: tutti.
0: A tutti, grazie a tutti. E noi ritorneremo puntuali lunedì a partire dalle 13.
7: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il proseguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi, cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì. Per il resto, secondo me, Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato, quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano, poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a tre? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta, adesso secondo te ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché il Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a tre, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rossoblù.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano, rispetto agli ultimissimi anni è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma con il centravanti che
0: Sì.
1: ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto de delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no? Di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblu.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe, anche di esperienza.
1: Sì, assolutamente sì. Ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo. È un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina. Poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì, e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. Quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto? Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina in più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza, e questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma. In due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra, secondo me, ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid, e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche carisma, un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, e nessuno può parlare, no, di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono ci sono i risultati, ci sono le partite, è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io. Quindi c'è anche così, un legame di simpatia che ci unisce, e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
0: Certo.
1: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie
0: Certo.
1: glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri
0: Certo.
1: era il
0: Per
1: 24
0: ricordare
1: settembre,
0: soprattutto Igor
1: Igor
0: Proti.
1: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
0: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
1: a tutti, ciao Lorenzo.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferito il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
0: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivati dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di Mister Costa Rugnic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più. E questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita, per esempio, a pareggiare contro il Como, giocandosela alla pari, e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Kellenkamp, che ha avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankwa è tornato dal prestito al Watford, ma con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque l'Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori, tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Mil come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney.
0: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì, un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevoli il prossimo 2 di ottobre.
0: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada, che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FIGC, ci sarà oggi un'altra riunione, le pesa un po' anche nel lavoro che
5: No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, noi siamo, io soprattutto sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle nostre spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, di portare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
0: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Sono le 9:46 di venerdì 25 settembre. Ovviamente parleremo tanto della nostra amata Serie C, perché è l'unico campionato professionistico in Italia che non si ferma, che ci terrà compagnia nelle prossime, ahimè, tre settimane, due weekend senza campionati per via degli impegni delle nazionali. Stasera l'Italia affronta il Belgio in Nations League, il nuovo secondo debutto di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ma parleremo anche di questo magari nel corso della trasmissione. Noi ovviamente iniziamo sempre con gli amici di tuttoc.com e ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partirei da un tema un po' ricorrente negli ultimi giorni in Serie C, ovvero quello dei cambi in panchina, perché ci sono stati in queste prime sei giornate tantissimi cambi in panchina, molti proprio negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine cronologico è quello della Giana, che sta aspettando poi il nuovo allenatore.
2: Sì, siamo già a cinque cambi dopo sei giornate.
1: Cinque in sei giornate.
2: Cinque cambi dopo sei giornate. Sì. Sono un numero impressionante, anche perché poi ci si riempie la bocca durante l'estate di progetti tecnici, di progetti a lungo termine, che poi a quanto pare durano il tempo di un paio di sconfitte. Forse quello della Giana è inaspettato per gli ultimi risultati, perché comunque la squadra veniva da un paio di pareggi dopo le quattro sconfitte iniziali, quindi diciamo che tutto sommato ci si poteva aspettare un minimo di pazienza in più, anche perché la Giana negli ultimi anni, dal 2022 fino a quest'anno, insomma, aveva sempre mantenuto la guida tecnica. È vero che i risultati di Chiappella e di Espinal tutto lasciavano indurre, tranne che un possibile esonero, però insomma, da una dirigenza che solitamente un po' più accurata con gli esoneri, ci si aspettava un po' più di prudenza, però evidentemente non è scattata la scintilla con Gambirasio. Quello, secondo me, più clamoroso di esonero è quello di Lopez al Guidonia, dove sicuramente c'è qualcos'altro dietro che non riguarda l'aspetto tecnico, perché obiettivamente la classifica del Guidonia mi sembra perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, peraltro in Coppa Italia senza il famoso errore per il giocatore schierato avrebbe anche superato il turno. Però insomma, lì diciamo che l'allenatore può far ben poco. Detto questo, abbiamo possibilità di vedere qualche altro cambio in panchina anche nelle prossime settimane.
1: Esatto. La
3: cosa forse piani, un po' come recentemente, se vogliamo insomma arrivare al calcio di oggi, quasi come fece il Bilbao, come ama fare il Bilbao, ovvero soltanto giocatori addirittura di quella regione. Qui stiamo parlando di un altro calcio, di un'altra epoca.
2: Siamo a settembre, neanche finito ancora.
1: E siamo all'inizio, forse era per questo il lapsus iniziale dei sei esoneri in sei giornate, perché siamo a cinque ufficiali, però c'è chi sta rischiando la panchina, e questa giornata potrebbe essere proprio determinante in un senso o nell'altro.
2: Sì, che stanno rischiando, in realtà ce n'è più di uno, ce n'è uno, sì, diciamo, che è finito un po'
1: in particolar modo,
2: un po' più nell'occhio del ciclone, perché sembra veramente all'ultima chiamata, che è Roberto Boscagli a San Benedetto del Tronto. La Samp si gioca tanto contro il Campobasso, cioè, o meglio, si gioca tanto, siamo sempre alla settima giornata, io ci tengo a ricordarlo,
1: esatto,
2: perché magari sembra che la stagione sia per finire domani e se non si dà una sterzata immediatamente tutto precipiterà. Non c'è dubbio che non sia partita benissimo la San Benedettese quest'anno, ci si aspettava qualcosina in più, se non altro perché comunque Boscaglia la squadra l'aveva presa già lo scorso anno, quindi c'era anche un discorso di continuità tecnica. È penultima in classifica, non ha ancora vinto una partita, segna abbastanza perché comunque sette gol li ha segnati, però subisce tanto, ed è un aspetto che a Boscaglia veniva anche imputato a Latina nella sua precedente esperienza, quella insomma di non aver sistemato adeguatamente l'aspetto difensivo. È chiaro che rischia molto in caso di ulteriore sconfitta e soprattutto c'è un elenco di possibili sostituti che sembra l'elenco telefonico di Roma degli anni 90 praticamente, quando ancora esistevano gli elenchi telefonici. Tra l'altro a San
1: Siamo
2: Benedetto del
1: vecchi,
2: Tronto c'è
1: Matte.
2: anche... Sì, esatto, noi purtroppo ci ricordiamo queste cose perché le abbiamo
1: Esatto.
2: vissute. Diciamo che a San Benedetto del Tronto c'è anche lì un altro chiamiamolo problema, insomma, un'altra possibilità di avvicendamento che non è solo quello in panchina, ma anche quello societario, perché Massi, diciamo, da più di un anno invoca aiuti, risorse esterne, soci e collaborazioni. Si sono avvicinati tanti nomi nel corso di questi mesi, di quest'anno e mezzo. L'ultimissimo nome, che sembra peraltro anche molto, molto interessato, quindi si parla anche, insomma, di una trattativa già avviata, è quella di Luca Gallo, che ricorderemo a Reggio Calabria, dove fece
1: Eh sì.
2: benissimo fino a un certo punto, però poi lasciò anche la squadra a Saladino. Non ricordo il personaggio a cui lasciò la squadra, e poi la regina di fatto è lì in dita da
1: Sì.
2: quando l'ha lasciata in quelle mani lì.
1: Matteo, parlavi di sostituti, no? Prima di portarci sulle gare che ci saranno nel weekend, grazie fra l'altro alla Serie C che ci permetterà almeno di vedere un po' di calcio questo fine settimana. Parlavamo della Giana, abbiamo iniziato con la Giana con l'esonero di Gambirasio. Chi c'è in pole per sostituirlo?
2: Allora, i papabili erano Parravicini e Tacchinardi. Parravicini è qualche anno che non allena in Serie C. Tacchinardi è reduce da una bella stagione alla Pergolettese, perché poi tutto sommato la Pergolettese l'anno scorso si è salvata in maniera anche abbastanza facile. E sembrerebbe, insomma, che il preferito della dirigenza sia proprio Mario Tacchinardi, quindi ci aspettiamo a breve il comunicato ufficiale per quanto riguarda la Gian Erminio. Alla Samb, la lista, come dicevo prima, è veramente lunghissima, anche perché tanti allenatori, tra cui Braglia, Zauri, Stellone, sono stati avvistati, Prosperi, sono stati avvistati anche in tribuna. Ora, è vero che andare a vedere una partita non significa che necessariamente un allenatore sia in contatto con la dirigenza per una possibile sostituzione, anche perché soprattutto chi non sta allenando giustamente va a vedersi le partite anche per rimanere aggiornato.
1: Certo.
2: Certo è che anche sui giornali locali c'è veramente un elenco di, penso, 10-12 nomi accostati per l'eventuale post Boscaglia.
1: Matteo, vado a leggerti un'ufficialità che è arrivata adesso perché è un tema che a noi ci è molto caro, ovvero si parla di Serie D in questo caso, ma il Trapani ha deciso di esonerare Salvatore Aronica, cioè il comunicato ufficiale da parte del club siciliano. Inizio difficile con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, ha deciso quindi di esonerare il tecnico ed ha scelto Giuseppe Misiti come nuovo allenatore del Trapani. Quindi ti do anche quest'ultima ora che arriva, che leggo ora da tuttomercatoweb.com, l'articolo del nostro Tommaso Maschio. Insomma, c'è stato l'esonero anche del Trapani, anche in Serie D. A Trapani le cose non stanno andando benissimo. Vedremo poi quale sarà il futuro del club, che sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi
2: Però,
1: anni. Matteo, andiamo un attimo su. Sì, prego,
2: no,
1: vai.
2: vorrei sottolineare una cosa. Allora, Antonini prima aveva parlato di corazzata che avrebbe stravinto il campionato nonostante la penalizzazione. Vabbè, lo conosciamo. Poi aveva detto,
1: Sì,
2: dopo la
1: sì.
2: prima sconfitta, che si erano giocati subito il jolly, perché non avrebbero dovuto mai perdere. Quindi alla prima sconfitta si erano giocati subito il jolly. Ora se ne sono giocati quattro, quindi ci sta che sono l'allenatore. Però lui, dopo due sconfitte, aveva detto che, siccome ormai il rapporto con la piazza è inesistente, cioè non è neanche inesistente, è un continuo insultarsi a vicenda, aveva
1: Sì.
2: detto: spero di perderle tutte. Che io, un presidente che spera di perderle tutte, non ho capito perché rimanga lì. Però a questo punto mi domando, visto che Aronica effettivamente stava realizzando quello che era il
1: Stava
2: progetto
1: perdendo
2: del
1: tutte.
2: presidente, cioè di perderle tutte, perché esonerarlo? Però vabbè, le
1: No,
2: strade, le
1: ma
2: decisioni del presidentissimo non vanno mai discusse.
1: noi gli vogliamo tanto, tanto bene al presidente Antonino. No, si sta scherzando, ovviamente. Cerchiamo un po' di sdrammatizzare una situazione complicata e dire poco quello che stanno vivendo i tifosi del Trapani, la città del Trapani, è lo stesso club a cui auguriamo ovviamente di ritrovare la giusta serenità e tornare poi a essere protagonisti in campionato e magari tornare fra i professionisti. Matteo, andiamo avanti con ovviamente la giornata perché si parte Si parte domani, partiamo dal girone A perché il Cittadella capolista se la dovrà vedere con il Lecco, mentre l'Union Brescia ospiterà la Dolomiti Bellunesi, due sfide casalinghe per le squadre che di fatto per adesso sono quelle lanciate, no, verso questo testa a testa per la promozione. Cittadella Lecco, lo scorso anno sarebbe stata, diciamo, una gara da piani altissimi. Il Lecco quest'anno un po' peggio rispetto all'anno scorso, ma resta comunque una squadra importante.
2: Sì, non è partito benissimo il Lecco, soprattutto nelle primissime giornate non segnava proprio mai, però resta una squadra che secondo me se poi trova un paio di risultati giusti la ritroveremo lassù nei piani alti. Sono due partitacce, come si suol dire, sia per il Brescia che per il Cittadella, perché anche la Dolomiti è partita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, dove comunque giustamente da matricola all'esordio assoluto in C
1: Daniela
2: aveva
1: promossa.
2: un po' stentato. Quest'anno sembra insomma aver trovato un po' la tara della categoria e penso che possa fare un ottimo campionato. Certo, il Brescia è in una posizione un po' più complicata perché è vero che siamo solo all'inizio, però Cittadella le sta vincendo tutte e soprattutto questo è un girone in cui tolte due o tre squadre si fa fatica a capire contro chi possono perdere punti Cittadella e Brescia. Quindi farsela scappare troppo lontano il Cittadella per il Brescia rischia di diventare un problema serio. C'è da seguire anche, secondo me, importante da seguire è Novara Ospitaletto, perché intanto l'Ospitaletto è un'altra bella sorpresa di questa stagione. Soprattutto starei, a proposito di panchine non proprio saldissime, starei un attimino attento, monitorerei un po' la posizione di Birindelli, che insomma anche lui a Novara non è partito proprio in maniera esaltante. Non ci sono voci di possibili esoneri, però insomma è una posizione
1: Teniamolo lì.
2: che seguire. Teniamolo lì, sì.
1: Teniamolo lì. Matteo, nel girone B invece lo Spezia capolista avrà un mese veramente di fuoco perché le incontra tutte. Si parte questo fine settimana con la sfida in casa del Pescara, un Pescara che non ha iniziato il campionato benissimo, però è una squadra retrocessa, il valore della rosa comunque è importante e sicuramente, come parlavamo prima dell'Ecco, appena riuscirà un po' a ingranare, sarà una delle squadre comunque di testa che lotterà per un piazzamento importante ai playoff. Insomma,

0: viene sostenuta dal pubblico. È favorita da una partenza ottima, perché comunque la squadra è prima in classifica, e ha, secondo me, ha un mezzo match point per eliminare un'avversaria, perché se, è chiaro che se dovesse vincere a Pescara, Pescara finirebbe a meno 11. Ora, è vero che questo non è il girone A dove, come ho detto prima, è difficile che le squadre di testa possano perdere tantissimi punti con le altre, perché qui le squadre forti sono veramente molte. Questa è quasi una B2. Però finire a meno 11 a fine settembre, insomma, e non lo so come si
1: È
0: recupera un
1: tosta.
0: distacco del
1: Sì,
0: genere,
1: sì.
0: soprattutto perché poi non hai solo lo Spezia a cui recuperare i punti, ma lì in mezzo c'è la Reggiana, c'è Ravenna. Ci sarà, mi auguro, anche il Perugia che non sta facendo benissimo, ma è comunque una squadra forte. Ci sarà qualche possibile sorpresa, penso al Livorno, lo stesso Grosseto se regge finché regge questo ritmo. Quindi Pescara Spezia è più de molto più decisiva per il Pescara che non per lo Spezia.
1: Chiusura flash con il girone C, dove le big, a parte il Bari, stanno stentando. Vedremo se sarà un turno favorevole per Salernitana e Catania per poter quantomeno cercare di accorciare sulla vetta.
0: Sì, non hanno avversari proprio facilissimi, soprattutto il Catania che a Caserta rischia tanto, anche perché la Casertana, e lo dico, lo avevo già detto, lo ripeto proprio per
1: Sì,
0: bruciarmi
1: è vero.
0: il pronostico, ma secondo me è una squadra che può essere la mina, non dico la Juve Stabia di qualche stagione fa, ma può essere comunque una bella mina vagante, pericolosa per tutte le squadre di testa, non solo in ottica playoff, ma anche in ottica promozione diretta. Quindi a Caserta non se la porta di certo da casa al Catania. Più facile, almeno sulla carta, la trasferta della Salernitana a
1: Sì.
0: Crotone, perché comunque il Crotone è una squadra completamente rinnovata, ha delle difficoltà oggettive legate anche e soprattutto a questioni extracampo. Però, insomma, diciamo che sulla carta è molto più semplice l'appuntamento del Crotone e della Salernitana, anche più semplice ancora se proprio vogliamo andarla a vedere nella sua totalità, la partita del Bari. Il Cosenza. A me
1: Sì,
0: dispiace per
1: Bari è una grossa
0: Pupinelli perché è un
1: occasione.
0: allenatore che stimo, un allenatore preparato, un
1: Sì.
0: allenatore giovane che ha fatto benissimo le primavera, però francamente non capisco perché sia andato a infognare in una situazione del genere che
1: Sì,
0: si sapeva benissimo che
1: situazione
0: sarebbe andata così.
1: molto, molto, molto complicata. Matteo, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato qui con noi.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, e per fortuna succederà tanto, perché nel weekend si giocherà ancora, la Serie C non si ferma ovviamente, ci saranno delle gare rinviate perché alcune formazioni hanno più di 5 giocatori convocati in nazionale, quindi possono chiedere alla federazione di rinviare la propria partita, e così è successo per alcune squadre, soprattutto le formazioni under 23. Dicevamo, si scende in campo, si parte domani con tante gare, si parte alle 14:30. Nel girone A abbiamo Gian Erminio Provercelli, Lumezzane, Folgore Caratese, Pergolettese Trento.

0: Girone B, sempre alle 14:30, Pineto, Grosseto e Torres Vado. Nel girone C, allo stesso orario, Crotone, Salernitana. Poi alle 17:30 torniamo al girone A, De Senzano, Juventus Under 23, Novara Ospitaletto. Livorno Pianese per quanto riguarda il girone B, poi parleremo del Livorno, di un evento che c'è stato ieri sera, e nel girone C, Bari, Cosenza e Picerno Cerignola. Poi le gare delle 20:30, Cittadella Lecco, è importante per il Cittadella capolista nel girone A, San Benedettese Campobasso, sfida di cui parlavamo prima con Matteo Ferri, decisiva in un senso o nell'altro per il tecnico della Samb, Roberto Boscaglia, che in caso di sconfitta potrebbe lasciare la panchina del club di San Benedetto del Tronto, e nel girone C Cavese Savoia. Parlavamo del Livorno perché ieri è stata una giornata importante nella città toscana, perché sarebbe stato il 59esimo compleanno di Igor Protti, scomparso qualche mese fa all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia. Livorno lo ha voluto ricordare, Livorno e Bari insieme lo hanno voluto ricordare, ma soprattutto Livorno, quella che è stata la sua città adottiva. Lo hanno ricordato prima con il largo Igor Protti, che è il nome del piazzale davanti allo stadio, poi una targa dedicata nella curva con tanto di QR code da poter inquadrare e che riporta poi alle giocate più belle, ai gol più belli di Igor Protti con la maglia del Livorno, e poi un'amichevole che si è disputata al Picchi ieri sera fra le vecchie glorie di Livorno e Bari, vinta 5-3, ovviamente dal 5-3 da Livorno, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano perché è stata una serata benefica in cui sono stati raccolti fondi per la ricerca. Insomma, una serata bella per ricordare un campione che non c'è più, un campione che è stato amatissimo nelle piazze in cui ha giocato, soprattutto Livorno e Bari, fra l'altro il San Nicola di Bari, proprio mentre iniziava la partita fra le vecchie glorie a Livorno, il San Nicola a Bari è stato illuminato di bianco e di rosso proprio in onore per ricordare lo zar scomparso, come dicevamo, a 58 anni. Ieri è stata una bella serata per ricordare un campione amatissimo da tutti i suoi tifosi, quelli del Livorno e quelli del Bari. Allora andiamo avanti, facciamo una cosa, andiamo a sentire, chiedo l'aiuto in regia, come dicono. Sembra essere un quiz a premi, no? Chiedo invece l'aiuto in regia. Andiamo a sentire invece le parole del tecnico del Trento, Tabbiani, che ha parlato in conferenza stampa. Un Trento che comunque lì è partito bene, ancora imbattuto, tre sconfitte e tre pareggi. Non sarà probabilmente una delle due squadre che potrà lottare per la promozione diretta, ovvero Union Brescia e Cittadella, almeno quello sulla carta di questo avvio di stagione, ma è una squadra che ha sempre fatto bene e sta continuando a fare bene. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
1: Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato in trasferta contro la Pergolettese. Le chiedo come arriva la squadra a questo match di campionato.
2: Arriviamo sicuramente bene, che abbiamo fatto una buona gara, ma più che altro arriviamo da un buon periodo. Come dopo la Giana dovevamo ripartire subito cancellando, la stessa cosa deve capitare adesso. Il campionato è lungo e non bisogna vivere sulle onde di belle prestazioni o brutte prestazioni, ma vivere cercando sempre di migliorare e cercare di ottenere il meglio dalla partita successiva.
3: Buongiorno mister, ti chiedo se su cosa hai lavorato in settimana, se sull'aspetto più mentale, cioè tenere la squadra che non si carichi
2: Esatto.
3: troppo, insomma, dopo un risultato così e dopo una prestazione così, o se ci sono degli aspetti che anche tecnico-tattici sui quali vorresti che la squadra facesse ancora un piccolo step in più.
2: Ah, non abbiamo avuto molto tempo per lavorare perché comunque è l'ultima parte di questo periodo molto intenso, no? Dall'inizio del campionato ad oggi un po' tutte le squadre siamo andati a giocare molte partite, è l'ultima e poi si inizierà a lavorare. Io sotto l'aspetto mentale penso, e spero di non sbagliarmi, che ho una squadra pronta per poter ripetere la prestazione che abbiamo giocato lunedì. Ripetere vuol dire essere attenti, propositivi, essere comunque con l'atteggiamento giusto. Per cui si è solo detto che stiamo facendo un buon percorso, si è detto che dobbiamo sicuramente continuare. Ovvio che vedendo la partita di lunedì abbiamo fatto pochi errori. Poi ci sono delle partite dove qualche errore lo devi fare, ma l'importante è cercare di andare sempre a correggere o a migliorare determinate cose. Rispetto alla partita di lunedì vorrei rivedere la stessa partita, ma magari può diventare difficile ripetere sempre partite ad altissimo livello, ma bisogna avere l'identità e i concetti che hanno i ragazzi per poter fare la partita giusta, sapendo di andare ad affrontare una squadra che comunque non subisce gol da 4 partite, è molto solida e dobbiamo essere bravi anche a dare una svolta in questo momento alle partite fuori casa, perché ci manca ancora la vittoria. È vero che ne abbiamo fatte solo due, quindi non sono un numero incredibile, però dobbiamo cercare di fare questo step ulteriore in più, che è quello di andare a prendere qualcosa di importante fuori casa.
4: Sì, ciao mister. In parte Luca mi ha rubato, rubato insomma, mi ha anticipato sulla domanda sulla concentrazione dopo il 4-0, quindi mi ha già risposto. Allora ti chiedo un'altra cosa. Domani potrebbe essere in un certo senso il prototipo della partita che tante volte vi troverete ad affrontare, no? Contro una squadra che è consapevole di essere magari inferiore, anche se è un brutto termine, dal punto di vista tecnico-tattico, e quindi si mette lì ad aspettarvi e specula su ogni tipo di atteggiamento, di cose, però questa squadra, dal punto di vista difensivo, come tu hai ricordato prima, è sicuramente molto organizzata e anche maliziosa. Ecco, ti chiedo, il concetto di pazienza, quindi nel dover andare subito a cercare, ci avete lavorato? È lavorabile? È migliorabile? E a che punto siete?
2: No, deve essere sicuramente migliorabile. Penso che troveremo meno spazi rispetto a lunedì di partenza. Comunque la Provercelli ha provato a venire aggressiva. Hanno fatto una partita con il Brescia veramente intensa, la Pergo, con giocatori molto bravi a ripartire, perché sugli esterni hanno giocatori molto veloci e tecnici, quindi dobbiamo essere bravi appunto ad avere pazienza. Tutto è allenabile e quella parte lì è molto allenabile. Bisogna solo cercare di capire quando è il momento giusto di affondare e non avere la voglia di subito andare, perché può essere controproducente. Se vado a vedere nelle ultime gare, quando abbiamo visto con i video i ragazzi, l'hanno già iniziato a fare, tante volte iniziavamo da una parte, finivamo dall'altra e trovavamo poi la possibilità di mettere uno contro uno, comunque di avere più campo da poter attaccare, e dobbiamo continuare a farlo, sapendo che le partite sono lunghe, che se dovesse crearsi una partita con una squadra che magari ci aspetta, bisogna essere bravi ne negli episodi, magari sfruttare ogni palla inattiva, cercare di concretizzare le occasioni che arrivano al più presto possibile, perché lunedì poi la partita è diventata in un modo, perché abbiamo trovato gol subito, ma un'altra parte importante è che abbiamo fatto gol verso la fine del primo tempo, e che fosse finito 1-0 il primo tempo con tutto quello che avevi prodotto, potevano poi crearsi dei problemi nel secondo tempo. Quel gol lì ci ha dato una grande mano poi ad affrontare la seconda parte. È chiaro che in partite magari dove rimane l'equilibrio, quello che ci è mancato un po' in altre situazioni, tipo ad Desenzano, di dover sbloccare il risultato, diventa una componente molto importante. E dall'altra parte, come si è detto prima, stiamo lavorando anche per affrontare i blocchi bassi, perché bisogna saper giocare tante partite, perché poi magari inizia una squadra in un modo e poi si crea un blocco basso che sei bravo ad abbassarli anche se loro vogliono venire. Per cui è un lavoro che facciamo costantemente e sono sicuro che si può e sicuramente miglioreremo.
5: Salve mister, io velocemente volevo chiedere un po' per ripetere così qual è la situazione dell'infermeria, quindi i giocatori che ci saranno, che non ci saranno, che hanno problemi. E un'altra cosa, rispetto alla scorsa stagione, che tipo di squadra si va ad affrontare questa volta, che cambiamenti più o meno sono stati fatti?
2: Ok, ma allora Fiammozzi rientra, anche se essendo una settimana corta non si è allenato molto, però inizia a stare bene. Sicuramente è un cambio che ci può dare una mano. Comunque può anche iniziare, non avranno sicuramente 90 minuti. Muccia sta fermo, a Cornero un po' uguale a Fiammozzi, è rientrato, però dobbiamo un attimino guardare il minutaggio, perché sono stati fermi un po'. Abbiamo avuto un problema con Mage, nel senso che è piccolo, ma ha preso una botta e verificheremo di giorno in giorno come va. Ad oggi ha ancora dolore, che si è creata una piccola lesione da trauma, quindi non è una cosa grave, però avendo pochi giorni di recupero non so come starà, e quindi valuteremo più negli ultimi giorni. E oggi ha preso una distorsione della caviglia grossa, ma nulla di che. Nel complesso stiamo un po' ritornando tutti, sono tutte situazioni che purtroppo, essendo sport di contatto, possono capitare, ma non sono gravi, e verificheremo ogni cosa verso lì. Rimane fuori praticamente traino ormai, anche lui è iniziato il suo percorso, lui sta bene, sicuramente quando faremo le settimane tipo per tutti quelli che rientrano dall'infortunio avranno più modo di potersi allenare. Rimane solo fuori Muccia, che recupereremo però penso la settimana prossima.
3: Ecco, io avevo anticipato la domanda di...
6: No, mancava quella sulla squadra, che tipo di...
2: Ah, no, beh, hanno cambiato sicuramente il sistema di gioco, perché quest'anno adesso stanno giocando 4-2-3-1, a volte sembra poi qualche situazione 4-3-3, hanno cambiato sistema, hanno messo molta esperienza dietro. Silvestri e Dell'Orco sono due giocatori, tra l'altro Silvestri allenato che è un ragazzo speciale, sono difensori esperti e bravi, hanno Arini che nonostante l'età continua a giocare ad altissimi livelli, è un bel mix tra giovani ed esperti, è una squadra brillante che ha degli esterni che hanno una buona gamba, e sarà una partita bella da andare a giocare. Il campo è molto bello, l'anno scorso abbiamo sfatato il tabù che diceva Luca, speriamo di ripeterci, ma dobbiamo cercare di dare un'accelerata alle prestazioni esterne che secondo me potevano essere un po', abbiamo la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad adesso.
3: Io riprendo quello che ha scritto oggi il collega sul Corriere, che era un aspetto che volevo anche chiederti. Si parlava un po' delle difficoltà che potrebbe aver trovato questo Trento a segnare, invece queste difficoltà per il momento non si vedono. C'è anche il fatto che però sono su 9 segnature, sì, 7 marcatori diversi, quindi questo è un dato secondo me significativo. Poi anche vedendo quegli altri dati e il fatto che la squadra attacca un po' anche centralmente più forse di quanto non lo faceva prima, ti chiedo se è proprio in relazione a questo qualcosa è cambiato poi dal punto di vista anche tattico all'interno della squadra, e stai cercando anche soluzioni diverse oltre che le solite fasce sempre molto battute.
2: No, è bello come cambiano velocemente, no? Ma anche io, perché anch'io all'inizio avevo detto dobbiamo cercare di è un po' la parte più bella del nostro lavoro, che le cose cambiano velocemente. È un bel dato quello che tanti giocatori sono andati in gol. Mi è piaciuto moltissimo il gol di Molina domenica, perché magari il gol di rovesciata è bello da vedere, ma non so se lo rivedremo almeno quest'anno, mentre il gol che ha fatto domenica è un gol da attaccante vero, e quindi sono quei gol che poi alla fine della stagione portano magari un attaccante in doppia cifra piuttosto che no, ed è un gol che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli attacchi, dipende sempre, come si parlava all'inizio, che una squadra è composta da giocatori e poi si cerca di mettere un po' un vestito. Bene o male abbiamo la nostra idea, il nostro modo di essere aggressivi, propositivi, abbiamo delle nostre, diciamo, che fa parte del nostro modo di voler giocare la gara. Però rispetto all'anno scorso, per esempio, magari Jacopo era una punta che cercava di muoversi, quindi anche lui ogni tanto andava verso fuori. Juani è più giocatore centrale, quindi si può lavorare lì. Stiamo lavorando sicuramente un po' di più sull'inserimento delle mezzali, perché quest'anno affronteremo molte squadre che giocano a 4, molte più squadre che giocano a 4 rispetto all'anno scorso, che erano più squadre che giocavano a 5, quindi il modo di attaccare sicuramente può cambiare, e dobbiamo continuare. Io sono un po' fissato, mi piace non prendere gol, perché comunque abbiamo fatti 4 ed è un aspetto che conta. Dietro stanno lavorando bene, davanti stanno lavorando bene per aiutare i difensori, però mi piace una squadra che va alla ricerca sempre di far gol, e quindi 0-0 non mi piace molto come risultato, anche se poi vanno bene, perché nel percorso vanno bene, però mi piace inculcare nei ragazzi la cosa di voler far gol, di attaccare per far gol, e per ora ci stiamo riuscendo. Potevamo anche farne di più in questo inizio di stagione per le occasioni che abbiamo creato, però è anche bello che attacchiamo sia fuori che dentro, perché diventa più difficile per le squadre avversarie.
0: E queste erano le parole del tecnico del Trento Tabbiani, che è intervenuto alla vigilia della conferenza stampa. Sì, pardon, è venuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Pergolettese. Non è che è intervenuto alla vigilia di un'altra conferenza stampa. Sarebbe un po' strano, certo, a noi farebbe piacere, ma sicuramente la farà anche dopo la partita, la consueta conferenza stampa post partita. Un Trento che, come dicevamo, è lì al terzo posto in classifica, alle spalle di Union Brescia, di Cittadella e Union Brescia. 18 punti per il Cittadella, l'unica squadra a punteggio pieno, 6 vittorie in altrettante partite. E la sfida di questo fine settimana contro il Lecco, come dicevamo prima, lo scorso anno erano le due delle squadre, insieme all'Union Brescia, che tentavano, no, di stare un pochino dietro, un po' parecchio dietro al Vicenza, perché diciamo che ha fatto un campionato tutto suo il Vicenza. È partito in fuga come i migliori ciclisti, di cui io non so niente, quindi non posso fare esempi. Dicevamo, il Vicenza ha fatto un campionato a parte. Lo scorso anno Union Brescia, Lecco e Cittadella erano quelle tre squadre sulla carta che potevano tenere un po' testa. Il Cittadella è partito male l'anno scorso, era partito molto male, poi si era ripreso, poi ha avuto un'altra flessione. Invece quest'anno è partito bene, 6 vittorie in 6 partite, primo posto a punteggio pieno. Dietro c'è l'Union Brescia, che per tutta l'estate abbiamo detto che è la squadra da battere. Perché? Perché il motivo è semplice: finalista lo scorso anno dei playoff di Serie C, perso poi il doppio confronto con l'Ascoli, che di fatto probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, più forte e più in forma anche per come ci era arrivata. Ricorderete quella grande rimonta delle ultime 10 giornate, che aveva portato poi l'Ascoli quasi a sognare la promozione diretta. Poi quel pareggio con l'Arezzo ha permesso alla squadra di Bucchi di mantenere quel piccolo vantaggio, che le ha permesso poi di conquistare la promozione diretta. Ma l'Ascoli si è fatta valere i playoff. Per questo dicevamo, l'Union Brescia, squadra già forte, rinforzata ulteriormente nel mercato, che ha mantenuto poi la guida tecnica, perché sulla panchina c'è sempre Eugenio Corini, quindi un progetto che va avanti. Abbiamo detto che è la squadra da battere, ed era partita anche bene. Poi qualche piccolo passo falso, due pareggi, uno con il Trento, perché ci può stare un pareggio a reti bianche con il Trento, l'altro con il pareggio con il Treviso. Treviso, che comunque non è promossa, che tornata fra i professionisti dopo quasi un decennio, che ha fatto molto bene in questo avvio di stagione, perché 2 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, e lì al settimo posto con 9 punti conquistati, che per una neopromossa sono tanti. Dicevamo, Cittadella Lecco. Lecco non è partito così bene, ha iniziato male, poi è un po' in ripresa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 vittorie e un pareggio, e lì 8 punti. Ovviamente i distacchi sono minimi per quanto riguarda la zona playoff. Una sfida, sarà un bel test importante per il Cittadella, mentre l'Union Brescia, come dicevamo anche prima, sfiderà la Dolomiti Bellunesi, altra squadra che quest'anno ha iniziato molto molto bene, lì all'ottavo posto con 9 punti in classifica. L'anno scorso, da neopromossa e debuttante in Serie C, ha fatto un po' di fatica. Quest'anno sta iniziando molto bene. Vedremo quali saranno poi i risultati del fine settimana, soprattutto nel girone A. Nel girone B c'è la sfida importante per lo Spezia, perché parlavamo prima di uno Spezia che, se giocherà, che sarà un mese importante, perché inizia questo fine settimana dalla sfida in casa del Pescara, poi avrà le sfide con la Reggiana, con il Ravenna, insomma tutte le squadre di vertice. Perché qui invece nel girone B le previsioni per adesso sono rispettate. Parlavamo di Spezia, Ravenna e Reggiana, e anche del Pescara come favorite per la promozione diretta. Spezia, Ravenna e Reggiana sono lì in testa, 16 punti lo Spezia, 14 per Ravenna e Reggiana. Un po' più staccato il Pescara, che ha iniziato un po' male ma è in ripresa, 8 punti, appena fuori dalla zona playoff. ma siamo alla settima giornata, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Diverso invece il discorso nel girone C, dove di fatto l'unica squadra che sta tenendo quelle che erano le aspettative è il Bari, che sta comunque vivendo una stagione complicata, una stagione retrocessa dalla serie B, in aperta contestazione con i tifosi, che ogni volta che il Bari gioca in casa gioca in un San Nicola deserto. Tutti i problemi legati alle multiproprietà, al fatto di De Laurentiis, che hanno detto che stanno cercando un acquirente, insomma. Però è lì al terzo posto, 13 punti, gli stessi del Potenza, due lunghezze dal Sorrento capolista, Sorrento che è stata la vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma che oggettivamente probabilmente non potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta. Dicevamo, il Bari che in questo turno di fatto ha un avversario abbastanza sulla carta facile, perché affronterà il Cosenza, penultimo in classifica, che sta vivendo un momento davvero complicato. Vedremo se sarà un turno di risalita per le altre due big, ovvero Salernitana e Catania, che stanno hanno un po' deluso in questo avvio di stagione, più il Catania rispetto alla Salernitana, che comunque ne ha persa una sola. È vero, non segna tantissimo la Salernitana, sono due vittorie, tre pareggi, una sconfitta, però affronterà il Crotone, squadra ultima in classifica, ancora sotto lo zero perché ha meno 3 punti in classifica frutto della penalizzazione, mentre il Catania se la dovrà vedere con la Casertana, e questo è un incontro veramente complicato, perché Casertana quarta forza, come diceva il buon Matteo Ferri, sarà una delle squadre che potrebbero essere una mina vagante di questo torneo. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con la Serie C. Ovviamente questa è a tutta C, Daniele Uccellieri al microfono per questi ultimi 10 minuti circa di trasmissione. Andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do ben ritrovato qui al collega che segue il Catania da vicino come nessun altro, Livio Giannota. Ciao Livio, buongiorno.
1: Ciao, ciao Daniel, buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te ovviamente di aver accettato. Parlavamo proprio prima anche con i colleghi di Tutto C di questo inizio di stagione del Catania, un po' sotto le aspettative, perché ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di più. C'è questa sfida molto complicata, perché il Catania sarà ospite della Casertana. Come ci arriva il Catania? Quali sono le sensazioni dopo questi giorni di lavoro, dopo l'ultimo pareggio, fra l'altro ottenuto in casa con il Barletta?
1: Catania non ci arriva benissimo, perché basta vedere insomma la classifica. Effettivamente dopo 6 giornate di campionato il Catania si ritrova con diversi punti di distacco dalla vetta. Vero è che ancora siamo agli inizi di un percorso, però è chiaro che questo è il momento di imprimere una svolta, il momento di scendere dall'altalena, altalena dei risultati e delle prestazioni, perché questa è una squadra capace magari di andare a vincere imponendosi nettamente a Picerno, che non è un campo tradizionalmente semplice,
0: facile.
1: Per poi complicarsi magari la vita contro il Barletta al Massimino, dove ti aspetti di dare continuità a quell'importante successo di Picerno, e invece magari la prestazione non è all'altezza delle aspettative. Catania che ha effettuato col Barletta addirittura solo 2-3 tiri nello specchio della porta nei 90 minuti, insomma è un po' pochino al di là dei meriti ovviamente del Barletta, che sicuramente è una squadra molto ben organizzata e ha dimostrato in questo avvio di stagione di creare non pochi problemi anche alle big, insomma ne sanno qualcosa il Bari addirittura, che perse 3-0 all'esordio, sì. E la stessa Salernitana insomma in settimana scorsa, che ha pareggiato in extremis a Barletta. Quindi non è certamente un campionato semplice, ma è un Catania che ancora non riesce a trovare i giusti equilibri e quella continuità nelle prestazioni e nei risultati.
0: Fra l'altro torno sulle parole del tecnico Longo, no? Perché dopo la vittoria con il Picerno aveva detto: beh, se parlare di esonero porta questi risultati, parliamone più a lungo. Ecco, ti chiedo, è riuscita una possibile voce su una panchina in bilico per mister Longo, oppure il club ha fiducia nel proprio tecnico e nelle proprie scelte?
1: Ma le voci sono uscite alla vigilia di Picerno Catania, quindi lui quando ha fatto queste dichiarazioni ben vengano queste dichiarazioni se poi il Catania risponde come ha fatto a Picerno. Quindi sì, il Catania tra l'altro qualche settimana addietro aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando proprio la fiducia nei confronti del mister, però facendo anche capire che non è una fiducia illimitata, cioè nel senso che bisogna poi anche andare ad imprimere la famosa svolta di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi è chiaro che la fiducia c'è, però non è una fiducia illimitata, nel senso che poi il tempo deve anche dare delle risposte, perché purtroppo il campionato non aspetta. Vero è che il Catania ha una squadra profondamente rivoluzionata, un organico quasi del tutto rivoluzionato, una guida tecnica completamente diversa dalla precedente gestione, però appunto il campionato non aspetta, e dopo questo primo scorcio di campionato è giunto veramente il momento di imprimere la svolta. Certo, Caserta non è il campo, diciamo, la trasferta più agevole possibile, visto che al momento la Casertana insomma è una delle squadre più in salute, in forma del girone C, però proprio queste partite secondo me ti temprano e dimostrano veramente di che pasta sei fatto.
0: A livello di formazione c'è qualche dubbio per Mister Longo, qualche recupero, qualche infortunio, perde qualche giocatore in vista di questa sfida?
1: Allora, purtroppo la perdita eccellente è quella legata a Flavio Russo, il giovane centravanti catanese che in questo scorcio di campionato è stato, diciamo, probabilmente la parte più positiva, no? Perché del percorso. Un giocatore che comunque aveva segnato già tre gol, questo infortunio, questa lesione al flessore, che insomma sembra anche un infortunio piuttosto serio. Vedremo adesso nelle prossime ore il responso ufficiale, priverà il Catania chiaramente di una pedina importante nel reparto offensivo, però al tempo stesso ci si aspetta tanto da Massimo Coda, ad esempio, che avrà l'opportunità, ecco, magari di giocare dal primo minuto e cominciare a dimostrare il suo valore. Insomma, Coda è stato presentato come un grande acquisto, giustamente, e adesso insomma avrà l'opportunità magari di dimostrarlo. Per il resto Cicerelli ieri è rientrato in gruppo, quindi non dovrebbero esserci problemi per la partita di Caserta. E Torrasi, un altro giocatore, centrocampista Emanuele Torrasi, dovrebbe saltare anche lui, insomma, la gara di domenica.
0: Livio, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie, grazie Daniel, un abbraccio e un saluto, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Livio Giannotta di tutto Calcio Catania, insomma, chi meglio di lui può raccontarci il momento e anche il futuro del Catania, perché insomma è un momento complicato per gli etnei. Si parlava di una squadra completamente rivoluzionata con il colpo Massimo Coda in attacco, una squadra che avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio in questo avvio di stagione. Così non è stato. Cioè, questa gara complicata con la Casertana potrebbe essere il punto di svolta, perché una vittoria contro una squadra così lanciata in questo periodo potrebbe dare al Catania quella fiducia di cui ha bisogno per poter tornare a lottare per le posizioni più nobili della classifica. Come detto, noi siamo arrivati adesso alla conclusione della nostra trasmissione. Ovviamente l'invito a restare qui con noi perché TMV Radio non si ferma. Tuttaci invece ritorna lunedì mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tuttaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Finisce la settimana, comincia l'avventura in Nation League della nuova nazionale firmata Roberto Mancini. Nuova si fa per dire, nel senso che è un ritorno, quello di Roberto Mancini sulla panchina nazionale, un ritorno che non ha soddisfatto tutti, un ritorno che ha creato divisioni in una federazione che sta vivendo anche un momento di grande confusione per la vicenda Malagò, per le ombre di un possibile approdo poi alla partita alla poltrona della presidenza federale di Adriano Galliani, individuato da alcuni club, spinto da alcuni club a sostituire Malagò per la questione tesseramento, con lo stesso presidente attuale federale che insomma alimenta dubbi parlando di ombre politiche su questa vicenda legata allo sport, che poi ha tirato fuori una serie di polemiche con tanti addetti ai lavori che si sono espressi in tal senso. Ne abbiamo parlato ieri, per esempio, di Aurelio De Laurentiis, che appoggiando Malagò ha raccontato anche lui che è evidente l'interesse o l'inserimento di una certa politica che fa poco per il calcio, poco per il cinema, ma che vogliono però un primo posto sempre garantito, questo parafrasando un po' le sue parole. A proposito di sport, però, oggi non possiamo che cominciare la puntata con il commosso omaggio e il ricordo a Elena Pero, che è stata un po' stata assolutamente la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti nel panorama giornalistico dello sport in Italia. Aveva 60 anni, mai saltata una telecronaca, l'ultima è stata quella di Wimbledon, dove ha celebrato per la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto anche la prima storica volta nel 3 luglio scorso, il 2025. Quindi un saluto al cielo a Elena Pero e un commosso ricordo per lei. Tornando invece ai fatti di casa nostra, naturalmente la pausa per le nazionali diventa anche pausa di riflessione all'interno dei club di Serie A e di preparazione per quello che sarà poi il ritorno in campo, così si possono già tirare le prime somme, molto sommarie, come direbbe, per fare un gioco di parole, perché dopo 5 giornate chiaramente tanto ancora è da vedere, tanto ancora potrà essere visto e tanto ancora può cambiare. Buongiorno intanto da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Sportissimo ovviamente significa che è il nuovo magazine prodotto dalla nostra casa editrice di cui tu sei il direttore, e ricordiamo poi che è facilmente scaricabile o attraverso il QR code che vi abbiamo mostrato e che vi possiamo anche mostrare più tardi, o semplicemente andando su tuttomercatoweb.com, in alto trovate proprio l'accesso per questo nuovo meraviglioso magazine che si dedica allo sport. E quindi un omaggio anche al direttore Fabrizio Ponciroli, a chi lo sport lo ha raccontato come pochi, forse con grandissima, immensa professionalità come Elena Pero.
2: Beh, sono rimasto veramente scioccato, perché al di là del fatto che è stata una voce che ci ha accompagnato soprattutto nell'ultimo periodo in momenti storici, no? Le vittorie di Sinner, Wimbledon, ma poi era davvero una compagnia quando seguivi il tennis. Sai, per me che sono cresciuto con Tommasi Clerici, che erano il binomio perfetto, sembrava impossibile trovare qualcun altro che sapesse raccontare il tennis con la stessa eleganza, con la stessa partecipazione. Invece c'era, c'è stata, ce la siamo goduta. Dispiace tantissimo, però mi piace pensare che ha fatto quello che voleva fare e l'ha fatto in una maniera, si parla tanto di poca professionalità, ormai nei social tutti insultano, beh, qua onestamente si va oltre, è stato il suo messaggio di professionalità unico, la sua passione l'ha accompagnata davvero fino all'ultimo. Quindi mi ha toccato molto, devo dire che credo che sia un insegnamento per tutti, anche per noi che facciamo questo mestiere, di quanto la passione sia a volte più importante di tutto il resto, ecco. Quindi davvero un applauso, ma veramente.
1: Sono d'accordo con te, grazie per le tue parole Fabio. Nel frattempo la National League comincia per la nostra nazionale oggi, è cominciata ieri intanto per altre nazionali, non comincia come magari si aspettava Jürgen Klopp la sua Germania, che però pareggia 1-1 con l'Olanda, passato in vantaggio, i tedeschi sono passati in vantaggio, ma poi sono fatti raggiungere proprio nei minuti finali da Gapko, che ha rimesso le cose sull'1-1. La cosa che fa riflettere è che Klopp ne ha convocati talmente tanti che farà una squadra diversa per ogni partita, mentre la Norvegia, al netto del gol di Rasmus Højlund, che col Napoli magari fa più difficoltà a trovare la via del gol, anche se poi i gol più importanti li ha fatti lui, segna anche nella partita contro la Norvegia, che però vince con il solito Erling Haaland, credo abbia fatto 65 gol su 54 partite o qualcosa del genere, oramai è veramente una sentenza come sempre, e oggi tocca alla nostra nazionale. Che cosa ti aspetti, Fabrizio?
2: Allora, sai che non sono un grande amante della National League, però questa c'è e questa ci teniamo. Sempre meglio che le amichevoli di qualche anno fa, che lasciavano il tempo che trovavano, però ecco, non darei una grande importanza in generale alla National League. È importante invece per noi italiani, è molto importante, quasi fondamentale, perché sei di fronte a una nuova chance che non puoi assolutamente sbagliare. Scherzavo ieri, ma neanche tanto, quando dicevo l'unico modo per ridare entusiasmo a quest'Italia sarebbe vincere le 4-4, perché così davvero dici, allora siamo forti. Non lo so, non so cosa aspettarmi, perché io non vedo questa grande novità, questa grande entusiasmo dirompente che è arrivato a Coverciano. A me sembra che Mancini abbia fatto un buon mix di quello che ha. Sì, ha inserito qualche giovane in più, ma probabilmente l'avrebbe inserito qualsiasi altro allenatore. Cioè, non è una rivoluzione quella che ha fatto Mancini o una novità assoluta. E siamo sempre lì. Dobbiamo sperare che con il materiale tecnico che abbiamo si riesca a fare qualcosa di decente, ma non c'è nessuna novità, nessuna questione da affrontare in maniera, diciamo così, particolare. Quelli siamo e quelli eravamo, con qualche giovane in più, ma non ci vedo nulla di trascendentale. E per chiudere, io l'ho scritto anche nell'editoriale, ho comunque nel mirino Mancini. Se no nel mirino, perché io non dimentico, tanti sembra che ormai l'abbiano fatto, che ecco, bravo Vin, sembra che ormai il fatto che abbia vinto l'europeo sia l'unica cosa che conta, invece no, conta l'europeo, ma conta anche il fatto che non siamo andati al mondiale, conta il fatto che sono andato in Arabia Saudita, mi dispiace, però io ce l'ho nel mirino, e quindi fin quando non vedrò un'Italia vincente e convincente, per me resterà Mancini quello che ha vinto l'europeo ma ha mancato un mondiale, se n'è andato in Arabia. Cioè, mi spiace dirlo, ma io lo penso così.
1: Convocati 23 per la gara contro il Belgio, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, quindi resta in tribuna Pessina. Per quanto riguarda la difesa, Caiode, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini restano in tribuna, Bastoni che è squalificato, Ghilardi, Quadio, Ruggeri. A centrocampo Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, Zoma, Frattesi e Barella tra i convocati, restano in tribuna Ricci, Fagioli, Ignacio e Vergara. E per quanto riguarda l'attacco, Pio Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, i convocati restano in tribuna Zaniolo e Sebastiano Esposito. Io la penso come te, no? Guardando anche questi nomi, sì, tanti nomi nuovi, può essere intrigante vedere qualcuno che non era mai stato visto, però io continuo anche a pensare che a me piaceva quella nazionale dove per essere convocato tu dovevi aver fatto qualcosa di estremamente convincente, invece adesso veramente porte girevoli può entrare chiunque, anche questo ha tolto un po' di prestigio a questa maglia.
2: No, ma sai cos'è? È che purtroppo a noi mancano quei giocatori che prenderesti a prescindere, che convocheresti in qualsiasi situazione, cioè noi avessimo Haaland, Mbappé, può rimanere in panchina anche 4 partite, in nazionale andrebbe.
1: Certo.
2: Noi non abbiamo quei giocatori lì, non ce li abbiamo. E quindi, ma giustamente, perché il CT quello deve fare, chiama più giocatori possibili, tenta più strade possibili, andando magari anche a prendere un nazionale di Norimberga, per sperare che qualcuno riesca a fare qualcosa di buono con questa maglia che pesa tantissimo, ma ha sempre pesato tantissimo. Un'altra cosa che non mi piace è quello che circola ultimamente, no? È il peso della nazionale, questa maglia che è diventata difficile da portare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma parlate con Fulvio Collovati quando nell'82 avevano contro l'intero paese, erano in 4 gatti e dovevano difendere l'onore dell'Italia. Andate a chiedere a, che ne so, a un Grosso o a un Del Piero nel 2006, dopo tutto quello che è successo con Calciopoli, quanto pesava quella maglia al mondiale. Cioè, ragazzi, non scherziamo, veramente. Senso, ha sempre pesato questa maglia, giustamente, perché abbiamo vinto 4 mondiali, ma in questo momento, secondo me, non pesa così tanto, nel senso che tu hai fatto talmente male, ma talmente male, che puoi solo migliorare. Cioè, mal che vada, prosegui nella linea nera, ma non puoi peggiorare. In passato, pensiamo, che ne so, appunto, a qualsiasi nazionale al mondiale, fossimo usciti agli ottavi di finale, sarebbe stato un disastro totale, Adesso speriamo di andarci, cioè, capite che è un po' diverso, almeno la mia analisi è di uno che segue la nazionale da sempre. Mi sembra che in passato i giocatori avessero un peso davvero enorme, perché oltre ad andare al mondiale, non dico che dovevi vincerlo, ma sicuramente dovevi arrivare tra le primissime. Adesso l'obiettivo è andare al mondiale. Adesso si parla di andiamo all'europeo. Ragazzi, cioè, adesso va bene tutto, Però non è che siamo proprio la stessa cosa,
1: Obiettivo nell'obiettivo, e basta leggere tutte le prime pagine dei giornali, un po' questa operazione simpatia. Cioè, un po' come se ci si fosse resi conto, si è visto che non c'è più questo attaccamento neanche dei tifosi alla nazionale, non c'è più questa affezione da parte dei tifosi alla nazionale, non ci, e quindi che sia necessaria anche un'operazione simpatia. Ora, per operazione simpatia che devono fare? Devono raccontare le barzellette? No, devono divertire? Difficile, secondo me, passare dal nulla al tutto all'improvviso. Hanno capito qual è il vero motivo, e secondo te qual è, per cui la gente si è disaffezionata alla nazionale, al di là del fatto di non averla vista per 3 mondiali di fila? Ah.
2: Allora, l'ultima cosa che hai detto ha inciso tantissimo.
1: Sicuramente.
2: Perché il fatto che tu non vai al mondiale comunque togli tanto all'affetto al seguito che può avere una persona nei confronti della nazionale. Io conosco tanta gente che a un certo punto ha detto basta, basta. Sono stanco di soffrire, di restarci male, ma credo che sia umano, no? Cioè, la nazionale non è il club, non è il club con il quale hai un rapporto veramente viscerale. Io tifo quella squadra nel bene e nel male. La nazionale rappresenta il paese. Se la nazionale non vince, è normale che tu ce l'hai a morte con la nazionale, e può arrivare il momento in cui dici ma anche basta. C'è troppe delusioni, e noi, al di là di quel momento epico del 2021 quando abbiamo vinto gli europei, veniamo da anni di mazzate ma inconcepibili per una nazionale calcistica come la nostra. Quindi non esiste l'operazione simpatia, cioè non c'è un modo per ritrovare l'entusiasmo. L'unico modo è vincere, quello che dicevo poc'anzi. Vinci 4 partite consecutive di National League contro le squadre che dobbiamo affrontare, poi ne riparliamo. Allora a quel punto magari sì, qualcuno potrebbe dire beh, insomma, non è male questa nazionale, ma tutto il resto non conta nulla. Ma non ha mai contato nulla, cioè non è che ce l'ho, perché uno potrebbe dire ma ce l'hai a morte anche tu. Certo, assolutamente, assolutamente. con tutti quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Cioè, è quello che conta alla fine. Cioè, perché se non vai al mondiale perde di valore tutto, per la nazionale intendo.
1: Certo,
2: cioè,
1: certo.
2: A me che arriviamo in finale di National League o in semifinale mi interessa zero.
1: Chiaro, chiaro.
2: Ma... quindi Mancini ha un solo e difficile compito: vincere.
1: A questo ci aggiungiamo anche tutta la confusione a livello federale che rende poco limpida, poco chiara, che allontana quindi anche un po' i tifosi dal tifo, non solo per la nazionale ma per il calcio italiano inteso come un movimento.
2: Allora, in generale è chiaro che questo è un momento in cui il calcio non è prime time. Cioè, se adesso parli con un bambino, ti faccio l'esempio, ho appena fatto un servizio per il Topolino e i nuovi idoli non sono calcistici, sono i Sinner, sono i Kimi Antonelli, sono i Tamberi, quelli del nuoto, quelli della pallavolo. Cioè, è cambiata la percezione della nuova generazione nei confronti del calcio. Poi è ovvio che quando porti un bambino a vedere una partita di calcio con 70.000 persone, il fascino è unico, la scintilla si accende. Però la nazionale è una cosa a parte, no? Quindi, no, io non credo che incida moltissimo il caos federale su questa nuova generazione. Incide più su di noi, che ci sentiamo un po', non dico presi in giro, però ancora in una situazione delicata, ecco. Però la perdita di attenzione, no, nei confronti del calcio è il fatto che ci sono altri sport in cui stiamo veramente eccellendo. Ed è giusto così, eh? Cioè, è il bello dello sport. Cioè, tu te lo ricordi, no?
1: Sì.
2: È stato un periodo in cui tutti volevamo essere tomba, ma è giusto così. Cioè, io la trovo una cosa bellissima. Cosa sta sbagliando il calcio italiano soprattutto? Ma è semplice, che tranne quest'anno che qualcosa si sta muovendo, era di una noia mortale.
1: È così, è così.
2: Io ho visto ragazzi al bar o che ne so, all'oratorio, che durante la partita facevano tutt'altro, perché è una noia mortale il calcio italiano. Era forse perché, tolto il VAR, dato più spazio al gioco, qualcosa sta cambiando, però ci vorrà del tempo. E poi, per chiudere, mancano le stelle. Cioè, tu ti devi identificare in un fuoriclasse. Io sono cresciuto col mito di Michel Platini, e adesso vai da un bambino e dire: ok, chi è il tuo idolo? Sì, uno potrebbe dire Yıldız, ma non è la stessa cosa.
1: No,
2: mi spiace, mi spiace, spero che Kenan diventi più forte di Michel, però non è la stessa cosa. Cioè, vai da un giovane tifoso del Milan e gli chiedi: chi è il tuo idolo? Auguri. Vai da un quarantenne e chiedigli: chi erano i tuoi idoli del Milan? Ti fa due squadre.
1: No, è chiaro.
2: Mi spiace, ma è così.
1: No, è la dura e cruda verità. Sentiamoci un po'.
2: Ma non è cattiveria,
1: no,
2: è un'analisi. No.
1: È un'analisi purtroppo
2: della realtà.
1: Esatto, esattamente. Ci sono un po' di note vocali, sentiamoci la prima, dai.
3: Buongiorno, io vorrei fare una petizione. Vorrei cancellare i primi due mondiali che ha vinto l'Italia, perché non hanno senso. Perché dire che abbiamo vinto il mondiale 4 volte? L'Italia ha vinto il mondiale 2 volte. I primi due mondiali, ragazzi, è un altro sport, un'altra cosa, un'altra epoca. E poi tutto il fango che c'è stato, soprattutto su quello in Italia. Dai, signori, facciamo i bravi, diciamo che l'Italia ha vinto 2 mondiali.
1: Che dici?
2: No, io non sono d'accordo, perché io. No, ma lo spiego anche, faccio un esempio per cercare di essere... c'è i 100 punti nell'NBA di Chamberlain, in cui li ha fatti in una partita in cui, nel senso, il livello era sicuramente non paragonabile al successivo mondo NBA, però è comunque un'impresa storica. Cioè, qualsiasi vittoria deve essere legata al momento in cui accade. In quel periodo siamo stati migliori. Certo, è ovvio che non era il calcio degli anni 70, 80 e via dicendo, ma era calcio. Tiravano un pallone e cercavano di fare gol. Quindi per me valgono anche quelli. Ovvio, è ovvio che quelli dell'82 e del 2006 hanno un peso specifico diverso.
1: Certo, certo.
2: È normale. Però non prenderli in considerazione mi sembrerebbe di fare un torto a quei giocatori che con la maglia azzurra hanno vinto quel torneo, che sicuramente non è paragonabile a quelli, diciamo, post anni 60, però
1: hanno comunque fanno parte della storia, hai scritto comunque la storia, hai comunque vinto, le vittorie sono scritte.
2: Poi ci sta il ragionamento, non è un ragionamento sbagliato, non è un ragionamento sbagliato.
1: Dovrebbe mettere in discussione anche l'albo della Serie A, allora, cioè è chiaro che
2: È una questione di rispetto per quello che hanno fatto quei ragazzi di allora, ecco. Poi però è una chiave di lettura abbastanza corretta, però ecco, io lo prenderei più come un rispetto per il fatto che hanno vinto il loro torneo e quindi meritano di essere ricordati come campioni del mondo e noi di
1: celebrarlo e di considerarlo il titolo, esatto, assolutamente. Altra nota vocale, Andrea.
4: Buongiorno Vincenzo, Calora Perugia. Ma ciao, io penso che anche noi, cioè anche voi come media, cioè ricordare sempre che Mancini ha abbandonato la nazionale, non siamo andati al mondiale, ma le cose del passato bisogna ricordarle per migliorare il presente. Se sono state fatte male nel passato, nel presente bisogna migliorarle, quindi basta sempre con questa cosa che Mancini adesso. Ma a te ti chiama una radio dell'Arabia Saudita, ti dà 5 milioni all'anno, voglio vedere se tu non lasci TMU Radio. No, voglio dire, bisogna ragionare anche con questo, no? Secondo me.
1: Carlo, ragionamento che per carità ci sta e spesso e volentieri ce lo poniamo anche tra di noi. Detto che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, le cifre non erano quelle, però qualche offertina era arrivata negli anni scorsi, ma mai a voltare le spalle a un progetto che poi tra l'altro ho contribuito a far nascere e a un editore per il quale ho una grandissima stima e grandissima appartenenza e devozione, ecco, quasi una devozione nel senso più tecnico e più professionale del termine. È difficile prendere delle decisioni, sono d'accordo. Se a me o a Fabrizio offrono miliardi, è chiaro che noi con quello che abbiamo e con quello che diciamo abbiamo, di cui abbiamo bisogno, basta vedere quando il primo miliardo lo metti per fare la benzina oggi e quindi magari puoi cadere in tentazioni. Diciamo che magari Mancini due problemi economici non ce li aveva e quindi poteva far prevalere un po' di più il suo senso nazionale, o comunque potevi accettarlo, è coerente, è giusto, però poi la coerenza la devi mantenere dopo, ti richiamano e ti dicono vi ho abbandonato, ma nemmeno senza fare, non è che ero libero senza panchine, sono andato lì, me ne sono andato apposta lì, lasciandovi, non torno. Quindi poi capisco anche il ragionamento di Carlo e te lo rigiro a te Fabrizio, capisco che c'è chi, e sono contento per chi lo fa, riesce a metterci una pietra sopra e dice andiamo avanti, vediamo quello che succede, voglio riabbracciare una vittoria insieme a lui e celebrarlo, chi invece fa un po' più fatica come me e te.
2: No,

0: me le sono tenute le parole di Mancini quando è stato presentato come nuovo CT dall'Arabia Saudita. Progetto, sono qua perché è una novità importante, possiamo crescere, possiamo vincere. No, no. Allora piuttosto mi fai come Reinders e nessuna parola per la nazionale, attenzione. Allora o mi fai come Reinders che ha detto guarda sono venuto in Arabia perché ci sono i soldi e voglio stare tranquillo, non solo io ma le mie future generazioni, e allora lo accetto. Oppure durante la presentazione parli anche della nazionale, ti scusi con la nazionale, fai un passo importante verso chi comunque ti ha aspettato e aiutato, non sono qua per il progetto, non vedo l'ora di iniziare. Uno potrebbe dire sono le parole che dicono tutti, non le deve dire Mancini. Spiace, non le deve dire Mancini. Agosto 2023, se per chi volesse andare a vedere l'intervista e la presentazione di Mancini, non c'è una parola di scuse ufficiali verso la nazionale. Non vuoi dire che è una questione di soldi, che ci può stare, ma dovevi comportarti diversamente nel salutare, diciamo così, la nazionale. Almeno io la vedo così, ed è il motivo per cui fatico oggi a, diciamo così, non dico perdonarlo perché non c'è niente da perdonare, però ad accettarlo come mio CT. Ok?
1: No, perfetto, chiarissimo. Chiusa la parentesi nazionale, prima di salutarci ti faccio fare anche un po' il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, su tre partite. Roma-Inter, se ti è piaciuta, sicuramente, che indicazioni ha dato? Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.
0: Allora, parto da Juventus-Atalanta. La Juve mi sembra che possa dire qualcosa in questo campionato, però gli infortuni alla lunga potrebbero diventare un problema grave, quindi speriamo che la dia bendata sia favorevole. Fiorentina-Napoli, mi sembra che Napoli abbia più o meno lo stesso problema della Juve, cioè nel senso che ci sono alcuni infortuni che stanno pesando tanto, però voglio soffermarmi su Roma-Inter, sul fatto che, come avevamo detto, queste due squadre sono completamente di un altro livello, almeno per il momento, ma non solo per una questione tecnica, ma anche perché mentalmente, come anche affrontano le partite, la qualità del singolo, cioè sono di un'alta categoria. Quindi sarà un campionato affascinante, non so se il Como avrà la forza di restare in scia queste due, però c'è un divario, ripeto, al momento esagerato tra Roma, Inter, barra Como e le altre. Beh, e si è visto in campo.
1: Si è visto in campo, mentre si è visto in campo anche, chiudiamo con questa riflessione, l'ottimo lavoro di Massimiliano Albini con il Frosinone e di Pisacane con il Cagliari, che possono essere due squadre che, al di là di quello che sarà l'obiettivo raggiunto, faranno divertire quest'anno.
0: Beh, il Frosinone, l'ha detto Baldini, no? È bello da tifare, è bello da tifare perché ci sono un sacco di italiani. E non è una banalità, non è una sottolineatura, perché ho letto delle cose che ha messo in dubbio questa frase parlando di razzismo sportivo. Ma io vado fuori di testa. Ma razzismo di che? Ma così è come un tornare al passato, non si vogliono gli stranieri. No, è che in una squadra dove ci sono più italiani, per qualche motivo abbastanza anche evidente, cioè nel senso che pensi alla nazionale, pensi a questi ragazzi che si sono creati da noi, cioè cresciuti da noi, hai un occhio di riguardo, ma è normale in qualsiasi sport. Cioè, allora, seguendo questa scia, quando c'è il tennis io non dovrei avere un occhio di riguardo per Sinner o per Cobolli, perché anche gli altri meritano la stessa attenzione. No, per me no. Quindi viva il Frosinone, viva tanti italiani nel Frosinone, spero che ci siano squadre che prendano esempio, perché sta dimostrando che ci sono dei giocatori a cui bisogna dare un'occasione. Guarda, per chiudere, Raimondo è un giocatore, quanti lo conoscevano?
1: No, è vero.
0: Io sì, te lo posso assicurare. Però quanti adesso al fantacalcio, avendolo preso a uno, sono soddisfatti? Ecco, ci vogliono tanti Raimondo, perché noi abbiamo bisogno anche di quello, e il fatto che il

0: Pinone abbia deciso di puntare su un gruppo di italiani è bello, mi ha fatto un po' ricordare il Piacenza di tanti anni fa che aveva deciso di non avere stranieri. Quello magari era un po' fuori tempo, un po' anacronistico forse, però è bello quello che sta facendo il Frosinone, perché poi lo paragoni al Como, che non ha un italiano se non Ken, tra quelli che diciamo così giocano, è ovvio che punti più sul Frosinone. Io punterò sempre più sul Frosinone.
1: No, che veramente a me è impressionato per come ha battuto il Como, che comunque la sua partita da giocata non era una serata, un pomeriggio, esatto, diciamo, storto del Como. Lo ha fatto diventare storto il Frosinone, che ha interpretato in maniera impeccabile la partita, devo dire.
0: Esatto.
1: Bene, Fabri, grazie di tutto. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi invece ci fermiamo, breve pausa, poi Van Cardia, Tutto Mercato Web, poi Luca Calamai e altri approfondimenti. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo a dare subito parola, voce, operi, omissioni a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Enzo.
1: Abbiamo smesso di giocare, anzi facciamo un giochino. Come mai al matrimonio di Damiano De Maneskin non c'erano i Maneskin?
2: Senti, guarda, io posso risponderti sul calcio, male,
1: su tutto no, proprio.
2: Il resto...
1: Passi.
2: Lascio la parola a chi ne sa di più.
1: Passi. Allora passi, dimmi un passi. Attimo se ti convince.
2: A Sanremo si riuniscono, mi sembra.
1: Sì, è strano. Hanno fatto pace dopo, faranno pace dopo, oppure tengono qualcosa in ballo, oppure per affari, oppure non sono più amici. Ditecelo, chiunque lo sappia, ce lo faccia sapere. Notizia del giorno. Ivan, invece, ecco, stasera le scelte sono state fatte dei 23 convocati, di chi resta in tribuna, di chi dovrebbe scendere in campo. Parliamo di Italia-Belgio, naturalmente, l'esordio in Nations League, una coppa che a noi non ci interessa se non per una questione sempre di ranking, di qualificazione a una fase del mondiale, ma c'è l'obiettivo della nostra
2: agli europei,
1: ma l'obiettivo per la nostra nazionale appunto è invece il mondiale. Fino ad allora difficilmente puoi conquistare il cuore dei tifosi e lavare tutte le ferite della delusione di questi tre mondiali senza la nostra nazionale. Come te lo immagini l'esordio di Mancini oggi? Come te lo immagini l'apporto anche dei tifosi e questa coppia d'attacco più Esposito Ken, che dovrebbe essere quella che guiderà l'attacco?
2: No, spero di poterlo immaginare, di vederlo bene, perché comunque è vero quello che dici tu, cioè la riconquista dell'amore vero nei confronti dell'azzurro passa dai prossimi mondiali, però i prossimi mondiali sono tra 4 anni, nel frattempo ci sono delle partite, c'è comunque l'Europeo del 2028 da conquistare, nel senso che è vero che è difficile non andarci, però prima ci qualifichiamo, prima ci togliamo il pensiero. C'è un girone molto complicato di Nations League, perché ricordiamo l'Italia, essendo in Lega A e con Belgio, Francia e Turchia, quindi due squadre che gli ultimi mondiali li hanno fatti, potenzialmente siamo la quarta forza di questo raggruppamento. Bisogna essere onesti per quella che è la nostra storia recente, quindi riportare un po' di minimo di entusiasmo secondo me sarebbe comunque utile. Penso che il pubblico risponderà, nel senso che tutto sommato, insomma, poi comunque è bello andare a vedere la nazionale, soprattutto dal vivo, perché magari alla TV sei anche un po' più distaccato, soprattutto lontano dai mondiali, però insomma chi va dal vivo di solito ha sempre il discorso presente. Quanto al discorso tattico, sì, si va verso questa coppia. Io credo che se sarà così, Ken avrà un po' più di compiti di andare sull'esterno, che è una cosa che ha fatto in carriera. Secondo me non è propriamente il suo, nel senso che poi in realtà le cose migliori le ha fatte quando è stato impiegato da punta centrale, però ci sta di provare qualche esperimento. Non mi convince troppo, diciamo, questa soluzione, anche perché poi non è che sia che giochi Cambiaghi sia che giochi Raspadori, perché un po' quello è il ballottaggio, non è che gli metti un trequartista alle spalle, quindi costruisce un tridente con una punta centrale allargata. Non mi fa impazzire come soluzione, però poi insomma li ha visti Mancini, e comunque c'è di buono di questa sosta, che noi che dobbiamo raccontare anche il campionato non ci sta troppo simpatica, perché ci toglie un po' di temi su 2 settimane, quasi 20 giorni, però è anche vero che consente di fare un lavoro un po' diverso rispetto al solito, un po' meno spezzettato, un po' più da allenatore, e che quindi Mancini può anche prendersi diciamo il tempo e qualche valutazione legata a come far giocare la squadra in maniera diversa da quella che sarebbe la prima idea, ecco.
1: Però insomma è chiaro che ci sono tante perplessità da parte dei nostri amici, che vedono di malocchio tutti questi nuovi arrivati. Possono essere un valore con il loro entusiasmo, o si può creare almeno nella fase iniziale un po' di confusione?
2: Però ci dobbiamo mettere d'accordo su questo, nel senso che Non andiamo ai mondiali e facciamo giocare, perché non fate giocare i giovani? Convoca 10 ragazzi e perché convocate 10 ragazzi? Secondo me, cari amici ascoltatori, elettori, ci dobbiamo un tifoso, è giuridico, che poi penso che tutti partano dal presupposto di dire la propria per il meglio della nazionale, ci dobbiamo mettere d'accordo, o convochi tanti ragazzi o, cioè, o ne convochi troppo pochi, non funziona così. La Cina ha fatto delle convocazioni molto ampie oggettivamente, dovute anche a questo inedito di una sosta che gli permette di lavorare con un gruppo molto ampio. In qualche caso c'è anche una questione di legare alcuni ragazzi all'azzurro, perché oggi probabilmente Romano giocherà da titolare e quindi, diciamo, sarà definitivamente e senza più possibilità di ritorno un giocatore della nazionale italiana. Penso che anche Samuele Inácio comunque in questo lasso di partite scenderà in campo e non può, diciamo, non si potrà più essere selezionabile dal Brasile. Ci sono anche queste valutazioni che sta facendo, possono portare una ventata di energia nuova. Sono ragazzi talentuosi. Mancini può piacere o non piacere, però ha sempre avuto coraggio da questo punto di vista. Credo che questo sia giusto riconoscerglielo.
1: Reteghi lo portò lui, per esempio.
2: Sì, ma anche Zaniolo.
1: Pafundi un po' meno fortunato.
2: Pafundi un po' meno fortunato, però Pafundi è il 2006, attenzione, cioè ragazzo di 20 anni. Probabilmente sbagliò la scelta, può darsi, però vediamo, ancora un po' di tempo per confermare Mancini e smentire noi. Secondo me sono tanti ragazzi di prospettiva a cui faranno usare la maglia azzurra, qualcuno farla vivere, e poi per i ragazzi scopri se sono bravi, se li fai giocare. Quindi secondo me sono delle convocazioni che hanno un loro senso, e che poi secondo me saranno anche integrate, perché una volta che diciamo si capirà se l'Under 21 conquisterà o meno, speriamo tutti di sì, l'accesso agli europei e alle Olimpiadi, poi secondo me Mancini convocherà anche qualcuno dell'Under 21 che ora ha allattato a Baldini per diciamo aiutarlo a raggiungere quel traguardo.
1: Del Belgio cosa ti interessa? Cioè, ci sono tre italiani, no, di fatto, che giocheranno contro di noi, italiani tra virgolette, perché c'è De Winter in difesa, De Bruyne a centrocampo e De Ketelaer lì in attacco, eccetera. Il Belgio è sempre stato un po' il grande oggetto misterioso, no, del calcio europeo, Ivan, perché è una squadra che ha veramente talento enorme, però c'è grandi divisioni di natura politica, sociale all'interno dello spogliatoio, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato mille volte, e soprattutto la nazionale che però o ti fa male o sparisce. Che Belgio ti aspetti questa sera?
2: Allora, io ho molta paura, te lo dico, a dire cosa penso del Belgio, perché se devo essere onesto, almeno quello visto ai mondiali, è stata una nazionale che non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata spenta, con una generazione arrivata a fine corsa, quella di Lukaku, De Bruyne e via dicendo, quella che doveva essere la golden generation del Belgio, che lo è stata poco, tutto sommato, perché poi appunto è la grande incompiuta del calcio europeo e mondiale il Belgio. L'ho vista galvanizzata solo in una partita, quella ovviamente con gli Stati Uniti, in cui tutto il caso Balogun si è ritorto contro gli Stati Uniti, perché secondo me se i giocatori del Belgio non avessero percepito di essere vittime di un'ingiustizia, secondo me sarebbero scesi in campo in maniera molto meno convinta, perché a me non è piaciuto proprio durante il mondiale il Belgio. Quindi ho paura di dirle queste cose, perché poi è una nazionale che il talento ce l'ha comunque, i giocatori che saltano l'uomo pensano delle forze fresche, hanno novità in panchina, cioè è una squadra che ad oggi devi considerarla favorita rispetto all'Italia, perché ha avuto più continuità negli ultimi anni e ha qualche elemento, soprattutto davanti, con caratteristiche che noi non abbiamo. Noi abbiamo il grosso problema che abbiamo, secondo me, è di aver abbandonato i giocatori di fantasia, quelli che dribblano, quelli che fanno l'ultimo passaggio, ne abbiamo pochi, e qualcuno anche non convocato, poi c'è stato una cena fatta, eccetera. Il Belgio quegli elementi ce li ha, come squadra, dico sinceramente che secondo me non è il miglior Belgio degli ultimi anni, è un po' un mix tra le nuove leve e il Belgio proposto da corsa.
1: Ti chiedono di scegliere però esattamente quale dei giovani o comunque dei volti nuovi. Io sono intrigato molto da Romano, ti dico la verità.
2: Vabbè, facile.
1: Gioco facile, allora togliamo Romano da questi qua. Quale di questi, secondo te, può essere la vera sorpresa?
2: Ma allora, sicuramente Romano, giochiamo facile, ma lo togliamo perché quello che già in Serie A si sta facendo, si è fatto notare. Di questi giovani, io ti devo dire, io non so se sia... a parte che vabbè oggi non sarà in tribuna, quindi non posso dirla su oggi. Secondo me Samuele Ignacio è veramente forte, non lo vedremo oggi, ripeto, perché è in tribuna, però mi aspetto che giochi in queste partite, non so con che minutaggio esattamente, però è veramente un ragazzo molto molto forte. Se devo limitare oggi, oggettivamente ha portato
1: Fioripia, giusto?
2: Sì, più di Ignacio Pia. Complimenti
1: a Ignacio, che è sempre tra l'altro disponibile e simpaticissimo.
2: Sì, è forte veramente. Forte. Se devo limitarmi a chi ha convocato oggi, i ragazzi sono pochi oggettivamente. Dico Issa Dumbia, che è un ragazzo che abbiamo visto in Serie B, che ci siamo fatti scappare perché lo Sporting lo ha comprato dal Venezia per 25 milioni di euro. Che non sono pochi, però non sono nemmeno così tanti, che è veramente un bel giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere in Serie A. Non so se scenderà in campo oggi, probabilmente sì, però insomma, secondo me è uno che ha futuro, ecco.
1: No, e questo mi intriga molto, poi magari chiameremo anche Ignacio Pia per parlare del figlio. Io sono intrigato comunque dalle novità, vediamo un po' che tipo di impatto possano avere, detto che poi nelle partite che contano bisogna capire anche un po' il rendimento. Ti portano invece sui temi anche del campionato e ti chiedono, visto che su Anghissà si esercita, pare che il Napoli non voglia accelerare per non, già aveva accelerato forse il rientro a Firenze e non ha portato benissimo, adesso vogliono andarci molto più cauti, ma ci vanno cauti perché vogliono recuperarlo in pieno, perché temono o comunque perché pensano poi si arriverà a scadenza del contratto, quindi vogliono abituare un po' il Napoli anche a giocare senza di lui?
2: No, secondo me le valutazioni che fanno in questo momento sono legate a questa stagione, perché a maggior ragione se è un giocatore di scadenza di contratto io cerco di sfruttare, a meno poi ognuno ragiona come vuole, però cerco di sfruttarlo finché ce l'ho. E il Napoli in questa costruzione di squadra, in questa stagione, ha troppo bisogno di Anghissà per pensare, sarebbe un ragionamento se vogliamo anche un po' intelligente, però non credo se lo possa permettere. Ha poco nervo a centrocampo, Anghissà ti dà tanto in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me le valutazioni che fanno sono tutte legate all'obiettivo di averlo più tempo e nel migliore dei modi possibili in questa stagione. Poi probabilmente è un'esperienza ai titoli di coda, però io credo che il Napoli e Allegri sappiano che sarebbe complicato iniziare già ora ad abituarsi a non avere Anghissà, tant'è che hanno avuto un po' di fretta, probabilmente poi le valutazioni diciamo le devono far loro che ce l'hanno sotto mano ogni giorno, però diciamo il fatto che si sia infortunato dice che probabilmente hanno avuto un po' di fretta, e anche quello, cioè, mi conferma l'idea che non abbiano diciamo, cioè che per ora pensino al momento ad averlo a disposizione.
1: Questo è quanto per quanto riguarda Anghissà, che diventa un po' un oggetto di attenzione anche per quanto riguarda il mercato. Ma a proposito di mercati, a proposito di Napoli, al di là dell'ennesimo ritiro della patente per diciamo questioni poco chiare, no? In macchina con la compagna che si affacciava al finestrino a cantare, e lui che aveva la patente credo di un altro paese, quindi gliel'hanno ritirata, parliamo di Mauro Icardi, si è parlato anche, dopo che è saltata il suo possibile approdo in casa Lazio, di un interessamento del Napoli. Cosa c'è di vero, ti chiedo?
2: Però credo non troppo. nel senso che comunque il Napoli due centravanti li ha.
1: Uno ha segnato anche ieri.
2: Ovvio. Sì, sì. Quindi poi oltre a Oilund c'è Lucca, ovviamente. È ovvio che Lucca non viva, diciamo, il momento di massima considerazione da parte di chiunque, però secondo me l'idea è di provare a... Io uso il termine riciclarlo più che valorizzarlo, perché dopo la scorsa stagione va riportato a nuova vita, riciclarvi anche un tipo di azione, anche tipi di attaccanti che si sposano male l'uno con l'altro, cioè non è che ti puoi far venire in mente l'idea di far giocare Icardi o Oilund insieme, a meno che non cambi completamente modo di stare in campo, però in una squadra che è Politano, a De Bruyne, non so quanto ci possa stare una coppia del genere. Quindi secondo me no. Poi Icardi è svincolato, è un giocatore che io prenderei non oggi, ieri, perché secondo me...
1: Però se il fatto che molti non ci vanno, ci deve essere qualcosa... La questione della patente può un po' raccontare qualcosa, però...
2: Insomma, sì, cioè, la questione della patente racconta, nel senso che prendi Icardi, prendi un giocatore che comunque le sue bizze comportamentali le ha sempre avute. Viene da un infortunio, quindi c'è anche quel tema di un infortunio grave. Non guadagna due spiccioli, sono tante, cioè, le controindicazioni ci sono. Poi secondo me, se prendi secondo me tutte quelle, se tu mi dici una squadra di questa Serie A che ha cercato un attaccante in estate, io a tutte avrei detto ma prendi Icardi, perché in un contesto di gioco gli devi far arrivare la palla, ma secondo me se gli fai arrivare la palla Icardi negli ultimi 15 metri in questa Serie A ti fa 15 gol facile. Non ho la riprova, però io continuo a pensarla così.
1: No, è così, però c'è anche il rischio concreto a questo punto che Icardi continua a restare senza una maglia. Esatto, esatto. Poi tra l'altro può diventare anche quell'elemento che all'interno di uno spogliatoio, se non è sano e quindi lo fa inserire e non crea un subbuglio, potrebbe creare qualche difficoltà. Però insomma, vediamo se dovesse venire fuori qualche idea interessante. Senti, a proposito di mercato sempre, chiudiamo... Qual è l'operazione delle squadre di Serie A, un'operazione che stai seguendo con maggiore attenzione, che può andare in porto a gennaio?
2: Prestissimo, stai andando prestissimo.
1: Volo.
2: No, secondo me è ancora decisamente presto per immaginare gennaio. Ti dico proprio la verità. Non credo sia ancora... Credo che la prossima sosta ci inizieranno a pensare concretamente, cioè si parla di Hendrik, Milan, però non lo so, secondo me ancora non si stanno davvero muovendo concretamente per gennaio.
1: Quindi nessun movimento particolare, soltanto un po' di esplorazioni, diciamo così, dal punto di vista di opportunità che poi eventualmente vanno raccolte. Detto questo, ultimissimissimissima, prima di salutarti, si fermano Musiala e Havertz con la Germania, esordio di Klopp che poteva andare meglio, ma sappiamo anche che lui ha convocato talmente tanti che farà praticamente una formazione diversa a partita. Tu dici che ce ne frega a noi, no? Ce ne frega nel senso che quanto può essere grande la paura da parte di alcuni giocatori in queste partite di potersi far male e compromettere la stagione, quindi quanto vere saranno queste partite?
2: No, secondo me giocano perché comunque la Nations League diciamo che una sua importanza ce l'ha, sia per gli europei sia perché poi chi l'ha vinta ha festeggiato, perché ora non ci pensi, ma poi quando vai a giocarti le Final Four la vuoi vincere, anche se non aggiunge molto al palmaresino nazionale, ma chi l'ha vinta un po' di festeggiamenti li ha fatti. Quindi io penso che, stando ovviamente un po' attenti, e chi non si sente al meglio torna direttamente indietro, secondo me, come è successo a Cristante e Di Marco, che fondamentalmente non hanno nulla, non sono al meglio, ma non è che hanno veri e propri infortuni. Chi pensa di poter tirare indietro la gamba fa prima direttamente a mettersi d'accordo, tanto se non ci sono questioni particolari l'accordo si trova. secondo me chi resta, soprattutto se sono ragazzi giovani, perché poi quello è anche il vantaggio dei ragazzi giovani, non ci pensa troppo a tirare indietro la gamba, onestamente. Anche perché la nazionale resta una bella vetrina, soprattutto per chi è nuovo a questa maglia, e mi auguro anche per chi ha qualcosa da restituire, perché ci hanno detto tutti, da Donnarumma in giù, che hanno fatto una brutta estate. Mi auguro che ci credano quando lo dicono e che vogliano davvero farsi un po' perdonare.
1: Caro Ivan, per questa settimana è tutto, preparati per la prossima, che dobbiamo preparare tanti giochetti per diciamo, riempire tanti momenti. Ovviamente andremo a commentare quelle che sono intanto tutte le partite, le performance della nazionale, che diventano il focus delle nostre analisi. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao!
2: Buon proseguimento, ciao!
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Luca Calamai, vi aspetto.

0: Come detto, adesso diamo il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Luca, tu eri uno di quelli, se non ricordo male, che tanto contento del ritorno di Mancini non eri.
1: È vero.
0: Esatto.
1: Cioè, io non l'avrei rimesso alla nazionale, non avrei mai rimesso alla guida nazionale un professionista che l'ha tradita. Allora, sono contrario ai tradimenti in assoluto. La nazionale è qualcosa che va al cuore del paese, è una chiamata, vorrei dire, quasi di bandiera. Se te tradisci questo, non perché ti sei alzato male, c'hai dei problemi personali, ma solo perché hai scelto di fare paperone dei paperoni e tuffarti in una montagna di soldi, il tradimento per i soldi per me è un tradimento che purtroppo fa parte della vita di oggi, ma che preclude o dovrebbe precludere in maniera assoluta al fatto di riconsegnare a chi ha tradito un qualcosa che è un bene del paese. Ma questo l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, oggi è stato scelto Mancini, quindi viva l'Italia innanzitutto, e non nego che Mancini è un grande professionista, Mancini è anche un allenatore coraggioso, come ha dimostrato anche in passato, ha vinto, è l'ultimo che ci ha fatto regalato un po' di gioia con la vittoria all'Europeo in Inghilterra, e quindi ora lo valuteremo per i risultati che otterrà. La scelta di puntare su Mancini non è una scelta di prospettiva, cioè non punti su un allenatore che debba lavorare nel lungo periodo, è un allenatore che deve portare risultati immediatamente, perché è stato scelto quel tipo di profilo, e ora andiamo a testarci in un torneo impegnativo, anche se trovo sostanzialmente non eccitante come la National League, e guai a retrocedere, ecco, tanto per essere chiari, perché se dovessimo retrocedere dalla National League sarebbe un'altra perla nera, ecco, perla nera sono preziose, un'altra brutta figura che rimedieremo, e in questo momento non ci possiamo permettere altre brutte figure. Abbiamo, caro Vincenzo, già dato.
0: Direi di sì, e adesso però serve appunto quindi questa risposta. Io ti chiedo che nazionale ti aspetti rispetto a quella di Spalletti, rispetto a quella di Gattuso con Mancini, che comunque ha ribadito, ovviamente c'è stato poco tempo per lavorare, però dovremmo essere aggressivi.
1: No, mi aspetto la ricerca di cose nuove, e ti devo dire che Romano, che mi pare di capire potrebbe essere già titolare,
0: sì, sì,
1: è la fotografia, no, di questa cosa, Vincenzo. Cioè, la ricerca in questo maxi convocazione che mi ha ricordato, sai, io sono vecchio, per cui devi accettare qualche tuffo nei ricordi.
0: Mi
1: ha ricordato il listone fatto da Fulvio Bernardini ai tempi che furono, dove tra l'altro entrarono gli Antonioni, Roggi, ma tanti giovani. Allora ne avevamo tanti, dico Antonioni e Roggi perché abbiamo spesso raccontato nell'anno del centenario della Fiorentina anche questo ricordo azzurro, no? Ecco, Mancini è andato a pescare tutto il pescabile, ha operato anche in modo di bruciare qualche altra nazionale sui giocatori che potevano avere la scelta della nazionale, e quindi ha fatto un buon lavoro, direi ottimo, e ora iniziano le scelte. Visto, c'è una storia buffa nelle scelte, cioè, non c'è Neventi, questi a Fratabella, non c'è Fagioli. Ecco, io trovo curioso perché c'è Mandragora,
0: sì.
1: Cioè, sono capovolti i ruoli, no? Mandragora nella Fiorentina è una riserva o comunque non un titolarissimo, Fagioli è un intoccabile da regista, Mandragora nella Fiorentina ha sempre giocato da mezzala, ora Fagioli non è stato inserito nella lista dei convocati per questa partita, ma non viene visto da regista ma da mezzala, e Mandragora, che non ha mai fatto il regista, è invece nella lista e fa parte del ruolo come regista. Sono le bellezze, perché poi ogni allenatore poi vede i giocatori con i suoi occhi, siamo tutti nella normalità, ecco, non c'è niente di clamoroso, però curioso, dai.
0: Perlomeno curioso, che devo dire, però così mi affaccio anche un po' ai temi del nostro campionato. Mandragora è stato mandato via un po' troppo a cuor leggero?
1: Non lo volevano. Guarda, Mandragora non ha mai conquistato il cuore, per esempio, dei tifosi della Fiorentina. E quindi questo, ti dico, la sua partenza è stata vissuta, non ti dico come una liberazione, ma senza nessun fastidio, no? Ignorando il fatto che è un centrocampista che negli ultimi campionati ha fatto 7-8 gol alla stagione, è merce rara, no? Tutto questo, ma diciamo che non ha bucato. Per di più, nella vecchia Fiorentina lui era uno dei leader, e credo che, insomma, l'operazione Piazza Pulita che ha portato avanti Paratici mirava proprio anche a togliere figure che potevano avere un certo peso dentro lo spogliatoio. Se a questo aggiungi che tutto sommato credo la Fiorentina abbia incassato 4 milioni, ma più facilmente 3,950 e 4 milioni e 50, non è stata nemmeno una grandissima operazione economica. Poi Mandragora è venuto a Firenze e il suo gol ha dato il là poi alla vittoria del Torino, no? È un giocatore affidabile, però ecco, ti confesso, capisco Romano, mi piace, lo difenderò, lo sosterrò anche se non dovesse funzionare al 100%. Ecco, questo ripescaggio di Mandragora in nazionale è molto curioso.
0: È una di quelle scelte fatte da Mancini che si vuole prendere, diciamo, delle responsabilità.
1: Ma probabilmente, guarda, il ragionamento che facevamo prima, Vincenzo, sul fatto che lui fa gol. Lui è il centrocampista e fa gol, no? Per cui, sai, se te devi andare a cercare il giocatore che magari metti a 20 minuti alla fine e ha bisogno di trovare qualcosa, ecco, lui è uno che può far gol. E quindi c'è la ricerca, probabilmente. Lui è quello che nel basket è un po' un sesto uomo, quello che metti nella, che ti deve tirar fuori da qualche problema. Ecco, un giocatore sotto il punto di vista affidabile e con questa caratteristica, la capacità di far gol, e nel calcio non è poco.
0: No, per carità. Quindi questo sicuramente è da vedere. Il figlio di Ignacio Pia, Samuele Ignacio, come te lo immagini? Il papà è molto contento, se ne parla un gran bene, può essere anche...
1: No, lo raccontano come veramente un potenziale fenomeno, Potenziale fenomeno. E questo fa parte delle nostre speranze future, ecco, cioè noi... Speriamo di trovare, di arricchire il nostro mondo di potenziali giocatori della nazionale. Mancini sta lavorando in questo, l'ha sempre fatto, Mancini, anche in passato, se ti ricordi, questa apertura, andare a cercare chi poteva avere la nazionalità anche italiana, questo l'ha sempre fatto. Abbiamo giovani veramente di grandi potenzialità, ma abbiamo fretta, Vincenzo, abbiamo fretta, serve un segnale. Un segnale forte, un segnale che veramente inizia qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno di dire che veramente siamo usciti dal tunnel, che ci lasciamo alle spalle la mortificazione, non la delusione, la ferita di tutta una serie di mondiali ai quali non abbiamo partecipato, che rimettere il nostro calcio un po' al centro del valore proprio internazionale del nostro calcio. E quindi calcolando che siamo in un girone molto impegnativo, perché insomma, il Belgio forse non è allo stratop, c'è stato un periodo in cui il Belgio veramente era da evitare come la peste, ora il resto è una grande nazionale, c'è la Francia e basta la parola, la stessa Turchia di Montella esce dalla delusione clamorosa di un mondiale dove addirittura Vincenzo c'era chi l'ha ipotizzata tra le possibili vincitrici, invece uscita in maniera veramente incredibile e deludente. Quindi non è facile arrivare tra le prime due a questo girone, quindi sarà già un test interessante.
0: No, assolutamente. Intanto ha parlato anche Ranieri, che, insomma, non sono emozionato, sono in disparte. Mancini ci tiene a iniziare sicuramente bene, non dobbiamo solo pensare a far bene in campo, gli altri devono pensare a cosa reputano più giusto. Mancini ci tiene, vuole assolutamente cominciare bene, sa quanto sia importante. Queste parole ti fanno capire che sta nascendo una nazionale pragmatica in cui deve contare la scelta del gruppo, la scelta del gruppo inteso anche proprio come dirigenza, nel dire noi dobbiamo puntare a un obiettivo senza pensare al come raggiungerlo?
1: Sì, allora Ranieri ha un altro compito. Ranieri ha il compito di riportare il nostro calcio sui binari giusti, quindi è un compito che va ben oltre Italia-Belgio, ecco, per capirci. Non credo che nemmeno lui abbia una gran voglia di farsi coinvolgere in analisi, in motivazioni o legati proprio all'attualità tecnica, no? Anche perché stiamo parlando il commissario tecnico Mancini è un uomo di grande personalità, cioè non ha bisogno di tutori, ecco Vincenzo, tanto per capirci, non li vorrebbe tra l'altro, non li accetterebbe, né credo che Ranieri abbia questa idea. Ranieri lavora a un progetto ben più ampio, aspetto un suo percorso vero, forte, coraggioso, con scelte importanti che partono dai ragazzi e arrivano al cuore del calcio. Mi aspetto idee nuove, rivoluzionarie, mi aspetto un percorso che avrà bisogno, non so, di 3, 4, 5 anni per poter dare i primi frutti, ma intanto partiamo, ecco, mi aspetto questo, ma mi fido perché Ranieri ha tutte le caratteristiche per essere la figura perfetta per interpretare questo ruolo, ci arriva con la voglia di dimostrare tanto dopo una grande delusione, penso umana, che è stata un po' la Roma, ma ci arriva nel ruolo giusto. Te sai benissimo, no, che Ranieri era stata la prima idea quando è stato dimesso, non voglio dire la parola esonerato, diciamo dimesso Spalletti, sì. La prima idea era proprio Ranieri, no? Poi Ranieri scelse di non, tra virgolette, non tradire la Roma e giustamente riteneva che non poteva essere compatibile il doppio ruolo allenatore di club e allenatore della nazionale. Ma guarda, ti arrivo a dire che preferisco il Ranieri direttore che non il Ranieri commissario tecnico. Io credo che da uomo che deve veramente cambiare testa al nostro modo di vivere il calcio, lui sia veramente la persona giusta.
0: Dopodiché però dobbiamo guardare anche un po' più alle spalle, no, della nazionale, pensare al movimento federale. Che idea ti stai facendo della questione Malagò, con Malagò che chiama in causa la politica, che evidentemente vuole mettere un po' il bastone tra le ruote, con l'idea eventualmente da parte di alcuni club, se confermato o meno, di spingere Galliani all'elezione. Che questo ennesimo papocchio all'italiano, come lo stai vivendo, come lo interpreti, Luca?
1: Che non c'è fine alle cose che ti lasciano senza parole, no? C'è un problema di rapporti in questo momento, probabilmente anche con la politica, ma vorrei andare poi alla sostanza, al di là della... C'è la forma, c'è forma e sostanza, sembrerebbe la stessa cosa, ma... Allora, c'è un vizio di forma, in quella è stata l'elezione di Malagò. Su questo si calca la mano perché c'è la voglia di poter magari essere più presenti, parlo della politica, nelle scelte future. Chi aveva voluto Malagò dopo qualche mese forse ha già qualche dubbio, e non capisco perché non mi pare che Malagò abbia fatto cose epocali, se no scegliere un commissario tecnico del quale abbiamo già parlato e cercato di dare un minimo di... Non lo so, io delle volte mi chiedo, ma hanno la consapevolezza chi crea questi problemi, chi partecipa a questi papocchi di quanto siamo malmessi come calcio? Ha questa convinzione? Perché forse un pochino di pudore a continuare a calpestare un po' il sentimento, le attese, forse ci dovrebbe essere, dai.
0: Questo sicuramente. Vediamo intanto quello che succederà.
1: Non lo sanno nemmeno loro. Ma cosa vuoi che cambi? Cos'è che vuoi che cambi? Cioè, il concetto è... qual è l'idea di Malagò? Io ti devo dire, il fatto che Malagò abbia scelto Ranieri mi riporta al ragionamento che facevo prima, no? Io di Ranieri mi fido. Cioè, io credo che Ranieri abbia le idee, la competenza e anche il coraggio per dare veramente una svolta. Che qui serve una svolta brusca, se no... Noi dovremmo continuare ad andare a cercare in giro del mondo giocatori che possiamo tesserare come italiani. E l'alternativa è questa, cioè fare, sai, coi piattini, cercando giro, elemosinando, sperando di arrivare un minuto prima dell'altro commissario tecnico. Queste cose non è dignitoso per il nostro calcio, no? Non è dignitoso e c'è, ribadisco, l'impossibilità di trovare, secondo me, un comune denominatore tra un calcio di Serie A che ha sempre più fame di soldi, ha sempre più necessità di competere a livello internazionale per poter aggredire quelli che sono i soldi veri, che sono quelli dell'UEFA, e il calcio dei dilettanti che vive un momento di difficoltà, il calcio della Serie C che vive un momento di difficoltà. Cioè, è complicato trovare un minimo comune denominatore a tutto questo.
0: Ti ricordo anche una cosa che è accaduta non tanto tempo fa, te la provo a far spiegare anche se spiegazioni non credo ce ne siano. quando davanti all'ipotesi del commissariamento sotto la presidenza federale di Gravina, Seferin minacciava l'esclusione, ti ricordi, della nazionale dei club italiani dalle competizioni europee senza un motivo preciso, senza una base fondata. Adesso c'è il silenzio davanti all'ipotesi del commissariamento di Malagò. Anche qui una situazione un po' anomala, se vogliamo.
1: Perché sai, anche qui, cioè, di questa vicenda della non eleggibilità di Malagò, sai qual è la cosa che trovo più ridicola, anche se purtroppo c'è da piangere e non da ridere? Cioè, la difesa, cioè, la motivazione cardine su quale si combatte l'idea di far pesare un errore e cancellare l'elezione è che l'hanno fatto in passato altri. E allora? Esatto. Cioè, perché hanno sbagliato gli altri, allora lo sbaglio può diventare accettabile? Non lo so, io non...
0: Sono tante, guarda, domande alle quali non riusciamo a rispondere.
1: Non ci arrivo, mi sembra una cosa folle, ma io vorrei capire se si può andare avanti. Io vorrei parlare di calcio, vorrei che si parlasse più di calcio.
0: Sì, è meno
1: per
0: di
1: esempio,
0: voi.
1: Guarda, questa vicenda arbitrale, io la trovo molto curiosa, non ti voglio portare fuori tempo.
0: No, l'avremmo affrontata adesso. Quindi
1: Io ti dico, questa vicenda arbitrale io la trovo molto divertente. Perché? Da una parte... trovo estremamente lodevole il tentativo di Orsato di adeguare, di portare la Serie A a livello della Champions, no? Si fischia poco, si gioca molto, il tuffettino non si fischia, si guadagnano minuti di gioco, si privilegia lo spettacolo. Mi piace. Si dovranno anche adattare le squadre, perché vedo con i nuovi metodi di calcio arrivano i giocatori, sono tutti crampi alla fine, perché ovviamente aumenta l'intensità, non ci sono meno pause,
0: meno pause,
1: no?
0: Certo.
1: Poi non capisco perché sparisce il VAR. Cioè, il VAR non è sbagliato, è stato mal gestito. Però ha ragione De Rossi quando nella riunione ha detto: bene, usiamo il VAR in maniera diversa, però che sia uguale per tutti. Perché l'ultimo VAR torna a essere gestione arbitrale e qui mi piace meno, perché il VAR non deve essere umorale, il VAR deve essere un aspetto tecnico, se c'è un errore va cambiato, va bene? Non deve diventare la moviola in campo, fra un po' si andava a valutare col VAR anche le rimesse laterali con le mani, no, ma se c'è un errore è un errore, perché altrimenti si torna alla soggettività dell'arbitro e questo non mi piace, perché insomma possiamo anche far finta di nulla, però in passato il principio della sudditanza nei confronti dei grandi club è stato reale nel mondo arbitrale, no? Il VAR era democratico, sbagliava, ma nella democrazia sbagliava ai danni della Roma, dell'Inter, del Milan, della Juventus, del Genoa, del Como, cioè di tutti, non c'era un qualcosa che potesse far temere un'attenzione diversa tra una situazione e un'altra. Ecco, quindi mi piace del nuovo corso arbitrale, mi piace sicuramente questo tentativo di portare tutto su una dimensione europea, ci vorrà un po' di tempo per adattarci questo, soprattutto non vorrei che Vincenzo diventasse questo nuovo atteggiamento favorisse chi penalizza la qualità, perché permette l'aggressività magari sui giocatori di qualità. Sono contro ai tuffetti, ma sono contro anche alle spinte da dietro, alle pedate, a un certo tipo di calcio che va a frenare il giocatore di talento. Sul VAR io credo che bisogna farci una riflessione, anche perché, lo dicevo scherzando, no? Ma gli arbitri colgono i messaggi e poi li ripropongono in maniera molto netta. Ricordo una volta quando comunque c'era il Rocchi che era critico nei confronti degli allenatori che protestavano, era profondamente critico perché trovava questo scorretto e provocava turbativa nel gioco. Se non sbaglio, la domenica successiva furono mandati via 5 o 6 allenatori. Cioè, gli arbitri prendono un messaggio e lo interpretano poi in maniera molto, molto forte. Ecco, io invece sull'utilizzo del VAR non vorrei questo proprio bianco-nero, se non sembra Juve. Non vorrei questa suddivisione netta tra tutto e nulla, vorrei una giusta via di mezzo.
0: Nella, diciamo, se non si riuscisse a trovare la giusta sintesi, che poi è sempre l'equilibrio, l'equilibrio è sempre la cosa più difficile da trovare, stai gradendo di più un calcio con meno interferenze o era a quel punto più giusto quello con più interferenze?
1: No, no, io sono per un calcio con meno interferenze, però vedi, dobbiamo poi chiedere poi ai calciatori di adeguarsi anche nei comportamenti a questo calcio. Cioè, se te guardi una partita di Premier, è difficile che il giocatore si lo tocchi e lo si butta giù. È difficile, è già dentro quel calcio.
0: Sì. E di questo ci devono entrare.
1: Quel modo di arbitrare, no? Ecco, qui c'è bisogna passare dal fatto che il giocatore lo toccavi, boh, andava giù perché così la squadra si riposizionava, riprendevi un po' di fiato, non era questa la logica, no?
0: Sì.
1: Fallo tattico, ti ricordi il concetto del fallo tattico? Ecco, qui non vorrei che il permettere e fischiare meno permettesse un'aggressività, ribadisco, che penalizzi il talento. Ecco, questo mi dispiacerebbe tanto.
0: Ho visto
1: alcune partite con dei falli sistematici, fischiati poco, si cerca di in questo modo di non... far rendere al 100% chi ha magari la qualità del colpo.
0: Ti salta
1: l'uomo.
0: Piano piano. Si arriverà anche a quello.
1: Speriamo di arrivarci.
0: Luca, grazie. Luca Calamai, grazie, grande abbraccio. Ciao. Ciao Luca. Noi ci fermiamo, al rientro andiamo da Alen Valnegri, così cominciamo a raccontare anche un po' quelle che saranno le sfide di oggi, nazionale per nazionale. Torniamo anche sulle partite di ieri insieme a lui, analizziamo quello che di bello, di brutto si è visto e quanto peso può dare questa Nation League nelle valutazioni delle nazionali. A tra poco.

0: allora parola al campo questa sera per la nostra nazionale, ma qualcuno è già sceso in campo ieri, quindi cerchiamo di fare un po' un recap di tutto con Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: La Germania.
0: Io ero molto curioso di questa partita. Sappiamo che Klopp è chiamato a ristrutturare, un po' come Mancini nella nazionale italiana, lui a ristrutturare la Germania, che neanche se la passa bene dopo l'ultimo mondiale. Loro almeno ci vanno, per carità, al mondiale, però l'ultimo mondiale non è stato assolutamente di quelli indimenticabili. Tantissimi giocatori, la possibilità di vedere tre, quattro formazioni completamente diverse. Ieri stava vincendo contro l'Olanda, raggiunta poi nel finale dalla rete di Gakpo. Che partita è stata, che Germania ha cominciato a vedere sotto la guida di Klopp, Jürgen?
1: Ho visto una Germania in difficoltà ieri, sinceramente il risultato è molto bugiardo. Ho visto un'Olanda, specialmente nel secondo tempo, molto produttiva. È vero che nel primo tempo forse la Germania aveva avuto qualcosa in più, però nel secondo tempo è stato proprio domino orange quasi assurdo, territoriale, tecnico, tattico. È mancato solo il gol, perché comunque ha tirato tanto in porta e alla fine... Sì, ha peccato un po' di concretezza l'Olanda. Bene la prima di Xavi, che debuttava sulla panchina dell'Olanda. E niente, secondo me Klopp sì, si può ritenere fortunato. Forse nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa di Klopp, limitando l'Olanda nella costruzione del gioco, anche in zona di creazione. Comunque una Germania che difendeva molto bene, specialmente la corsia centrale. Però poi nel secondo tempo comunque è stato un rullo compressore dell'Olanda. Niente, un pareggio tra due grandi del calcio europeo non proprio giusto.
0: Quindi insomma i grossi miglioramenti non si sono visti, chiaramente ci vuole il tempo, non è una squadra di club, quindi pochi giorni per lavorare da parte di Jürgen Klopp, tanto ancora da far emergere. Ma a livello qualitativo, la rosa della Germania offre la giusta qualità appunto a Jürgen Klopp, o anche lì qualcosa è venuto meno negli anni?
1: È un dibattito in Germania. Se prendiamo portiere e centravanti, ieri portiere Ter Stegen molto bene, centravanti Havertz, cioè, se tu chiudi gli occhi e dici vabbè, la Germania dove aveva, in che ruolo aveva dei grandi campioni, cioè, andavi sempre sul portiere e sul centravanti e anche sul centrale difensivo. Ter Stegen gioca nell'Ajax, Havertz non è titolarissimo nell'Arsenal, difesa centrale sta secondo me a tanti limiti, e Schlotterberg è troppo anarchico per me, non c'è più quella figura difensiva del calcio tedesco dominante, sia difensivamente sia nel gioco aereo che nella fase di costruzione del gioco.
0: Però insomma tu dici la qualità, se chiudo gli occhi c'è, poi dopodiché spesso non si riesce a tradurre in campo a livello nazionale.
1: Ma secondo me rispetto al passato la qualità non è qualità. Ter Stegen è top 5 nel mondo nel suo ruolo? No. Havertz è top 10 nel suo ruolo? No. La Germania aveva dei top prima, proprio
0: nei ruoli chiave,
1: centrale,
0: diciamo,
1: nella colonna vertebrale, anche a centrocampo. Kimmich è rimane un giocatore straordinario, e invece mi è piaciuto ieri, non solo per il gol, però mi è piaciuto proprio, forse la linea che mi è piaciuta di più è proprio stato il centrocampo. Vedremo, adesso bisogna aspettare, perché comunque Klopp fa un calcio particolare. Ricordati anche il primo anno di Klopp al Liverpool.
0: Sì, i primi 3-4 anni addirittura, no? Se non sbaglio.
1: Il primo anno arrivò in finale di Coppa UEFA, di Europa League, perse col Siviglia. E il secondo anno tornò in Champions, e il terzo arrivò in finale.
0: Sì, è stato un crescendo continuo, quindi ci vuole tempo. Sì. Chiaramente con la squadra di club ci metti anche in teoria meno, perché ci lavori tutti i giorni. Con la nazionale deve inventarsi qualcosa di diverso e puntare soprattutto sui giocatori già pronti da poter eventualmente utilizzare. L'Olanda invece in che cosa ti è piaciuta?
1: Beh, l'Olanda bene. Ho visto una squadra che è tornata a praticare un calcio, direi, olandese dopo l'eliminazione contro il Marocco, dove non arrivò ai 30% di possesso palla. abbiamo rivisto un'Olanda comunque produttiva, un'Olanda molto offensiva, un'Olanda che vuole essere protagonista a partire dalla pressione, giocare in campo rivale con degli esterni molto produttivi, molto veloci, non a caso Gakpo è stato lui a segnare. E aveva Malen fuori l'Olanda ieri, dunque aveva Malen fuori, aveva De Jong, De Ligt, Depay fuori, ha ancora degli argomenti. So che sono giocatori che possono generare comunque dibattito, ma anche critico, però De Jong in questa squadra secondo me fa ancora il suo, è ancora titolarissimo a centrocampo con Gravenberg e Reinders, secondo me il posto ce l'ha. E un Memphis ieri sera sarebbe venuto benissimo, perché comunque avrebbe portato quell'anarchia, quella pazzia che a volte ti fa incazzare, però sì, certe partite comunque ti trova anche la giocata, e ieri è venuto a mancare. Poi Malen non ha bisogno di presentazioni, comunque l'attaccante più prolifico della Serie A fuori, questa l'avrebbe avuto in campo.
0: Se lo metteva in campo, tu dici che forse poteva essere. Perché non c'è tutto questo spazio in relazione all'olandese a Malen, che invece nella Roma è vero e proprio trascinatore? Ma io non ricordo, ma lui non è tornato per infortunio? In realtà, Malen.
1: Sì, è tornato per infortunio, è tornato per infortunio.
0: Sì, quindi non c'era per questo, esatto, altrimenti magari l'avessi avuto. Però in generale, dico, la nazionale olandese non sembra. O lui non sembra accendersi molto con la nazionale olandese, l'abbiamo visto al mondiale, o la nazionale olandese non sembra essere costruita per valorizzarlo, no?
1: È un dibattito in Olanda, è un calciatore che ha segnato poco in nazionale rispetto ai gol che segna a Roma. La media gol è bassa, il mondiale non ha segnato, per esempio. E dunque, vabbè, però comunque è uno che basta guardare Gasperini come lo fa muovere, comunque lì è uno che vede la porta, lo sappiamo e l'abbiamo visto. Dunque è chiaro che se lo metti sulla fascia perdi qualcosa,
0: sì,
1: però da prima punta, cioè, non penso che esista dibattito sulla capacità realizzativa di Malen.
0: Anche in Premier non era riuscito a essere valorizzato,
1: giocava sulla fascia comunque,
0: sempre quello discorso, non valorizzato in quello che è il suo ruolo, la sua capacità, il suo fiuto del gol soprattutto.
1: Ma a Roma è proprio il terminale offensivo,
0: sì.
1: Quando abbassa il baricentro, la Roma ha una carta in più con lui, perché comunque uno con l'esplosività che ha, come attacca gli spazi, è fenomenale Malen. Però è chiaro che se gli dai compiti difensivi, lo fai giocare a 70 metri dalla porta o partire da 70 metri dalla porta, ti viene a mancare qualcosa, ma Gasperini ha capito. E alla fine, se guardiamo comunque Malen a livello proprio, a livello storico, non ha mai segnato quanto ha segnato a Roma. Ha avuto una stagione il PSV prima di andare a Dortmund, dove aveva una media gol che si vicina a quella di Roma, ma nella Eredivisie, sì, che l'Eredivisie, sì, comunque giocano, sì, con porte e finestre aperte.
0: Sì, bella questa metafora. Senti, Alen, parliamo di Olanda. Che cosa c'è dietro quella clamorosa, diciamo, discesa professionale di Matthijs de Ligt? Quando era all'Ajax sembrava che veramente poteva avere un futuro dominante. Arriva la Juve, in una Juve fortissima, con addirittura Cristiano Ronaldo, insomma una Juve top, non partì benissimo, in realtà tanti falli di mano, un rendimento non sempre, però insomma poi era il difensore che era, adesso farebbe naturalmente il sindaco. Poi va al Bayern Monaco e si comincia a perdere, da lì se ne sono perse totalmente le tracce, però aveva grandissime potenzialità, no?
1: Vabbè, ma gli infortuni l'ha penalizzato, poi
0: sì, al di là, sì,
1: forse è stato un po' troppo goloso, perché ricordiamo che quando lui arrivò in Italia aveva appena 20 anni, dunque a 20 anni arrivi, cioè,

0: vinto a Monaco e a Monaco ha iniziato ad avere dei problemi fisici. Manchester, il primo anno, solito acquisto strapagato dal Manchester United per un calciatore già in crisi. E comunque l'anno scorso ha giocato poco e quest'anno ancora fortunato. Ha solo 27 anni, De Ligt, eh. Ce ne parliamo da 10 anni di
1: Esatto, a me è
0: Mattia De
1: quello
0: Ligt, eh.
1: che. Perché è un giocatore che in teoria avrebbe tanto tempo
0: Sì,
1: ancora davanti per dimostrare le qualità.
0: ma a 27 anni dovesse tornare, adesso vedremo come tornerà e quando tornerà, soprattutto. Vedremo, però io lo ricordo ancora la semifinale col Tottenham, incazzarsi dopo i gol di Lucas. Ma ricordo la figura di De Ligt, ma pure quella di De Jong, due giocatori
1: È
0: stratosferici
1: vero.
0: per l'età e con la maturità con la quale giocavano. De Jong a Barcellona è sempre
1: Sparito,
0: contestato.
1: sparito, sparito proprio, letteralmente.
0: Sì.
1: Secondo me sono giocatori che poi magari hanno sbagliato anche le scelte di carriera, si sono un po'
0: Partiti
1: chiusi.
0: giovani, in piazze comunque dove hai tante pressioni. De Jong è arrivato a Barcellona e poi ha trovato anche un Barça in crisi a livello economico, un Barça che comunque stava provando a realizzare un cambio generazionale, giocare al Camp Nou in quel posto. Cioè, questo è il culé, aveva davanti agli occhi Busquets, Xavi e Iniesta quando arrivò De Jong. Dunque, l'asticella era altissima.
1: Però
0: Avesse forse fosse restato all'Ajax ancora 1 o 2 anni, forse sarebbe andata diversamente.
1: sì, le scelte, vedi, a volte ti possono aprire, a volte su certi treni non devi salire, diciamo così. Nazionale italiana stasera si scende in campo contro il Belgio, Olimpico di Roma, 4-3-3, le scelte dovrebbero vedere Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra, Mancini, Coppola, centrali e Calafiori a sinistra, Barella con Romano e Tonali in mezzo al campo, e lì davanti Pio Esposito, che poi sto leggendo una formazione che però credo sia un po' vecchia, perché di fatto sono arrivati poi i convocati che vedono in panchina, anzi in tribuna, per esempio Sebastiano Esposito. L'attacco dovrebbe essere formato però da Pio Esposito e Moise Kean e Raspadori. Non so su Raspadori se ci sarà oppure no. Comunque ti chiedo dalla nostra nazionale che cosa ti aspetti come risposta stasera.
0: Ma mi aspetto identità, provare a capire già comunque come vuole giocare Mancini. E mi aspetto anche un po' di orgoglio, perché comunque dopo la storia dei mondiali, eccetera, bisogna ripartire. Mancini ha un debito col tifoso della nazionale. Dunque ci si aspetta una squadra con l'identità che aveva all'Europeo d'Inghilterra nel 2021. Bisogna chiedere, bisogna essere ambiziosi. Alla fine qualità individuale c'è, secondo me non ci sono tante nazionali comunque molto superiori all'Italia. Adesso però bisogna dimostrarlo e creare un gruppo, un Club Italia come fece Lippi, come fecero altri grandi CT, e capire bene chi ha le spalle e la qualità per poter giocare e indossare la gloriosa maglia della nazionale. Dunque, aspettiamo. Io sono curioso di vedere Romano, per esempio,
1: Eh
0: perché
1: sì.
0: ne parliamo tanto, l'ho visto in Serie A, però lo voglio vedere anche a livello internazionale stasera contro il Belgio, una bella prova, secondo me, per lui. E poi anche i nuovi, tra parentesi, Zomà lo voglio vedere perché ho visto fare cose comunque in Zweite Bundesliga,
1: Interessanti.
0: non da giocatore di Serie B tedesca. Dunque è una grande opportunità per lui, capiremo se può essere uno dei prossimi attaccanti determinanti e
1: Chissà.
0: decisivi della nazionale. Si sta cercando, c'è proprio il cercarsi attaccante che segna con continuità. Io vedo Pio Esposito in questo ruolo, però bisogna degli esterni dinamici che vanno, che attaccano lo spazio, e Zoma comunque ha queste caratteristiche.
1: Alain, stasera lo vedremo, scopriremo,
0: Sì.
1: capiremo e poi lunedì ne parliamo. Intanto ti
0: Va
1: ringrazio e ti
0: bene.
1: saluto. Alain Valnegri, ciao.
0: Ciao, ciao, Enzo, ciao.
1: Pronto Maracanã? Allora lascio spazio a Marco Piccari e alla tribù di Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
0: Il ritmo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il proseguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì, per il resto secondo me Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato, quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano, poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a 3? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta, adesso secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a 3, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rossoblù.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano, rispetto agli ultimissimi anni è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semisconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto, che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma, con il centravanti che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto de delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no, di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblu.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe e anche di esperienza.
1: Sì, assolutamente sì. Ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo. È un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina. Poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. E quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto. Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza, e questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma, in due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no, di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite, è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io. Quindi c'è anche così, un legame di simpatia che ci unisce, e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
0: Certo.
1: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie
0: Certo.
1: glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri
0: Certo.
1: era il
0: Per
1: 24
0: ricordare
1: settembre,
0: soprattutto Igor
1: Igor
0: Proti.
1: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
0: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
1: a tutti, ciao Lorenzo.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferito il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
0: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runiaic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivati dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di mister Costa Runic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più. E questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita, per esempio, a pareggiare contro il Como giocandosela alla pari e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Heikkinen, che è avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankua è tornato dal prestito al Watford con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque l'Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Miller, come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney.
0: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti. Ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì, un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevole il prossimo 2 di ottobre.
0: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada, che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FIFA,
5: oggi un'altra riunione, le pesa un po' anche nel lavoro? No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle nostre spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, riportare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi, perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
0: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ci siamo? Siamo tornati? Eccoci qua, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino. Ma da chi, scusa? Chi è? Che cosa
2: no,
1: abbiamo
2: per questa
1: contestato?
2: Questa cosa qua di, del minuto di silenzio.
1: Perché non credo che se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa, almeno
2: certo.
1: Qui. Poi. Se altri fanno altri trattamenti, andate a scrivere i messaggi.
2: Come anche dobbiamo aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, c'è cioè quella voce a Firenze,
1: a Firenze
2: Napoli.
1: Sì, pure
2: poteva risparmiare pure.
1: Che poteva essere risparmiata, assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo? Ci siete?
3: Ciao
2: Massimo, ciao Daniele.
1: Massimo, senti, ma questa Lazio, tutto merito di Sarri, sì, di Gattuso, io sono rimasto, ho detto Sarri perché volevo dire una cosa, ma no, la dico dopo. Tutto merito di Gattuso?
3: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori, sta facendo un grande lavoro sul campo. Ora, ripeto, secondo me la Lazio negli 11 non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
1: Beh, però non ti potevi diciamo immaginare che dopo 5 partite potesse fare 13 punti.
3: No, assolutamente no. Dico,
4: meglio
3: partita,
4: dell'anno dello scudetto, credo.
3: È partita fortissimo e questa cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nel andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno si aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
1: Daniele, c'è anche arrivato, saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao Lorenzo,
6: ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te. Daniele.
4: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria di Lotito poi alla fine, perché di fatto praticamente non ha speso niente sul mercato e la squadra è prima in classifica. Che gli volete dire? scherzi a parte, la Lazio sicuramente insieme al Frosinone la grande sorpresa in questo inizio di campionato.
1: Vedrei anche il Cagliari,
4: sicuramente
1: partito bene.
4: Vediamo se resisterà a questi, anche perché il Cagliari ha 12 punti se non sbaglio, no?
1: Sì, 5 punti in più dello scorso anno.
4: Ha
1: fatto sempre gli stessi gol, ma ha subito 3 gol in meno statisticamente rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso.
4: Anche il Cagliari, complimenti a Pisacane. E quindi credo che insomma la Lazio dovrà confermare ovviamente questo grande inizio, perché nessuno se l'aspettava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
1: Lorenzo, vengo a te, che tu hai sempre elogiato, no, quest'estate quello che stava poi la conclusione del mercato della Lazio, ma però
5: sì,
1: nessuno
5: esatto,
1: di noi si poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri dai.
5: Assolutamente. E alla fine pensavo lo scudetto lo vincesse in pallone, invece lo vince Piccari, senti un po' come vanno le cose. Sto scherzando. E... oppure vince il Frosinone, così almeno c'è una squadra laziale che lo vince lo scudetto, che non è nella Roma nella Lazio, a parte le battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro. Però era impossibile, ma anche perché bisogna parlarci chiaro, avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la ferita del non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, sì. E alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che arriva Gattuso e diciamo dove vuole andare la Lazio con Gattuso, che non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facevamo. E invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita le parole su Benalian, per esempio,
1: sì,
5: quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva che non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso col centrocampista che è diventato un titolarissimo perché non ha nessun altro a centrocampo la Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di metterti lì e dire guarda non ce la fai neanche ad allenarti, gli togli cose, e non è una cosa banale questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce la stavamo, ma a questo punto tanto di cappello a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
1: Stefano, cosa ti ha colpito di più in queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
2: Beh, insomma, voglio dire, Gattuso viene percepito pure lui, questa cosa del ringhio se la porterà per tutta la vita, però insomma ho visto tutt'altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità su Gattuso.
1: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre quello...
2: E Gattuso io l'ho sempre percepito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire dalle emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me se calibra, e forse sta nella fase che ogni allenatore ha, anche le sue, no, la sua maturazione, il suo scatto, il suo passo in avanti. E credo che questo possa essere la stagione giusta per Gattuso, però andiamoci piano.
1: Certo, assolutamente.
2: Ha un impegno a settimana. Io come massimo ho sempre pensato che la Lazio potesse essere una buona squadra, non mi aspettavo questo, no, la testa della classifica, però adesso sta là e balli fino in fondo, considerando che ha... Io non vedo Rovella, io non vedo Cataldi, io non vedo Dele Bascivo, io vedo Mandas, rottamato da Sarri, Tavares, rottamato da Sarri, Belayan, rottamato da Sarri, Noslin, rottamato da Sarri, rivalutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre, ha individuato questi 4 giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore C a Venezia che non guasta,
1: e, certo.
2: E lo ha detto. L'ho detto, c'è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto a Venezia la Lazio, ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili. Poi tra l'altro secondo me Venezia, io non lo so, io non esonererei troppo, poi farà la presidentessa del Venezia, magari Lorenzo ci dà una notizia adesso in tempo reale sul futuro di Stroppa, ma insomma Venezia gioca bene, ragazzi.
4: Ma ci picchia,
2: Venezia
4: gioca bene.
2: Sì, sì. Cioè, è un momento
1: che... davanti c'è nessuno,
2: cioè,
1: dai.
2: Capisci che insomma sbaglia rigore. Quello dice, oh no, batti tu, batto Lorenzo, beh, no, no, batte lui, tipo Fantozzi, è andato lì e boh, ma noi, cioè, gli dice tutto male, capisci?
1: Sì, sì.
2: Mannaggia, sembrava l'uomo ragno.
1: Ma prese tutta,
2: tutte, capisci?
1: Lui e Palmisani in questa settimana turno sono stati i Superman della porta, capito? Insomma, hanno preso tutto.
2: Serve,
1: sì,
2: serve.
1: Sì, sì, per carità. Lorenzo, c'è aria di esonero in giro in questi giorni? Che ne so, Stroppa, De Rossi, si parla anche di De Rossi, che è vero che la società è sempre, però insomma ci sono delle riflessioni anche su Daniele.
5: Sì, senza dubbio sono riflessioni sia su De Rossi che su Stroppa. Si stanno prendendo un po' di tempo sia il Venezia che il Genoa, perché non sono andati di pancia, no, a esonerare gli allenatori, perché insomma soprattutto De Rossi, mi viene da dire, poteva anche essere esonerato direttamente dopo la partita perché ha perso una partitaccia col Parma. Peccato, mi dispiace, perché De Rossi aveva fatto benissimo e magari potrebbero, guarda, entrambe le dirigenze, entrambe le società, cercare di andare ancora avanti con tutti e due gli allenatori, però ci stanno pensando. Il Venezia ha sondato già il terreno anche con D'Aversa e Tudor, e quindi in questo momento se ce n'è uno più verso l'esonero è Stroppa. Io lo ripeto, questa maxi sosta invoglia i club a
1: riflettere,
5: a riflettere e magari a cambiare, perché al netto di coloro che partiranno per le nazionali, che sono tanti, però hai 3 settimane per lavorare.
1: Domanda per voi di un ascoltatore al 331-8200-213. Non so voi, ma si ha la sensazione che pur giocando contro una Roma, quindi torniamo su Roma-Inter, che sta andando al massimo, l'Inter sembra ancora non essere al 100% e comunque non la si riesce a battere.
2: Per me non è al 100%, sono d'accordo, al 54-55.
1: Massimo, tu che dici? Pesa più questo fatto che l'Inter prende questi gol come difetti, no, delle due squadre, oppure la Roma che forse ancora deve acquisire qualcosa nella gestione, no, della partita, e magari frenarsi un pochettino, non a cercare sempre questa voglia di...
3: Non è nelle corde proprio dell'allenatore fare quel tipo di partita, quindi secondo me Gasperini deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite. Non puoi stare a 100 all'ora per 100 minuti. Perché è così, il calcio è così, è fatto di tante sfaccettature. Ci sono 10 partite nella stessa partita, tu sei sopra 2-0, non puoi essere recuperata, seppur la forza dell'Inter è una forza importantissima, però ripeto, io insomma,
1: quindi tu ritieni che questo fatto della gestione sia un aspetto che può pesare più dei gol che incassa l'Inter?
3: Della gestione della Roma. O dell'Inter?
1: No, della Roma, come difetto.
3: Potrebbe essere un suo grandissimo difetto, quello di provare a continuare a spingere a tavoletta tutta la partita. Potrebbe essere un problema che magari contro squadre di un altro calibro rispetto all'Inter potrebbe andare bene, ma contro squadre forti potresti poi andare in difficoltà.
2: Però mi posso aggiungere questa interessante analisi che ha fatto Massimo? Hanno criticato Gasperini.
1: Sì.
2: Pensa.
1: Sì, sì. Ho letto.
2: Molti tifosi, vabbè, ma allora ti chiudi le cose. Invece, insomma, voglio dire, se scegli una via è quella, ma per carità, io rispetto tutte le opinioni. Dice, ma ha cambiato la difesa. Allora, analizziamo la partita. Perché ha cambiato la difesa?
1: Anche a me m'hanno
2: fatto Hermoso, finito. Non ce n'aveva più. Valerdi, crampi, non ce la faceva più. Mancini pure, in affanno, eccetera, eccetera. Ma perché la difesa va così? Allora, prima cosa è sollecitata da Thuram e Lautaro. 90 minuti sono lunghi, esatto. Ma non solo. Perché poi alla fine ti arrivano i crampi e il debito d'ossigeno? Perché, come diceva giustamente Massimo, questi calciatori, Hermoso, Mancini e Valerdi, fanno i centrocampisti.
1: Sì, sì.
2: Cioè, vanno avanti e quindi c'è l'acido che ti monta, l'acido lattico, perché non è che te dici, vabbè, io faccio il difensore, ma arriva Lautaro, Thuram, sto là in zona e poi me la gestisco. No, tu spingi e vai. Spingi, vai, alla fine ce la fai più. E poi c'è degli interlocutori tecnici che il livello salza.
1: Esatto.
2: E l'ha dovuta cambiare per questo motivo.
1: Certo.
2: Non perché ha cambiato la difesa, perché l'Inter ti costringe
1: a cambiare.
2: Ti ha costretto l'Inter. Quindi
1: la tua modo di stare
2: quello che diceva Massimo. Allora puoi giocare, ti metti lì, calcio posizionale, ti metti dietro, è 2-0, e poi dopo ti fa il segno. Le occasioni le fai, però magari fai nervosire l'Inter se non trova lo sbocco. Ecco, forse ha ragione Massimo. Devi trovare un piano alternativo per portare questa squadra a lottare per il titolo, perché probabilmente non lo vinci lo scudetto.
1: Un piano alternativo, sono d'accordo.
2: Se non hai un qualcosa, capito? Se non speculi all'interno della partita, esatto, per il risultato, esatto. Proprio.
1: Daniele, vengo da te, la stessa cosa, perché è questo poi il difetto della Roma, e poi dobbiamo dire c'è il difetto dell'Inter, che in 4 partite, ripeto, stagionali, è andata 4 volte sotto e deve sempre recuperare. Comincia a essere un difetto, ragazzi, questo è un difetto, non è...
2: Deve essere messo a posto,
4: sempre si vada bene, riesce a recuperare. No, volevo dire... io credo che la Roma abbia molti motivi di ottimismo dalla partita di sabato, perché aver giocato alla pari, anzi addirittura nel primo tempo, aver schiacciato quest'Inter, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperini, che potranno essere molto utili nel proseguo del campionato. Aggiungo una cosa, secondo me se la Roma, come io penso, sono convinto, a gennaio completerà il mercato che non è riuscito a completare in questa sessione estiva, acquistando ad esempio un esterno sinistro che gli manca come il pane, perché continuare ad adattare un destro a sinistra non è che sia il massimo della vita. Se trova un esterno sinistro di grande qualità, secondo me la Roma può dire la sua nella lotta per lo scudetto.
2: Poi sempre in questa cosa difesa-attacco, e andiamo poi sul campo, sulla partita, la Roma non può prendere gol, il primo gol non lo può prendere mai. Cioè, tra tutti gli errori che abbiamo visto dell'Inter in tutto questo inizio campionato, il più grave è quello della Roma, che prende il primo gol, perché Thuram va a sinistra. Dove la può mettere Thuram? Quattro giocatori della Roma che vedono la palla e non vedono dove sta Lautaro Martinez, e la può prendere solo lì, e nessuno l'anticipa. Poi lui la mastica la palla, c'ha anche un po' di culo, si può dire, e la prende e la mette,
5: no,
2: e, la mette
5: guarda,
2: e la mette la paletta opposta.
1: Lorenzo, vai.
5: Si può dire, perché allora io sono d'accordissimo, perché alla te rientri dagli spogliatoi e dopo 45 secondi prendi un gol del genere,
2: non lo puoi prendere
5: 2-0, è una cosa
2: così, non lo puoi prendere.
5: Non è una squadra che vince lo scudetto, una squadra che fa così.
2: 4 contro 1 non lo puoi prendere, cioè, siccome quindi tu hai parlato delle situazioni difensive del Inter, questa la supera tutto.
1: Sì. Quindi Lorenzo, tu dici questo difetto è più pesante, questo qui che hai visto?
5: No, sì, e poi però sul fattore C, la fotografia della partita è, per citare ciò che ha detto Stefano, Lautaro che mastica la palla e la va a infilare lì, cioè proprio non c'era verso di metterla meglio, e Malen che arriva, si gira in un fazzoletto e prende sulla fronte il buon Martinez. È capito? Lì poi si decidono le partite, qui siamo a parlare, ma se
2: Malen è 3-1,
1: è finita. No, sono d'accordo. Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore e vi chiedo di rispondere al volo, perché poi voglio fare vedere un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia, perché sta facendo un grandissimo lavoro presente al funerale di Sandro Mazzola e sta raccogliendo molte testimonianze. C'è questo ascoltatore: secondo voi la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, oggi addirittura operato anche Colomani per una frattura al dito della mano, ma comunque avrà tempo e penso che rientro ci sarà adesso.
2: Mi hanno detto che si deve sottoporre intervento chirurgico.
1: Sì,
2: non so
1: sì,
2: se
1: sì, intervento, giusto,
5: sì,
1: Lorenzo?
5: Sì,
1: intervento,
5: però, sì, però col Cagliari ci sarà.
1: Ci sarà, dai. Lui chiede se la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, è ai livelli di Roma e Inter. Mi date una vostra risposta?
2: Si avvicina.
1: Si avvicina, sì. Dice Stefano. Sì. Lorenzo?
2: Si avvicina grazie all'allenatore.
1: Non scherziamo, Lorenzo, dice Lorenzo.
2: Ho detto si avvicina grazie all'allenatore, grazie a Spalletti.
5: No.
2: Potrebbe.
5: Io dico, Stefano dice si avvicina, io ti dico non scherziamo.
1: Vabbè,
5: perché non ha un centravanti, non ha un centravanti degno dei centravanti che hanno l'Inter e la Roma, dai. Cioè, ma questo gioco il centravanti fa la differenza. Ora vogliamo parlare di Colomani. Ieri ha fatto una gran partita Colomani, però calma, io Colomani lo voglio vedere andare in doppia cifra, lo voglio proprio vedere.
1: Garbo?
4: La Juventus ha lo stesso problema del Milan, non ha un centravanti, secondo me non è una cosa da poco. Per una squadra che vuole cercare di lottare per lo scudetto, secondo me è determinante, quindi la risposta alla tua domanda è no.
1: Buonanni?
7: No, anche secondo me
1: non si avvicina, nemmeno con tutta la rosa al completo?
7: Secondo me ancora no, secondo me Juve è sotto a Inter e Roma.
2: Sì, no, anche per me, però potrebbe avvicinarsi, potrebbe fare un campionato importante in attesa di recuperi, di quanti giocatori potrebbe recuperare,
5: ma è anche certamente Turam e Ildiz.
2: Non lo so, Lorenzo, non lo so.
1: Beh, questo è bello, sì, questo sì, dibattito.
2: Perché Spalletti ha dato dimostrazione
5: so,
2: di,
5: guarda, Stefano, però,
2: di essere duro.
5: Non, cioè, ci facciamo, che... non ci facciamo.
2: No, però l'allenatore sarà intervenuto. No, però in quattro giorni lascia perdere il NEC. Però ieri...
5: No, io parlo del Como. Cioè, non ci facciamo distrarre
2: Stavo parlando della
5: partita del Como di ieri. Cioè, la partita del Como, se finiva 6-2 per il Como, era regolare, Cioè, ci sono quelle giornate dove ti puoi mettere tutto il giorno e non
1: segni. E il gol non arriva mai.
2: Però, Lorenzo, cioè, è vero, però non l'ho mai visto così. Il Como non è mai stato messo da sotto da nessuno in questo modo, Sì. Io non ho mai visto un Como
5: d'accordo.
2: Così in difficoltà, mai.
5: Ma perché grande merito al Frosinone, che ha fatto una grande partita e ha colpito quando doveva colpire. Però è chiaro che poi prendi anche brio, no? Se non prendi gol, se c'hai Yashin in porta al posto di un portiere, bravo, bravissimo, ma non in queste
2: condizioni.
5: Cioè...
2: convengo con te, sono d'accordo, però... il Como, ricordiamoci, deve fare Champions League campionato,
1: sì,
2: Champions League campionato.
1: Da...
2: e poi una cosa è essere la sorpresa, e una cosa è confermarti. Secondo me questa sconfitta deve anche, voglio dire, aiutare Fabrega a far capire al gruppo: ragazzi, entrare in campo, tanto la rimettiamo a posto. Non rimetti
1: non
2: a posto,
1: così.
2: Non è così.
1: Cioè, Giacomo ci scrive: una squadra non è fatta solo di centravanti, però ragazzi, io continuo a dire che centravanti è quello che deve portare gol. Alla fine pesa per quello.
2: Ha ragione Lorenzo, ha ragione Daniele. Io ho detto grazie al lavoro dell'allenatore,
1: sì.
2: Potrebbe sopperire. Colomani potrebbe anche segnare più, magari ne segna 10, 15.
1: E Milan lo sempre dietro?
2: No, lo metto dentro io pure mio.
1: Guardate che a Ramos gli manca solo il gol, perché pure ieri ha fatto una buona partita, secondo me.
5: Ha detto poco.
2: Anche
1: so,
2: lì,
1: però...
2: intelligenza dell'allenatore.
1: Gli manca
2: ha messo
1: il gol,
2: i giocatori, la formazione l'ha fatta bene. Salemakers non è Sissé.
1: Esatto.
2: L'abbiamo
1: Massimo,
2: visto tutti
1: il Milan
2: ieri.
1: Lo escludi? Lo tieni dentro? È ancora lontano?
7: Nelle prime quattro sì, lo tengo fuori. Però ripeto, l'allenatore è un allenatore che a me ha incuriosito sin dall'inizio, quindi io prima di criticare un allenatore voglio comunque aspettare non conoscendolo. È normale che tu dal Milan ti aspetti sempre che lotta per il vertice, che lotta per la Champions, è normale, però secondo me la Roma è più forte, il Napoli stesso è più forte, ma ragazzi, noi non abbiamo parlato del Napoli, ma il Napoli è un disastro.
1: Sì, il Napoli arriviamo, oggi apriremo anche, tanto ci abbiamo tempo, però pure il Napoli, ma anche l'Atalanta, ragazzi. Io direi sono due allenatori
2: bella,
1: in questo
2: anche
1: momento.
2: Napoli, Sì. Sono una bella parte.
1: Sì, sì, sono due allenatori in difficoltà, Allegri e
5: Sarri. Manoli?
1: Allegri e
5: Sarri.
1: No. Ah, Vanoli, vabbè, tu so che non...
5: No, senti, cioè, mi ero perso un attimo, perché a volte si frizza. Sì, è in difficoltà Allegri e Sarri, sì. E Sarri io non sono molto preoccupato, ti dico la verità, perché comunque per far passare i suoi concetti a una squadra che per 10 anni ha certo. giocato in maniera molto tutto
2: ma non so se l'avrà il suo tempo Lorenzo,
5: ce l'avrà
2: il figlio per Cassi l'ho visto tribuna,
1: vediamo,
2: non era felicissimo
5: Però Daniele comunque ha perso cioè quella, la sconfitta che non ci sta, scusami, poi vi lascio
1: sì.
5: Anche agli altri, cioè la sconfitta che non ci sta è quella in casa col Cagliari, poi ha perso a Roma all'ultimo minuto con la Roma e ieri ha perso con la Juve, ci sta a perdere con la Juve, ha perso male ieri rispetto diciamo alle precedenti sconfitte, però non lo so, io è chiaro, ora al rientro al Venezia,
2: certo, deve avere tempo, Venezia deve vincere per forza, però sta facendo pochino
7: ma con la Roma è stato da pallonate, oh.
5: Sì.
7: Roma,
5: sì.
7: A Roma ha fatto una gran partita, oh.
1: Sì. Vabbè, vediamo, dai, vediamo un po', andiamo avanti, vediamo. Sentite, mi sto per fermare perché voglio far sentire un contributo di Ivan presente al Forno Alessandro Mazzola. E tra l'altro devo dire che questa settimana per Storie di Calcio faremo proprio il profilo dedicato a Sandro Mazzola con il contributo
2: grande baffo.
1: Sì, di alcuni colleghi che lo hanno conosciuto. Non so se volete dire un vostro personale pensiero.
2: Il mio personale pensiero?
1: Vai.
2: Era il mio idolo da ragazzino. Io avevo la maglia con numero 8. Ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini. Allora c'era una star, questi qui. E io che mi piaceva perché era veloce, dribblava l'uomo. C'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
1: Sì.
2: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però, insomma, il mio idolo da ragazzino era Sandrino Mazzola.
1: Questo me l'avevi detto, quindi mi ha fatto piacere che l'hai detto.
2: No, tu me l'hai chiesto, io te lo dico.
1: No, certo. Daniele?
8: Guarda, io ho avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo, quando lui per un certo periodo è stato capo delegazione dell'Under 21. Una sera a Catanzaro abbiamo fatto le ore piccole, io e lui da soli, a chiacchierare, e lui mi raccontava un sacco di episodi divertenti dell'Inter di Herrera, ma da scriverci un libro, una roba divertentissima, veramente. E poi c'è questa cosa che si diceva che Mazzola fosse l'anima nera, che era quello che ha fatto fuori Rivera. Non è vero niente, io l'ho chiesto proprio a Rivera un giorno e lui mi ha detto no, siamo amici, lui non, assolutamente non c'entra niente. Il fatto che io ero stato fatto fuori a un certo punto, il problema era il blocco dell'Inter in cui Allodi comandava, in nazionale parliamo.
1: Non so, Massimo, tu hai un tuo personale pensiero su questo giocatore che ha rappresentato veramente tanto per il calcio italiano e naturalmente per l'Inter, ci mancherebbe.
7: Ma no, io come giocatore mi ricordo solo le VHS, insomma, i DVD che vedevamo, il ricordo di quello che diceva magari mio papà. Però personalmente non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo e l'ho conosciuto dalle dichiarazioni che faceva anche quando era dirigente all'Inter, quindi mi è sembrata sempre una persona molto equilibrata e una persona per bene, come giocatori tutti quanti lo descrivono come un grandissimo giocatore, quindi insomma posso dire solo questo.
1: Lorenzo, noi più giovani, tu hai un ricordo, un pensiero tuo?
5: Purtroppo
1: non so.
5: Per voi sono troppo giovane. Mi accodo a quello che ha detto Massimo. Perché
1: sì. Comunque, no, guarda, cioè, io posso dire una cosa.
2: Posso dirti una cosa sulla staffetta Mazzola, sì, che è famosa, città del Messico. Secondo me tra i due litiganti un terzo ha goduto, che desisti. C'è il discorso della staffetta, è vero che... probabilmente, insomma, non la sapevo questa cosa qua, Lodi aveva potere all'interno della nazionale, non lo so, ma da un punto di vista tecnico Valcareggi dice io Mazzola c'è un passo diverso da Rivera, desisti assomiglia un pochino nel passaggio a Rivera, quindi desisti Mazzola, cioè quel cambio di velocità di passo Mazzola ce l'aveva, Rivera un po' meno,
1: certo,
2: stiamo parlando di un fenomeno, il Golden Boy, certo, Rivera, certo, però certo. Il terzo ha goduto, desisti, che fai, lo togli dalla formazione? No, ma lo stesso desisti l'ha dichiarato. Cioè questa cosa della staffetta Mazzola Rivera il terzo, cioè titolare è fisso, era picchio,
1: Capito? Sì, nel senso quindi godeva di questa, di questa, esatto, di questa disputa. Vabbè, io posso dire, noi qui come redazione negli anni abbiamo avuto modo di averlo in collegamento con noi a Maracanã un po' di volte qualche anno fa, e devo dire che era una persona di una disponibilità incredibile, e non faceva pesare questo fatto di essere stato un grandissimo dell'Inter e del calcio italiano. Anzi, nel momento in cui ci entravi in contatto ti mandava dei messaggi lui, delle foto, guarda, una persona carinissima che posso, vero. Questa piccola testimonianza personale. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Lorenzo,
2: Lorenzo,
1: noi il gioco.
2: Lorenzo ti vuole un po' sbeffeggiare,
1: malissimo questa settimana, un disastro. Zero punti. Zero punti. Vabbè, ma non ti preoccupare.
2: Tutto l'anno, lo scorso anno mi ha fatto così, quindi non ti preoccupare, Lorenzo. Il campionato è lungo, la stagione è lunga.
5: È la Piccari League.
2: Ci saranno grandi rivincite.
1: Ecco, sì, sì,
5: però a quanto pare è anche una sorta di Bonanni League, mi dicono dalla regia.
2: Sì, beh, perché sanno
1: Bonanni
2: così, capito?
1: Testa la classifica.
5: Ma perché Bonanni le aggiusta, le aggiusta tutte lui.
1: Ma una cosa. Ma no, Bonanni ha perso per pochissimo il campionato l'anno scorso ed è partito indiavolato proprio. Indiavolato. Vuole staccarci
2: il campione in carica, Orlando.
1: È Orlando.
2: Anni di Garbo, uno d'Orlando.
1: Capito. Il primo fu Giordano nella Bruno. Prima edizione. Giordano, Garbo e Orlando.
2: A proposito, il gol di Lautaro Martinez, il 2-2, ho detto: ma chi c'è, Bruno?
1: Un po' lo riprendo,
2: perché
1: sai.
2: Ha fatto un gol alla Bruno Giordano.
1: Ragazzi, grazie. Un saluto
2: ciao,
1: a
2: Lorenzo.
1: Tutti. Grazie. Facciamo una cosa, Claudio. Lasciamo quel minutino di Marotta e poi ci attacchi subito l'uscita. Marotta intercettato da Ivan Cardia proprio al funerale di Mazzola.
9: Appassionati del calcio, noi oggi abbiamo un dovere che è quello di preservare la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, e dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro della nostra Inter, che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza. È un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani. Grazie.
10: Grazie.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61, che ha cambiato nome, sempre il 61 è la frequenza, ma si chiama Club TV. Tra l'altro ci saranno poi ulteriori aggiornamenti proprio sul canale in seguito, quindi canale 61 Club TV, per seguirci sul nazionale, per appunto passare con noi il pomeriggio. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, c'è con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
11: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ben trovato, siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco, quindi allora intanto al volo rispondo subito a dei messaggi, perché c'è Rudy che dice: ma sul calcio di rigore per l'Atalanta non chiedete nulla agli ospiti? Grazie, ma io l'ho chiesto in apertura, magari ad altri, però chiedo, mi sembra lì c'è poco da dire, quello era, per me era rigore, poi
2: sì, pure per me.
1: Il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, ma ormai abbiamo capito che c'è una linea un po' diversa.
2: Che a me piace,
1: sì, però quello si può almeno rivedere.
2: No, certo, qualcosa bisogna, possiamo, voglio dire, il VAR serve anche un po' a correggere cose clamorose, che mi sembra che quella sia stata una cosa clamorosa. Però detto questo, la linea orsata poi ti fa dimenticare, cioè alla fine tu che cosa di questa partita, l'Atalanta, che cosa, di cosa può recriminare?
1: Niente, un po' recriminare.
2: Nemmeno di questo, capito?
1: Secondo me Sarri faceva meglio
2: quindi
1: non di niente a fine gara.
2: È, diciamo così, è una, come il VAR è uno strumento, diciamo così, era diventato uno strumento psicologico, no? Un jolly da chiamare. Che ne so, sapevano i calciatori, gli allenatori, pure noi che vediamo le partite, le cose, sappiamo adesso interviene il VAR e corregge la situazione. Adesso il VAR orsato ha tolto questa stampella, sì, questo appoggio, e alla fine della partita, a livello psicologico, che dici? La Juve ha meritato di vincere? Punto di domanda.
1: Sì. Ha meritato di vincere.
2: Al netto di questo episodio.
1: Poi possiamo parlare dell'episodio, che sì,
2: quindi,
1: però Però non ci farei una trasmissione su quelle
2: visioni. La
1: missione
2: di Orsato, cioè, è spegnere le polemiche.
1: Anche a Rudy, no?
2: Esatto.
1: Perché una volta che tutti noi siamo, penso Orlando, era rigore quello per te, lo avresti rivisto al VAR?
10: Sì, assolutamente rigore.
1: C'è anche Michelangelo Rampulla, così lo salutiamo. Ciao Michelangelo, ben trovato e buon lunedì.
12: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Posso chiederti, Massimo, così facciamo tutti, contento, ragazzi. Rudy, era rigore quello lì, la tiratina di maglia a Rove, si poteva andare a rivedere al VAR?
12: Allora, sì, si poteva andare a vedere, ma come io sono sempre del vecchio stampo, Vucia d'Imbosco, rigore è quando l'arbitro fischia.
1: Su questo non c'è dubbio, guarda, è così, c'è poco da girarci intorno.
12: No, vabbè, posso essere sincero, no? Dirò una banalità, e credo che sia una banalità. Se andiamo a vedere, ogni calcio d'angolo dovrebbe essere un rigore, perché se andiamo a vedere tirate di maglia ce ne sono una marea, quindi o li fischiamo tutti, e questa è una cosa che si dice sempre, si è sempre detto, o li fischiamo tutti.
1: Però quella era plateale, quelli... mi sento di dire, questo, guarda, io sono uno che poi a 6 episodi non ci voglio perdere nemmeno tanto tempo, perché non l'hanno chiamato, amen, l'hanno giudicato così, amen. Però se vado ad analizzare la partita, una squadra che nel primo tempo non crea un'azione, non tira mai in porta, mi riferisco all'Atalanta, il buon Sarri forse a fine partita deve riflettere più su queste cose,
12: sì,
1: che sulla mancata,
12: no,
1: concessione o meno di un calcio di rigore.
12: Esatto,
1: la vedo così,
12: se
1: ragazzi,
12: vogliamo, no, ma anch'io la vedo così, nel senso che analizziamo il contesto dei 90, dei 95 minuti, quello è più importante che un singolo episodio, sennò dopo si riduce tutto a un episodio che poi magari cambiare la partita in un altro modo. Cioè, non è detto che se tu dai il rigore, beh, te devi fare il gol, poi manca dei minuti, la partita magari finisce 4-1. Cioè, sono soltanto, vogliamo discutere l'episodio, discutiamo sicuramente,
1: no,
12: però
1: no,
12: secondo
1: carità.
12: Me noi uomini di calcio dobbiamo analizzare il contesto della tutta la partita.
1: Che partita è stata, Michelangelo? Allora, così
12: ma come hai detto tu prima, io ho visto una partita, un'Atalanta secondo me, cioè, mi aspettavo nettamente qualcosa di più dall'Atalanta, che facesse qualcosa di più, che creasse, però mi è sembrata un'Atalanta un po' amorfa, soprattutto nel primo tempo, quindi invece nel campo bisogna andare propositivi, bisogna andare a cercare di fare qualcosa, poi sai, almeno cercare, non è detto che ci riesci sempre, perché dall'altra parte c'è un'altra squadra, quindi però almeno provarci.
1: E la Juve che Juve hai visto?
12: Un po'
1: maderuso
12: che non ci ha provato.
1: La Juve che Juve hai visto?
12: Ho visto una Juve discreta, devo essere sincero, più equilibrata, una buona difesa rispetto a quella di Sassuolo, voglio dire. Però insomma, ho visto una Juve più equilibrata, aveva un pochettino più voglia sicuramente di vincere la partita rispetto all'Atalanta.
1: Orlando?
10: Sì, sono d'accordo con Michelangelo. Atalanta deve iniziare a preoccuparsi, perché i giocatori ci sono, ma non c'è gioco, non c'è grinta, non c'è niente in questa Atalanta, onestamente. Al di là del rigore, che per me era netto, dunque questo va detto, però la prestazione della squadra di Sarri davvero non presente, non pervenuti, e credo che debba fare una buona valutazione qui anche la società, perché è vero che c'è stato un cambio dopo 10 anni di Gasperini, adattarsi al nuovo modulo, però ragazzi, non è che si può vivere sempre dicendo questa cosa qui, il calcio va avanti, e se Sarri non riesce a mettere nella testa dei suoi giocatori il calcio che vuole, evidentemente è l'allenatore che non fa per quel tipo di squadra. Detto questo, invece, per la Juventus ho visto una squadra solida, ben messa in campo, Spalletti che poi da difesa 3 è passato con la difesa 4, mi sembra che insomma siano sistemate alcune cose, e ha vinto meritatamente, questo è poco ma sicuro.
1: Io mi sembra questo, la squadra, anche questo fatto, Stefano, di cambiare più moduli nel corso della partita, mi sembra che cambia di 3, contato così, poi ha fatto un po' di fatica dopo, anche Nico Gonzalez lo ha spostato a un certo punto, quando si è messo a 4-4-2 l'ha spostato un po' più, cioè gli ha mischiato un po' le carte,
2: sì,
1: all'avversario.
2: L'intervento di Spalletti c'è stato, insomma, voglio dire, poi in attesa che Colomani torni a segnare, ha fatto una grande partita secondo me.
1: Sì, grande applicazione, però la porta.
2: Douglas Luiz ha fatto 2-3 errori all'inizio, poi dopo si è ripreso, bene, sì. In difesa, sono d'accordo con Michelangelo, visto una Juve, insomma, non dimentichiamo che gli mancano 9 calciatori,
1: Sì, sì.
2: Va la sosta, magari qualcuno.

0: Sì, anche questi cambiamenti di formazione. Sì,
1: tutti
0: sì,
1: festeggiano, sì. Anche chi il gol di Conselsao, tutta anche la panchina. Insomma, c'è questa partecipazione che certifica anche che tutti stanno con l'allenatore. Quindi l'allenatore è rispettato, è stimato dalla dirigenza. No, lascia perdere il mercato come andata, insomma, ci si poteva aspettare altro. Naturalmente anche Spalletti aspettava altro, ma adesso basta, facciamo una riga. Non è che Voltemate è l'uomo ideale dei sogni, probabilmente no. Però insomma, anche quello che vedrai, che quel calciatore Spalletti lo renderà utile, se Voltemate darà la sua disponibilità. Insomma, ognuno deve dare la propria disponibilità. Adesso vedi Douglas Luiz, l'ha rigenerato, Nico Gonzalez l'ha rivalutato, con Mane se entra già con una verve, con, voglio dire, un agonismo diverso rispetto allo scorso anno. Colomani ieri ha fatto una grande partita. Colomani proprio si dispiace di questo momento qui, però insomma ha giocato una partita concreta, seria, da giocatore importante. Poi fare i gol, e questo poi dopo lo vedremo. Conselsao deve diventare più concreto, Alebegovic deve crescere senza grandi pressioni. Insomma, è una squadra che deve rendersi conto che ha dei limiti. Nel momento in cui si renderà conto che ha dei limiti, col lavoro allenatore, non c'è, diciamo così, li neutralizzerà piano piano e diventerà competitiva. Ora, per lo scudetto mi sembra troppo, però per il piazzamento Champions ce la potrebbe fare.
0: Michelangelo, faccio la stessa domanda a te. Vedi dei passi avanti in questa partita e dove?
2: Sì, sì, sì, come detto prima, almeno questa partita, giustamente diceva Stefano, mancano parecchi calciatori a questa squadra che sono... poi alla fine, giustamente diceva Stefano, mancano parecchi calciatori a questa squadra che sono poi alla fine fondamentale. Con i cinque cambi tu rivoluzioni una squadra, puoi rivoluzionare una partita in questo senso, quindi ti mancano quei giocatori che ti possono fare anche numero importante. A parte questo, direi, e ripeto quello che ho detto prima, no? Mi è sembrata una partita, magari non fa primavera, per dirla un po' così, però voglio dire, diciamo che è un buon inizio. Come diceva Stefano, Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo del suo, a rigenerare i giocatori che sembravano finiti è anche una bella cosa per un allenatore. Però adesso vediamo la continuità, perché dopo magari sai, una partita, due partite riescono bene a chiunque, no? Però dopo il problema è nella continuità, nel medio-lungo periodo. Io credo che la Juve sia una squadra ben quadrata, perché in difesa è forte, e davanti, insomma, adesso sicuramente ha delle grandissime qualità. Quando dovesse ritornare anche il Diz, ha anche altre alternative di qualità, di grande qualità. Quindi se dovesse sbloccarsi anche Colomani dopo anche una prestazione come quella di contro l'Atalanta di spessore, solo che tutti noi alle punte chiediamo il gol, quindi però se si muove, fa gioco e a approfittare sono altri calciatori a lui vicini, ma ben venga, voglio dire.
0: Massimo, così unisco anche il Milan, ha dato una risposta anche il Milan, sono due squadre che, non so, vedi più passi avanti della Juventus rispetto al Milan o viceversa in questo turno, che impressione hai avuto?
3: Beh, Milan intanto è entrato Pulisic dal primo minuto e
0: ha dato
3: qualità.
0: Un bel segnale subito.
3: Porta tanta qualità, porta quella vivacità, pericolosità che il Milan non aveva prima. Infatti ha giocato molto meglio anche Ramos, ha spostato nel suo ruolo Rabiot. Se fa le cose giuste, anche il Milan ha la squadra per giocarsi la Champions, io credo, niente di più. Ho visto qualche passo in avanti, però anche in questo caso, come diceva Michelangelo, per la Juve ha bisogno di continuità. Ha comunque 11 punti, il Milan non ha mai perso, alcune partite avrebbe meritato di perdere, soprattutto a Torino e anche a Roma contro la Lazio, però qualche piccolo passo in avanti, ma ancora secondo me quell'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato non credo che sia ancora arrivato in casa Milan.
0: Sì, anche se ieri fatto vedere, è vero che c'è sempre l'avversario era differente tra Juventus e Milan, dobbiamo fare anche la pesa dei due avversari, Stefano, però ho fatto vedere un po' di automatismi diversi
1: il Milan
0: sì,
1: no, anche... ma ha ritrovato insomma, voglio dire all'Ir, l'operazione da parte dell'allenatore mi sembra anche un'operazione intelligente, rivedere anche un po' il quadro della situazione.

0: le sue scelte, il suo modo di giocare, ha detto: non ho i giocatori che, dalle caratteristiche insomma evidente per fare il mio gioco, allora che fa? Va sulla formazione migliore. Adesso, indipendentemente dal sistema di gioco, tu devi scegliere i giocatori più bravi, e ieri hai scelto i giocatori più bravi. Secondo me si può discutere Stupinan dal primo minuto, Morera poi è entrato, ha fatto gol,
1: però ieri però, ha fatto
0: Modric, Rabiot, Pulisic, Salemakers, insomma Pulisic e Salemakers alzano il livello. Oh, ma che gol ha fatto Pulisic? Sì, ma sì, Salemakers sì, come ha giocato?
2: Sì, sì,
0: Sisse è un grande giocatore, però, è un ottimo giocatore, un talento, ma tu giochi nel Milan,
2: quindi
0: stai lì in anticamera, vedi, rubi con gli occhi, migliori e poi incidi. Adesso questi due gol un po' hanno offuscato, cioè tu non è stato intelligente Amorim, perché non devi avere ragione per forza, e quindi ha fatto retromarcia e ha detto all'United: ho pagato per questo motivo, io il posto me lo voglio tenere. E quindi ha fatto giocare chi tu ha
2: Un po' assolutamente, assolutamente. Ti fanno una domanda, caro Michelangelo, ti chiedono che cosa ne pensi di Sarri. Per il nostro ascoltatore dice: a me sta facendo un'ottima impressione, dà molto equilibrio ed è un moto perpetuo, perché come si suol dire fa legna ma anche con buona qualità di gioco. Che ne pensi di questo centrocampista, ti chiedono?
3: No, è un buonissimo centrocampista, sì, dimostra di avere nella sua quantità anche una discreta qualità, quindi ripeto, come ho detto prima, servono tanti giocatori, no, per arrivare alla fine del campionato ed essere sempre più competitivi, per cui i cambi sono importanti. La Juve in questo momento di cambi ce n'ha pochi, nel senso che insomma c'ha tanti infortunati, però quando recupererà tutti sicuramente avrà tante chance in più, tanti cambi in più che possono portare grande qualità. Ripeto, Sarri è un ottimo centrocampista, e anche per lui vale la regola di continuità, di farsi vedere sempre pronto, e di è appena arrivato, quindi insomma diamo un po' di tempo anche.
2: Sì. Senti Michelangelo, approfitto della tua presenza, che cosa pensi di quello che è successo nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola, dove una parte della tifoseria si è voltata?
3: Si continua sì, i tifosi della Juve probabilmente ce l'avevano ancora per il discorso di Agnelli di tanti anni fa, quindi però se si va avanti così non c'è rispetto per le persone che mancano, e soprattutto rispetto per i familiari. Io credo che sia una cosa brutta. Io non su queste situazioni non bisogna mai speculare. Io credo che queste si vive di vendetta, di ripicche. Io credo che sia la cosa più brutta che possa esistere. Sandro Mazzola è stato un grandissimo campione, ha giocato nell'Inter, ma era un campione italiano, quindi tanto di rispetto. E io l'avevo conosciuto quando ero ragazzino, era venuto in vacanza a Patti, mi aveva scelto per andare all'Inter. Era un piccolo, un aneddoto mio.
0: Tu però gli hai detto: sono della Juve, quindi non se ne fa.
3: No, io sono andato a provare. No, Stefano, sai cos'è? Avevo 17 anni. No, sono andato all'Inter, mi hanno fatto il provino e mi ha detto: no, benissimo, ti prendiamo, e sono ancora lì che aspetto che mi chiamino. 17 anni adesso. Però Sandro Mazzola era un patrimonio calcistico italiano, una persona per bene, quindi non condivido quello che è successo, come così non condivido quando i tifosi dell'Inter hanno contestato la morte di Agnelli e dei 39 dell'ISL.
2: Sì, assolutamente. Guarda, sono situazioni dove è bruttissimo, dove noi non dobbiamo trovare
3: la civiltà,
2: giustificazioni.
3: La nostra civiltà va.
2: No, ma poi sai cos'è che delle volte mi fa un po' arrabbiare? Quando succedono queste cose e poi qualcuno dice: però quella volta è successo quello, è come se si vuole trovare una giustificazione. Se quella volta è successo quello, hanno sbagliato pure quella volta, e quindi va detto, va sempre detto,
3: e si continua,
2: e non si può sempre dire:
0: adesso noi siamo dentro un mondo, no? Usciamo fuori un attimo e riflettiamo. Ha detto bene Michelangelo: ma che roba è?
2: Sì, dai.
0: Oh, ma ci lascia una persona, e rispetto soprattutto per il dolore dei familiari.
2: Dei familiari, sì, punto.
0: Di una persona che ci ha lasciato, si chiama Sandro Mazzola, ma anche per tutte quelle persone, insomma, no, che alla fine è rispetto della morte, il minuto di silenzio, il raccoglimento, ma vogliamo rispettare?
3: No,
0: possiamo essere credenti.
3: Stiamo cadendo sempre più in basso, purtroppo.
0: Stiamo scivolando nella. nel fango più totale, cioè o no?
2: Sì, sì, sono d'accordo. Per proprio... Poi, vabbè, scusate, faccio Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, no, chiedo anche a te, perché poi penso...
1: Incommentabile tutto, dunque, avete già detto tutto.
2: E poi ci dicono, dovete dire che c'era, come si fa a annullare il gol a Raimondo del Frosinone. È vero, anche quello secondo me era un gol che si poteva dare. C'era un rigore anche per il Torino, possiamo dirlo, che ha reclamato clamoroso. Poi ragazzi, noi possiamo anche dirlo, però ripeto, quest'anno questa linea che si è scelta di non fare intervenire il VAR, io lo dico, con Stefano ci siamo confrontati su questa cosa, secondo me si sta andando all'eccesso opposto, cioè se prima c'era troppo intervento, adesso si è proprio cancellato. Così rimane, è bello, perché il calcio è più veloce, quello io mi piace molto di più. Però troviamo un equilibrio.
0: A Venezia sono stati concessi due calci di rigore,
2: due
0: giusto?
2: Calci di rigore.
0: Allora Orsato, sì. La linea Orsato, perché sennò poi diamo il destro alle polemiche, le cose, insomma, cerchiamo di fare informazione corretta. Allora, la linea Orsato è: tu sei Piccheri e sei l'arbitro di campo. Se tu non vedi rigore, cioè il primo che deve vedere il calcio di rigore, sei tu.
2: Ok.
0: Allora, se quello dice "No, non l'ho visto", allora... lui dice, però il VAR deve essere proprio ultimo. Io sono d'accordo con te, ci sarà una via di mezzo, ecco, devono trovare questa via di mezzo, però deve avere anche l'abilità, cioè lui vuol far crescere questa, diciamo così, classe arbitrale nella personalità, cioè alla fine farà la somma e dice "Guarda, perché non è dato il calcio di rigore al Torino? Io ti do 4 e ti mando, che ne so, in Serie B per una settimana", nemmeno lo fa sapere, così si lavora e così rafforza secondo me la classe arbitrale. Ecco perché ti dico io, perché mi piace la linea Orsato, fa crescere la personalità anche nell'errore dell'arbitro, cioè che deve decidere lui, cioè è calcio di rigore sì o no, lo devi decidere te, il VAR il minimo possibile, perché vengono le polemiche.
3: Sono d'accordo con Stefano,
0: perché Spalletti dice adesso, perché ha vinto, però dice le piace la linea, sì, tu a tutti gli allenatori fai un sondaggio,
2: ma pure Sarri ha detto che va bene così,
0: Gasperini, tutti, ma insomma adesso voglio dire, ci vediamo delle partite di campionato,
3: io sono
0: alcune brutte,
3: su una
0: però
3: cosa,
0: sono
3: Stefano,
0: più veloci senza interruzioni, poi sono d'accordo con te, non bisogna esagerare,
2: è quello solo quello. Michelangelo, poi sento anche Massimo.
3: Volevo dire, è una decisione dell'arbitro. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro.
2: Però quando c'è l'errore, è evidente che fai, non intervieni più.
3: L'errore deve essere nel dubbio, l'arbitro che decide. Io ho un dubbio, secondo me non è a rigore, vado a vederlo. Non mi deve chiamare sempre quello dall'A. Se no, tanto vale che l'arbitro in campo non ci sia. Cioè, arbitri da remoto e fischi con gli altopalanti.
2: Però la regola iniziale non era questa, Michelangelo. L'inizio è un po' diverso, capito che ti voglio dire?
3: Io sono d'accordo con
2: tutto quello che state dicendo. Però se c'è un errore evidente, lo vediamo tutti,
0: si metteranno a posto le cose. Però è una sorta di disintossicazione da parte, di Orsato,
3: Stefano,
0: e che c'è. Poi tracceremo la linea. Tanto dico Piccheri, perlomeno, ma che avete fatto là? Calcio di rigore a Torino dovevate dare, calcio di rigore all'Atalanta lo dovevate dare, ma poi dopo in camera carità lui fa i conti con i suoi.
2: Però c'è il VAR, capisci?
0: Sì, però adesso intanto 50 partite, Marco, sono state giocate, non c'è uno 0-0, è uno spettacolo, interruzioni che non ci sono, le squadre vanno a 2000.
2: Che non c'era un 0-0 dopo 5
0: giornate. E allora perché
2: Massimo,
0: non c'è?
2: Massimo, però mi sembra
0: perché
2: che non era molto d'accordo, Massimo.
1: Cioè, non posso essere d'accordo sul discorso rigore. Ragazzi, il Torino, se fossi un tifoso del Torino, sarei incazzato nero. A due minuti dalla fine, perché non deve intervenire il VAR? Cioè, lì proprio il VAR deve intervenire.
2: Sono d'accordo.
1: Poi che il calcio sia più bello, stiamo andando verso un tipo di calcio che piace a tutti, ma sul rigore netto, ragazzi, non si può far finta di niente e lasciare
0: verissimo, Massimo.
1: All'arbitro e il VAR non deve intervenire.
0: Verissimo, Massimo. Sposo in pieno, Massimo. Però io dico, hai letto lamentare del Torino? Hai letto clamorose recriminazioni da parte della dirigenza dell'Atalanta? La linea Orsato? È vero che sono episodi gravi che vanno messi a posto, però alla fine non c'è una polemica. Allora adesso quelli che erano d'accordo troppo VAR, adesso dicono no, poco VAR. Però ci dobbiamo mettere d'accordo, è vero, episodi gravi, sviste clamorose, però sta vincendo Orsato. Sta vincendo la linea Orsato.
2: No, per carità, però...
1: Tu che guardi le partite esattamente come me, non c'è solamente rigore, cioè adesso non fischiano neanche più dei falli incredibili.
0: È vero, è vero.
1: E non puoi lasciare andare veramente tutto. Sì, è vero. Non si può lasciare andare.
2: È vero,
0: ma questo è vero, però.
2: Senti, prima di chiudere questo blocco e salutare Michelangelo, Michelangelo, chi ti ha convinto di più tra Roma e Inter nel big match di sabato? E poi ci salutiamo, dopo ne approfondiamo con Mario.
3: Io sono. Faccio contenti un po' tutti. Il primo tempo mi ha convinto la Roma, il secondo mi ha convinto l'Inter.
2: Vabbè, fai 0-0 però così.
0: No, fa 2-2.
2: Fai 1-1.
3: Cioè 2-2. No, voglio dire, no, è stata una bella partita, cioè, voglio dire, la Roma è partita fortissimo, ma l'Inter, ragazzi, l'Inter anche quando va sotto devi sempre stare attento, e questa è una dimostrazione che è contro la Roma, poi non è contro una squadra più di bassa classifica. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima, perché sì, recuperare due gol a Roma, contro la Roma, a Roma,
2: ha ridotto il gap, facile, dai, quindi... ha ridotto il gap la Roma dall'Inter.
3: Diciamo, la Roma ha ridotto il gap dall'Inter, però l'Inter è sempre, sì, sempre al di sopra.
2: Senti, dammi il premio di giornata, Matas o Palmisani, a chi dai il premio del miglior portiere?
3: Palmisani.
2: Palmisani. Ha fatto veramente...
3: ha fatto delle parate veramente incredibili.
0: Mamma mia,
2: sembrava
3: no,
2: proprio.
3: Sai, ma ci sono, no? Stefano lo sa, Massimo lo sa, mamma, sono quelle mia, giornate in cui ti riesce tutto, tu, puoi fare qualsiasi cosa e ti riesce tutto.
2: Sì, sì.
3: Io spero e mi auguro, visto che è il portiere dell'Under 21 italiana, che continui su questa strada.
0: Dicono che c'è sia la Juve sopra. Tra l'altro ha rinnovato fino al 2031 col Frosinone.
1: Niente, credo.
3: Devo essere,
0: per venderlo, Massimo, per venderlo meglio.
3: Devo dire bravo al mio amico
2: Castagnini,
3: direttore sportivo.
2: Sì, sì, bravo, Castagnini, veramente. Davvero, sì, bravo. Va bene, mi devo fermare. Michelangelo, a presto. Un abbraccione.
0: Ciao Michelangelo,
2: grande.
3: Ciao.
2: Rimani lì, Massimo, che ripartiamo anche dalla considerazione che abbiamo fatto sulla partita ieri con Massimo Orlando, così sentiamo anche il suo pensiero. Torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo in ritardissimo, caro Stefano, recuperiamo un po' di terreno in questa parte di trasmissione. C'è sempre Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Poi ci abbiamo anche Fabrizio Carcano, il giorno. Ciao Fabrizio, ben trovato.
0: Ciao Fabrizio.
2: Ci sei, Fabri?
1: Sì, ci sono,
2: non ti sentivo. Vi riporto, ecco, vado un attimo al volo su tutto mercato web, le parole di Simonelli, che ha detto: Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede.
0: Hai visto quello che ho detto io? Allora, se vedi male
2: non intervengo, cioè io impazzisco, no, cioè che vuol dire? Se vede male che fa?
0: Ma scusa, non ti capita mai di prendere delle sviste?
2: Dai, mi arrendo.
0: Però
2: giusto così non parliamo più di VAR, di arbitro,
0: guarda che
2: quello
0: Orsato,
2: che succede, buonanotte, dai.
0: Forte,
2: che dici Massimo, ride. Prima insomma sei stato un po' però se ti dice questo Orsato, che vuoi dire Massimo?
1: Ma non vuol dire niente, se calcio rigore basta, cioè il VAR deve intervenire. Io non voglio sponsorizzare questa tesi di Orsato che per forza di cose tutto debba andare bene. Sta migliorando,
2: sì,
1: sono d'accordo, ci piace,
2: sì,
1: però se è calcio di rigore va a intervenire, questo... se no cioè, da tifoso dico, ma com'è possibile che l'arbitro, quello della partita Bologna-Torino, l'arbitro era in linea a distanza di 5 metri dall'azione, come fai a non vedere? Ok, non ha visto il VAR, però ha visto, devi intervenire. Non mi puoi dire è bello così il calcio, è bello.
0: No, sarebbe bello sapere, sai una cosa Massimo, Marco, sì, e Fabrizio, cioè è cambiato il dialogo, la comunicazione tra i due, cioè è l'arbitro che il VAR non dice: oh Marco, guarda che c'è fallo. Secondo me è lui che deve dire.
2: Il regolamento deve essere così. No,
0: secondo me
2: dice, l'arbitro, di,
0: l'arbitro
2: così.
0: Di campo dice: c'è un'inversione di comunicazione. Senti, ma secondo te c'è rigore lì? C'ho qualche dubbio. Sì, c'è rigore, vai. Secondo me è cambiato. Mentre prima il VAR ti chiamava ogni 5
2: era
0: minuti,
2: così,
0: adesso secondo me Orsato gli ha detto: oh, l'arbitro di campo deve chiedere se c'è un dubbio, secondo voi è rigore, e allora poi va là e lo dà.
2: Vabbè, comunque,
0: perché
2: se no
0: c'è spiegazione.
1: Perché sabato scorso, col Cagliari, l'arbitro, mi ricordo quale fosse, questa memoria, sull'episodio di Kolasinac, del rigore per il Cagliari, non vede niente e poi il VAR lo chiama e lo blocca. 20 secondi dopo, 30 secondi dopo, c'era il potenziale giocatore del Cagliari.
2: Non te so dico.
1: Come vedete, tutto il bar.
2: Io mi arrendo dinanzi a codesti uomini, quindi.
0: Che no, però sono d'accordo con Massimo. Se il rigore è clamoroso, dai, ma come fai? A non dare un calcio di rigore clamoroso.
2: Che ti devo dire? Questa è la
1: sono
2: storia.
1: Punti importanti la classifica, ragazzi. Bisogna che gli arbitri stiano attenti. No, il VAR soprattutto, è il VAR che deve chiamare. Se l'arbitro ha avuto comunque questa.
0: Ma la domanda, Massimo, non è che è stato depotenziato sto VAR? Ecco,
1: secondo me sì, adesso. Perché onestamente non intervenire in certe situazioni passi da essere uno che concedeva veramente l'impossibile ad aver ricevuto istruzioni di non intervenire più, e questo è sbagliato secondo me.
2: Sì, aspetta che giro il contatto in redazione, che come sempre cambiano le email continuamente, macello. Vabbè, comunque vado avanti. No, senti Massimo, però ti volevo chiedere, così concludiamo il discorso, ma ti ha impressionato più l'Inter o la Roma nello scontro diretto che abbiamo visto?
1: Beh, più la Roma, devo dirti la verità. Plastico, tutte le cose che vediamo sempre fare alle squadre di Gasperini, il pressing alto, la qualità. Però c'è un problema nella Roma. Atalanta in casa, ad Istanbul, e con l'Inter prende gol sempre nei primi due minuti all'inizio del secondo tempo. Non so se è un problema di approccio all'inizio del secondo tempo, perché se fossero passati altri 10-15 minuti l'Inter la partita non l'avrebbe mai più ripresa. Dunque questo credo sia l'unico difetto in questo momento della Roma, che fa riaprire sempre le partite nei primi minuti. Chiaramente 2-1 ha rimesso in partita l'Inter, che poi dopo ha meritato anche il pareggio.
2: Vabbè, vediamo. Fabrizio, l'Atalanta c'ha più difetti sicuramente.
5: Ma certamente, faccio mie le parole di Sarri di ieri sera, dicendo: non c'è il fuoco in questo momento che brucia in termini di personalità, di coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente c'è anche un problema di gambe, di condizione che sta iniziando a pesare, perché comunque hai dei giocatori che sono fuori condizione. Ederson su tutti, che sì, poi ovviamente è appena arrivato, e questo ovviamente rallenta un gioco che è già complicato di suo, perché i meccanismi per passare, come diceva prima Sarri, da passare da un gioco a uomo a un gioco sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita del suo tempo. Dopodiché è chiaro che mi sembra che questi due fattori, l'Atalanta ha avuto una frenata che era preventivata da Sarri Giuntoli fin da luglio, però adesso in termini di numeri pesa. Vi do due dati: intanto a settembre non hai fatto un punto, e questa è una cosa abbastanza strana. Secondo dato, hai perso tre partite di fila, che era capitato solo una volta in 10 anni, paradossalmente con Gasperini all'apice nel marzo 2025. Terzo dato, hai 3 punti rispetto a Juric l'anno scorso, cioè Juric aveva 9 punti alla quinta di campionato. Sono 3 dati che segnalano un campanello d'allarme che adesso la sosta paradossalmente non può risolvere, perché hai via 12 giocatori più 3 infortunati, hai 6 giocatori di mento a Zingogna. Però 2 sono Ederson e Rowe, vorrà dire che si lavorerà su quei giocatori per metterli in condizione fisica e magari anche aiutarli nei movimenti e averli al meglio. Il calendario sorride, perché arriva al Venezia dopo la sosta.
2: Sì, cioè io voglio fare una domanda cattiva, ma non è che ha sbagliato l'allenatore Atalanta un'altra volta?
5: Guarda, allora
2: vi coinvolgo su questa cosa. Aspetta, Fabrizio, saluto pure Cristian Recalcati, che si unisce a noi. Ciao Cristian, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao Cristian.
2: C'è Massimo Orlando, Fabrizio Carcano, Stefano Impalomeni qui con me, che comunque già lo vedi. No, sto chiedendo se c'è il dubbio che l'Atalanta abbia sbagliato un'altra volta allenatore.
0: Sai che cos'è? Allora, è una figura. Vai,
2: aspetta,
0: Fabrizio,
2: vai, Fabrizio, facciamo rispondere tutti, dai.
5: Allora, è ovviamente stata una rivoluzione totale, perché in questo momento Giuntoli ha pieni poteri anche a livello mediatico, cioè quando si parla sempre il direttore è lui che ci mette la faccia rispetto ai percassi. Quindi questo è il primo cambiamento, ed è la scelta stata molto chiara: si punta su Sarri per un lungo periodo, per una costruzione, sapendo che l'inizio era difficile. Dopodiché hai preso le squadre di Gasperini, perché la squadra è ancora quella di Gasperini, hai fatto alcuni innesti a fine agosto e la stai facendo giocare quando devono giocare le squadre di Sarri. Questo è il grande passaggio. Dopodiché non riesco a rispondere alla vostra domanda in questo momento, ma il grande passaggio è di far giocare la squadra di Gasperini come una squadra di Sarri.
2: Voi che ne pensate, Stefano?
0: No, lo scontro è culturale, ideologico, metodologico, di metodologia. energia, voglio dire, e poi anche di carattere. Cioè, perché Bergamo è tutto furore, per 10 anni è stato furore, agonismo, entusiasmo. E lui quando dice a fine partita Sarri, questa squadra tatticamente e tecnicamente è migliorata, però certo manca quel fuoco dentro, quell'anima, quello spirito, l'entusiasmo, chi glielo dà? Chi glielo dà l'entusiasmo a una squadra? L'allenatore. E la domanda è, Sarri è direttamente o inversamente proporzionale all'ambiente di Bergamo? Altra domanda. Cioè non è soltanto un discorso squisitamente, cioè di allenatore, il problema allenatore. Tu hai detto magari ha sbagliato un'altra volta l'allenatore, potrebbe. Perché o ti cali nell'ambiente rispettando anche quello che è stato l'Atalanta per 10 anni, perché secondo me era più affine Palladino che non Sarri in questo ambiente qui. Poi hanno fatto delle scelte, Giuntoli è dirigente, è direttore generale, avrà deciso, però io nello sguardo di Percassi, poi tra l'altro Fabrizio segue minuto per minuto l'Atalanta, è uno sguardo pericoloso, cioè voglio dire che può nascondere anche colpi di scena clamorosi secondo me, Marco. Io l'ho
5: però
0: visto in tribuna.
5: Sarri viene giù anche Giuntoli. E
0: Fabrizio, io ho visto Percassi, la smorfia di Percassi in tribuna, non lo so, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Secondo me non è uno che aspetta tanto. Cioè, quando lui dice mi serve un anno.
5: C'è anche un socio americano.
0: Appunto. Cioè,
2: guarda nei risultati.
0: Io sono allenatore e dico, sai, mi serve un anno. E chi lo decide? Tu? Cioè il termine, il tempo, chi lo decide?
2: Ma poi
0: lo decide
2: basta, questi mesi, questi anni, io mi sono stufato cose, quando esempio, sento parlare di calcio, ci vogliono i mesi. Che
0: l'Inter serve
2: fare?
0: Un anno, dai, per... ragazzi, no, su, l'Inter ma... non serve un anno.
2: Allora voglio dire...
0: Per
2: allora...
0: pareggiare a Roma.
2: Dai, su. Cristian, vuoi dire qualcosa tu? Dai, rispondi.
7: Ma sinceramente parlando in Atalanta so poco. Io vedo Sarri e Gasperini completamente diversi. Magari alcuni giocatori non sono compatibili col gioco di Sarri, aspettiamo un paio di settimane prima di metterlo in croce, poi vediamo cosa succede.
2: Quindi tu aspetti ancora un po', secondo te, giusto aspettare?
7: Ma sì, è appena arrivato, dai, diamogli almeno il tempo a questo allenatore di fare 2 mesi, 3 mesi, non 3 giorni.
2: Però 2 mesi, quasi 3 l'ha fatti, tra preparazione
7: e 5 partite, però dai, aspettiamo ancora un attimo, dopodiché vediamo se... è da tanta oppure bisogna trovare il nuovo Gasperini, però al momento per sostituire di Gasperini ne hanno già passati 3 e non è successo niente, non vorrei che ne passi 10 e la favola Atalanta finisca.
2: Morando, tu che sei sempre stato un estimatore di Sarri?
1: Sì, ma dopo Gasperini chi va all'Atalanta, mamma mia quante difficoltà, il calcio non aspetta nessuno, la smorfia del presidente l'ho notata anch'io, come diceva Stefano, e non mi è piaciuta tanto, e credo che se nelle prossime 2 partite dovesse fare brutti risultati è inevitabile che si vada sul mercato.
2: Quindi tu dici è a rischio.
5: Col Venezia in casa, c'è la... i Ciprioti e il Paphos in casa in conference, poi c'è la trasferta a San Siro col Milan alla ripresa, quindi sono queste le 3 partite, ma è chiaro che se queste 3 partite portassero risultati negativi una riflessione evidentemente si aprebbe. Dico semplicemente che il progetto Giuntoli è legato al progetto Sarri, siccome hai fatto proprio una rivoluzione, è arrivato non solo un direttore sportivo ma anche uno staff intero dietro, Pompilio, altre figure che non si vedono in campo, che ha proprio rivoluzionato la società. E credo che prima di toccare Sarri, anche se i risultati non fossero nel mese di ottobre soddisfacenti, c'è comunque il fattore Giuntoli. Ecco, io credo che Sarri abbia questo paracadute, questo tetto sopra la testa che è Giuntoli. Poi è chiaro che a un certo punto i risultati parlano, questo è evidente.
2: Recalcati, ti ha spaventato un po' la Roma, di la verità.
7: No, ha fatto un... se noi avessimo giocato 90 minuti poi 45, magari un po' meno.
2: Beh, pure loro se avessero giocato 90 minuti, non so come finiva, però ti posso dire.
7: Ma secondo me, infatti, il pareggio, primo tempo per la Roma, secondo tempo per l'Inter, 2-2, arrivederci, buonasera. Però non è facile recuperare sempre i due. Adesso ormai hanno dato l'Inter. Il problema grosso dell'Inter è che va sotto di 2 gol tutte le partite e poi le ribalta. E in questo momento
2: ha incassato un gol in più dell'anno scorso rispetto alle prime 5 giornate, quindi siamo lì, il livello è quello.
7: Allora perdiamo tutto, grazie a questi 2 gol perdiamo tutto. E io ragazzi, cioè l'Inter in questo momento ha un grosso problema ed è in testa alla classifica, pensate quando lo risolve. Diventa un problemone, diventa dopo, perché dopo entrano Çalhanoğlu, Spence, ma questi non c'erano neanche. La Roma ha fatto una grandissima partita secondo me. L'Inter ha fatto un ottimo secondo tempo, ha sbagliato completamente il primo alla stragrandissima. Però ha fatto 2-2, non è facile recuperare i gol. Ieri a Frosinone il grandissimo Como del grandissimo Fagas
2: che tu
7: ha fatto un'azione,
2: cioè, no, Mona ha fatto un'azione, non è giusto quello che dici, lista, perché Palmisani è stato il migliore in campo. Adesso non
7: no, attenzione, Palmisani migliore in campo. Palmisani migliore in campo, ma devi segnare 2-2, devi ribaltare. Con Frosinone non c'è riuscito. L'Inter con la Roma è arrivato al pareggio, col Napoli l'ha ribaltata, con l'Udinese pure. C'è un po' di diversità. Io
0: vabbè, ma il Como l'ha recuperato l'Udine e ha ribaltato il Genoa, dai. Però ha avuto un sacco di
7: occhi. Abbiamo ribaltato?
0: Il Genoa, andando sotto. E ha pareggiato a Udine, rischiando di vincerla con la traversa di Ramon all'ultimo.
7: Io ti do
0: no, pure il Como ha fatto in piccolo quello
7: Napoli,
0: ha fatto lì.
7: Udinese e Roma 2-2 con due legni. Cioè è diverso Inter e Roma dal Como, ragazzi.
0: Ma
7: è diverso
0: c'è,
7: tantissimo.
0: C'è,
7: io per l'amor del cielo, grande squadra, c'è. Gioca bene. C'è. Quelli che mi dicono no, ieri ho sentito addirittura il Napoli in lotta per lo scudetto. Non volevo credere a ciò che sentivo.
2: Lo cancelli il Napoli?
0: Ma scusa, chiediamolo a Massimo.
7: Io no? Sì, l'ho già tirato fuori.
0: Ma
7: io
0: come
7: il Napoli
0: sta?
7: L'ho già.
0: Massimo, tu hai commentato ieri Fiorentina-Napoli, se non vado errato, giusto?
8: Sì. Sì, sì.
0: Come l'hai visto sto Napoli qua? Bella partita
8: male,
0: male.
8: Va riconosciuto che ci sono tante assenze pesanti, però una squadra Stefano che non ha ritmo, una squadra così com'è oggi, una squadra da metà classifica. Onestamente la Fiorentina poteva anche vincere la partita, la poteva vincere anche il Napoli, perché comunque qualche occasione poi l'ha avuta, soprattutto nel finale. Però è un Napoli che, se non recupera davvero i suoi giocatori più importanti e se Allegri non porta un po' di motivazione, secondo me un po' di garra, questo Napoli fa un campionato abbastanza deludente, ne sono quasi sicuro.
2: La pensate così, Fabrizio, anche tu?
5: Sì, assolutamente. Se mi sta piacendo il Napoli, sì, serve comunque un qualcosa in più, perché in questo momento, al netto di infortuni, al netto che, siccome intervengo spesso nella nostra missione, sapete, sono un grande estimatore di Anguissa, un giocatore che sposta equilibrio, al netto che il Napoli ha anche bisogno di alcuni giocatori come lui, però sì, Napoli, esattamente come l'Atalanta, ha bisogno di una sferzata, che non credo arrivi con la sosta.
0: Fatto
2: entrare ieri, c'è un dato, ragazzi, un dato?
0: È entrato ieri, si è fatto male.
2: Chi?
0: Anguissa. Gli hanno fatto la domanda, perché Vergara?
2: Vergara non lo vede proprio.
0: No, dico, l'ha fatta entrare.
5: Il giocatore quando sta bene
0: male in 4 minuti.
2: Ho capito, ma se tu insisti su un giocatore sta bene,
0: ho capito, però insomma.
2: No, però c'è un dato che vi porto del Napoli. Højlund in 6 partite in area di rigore ha fatto 15 tocchi. Lautaro 48, Malen 47, Dubikas 31, Kolumani 31, Gonzalo Ramos 24.
0: Che vuoi dire con questo?
2: Niente, uno in area di rigore, un attaccante
0: poi lo sostituisce
2: palloni,
0: sistematicamente con lui,
2: che vi fa pensare, che fa sto calcio tutto all'attacco, che imposta, costruisce o meno, non lo so, mi chiedo. Che c'è, Rega, che dici?
7: No, sentire Luca
0: ho riportato
2: cosa?
0: Lo sostituisce, no, entra Luca.
7: Ho capito, quando ragazzi, io vedi anche questa cosa, perché io non è che me le invento le cose, lo dite anche voi, cioè lo dite anche voi, siete anche voi presenti quando sento ma la rosa del Napoli è compatibile con quella dell'Inter. L'Inter toglie
0: Thuram, non è compatibile, però non è così scarsa, ecco.
7: Ok, ma toglie Thuram e Lautaro Martinez, mette più Espoto, il centrocampista nazionale italiana e Bonny, un ottimo giocatore, di là esce Højlund,
2: questo si sapeva.
7: Entra Luca.
2: Però questo si sapeva.
7: Entra Luca. Ma e questo è quello che dico
2: però
7: sempre io.
2: Però quello dico, il Napoli Inter, nemmeno Roma, tra le prime quattro.
7: Inter Roma il vuoto come Milan Juve.
2: Boh, io sinceramente
0: la vedo come
2: cioè, non
0: io
2: considerare il Napoli nemmeno tra le prime quattro, io sinceramente non sono d'accordo, ragazzi.
0: No, è partito
2: non
0: male,
2: d'accordo.
0: È recuperare
2: non so.
0: E non
2: io
0: puoi
2: non considero
0: Napoli,
2: l'allenatore come allenatore delle prime quattro squadre,
0: Napoli
2: è un altro
0: adesso,
2: discorso. Dai,
0: ma il Napoli
2: ragazzi,
0: adesso deve
2: sinceri.
0: Infilare 3-4 vittorie consecutive per ritornare su, cioè non è che le altre dormono.
2: Il problema
0: quindi
2: è chi guida la macchina, chi guida sta macchina, ragazzi. Non mi venite a dire che il Napoli non c'ha qualità, non c'ha giocatori.
0: No,
2: sono qui, io sto leggendo già il ritornello, il mercato, non gli hanno fatto il mercato. Andiamo avanti a trovare un altro bell'alibi pure quest'anno. E gli facciamo un applauso a fine anno se fa. Ho letto addirittura che se porta in zona Champions il Napoli, Allegri fa un miracolo. Io mi arrendo, ragazzi. Io mi arrendo, Non parlo più perché non voglio più parlare. Massimo.
8: No, non esiste, dai. Adesso ci sono delle scusanti che sono
1: che sono chiaramente legati agli infortuni, però sul piano del gioco il Napoli non esiste, è la verità. Secondo me, te l'ho già detto, mi espongo, mi prendo le mie responsabilità, secondo me non ha avuto il coraggio di prendere un altro tipo di allenatore, sapendo di non fare il mercato, ha detto prendo una vecchia volpe come Allegri, mi gestisce tutto, e secondo me invece ha fatto male, perché Allegri non si è ammodernizzato nel gioco, è rimasto a 15 anni fa, e tu lo vedi giocare sempre, far giocare sempre le sue squadre allo stesso modo, e se ti mancano dei giocatori devi trovare delle soluzioni, sì, io non le trovo. Sì.
2: E aggiungo, Fabrizio, ti coinvolgo, guarda che Sarri è su quel filone,
5: noi l'abbiamo... Le situazioni di Napoli e Atalanta sono molto simili.
0: Cioè, me sta peggio Atalanta.
2: Cioè, nel senso, no, quest'anno i giocatori ci sono. Non mi venite a dire che non c'hai giocatori. Ma l'Atalanta.
0: Napoli non ha giocato una brutta partita a Firenze. Sono d'accordo,
2: sì,
0: con
2: ma
0: Massimo.
2: Anche l'Atalanta c'ha i giocatori.
0: Una partita un po' scomposta. Ragazzi. La Fiorentina, colpo su colpo, un po' erano squadre sfilacciate, però avrebbero potuto vincere sia la Fiorentina che il Napoli. Però insomma, il Napoli ci ha avuto occasioni. Cioè, no, non è che ha giocato male. L'Atalanta, Fabrizio, l'Atalanta a Torino, l'Atalanta a Torino è veramente, come ha detto Marco, non pervenuta, c'è niente, ma non c'è niente.
5: Due occasioni, quella sul rigore, capito, quella di Christensen salvato sulla linea
0: tutta
5: da questa
0: elaborazione, è stata attica.
5: Resto, no, ma come ho detto prima, stanno mancando le gambe in molti giocatori, e sta mancando un'amalgama, questo è evidente, che come riconosce anche lo stesso Sarri, non permette di giocare un calcio fluido. Dopodiché Sarri dice manca anche una personalità, ecco, la personalità ha inserito che sì, che mi
0: come una personalità, una squadra che ha fatto strabiliare
5: dei leader come De Ron e Dean City,
0: ho capito, De Ron c'ha quello che ha, Ederson, Pasalic, De Catelare, Scamacca, Raspadori, Rowe,
5: personalità, ragazzi,
0: ho capito, ma sarà una squadra importante o no l'Atalanta? Adesso che ci viene a raccontare che è una squadra che deve ancora formarsi? Ma l'Atalanta
5: allora,
0: è forte.
5: È una squadra che è stata. Sul fatto che non è forte. Forte come organico, sono il primo a dirlo e a ripeterlo. Dopodiché ha inserito l'ultimo giorno di mercato, che si ero andando a rivedere molte cose. Non hai ancora avuto Yen finora. Ti si è fatto male Christensen al primo allenamento. Hai dovuto giocare con Costumo e Scaldini, che secondo me non erano proprio i due titolari nel ruolo di centrale, quantomeno in assenza di Yen, uno dei due non doveva giocare. Adesso hai perso anche Costumo, oltretutto per un mese e mezzo. Queste sono sicuramente tutta una serie di situazioni che hanno frenato la costruzione della squadra. Però ripeto, ieri Ederson ha detto gli alibi sono finiti. Esatto, dopo queste tre sconfitte gli alibi sono finiti. Alla ripresa hai il Venezia, il Parma due giornate dopo, hai i ciprioti del Paphos, in mezzo hai il Milan, per carità, però un filotto di risultati contro avversari, ripeto, Venezia, Parma e Paphos, ma anche l'Ajax in trasferta, con tutto il rispetto, che poi la squadra ci sta. Io mi aspetto un filotto di risultati. È chiaro che da qui alla prossima sosta nazionale la squadra deve iniziare a dare le risposte, che per fare un esempio lo scorso anno non riuscì a dare Juric in quel periodo, è lì che devi fare il
2: Juric
5: cambio.
2: Sta facendo bene col Monza, ragazzi. Allora,
0: c'è quattro punti.
2: Si è risollevato un po'. Va bene, stiamo per salutarci. Cristian, e su Lautaro non mi dici niente. Ha battuto Malen, voglio dire, la coppia Lautaro-Thuram ha fatto meglio dell'altra coppia, bisogna dirlo.
7: Dybala è un giocatore straordinario, però, quando è in forma l'ha dimostrato anche, quindi Malen è un grandissimo attaccante, però io non lo paragonerei mai per quello che ha fatto negli anni Lautaro. Malen c'è da 6 mesi, Lautaro c'è da 7-8 anni, è una cosa completamente diversa. Poi ovviamente sono interista, ovviamente mi spingo dalla parte di Lautaro, quello è poco come sicuro, cioè ci sta tutta la vita, però Malen e Dybala sono due grandissimi giocatori.
2: Ma ci mancherebbe,
7: grandissimi giocatori.
0: Ma io ho detto, Cristian, prima che probabilmente senza Lautaro, ma non i gol di Lautaro, senza la partecipazione, quel tipo di partita che ha fatto, lo scatto d'orgoglio che ha avuto.
7: Non la vincevi neanche a piangere.
0: No, non la rimettevi a posto, andava a fare raccattapalle, prendeva la palla, giocava col cronometro, guardava i suoi compagni, è una cosa mostruosa, cioè è cresciuto in una maniera incredibile, guarda. Indossa
7: Stefano,
0: la fascia di capitano.
7: È uno dei pochissimi giocatori, uno dei primi tre che sposta la partita secondo i gol in tutto. Quando non segna va in difesa, va in porta,
2: avanti del nostro
7: guanti.
2: Campionato, ma non solo per i gol, per la presenza, per tutto quello che
0: è cresciuto moltissimo.
2: Sì, Massimo.
7: Anche quando viene sostituito, lui è il primo al fianco dell'allenatore che incita, fa, corre, subentra, litiga. È l'anima dell'Inter questo Lautaro. Io sono il primo a dirlo, senza Lautaro l'Inter vale almeno il 30-40% in meno.
2: Orlando,
8: Assolutamente che d'accordo con Cristian, un fenomeno di testa anche, poi la voglia che ha ancora, quella garra che veramente contraddistingue, no, gli argentini, e poi la qualità, perché sembrava completamente fuori dalla partita, poi dopo invece è andata,
2: sì, sì,
8: è
2: andato a, ha suonato la carica a un certo punto, ha preso la tromba, ha suonato la carica, ci andiamo via,
0: sì, gli è entrato quel gol, il primo,
2: ma quello è stato
8: gol, Marco, che è stoppare, calciare così, bisogna essere veramente,
0: in quei gol li faceva Bruno Giordano, sì, il secondo gol,
8: sì, sì. Era bravo da Bruno,
0: Bruno Giordano faceva quel gol lì.
8: Sì, sì, sì, sì, sì. Anche Thuram mi è piaciuto comunque.
2: Cavolo, quando si aziona, ragazzi.
0: Thuram ha fatto una grande partita.
2: Mamma mia, quando parte.
0: E anche l'allenatore è stato bravo, perché non ha fatto questa cosa all'ultimo. Ha provato a cambiare la coppia, sì, di attaccanti, sì, perché ha detto vabbè, adesso. Vabbè. Però non l'ha cambiato mai Thuram. È stato vabbè, bravo a leggere, perché vediamo, ha fatto un una grande partita.
2: Vediamo un po'. Senti, Cristian, chiudo con te. Ci sei rimasto male di quello che è successo nella curva della Juventus? Vuoi dire qualcosa o non ti interessa nulla?
7: Io credo di non aggiungere altro, è meglio così. Cosa vuoi aggiungere? Cioè, io sono, non è la curva della Juve, magari è un gruppettino,
2: un gruppetto,
7: di
2: sì,
7: ci mancherebbe. Però io, cioè, non voglio neanche pensare. Cioè, davanti può essere qualunque persona che vesta la maglia dell'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, Real Madrid. Stiamo parlando di un defunto, stiamo parlando di un grandissimo giocatore della nazionale italiana come era Franco Baresi. Io Franco Baresi, nel minuto di silenzio, quando l'ho visto al Meazza, io ero a casa, ma ho applaudito dal divano. Cioè, ragazzi, parliamoci che è tondo, dai.
2: Assolutamente. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Saluto Massimo Orlando. Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Fabrizio Carcano, a presto.
0: Ciao Fabrizio.
2: Buon lavoro. E Cristian, un abbraccio anche a te. Ci sentiamo presto. Va bene.
7: Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccio. Ciao. Poi adesso vi facciamo sentire un po' di contributi di cardia dal funerale di Sandro Mazzola, un po' di commenti, quindi state lì, ritorniamo subito dopo la pausa.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Ci siamo, siamo in ritardo e ci scusiamo, abbiamo già sforato. Allora, caro
0: e non di poco.
2: E non di poco, vabbè, ci siamo allungati sul dibattito precedente, cerchiamo di recuperare in questo con Franco Piantanida di Mediaset.
0: Ciao Franco.
2: Ciao Franco, ben trovato. Oggi ho poco tempo per te, quindi mi dispiace molto. Allora, poi c'è anche Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst.
0: Ciao Andrea.
2: Ti saluto.
9: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Ci saluta il nostro Lorenzo Di Benedetto, perché è preda di una forte influenza, e quindi sì, purtroppo.
10: Non può parlare con l'influenza,
2: senza voce. Beh, 39 di febbre, un macello.
0: Il febbrone è dura.
2: Allora, però, andiamo secchi sulla domanda che vi volevo fare: chi sta più in difficoltà tra Sarri e Allegri? Subito, voglio sapere il perché, chi dei due. Dai, comincio da Franco Piantanida. Franco.
10: Sta più in difficoltà. Bella domanda. Sta più in difficoltà Allegri, ma
2: perché?
10: Entrambi stanno.
2: Perché Allegri?
10: No, ma perché è una difficoltà esistenziale, cioè ormai secondo me anche un po' Sarri, in realtà secondo me la risposta mia era uguale per tutte e due, cioè sembrano un po' arrivati rispetto a poi evolvendo, diciamo, la situazione calcio. Io non ero molto d'accordo su quest'idea che uno come Allegri potesse essere, diciamo, arrivato non vuol dire finito, cioè secondo me deve cercare di capire però come riprendere un po' in mano la situazione, perché quello che sta succedendo con il Napoli un po' è successo l'anno scorso in parte, diciamo, soprattutto dal punto di vista tattico, poi dei risultati solo all'ultima giornata anche con il Milan, cioè sembra di rivivere un po' la stessa storia sia con Sarri, vabbè, ha avuto un capitolo complicato con la Lazio l'anno scorso, ma Allegri sembra che stiamo rivivendo un po' la stessa storia. Quindi quando un allenatore ripete la stessa storia ed è una storia non positiva rispetto invece al passato, ecco, forse un po' il fiato corto. È arrivato magari no, ha un po' il fiato corto, e quindi sono curioso di vedere come ne viene, come riesce a venirne fuori. Però quando si sente allenatore, la squadra litiga, ha litigato con Højlund, e c'è stata la multa di Lang, poi c'è stata un'altra multa misteriosa, cavoli, cioè, mi sembra un po' strano. Poi due mesi fa dicevamo che a Di Maro rose e fiori, i ragazzi del sergente Conte finalmente sorridevano con Allegri, e poi lui oggi si sente tradito. Secondo me c'è qualcosa che comunque non va, cioè non è solo colpa dei giocatori, ecco.
2: Non è solo colpa dei giocatori, sì. Quindi tu dici, mi sembra di capire, più Allegri viene in difficoltà rispetto a Sarri.
10: Sì, sì, tra Sarri e Allegri vedo un po' più difficoltà. Allegri.
2: Pier Vincenzi?
9: Allora, secondo me a livello tecnico addirittura forse più in difficoltà Sarri, però siamo lì ragazzi, sono due allenatori che purtroppo finora, diciamo finora, non hanno dato niente alla squadra. È proprio una crisi, questa è una crisi tecnica, tattica, la squadra non ha nessuna identità. Quella di Sarri, Sarri sembra tornato indietro di 20 anni, praticamente il suo calcio, quello lì della zona, molto geometrico, lineare, non sembra proprio funzionare né a Bergamo e diciamo neanche alla Lazio, però a Bergamo soprattutto non funziona. Il calcio speculativo di Allegri in questo contesto di Napoli sta facendo fatica. Secondo me non ha fatto malissimo a Firenze, però non, tu lo ricordate, Allegri sui cambi non ne sbagliava uno. Oggi ha una valutazione dei calciatori stessi per me lontana dalla realtà. Per esempio io ho visto Lucca che ha sostituito Højlund, ma tra Lucca e Højlund ci passano due categorie. È come se tu levavi Lautaro per l'Inter al 60esimo di Roma-Inter. Avete visto che Kibu non ha toccato niente, si è reso conto che quei due davanti sono più forti, quindi Pio è bravo ma Pio sta in panchina, e perché Kibu percepisce, sente, ha la sensibilità oggi di maneggiare una squadra. Allegri non riesce a capire perché non riesce più a maneggiare un gruppo.
2: Ti fermo un attimo, voglio sentire anche Stefano, perché poi ho un'altra domanda per Franco prima di salutarlo, che oggi ci deve lasciare un po' prima. E tra l'altro sono rimasto un attimo sbigottito perché hanno fatto vedere su Sky un'immagine che dell'allenamento della nazionale italiana dall'alto.
0: Ma perché?
2: No, ho visto uno che dirigeva biondo. Mi ho detto, chi è questo biondo in mezzo al campo? È Mancini, sì, sei biondino.
0: Però,
2: ho capito, ragazzi.
0: Però scusami, ma tu quando vai al mare, non ti schiarisci? Capito, vabbè, cosa vuoi insinuare?
2: Dall'alto mi sembrava Voltemate, perché era, capito, questo biondo così. Ho capito, ma ho avuto un flash.
0: Magari per Voltemate, hai visto, c'ha 62 anni a novembre.
2: Ho capito, ma sono rimasto un attimo colpito dalla chioma bionda, capito? Vabbè,
0: no, quella è la Sardegna, quella del mare della Sardegna, il sole della Sardegna.
2: Mi dica, che dice lei, chi sta più in difficoltà?
0: Tutte e due,
2: ma proprio non se ne esce.
0: Non se ne esce. No, non lo so, gli auguro entrambi, però sono d'accordo con Franco.
2: E Paolo Garcia aveva fatto meglio dopo 5 giorni.
0: Mi sembra che si rifiutino, rifiutano il tasto refresh, insomma.
2: Ah, ho capito.
0: Devi riaggiornare, credo che ci sia una battaglia interna proprio loro, insomma, di che il calcio è sempre quello, sai quelle cose che stai a tavola, un bicchiere di vino, una pizza,
2: dice il calcio è semplice,
0: ma il calcio
2: dice uno,
0: è questo, non
2: quell'altro invece dice
0: quell'altro, ma sono tutte boiama, questa, e poi alla fine va avanti, capito,
2: una
0: montagna da scalare, diventa difficile. Adesso, a parte le battute, credo che sono d'accordo con Andrea, anche credo che tecnicamente Sarri sia più in difficoltà di Allegri invece.
2: Ma tecnicamente, però scusa, non c'è una squadra forte?
0: No, tecnicamente c'è una crisi tecnica, però non si vede niente lì. Se tu vedi qualcosa,
2: no,
0: io non vedo niente.
2: Non si vede niente. No.
0: Mentre nel Napoli vedo qualche sprazzo, qualche forma di ribellione.
2: Qualche sprazzo così.
0: Forma di ribellione a un modo di giocare, di pensare, però sono d'accordo con Franco. Poi alla fine, insomma, Allegri pure lui si deve mettere l'anima in pace, nel senso deve andare come Spalletti dall'altra parte della barriga. Cioè, questo calcio
2: che si deve andare.
0: E poi alla fine è sempre lo stesso.
2: Sì.
0: Si gioca 11 contro 11, due porte.
2: Certo, questo, ancora non hanno modificato.
0: No, questo no, poi non lo so se farà. Però capisci che c'è un qualcosa di diverso, che non sai nemmeno che cos'è, però lo devi, devi avvicinare a quel qualcosa.
2: Così,
0: e invece Sarri e Allegri stanno lì,
2: che ti devo dire?
0: Asserragliati.
2: Franco, prima di salutarti, c'è uno dei due secondo te che rischia da qui a, non so, a Natale, poniamoci come
0: voglia,
2: non lo so. Eppure si arriva in fondo con tutte.
0: C'è la seconda sosta a novembre.
10: Guarda, sì, ma nel calcio di oggi, voglio dire, rischiano tutti. Quindi sì, cioè, se poi ci sono delle crepe nella squadra, ancora peggio. E quindi qui le crepe nella squadra oggi ci sono più nel Napoli che nell'Atalanta. Poi l'Atalanta, voglio dire, probabilmente il dopo Gasperini per l'Atalanta sarà un po' come il dopo Ferguson per il Manchester United. Sono lì, sono passati più di 10 anni, no, spero di non per l'Atalanta, ma nel senso che sarà molto complicato ritrovare un filone che sia duraturo, che sia sulla scia di quello gasperiniano.
0: Certo.
10: Su Allegri, a me sembra, l'anno scorso lui è riuscito ad essere allegriano, a trasferire il suo messaggio ad una squadra spenta, perché in fondo è arrivato a un minuto dalla Champions League e quella squadra lì, voglio dire, e anzi ha lottato lo scudetto fino a metà marzo, quindi non è che ha perso, diciamo, il tocco magico, però a me è sembrato di vederlo a Firenze come se fosse dentro una teca di vetro. Lui è sempre lui e urla e sbraccia, ma mi sembrava che non sentissero al di fuori del vetro i giocatori. Cioè, mi dà questa impressione qui. E infatti si è lamentato, infatti lui dice si è lamentato perché comunque il Napoli è vero, non ha fatto una brutta partita, ma lui dice deve essere arrabbiato e probabilmente era incazzato nero, perché non capisco se i miei giocatori sono incazzati neri quanto me. Ecco qui che mi manca Allegri, perché Allegri l'anno scorso quando esplodeva la reazione di un Milan comunque in difficoltà o comunque un Milan in costruzione o di un Milan con delle toppe c'era prima o poi, poi giocava male, chi se ne frega, ma lui in quel momento non gli fregava niente, importava portare a casa il risultato. Qui temo che lui abbia paura di non riuscire a portare a casa il risultato, e quindi può
11: ma
10: essere
11: un problema. Posso dirti una cosa? Lo sai qual è secondo me il problema di questi allenatori? Non so se sei d'accordo, che devi proprio mettere mano alla squadra, cioè allenare significa gestire un gruppo, ormai non è più questa cosa qua. Allenare significa migliorare i giocatori sfruttando un certo tipo di calcio. Cioè, se tu vedi Malen oggi, ma chi l'avrebbe mai detto? Nessuno che aveva questo rendimento. Cioè, lì c'è una mano di un Cristiano che va al campo tutti i giorni e migliora i giocatori.
2: Bravo, bravissimo.
11: Cioè, se Allegri non percepisce questo cambiamento, è finita. Spalletti, nella sua complessità di allenatore, però ragazzi, io ho visto la partita, cioè la palla si muove con velocità,
0: sì,
11: i giocatori hanno entusiasmo nel giocare, nel dominare la partita.
2: Hai ragione.
11: Lui dà la sua impronta, cioè Spalletti non è lontano da questo calcio.
2: È cervellotico ogni tanto, però lui riesce a dare un'impronta maggiore.
0: No, ogni tanto perde tempo a, come dire, che parli pure tu di calcio, ma ti faccio vedere io che sono più bravo. Lui ce l'ha un po' sta cosa, intanto prende legnate e poi rientra. Cambia perché devi cambiare,
2: certo.
0: Se le cose non vanno bene devi cambiare e poi cambia, però dice guarda che tu l'avevo fatto pure un mese fa e invece no, l'hai fatta adesso, però è segno di intelligenza, cioè lui devi andare dall'altra parte. Invece mi sembra che Sarri e Allegri, c'ha ragione Andrea, anche sì, sembra che stiano lì, e anche a livello comunicativo ragazzi, cioè Sarri dice tecnicamente, come ha detto, tatticamente ci siamo, però ci manca l'entusiasmo. E chi ha detto bene?
2: Detto niente,
0: ma chi te lo deve dare l'entusiasmo? O no?
10: Ma non lo so, cioè, secondo me io non credo che possa esserci una via, cioè ci può stare come come una filosofia, come un metodo di approccio di un allenatore, avere questa, diciamo, intenzione di voler migliorare i giocatori singolarmente per poi arrivare a un risultato di un miglioramento generale della squadra. Ma non è applicabile secondo me per tutti gli allenatori, l'abbiamo visto nella storia. Poi se una volta ce n'era uno che migliorava i giocatori e gli altri 9 pensavano solo alla squadra, e adesso questa proporzione si è ribaltata, ci può stare, è figlia dei tempi. Però Allegri è sempre stato uno che pensa al bene della squadra, e lui indipendentemente da tutto penserà sempre solo al bene della squadra, tant'è che si fa stare una Napoli con Lang, un Napoli con Luca, un Napoli con Rafa Marin. E Conte a questo punto si era già.
2: Però parliamoci chiaro, scusami Franco, ma poi dimmi tu quando ti devo lasciare. Però nel momento in cui vai via dal Milan, ok?
10: Sì,
2: e fallisci, aspetta, e fallisci il raggiungimento della zona Champions, il Napoli tu lo accetti a prescindere, te fanno mercato o non te fanno mercato, perché meglio del Napoli non trovi niente. Meglio del Napoli, Allegri non trovava niente in questo momento, quindi tu ci vai di corsa a Napoli,
10: sì, ma
2: capito?
10: No,
2: proprio correndo, facendo proprio quindi che, però, allora, che gli importa se gli fanno mercato o ne fanno mercato, è apposta. Prendi la squadra vice campione d'Italia, vice campione d'Italia, non è che prendi quella che è arrivata settima, ottava,
10: No, ma io sono d'accordo.
0: Io non vorrei una cosa, ragazzi, è un'ipotesi naturalmente. Io non vorrei che, sai, questo gruppo sfibrato, come si dice, è Conte, impegnativo, e 2 anni a un certo punto si sono guardati tutti quanti e ho detto ma doveva essere l'allenatore che ci portava le cose, questo allora era meglio, cioè capisci, il calciatore dentro lo spogliatoio
2: se fa 2 domande,
0: se fa 2 domande,
2: esatto,
0: capisci?
2: Come tu dici sempre,
0: cioè dici ma no,
2: pesa
0: allora
2: l'allenatore, pesa l'allenatore,
0: dice ma questo Massimiliano boh, cioè potrebbe anche essere successo, cioè Vergara arriva e non gioca più, Højlund sostituito al 68esimo, oppure se fa le acrobazie, non il funambolo, oppure che non lo faccia, esce. De Bruyne vuole andare in avanti, però c'è una corda dietro che
2: intanto
0: lo riprende. Dove
2: vai? Vieni dietro.
0: Quindi poi Rafa Marin titolare, Spinazzolo Olivera si sa chi gioca titolare. Ragazzi, andiamo a vedere un po' le Lang, Neres, Non lo so, secondo me uno o l'altro per lui vale Hollande o Neres a seconda delle giornate della forma. Sì. Quindi il giocatore dice: non c'è un pupillo, non c'è un punto di riferimento tranne Lobotka e che ne so, il portiere pure. Milinkovic-Savic fatto fuori, Meret poi si fa male, rientra. Cioè, sono tutte situazioni, no, Andrea? Tu che cioè, sì, il campo l'hai respirato, sì, che non fanno bene poi a distendere prima cose i nervi e poi soprattutto a stabilire cosa possa essere forte o possa essere migliorabile o cosa possa essere, voglio dire, da nascondere, i difetti da nascondere. Devi fare qualcosa prima del sistema di gioco.
12: Stefano, tra l'altro, in questo momento, ti faccio un esempio, chi ha visto Frosinone Como, no? Credo sia stato un record di tiri totali in Serie A di sempre, ne hanno fatti 49. Ora, 49 tiri significa che non è un calcio che noi conosciamo, è un calcio diverso questo qua. Il Frosinone in verticale fa paura, ragazzi, fa 3.000 all'ora. Allora, la domanda è, Kervase e l'altro esterno, Mancino... ok, bravissimo. Cioè, sono così forti o sono esaltati da un allenatore che li mette in condizioni di essere così forte? Allora, noi vogliamo vedere quella cosa a Napoli, a Bergamo. Perché non è che Roux è peggio di Kervaz.
0: Sì, ma c'è anche l'esaltazione. C'è l'esaltazione della partenza a Frosinone. Cioè, Kervarnase e Ghedemice giocano così, se poi a febbraio-marzo stanno a un punto dalla quart'ultima... Non giocano più così.
2: So che devo lasciare Franco.
0: Il calcio è questo.
12: Però c'è bisogno di portare qualcosa.
0: Sì,
12: però
0: no, certo. Sì.
2: Aspetta un attimo, ti fermo. Franco, so che ti devo salutare, quindi ti voglio trattenere oltre.
0: Caro Franco,
2: vai. Ci sei?
10: Ciao ragazzi.
0: Voto sempre 8.
10: Dall'8, poi nel caso ci andiamo. Partiamo dall'8 almeno.
2: No, ma lo sai. C'hai uno stile qua. Quando tu sei noi, fantastica, insomma. Sembri un attore, sai,
0: Clark
2: che sono bravissimo.
0: Che
2: bravissimo.
0: Poi si trasforma in Superman quando dai voti
2: diventa Superman, quando ammazza, abbiamo trovato
0: che viene poi inseguito terzo capitolo da che ne so, mi mette voto 0 a Højlund, quindi Højlund
2: grande, arriva grande. Franco, un abbraccio, ci sentiamo presto.
0: Ciao,
2: dai.
0: Franco,
2: un abbraccio. E no, Pier Vincenzi, a chiudere questo blocco, non mi hai detto però chi, se c'è uno dei due che può rischiare.
0: Ho detto Sarri prima.
2: Hai detto Sarri?
12: Se Sarri ha aggiunto, dico, che probabilmente conoscendosi proteggerà l'allenatore finché può, però ragazzi, se non sta accendendo qualcosa, poi interverrà il presidente, che non mi sembra un tipo leggero, è uno che poi è un decisionista. Quindi secondo me Sarri, se non fai punti, fra un po' ci penseranno a cambiare.
2: Del presidente, insomma, era un
0: Luca
2: po' preoccupato. Era un po' preoccupato.
0: Una faccia scurissima proprio.
2: Allora, dunque ci fermiamo un attimo, torniamo subito, rimane lì Andrea, tra poco.
13: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo tornati, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
0: Ciao, eccolo, Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Allora, non ho capito il messaggio che mi è arrivato in cuffia, quindi allora, ok, allora abbiamo il portierone Simone Braglia, ciao Simone.
0: Ciao Simone.
14: Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
2: E ritroviamo Andrea Piervincenzi, ciao Andrea, ben trovato.
15: Buon pomeriggio ancora a tutti ragazzi.
2: Allora, rispondete voi a questa domanda dell'ascoltatore al 331-8200-213, così sente il vostro pensiero, perché l'ascoltatore Stefano ci fa questa domanda: secondo voi, non si firma, quindi non so il suo nome, magari firmatevi sempre, almeno vi chiamiamo per nome, secondo voi nella Juventus vedete che Spalletti sta costruendo qualcosa per alzare trofei, o sarà una Juventus da piazzamento solo Champions? Come rispondete, Stefano? Rispondi tu.
0: Beh, qui c'è la componente infortunati, ce n'è tanti.
2: Però lui dice: sta costruendo che cosa? Per fare che cosa? Per alzare un trofeo o un piazzamento Champions?
0: Tutte e due,
2: tu dici?
0: Quindi può
2: vincere un trofeo e piazzarsi in Champions. Ok, sì. Simone Braglia.
14: A me spiace andare d'accordo con Stefano, però
0: Simone, tutte e due, tu sai che io.
2: Tutte e due anche tu, anche per Simone Braglia la Juventus può sia alzare un trofeo che piazzarsi in Champions. Ok,
14: sì, perché intravedo negli ultimi passaggi, soprattutto nell'ultima partita si sono visti dei grossi passi avanti e c'è una compattezza di squadra non solo nella componente tecnica, ma anche nella componente dirigenziale.
16: Okay.
14: Quindi questo mi fa ben sperare.
2: Questo ti fa ben sperare. Prima di sentire Pier Vincenzi, saluto anche Giuliano Giannichetta con noi. Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao Giuliano.
17: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
2: E rispondi anche dal nostro ascoltatore: più una squadra che può alzare trofei o piazzarsi o piazzamento Champions, come risponderesti?
17: Guarda, dico proprio tecnicamente, l'Inter e la Roma credo che in campionato siano abbastanza avanti alla Juve.

0: come ho già detto anche l'altra volta, Roma e Inter e Roma sono sicuramente le più attrezzate per lottare per lo scudetto, e secondo me la Juventus è subito là dietro. E anche una questione per recuperare tutti, deve recuperare tutti al 100%, perché avere tutti a disposizione puoi far bene anche in Europa League, puoi ruotare tutto. Se non hai i calciatori da ruotare, poi diventa difficile, quando cominci a giocare ogni 3 giorni, mantenere entrambe le cose. Però in questo momento la vedo favorita per le prime 4.
1: Però posso aggiungere una cosa? Noi stiamo valutando la Juventus in questo momento, Giuliano, cioè tu hai giocato a grandi livelli, lo sai meglio di me, insomma, spogliatoio della Juve su tutto. La Juve ha 10 punti.
2: Sì, anche il Milan sta là.
1: E quindi in emergenza totale.
2: Anche il Milan è del
1: le altre. No, io ti dico, cioè, bisogna vedere quando ci sarà il momento di crisi altrove, come lo gestiranno. Cioè, in questo momento Spalletti si sta distinguendo. Io faccio i complimenti a Spalletti, perché non è mercato, volte male, le cose. E ha detto giustamente, Simone ha fatto 2 partite serie. L'Atalanta in casa, il Parma pure l'ha regolato, insomma partite difficili, però da squadra, cioè da squadra che in questo momento può esprimere più o meno questo. Quando recupererai i giocatori? Se li recupererai, non sappiamo, Idis, Turam, Locatelli, forse ce li avrà dopo gennaio, poi ci sarà il mercato, però in questo momento di emergenza io credo che poi stai lì nel gruppone. Cioè non è che tu c'è 10 punti con tutti gli effettivi e allora insomma ci manca
2: il Napoli che c'hai,
1: no, più, sì, certo.
2: Che queste squadre qui,
1: e quindi secondo me non puoi altro che migliorare, cioè non puoi migliorare e basta.
2: Ho capito, tu dici in questa
1: dall'altra parte
2: io
1: l'Inter, l'Inter vabbè è fuori categoria, può dipendere. La Roma benissimo, no? Benissimo, però sta in un momento, no? Molto positivo, cioè non è che non è pensabile, Marco, che in tutta la stagione, in tutto l'arco del campionato, compreso anche le coppe europee, tu puoi andare a 100 all'ora, star bene, non ti succede niente. Alla Juventus gli è successo non parecchio, quasi tutto. Dall'altra parte no, ecco perché io dico per quanto mi riguarda non sottovaluto la Juventus, Marco, assolutamente non la sottovaluto.
2: No, per carità. Allora, non so se vuoi replicare, Giuliano, qualcosa, e poi c'ho un'altra domanda, vai.
0: No, ma sicuramente secondo me Spalletti, tra l'altro, oltre ad essere grande allenatore, è anche uno che migliora i calciatori.
2: Certo.
0: Quello che il problema della Juve, secondo me, è che è chiaro che deve recuperare tutti gli effettivi, però secondo me la vedo che ha troppi alti e bassi. Ancora non c'è quella mentalità forte che io vado in campo da Juve, capito? Sono la Juve e faccio la partita, gioco male, però la partita la porta a casa. Era così, no? Tutti i giocatori lì, tutti forti, con quella mentalità che dice vabbè, non sono in condizione oggi, certo, però la porta a casa.
2: Certo.
0: La vedo ancora che non ha acquistato questa mentalità forte. Poi è chiaro che con Spalletti in panchina, che i migliori giocatori, comunque i giocatori buoni negli 11, anche con le emergenze, ce li ha. È chiaro che i risultati li fa, però per stare lì avanti, secondo me c'è bisogno di più.
2: Vabbè, vediamo. E vi voglio fare un'altra domanda, però, perché questo avvio di campionato è stato molto brillante, eccezionale, anche per la Lazio di Gattuso, che dopo 5 giornate, ha fatto più punti di gente, di allenatori come Eriksson nel 99-2000, Inzaghi 17-18, insomma, un avvio che non ci si aspettava. Dove può arrivare questa squadra e qual è la caratteristica che vi sentite di sottolineare di Gattuso? Braglia, che tu hai parlato ultimamente, hai sottolineato molto il lavoro di questo allenatore.
3: Sì, l'ho sottolineato perché ha creato un'identità di gruppo, soprattutto di spogliatoio, ha riassemblato quello che c'era come distruzione di spogliatoio e di intenti proprio di identità di squadra, che l'anno scorso sono stati evidenziati per discorso legato alla società. È arrivato Gattuso, lo conosco perché abbiamo giocato insieme a Perugia e perché comunque è un ragazzo, poi c'è la pescheria qui, ogni tanto vado anche in pescheria sua a Castellanza a prendere pesce, e io credo che Gattuso sia un uomo che sa unire e sa trasmettere quello spirito agonistico che serve poi per arrivare ai grandi obiettivi. Non dico che la Lazio sia attrezzata per l'amor del cielo, però intanto è lì.
2: Dove può arrivare secondo Braglia questa squadra?
3: Ma è la sorpresa, per me è la sorpresa di questi.

0: coach di campionato. Dove possa arrivare non credo nei primi quattro posti in Champions, però in Europa League sì.
1: In Europa League sì. C'è qualcuno che è d'accordo oppure no? Stefano?
2: Ci sono limiti, perché c'è una partita a settimana e perché ti elenco gli assenti della Lazio?
1: Sì.
2: Rovella, Cadalbi, Erebashiru, Marusic. Isaksen che ha avuto un brutto infortunio, adesso sta arrivando, quindi c'ha le coppie. Floriani sta giocando alla grande, sta dimostrando di essere più di un'alternativa. Tavares sta dimostrando che è un giocatore che può fare la differenza. Io la penso come Gattuso, se avesse avuto un carattere diverso, una testa diversa, una continuità diversa, sarebbe stato un giocatore del Real Madrid, a Paris Saint Germain. E quindi di che parliamo? Parliamo di una squadra molto pericolosa. Molto pericolosa.
1: Molto pericolosa, dice Stefano Pallomeni. Giuliano.
3: Allora, sta facendo sicuramente una delle sorprese di questo campionato, insieme al mio Frosinone, perché Gattuso è stato bravo a fare di un limite un problema grande, quello dei tifosi che è stato bravo a ribattarlo, no? A compattare il gruppo dicendo per far tornare i tifosi allo stadio dobbiamo fare tutte le partite, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo creare entusiasmo. Secondo me è entrato nella testa dei giocatori e tutti i giocatori lo seguono, per cui al di là delle prestazioni, perché poi ci vuole pure un po' di fortuna, perché a Venezia il primo tempo non è stato giocato bene.
1: Certo, ma la fortuna ci vuole sempre, perché poi
3: ci vuole sempre, però lui è stato bravissimo a compattare il gruppo, a portarlo verso di sé e tutti quanti giocano l'uno per l'altro. Questo è merito sicuramente di Rino.
1: Mi manca Pier Vincenzi.
4: Guarda, io Marco, secondo me vado un po' contro. Per la prima volta invece Gattuso, dalle delusioni avute nazionale ma anche all'estero, per la prima volta si è concentrato veramente a dare un'identità forte, tattica e tecnica alla squadra, perché questa non è una squadra che ha fatto 13 punti perché gliel'hanno regalato, questa l'ha fatto sul campo perché gioca un calcio attuale, veloce, tecnico, ha intensità, ha idee, è convinta di quello che fa, e quello gliel'ha trasmesso l'allenatore, cioè si è liberato dell'allenatore tutto grinta, cuore, non basta ragazzi, quella cosa lì va bene,
1: cioè tu dici non è solo ringhio, parliamoci chiaro, dai,
4: no,
1: perché se...
4: secondo me guarda l'ha capito, perché proporre dopo Mantova che ha avuto quel problema in Coppa Italia grosso, proporre questo calcio, io ho visto la partita di Udine, mo io era 3-4 anni che non vedevo la squadra così bene, ma non ha mai fatto quelle partite, quindi vuol dire che lui ha incentrato il lavoro sul gioco e non su altre cose, perché quando tu trovi quella continuità di passarti la palla con quella velocità, quei tempi, vuol dire che ci lavori. Ovvio che Giuliano ha ragione, i giocatori ti devono venire dietro, e su quello è stato bravo, è stato un grande campione, ha tanto
1: secondo
4: credito.
1: Me li ha conquistati, ha tutti messo, i giocatori ragazzi, cioè, io vedo una squadra
4: campo,
1: che
4: sì,
1: si diverte, dove può arrivare non lo so, sì, perché sinceramente non riesco a inquadrarla nemmeno io come squadra. Però io ero molto scettico, devo dire, lo ammetto, non è, Gattuso non è l'allenatore che io preferisco, però la capacità che ha avuto di entrare in questo gruppo e di portarlo tutto dalla sua parte è lodevole, cioè è tanta. Cioè tu hai detto una cosa ieri Stefano che mi ha colpito, è stato in grado di rivitalizzare dei giocatori rottamati da Sarri.
2: Te li ricito?
1: Ricitali.
2: Mandas.
4: Sì.
2: Noslin, Tavares, Belayan.
1: È vero.
2: Oltre agli assenti che ricordo, Rovella, Cataldi, Derebashiru, Marusic. Marusic è forte. Oh.
3: Secondo me anche
1: Floriani. Floriani,
2: Floriani, Floriani. Aspetta, lavoro d'allenatore, Andrea, che a te piacciono queste cose. Cancellieri, un altro calciatore.
1: Un altro calciatore, è vero, è vero.
3: Zaccagni
1: è tornato, c'ha ragione Giuliano.
2: Zaccagni è tornato. Taylor mi sembra un pochino più anche attivo sul piano del piede più morbido, più intraprendente. Mi sembra passo in avanti. L'unica cosa che ho, ecco, è un po' questa remora, la difesa. La difesa si è attaccata un pochino. Sta funzionando a Venezia. Ho capito, però è entrata acqua.
1: E c'era la laguna lì, quando c'era la laguna è pericoloso, capito? C'era la laguna.
2: Era pieno di pozzanghera.
1: L'acqua era dappertutto.
5: era pieno di pozzanghere a un certo punto, però ecco, l'unica cosa è che in difesa forse Gattuso si metterà a ridere,
1: l'hanno schivato le pozzanghere,
5: esatto, però insomma belli scrosci,
1: però,
5: d'acqua,
1: però l'ha detto pure lui,
5: però voglio vedere un'altra squadra quando si alza lì che ti attacca così.
1: Giuliano, quando si va in laguna c'è il rischio di qualche pozzanghera, no, capito?
3: Sì, l'acqua alta è pericolosa.
1: C'era un po' di acqua alta in difesa, però insomma alla fine sono rimasti a galla.
5: Sosutalo pure, non è male.
1: No. Andrea, scusami che ti ho interrotto, volevi dire qualcosa?
6: No, che a volte noi, gli addetti ai lavori, gli allenatori stessi, i direttori sportivi, i tifosi, giudicano i giocatori troppo in fretta. Cioè, ti faccio un esempio. Douglas Luiz, che ho visto io con l'Atalanta, è un giocatore vero.
5: Come 20 minuti, dai, su, Andrea.
1: Montavo
6: di calcio, dai, ha grande sicurezza nei
5: 20 minuti, ha fatto delle cose che non dice, ma che ho fatto?
6: Spalletti
5: gli ha battuto le mani, dai, forza che la partita è lunga, dai Douglas,
6: mollare.
5: Ha mandato una a piazza là a Baratti e Milano, l'altra l'ha mandata fuori. Ho capito, ma giochi alla Juve, ha sbagliato delle cose elementari. I primi 20 minuti si poteva vedere. Dai,
6: sta tornando il giocatore vero, no?
5: Sta tornando adesso.
6: Prima non esisteva.
5: Sì. Con cautela.
1: Okay. Con cautela.
6: Allora, la Lazio, quando tu parli di Belaian, Belaian ha fatto 4 mesi bene a Verona. L'ha preso la Lazio, l'ha pagato pure. E poi si è ritrovato che non ci credeva nessuno in questo giocatore.
1: No, né Baroni, né Baroni prima, perché Baroni non ha fatto
6: questo. E Sarri dopo. Mezzala, quindi da interno
5: è tornato quello di Verona che mi piace molto.
6: Allora quindi bravo. Noi dobbiamo capire che poi bravo il giocatore lo fa anche quello che lo gira intorno.
1: È un
6: gioco di squadra,
1: certo.
6: C'è poco da dire, è un gioco di squadra,
1: certo.
6: E quindi bravo Rino,
5: è diventato un piccolo Gattuso. Belaian,
1: allora due osservazioni al volo. Diciamo che in Italia un centrocampo Rovella, Taylor e Frattesi nella partita secca te la puoi giocare con tutti, manca una punta da 15 gol in attesa di Pinamonti, scrive uno ascoltatore. Poi dice no,
5: Pinamonti è forte.
1: Con Baroni le faceva e come. Poi è arrivato l'uragano Sarri che invece di allenare si è messo a fare l'opinionista. Qui proprio mazzata proprio forte.
5: È velenoso.
1: È il suo pensiero, bisogna pure rispettarlo.
5: Ma come lo scorso anno, io mi ricordo, Marco diceva che era Lazio senza Sarri, tutti qua. Non si poteva andare avanti, che la Lazio era finita, che la Lazio che senza Sarri è tutto in mezzo di Sarri, no? O no, lo scorso anno?
1: Sì.
5: Cioè che la Lazio aveva fatto un ottimo campionato, aveva reagito, aveva tenuto botta perché c'era Sarri in panchina, invece secondo me poi il calcio è meraviglioso perché gli dà opportunità incredibili e imprevedibili. Poi al netto di questa polemica, fammi aggiungere, insomma io capisco poi che chi è laziale, però insomma da osservatore esterno dico, ma avrà fatto bene il mercato la Lazio? L'ha fatto buono, no?
1: Buon mercato, sì.
3: Molto.
5: Cioè, bisogna anche riconoscere la bravura del direttore sportivo e del proprietario.
1: È stato bravo, a poco prezzo.
5: Però insomma, alla fine lascia perdere quello che quello che esce. Però hanno fatto bene. Se sta squadra sono arrivati buoni giocatori. C'è la mano allenatore, ma c'è anche stato un mercato intelligente, insomma, non mi sembra.
1: Sì. Simone, due cose prima di salutarvi. La prima, Simone, questa sconfitta del
0: buon Giuliano, che alla quale partita l'ha salvata perché no, ma io ho visto, cioè, addirittura i difensori a un metro da lui hanno deviato il pallone,
1: ha preso tutto
0: è riuscito a catalizzare praticamente sui suoi Antoni,
1: una roba incredibile.
0: Io penso che siano partite che capitano una volta ogni morte di Papa, però nessuno mette in dubbio il valore di Palmisani, perché non solo nella partita di col Como ha dimostrato, però è stato anche l'avventato e scellerato aspetto tattico di Fabregas. Mi sembrava fossero ritornati all'inizio del campionato scorso o due campionati fa, quando tu vedevi le squadre avversarie che arrivavano facili in porta. Quindi io credo che quel pizzico di presunzione sia stata quella che ha permesso al Frosinone di vincere, al di là dei meriti del Frosinone, che nessuno glieli toglie. Io credo che sia una sconfitta comunque salutare.
1: Salutare, che dice Gianni Chedda? Sconfitta salutare?
7: Sì, sicuramente, se
3: vi ricordate il secondo gol preso da un calcio d'angolo, ripartenza del Frosinone, sono andati 4 del Frosinone contro 1 del Como, e quello significa che a livello di atteggiamento non sei proprio centrato, capito? Poi il Frosinone ha fatto una grande partita, Palmisani sembrava Superman, però l'atteggiamento del Como in certe situazioni, cioè sono stati molto bravi a palleggiare, arrivare in porta, però ogni volta che dovevano correre indietro facevano un po' di fatica. Secondo me certe situazioni si verificano se con la testa la pensi troppo facile e poi invece ti ritrovi in campo una squadra aggressiva e vai sotto e perdi, però sono sconfitte che tante volte ci servono per farti poi rientrare in carreggiata.
1: Pier Vincenzi?
6: Guarda, comunque il Como 10 palle gol le ha create, quindi poi almeno davanti ha fatto oggettivamente bene. Dietro mi ha sorpreso questa cosa che dice Giuliano, che di solito è una squadra che ti soffoca immediatamente, persa la palla, è brava nella riconquista, riprende il pallone e consolida di nuovo lo stesso. Invece è stato bravo probabilmente Alvini negli spazi dilatati del Como a saper correre, e a campo aperto Frosinone benissimo, veloci, rapidi, forti negli spazi. E questa è un po' una lezione che ha preso Fabregas, sicuramente, che è un mezzo fenomeno come allenatore, secondo me, però ne trarrà sicuramente beneficio, perché poi le antenne devono essere dritte per vincere le partite, per fare i grandi campionati.
1: Allora, intanto leggevo di un Venezia che sta facendo riflessioni su Stroppa, ma non trova un sostituto.
5: Ma dice che hanno rifiutato, incredibile.
1: Eh sì. Quindi al momento
6: io non sono d'accordo comunque su questa cosa qui di Stroppa, non so che ne pensate voi.
5: No, io sono d'accordo con te, sì, cioè, sì, tu lo riconfermeresti.
6: Cioè, il Venezia è una squadra che gioca
5: benissimo.
6: È normale che gioca bene il Venezia, devi aspettarsi, si vedeva niente, sono il primo che...
5: Per me, però, ragazzi, se riconfermano Stroppa che continua a giocare così, si salva.
1: Tu dici così.
6: No, ma poi questo è un allenatore che ha vinto 4-5 campionati, ragazzi.
1: Sì, in Serie B, però ogni volta è andato in Serie A ha fatto male.
6: Ogni volta che mette piede in Serie A, però prima o poi si sblocca questa cosa qua.
1: Sì, ci sono anche dei mezzi, secondo me, non so che ne pensa Braglia, però anche la squadra ha dei limiti davanti, ragazzi, non so chi possa...
5: No, ogni tanto si butta in maniera scriteriata davanti, viene infilato come veramente in maniera...
1: Lui ha detto, se fossi presidente non mi caccerei, e grazie.
5: No, però guarda che giocatori ce li ha, in out, dell'altro sulla destra.
1: C'ha dei
5: buoni giocatori, e li fa giocare bene.
1: Braglia, tu che dici? Poi sento Giuliano che stiamo per chiudere questo blocco.
0: No, per me deve continuare Stroppa, basta con queste cavolo di addossare sempre le colpe. Che diano tempo agli allenatori, questi presidenti... che non scarichino responsabilità.
5: Beh, però dipende dai casi, però, Simone. Dai,
1: qui si vede qualcosa.
0: C'è solo un allenatore che per me dovrebbe essere sostituito.
1: Chi è? Scusa.
0: Te lo dico dopo.
1: Perché lo vuoi dire dopo? Dillo adesso. C'è pure Giuliano.
0: Perché non l'abbiamo parlato ancora di quella
1: squadra. Ma lo vuoi anche dire? No? Cioè, che cosa vuoi dire?
5: Genoa?
0: No. Per me un allenatore con quella squadra secondo me non può essere attardato così.
1: Ma chi è?
5: Ah, Napoli.
0: Sarri.
6: Napoli.
1: Allegri. Ah, quindi tu siluresti Allegri proprio così senza...
0: No, per me non arriva il panettone.
5: Ho capito, ma chi potrebbe andare a Napoli? Non ho capito. Nicola.
0: No, non lo so. Sarà chi di dovere. Io non sono nell'ipotesi di dire chi prendere. Cioè, io ti direi prendi Palomeni, prendi Giuliano. Cioè, perché con quella squadra io penso che ci siano dei limiti da un punto di vista di motivazioni motivazionali e di allenatore che sono evidenti, non solo da parte di quest'anno in merito al Napoli, ma anche in passato ormai ha perso quella fame di allenatore per mettersi in discussione, per responsabilizzare se stesso davanti a delle squadre che comunque avevano delle rose qualitativamente migliori rispetto ai risultati ottenuti.
1: Giuliano, vengo da te perché ti volevo chiedere prima di salutarti proprio chi vedi più in difficoltà tra Sarri e Allegri, quindi mi ha dato l'assist Braglia e dopo Braglia mi risponde successivamente, però chi vedi più in difficoltà tra questi due allenatori in questo avvio di campionato?
3: Al volo su Stroppa, secondo me, direi che è un mio amico e lo conosco bene, secondo me il Venezia gioca benissimo, non fa punti, però gioca benissimo. Vero. Poi dipende dalle aspettative che penso di avere, di che squadra avere il presidente pensa di avere. Il Venezia che deve andare in Europa League, allora c'è qualcosa che non va. Se il Venezia invece sta lì che deve combattere, allora deve rimanere stroppa perché gioca benissimo. Questo era giusto per,
1: per sottolineare, certo.
3: Quanto riguarda Allegri e Sarri, io vedo più difficoltà Sarri, sinceramente. Io di Sarri, dell'Atalanta di Sarri, non ho visto ancora nulla. E è vero che ci vuole, perché Sarri è un giocatore che è un allenatore che ha bisogno di tempo, però di questa Atalanta che fa questo cambiamento netto e di Sarri ancora non si vede nulla, per cui l'Atalanta non la vedo ancora bene. Allegri è ottimo allenatore, secondo me paga il fatto che non hai giocatori migliori in forma, perché il Napoli è una buona squadra se quei giocatori, parlo del centrocampo, sono al 100%. Quando tu hai una squadra come il Napoli, togli Anghissà, McTominay, De Bruyne ancora che non è entrato in forma, Lopotka che sono 3 anni che gioca in continuazione e chiaramente ha bisogno anche lui di riposare, e chiaro, gli togli il centrocampo che è il cuore della squadra, fai fatica. Io il giudizio su Allegri aspetterei che
1: lo rimandi. Non sei così cattivo come Braglia, insomma, questo. Braglia è tremendo, no. Lui si deve dire una cosa, giustamente la dice.
7: Però Giuliano, abbiamo fatto i giocatori tutti. Se dopo 2 mesi non sei ancora in forma, c'è qualche problema a livello allora di preparazione. Perché dopo 2 mesi, secondo me, una squadra deve avere già un'identità.
3: Sì, io hai ragione, però l'anno del mondiale, dopo il mondiale, è sempre particolare. Perciò...
7: Però ti faccio riflettere. Io vedo Lautaro che ha fatto il mondiale che va a 1000 all'ora e i giocatori del Napoli che vanno a 2 all'ora.
3: Cioè, sì, però Lautaro è un top, uno tra i primi 5 punti che c'è. Il Napoli ha solo i centrocampisti dei top e se non recupera quelli, secondo me farà fatica.
1: Vabbè, vediamo ragazzi, vediamo che succede. Dunque, ci dobbiamo fermare. Salutiamo e ringraziamo tanto Giuliano Gianichedda. Giuliano,
5: ciao,
1: Giuliano, a presto.
3: Grazie.
1: Ciao Giuliano, a presto. E poi devo salutare pure Pier Vincenzi, vero? Ti devo salutare.
8: Eccoci, ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea, un abbraccio. Allora Simone, rimani perché apriamo una finestra sul Genoa, su De Rossi. Anche qui c'è una situazione un po' da monitorare. Al momento sembra saldo sulla sua panchina. Al momento ne parliamo tra poco.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati nuovamente con Maracanà in questo tratto di trasmissione.
5: Ciao Marco,
1: ciao Stefano, di nuovo.
5: Stefano
1: Impalomeni qui vicino a me, Simone Braglia in collegamento telefonico. Ciao Simone.
10: Ciao a tutti.
1: Mi devi ancora una risposta, me la tengo da parte dopo. Allora, e poi c'è Michele Corti, direttore di Liguriasport.com. Ciao Michele, ben trovato.
11: Carissimi, buongiorno.
1: Ben trovato, caro Michele. Allora, voglio un attimo andare, approfitto anche della presenza di Michele e anche di Simone, che sono dentro la materia. Stefano, De Rossi, Genoa, questa partenza, stavo vedendo che mi sembra degli ultimi 2 gol, stavo leggendo una cosa del genere, soltanto 2 gol su azione, quindi grossa difficoltà anche nell'esprimere calcio, dovuto a che cosa? Soltanto una questione di mancanza di uomini oppure questa partenza?
5: Un po' tutto,
1: c'è...
5: quando parti male è un po' tutto, però insomma io mi sento di
1: tutelare
5: non fermarlo, perché... ma non per quello che ha fatto lo scorso anno, per una serie di motivi, insomma un mercato che sia in entrata che in uscita non ha convinto moltissimo, né i tifosi, né l'ambiente e né l'allenatore stesso. Ci sono stati dei problemi, delle questioni, però adesso voglio dire, bisogna resettare. La sosta capita nel momento giusto per ritrovare idee, serenità e soprattutto unità di intenti. A Parma si è perso male, e tu dirai vabbè, 1 punto, 0 punti, cambia poco. No, non dovevi perderla quella partita dopo averla ripresa, e io ho visto l'azione del secondo gol, non puoi prendere un gol così. Cioè tu c'hai, non so che mi ricordo il difensore chi fosse, Michele aiutami, ma c'hai Holmquist che parte... un giorno prima, sì. Sai che è veloce, ha allungato, non puoi essere bruciato così sulla velocità, insomma è stato un gol veramente, una leggerezza incredibile, un momento in cui secondo me Genoa l'ha ripresa e vabbè, ci poteva stare in pari. Detto questo, sono d'accordo con te, concludo, è molto piatto, il Genoa ha dei problemi e Daniele De Rossi dovrebbe individuare questi problemi, magari stabilire anche, visto che segna poco e crea sì qualcosina, ma non in maniera continuativa, perché Vitigna e Colombo potrebbero essere, ecco, una coppia, cioè fare delle scelte un pochino più, anche se è arrivato questo nuovo che ha segnato a Parma, però insomma voglio dire Colombo è da rimettere lì e da rimettere un po' a posto anche il centrocampo in un certo senso, per dare sicurezza sia alla difesa e sia anche per suggerire un'azione offensiva diversa. È un Genoa molto prevedibile, è un Genoa che ha parecchi problemi, soprattutto anche mentali. Credo che meglio che sia venuta adesso la crisi che non a marzo inoltrato, ad aprile inoltrato, perché sarebbe stata fatale una crisi.
1: Tutto il mercato web è un approfondimento dove Genoa, De Rossi, salvo finché lo spogliatoio sta con lui. E poi si fa un po' il punto sul futuro, le cose che non sono andate, il mercato ha comunque inciso, cioè questa analisi. Voglio sentire Michele su questo momento del Genoa. E quanto è saldo sulla panchina Daniele De Rossi?
10: È saldo nella misura in cui la società, in questo caso a mio parere, ha fatto bene a non lasciarsi prendere dalla schizofrenia che troppo spesso, insomma, porta scelte affrettate, anche perché è un film che almeno a Genova negli ultimi due anni si è già visto, conosciamo già anche i titoli di coda. Gilardino era stato sacrificato in egual misura, tra l'altro in un momento in cui stava anche facendo risultati, arrivò Vieira, sembrava un fenomeno. Vieira ripartì la stagione dopo, ebbe lo stesso problema al termine di una campagna acquisti nuovamente destabilizzante, fu sostituito da De Rossi ha finito campionato da fenomeno e oggi siamo qui a mettere in croce De Rossi. Allora io faccio un passo indietro e vi dico che se De Rossi ha chiuso la stagione premiato a furor di popolo come rosso-blu dell'anno, insomma è stato ospite della nostra tradizionale serata delle stelle, un allenatore ma soprattutto un uomo di sport che è stato apprezzato per le sue qualità dentro e fuori dal campo. Ricordo ancora le ampie paure di tutta la Genova rossoblu che cogliesse al volo l'opportunità per andare su panchine, diciamolo senza diminuire nessuno, più importanti. Lo cercava la Fiorentina in quei giorni,
1: Torino,
10: parlò addirittura di lui in chiave nazionale. Insomma, lui decise in modo anche coraggioso, ma perché sinceramente legato sia alla città e al popolo rossoblu di rimanere, ecco, oggi non si può mettere in discussione, nonostante i numeri siano impietosi, questo sicuramente nessuno li mette in dubbio, insomma 3 gol fatti, 10 subiti, 4 sconfitte, il peggior inizio di stagione dal 57-58, Genoa di anni ne ha un bel po', ma è da un po' che non iniziava così male. Tutta colpa di De Rossi? Direi proprio di no. Diamo un'occhiata alla campagna acquisti, ci sono stati tanti movimenti in extremis. El Shaarawy potrà essere un giocatore importante, ma è arrivato ieri, se non l'altro ieri. Molti giocatori sono arrivati in condizioni complicate da un punto di vista fisico, quindi queste 3 settimane arrivano decisamente nel momento giusto per permettere a De Rossi di fare di fatto quella preparazione che in estate non ha fatto, ma questo ormai è un vizio direi di tutte le società. Non capisco più cosa serve andare in ritiro a luglio se tanto poi stai allenando giocatori che non saranno i tuoi a settembre, ma sarebbe un discorso molto più ampio. Detto questo, ha fatto bene la società con Fernando De Rossi? Mia personalissima opinione, sì. Non vedevo in questo momento altri allenatori così più straordinariamente ferrati nel poter prendere in mano un gruppo che ha bisogno di lavorare. Chiaro che se avesse completamente perso, presa sullo spogliatoio, ma questa è una valutazione che soltanto chi è là dentro può fare, se invece è stato confermato, obiettivamente perché si ritiene che abbia sia i valori umani che tecnici per poter ripartire. È una bella scommessa.
1: Simone Braglia.
7: Sì, sono d'accordo a grandi linee su quello che è stata la disamina di Corti. Io credo che però la squadra, cioè io confermerei De Rossi, perché comunque è un allenatore che rispecchia quello che è lo spirito sanguigno del popolo rossoblu e perché si è inserito bene nel discorso proprio di rispecchiare quello che il popolo rossoblu esige dalla squadra. È un sanguigno, è uno che comunque l'anno scorso, come ha detto Corti, come ha detto Michele, mi sembra che sia stato premiato dall'opinione pubblica.
0: io credo che abbia una rosa qualitativamente notevolmente inferiore rispetto all'anno scorso. Tu Marco hai detto che la campagna acquisti in entrata e in uscita non è stata soddisfacente. No, quella in uscita è stata soddisfacente perché hanno venduto ragazzi di qualità rispetto a quelli che sono arrivati, e sono arrivati dei giocatori che o attardati o per problemi fisici o quant'altro o per questioni di ambientamento, sono arrivati dei giocatori che comunque sono qualitativamente inferiori a quelli che sono andati via. C'è un problema, c'è un altro problema a mio modo di vedere. Io non avrei mai cambiato il portiere, le ali con Bilo, perché comunque c'è un problema, non so se di lingua, non so quale sia il problema, perché bisognerebbe viverlo sul campo, ma Bilo non ti dà quella sicurezza, pur anche negli errori che può aver compiuto le ali, che ti dava le ali. A mio modo di vedere, in quel senso ogni tiro io vedo, intravedo che qualsiasi tiro che può arrivare in porta è quasi sempre gol. E anche nelle uscite,
1: ti piace, insomma,
0: non mi dà quella sicurezza, che pur anche le ali non usciva perché è stato criticato per il discorso delle uscite, non mi dà quella sicurezza che comunque quelle garanzie che potrebbe avere mi ha dato. E questo è un significato di insicurezza che ogni volta che l'avversario arriva verso l'area di rigore, quel brusio che c'è a Ferraris comunque lascia il segno in quelle che sono le sicurezze della squadra.
1: Volevi aggiungere qualcosa?
5: No, figurati.
1: No, io sai cos'è?
5: Sono d'accordo su
1: Badrossi. Ha fatto Simone. Bene a rimanere, secondo voi?
5: No. Pure per me. Allora, sostengo e difendo, ripeto, la scelta del Genoa di riconfermarlo.
1: No, questo sì. Ma io parlo, mettiti dalla parte sua. Cioè a fine stagione,
5: cioè quando fai bene, secondo me, devi in una piazza difficile.
1: Esatto.
5: E soprattutto, sai, il discorso è quando c'è questa generosità, questa trasparenza, questo essere leale. Proprio, cioè, Daniele è un ragazzo sportivo, crede ancora, capito, nel prossimo, e fa bene, e mancherebbe altro. Però soprattutto a Genova fino a un certo punto, che corti, cioè non è che io me la prendo con la società, figurati, no? Però insomma, che mercato è stato?
1: È apposta, ti dico. Ma lui aveva delle garanzie, Michele, ti chiedo. Gli avevano dato garanzie di fare una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché l'hanno fatta di fatto più debole.
10: Sai, ogni volta quando inizi il mercato hai un'idea di dove provare ad andare, ma io non so quanti veramente finiscano dove sono andati a finire. Guarda la Fiorentina, con quello che ha investito nelle prime giornate, mi sembra che qualche domanda se la siano posta anche a Firenze. Questo per dire che evidentemente De Rossi ha fatto una scelta di cuore e di campo e avrà condiviso con la società i passi. Certo è che, ha detto molto bene Simone, insomma, ci sono situazioni ineccuocabili. Hai perso Malinowski, che non potevi non perdere, ma dovevi sapere che da un punto di vista offensivo Colombo non è mai stato il bomber da doppia cifra, e se non lo è stato in passato dubito lo sarà anche quest'anno. Ora hai trovato Osmaic, che ha già segnato due gol, e sono anche troppi, no? Voglio dire, per quello che ti puoi aspettare da un giocatore nuovo. Quello che preoccupa è che questa squadra fatica a creare occasioni, e allora adesso dovrà essere bravo De Rossi a dare responsabilità da una parte al Sharawi, dall'altra a Baldanzi, a far crescere il peso, perché qui, se c'è, mi chiedi chi si salva, c'è un Frendrup in mezzo al campo che fa sempre per due, Vasquez il capitano, al di là di qualche sbarione della difesa, sicuramente a Parma, come detto, il gol del 2-1 è un gol che non devi prendere mai, tanto più con una diretta concorrente. Detto questo, ci sono due o tre giocatori importanti, ora però credo che tutto lo spogliatoio debba farsi esame di coscienza, crescere. Vi do anche un'altra chiave, non so se sia stato trovato qualche problema su cui provare a lavorare in termini di spogliatoio, però da qualche ora è tornato come team manager Marco Pellegri, papà di Pietro, un prodigio del Genoa, a Roma segnò uno dei gol più veloci della storia della Serie A. Marco è un vecchio cuore rosso-blu, è uno che ha vissuto insomma tutta l'epopea del Genoa gasperiniano, e probabilmente sarà prezioso anche il suo lavoro da collante, perché qui in questo momento De Rossi deve sistemare la squadra, trovare risultati che sono quelli che poi ti danno fiducia e ti permettono di crescere e piano piano recuperare il giocatore.
5: Sembra che Genoa sia nel destino di Daniele in questo avvio della sua carriera, cioè da allenatore. Stato esonerato a Genoa
1: sì, ma va, fatto...
5: dopo, no, con la Roma, cioè, secondo... e adesso c'è Roma-Genoa dopo Genoa-Fiorentina, la seconda alla ripresa, quindi potrebbe, cioè non lo so, o si rilancia oppure si rischia insomma di compromettere una storia. Detto questo, l'unica cosa io capisco è che tu vuoi andare nel campo, nelle dinamiche, vuoi riconoscere una responsabilità, no?
1: No, io se fossi stato in De Rossi me ne sarei andato l'anno scorso.
5: Ah, l'anno scorso,
1: ha fatto
5: certo.
1: Qualcosa di incredibile.
5: Ma adesso non te ne devi andare.
1: No, adesso no. Adesso non te ne devi andare, però secondo me
5: devi lottare fino in fondo.
1: Cioè lui aveva fatto qualcosa di importante.
5: Sì. Adesso quello che
1: adesso rischi di buttare via tutto perché non avevi garanzie. Non è come se vai al Como, Fabregas, se c'hai le garanzie che comprano i giocatori
5: esatto.
1: E fanno il mercato che dicono lui.
5: Ormai è successo. Qui
1: c'avevi sta garanzia, avevi fatto qualcosa di incredibile.
5: Sì, ma adesso devi far quadrare un po' le cose. Ecco, l'unica cosa che io per esempio vogliamo entrare dentro il campo, Baldanzi mezzala non mi convince, poi per carità se lui vede in Baldanzi mezzala un qualcosa che un Malinowski della situazione, no, non ci siamo, cioè Baldanzi lo devi portare più avanti possibile vicino alla linea della porta avversaria, cioè che può inventare gli ultimi 30 metri, insomma un po' il Dybala della situazione, lo vedo un po' né cane né pesce in quella posizione dove no. Magari a fare una differenza che la può fare l'interno del Genoa, poi recuperare il Sharawi, cioè recuperare quella qualità che poi senza qualità ormai nel calcio abbiamo visto, insomma il Frosinone, cioè devi giocare come ha fatto il Genoa lo scorso anno, e invece mi sembra una squadra che si sia involuta da questo punto di vista e ci abbia il marchio della B addosso, adesso invece deve uscire fuori e deve ritornare con la squadra, almeno da un punto di vista dell'identità e di quello che può trasmettere, no? All'interno di una partita qualcosa di diverso, invece mi sembra che sia sempre l'insofferenza in una partita d'attesa e che non possa fare altro in questo momento, ed è dispiace perché De Rossi magari è tutt'altro, però ci sono situazioni in cui devi essere incudine e non puoi fare il martello.
7: Sei giocatori, Stefano.
5: Lo so, però sto su, sto Baldanzi in mezzo a casa, detto bene Corti, Frendrup lavora per due, davanti Vitigna, insomma sarà un fattore, Vitigna, Colombo, quello che è, però insomma Sharawi, Baldanzi, ce l'hai i giocatori per uscire fuori, Simone? Importante magari individuare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno, cioè non replicare quello che hai fatto lo scorso anno, però intervenire magari mettendo in discussione quello che magari tu dai per certo e per sicuro, cioè Baldanzi in mezzo al campo, una mezzala funziona? Cioè questo chiedersi, tutto qui. Mica...
1: Simone?
7: Ma a mio modo di vedere non ha avuto quei giocatori che lui ha chiesto.
5: E va bene, però adesso devi guardare avanti, Simone, cioè non si può guardare indietro.
7: No, ma sul fatto che debba guardare avanti, sì, ma guardare avanti senza quei giocatori.
5: E tu come lo cambieresti questo Genoa? Dove faresti un intervento?
7: Ma ascoltami, te l'ha detto prima Michele. Allora, hai dato via Malinowski che ti faceva, non è un regista, ma
5: ma Baldanzi può fare Malinowski?
7: No, Baldanzi non lo può fare, ma non sono d'accordo con te sulla posizione di Baldanzi. Però detto questo, il discorso dei tempi in mezzo al campo, che poi il mezzo al campo è la posizione vitale di una squadra, e chi li detta? Non lo può fare Frendrup, è un giocatore di quantità, va bene?
5: Se tu ti basavi sulla forza degli esterni, quest'anno chi c'hai? Cioè, non Toscanfi non ce l'hai più. Ellerson, cioè chi è che spinge su quelle fasce lì? Se non c'è,
7: chi lo dici? Devi trovare la soluzione.
5: Devi cambiare.
7: Sì, ho capito, ma devi cambiare. Ma cambiare con giocatori che non sono adatti al tuo modulo di gioco.
5: Sì, ma ti devi salvare. Chi se ne frega?
7: Ho capito.
5: Allora, guarda, chiedilo a Spalletti. Perché non ha cambiato Spalletti al momento? Quando le cose non vanno, devi provare un cambiamento. Devi provare, mica dico. Che è legge.
7: Bisogna vedere se funziona, però.
5: Ci devi provare, però, Simone, dai. Quante ne hai vissute di crisi tecniche?
7: Sono d'accordo, il problema è che ci devi provare, ma se hai giocatori con i quali puoi provare determinati tipi di schemi tattici che possono essere conformi
5: allora
7: a quello che era.
5: Allora non giochi più.
7: No, ce lo devi provare. Io ho dei dubbi che questa rosa possa venire fuori da questo periodo.
5: Corti, che dici tu?
12: Ma guarda, siamo tutti d'accordo, forse siamo anche in questo momento chiaramente colpiti dalla drammaticità della classifica e dalla involuzione, quindi bisogna in questo momento
10: fare quello che dovrà fare De Rossi, avere anche uno scatto di ottimismo, guardare un attimino al quadro generale. Lui ha già provato in qualche modo a fare qualche variazione, difesa 3, difesa 4, giustamente condivido, dovrà inventarsi qualcosa, dovrà estrarre dal cilindro, è inutile dire non ho i giocatori che avevo chiesto che mi servono, non ce li ho in forma come speravo, li ho avuti l'ultima settimana del mercato, tutto questo fa parte di quelle considerazioni che ci faranno a fine stagione. Ora lui ha 3 settimane, secondo me sono fondamentali, la società ha fatto bene credendo in lui a dirgli ora lavoriamoci, in 3 settimane devi dare condizione al Shaarawy, devi capire quale può essere la chiave da trovare e poi devi mandare in campo una squadra di una cattiveria alla De Rossi, deve andare in campo una squadra perché anche fisicamente in questo momento il Genoa soffre, il Genoa in questo momento in campo, cioè se avete visto il gol di Parma, il difensore con tutti gli errori tecnico-tattici che volete, ma a me quello che più sorprende è che prende 5 metri.
5: No, quello Michele, caro. Cioè, non si può, gliela devi far rivedere 100 volte. Chi è il centrale, capito, quello? Chi è?
10: È una questione.
5: Chi è il centrale tutto, Solnquist? Anche, il nome?
10: Anche fisica.
5: Come si chiama?
10: Sai che non c'ho l'azione sott'occhio adesso.
5: È sott'occhio? Almquist l'ha bruciato. Come si chiama?
10: No, non era Vázquez.
5: No, Vázquez stava in tempo.
10: Però insomma, non so se fosse Marcandalli, ma non credo. Al di là di questo, adesso mi prendi nell'analisi generale, non vado sul singolo. Ostica. Qui comunque è tutto il Genoa. No. Era Ostigar, bravo, scusami. Era Ostigar. No. Ecco, voglio dire, quello è Ostigar, hai capito? Uno che ha giocato il mondiale.
5: No, o è Marcandalli o Loa. No, non era Ostigar. Ostigar.
10: Comunque, vabbè. Questo però
1: sono il singolo, l'hanno preso.
10: Mi hai dato un assist per dirmi che comunque non facciamo veramente il dramma, perché tu hai comunque Vázquez, Ostigar, Frendrup, quindi dei valori a cui aggrapparti ce li hai. Devi in questo momento far capire a tutta la squadra che deve crescere di tono, crescere di cattiveria, capire che l'obiettivo salvezza non ce l'hai già in casa perché hai fatto bene l'anno scorso, è un altro campionato, è un'altra storia. Bello. E questa è tutta
5: io mi auguro un Genoa bello abbottonato per uscire dalla crisi, certo, dammi retta.
10: Ma devi fare
5: una bella muraglia grifonesca e poi se ne riparla.
10: Hai messo il pullman davanti all'area.
5: Bravo, poi dopo se ne riparla, guarda, fai 0-0, fischi, poi una
10: che magari non ti daranno neanche quel clamoroso spunto.
5: Esci fuori dalla palude, capisci?
10: Bravo. Tu Michele,
5: e poi dopo se ne riparla, Marco. Vabbè, Michele, ma tu però, Marco, non sei implacabile, però, Marco. Qui mi fa dei gesti, Simone.
1: Vai, Simone, scusami.
7: Michele, devi mettere il pullman, perché se tirano in porta è un casino.
5: Esatto.
1: Metto il pullman, le prossime 2 partite, Fiorentina-Roma.
5: Muraglia grifonesca, dai, su.
10: Ragazzi fatemi dire che se l'eroe di Anfield dice così, vuol dire che in effetti importa.
5: Ma tu non lo ascoltare.
1: Guarda, c'è un'osservazione di Stefano prima di salutarvi. Proprio dice: ma non può essere che De Rossi sia bravissimo nel subentrare, ma quando poi c'è da fare una preparazione importante, una squadra da inizio un anno, faccia più fatica.
10: Ragazzi, ve lo dico in italiano: De Rossi ha preparato a luglio e agosto la squadra di qualcun altro. Ok? Perché il Genoa che lui adesso deve far giocare ce l'ha dal 24 di agosto, forse da fine agosto, quindi smettiamola anche
5: con queste favole.
1: No, per carità.
5: Ma vedi, il Genoa sta tutta con De Rossi, caro Marco. Hai capito?
1: No, è lui che per me
10: chiudiamo il mercato
5: dal 24 agosto. Bisogna avere pazienza, però nel frattempo muraglia grifonesca.
1: La muraglia proprio di quelle pazzesche. No, Simone, vabbè, vediamo. Prima di salutarvi, però voglio una risposta su un altro argomento che non mi hai dato, Simone.
7: Quale?
1: Quando ho chiesto chi sta più in difficoltà tra Allegri e Sarri, non mi hai detto una
7: cosa. No, ma perché no? Te l'ho detto io. Sì.
1: Quale hai detto?
7: Ti ho detto che secondo me Sarri non mangia Allegri non mangia panettone.
1: Quindi tu pensi che Sarri possa uscire da questo momento?
5: E Sarri che si
7: mangia? Penso penso che Sarri possa uscire perché anche a detta di Sarri e anche della società. La società gli dà il tempo necessario. L'Atalanta non è mai stata una società di bruci allenatori.
5: Attenzione alle trappole. Atalanta, Frosinone, Napoli. Attenzione alle trappole.
1: Attenzione. Già proiettato.
5: Tra 10 e 15.
7: Più insidioso il derby. Il derby è più insidioso.
5: Che è il derby?
7: È Frosinone, Napoli.
5: Ma che è derby?
7: È un derby.
0: Vabbè,
1: non c'è campagna, tanta simpatia, sì.
0: Non c'è nemmeno tanta simpatia.
5: Napoli Frosinone, no, Frosinone
1: è Napoli Frosinone.
0: Comunque Frosinone
1: viene imbarcata, che poi ne parliamo.
5: Sì,
1: poi ne parliamo tra 15 giorni. Tra 15 giorni
5: vola il Frosinone.
1: Alvini e compagni si devono resettare quello che hanno fatto fino ad oggi.
5: Vediamo aprile, marzo-aprile.
1: No, tra 15 giorni si devono dimenticare dall'inizio, perché sennò li ha.
5: Ma non ti preoccupare, che Alvini sta sul pezzo.
1: Michele, tu che
5: il
1: ne pensi?
5: Mago di Fucecchio.
1: Tra i due?
5: Michele
1: si è attaccato, non c'è più.
12: Dimmi.
1: Tra i due chi vedi più? Allegri. Chi vedi più in difficoltà? Chi può uscire da questo momento, secondo te? Tutte e due, nessuno?
12: Premesso che Sarri mi sta impressionando negativamente.
1: Pure a me, molto.
12: Per come stia gestendo, perché secondo me l'Atalanta ha una rosa sia per qualità e idoneità al gioco di Sarri, che mi facevano pensare a qualcosa di meglio. Io però vedo molto peggio Allegri, cari ragazzi, perché mi dispiace tanto, ma è un allenatore che sta dimostrando ormai da diverso tempo che le sue straordinarie qualità di gestore, di motivatore, di allenatore delle menti dei grandi campioni non sono più sufficienti in un mondo dove fare calcio e fare un bel calcio mi sembra che stia facendo un po' di più la differenza. Insomma, sta facendo malino, ha fatto malino al Milan, sta facendo malino al Napoli, e non può certo dire di non avere giocatori di qualità.
5: Allora, abbiamo, caro Michele, e caro Simone, caro Marco, abbiamo individuato chi avrebbe dovuto, capito, avrebbe dovuto difendere in maniera differente su Holm Almqvist.
1: Chi è?
5: Marcandalli.
12: È lui.
1: Marcandalli, vedi.
5: Cioè, è partito dalla via Emilia. Almqvist è partito dalla via Emilia. Lui, dice, vabbè, ma tanto, voglio dire, è partito dalla via Emilia. Dice, vabbè, ma tanto, sai
1: che lo prendo,
5: tipo Marquez. Ma io dico, ma come si fa a prendere un gol così? Cioè, De Rossi, che è un signore, sì. Io a fine partita ho detto, scusa, Marcandalli, io ti voglio bene, ma che ti è successo?
1: Sì.
5: Devi prevenire, devi pensare negativamente. Il pensiero è negativo. La famo 1-1 a Parma, lì a 5 minuti dal termine, e mi buttiamo tutto all'aria. Cioè, no, te prendi il punto e stai a 2.
12: Pesante quei gol lì, hai ragione.
5: Dai,
12: molto
5: su,
12: pesante.
5: Ragazzi, non puoi prendere gol così.
1: Vabbè. Devo dire, ci dobbiamo assolutamente fermare.
5: Anche nei momenti, diciamo, tristi per i tifosi del Grifone, però Michele,
1: è stato un piacere. Speriamo di ritrovarti qui a chiacchierare. A presto, una
12: un piacere mio, soprattutto quando chiamate l'eroe di Anfield.
5: Allora non lo chiameremo mai più.
1: Ma è il nostro portierone, caro Michele. È il nostro portierone.
5: Tu non sai quante ne fa Braglia, Corti, capisci?
1: E poi guarda, lui se deve dire una cosa la dice, non è che sta lì a fa 0-0, capito?
12: Straordinario.
5: Ciao Michele.
1: Ciao Michele. Caro Simone,
5: lo sai, ti volevamo aggiornare sulla tua posizione in classifica nel campionato dei pronostici.
1: Aspetta.
5: Hai fatto sei punti?
1: No, il direttore ha fatto. Ha fatto 3 punti, ha preso la Juve, Vienna, così.
5: Però lui, è secondo.
1: Lui quest'anno, sì, lui quest'anno c'ha la Juve e la sta lanciando, diciamo.
0: Per me la Juve, state attenti, come ha detto Stefano prima. Attenzione, che se va avanti a fare il risultato
5: è un gattone sornione, capito?
0: È un gattone sornione che sta lì. Spallettone
1: mi piace.
5: Ieri visto c'aveva degli occhiali stupendi. Spallettone,
1: chi? Spalletti?
5: Sì, in una Lissone.
1: Non l'ho vista.
5: Si è tolto gli occhiali per rispetto.
0: Sì,
5: beh,
0: è vero.
5: Per poco non lo impestano. Se rompe una caviglia, fa la fine del Colombo Anite.
0: Non gli danno una tappata col microfono, è vero.
5: Ma l'ha visto? Gli hanno fatto una distorsione di secondo grado alla caviglia. Mi dà una bella
1: legnata. Luciano.
5: Ma però, è sostenibile.
1: Però comunque Braglia stai a un punto da Bonanni.
5: Però ripeto,
1: è in classifica 15 Bonanni, 14 Braglia, 13 Impallomeni, Garbo. Hai capito?
5: Sei 12.
1: Sei braccato, no, io 11 sto
0: parlando.
1: Sei braccato.
5: Devo dire che è equilibrata quest'anno.
1: Sì, sì, è equilibrata. Molto
5: bene. E direttore? È balzato al 8.
1: Chi direttore? De Paola ha fatto tanta roba. De Paola è stata 11 punti, stava giù in fondo,
5: mazza,
1: capito?
5: Ha fatto 5+6, 11.
1: Sì.
5: Chi è in zona retrocessione?
1: Ceccarini male.
5: Male? Ceccarini male. Quanto sta?
1: Ceccarini, aspetta che te lo dico subito. Ceccarini c'ha 7 punti. male. Mamma mia, oh. Ultimo proprio un cazzo.
7: La metà del primo,
5: cioè, la vi spesa loro.
1: Sì, sta messo male. Deve risalire la china.
7: Vabbè.
5: Simone, quando ci risentiamo? Venerdì
1: ci stanzo. C'è la nazionale venerdì sera.
7: Lasciami dire l'ultima cosa.
5: La nazionale, vai.
1: Se non è una cavolata, sì, se no t'attacco.
5: Mancini ha detto che vuole vincere il più veloce possibile. Sicuramente entro 4 anni alzerà un trofeo.
7: Vabbè, ma che presunzione di comunicativo.
5: No, perché dici così?
7: Ma perché, dai, io so scegliere i giocatori, ma vaffanbrodo.
1: Come vaffanbrodo? È vero.
5: Non ti bralizzare, non rovinare tutto. Avevi fatto un intervento, una mezz'ora soltosa.
7: Ma non accetto una cosa.
5: Stai tracimando adesso.
7: Ma no, già non accettavo il fatto che lui chiamasse lui.
1: Ma perché della Sampdoria, ce l'hai con lui per questo motivo.
7: Ma no, ma dai, su.
5: Sì, è Doriano.
7: Non mi piace la presunzione da parte degli allenatori.
1: Ma lui sa il fatto suo, ragazzi.
5: Ha vinto un europeo, ha fatto il record, è tornato.
7: No, l'europeo l'ha vinto grazie al povero Gianluca Vialli.
1: Gianluca Vialli non ha fatto niente, dai.
7: Ma no, io non dico che non abbia i meriti anche lui, però ascoltami, quella presunzione comunicativa non mi piace.
1: Ma quello è il pensiero suo, scusa.
5: Però è pure questo il pensiero di Simone.
7: Posso dire, dire quello che.
5: Se no, non lo chiamiamo più e parliamo più con Simone. E dice le cose che pensa e va bene, e poi fa 0-0 va bene.
1: Ma perché è presuntuoso? Lui vuole, dice io voglio fare quei cacchi amici.
5: Ma tanto lo vuoi tenere un'altra mezz'ora a Braglia?
1: Sì, a Braglia.
5: Un'altra mezz'oretta.
7: Allora, bisogna scendere.
5: Che devi fare? Ma la passeggiata sul lungo lago come
1: che devi fare in Italia?
7: No, ma quando si è in certi ambiti e in certe posizioni di prestigio, bisogna anche a livello comunicativo non fare presuntuosi, a mio modo di vedere. Bisogna essere umili in quello che è la posizione, e io apprezzo per amor del cielo il lavoro che può fare in nazionale, ma però tienitelo per te se sei bravo. La lascia giudicare agli altri se sei bravo o no con i risultati, dai, su.
1: Comunque Massimo ti dice, devi andare di fretta, ti dobbiamo
5: salutare. Fare la passeggiata, delle 4 di pomeriggio
1: facciamo una cosa, se vuoi apro lo spazio con gli ascoltatori e ti fanno le domande, perché Massimo dice, Braglia, vacci piano, Allegri presto risponderà presente. Hai capito?
7: Ma io rispetto le idee di tutti.
1: Dopo voglio vedere Marco, quando risponde presente che cosa dici.
7: Ma allora, più di una volta io ho chiesto scusa in merito a quello.
1: È vero, rivedersi
7: in quello che è. Allora, cioè, intellettualmente onesto. Oggi dico questo perché i risultati sono.
5: Bisogna pure dire qualcosa prima. Dopo perché, è facile, Marco.
7: Perché dopo, dopo sono bravi tutti.
5: Sono bravi tutti dopo.
1: Ma ragione. Ma io infatti la penso come te. Poi ti stuzzi, lo sai.
7: Ma ascoltami,
5: lui ha messo Como campione d'Italia.
1: Sì, ha preso un'altra trambata.
5: Però lo deve dire prima. Ha detto Como primo campione d'Italia.
7: Posso Marco e Stefano? Nel nostro ruolo di opinionisti bisogna anche saper dire ho sbagliato.
1: Certo.
7: Che generalmente in tanti non.
5: Però me l'hai sentito dire spesso. Cioè io lo dico, l'ho detto spesso.
7: Non parlo di questa trasmissione.
5: No, però per parlarne, per dire, cioè bisogna, è vero, bisogna dire, ma c'è gente, lo sai, allora, che si prende troppo sul serio ed è convinta che quello che dice sia la verità.
7: È il Vangelo.
5: Per esempio anche questa cosa del VAR, dopo. C'è gente che è impazzita, che non ti rivolge più la parola perché ti dice, ma adesso VAR ci deve stare, ha orzato, ma state sereni. C'è una volta che c'è una polemica. Adesso la polemica al contrario.
1: Insomma, dai.
5: Sì, ho capito, per 4 rigori non dati. Prima era ogni 5 minuti la gente per terra. Le partite interrotte. 27 minuti col VAR. Le decisioni che prendevano l'orologio e passava, dovevano vedere 25 immagini. Ma ti ricordi queste partite spezzettate?
1: Allora, poi, aspetta, ci sono un stati attimo. Ore, certo, allora, io devo andare in pausa, Simone. Però c'è un ascoltatore che si è prenotato che vuole fare un intervento e ti vuole fare una domanda. Puoi rimanere?
7: Va bene.
1: Dai, rimani che rispondiamo.
7: Per la tua trasmissione questo è altro.
1: Ti voglio bene. Ti vogliamo bene. Ci fermiamo un attimo, dai, break.
13: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, siamo tornati di nuovo, ben ritrovati a tutti voi da Marco Piccari e Stefano Palomeni. Ciao
5: Stefano. Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Salutiamo anche gli amici di Club TV, canale 61, che ci possono trovare lì sul Nazionale. Poi salutiamo anche gli amici di Gold TV sull'11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana. In questo momento collegati con noi. Quindi grazie come sempre per stare con noi nel lungo pomeriggio di Maracanà. Allora Stefano, c'è un argomento che voglio sottoporti tra pochissimo, però lo voglio condividere insieme al collega intanto Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
14: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: E poi mi fa molto piacere avere con noi il direttore Rino Foschi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
15: A voi tutti, buonasera.
1: Buon pomeriggio. Sentite, vi voglio sottoporre una cosa. Sono andato a spulciare un po' di dati di un calciatore perché oggi ho letto un po' di approfondimenti riguardanti Dybala, no? Mi ha incuriosito una cosa, grande inizio di stagione, okay? Possiamo dire dal punto di vista della prestazione, dal punto di vista della condizione fisica. E allora ho preso questa stagione qui, queste 5 partite, Stefano, le ho confrontate con un'altra migliore stagione che c'è stata di Dybala, quella della Juventus guidata da Sarri, che lui fu eletto alla fine dell'anno il miglior giocatore dalla Lega Serie A, no? Mi dai questi dati, li voglio sottoporre a voi per vedere che differenza c'è e chi è secondo voi anche chi ha inciso in questo. Allora 2026-27 l'abbiamo messo a sinistra, 19-20 a destra della vostra del televisore. 5 presenze da titolare nella Roma, mentre nel 19-20 ne aveva fatte 4, ma una da titolare in quel contesto. Poi 0 gol, quindi a livello di gol siamo alla stessa situazione, poi 4 assist quest'anno, non invece nel 19-20. A livello di tiri in porta siamo 4-3, 11 occasioni create, 17 occasioni create con la Roma, 2 praticamente con la Juventus, 24 tocchi in area di rigore con la Roma, 6 invece all'epoca. Al termine della stagione di questa stagione 19-20 fu eletto come miglior calciatore, l'MVP, no? Si dice in questo caso, della Juventus da parte della Liga Serie A. Quindi diciamo così che dal punto di vista dei dati questa stagione qui può fare ancora meglio. E sono passati 6 anni, Stefano.
5: Che è la stagione del Covid, no? La Juventus, esatto, la Juventus, esatto, campione d'Italia, e lui là becca il Covid.
1: Esatto. Che
5: e da lì secondo me incide molto sullo stato psicofisico generale di questo straordinario calciatore. Cioè i problemi secondo me vengono da quella cosa lì. Poi non lo so, ma questa è una mia considerazione. Detto questo, adesso si sta riprendendo, si sta allenando con un preparatore atletico. Si fida ciecamente di questo preparatore atletico, che è proprio ad personam. Lo segue e si sente più sicuro, certamente ha questo timore, questa paura che gli possa accadere, non so, un contrattempo fisico, però intanto spinge e la cosa secondo me che lo sta migliorando è Gasperini nella gestione, facendolo giocare sempre di più, perché tu lo sai, perché fai maratone, cioè più accumuli fatiche, più abitui il fisico a essere più allenato, a andare più in profondità, avere più resistenza e poi piano piano tu entri in condizione e c'è una corsa, diciamo, che ti permette di avere una corsa di qualità, cioè più giochi e meno hai probabilità di fare, cioè meno probabilità di farti male, secondo me. E quindi rispetto allo scorso anno io noto questa grande piccola differenza.
1: Questo, diciamo, quindi
5: ce lo fa sempre giocare.
1: Quindi è Gasperini
5: più gioca, che meno, diciamo, si infortuna.
1: Direttore, questa, diciamo così, avvio di stagione, diciamo, di Dybala, qualcuno addirittura ha detto sembra il Dybala di Palermo, no? Per come si è presentato e come è partito, è dovuto a che cosa secondo lei?
15: No, Palermo aveva gli stessi problemi. Ha avuto, io mi ricordo quando è arrivato il primo anno che io andai via da Palermo andai a Genova, Zamparini voleva assolutamente che me lo portassi a Genova perché era fragile, era un giocatore giovane ma era ancora fragile. Poi strada facendo ha vinto un campionato con Sarri e ha fatto non un campionato intero ma ne ha fatto, diciamo, i tre quarti, in un discorso sempre fisico, perché a qualche problema gli viene. In questo momento qui noi stiamo parlando molto probabilmente di un grande giocatore, perché Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, fuori che è un giocatore fragile. Purtroppo nel lungo, dopo la 10ª, 7ª, 8ª partita pure, ha degli infortuni per la sua fragilità. Quindi il discorso, il punto interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, non tenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto, l'hanno comprato, la Roma l'ha tenuto quest'anno, ci ha pensato un attimino, insomma tutti questi discorsi qui stiamo parlando però di un giocatore che, se sta bene fisicamente, che non avesse questa fragilità purtroppo che ha sempre avuto, purtroppo nel lungo sarebbe uno dei più forti giocatori che abbiamo in Italia.
1: Però direttore, è un inizio che non si vedeva da un po', bisogna dire la verità, perché già gli altri anni, cioè questo è stato un inizio dove la, anche dal punto di vista fisico, come si è presentato, io parlo proprio ai nastri di partenza del ritiro, in una condizione fisica subito notevole. E io mi chiedevo che cosa può aver inciso, non so, un fattore motivazionale, inciso, Gasperini.
15: Ha inciso, Gasperini è bravo, Gasperini è un grande allenatore, ha uno staff importante. Il secondo anno che era lì sapevano bene dove lui può peccare fisicamente, dove può, e hanno lavorato su quello dove lui può essere il suo debole. Molto probabilmente l'hanno tenuto ancora, l'hanno tenuto lì, eccetera, eccetera, e l'hanno lavorato e lo stanno lavorando molto, lo stanno gestendo molto bene. Quindi può darsi anche che se fa un campionato intero possa avere delle

0: A Palermo ho avuto i suoi problemi, io lo conosco molto bene, l'ho venduto io alla Juventus, mi ricordo bene, e Paratici lo voleva fortemente e aveva dei dubbi Marotta, mi ricordo che abbiamo discusso 15 giorni, lo tenevo in piedi la situazione, l'Inter dava poco, però Paratici a tutti i costi l'ho voluto portare alla Juventus.
1: Quindi dubbi ce l'aveva Marotta, direttore?
0: C'era Marotta e Paratici, però chi lo voleva fortemente era Paratici. L'ha voluto fortemente per Paratici, assolutamente. Gli altri erano i dubbi, questi dubbi fisici che ha avuto fino all'anno scorso, certo, che non ha oggi.
1: Certo,
0: e sono
1: certo.
0: Sempre questi stati dubbi questi. Paratici invece si è sempre creduto a questo ragazzo. E sapeva che gli dava delle soddisfazioni. Hanno vinto il campionato in un certo modo, ha fatto bene, l'hanno venduto e andiamo avanti. E adesso in questo momento qui Gasperini, che lo conosce bene, l'ha avuto quest'anno la Roma, e cosa succede? Nel suo staff lo stanno preparando nelle condizioni migliori dove posso avere una continuità di prestazioni.
1: Che è fondamentale, certo. Alessio, tu che ne pensi? Alessio, è un momento, diciamo così, iniziale, oppure pensi che poi questi problemi possono riaffiorare?
2: Beh, è chiaro che nella vita di qualsiasi atleta esiste una storicità e una ripetizione anche in quelle che possono essere le problematiche muscolari. Questo non significa che non vi si possa porre rimedio e purtroppo facciamo tutti tutti scongiuri. Gli infortuni dei calciatori, anche i muscolari, non dipendono solo dalla preparazione, ma dipendono anche da quello che succede in campo, perché a volte l'infortunio muscolare può capitare meno spesso, può dipendere anche da contatti. Sappiamo che il calcio è uno sport di contatto e quindi a volte gli infortuni sono traumatici, ma in una percentuale molto più bassa. Gli infortuni anche a fronte di un contrasto molto più duro possono rivelarsi anche muscolari. Facciamo tutti i dovuti scongiuri, rimaniamo alla storia atletica di Paolo Dybala, che, come ricordava il direttore, è sempre stato un calciatore fragile. Fra l'altro, quando arrivò a Palermo, io lo ricordo perché nella precedente esperienza radiofonica mi è capitato spesso di seguire tiri a Palermo, era mingherlino, piccolino, un bambino. Oddio, non è che sia cresciuto poi così tanto, però insomma è diventato uomo, è diventato più piazzato e tutto quello che consegue. Purtroppo gli infortuni si portano avanti, o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli. Ricordo, tornando alle cose di Roma, il caso di Juan, che per una dieta sbagliata aveva dei muscoli di seta, poi si sono accorti attraverso delle analisi genetiche che probabilmente doveva assumere meno proteine, insomma doveva mangiare meno carne, e lì Juan non si è più infortunato. Idem Dybala, non è detto che anche a un'età più avanzata non si possa trovare la giusta preparazione atletica. Da par mio mi accontenterei che giocasse metà delle partite come le ha giocate fino adesso, sarebbe già un grande vantaggio per la Roma. Sì. Purtroppo, rifacendo i miei numeri, che nel calcio non sono tutto ma sono importanti, prima o poi qualche battuta d'arresto che dovremmo metterla in conto.
1: Speriamo di no. No, Stefano, però in ottica, diciamo, stagione, più importante per la Champions o per il campionato un giocatore come Dybala, cioè preservarlo più per una competizione o per un'altra?
3: Per tutte e due, cioè,
1: considerando un po' lo storico, perché poi lo storico va sempre un po' considerato del calciatore, no? Se dovessi fare una scelta a livello proprio anche perché poi ci sono anche giocatori di qualità, insomma, la Roma davanti c'ha pure Castro, c'ha pure Mora, insomma, può sostituirlo in alcune situazioni.
3: A livello internazionale c'ha un'esperienza, soprattutto c'ha delle letture diverse, insomma, è il giocatore più forte che ha la Roma, Marco, a disposizione. Quindi Dybala è importante sia in campionato che in Champions League. Poi, tra l'altro, io consiglio sempre il campionato, l'ordinaria amministrazione è meglio farla nel miglior modo possibile, non la straordinaria. Cioè la Champions deve essere colta come, ecco, voglio dire, un qualcosa che ti accompagna, ti dà adrenalina, ti dà stimolo e pompa diciamo entusiasmo per il campionato. È un evento così. E poi la puoi vincere la Champions League? Secondo me no. Campionato potresti lottare, ecco questo.
2: Dybala è stato fondamentale nell'anno della finale dell'Europa League, la sua esperienza internazionale è contata, è contata tantissimo, purtroppo è venuta un po' meno

0: nella finale, però inserire quel tipo di giocatore in quella
1: squadra... No, però la domanda di Marco io ho detto, cioè nel senso campionato Champions League, la Roma probabilmente non
2: lo
1: so,
2: se
1: ci sarà un miracolo potrebbe giocarsi, potrebbe andare in finale a Madrid, ma la vedo difficile, capito? La vedo un pochino più praticabile il fatto che possa contendere, poi anche qui fino a prova contraria vediamo un attimo quello che succederà, il titolo a dar fastidio all'Inter, insomma le squadre più forti del campionato. Sì, sì.
2: Io lo curerei più per il campionato, non so, direttore, lei che ne pensa?
3: Ma io penso che Dybala è la quinta stagione della Roma e Gasperini sarà da 2 anni. Quest'anno era un po' chiacchierato, non è riuscito all'entrata, uscita all'entrata. Ma io, conoscendo molto bene Gasperini, perché ci ho lavorato poco, sì, ma ci ho lavorato, ed è un eccezionale nel lavoro, e lavoro forte, ha capito come va lavorato Dybala e lo sta lavorando così. Io sono convinto che avrà delle grandi soddisfazioni. 32 anni, siamo arrivati al punto che si è trovato il modo di allenarlo nel modo giusto e farlo star bene, la Roma diventa una squadra particolarissima, molto importante per questo campionato, e Dybala fa la differenza se sta bene fisicamente. Io sono convintissimo, sono sicuro che Dybala farà un grande campionato fino alla fine e avrà meno infortuni di quello che tutti pensavamo che poteva avere, perché il bravo è stato Gasperini col suo staff, che hanno capito il tipo di allenamento che vuole questo ragazzo qua.
2: Noi glielo auguriamo, perché questo è un giocatore che poi fa la differenza se sta bene, non c'è dubbio. No, però io, se dovessi fare una scelta, ribadisco, se devo preservare un giocatore di questo tipo, vorrei averlo così per tante partite in campionato più che in coppa, cioè tante partite in campionato. Personalmente, poi per carità,
3: sicuramente lui,
2: cioè per me la Roma lui... quest'anno ha ridotto molto il gap dall'Inter, ecco perché dico questo. Allora i giocatori, quelli che possono fare la differenza, preferirei averli per molte partite in campionato.
1: È lunga, ma
3: lo so, per il campionato o per l'Europa? Io le rispondo che per il campionato è una cosa importante, quindi non voglio dire che serve solo per il campionato.
2: Certo.
3: Dybala sicuramente in questo campionato farà delle cose straordinarie, e lì per il campionato Gasperini lo vorrà sfruttare per questo, perché la Roma, ragazzi, la Roma ci crede. Credetemi, la Roma, Gasperini ci crede. Non guardate le risposte che danno, voi giornalisti fate le domande, eccetera, eccetera. Ma Gasperini si sente una delle squadre più forti di questo campionato. E fino alla fine sarà lì, fino a giocarsela. Se Dybala sta bene fisicamente, è quello che gli fa la differenza.
2: Alessio?
0: Io credo che può essere, come fece la differenza con Mourinho in Europa League, sicuramente le potenzialità di Dybala, che nonostante la stagione che tutti ci auguriamo sia la stagione migliore dal punto di vista atletico, non credo che possa giocarle tutte tra Champions e campionato, quindi a quel punto io lo preserverei, anche perché poi
3: prima
0: o poi
2: più la campionato. Roma, sì,
0: pure la Roma l'hanno una scelta, la dovrà fare, lo preserverei per il campionato. Anche perché adesso ci sono 3 settimane, diciamo, di stop, no? Prima di...
2: E la Roma ha deciso di lavorare. Guardate che poi noi oggi abbiamo anche un approfondimento, lo dico a Stefano, con un preparatore atletico, perché le società hanno fatto un piano di lavoro differente in queste settimane.
1: Sì,
2: c'è chi lavora continuamente come la Roma, mentre alcune squadre hanno fatto
1: fino a venerdì
2: 5 qualcuno hanno scelto
1: 4 giorni di riposo.
2: Alcune addirittura
1: c'è chi l'ha dato
2: settimana,
1: subito
2: sì, per capire, però vediamo.
0: Sì, quindi prima o poi dovrei decidere. Diciamo che abbiamo vissuto fino adesso, per quanto le partite contassero 3 punti, una sorta di pre-season, un inizio di stagione particolare, un'anteprima del campionato. Ora fermi 3 settimane e poi non la si smette più di giocare.
2: Sì,
0: e lì vedremo fuori, purtroppo, ma questo vale per tutti, non solo per Dybala, in generale, se ci saranno magagne nella preparazione, nella tenuta atletica dei giocatori.
2: Certo.
0: Se le squadre riusciranno.
2: Dopo si gioca sempre, è vero. Dopo ci sarà il Tour de Force.
1: Fino a novembre, poi ci sarà un'altra sosta, poi tu, dritto fino a dicembre, cioè quest'anno c'è la sosta.
2: Sì.
0: Ma bisogna arrivarci a dicembre.
1: No, nel senso, lo scorso anno, dopo la seconda sosta per le nazionali, si faceva tutto dritto fino a marzo.
0: Eh sì,
1: Invece adesso c'è un'altra dicembre.
2: Sì. Vabbè, vediamo. Diciamo così che promette bene questo avvio del di
1: molto,
2: promette molto bene. Molto, sì. E sembra aver trovato praticamente anche una condizione
1: per me
2: buona.
1: La ricetta è più gioca e meno si fa male.
2: No, infatti,
1: e soprattutto più conosce una fatica che non ha mai conosciuto fino adesso. Quindi... meglio...
2: No, come scusami.
1: Ha conosciuto, secondo me, con Gasperini una fatica, diceva il direttore. Gasperini ti massacra durante l'allenamento. O sopravvivi o anneghi, vai giù. Quindi Dybala ha fatto un'ottima preparazione, non ha mai saltato un allenamento, ha spinto e secondo me i consigli sono stati: guarda, spingi, non ti preoccupare, non aver paura di farti male. Più ti riposi, più il muscolo si riposa, più uno gestisce e più va incontro ai infortuni. E quello è il segreto. Invece spingi, che poi vedrai che il muscolo è piuttosto, no? Cioè, secondo me ha alzato anche la frequenza esatto, della fatica.
2: Più rendi. Direttore, una curiosità, prima stavamo parlando con Stefano, cambiamo un attimo discorso, lasciamo la Roma, andiamo al Napoli, stavamo vedendo alcune considerazioni che vengono fatte a Napoli, che chiedono di questo avvio così un po' complicato. Chi è responsabile, l'allenatore, la squadra o la società che non ha fatto il mercato?
3: Mi metto in difficoltà, però qualcosa dovrò rispondere. Il Napoli non è il Napoli forte che conoscevamo, che conosciamo, non è questo. Per tanti motivi. Molto probabilmente uno un po' deluso è anche il mister. Perché il mister non è quel mister che vediamo oggi. È il mister che sappiamo le sue capacità, sappiamo quello che ha fatto nel passato, ma non conta niente. Ci stanno deludendo alcuni acquisti e alcuni giocatori, alcuni infortuni. Sicuramente il Napoli è legato a tutte queste cose, come la Roma è, per fare bene legata, parlavamo prima di Dybala che fa la differenza, e il Napoli è legato a alcuni giocatori che non rendono, e non voglio far nomi perché non voglio far nomi, sono tre o quattro giocatori che dovevano avere una resa diversa o meno infortuni. E la macchina non funziona, il meccanismo non funziona, anzi siamo lontano da quello che pensavamo noi del Napoli, perché il Napoli e l'Inter per noi erano le due squadre migliori, erano le due squadre più forti del campionato, ma non è così. Purtroppo il Napoli ha dei problemi che devono risolvere, non so se sono risolvibili in breve tempo.
2: Ma problemi di una squadra che forse doveva essere rinnovata?
3: Sicuramente quello, e sicuramente gli infortuni che non si... sono certi infortuni che non so come vengono, però ripeto, la squadra non è quella che noi pensavamo, e la squadra non sta reggendo con i giocatori posso cambiare stando nel tema. Mi ricordo l'anno scorso si parlava di un giocatore più forte in Italia che era il Milan, però era la rovina del Milan lui, e l'ha avuto ancora Allegri, e Allegri è un attore particolare. Con certi soggetti non va d'accordo e si rompe la macchina.
2: Si riferisce ma chi si riferisce però come giocatore?
1: Del Milan.
2: Non avevo capito.
3: Mi riferisco al più forte giocatore che è il Milan, che è andato via quest'anno.
1: Leao.
2: Ok.
3: Non era più un giocatore di calcio, ma era un casinista, parliamoci chiaro.
2: Sì.
3: E ha fatto quello che ha fatto. E Gasperini non ci sta, Allegri non ci sta a questi giochi qua. Allegri c'è stato fino alla fine e poi... ha sbottato, e poi sapete come è andata a fine l'ultima partita che vince in casa del quarto posto, e è successo quello che è successo, ne ha pagato lui, è andato via, è andato a Napoli. È andato a Napoli perché crede in quella squadra e credeva in cose che ancora non conosceva. Oggi sta toccando con mano dei problemi che lui dal di fuori ancora non ha detto che però ci sono, dei problemi che non voglio andare a fondo, ma dei problemi che deve risolvere il presidente. Bravo, ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto bene, benissimo. In questo momento ha fatto dei mercati straordinari negli ultimi 2 o 3 anni, ma in questo momento qui deve vedere di correggere queste conferme, questi errori che sono stati fatti negli ultimi 2 mesi. Però ripeto, non vado nello specifico perché non voglio fare il fenomeno. Io sono convinto di quello che dico.
2: No, ci mancherebbe. Non so Alessio e Stefano che se pensate...
1: No, la curiosità è, direttore, a Napoli c'è un giocatore alla Leao che può disturbare questo...
2: equilibrio.
1: Esatto.
3: Non uno, ci sono un paio di giocatori che non rispettano quello che pensavamo. Ecco, dico così, non rispettano. Allegri è un allenatore che ha vinto, ma ha saputo perdere, ha fatto bene, per me è un bravissimo allenatore. Però non sta a certi giochi. Lui è...
1: Cioè, praticamente questi due giocatori che dice lei riconoscono che Allegri è in fase calante. Ecco, questo, e quindi quando parla dice: vabbè, sai che c'è.
3: Calante, però,
1: parli, però calante, non c'è più quell'efficacia di una volta. E quindi non ti ascolto.
3: Fatemi dire una cosa: la fase calante viene quando non vengono certi risultati.
1: No, ma io sto immaginando, siccome ci ha incuriosito il suo discorso, questi due giocatori di cui non si sa. Gli dicono: è arrivato Allegri. Noi pensavamo che arrivi, insomma, sul pezzo, invece. Mi sembra, insomma, di...
2: Che poi sono due giocatori forti, mi sembra di capire.
1: Esatto.
3: Sono giocatori forti, sono giocatori che hanno fatto bene, sono giocatori che nell'organico
1: contano.
3: Un organico fortissimo, però ripeto, ci sono dei problemi, problemi interni, problemi esterni, problemi fisici.
2: Okay.
3: Allegri è un allenatore che sappiamo, che è bravo, non è un fenomeno, ma è bravo, ha saputo, sa vincere, sa far tutto. Ma nella gestione di determinati giocatori
1: non media, non sa sì.
3: È dura,
1: ho capito,
3: è dura,
1: è scritto alla perfezione il carattere dell'allenatore. Qua.
3: Però adesso parlare in questo modo qui, vedo che le robe non vanno bene in Napoli, è troppo
1: No, direttore, è una cosa...
3: Lo aspetto ancora perché sono convinto che Allegri, sono convinto che il presidente deve tener conto e di star vicino a Allegri.
1: Quindi i giocatori sarebbero due. A me sta cosa. lo so, direttore, però ci ha aperto questa cosa.
2: Curiosito,
1: insomma, voglio dire. Sarebbero due, adesso il nostro compito sarà dopo la sosta individuare le formazioni, e capire quali sono.
3: Di calcio dalla mattina alla sera sempre di calcio,
1: Però
3: sono cose delicate,
1: ma direttore non ha detto mica niente, i nomi non l'ha fatti, però ha incuriosito
2: questa cosa.
1: Noi e gli ascoltatori.
2: Certo.
1: Quindi noi da oggi in poi noi scopriremo le formazioni Allegri.
3: Io sono convinto che sono cose risolvibili. Sono
1: due giocatori che contano, però. Sono due giocatori che contano.
3: Sono giocatori che contano tutti, perché il Napoli sulla carta quest'anno era tra Inter e Napoli, non si sapeva chi era la più forte. Quindi contano tutti i giocatori. L'Inter continua a fare delle buone partite, ha vinto il campionato. Eccetera, bravissimo Marotta che è bravo, eccetera, però il Napoli è caduto e è scivolato in qualcosa.
2: C'è incuriosito, direttore. Non so, Alessio, se vuole aggiungere qualcosa. Alessio, se vuoi fare,
0: se vuoi fare i nomi, la situazione recuperabile. Ha detto di sì. Allora faccio un'altra domanda, direttore. Secondo lei basterà la sosta per recuperarle?
2: Ecco,
3: è molto importante la sosta. In questo momento qui è la cosa più importante che è successa. La sosta in questo momento qui. Forse è quell'ancora che ci voleva il Napoli.
1: Direttore, mi perdoni, tanto siamo in chiusura. Ma questi due giocatori sono
2: sono in nazionale
1: oppure
2: sono rimasti lì?
3: Sono 2/3 o
1: 2/3.
3: Fanno parte di un gruppo fantastico. Fanno parte di un gruppo al vicecampionato e sono la stessa. Se tutto funziona bene, se funziona male, ho fatto un esempio di quello del Milan. Quello del Milan ha rovinato il secondo anno, ha rovinato tutto, era da dar via.
1: Ho capito. Uno è straniero, ho capito.
3: Non lo so.
2: Ci ha incuriosito.
1: Allora, l'ho individuato, però non posso fare. Non è centrale. Già con Conte aveva dato un po'.
3: Io ripeto, siamo alla quinta, sesta partita, di campionato. E ancora c'è ancora tempo. C'è questa sosta bellissima che fa comodo a molti, a tutti. Ci sentiamo fra un mesetto.
1: Richiameremo, come no, direttore.
2: Va bene.
3: E andiamo all'obiettivo.
1: Napoli Frosinone. Se Napoli non batte il Frosinone, lei
2: dobbiamo chiamare subito.
3: Adesso vi dico una cosa. Attenzione che Frosinone
1: Secondo me è una partita difficile quella.
2: Vabbè, vediamo.
3: Dobbiamo chiudere la trasmissione, ma se parliamo di Frosinone, Frosinone è una cosa che non ci aspettavamo nessuno.
1: Beh, no, Albini, no, è bravo.
2: Albini è bravo, però,
1: il mago di Fucelli, Albini è bravissimo,
3: perché noi ci aspettavamo un campionato di Frosinone in questo
2: no, elezione, no, nessuno.
3: Non facciamo i fenomeni, non facciamo
1: no,
3: i mani.
1: No, però occhio, noi l'abbiamo seguito lo scorso anno, tutto l'anno.
2: Perché un attimo scende giù la piada.
3: E Napoli gli capita questa parte qui.
2: Sì.
3: Pensi un po'.
2: È vero. Però
1: allora, dopo Napoli, Frosinone, caro Marco,
2: chiamiamo il direttore, va bene.
3: Vediamo un attimo, con piacere.
1: E lì però ci fai i nomi, però. E lì ci fai i nomi, però.
3: Guardiamo la partita.
1: Va bene,
3: guardiamo i voti di questa partita.
2: Un abbraccio al direttore Foschi, grazie per essere stato con noi.
1: Buona giornata.
2: Alessio, ti ringrazio anche a te.
1: Ciao Alessio.
2: Chiudere velocemente, a presto.
4: Un
2: abbraccio ad Alessio Di Francesco. Break, torniamo perché andiamo su altri due giocatori.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Ci siamo, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, eccoci, ciao a tutti.
2: 331-8200-213, questa cosa che ha detto Foschi, ha cominciato il toto pronostico qui, vogliono indovinare i calciatori dissidenti. Vabbè. Vediamo. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio ad un terzetto che ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Comincio da Beppe Pancaro. Ciao Beppe, ben trovato. Buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Ben trovato. Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
1: Ciao Ricky.
6: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
2: E poi ritrovo con grande piacere Francesco Pini. Ciao Francesco,
1: ciao,
2: ben
1: Francesco.
2: Trovato.
6: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Sentite ragazzi, io voglio approfitto della presenza di tutti voi per andare un po' ad analizzare due attaccanti che sono senza gol, caro Stefano. Che oggi noi in preda alla velocità non abbiamo fatto neanche i titoli, siamo andati a cannone così, va bene. Allora dicevo, abbiamo fatto un paio di grafiche che riguardano Colomani e Gonzalo Ramos per fotografare un po' il momento e capire come questi due attaccanti, che nell'ultima partita comunque non hanno fatto male entrambi nelle rispettive partite, poi chiediamo anche a Ricky, una la mi sembra raccontata e quindi ci potrà dare conferma o meno. Abbiamo messo un po' di dati che riguardano Colomani e Ramos, ad esempio i tre passaggi chiave fatti a testa, questo nelle cinque giornate fino ad oggi, la precisione di passaggi più o meno siamo allo stesso livello, 76% Colomani, Ramos 82%, i chilometri percorsi c'è il dato solo di Ramos, non abbiamo intercettato quello di Colomani che dovrebbe stare nella media del centravanti, però Ramos ha fatto 57 chilometri, quindi sarebbero 11 chilometri più o meno a partita, che sono tanti per un centravanti, quindi si è mosso tantissimo. 24 tocchi per Colomani, 24 anche per Ramos, 3 occasioni create per Colomani, 2 invece quelle create da Gonzalo Ramos. Quindi i dati, nessuno dei due segna, no, uno l'ha fatto Ramos con un gol, quindi segnano poco. Come si possono attivare questi due attaccanti? Perché molti ci hanno scritto, ma uno fa la sponda, l'altro partecipa, dà la profondità, eccetera, però non segnano.
1: Allora, secondo me Ramos dovrebbe avere due partner certi, cioè nel
2: guarda,
1: senso,
2: qui poi altri
1: sono
2: dati
1: curioso
2: guardano,
1: di vederlo all'opera con gente con tipo Pulisic e Saelemaekers, per intenderci. Cioè gli cambi sempre l'assistenza, chi dovrebbe poi metterlo in azione. Colomani sta sulla strada giusta perché ha personalmente questa voglia di affermazione, l'ha detto Spalletti, è andato lì, se l'è andato da solo, ha fatto una super partita contro l'Atalanta. Secondo me sono destinati ad essere entrambi utili nelle rispettive squadre. Poi non ti so dire quanti gol segneranno, ma secondo me sono due ottimi attaccanti.
2: Quindi tu dici si possono riattivare tutte e due, solo
1: secondo
2: una questione
1: me sì.
2: di tempo.
1: Sì, e possono essere utili proprio nel gioco di squadra. Cioè Ramos quando dà la palla a Rabiot, quella è una palla difficilissima, Marco. Difficilissima. 9 volte su 10 tu la sbagli. La prendi di malleolo, la prendi un po' sotto, la mastichi. E invece lì, tum, pulita. Quei giri giusti, Rabiot poi fa un gol spettacolare perché la battezza sul primo palo invece di allargarla sulla destra del portiere è un'azione spettacolare, dove Ramos per la prima volta si libera, non vince l'egoismo e quindi altruista lì fa una giocata da giocatore. Cioè Ramos non è un fenomeno dei fenomeni, ma è un giocatore secondo me serio. E Colomani altrettanto. Colomani ha giocato nel Paris, ha fatto una finale di mondiale, cioè non è l'ultimo arrivato, adesso viene preso un po', no? Canzonato da tutti.
2: L'ultima partita ha fatto bene, si è visto molto più
1: lui
2: applicato.
1: Adesso secondo me si è sintonizzato con Spalletti.
2: Okay.
1: Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, adesso sta capendo cosa vuole Spalletti ha fiducia in lui e secondo me sarà un giocatore importante per la Juve.
2: Beppe Pancaro, che ne pensi? Come si possono attivare, come possono trovare la via del gol e quindi sbloccarsi questi due giocatori?
4: Allora, sono sicuramente le qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione. Hanno caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con palloni dentro l'aria e il Milan in questo momento è la squadra che tra le squadre che ha toccato meno palloni di tutte nel nostro campionato dentro l'aria, quindi io penso che lui stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco del Milan, perché il Milan in questo momento sta facendo un calcio molto verticale, si difende basso e riparte, e Ramos non ha queste caratteristiche, quindi lui si riattiva solo se la squadra inizia a fare un calcio dominante, a giocare nella metà campo avversaria, a fargli fare meno metri e a servirlo in aria.
2: Sì, perché fa un sacco di chilometri.
4: Sì, è troppo lontano dalla porta, sì, e sì. Per le caratteristiche che ha non è un giocatore che secondo me può esaltarsi in quelle situazioni lì. Columani invece ha caratteristiche diverse, può giocare anche da lontano dalla porta, secondo me ha pagato le dichiarazioni iniziali di Spalletti, dove alla prima giornata gli ha subito puntato il fallo addosso, e quando sei un ragazzo e hai tutta questa pressione fai magari fatica a reggerla, però è un giocatore forte, un giocatore che secondo me tornerà assolutamente a fare gol.
2: Opini.
7: Ma allora, mi sembrano intanto due cose da sottolineare che ancora non sono state dette. Uno è un 9, vero? L'altro no. Cioè, bisogna partire dal presupposto che Ramos è il classico puntero o il classico rifinitore di qualsiasi squadra, che può giocare a 3, a 2, a 1, mentre ci sono attaccanti, e l'attaccante come Colomani è il classico attaccante esterno, che può essere il vecchio 11 o un 7, per capirci, no? Andando a ripescare i numeri che tanto carichi furono. Ramos delle occasioni le ha avute, i palloni che ha ricevuto in area di rigore dall'inizio del campionato sono 14, lui ha fatto un gol. Quindi la differenza qua mi sembra sostanziale per due motivi. Uno, perché come ha detto giustamente Pancaro, è il Milan che fa fatica a creare per lui, ma poi i palloni comunque bene o male gli arrivano. Se sbaglia il passaggio che fa Rabiot con quello che è costato, è meglio che va a giocare in Serie C, perché è vero che lo prendono di malleolo, lo prendono di ginocchio, ma per un giocatore di quel livello che arriva da una squadra come quella del Paris Saint Germain, dove comunque ha fatto più di 20 reti l'anno scorso, se mi sbaglio un passaggio di un 1-2 del genere fuori area, non puoi essere un attaccante di riferimento del Milan. Però i numeri sono questi, cioè parliamo di giocatore pagato 75 milioni, l'altro è stato pagato 38 più bonus, 50 totali. Ma la Juve ce l'avrà in bilancio 18 l'anno prossimo, cioè ricordiamoci bene il contesto in cui sono stati acquistati i giocatori e con le differenze che ci sono state. La Juve non poteva spendere, ha dovuto fare dei ragionamenti anche in questo senso. Il Milan, dopo che Allegri a gennaio aveva chiesto una punta e un difensore, non c'erano soldi neanche a pregare, improvvisamente tira fuori 200 milioni nel mercato estivo. Quindi ad oggi io vedo la situazione tattica di Ramos un po' più ingarbugliata, per il motivo che avete detto, ci vogliono dei giocatori fissi di fianco a lui in modo che crescano insieme alla squadra. Però io il Milan di Amorim ancora, signori miei, mi spiace,
2: non l'hai
7: all'inizio
2: visto.
7: Va benissimo, c'è tempo, bisogna aspettare, ok, ma non ne vedo minimamente traccia.
2: Ma posso farti una domanda, poi sento Buscali, per invece chiedere più gol a Colomani o qualche gol, che cosa si dovrebbe fare, cioè affiancargli
7: quello che è stato fatto col Parma nell'ultima di campionato in casa con l'Atalanta, dove lui ha fatto l'esterno, dove lui si accentra, dove scambia quei giocatori, dove scambia il pallone con tipo Voltemade, fa l'1-2 veloce internare, poi il portiere gli ha preso di tutto l'altra sera, perché Carnesecchi gli ha parato il tiro dopo un minuto, un altro tiro nel secondo tempo e poi quel dribbling fantastico che meritava il gol.
2: Quindi diciamo due punte potrebbe giocare per essere sbloccato.
7: Lui, l'errore tattico è questo, è averlo messo nelle prime tre giornate a fare il 9 della Juve, lui non è un 9.
2: Ah. Quindi tu dici giocheresti con le due punte, per capirci, Francesco.
7: Sempre.
2: Ok, ok. Vado da Buscaglia, che tra l'altro ha raccontato anche l'ultima partita della Juventus. Righi. Non c'è Righi? Me lo so perso. Non c'è? Lo riproviamo a contattare, ce lo siamo persi. Siete d'accordo?
7: Posso approfittarne?
2: Vai, poi sento
7: lo
2: anche se sono...
7: un complimento a Righi Buscaglia, magari non lo sente.
2: No, arriva, aspetta che glielo fai quando arriva, tanto lo richiamiamo al volo. Stefano, sei contento? Siete d'accordo su questa osservazione che ha fatto Francesco? O questa puntualizzazione? Cioè, con Colomani, certo, forse sì. Due punte... Ramos è una questione più di sviluppo della manovra, come diceva.
1: Beh, certo,
2: anche
1: sono diversi. Io facevo un discorso in generale, credo che per un attaccante sia importante giocare spesso con cioè nel caso di Gonzalo Ramos, di gente con Salemakers, Pulisic, conoscersi meglio, magari morire della situazione che scende, trovare quella sintesi tecnica che serve a un attaccante, come ha detto giustamente Giuseppe, cioè voglio dire che ha bisogno di stare dentro l'area di rigore, l'animale dell'area di rigore, deve stare sempre più vicino
2: all'uomo d'aria, certo.
1: L'altro, secondo me, è un giocatore completo, sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, che è differente, non è un 9 classico, però può fare tanti gol se si mette in testa, cioè se segue un percorso faticoso, cioè sai, il bello è anche il brutto, insomma, di una carriera, quando tu pensi di essere già arrivato, invece non c'è mai fine ai miglioramenti, a un qualcosa di diverso, e credo che Colomani stia dimostrando,
2: poi l'ha detto anche Spalletti, che uno che lavora tantissimo,
1: grande umiltà, sì, sì. E perché si sta mettendo in discussione, quindi dice, oh, ma io non riesco a fare un gol, come mai, sarà colpa mia, pure responsabilità mia, e questo ha apprezzato, secondo me l'ha apprezzato Spalletti, e basta, basta col mercato e quello che poteva essere non è stato. Molte madre per adesso fa anticamera, come giusto che sia, secondo me, perché è indietro anni luce su tutto quello che è la Juve, su tutto quello che vuole Spalletti da un calciatore del suo calibro, e quindi anche lui deve fare anticamera e deve apprendere.
2: Certo, certo. Abbiamo ripreso Righi Buscaglia. Righi, ci sei?
8: Sì, sì, sì.
2: Vai, vai, ti avevo chiamato prima, era caduta la linea, tra l'altro ti volevo dire una cosa, Francesco. Vai, Francesco, approfitta subito e poi lasciamo la parola a Righi.
7: No, una roba al volo. Sapete che su Netflix io faccio le telecronache faziose, ovviamente, per la Juventus, quindi è chiaramente una telecronaca spinta anche per il tifo, da tifoso, certo, quale certo, sono, certo. E per i tifosi che ascoltano la partita. Lui è l'unico attuale cronista che riesce ad esaltare, secondo me, il pubblico a casa senza essere fazioso per nessuna squadra.
8: Ti ringrazio, grazie tante, grazie davvero.
7: Me compreso.
8: Ti ringrazio molto. al di là dei complimenti, grazie davvero. Ho seguito tutto, infatti integro, perché io sono già d'accordo con quello che è stato detto in precedenza. Integro sottolineando intanto che nei due contesti, che sono abbastanza aggrovigliati entrambi, però sono state due prime scelte, pur con i margini relativi che aveva la Juve e senza margini il Milan, sono state due prime scelte. E quindi mi domando, in entrambi i casi, ma più sul Milan che sulla Juve, che tipo di cast di supporto avevano pensato per queste due prime scelte? Perché sono d'accordo, in questo momento il Milan ha bisogno anche di trovare almeno il terzetto titolare, se non chi gioca alle spalle, è un modo di stare in campo per esaltare le caratteristiche di Gonzalo Ramos, mentre Colomani è un attaccante che ha bisogno di spazio. Come diceva prima Francesco, insomma, è 7, 11, scegliete voi, però, di nuovo, Spalletti a me risulta che da gennaio scorso cercasse una punta fisica, e la punta fisica ancora non è arrivata. La Juve ha l'alibi barra giustificazione, a seconda che si guardi un lato o l'altro della luna, del settlement agreement. Però ecco, mi sembrano situazioni abbastanza nebulose, in cui il contesto fa molto la differenza, tenendo presente per tutti che non sono due attaccanti che hanno uno storico da 20 gol a stagione. Questa cifra l'hanno superata a memoria una volta a testa. Sono attaccanti che quindi fanno giocare bene le squadre per le quali indossano la maglia, e quindi se nel caso di Gonzalo Ramos chiude la stagione a 12-15, ma nel frattempo Fabio è andato in doppia cifra, Pulisic è andato in doppia cifra, Sisse arriva a 8 ed è già a quota 2, Salemakers magari aggiunge tutti i gol, eccetera, allora il suo magari l'ha anche fatto. La Juve, io resto su quello che ho detto anche settimana scorsa, cioè ha talmente tanti infortunati in ruoli chiave e in quel ruolo lì vicino,
2: che fai fatica a valutarla.
8: Bisogna prendere un attimo di tempo e parlarne a dicembre, perché anche semplicemente costruendo una questione di movimenti con Ildiz che si accentra e va a prendere un certo tipo di spazio e libera zolle sulle quali andare ad attaccare Colomani, questo lo vediamo da dicembre in poi, prima no.
2: Beppe, però c'era una cosa che mi volevo così riprendere di quello che aveva detto Francesco Pino, ossia delle due punte, la Dantir, che io anch'io sostengo che poi alla fine potrebbe essere una chiave, no? Una soluzione per la Juventus, e quindi arrivare a giocare con due attaccanti. Però giustamente la domanda gli è stata posta giorni fa a Spalletti, lui ha detto, ma io devo pure cambiare la partita in corsa, non ce l'ho un altro fuori, quindi devo pensare anche a questo nella gestione della gara. Si può arrivare secondo te ad una soluzione di questo tipo? La vedi percorribile da parte di Spalletti, Beppe?
4: Sì, anche se effettivamente poi lui ha ragione, perché solitamente insomma, tu in panchina devi avere un giocatore poi in grado al sessantesimo, quando calano i ritmi, di poter sostituire ruolo per ruolo e andare a incidere, soprattutto oggi con i cinque cambi. Diciamo che una sintesi di tutto potrebbe essere che sono due giocatori che potrebbero giocare, Ramos e Kolumani, benissimo insieme per caratteristiche. Ripeto, uno, Ramos è prettamente un motivo tecnico-tattico. Quando il Milan, speriamo, troverà una qualità di gioco superiore, io sono convinto che lui inizierà a fare gol. L'altro era prettamente, secondo me, un discorso mentale, perché il giocatore fisicamente sta anche molto bene, ha pagato un po' questa pressione iniziale, però poi a prescindere dal ruolo, no, è un giocatore che secondo me alla fine del suo campionato i suoi gol li farà.
2: Te, Stefano, pensi che poi ci può arrivare una soluzione di questo tipo?
1: Non lo so. Sai, la Juve ha Yildiz, che non, è un giocatore importante
2: che manca,
1: per lui, certo. Per lui, per Kolumani. Perché Alibegovic e Consensao mi piacciono molto, però giocano per conto proprio. Cioè non giocano per la squadra ovviamente, però hanno una rifinitura un po' particolare, per un attaccante è un disastro, cioè non ti arriva un pallone. È un disastro, cioè da un punto di vista proprio della rifinitura, cioè quanti palloni tocca Kolumani con Consensao e Alibegovic, cioè, quello rientra. Conclusione, oppure passaggio orizzontale, triangolazione, c'è sempre un'azione volta a una finalizzazione personale, la giocata di Alibegovic, sì, raramente poi può andare sul fondo, ti può mettere la palla dietro, a rimorchio, con Sessao c'è sempre quel movimento, però li vedo, insomma, Spalletti sta facendo un grande lavoro, Marco, perché questa è una squadra, costruita in un certo modo, adesso l'abbiamo detto a più riprese, e sta facendo qualcosa di miracoloso. Perché non. Io l'ho definita un gatto sornione, cioè ce la ritroveremo più avanti, secondo me, perché poi c'ha questa voglia di stare sul pezzo, di lottare,
2: sì,
1: contro queste avversità che sono tattiche, tecniche. C'è un gruppo, e poi c'è un punto interrogativo per me, personalmente, grande come una casa. Voltemade, io non so che cosa possa rappresentare per la Juve.
2: Tu sei un po' scettico.
1: Cioè,
2: mi
1: tu hai detto due punte la Juve, c'ha.
2: Sì.
1: Che ce lo faccia vedere. Perché quando entra in campo, io non. Allora, ero un estimatore di Voltemade, l'ho visto in europeo.
2: Però non
1: under
2: ti
1: 21,
2: sta, non ti sta.
1: E non pensavo che fosse più basso. Sai, anche il Coglio, Alletti, quando lo fa entrare, deve alzare il. Deve alzare il.
2: Va bene, che deve.
1: No, ma tu dirai, ma è una stupidaggine, tu dici, guarda che conta. Cioè, parlare con una persona devi alzare il collo. Già, se c'è la cervicale, poi
2: vabbè,
1: è un problema. No, ma non sto scherzando, è un problema anche di comunicazione. Qui, Beppe, cioè, ti mette in soggezione, dice, ma
2: vabbè,
1: è una cosa un po' tipica. Uno alto, uno è 90. No, ti sto dicendo, uno alto è 90. Adesso per farti, parlando seriamente. Giocare a calcio, essendo alto quasi 2 metri, in un ruolo in cui tu devi essere agile, devi avere qualche. Cioè, o sei forte, forte, forte, forte, oppure io devo stare lì a lavorare ogni giorno e devo scolpire come. Capito come faceva Geppetto con. Cioè, capito? Devi stare là sul pezzo e devi scalfire, devi lavorare, devi andare di cesello. Stai alla Juve, non so quanto tempo ci sia. Allora. Voltemade, che ci faccia vedere il suo valore.
2: Vabbè,
1: io puntavo molto su questo ragazzo.
2: Vabbè, però
1: poi l'ho visto
2: pure poco,
1: sì, ma a Reggio Emilia, perdonami, Marco, a Reggio Emilia un colpo di testa così tu non puoi fallire.
2: È vero, quello,
1: non prendere lo specchio della porta, e ci siamo rimasti male.
2: Righi, la vedi anche tu così, e voglio sentire anche Francesco al volo, vai.
9: Anche qua un attimo di tempo, nel senso che comunque ha atterrato in un campionato che non conosce la lingua, non la conosce, poco sposto del Spalletti, English speaking è facile, quindi va bene, però sì, cioè, ho più interrogativi, ecco, su di lui che su Kolumani. Cioè su Kolumani, secondo me, l'incastro strategico-tattico è veramente questione di tempo. Oltremadre, aspettiamo anche una questione di adattamento, però non lo so, faccio fatica un po' a intercettarlo, sinceramente.
2: Anche tu fai fatica?
9: Sì.
2: Opini?
7: Ma al momento è più il personaggio di Frankenstein Junior che un attaccante serio.
2: Bene.
7: Però il discorso di Ricky sull'ambientamento, sul campionato nuovo, sul fatto che ha giocato comunque molto poco, se guardiamo il minutaggio da inizio stagione è stato buttato dentro subito, veramente la prima partita valida. A me piace come si muove, perché tiene molto bene la palla e fa salire la squadra per un sacco di falli. In area di rigore sono d'accordo che a Reggio Emilia non puoi sbagliare il colpo di testa, però
1: Francesco, diciamo, anni, ma non so se l'ha mai visto Andre 21 con la Germania, è un giocatore formidabile. Però
7: No, l'ho seguito anche prima che arrivasse in Inghilterra, assolutamente. È più forte di piedi che di testa. Questo è
1: però deve giocare da solo là davanti.
7: Deve giocare da solo, esatto. E quindi in questo momento, se lui ancora non è pronto, l'attaccante ce l'hai, si chiama Federico Gatti, metti lui.
2: Pancalo,
7: ditemi il contrario,
2: no.
7: Smentitemi.
2: Beh, no, perché Beppe, la vedi anche tu così, su questo giocatore? Hai questa sensazione anche tu?
10: Ma io direi che, insomma, è appena arrivato, le qualità le ha fatte vedere, a differenza magari dalla
2: però l'impatto, diciamo così, ci ha un po' disorientato, dai, ecco.
10: Sì, non è, allora io penso che non sia semplice, magari uno vede questo giocatore con questa fisicità, se non lo conosce pensa che ha altre caratteristiche rispetto, esatto, a quelle che realmente, esatto, ha, invece sì. è uno che sa giocare con i piedi, è uno che tiene bene la palla, fa salire la squadra. Io per quanto riguarda lui aspetterei un attimo a dare un giudizio, perché insomma è appena arrivato, diamogli un po' di tempo.
2: Sì. Senti Beppe, approfitto un attimo della tua presenza. Amorim, secondo te, ha trovato il suo Milan dopo l'ultima partita? Parlo di scelte, no? Dove Pulisic, le scelte che ha fatto rispetto anche alle altre gare. Pensi che sia questa la strada o dobbiamo ancora aspettare?
10: Allora, io penso che negli 11 forse la strada può essere quella, però per quanto poi riguarda l'idea di gioco, io penso che ancora siamo lontani da quello che lui ha in mente di fare. Quando parla è molto in conferenza, è molto chiaro, dice benissimo e fa capire benissimo quello che vuole fare, però al momento questi principi di gioco di cui lui parla non si vedono. Ci vuole tempo, però tutti sappiamo che poi in determinate squadre come il Milan il tempo è poco, quindi secondo me anche lui può accelerare sì, questo processo d'apprendimento da parte della squadra, che al momento, ripeto, è lontano, cioè non si vede quello che lui dice vorrebbe far vedere.
2: Righi, anche tu la pensi così? Perché molti già comincio a leggere, ma forse questo è il Milan, difesa a tre, le scelte che ha fatto, Rabiot e Modric in mezzo, Salemaker, Pulisic, Ramos, e questo potrebbe essere il suo Milan?
9: Può anche starci, però a me sembra sempre che si guardino più i rami che la radice. Cioè, lui arriva a Milanello e chi è l'elemento della società di calcio con cui parlare di calcio? Non c'è. Cominciando a fare. Cioè, io guardo molto la struttura, è una struttura attuale del Milan non convince per niente. E poi il problema di Milan e Juventus è che si chiamano Milan e Juventus.
2: È certo.
9: Quindi, però cioè, il livello di aspettativa è altissimo, ma oggettivamente a oggi, siamo alla sosta, poi magari tra due mesi parliamo di altro, ma oggi possono andare oltre il quarto posto? Sinceri. Quindi è un po' quello il problema, cioè dove la metti l'asticella? E di conseguenza poi lì parte tutto uno stato di stress, di apprensione, perché io vedo tre squadre non poco, nettamente più forti, e qui sono chiaramente Inter, Roma e Como.
2: È vero, però dopo lì dalla terza in poi sono un po' tutte con una serie di problemi.
9: Sì,
2: e
9: però Marco, due si chiamano Milan.
2: Lo so, hai ragione, però in questo momento devi fare i conti con i limiti che ci sono.
9: O troviamo il modo di allargare il perimetro Champions League a 5 squadre, o una si fa male, almeno una si fa male.
2: Lo so, però
9: perché
2: adesso
9: poi ci sarebbe anche la parata del Napoli.
2: Certo, c'è il Napoli, c'è il Milan, c'è la Juve, dobbiamo mettere queste squadre. C'è l'Atalanta, che una volta era considerata tra le prime quattro, adesso che non si capisce che cos'è, però la vedete così anche voi, Francesco e Stefano?
1: Diversamente, io credo.
2: Tipo, vai.
1: Io credo che il Milan e la Juve possano arrivare fino in fondo a...
2: Cioè, tu pensi che possano arrivare terza e quarta?
1: Perché no?
2: Quindi le vedi come...
1: Cioè, Juve e Atalanta ho visto una squadra seria. Cioè, la Juve combatte con i suoi limiti, però porta a casa la vittoria contro l'Atalanta, che per carità, però...
2: È una partita più difficile di quella del Milan.
1: È in piena emergenza Spalletti.
7: Però non posso permettere?
2: Sì.
7: L'Atalanta è in grossa difficoltà.
1: Sì, no, Peppe, no, su questo lo sappiamo. Però la Juve, anche col Parma, si mette tutto dietro, vince 2-0. La Juve è andata a vincere a Frosinone e ha una marea di problemi Spalletti, una marea, a 10 punti. E poi invece... nel momento in cui, non so quando riprenderanno Yıldız, cioè, Locatelli, credo gennaio-febbraio, ma insomma a gennaio qualcosa farà la Juve, non lo so, magari correggerà qualcosa in attacco. Intanto stai là, ma sul pezzo.
9: Sto guardando
1: questa potenza, cioè una squadra allenata da Spalletti mi sembra una squadra tosta, cioè sai quando vedo giocare Celik in quel modo dico ci siamo, cioè è roba da Juve, ci sono state delle cose da Juve essenziali, concrete, cioè Celik che è un po' il soldato di Spalletti che sta giocando a sinistra,
9: cosa si vuole da questa Juventus secondo me?
1: No, ma per il titolo sono d'accordo,
9: io al momento la vedo lontana da Inter,
1: ma io non la vedo così lontana da no,
2: e invece il Milan, scusa, il Milan
1: neanche. Ma il Milan sta al 40% perché Amorim sta facendo questa fase di
2: studio, sì,
1: dove ha messo in vetrina Sisse, che è bravo, però insomma Sisse deve fare anticamera, deve essere all'Atenalina.
2: E dice
1: Pulisic,
2: adesso forse va su quelli
1: ma
2: che
1: sono state due frecce, ma Salemakers e Pulisic che sono andavano via come il vento, ma come fanno, cioè di scegliere gli uomini migliori
2: e
1: Moreira, che è un Moreira, io te lo dicevo,
2: no,
1: Moreira
2: piace molto, lo so,
1: no, questo
2: sempre.
1: Ti dico, questo c'ha 10 gol sui piedi.
2: Francesco, la vedi anche tu, allora, così, e poi siamo in chiusura, vai.
7: Due differenze sostanziali. Quello che ha detto prima Riccardo è sacrosanto, si guardano i rami e non le radici. Io mi domando oggi ancora una volta perché per la seconda volta in 5 anni il Milan, come la Juve nell'epoca di Sarri, nell'epoca dopo Sarri e anche nelle stagioni recenti, lo so che poi si torna sempre lì, ma c'è un allenatore che sta a ricostruire, che sa fare mezza azienda da solo, cioè che tiene in mano e che impiega mezzo club da solo se non c'è la società. E quindi in questo caso, in un problema come quello del Milan, dove alle spalle dell'allenatore, sono d'accordo, non c'è nessuno che si occupi di campo e lui non può confrontarsi con qualcuno, lasciare a casa Antonio Conte per me è stata una follia, perché era a piedi. E quindi io ripeto, per un allenatore che sa ricostruire come lui, i dati sono questi, non possiamo discuterne, possiamo dire che ci piace o che non ci piace, che è uno che lascia le macerie o che non lascia le macerie, ma è uno che riporta le squadre morte a vivere e a vincere, che sono due cose diverse, perché un conto è vivere e un conto è vivere e vincere.
2: Okay.
7: Detto ciò, la Juventus ha il problema contrario. La società adesso ce l'ha, titubo un po' sulla presidenza come al solito, perché Elkan è una cosa differente da un Agnelli classico, anche se sempre parte della famiglia. L'allenatore c'è, in questo momento stai mettendo a posto dei cocci, ripeto, che arrivano purtroppo da 4-5 anni disastrosi di gestioni sbagliate, con un'ecatombe di infortuni che non doveva esserci in una ricostruzione di questo genere, perché avere fuori 4 titolari più altri 4-5
2: è dura.
7: È davvero un problema. Io vedo che dopo il NEC, Luciano ha capito che gli errori di Sassuolo sono stati troppo gravi, perché tu li dovevi portare a casa con un pari, non era serata, ha cambiato modulo e solo con l'inserimento di McKennie, che è tornato neanche al 100%, la Juventus ha trovato un altro equilibrio.
1: Vero.
2: Questo è vero, sì. Staremo a vedere. Ragazzi, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo.
1: Ciao.
2: Grazie a Beppe Pancalo, a Ricky Buscaglia e a Francesco Appini. Grazie a tutti. Mi devo fermare, però, break, e torniamo subito.
11: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Bene, ci siamo, siamo ritornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche tutti gli amici che sono sulle 61, Club TV, canale 61, e poi anche coloro che ci seguono invece su Gold TV nel Lazio e in Toscana Italia 7. E naturalmente anche coloro che scaricano l'app e sono con la nostra app, che può essere seguita in tutte le forme, smartphone, PC, tablet, come volete voi. Allora, diamo il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso.
12: Eccoci, mi sentite?
2: Come no, ti sentiamo, ti vediamo.
12: Forte. Eccolo sempre
2: elegante, come mancabile.
12: È un piacere ritrovarvi, è un anche piacere.
1: Anche nostro.
2: Come stai? Tutto bene? Tutto bene
12: tutto
2: lì?
12: Benissimo, bene. Tutto bene.
2: Bene, sai chi c'è con noi? C'è Paolo Stringara. Ciao Paolone,
1: ciao Paolo.
2: Ben trovato.
13: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: È un po' che non ti sentiamo, stai bene pure tu? Tutto ok?
1: Orbetellano Doc, grande.
13: Paolo, tutto bene. Sono in forma perché stasera...
2: Che c'hai stasera?
13: Vecchie glorie Livorno contro vecchie glorie del Bari, e ricordo di Igor Prozzi allo stadio lì a Livorno.
2: Bravi.
13: Giocherò anch'io, non lo so quanti minuti, autonomia c'ho.
2: Quanto vai, non lo sai, Paolo. Dai, quanto puoi giocare? Un quarto d'ora ce la fai, dai.
13: No, io gioco anche tutta la partita.
2: Oh, e allora, vedi, io pensavo solo un quarto d'ora, ho detto. Ma
13: 45 convocati.
1: Ah, ecco.
2: E chi è l'allenatore? Si può sapere? C'è l'allenatore?
13: Allora, fate tanti, mo solamente lo farà Cristiano o Lucarelli.
2: Bene. Sentite, prima di addentrarci un po' nella nostra discussione, finiamo un attimo quel discorso che avevamo fatto prima, chi può mancare di più al calcio italiano tra Vincenzo Italiano e Vlahovic, vista che c'è stata questa intervista oggi dove ha parlato molto italiano di tante cose, però mi chiedevo due assenze che secondo me importanti del nostro campionato. Qual è quella che può mancare di più, Stefano? Chiedo, parto da te, dai.
1: Insomma, fammi rispondere così: alla Juve manca Vlahovic e al calcio italiano, a tutto il movimento, manca Vincenzo Italiano.
2: Ci sta.
1: Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
2: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo. Cioè, della nuova generazione è il più bravo.
2: Ah sì?
1: Dopo gli Allegri, gli Spalletti, Sarri, cioè, quando è cominciato da 6-7 anni, secondo me è il migliore.
2: Ah, vedi. Paolo Stringara?
13: Sì, sono d'accordo. A parte il fatto, vabbè, chiaramente uno è un allenatore e quell'altro è un giocatore, però alla Juventus mi manca Vlahovic, a calcio italiano manca italiano, soprattutto al Bologna manca italiano.
2: Sì. Bologna è partito male, ma pensi che con Palladino si possa ritrovare la strada, Paolo?
13: Ma io spero, tutte e due le cose, spero e penso di sì, perché alla fine Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa, perché per il resto secondo me a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene, perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric, che non era messa benissimo, e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi vediamo.
2: Per me sono due errori del calcio italiano, ragazzi, tutte e due, perché italiano, per esempio, noi parliamo del Napoli e Tommaso ci lo confermerà, l'ha detto anche il presidente Besiktas, cioè era vicinissimo a Napoli, sembrava, l'ho proprio detto, sembrava tutto fatto, poi ci siamo inseriti noi perché c'era
1: sì,
2: un
1: però nell'intervista ho letto anche che lui ha avuto un avvicinamento col Benfica e da là si è guardato altrove. Quindi forse il desiderio di italiano era anche provarsi, ci
2: in un'altra situazione
1: all'estero, non so. Credo, l'ho letto pure io.
2: Però per me, Tommaso, non so che tu come la pensi. Ma io allora, li ritengo due errori del calcio italiano, perché per esempio italiano, ok, Napoli, ma per me l'avrei visto bene anche al Milan,
1: sì.
2: Per costruire, non so, secondo me avrebbe avuto un impatto, su Amorino ho ancora fiducia, però italiano avrebbe avuto un impatto più forte rispetto ad Amorino. Non so che ne pensate, Tommaso.
14: Allora, cercherò di essere lucido, perché citando italiano e Vlahovic, Marco, mi hai, diciamo così, messo sotto l'ingrandimento due nomi ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano, chiaramente negli anni alla Fiorentina, e Dusan Vlahovic in campo a Firenze. Chiaramente noi, come tu sai, stando qui a Firenze io ho sempre avuto l'opportunità per diverso tempo di vederlo con continuità, perché poi quello fa la differenza. Io mi sono innamorato logisticamente di Vincenzo Italiano, ma semplicemente perché, riprendendo un po' quello che diceva Paolo e Stefano, è un allenatore che negli ultimi anni è tra i pochi, perché sono pochi, non ci scordiamo, che ha proposto, o comunque ha provato a fare qualcosa di nuovo. Con qualcosa di nuovo non intendo cose clamorose, ma semplicemente un'idea di gioco ben precisa, diversa magari da quello che si vedeva prima, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, anche perché vediamo tanti allenatori, anche magari un pochino più là con gli anni, allenare tutt'oggi in Serie A e non riuscire magari a proporre qualcosa di più fresco, che possa essere più vincente, più concreto. Italiano l'ha fatto a Firenze, in qualche modo l'ha fatto a Bologna, riportando un trofeo. I trofei non si vincono a caso. Molti dicono è andato in Turchia, un campionato di secondo piano, questo è un altro filone, adesso non affrontiamo perché l'abbiamo detto più di una volta. Però ragazzi, come io ho sempre definito italiano, un asset, cioè un bomber di una squadra, il miglior difensore di una squadra, cioè avere italiano come allenatore significa poter programmare un progetto di 3-4 anni e sei sicuro che comunque qualcosa vedrai, magari non un trofeo, ma qualcosa vedi. Quindi per me, per chiudere, è una grossa perdita. Su Vlahovic io lo ritenevo il 9 più forte della Serie A, anche con Lukaku che segnava. Non sarà stato il 9 più forte della Serie A, era sicuramente tra i 3 migliori, quindi perderlo secondo me per la Serie A è stato un grosso, grosso danno, al di là dei 5 gol in 4 partite col Besiktas in questi
2: mesi. Sì. Per me dopo Lautaro rimane ancora l'attaccante più forte del nostro campionato.
1: Però dicevano i numeri. Però.
2: Lo dicono i numeri, non è che, non è che i numeri opinioni. Dicevano questo. Poi per carità qualcuno lo tira giustamente in ballo.
1: Negli ultimi 5 anni di Serie A è quello che ha segnato più di tutti, sì, insieme a Lautaro.
2: Le richieste economiche. Poi io penso sempre, e Tommaso ne sa più di noi perché il mercato lo segue più da vicino, che poi alla fine gli accordi implicano due parti. Se non le trovi non puoi pensare che ci sia una responsabilità solo di una parte.
1: Ma certo.
2: Quindi evidentemente l'accordo non è stato trovato perché entrambi ci hanno messo del loro a non trovare l'accordo. Quindi... io rimango di questa idea.
14: Qui l'abbiamo detto tante volte, no, Marco, Stefano, in estate durante le nostre trasmissioni. Chiaramente a pesare è stato quell'ingaggio pesantissimo. Uno potrebbe dire: perfetto, va bene, se si toglie tanti soldi e può trovare più facilmente.
1: Secondo me, Tommaso, perdonami, non soltanto quello, ma anche le commissioni secondo me hanno fatto una differenza.
14: Stavo arrivando, nel senso, uno potrebbe anche farlo, però il problema è che non era solo una questione di soldi per il giocatore, perché secondo me fosse stato solo quello.
2: Prego, Paolo, vai.
15: Per me cioè, incide anche il fatto che abbia giocato nella Juventus, perché cioè, alla Juventus poi Vlahovic non è mai stato amato tantissimo, no?
1: Anche questo è
15: vero. Negli ultimi anni chi ha giocato in attacco alla Juventus non ha fatto benissimo. Vediamo David che è andato all'Atletico, ora sembra ridiventato un fenomeno. Cioè, forse è stato anche quello, no?
2: Sì, lo sai Paolo, che io l'ho detto. Cioè, secondo me anche questo che va considerato, il contesto. Cioè, questo è stato un contesto travagliato negli ultimi anni, parliamo chiaro. Cambi di allenatori, cambi di dirigenza, cioè anche noi dobbiamo mettere pure questo nella valutazione.
1: Hanno contribuito anche altri
2: contribuito una serie di fattori a rendere magari anche il contesto poco vivibile, poco dal punto di vista sereno io credo che
1: sembrava una storia già no, ai titoli di coda, ha detto bene anche Paolo, insomma il fattore ambientale non è che fosse Vlahovic, abbiamo il centravanti, è stato criticato
15: assolutamente, sì, assolutamente.
1: Anzi c'era qualcuno, insomma, gran parte dei tifosi della Juventus non voleva più.
2: Sì, sono d'accordo. Invito la nostra regia a effettuare la chiamata, che mi dicono che è pronto anche l'altro ospite. Va bene, vediamo, insomma, io sono d'accordo con voi complessivamente. Poi ecco, vedete, c'è chi dice non rimpiangerò mai uno come Vlahovic. Credo che però nella valutazione di Vlahovic mi permetto di dire che c'è molto dell'ultimo atto del comportamento finale.
1: Io voglio
2: parlare dal punto di vista tecnico, cioè questo è un giocatore
1: tecnicamente. Era un periodo che insomma non segnava a ripetizione, quindi
14: anche perché aveva
1: assorbito anche i problemi della squadra.
2: Sì.
14: Anche perché nessuno di noi, non io, nessuno di voi, nessuno di noi che stiamo parlando ha mai definito Vlahovic Van Basten, ha mai definito Vlahovic Crespo, Batista, cioè questa è la base di partenza. Cioè Vlahovic noi lo paragoniamo e diamo un giudizio in base, purtroppo o meno, al livello del campionato italiano.
2: Certo.
14: E in base al livello del campionato degli ultimi anni, diceva Stefano prima, a parte i numeri che parlano, ma io ricordo che Vlahovic ha 26 anni.
1: Veramente.
14: Ha 26 anni, certi colleghi se li sognano i gol.
1: Non è vecchio né giovane.
2: No, ma infatti io
14: vorrà pur dire qualcosa.
2: No, Tommaso, io ho detto giorni, lo ribadisco, auguro al signor Gonzalo Ramos e al signor Colomani di arrivare a segnare i gol che ha fatto Vlahovic, poi ne riparliamo. Però
15: vi faccio una domanda, ma secondo voi ha fatto meglio Vlahovic alla Juve negli ultimi anni o Thuram all'Inter? Cioè, e Thuram all'Inter è sempre un giocatore stimato, eccetera, eccetera. Io lo farei a cambio molto volentieri.
2: Però sono due ruoli diversi.
1: Lo sai che hai buttato giù sul tavolo mia? Voglio dire, un paragone mica. Io ti rispondo, io dico Thuram e ti dico perché secondo me più delle volte è vero che i gol fanno la differenza, quanti gol ha fatto tu e io in meno, però i gol io li peso, non li conto, e quindi peso quelli di Thuram.
15: Stefano, c'hai ragione, però ti dico,
2: mi permettete di dare anche Thuram, scusa, ti fermo un secondo al volo Paolo, do anche il benvenuto qui a Maracanà al professor Dario Perugia. Ciao Dario, ben trovato professore.
1: Buon pomeriggio.
16: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie.
16: Un saluto a tutti.
2: Arriviamo subito. Paolo, ti ridò subito la parola, vai.
15: No, ti dicevo, Thuram all'Inter, cioè ci sono stati dei momenti in cui veramente era un giocatore imbarazzante. Cioè non riusciva, era goffo anche nel correre, cioè c'è stato dei momenti che
17: che ora, a parte la partita con la Roma, perché con la Roma ho rivisto finalmente Sturam, no?
2: Ma tu chi preferivi, scusa, che hai lanciato sta bomba così tra i due, questo confronto, tu chi avresti, chi preferisci, Turam?
17: No, no, io prenderei Vlahovic. Io, cioè,
1: detto da stringare, attenzione, questa
17: per quanto ha reso,
1: è una dichiarazione importante da parte tua, Paolo,
17: per quanto ha reso Turam negli ultimi due anni e quanto ha reso Vlahovic, io assolutamente mi prenderei Vlahovic.
2: Tu ti prenderesti, certo, in coppia con Lautaro sarebbe, si potrebbe fare una coppia.
1: Paolo Vlahovic, Tommaso?
2: Tommaso? Così coinvolgiamo anche il professor Perugia adesso su questa cosa.
14: Io mi tengo, io resto su Vlahovic.
2: Tu resti su Vlahovic.
1: Vlahovic 2, Dario?
2: Dario, ci sei? Dario, vai.
16: Vlahovic tutta la vita.
1: Ecco, tutta la vita. Te pare.
2: A me non me lo chiede. A me non me lo
1: 4-1. Ho perso.
16: Perché te pareva? Dimmi.
2: No. Era Stefano battuta, dice Turam.
17: Dovrebbe rivedere Osimhen.
1: Plebiscito per Dusan Vlahovic.
2: Vabbè, no, però voglio. No, invece voglio chiedervi, c'è un cane che abbaia qui, è scatenato.
17: È mio.
2: Grande Paolo.
17: No, invece perché io ho detto mi piacerebbe vedere

0: meno, eh. Mi dite che ne pensate? Cioè, operazioni, cioè, per esempio, su Çalhanoğlu andreste per
1: ordine?
0: Parto da Tommaso. Su Çalhanoğlu partiresti, cioè, rinnovo, e su Rabiot siete d'accordo per un rinnovo così lungo?
2: Çalhanoğlu sì, perché l'Inter ha già messo in rosa e sta facendo crescere pian piano, chi più chi meno, altri giocatori che in futuro potranno prendere il suo posto, quindi sì. E per Rabiot ha già dimostrato di essere un giocatore talmente superiore rispetto ai suoi compagni di squadra nel Milan, anche nella continuità, che indubbiamente, essendo all'ultimo contratto della vita, l'ultimo contratto serio della vita, penso che si possa essere un'operazione che ha una logica per entrambe le parti.
0: Ok, Stefano, tu che faresti? Tutte e due situazioni.
3: Guarda,
0: eh?
3: Allora, Çalhanoğlu è vero che ha diversi problemi, poi non lo so se vorrà tornare in Turchia, però io lo rinnoverei e mi terrei Çalhanoğlu con tutti i problemi fisici.
0: Ok, quindi tu ci punteresti.
3: E Rabiot anche.
0: E Rabiot pure?
3: Sì.
0: Fino a 35 anni lo blinderesti in questa
3: anni.
0: Maniera?
3: Tanto lo blindo, poi vediamo. Se nei due anni successivi, insomma, non è che se io firmo un contratto 4, lo vediamo nel calcio, 4 anni.
0: Sì, significa... vabbè, chiaro, noi parliamo del contratto. Stringara.
3: Poi resti a vita al Milan, no?
1: Çalhanoğlu sì, Rabiot no. Çalhanoğlu perché viene da diversi anni nella stessa società, perché è un giocatore che gioca davanti alla difesa e comunque non ha ritmi bassi, nel senso, cioè, fa viaggiare molto la palla. Rabiot è un incursore che piano piano con gli anni, secondo me, no, non è uno in mezzo che fa girare la palla, lui è uno che si butta dentro e quindi piano piano negli anni, secondo me, farà sempre più fatica e quindi non lo so, io per me non la vedo così.
0: Lui adesso ha un contratto fino al 2028, quindi altri due, lui Rabiot ha un contratto fino al 2028, quindi altri due anni di contratto.
3: Çalhanoğlu sì,
0: a giugno.
1: Beh, fino al 28 va bene Rabiot, Çalhanoğlu se gli fanno altri due anni va bene, insomma.
0: Ok, professor Perugia.
4: Allora, non si può essere volgari, no, la radio?
0: No,
4: io
0: no.
4: Poi non sono...
0: Perché? Che
3: devi dire?
0: Che volgarità vuol dire,
3: professore?
0: Tu non sei volgare.
4: No, voi ricordatevi quella che è la mia fede, anche se io sono uno sportivo.
0: Ci mancherebbe.
4: Fondamentalmente. Allora, ma è molto bella la vostra trasmissione, perché ci sono pareri discordi e soprattutto di esperti sicuramente maggiori di me. Però, allora, io Rabiot lo terrei tutta la vita, vedi, a differenza di quello che ha detto Stringara, lo terrei tutta la vita fino a 2030, perché, come è stato detto all'inizio, è un giocatore che fa assolutamente la differenza e secondo me a 35 anni ancora la può fare, soprattutto in Italia a questi ritmi. Non stiamo in Inghilterra, quindi io lo rinnoverei. Çalhanoğlu, lo sapete come la penso, ma come atteggiamento che ha avuto lo rimanderei direttamente in Turchia, ma io anche quest'anno, dico la verità, però è una battuta, perché poi escono interviste sui vari siti delle varie società. Io dico la verità, terrei molto di più Rabiot rispetto a Çalhanoğlu. Ecco, secondo me Çalhanoğlu invece è in grande calo rispetto a quello che dite. E
3: al prossimo derby, Dario.
4: Assolutamente, non mi mandate questo, che già
0: questo è già archiviato.
3: Ma ho capito, ma il Maracanã è sta roba qua, cioè tu ti sei esposto a dicembre, quando è novembre, no, è ottobre, quando c'è sto derby?
4: Se mi becchi Allegri il minimo che è mi denuncia penalmente, però voglio allora Çalhanoğlu, secondo me comincia a vedere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
7: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione. Dopo la morte di Fabio Colapietra,

0: Dietro 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato da fumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Cola Pietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
0: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
0: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne Emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona. Grazie al secondo posto in gara 2, vinta dallo spagnolo Iker Lecuona, Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi. Ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi, dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare, dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboglia e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C, a tutta C un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45, in cabina di regia però, come sempre immancabile, Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre oltre al traffico di Roma a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito ecco di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
2: bella,
1: molto
2: vittoria poi.
1: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che già un piccolo distacco di 6 punti non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco, quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre. Però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite, penso al Padova che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Sudtirol di turno, la Feralpisalò di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene in nerazzurro e magari cercare un salto di qualità, non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura, al primo anno, fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi per il Novara, insomma, ecco. A proposito di squadre che non stanno riuscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta ed è chiaro che mi sembra di capire che l'era Birindelli, insomma, sia già volta al termine.
2: Sì, a Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi, diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, anche perché comunque gli impegni del campionato incombono, e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo al più presto invece che trascinarsi un rapporto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatte tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari, quindi insomma non è che viene da un campionatone proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo di veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino dei Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto anche, mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pineto, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
2: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri e
1: Sì, già
2: sembrerebbe
1: fatto.
2: oggi dover chiudere con Alessandro Bruno, che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
1: È
2: nei
1: vero.
2: dilettanti. Così torniamo nella
1: Girone F.
2: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro, torniamo anche sul Latina, dall'avventura al Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi l'anno dopo, che l'anno scorso, insomma, non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che è Massi e l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie. Sono praticamente 2 anni che se ne parla, ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
1: Ah, beh,
2: fosse, non
1: certo.
2: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore, quindi se non c'è tra l'altro più fiducia tra la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno, sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che insomma il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
1: È vero, lo
2: sfordiana,
1: dico
2: però
1: sempre.
2: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro, non è che questi punti non valgono a fine
1: No,
2: stagione,
1: infatti.
2: penso anche al Forlì, quindi a tardarsi tanto già ad inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché
1: Direi
2: finire
1: di
2: a
1: sì.
2: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla patosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
1: Come no?
2: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
1: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così positivi, infatti poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere, Matteo, vado anche sul girone C, perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi se non forsennati quasi, leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione, anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta, poi si vedevano anche i percorsi di altre, il Bari comunque conferma di essere in un buon momento, si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre, e come mi dicevi anche prima in privato, sulle panchine un po' anche da attenzionare. Di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto, e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone, la squadra finisce nella metà destra della classifica. Non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma, anche qui non si sta andando bene.
2: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C,
1: Tra
2: soprattutto in una
1: l'altro.
2: piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a degli orossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non bivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da 2 stagioni a questa parte. L'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza smanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangia allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
1: Sì, perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo, sto vedendo Ghisolfi, Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti a tabellino praticamente tutti, quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo, Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione, grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tien in 2 set, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Nations League, come sempre, al centro, quindi partiamo subito dalla sfida che vedrà contrapposte Spagna e Croazia. Spagna favorita al 71% rispetto all'11% data alla Croazia, con la X al 18%. Nell'altra partita Svizzera favorita al 46% rispetto al 28% data alla Scozia, con la X al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come promesso, però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra, come avevamo anticipato, sul Catania che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo, che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Cicerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella ripresa. Insomma, sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra, che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Cicerelli, altri 2-3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo, lo 0-1. È secondo me un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo? Faranno lavorare Longo? La società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore, rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche su Longo, poi, prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui, che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma a momenti alterni. Questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore, belle idee. Tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati. E quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano, anche a scapito di un altro anno di Serie C. E allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è diciamo d'attualità sentire un allenatore ieri ha sostituito Cavuoti, c'è stata una specifica domanda, perché hai sostituito Cavuoti, e lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto, ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno, e con tutto il rispetto non è neanche Crotone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica, sai benissimo che non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire anche
1: solo, scusami, non è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire, ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pelligra è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, che come sempre diciamo merita, poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione, qualcosa di più. Però poi torno anche al campo. Ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato. Ecco, in particolare volevo chiederti di Gherardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono 2 gol nelle ultime 3 giornate. Ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi. Comunque questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Che cosa può, quanto può spostare negli equilibri difensivi Gherardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me chi ha spostato nuovamente gli equilibri è Di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio da parte di Longo, che è passato dalla difesa 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gherardi si trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Gherardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sotto porta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire, ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini davanti alla difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora per esempio non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a 3. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: certo,
1: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra Caligara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante. Tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio, Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscirà a dare. Però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche, ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano: le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala, ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stato la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene, quest'anno sta bene, e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto, però è chiaro che adesso
1: hai visto la scelta di Longo con Lunetta, ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno alto d'attacco, ma è più una sottopunta, prima punta, che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi, forse sarebbe già un attaccante da Serie A, e non sarebbe in Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Catania quest'anno, secondo me, ha una grande occasione, perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa fanno bene, a Picerno, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino il Catania li deve fare, perché il Catania ne vincerà tante partite fuori casa, questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché di giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male, e l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
0: Eh sì, può fare la differenza. Peraltro, ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque, sì, io sono d'accordo, un calciatore che, se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita, è vero che manca ancora parecchio perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno, Quindi Attilio non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio, io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana, però se gioca un buon calcio secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al massimino perché è quello che gli sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: sì, perché a proseguire. Perché poi non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
0: No,
1: quindi,
0: ancora no.
1: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto... scusa il gioco di parole.
0: È livellato.
1: È molto
0: esatto.
1: Livellato. Non hai dei picchi da parte di nessuno. Nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, stavo pensando al Bari che i suoi risultati li ha fatti anche se non sempre convincendo a pieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te e a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista, con il Catania che insomma continua a vincere, ha vinto proprio al photo finish contro la Casertana, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3, con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie. Veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Birindelli insomma per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata, e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta Città.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-set, 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboglie e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto Giuseppe inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C per le cose che non stanno funzionando dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti. Bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora la Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi 3 anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato. Anche scegliendo soluzioni classiche come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumine e Dursi avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2, proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace, e questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e
0: Vero,
1: invece la Salernitana
0: verissimo.
1: ha sfruttato pochissimo le occasioni. E quello è già un piccolo campanello d'allarme che poi, ovviamente, quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta è, come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto. Quella con il Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita e comunque ha comunque raccolto i 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari proprio alla luce dei prossimi risultati?
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato, tra virgolette, le cose. C'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria, e il tifo ovviamente vuole il tifo salernitano vuole qualcosa in più, vuole qualcosa in più dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per provare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città. Lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative, soprattutto in zona offensiva, inserite. Per esempio, nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato. Quindi, Mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi. I risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione.

0: E quindi la sfida di Bari, la prossima a San Nicola, arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale, e la Salernitana dovesse perdere, andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti. E quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale. E non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
1: Eh beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche prima, per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania e i risultati sono quelli che contano alla lunga. Quindi, poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però, poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene. Insomma, tra le altre, vediamo la Cavese che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi, ieri mi hai mandato anche un video della Scafatese invece dei tifosi entusiasti da Scafati perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
0: Sì, allora sono due squadre, entrambe sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo, dato che appunto i Bifonte hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri al Guadia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno la seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia, annullato. Vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita, ma quello è
1: Stupendo.
0: semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al settimo minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata tutta la squadra, la Scafatese.
1: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque, che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari. Molto solida anche, ricordo solo a Catania, in un momento un po', tra virgolette, di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
0: Sì, certo, e infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfodato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come hai detto tu, passeggiato letteralmente perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi e poi, come hai detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania. Anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 6-5-2 con Palmieri che da praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è D'Ambrost che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Mausto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo tutti gli scongiuri del caso, può andare molto molto lontano.
1: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti. Io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata. Alla prossima.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a Giuseppe D'Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C dalla sede di Roma. Domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio i podcast di Tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangio, poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanã. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
3: La mano di Alberto Aquilani già si vede nel progetto Sassuolo e si vede soprattutto la qualità del lavoro che ha fatto la dirigenza guidata dalla famiglia Squinzi, dal direttore sportivo Palmieri, dal chief scout Cangini, una squadra che sta costruendo nuovi asset, un nuovo futuro. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è una squadra molto interessante nel corso di questa stagione perché Alberto Aquilani è sicuramente un tecnico di alta qualità, di alto presente e soprattutto di ottime prospettive. E per lui la dirigenza ha costruito una rosa nuova che si è ristrutturata, ma l'ha fatto con intelligenza, via uno dentro l'altro, anche a fatica, soprattutto nella seconda parte dell'estate. Il Sassuolo ha faticato tantissimo in questo mercato, condizionato dalla scelta di Grosso prima, soprattutto da quella di Giovanni Carnevale. Ha dovuto ristrutturarsi, ha preso Fabris dall'Atalanta come nuovo direttore generale, insomma, e poi via giocatori, via anche nomi pesanti, quindi è chiaro che non sia stato facile cambiare per il Sassuolo, che però ha in rosa giocatori molto molto interessanti. Pensate ad Hadžić, l'apporto che è riuscito a dare già nelle prime battute di questa stagione il montenegrino preso in prestito dalla Juventus, un giocatore che però può rappresentare il meglio dell'idea del Sassuolo, cioè prendere giocatori, lo riscatterà a 12 milioni, la Juve ha un conto riscatto a 13,7 che riscatterà, ma quel che può rappresentare il Sassuolo per questi giovani giocatori. È una nuova dimensione anche. Valorizzarli può farlo poi anche con altre grandi società in giro per l'Europa. Tra gli asset interessantissimi c'è questo 2007 Daryl Barcolà, questo centrocampista che ha dei margini di crescita che probabilmente ancora neanche lui stesso sa. Benca Dominguez è sembrato l'ennesimo colpo azzeccato, e figuriamoci Sebastiano Esposito, che ha conquistato la nazionale, esterno, attaccante, centrale. Ci viene da pensare che veramente il Sassuolo stia sbagliando pochissimo, ancora una volta. Kieron Bowie siamo curiosi di vedere come riuscirà, che apporto riuscirà a dare. Blindare Lipani a centrocampo, un giocatore che potrebbe far comodo a mezza Serie A, è un dato non da poco. E poi dietro Leisen, già dalle prime partite ha dimostrato di essere un giocatore già di prospettiva, 23 anni, è uno che in 5 anni può diventare un giocatore importante per il nostro campionato. Chale Tazar a 30 anni può dar quell'esperienza che è mancata forse nella scorsa stagione, ma che il Sassuolo vuol dare con un giocatore che comunque un paio d'anni a questo livello li può fare. E poi c'è un ricambio in tutte le posizioni, 5 grano è esploso ma c'è Van der Bremt, Doig dà grandi garanzie ma è stato preso Obrador, insomma è una rosa sulla quale veramente alla quale non sembra mancare niente, soprattutto se in mezzo al campo hai Nemanja Matic a dare regie, soprattutto se poi nella prossima stagione, nel corso di questa, nella prossima annata, nel corso di questa stagione è atteso il ritorno di un giocatore così importante come Ismaël Koné, che ha condizionato altrettanto e messo in difficoltà la stagione del Sassuolo. Beh, non ci siamo scordati della conferma di Lorienté, di quella di Berardi, di quella di Torjvet, il caso Volpato al quale ha saputo tener botta anche mediaticamente con grande sostanza il club neroverde. Insomma, è una delle storie che sta conquistando sempre più solidità nel nostro campionato, e questo mercato ha la capacità di reagire alle difficoltà, ce lo conferma ancora una volta.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
3: È vero che il campionato deve ancora scrivere tanti capitoli, che da qua a gennaio devono passare tante partite, però è chiaro che una società che si rispetti debba avere un piano A, B, C, D e via discorrendo. In questo caso il piano J di Juventus. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com, dove il mirino lo puntiamo verso gennaio, lo dipingiamo di bianco nero e parliamo della Juventus. Una Juventus che ci ha dato l'impressione di essere stata soprattutto concentrata nella rivoluzione in dirigenza, nel dare le fondamenta per il nuovo progetto, con nuovi uomini, nuovi volti, vecchie conoscenze, insomma qualcosa che si è ristrutturato. Però sul mercato, sul campo, questo ancora non basta. Certo, gli infortuni e la sfortuna hanno picchiato duro con la Juventus, anche suo malgrado non c'entra niente, preparazione via discorrendo. Locatelli e Thuram sono due stop che pesano tantissimo nell'economia stagionale di casa bianconera, che però è chiaro che in alcuni ruoli sappia di avere delle lacune o comunque qualcosa da sistemare. Insomma, lo sappiamo che il centravanti ancora non è arrivato quello tipo ideale che avrebbe voluto magari Luciano Spalletti, che in difesa magari qualcosa poteva essere sistemato, ma i ruoli soprattutto sui quali sulla Juve si concentrerà nel caso in cui dovesse trovare le occasioni giuste, anche facendo partire dei propri giocatori, perché i conti sono sempre da tenere di conto, a gennaio sono due: il terzino sinistro, ma in quel caso dovrà partire Juan Cabal, potrà partire, occhio, anche Andrea Cambiaso, e un centrocampista centrale. Lì proprio a livello numerico la Juve è molto corta, perché gli infortuni di Locatelli e Thuram hanno stretto la coperta. In mezzo ci sono sicuramente dei profili che su tutti i Cop Miners, forse solo Cop Miners che non è riuscito ancora a sbocciare. La sensazione è che Cop possa comunque essere sempre un grande giocatore da grande squadra, quindi occhio, perché ci dà l'impressione di poter essere un ottimo affare per molti. Però la Juve il terzino sinistro lo vuole per gennaio, sta iniziando a muovere i primi passi in giro per l'Europa e per l'Italia al seguito di alcuni giocatori. E poi a centrocampo Bacolà del Sassuolo è un nome che dovremo seguire. Sappiamo che la Juve il Sud America lo sta battendo con interesse, che il mercato francese lo tiene sempre d'occhio. Insomma, è una società che sa già chiaramente dove e come intervenire. chiaro, la grande squadra deve fare così adesso che ha tutto il tempo di poterlo fare, di poter ragionare con calma dopo un'estate che è stata a livello di rivoluzioni anche troppo frenetica. Ecco, si parte da qua, si riparte da qua con due ruoli chiari in mente da rinforzare e da migliorare. Ovviamente poi il percorso ci dirà se dovranno arrivare anche altri correttivi.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Il centrocampo è il reparto da cui nascono le squadre e le vittorie. La Juve non fa eccezione con McKennie capobanda. Per Spalletti lo statunitense è un elemento imprescindibile, pallone d'oro per la duttilità. Fermo restando l'abilità in altre zone del campo, in mediana può essere impiegato ovunque. Il match contro l'Atalanta è l'ennesima certificazione. Partenza 2, con Virata come esterno di una linea 4, portandosi dietro l'immancabile patente da ribaltatore delle tavolate avversarie, come disse lo scorso anno Spalletti in una delle sue perle comunicative, per connotare lo stesso Weston. Nel caso si passasse al 4-3-3, certamente sarebbe un'ottima mezzala. Weston è impeccabile anche sotto il profilo della disponibilità, mai una polemica. McKennie in ottima compagnia nel centrocampo della nuova Juve. In cabina di regia c'è un certo Douglas Luiz, sì, proprio lui, da qualcuno definito miracolo sportivo di Spalletti, estremizzando il concetto. Il brasiliano è rinato rispetto al suo primo sbarco alla Cuntinassa, ricoprendo un ruolo che mancava da tempo ai bianconeri. In attesa di conferme e continuità di prestazioni, la strada imboccata è quella giusta. Poi c'è Sar, il senegalese sta ritrovando la forma migliore dopo l'infortunio, mix di quantità, qualità, velocità e verticalità, caratteristiche che finiscono con lo stesso accento, come età. A proposito, a 24 anni, cavallino di razza lo ha definito Spalletti, che si gode intanto questo centrocampo, con la speranza cresca qualche giovane, vedi Owusu, e orfano di Locatelli e Thuram, la coppia titolare della passata stagione.
2: Tutto Juve in podcast.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
5: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
6: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
5: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma, prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
6: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
5: Voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in National League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio. Ma insomma, va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico. Però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella, Montella contro Mancini. In campo vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo ma molto lontano il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono le sue condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, allora, buon lunedì.
1: La tua foto intanto su Belgio-Italia.
2: Mia foto è stata quella
1: Italia-Belgio, perdon.
2: Sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive, di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane, quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni, mi sembra, fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima, io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'aveva un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'Europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico, vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi, sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento, quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme, eccetera, ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
2: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
2: dovrebbe, però
1: dovrebbe,
2: non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
2: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè, se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
2: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità, il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri, adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove li vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io, è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso a quello con Napoli. Detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché ci sono, però non sembra lo stesso giocatore. No. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
2: Lo ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questo
1: è anche con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Cioè, di gambe e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle, eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo.
2: Ma
1: dopo
2: tu ti rendi conto a vedere Pirlo, cioè, che pesantezza poteva essere? Cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto ok, ciao, scelgo io, e hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque Mancini, però è altrettanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po' dai quadri, anche dal dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
2: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo, però il CT doveva essere nominato. E sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Ronaldo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni.
2: Ho capito, sì, ma infatti
1: e lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto.
2: I giovani
1: del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT, che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
2: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici, da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
1: No, è una questione di fiducia.
2: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT, pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT, ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia,
1: però diciamo che magari
2: sbaglio,
1: ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi, nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire. Quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta, dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa. Rischia già la posizione se già con la Turchia, per esempio, dovesse arrivare una brutta sconfitta.
2: Ma per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite. Perché non, ripeto, secondo me, anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno. Quindi, se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini. Quindi, non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico, vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, Non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento. Passatemi il termine, poco nazionalismo. Sì. Come se i giocatori preferiscano studiare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
2: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque. Ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi. E purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice, vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo, oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Certo. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me, se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela bocci subito, che non ti va bene, e fai tu, allora anche io avrei dovuto il disturbo e avrei detto fai tu, allora
2: però
3: non rompere le scatole a me.
2: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico, senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché so io che dirigo. Qui dobbiamo fare diversamente.
1: Allora,
2: e che fai? Prendi e te ne vai.
1: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo. Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire, non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malaguerra diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire allora che mi hai chiamato a fare. Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà, tu ti siedi, fai Maracanã, lui il giorno dopo ti chiami e dice: no, guarda, facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire, perché Maracanã non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici: ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte, o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito, perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
4: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mulgianese, ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare, e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice. Perché dovevano rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
1: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
2: io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente. Insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice: guarda, sta cosa non va bene, e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente, ragazzi, sono anche molto schietto. Tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori.
1: No,
2: Maldini, insomma, va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane. Io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi, per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini. Ci sarà un futuro la possibilità di vederlo? Non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto. Quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare. Ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione, come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita, e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano, perché tutti volevano il calciatore italiano, il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione. Mi è sembrata più una cosa molto, diciamo così, di facciata che di vera operatività. Ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare. Se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente: no, guarda, così non si fa. Non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però
1: che ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A,
2: sì.
1: Dopo quelle, insomma, di cui abbiamo sì. lungo parlato, quella intanto di Grosso, che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di questa, che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto questa, e invece non va bene. Il Parma si guarda altrove e sceglie Gilardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
2: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto questa non l'ho mai capito. Cioè, nel senso, tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma. Quindi non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto: se non cambiano la vedo un po' in difficoltà. Quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede. Si va per una scelta diversa, vediamo, insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello, diciamo, di idea. Però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo. Quindi vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma.
1: Ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via sì. Tedesco dentro
2: Palladino.
1: E soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano.
2: Sì,
1: la pausa lunga che ti permette adesso
2: di lavorare,
1: di lavorare in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
2: Sì, sì.
1: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
2: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
1: Novembre, ricordiamo.
2: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri, poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se vai Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. Siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
1: Ma soprattutto sono d'accordo. Se non dovesse andare bene, secondo
2: me. Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione. Quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte. L'ho sempre detto. Poi, se vogliamo dire...
1: degli infortuni che
2: sì,
1: potevano rientrare. Intanto
2: certo.
1: McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, si ferma. Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Harrison Santos, adesso non è ancora al top della
2: purtroppo
1: condizione.
2: Purtroppo gli infortuni,
1: quelli fanno parte del gioco lo devi mettere in considerazione.
2: Che dobbiamo fare, cioè nel senso pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male, quindi è il lavoro... È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
1: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
2: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti, che su questi 50 anni
1: lancerai un quesito.
2: Sì, vediamo, poi ne parliamo
1: dopo, non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari.
2: Grazie,
1: ciao Marco.
2: Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
1: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi ed ha dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro.

0: Sandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Nations League, come sempre, al centro, quindi partiamo subito dalla sfida che vedrà contrapposte Spagna e Croazia. Spagna favorita al 71% rispetto all'11% data alla Croazia, con la X al 18%. Nell'altra partita Svizzera favorita al 46% rispetto al 28% data alla Scozia, con la X al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dai il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, grazie per i messaggi, per la vostra compagnia, per le vostre diciamo riflessioni che ci aiutano poi ad affrontare al meglio quello che è l'analisi di questo momento della nazionale. Poi c'è da ragionare anche su quello che sta cambiando sulle panchine. Detto ciò, diamo subito il buongiorno alla redazione alla redazione Tutto Mercato Web, a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, detto ciò, fatti i saluti, io prima di parlare di nazionale voglio chiederti aggiornamenti in merito a quello che è successo in casa Parma. Dicevamo che questa lunga sosta era una sosta nella quale qualcuno poteva temere, uno di questi era questa che infatti ha pagato il conto.
3: Sì, che forse ha perso in partitella, perché il Parma insomma ha aspettato una settimana prima di decidere di cambiare allenatore. Diciamo che i dubbi sull'andare avanti con questa c'erano già da un po', nel senso che già nello scorso campionato alcuni vertici del Parma erano poco convinti del suo modo di giocare, soprattutto in relazione alla valorizzazione dei giocatori, cioè pensavano che la rosa a disposizione del Parma potesse seguire uno stile di gioco più offensivo. Questa, pur essendo giovane, avendo tante idee, oggettivamente è un allenatore, non voglio dire difensivista, però fa parte diciamo di quella corrente nuova, anche spagnola, che fa un po' capo a Mikel Arteta, cioè giocatori comunque, allenatori scusami, che comunque vadano molto al sodo, al non prendere gol prima ancora che a fare spettacolo. La dirigenza del Parma riteneva che potessero essere valorizzati meglio dei giocatori, e già in estate aveva pensato a cambiare questa. Poi se queste riflessioni siano giuste o meno, insomma, non sta a noi dirlo. Sicuramente il Parma l'anno scorso si è salvato e sicuramente in estate ha fatto delle cessioni anche importanti, cioè Suzuki, Pellegrino, Sorensen, Circati, quindi in qualche modo questi, diciamo che dei giocatori devalorizzati, altrimenti non si racconta tutta la verità. In estate poi alla fine il Parma aveva deciso di andare avanti comunque con questa, nonostante permanessero questi dubbi, soprattutto della proprietà fondamentalmente, perché credo che Cherubini sarebbe andato volentieri avanti tuttora con questa. Alla fine è stato un po' un venirsi incontro, nel senso che anche questa probabilmente, percependo questo clima, diciamo non si è abbandicato alla panchina, e c'è stato questo esonero oggettivamente con tempistiche un po' particolari, nel senso che è passata già una settimana di sosta, quindi non ce l'aspettavamo più. Al Parma andrà con tutta probabilità Alberto Gilardino, che ovviamente ha grandi trascorsi da giocatore al Parma, non ancora da allenatore, e insomma il Parma seguirà questa nuova strada. È già il terzo esonero in Serie A dopo 5 giornate di campionato. È una Serie A che va veloce anche da questo punto di vista.
1: Ti faccio una battuta: questa è la terza panchina che è saltata adesso. Questo te lo puoi giocare come titolo,
3: è
1: veramente brutta. Comunque questa è la terza panchina che è saltata. Chi è che rischiava, che rischia ancora o che si è salvato davanti a questa maxi pausa?
3: Che rischia ancora, è chiaro che l'avvicendamento di questa dimostra che poi non sempre i tempi che consideriamo logici siano quelli giusti, nel senso che, ripeto, non ce l'aspettavamo più un esonero, quindi io ci direi che nella sosta non rischia più nessuno, però poi bontà loro, alle proprietà della Serie A e alle dirigenze dei club, quando decidono di cambiare, evidentemente lo fanno anche un po' contro, diciamo, il senso comune. È stato comunque confermato Giovanni Stroppa, perché poi, diciamo, pensando anche un po' alla ripresa del campionato, a quello che potrà succedere, è ovvio che il tecnico del Venezia sia un allenatore a cui fare particolare attenzione, perché comunque in estate la società ha fatto un mercato abbastanza importante e diciamo finora sul campo questo mercato non si è visto, nel senso che il Venezia è ultimo con 0 punti, quindi è abbastanza normale pensare a lui. Rischia, diciamo, sempre in ottica futura, fisiologicamente sempre anche Daniele De Rossi, perché erano ieri, erano insieme con anche Florenzi in tribuna a vederlo stiamare, quindi mi è venuto così il lapsus era facile. Rischia Daniele De Rossi, nel senso che comunque è stato confermato ad oggi, però Genoa deve evidentemente cambiare marcia, e ha gli stessi punti del Parma, anche il Monza di Ivan Juric. Non credo che rischi nell'immediato, però diciamo che è un allenatore che è già arrivato con qualche dubbio, non tanto di chi l'ha scelto, ma un po' di tutto l'ambiente. Alla ripresa ci aspettiamo un Monza che quantomeno esca da una fase in cui l'allenatore parla di continua emergenza, perché poi, insomma, comunque il mercato gli è stato fatto, può piacere o meno, però diciamo contano i risultati del campo.
1: È così. Parliamo, a proposito di risultati del campo, della nostra nazionale, che certo dai risultati non è partita bene, perché questa sconfitta,
3: no,
1: e io direi non solo dal risultato, direi da quello che si è visto, non ho visto veramente niente, anzi solo tutti i problemi che ci hanno portato, probabilmente con ogni merito, anzi con ogni demerito, a mancare il terzo mondiale di fila. C'è chi si sta dividendo tra i gregari, o comunque i tra virgolette campioni, che avrebbero dovuto dare il cambio di passo, trascinare i giovani, fare la differenza, a chi dice sì, però questi giovani talenti hanno lo spessore per poterla giocare questa partita. Abbiamo parlato tanto di Romano, tu mi dicesti giochi facile, no? Individuarlo come il nome più interessante, poi però di fronte a un Kevin De Bruyne sparisce totalmente nell'esperienza, nella qualità, nella tecnica, ma anche fisicamente, forse lì ci si aspettava qualcosina in più. Mi fai la tua fotografia di questa partita e tutte le criticità che deve affrontare Roberto Mancini?
3: Sicuramente sono d'accordo con te, nel senso che non ci è piaciuto quello che abbiamo visto, più che quello che è stato il risultato, perché l'Italia, a essere oggettivi, è inserita facendo parte della Lega di Nations, è inserita in un girone molto tosto, in cui puoi anche aspettarti che le cose vadano male, perché ci sono Francia, Belgio e Turchia. In questo momento ci sono, secondo me, tutte superiori. Ci aspettavamo, ci auguriamo di vedere quantomeno un altro piglio, è quello che speravamo di vedere. Invece il primo tempo con il Belgio è stato desolante da questo punto di vista, perché poi si può anche perdere, ma dipende anche da come lo fai, soprattutto se è una fase in cui magari ai risultati puoi anche stare un po' meno attento. Non passa dalla Nations League il rilancio della nazionale, però il paese ha bisogno di vedere qualcosa di diverso. Tra l'altro Mancini ha parlato pubblicamente, diciamo, di un secondo tempo in cui c'erano delle cose da salvare. Può darsi a livello di prestazione, certo hai perso 0-1 nel primo tempo e 0-1 nel secondo, quindi comunque la partita è stata negativa. Su chi debba tirar fuori l'Italia dal pantano, io faccio sempre fatica a dare, diciamo, la croce addosso ai giovani. Certo, devono farci vedere delle cose, perché comunque sono giovani, ma sono calciatori professionisti, considerati di un certo livello, quindi comunque anche dai giovani mi aspetto una sveglia, una carica di energia, me l'aspetto soprattutto da chi non è andato ai mondiali, quindi è da loro che vorrei vedere una dimostrazione di attaccamento. Poi ripeto, per me l'Italia può anche perdere tutte e sei le partite del girone, perché il livello è quello, non ci dobbiamo prendere in giro, però le puoi perdere in un modo, le puoi perdere in un altro, l'importante è come le giochi fondamentalmente. È chiaro che anche il contesto non aiuti, perché la posizione di Mancini non è messa in discussione né formalmente né sostanzialmente allo stato attuale. Certo, ci sono 5 partite ormai davanti, con un possibile terremoto in Federcalcio. Mancini deve far vedere qualcosa di diverso, anche perché poi lo ha scelto contro il parere di tutti, deve fugare lui, sta a lui fugare sul campo i dubbi che circondano questa nuova nazionale, anche nella scelta del commissario tecnico.
1: Che comunque, devo dire la verità, ha diviso tanti. Ci sentiamo un attimo queste note vocali che sono arrivate, Andrea, dai.
2: Anch'io stima per Maldini e poca stima per Malagò, però parliamoci chiaro, se passi da Guardiola, poi passi a Pirlo, De Rossi, è grosso. Anch'io al posto di Malagò avrei pensato che le idee erano poche e molto confuse, quindi secondo me la scelta di Malagò, da questo, l'unica scelta giusta che ha fatto fino adesso è questa.
1: Allora, perché dice questo nostro amico? Perché io, parlando con Piccari nell'editoriale, Ivan, dicevo, dopodiché la scelta di Mancini se l'è presa Malagò, che aveva scelto Maldini e Leonardo per il progetto tecnico. Li scegli, loro vanno avanti per la loro strada, provano l'impresa Guardiola, chiacchierano inutilmente con Ancelotti, propongono Pirlo. Malagò boccia la decisione Pirlo, le altre non le avrebbe naturalmente bocciate, ma insomma erano più dei tentativi che altro, e dice ok, boccio, scelgo io. A quel punto loro vanno via. La mia domanda che ho fatto a Piccari, che gira anche a te, è questa qua. Si è presa una bella responsabilità comunque Malagò, perché è anche, diciamo, giusto e comprensibile, benché il nome di Pirlo non mi esaltasse per nulla, neanche a me, però hai scelto di delegare la scelta dell'allenatore a Maldini e Leonardo, bene, fai in modo che loro vadano avanti. Tra l'altro Maldini parlò di 8 anni prima di ritornare a crescere, prendendosi rimbrotti da Cairo e da tanti altri. Sì. In realtà però, guardando lo stato in cui siamo, almeno sulle tempistiche aveva ragione Maldini.
3: Sì, ma anche perché poi Maldini non parlava della nazionale maggiore, lui parlava di iniziare un percorso sui giovani, sulla formazione, su Coverciano, che in 8 anni non andremo manco ai prossimi mondiali, andremo a quelli successivi. Intendeva dire che ci voleva un percorso lungo. Sul resto, a parte forse una pagina chiusa, però che potesse non piacere la scelta Pirlo, lo trovo comprensibile. Una precisazione secondo me va fatta rispetto a quella che ha detto l'ascoltatore: di Guardiola per la prima volta parlò Malagò, non parlarono Maldini e Leonardo. Poi, una volta che lui disse che ci stavano parlando, non potevano smentirlo, e quindi non hanno dovuto fare, ma secondo me loro avrebbero evitato quel passaggio comunicativo di dire che stavano parlando con Guardiola, perché poi è stato un po' quello, almeno in parte, che ha causato problemi nel momento in cui si è capito che Guardiola non sarebbe venuto e che loro volevano Pirlo. Ripeto, la scelta di non voler Pirlo per te può essere anche comprensibile, un po' meno per come è arrivata, perché ci si è un po' nascosti dietro una questione di opportunità legata ad una sponsorizzazione che francamente era un pretesto, è inutile prendersi in giro, quello era un pretesto perché Malagò era poco convinto di prendere Pirlo. La cosa assurda è che decidi di puntare su 2 dirigenti, ci parli per 2 settimane, 20 giorni e non vi dite qual è l'allenatore che si vuole sulla nazionale, quella è veramente la cosa assurda e non capisci, e dal punto di vista di Malagò ti aggiungo, non capisci che Pirlo, perché l'idea che a Maldini potesse piacere Pirlo l'avevamo subordinata un po' tutti, sulla stampa era già uscito come nome, quindi era evidente che quantomeno ci fosse e che fosse più realistico di Guardiola, perché nessuno ha mai pensato che Guardiola fosse facile, quindi o non ne hai parlato ed è incredibile, o non l'hai capito ed è comunque un problema grave se non capisci una cosa così rilevante. Quindi è quello l'assurdità di quella vicenda. Quanto appunto a quello che mi chiedevi tu, la scelta di Mancini, sì, se l'è presa Malagò è una bella responsabilità, è giusto che si prenda responsabilità da presidente federale. Non c'è solo la questione Maldini, perché attenzione, perché Malagò l'ha presa anche contro il parere di tante persone che invece volevano Conte, l'ha presa anche contro il parere dell'opinione pubblica, perché io penso che se tu l'ho fatto a luglio, nelle fasi in cui si decideva il CT, se parlavi con chiunque ti diceva che non voleva Mancini, anche per quello che era successo con l'Arabia Saudita. Quindi ha fatto una scelta molto popolare, legata evidentemente al suo anche giro di conoscenze, che poi sono anche dettate da stima, per carità, cioè non è che l'ha chiamato perché è amico perché lo stima e di conseguenza l'ha chiamato, però è una bella responsabilità. Il grande tema di questa bella responsabilità che si è preso, secondo me, non è tanto la valutazione su Malagò, perché Malagò molto probabilmente cadrà nei prossimi giorni e sarà commissariata a Federcalcio, e che Mancini a quel punto rimarrà senza chi l'ha scelto. Buonfiglio, presidente del CONI, ha detto di stimarlo, ha fatto un endorsement molto netto, secondo me ha fatto bene e l'ha fatto proprio per mandare un messaggio di tranquillità alla nazionale. Dopodiché se non vinci nessuna partita di queste sei, cambia il presidente che ti ha scelto, c'è un sentiment negativo, io credo che fisiologicamente Mancini non stia troppo tranquillo in tutta questa situazione, e spero, tutti dicono di no, io spero che sia vero, spero che non incida questo contesto sulle prestazioni di una nazionale che deve avere per quanto possibile la testa libera.
1: Senti, c'è una domanda di un nostro amico, che è una proposta più che una domanda, che ti giro, Fabio da Torino, che ringrazio e saluto. Vi faccio una proposta e vi chiedo se è valido oppure no. Io farei la pausa per la nazionale durante tutto il mese di gennaio in concomitanza del mercato invernale. Che ne pensa, Cardia?
3: È un'idea carina. Credo che le polemiche ci sarebbero comunque, perché se i giocatori si infortunassero ci sarebbero comunque polemiche. Credo che noi giornalisti forse saremmo un po' più, non dico contenti, però la prenderemmo meglio. Certo, con centri delle, secondo me, poco fattibile, perché vai a concentrare tante partite in un periodo dell'anno in cui in molti posti non si gioca o non si può giocare, perché noi guardiamo l'Italia e in Italia, in Turchia a gennaio si può giocare, le partite di Nations League o le qualificazioni europee o quello che è a gennaio. Se tu vai a giocare in Scozia, in Norvegia, insomma l'elenco è lungo, non te lo sto a fare, non ci puoi giocare, quindi secondo me è infattibile da questo punto di vista, anche perché in gennaio è un po' tardi per la Nations si chiude come fase a gironi già nell'anno, ed è un po' presto poi per le Final Four, quindi è un po' complicata. È bella perché l'idea di concentrare, secondo me, è una buona idea. A me questa sosta lunga, noi ci scherziamo sempre, però secondo me è una cosa migliore rispetto alle due soste inframmezzate che c'erano prima. Concentrarla a gennaio sarebbe complicato, potresti concentrarla tutta in un mese più caldo, però immaginati il campionato fermo a ottobre o a novembre, saremmo i primi a lamentarci.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
3: Buon seguimento.
1: Ciao Ivan Cardia, noi ci fermiamo, al rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
4: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
5: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
4: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
5: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
4: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
5: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora andiamo immediatamente dal mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto.
0: Allora Mirko, domanda intanto subito che ti faccio: qual è stata la tua sensazione in merito a quelle problematiche che sono riemerse o che sono ormai certificate della nostra nazionale dopo aver visto Belgio-Italia?
1: Ma mi è parsa una partita facilmente leggibile da parte degli avversari, una nazionale che di certo Mancini non poteva rivoluzionare in due allenamenti, come ha giustamente sottolineato lui, e una squadra che non ha campioni, ha buoni giocatori, giocatori che in questi anni probabilmente sono stati performanti e sopravvalutati soprattutto mediaticamente, quindi mai campioni ma buoni giocatori, con a corredo diversi giovani che hanno bisogno di farsi le ossa. Il percorso di rinascita della nazionale italiana mi pare molto, molto lungo e tortuoso. Non è di certo domani che la cosa si risolverà, né dopodomani, né tra un mese, né probabilmente tra qualche anno. Ci vorrà un nuovo ciclo, secondo me.
0: Senti, visto che ce lo chiede anche un nostro amico, tu credi che se dovesse andare, e analizziamo tra poco la sfida contro la Turchia di oggi, dovesse andare male con la Turchia, dovesse essere un impatto negativo il ritorno di Mancini, con il commissariamento della FIGC rischia il posto anche Mancini? Intanto ti chiedo, poi ti faccio la domanda più completa.
1: C'è un qualcosa che noi dobbiamo sottolineare dal punto di vista normativo. Quando viene commissariata la Federcalcio, non si commissaria solo il presidente, ma si commissariano tutti gli organi. Quindi qualora si dovesse arrivare a questa decisione, la FIGC deve essere azzerata. Per
0: deve
1: che
0: essere
1: le...
0: per regola o potrebbe anche non essere, secondo te?
1: No, deve essere per regola azzerata tutta. Poi è chiaro che c'è in atto una sorta di trattativa per salvare il salvabile, una sorta di accrocco all'italiana con Malagò, che nel caso sarebbe commissariato, e poi qualcun altro invece rimanere in sella. Però per regola, se si commissaria la nazionale, devono andare tutti a casa.
0: Quindi se non andassero tutti a casa sarebbe l'ennesima, diciamo, incongruenza della nostra organizzazione federale.
1: Sì, siamo lì. Io penso che tutti questi incontri di Marotta con Giorgetti, Marotta con Abodi, eccetera, eccetera, siano in corso proprio per tentare di salvare qualcosa. Perché? Perché dobbiamo essere molto onesti: è cambiato il presidente, però Chinè, la Procura federale è ancora lì. Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo, è ancora lì e anzi è in odore di promozione a segretario generale, quindi ad oggi non è cambiato nulla se non il presidente e il CT della nazionale. Quindi vediamo come ne escono fuori. Allora c'è anche da sottolineare un'altra cosa: a livello normativo non ci sono gli estremi per il commissariamento. Perché? Perché l'atto ufficiale con cui è stato candidato Malagò poteva essere impugnata entro 7 giorni e non è stato fatto. Quindi ad oggi si sta cercando una forzatura per commissariare. È chiaro che però se tu vai fino in fondo, a quel punto devi azzerare tutto, altrimenti siamo sempre lì.
0: Esatto, e quindi sarebbe un ulteriore segnale di papocchio all'italiana. La partita contro la Turchia, cosa ti aspetti dai cambi che comunque farà ovviamente Mancini, e soprattutto cosa ti aspetti se ci può essere una reazione, o se immagini che il ritorno di Mancini possa comunque non essere favorevole, visto che comunque viene da anni in cui non è stato cercato neanche dalle squadre di club, quindi uscito un po' fuori dal giro, ecco.
1: Ma io non credo che un allenatore disimpari ad allenare, cioè le qualità e le competenze di Mancini sono sempre le stesse. Poi è chiaro, ha una carta d'identità che dice che è più anziano di qualche anno, ma le sue competenze sono sempre quelle. Io non, onestamente devo essere netto, non mi aspetto nulla di nulla da questa partita con la Turchia, l'Italia parte svantaggiata, così come partiva svantaggiata con il Belgio. Questo è un girone in cui l'Italia, onestamente, quando ho visto il sorteggio, per quanto mi riguarda, aveva il mio pronostico era quello di ultimo posto. Ad oggi non mi aspetto assolutamente nulla, è una nazionale, ripeto, fatta di buoni giocatori in netto calo, giocatori di esperienza per quanto mi riguarda al canto del cigno, come per esempio Di Lorenzo, e quindi non mi aspetto nulla, davvero non mi aspetto nulla di nulla da questa nazionale. Il pronostico è avverso all'Italia, tutto quello che viene secondo me è un di più, perché onestamente non ci sono le condizioni adesso per far bene.
0: Questo chiaramente più andremo avanti più capiremo. L'altra domanda che ho fatto a Marco Piccari e poi a Ivan Cardia, un altro tema che sto affrontando, poi ci sentiamo anche una nota vocale credo ancora in evasa, quindi andiamo a sentire. Maragosi ha preso una bella responsabilità quando ha tolto, diciamo così, o meglio ha costretto Maldini e Leonardo a fare un passo indietro in merito alle loro decisioni, cioè nel momento in cui tu, presidente federale, dici scelgo loro per il progetto tecnico, glielo fai portare avanti fino in fondo anche se la decisione presa da loro, il pirlo della situazione, non ti convince, o ha fatto bene a togliergli quell'incarico, di fatto dire decido io, portandoli alle dimissioni e poi prendere una decisione che forse avrebbe voluto prendere sin dall'inizio? Cioè, quanta responsabilità si è preso ed è stato giusto o sbagliato?
1: Ma per me è stato l'ennesimo pasticcio, posto che io avrei lasciato Baldini. Di solito la nazionale italiana, quando arrivava a fine ciclo, promuoveva un allenatore del settore tecnico, solitamente quello dell'Under 21, e apriva un nuovo ciclo. Alla fine, visto che comunque tu dovevi ripartire, azzerare, io personalmente avrei lasciato Baldini e avrei proseguito con questo percorso giovane, così come per esempio ha fatto la Spagna, scusatemi, con De La Fuente. Detto questo, il modo in cui è stato mandato via, in cui sono stati mandati via Maldini, Leonardo e Pirlo, è per quanto mi riguarda imbarazzante. Pirlo è stato mandato via con la scusa di aver avuto uno sponsor poco, diciamo, consono al suo ruolo. Oggi, per esempio, c'è un'accusa però che pende sul capo di Mancini indirettamente, perché secondo i 114 capi di accusa da parte dei giudici inglesi, il Manchester City, tra le altre cose, avrebbe anche pagato Mancini attraverso sponsorizzazioni oscure. E quindi forse questo è ancora peggio dello sponsor di Pirlo, eppure Mancini è lì sulla panchina della nazionale italiana. Quindi onestamente credo sia stato semplicemente un pretesto quello di Pirlo, la volontà dei club che stanno dietro e che tirano i fili di questa federazione, avevano deciso che la scelta di Malagò non andava bene e lo hanno costretto ad azzerare tutto, semplicemente perché Malagò comunque ha le mani legate.
0: Già, poi stanno venendo fuori anche altre situazioni, altre cose riguardanti appunto le imputazioni al Manchester United, tra cui quella di che un fondo avrebbe pagato il QPR per perdere una partita col City, quando c'era proprio Mancini sulla panchina del City, che era una gara che attribuiva la vittoria della Premier. Al 90esimo il City perdeva col QPR 2-1, poi vince in due minuti quella partita 3-2, quindi si sta indagando anche su queste situazioni. Sono d'accordo con te, se non andava bene Pirlo, poi adesso si potrebbe fare lo stesso discorso anche per Mancini. C'è ancora l'ombra di Conte anche per la nazionale? Poi ci sentiamo una nota vocale.
1: Ma non lo so, guarda, io credo che Conte in questo momento voglia stare lontano dalla nazionale, non credo che sia così sprovveduto, ecco, da non comprendere il caos e la situazione di degrado sportivo, lo definirei così, che c'è al momento in federazione. Quindi credo che Conte se ne stia bene alla larga e attenda piuttosto una chiamata di qualche club importante con un progetto a lui più conso.
0: Sentiamoci questa nota vocale, vai Andrea.
2: Ciao, buongiorno, io vado da Milano. A me viene da pensare che un po' praticamente, se io presidente, diciamo, della società, delego te come amministratore delegato, no? per capirci, è normale che lascia te poi le varie scelte e poi intervengo vedo che le tue scelte una volta partite non portano a niente. Poi invece ancora prima di farle partire già si sono in qualche modo azzerate. Sembra che il disegno fosse quello di arrivare a Mancini, punto. Perciò bastava dirlo subito, non fare tutto sto abbaradan, non nominare persone deputate ad altre scelte, perché poi tanto le loro scelte non avevano valore.
0: Beh, anche questo è un discorso abbastanza evidente, no? Cioè quello che ci siamo detti adesso, per adesso, Mirko, cioè se avevi già preso questa decisione la portavi avanti fino in fondo, altrimenti insomma viene fuori il pasticcio che poi è venuto di fatto fuori. Ti aspetti nei prossimi mesi, da qui magari anche alla sosta, alla prossima sosta, quella di novembre, situazioni particolari, cioè come immagini che possa evolversi il quadro federale e la squadra anche, se vogliamo?
1: Ma a me pare che la volontà politica, al di là dei regolamenti, ripeto, che dicono oggi che se qualcuno vuole commissariare ha perso un'occasione, perché bastava impugnare la nota ufficiale con le candidature del segretario generale della FIGC, sembra comunque che a prescindere dalle regole ci sia la volontà di trovare un modo per commissariare. Credo che alla fine il commissariamento ci sarà, però ripeto quello che dicevo prima: il commissariamento sarà di tutta la federazione o solo del presidente? Questo dobbiamo capire, perché se non sarà solo del presidente, da qui alla prossima sosta potrebbero esserci anche delle sorprese importanti per gli staff tecnici anche, quindi vedremo cosa succederà. Certo è che l'Italia in generale non ci sta facendo una bella figura dal punto di vista internazionale, no? Di tutto, sia dal punto di vista, anche dal punto di vista politico per certi versi, ecco.
0: Ah, sicuramente. Mirko, nel frattempo,
1: ma lì
0: lì oramai ci siamo tristemente abituati, voglio dire.
1: Esatto.
0: Senti un po', invece, dal punto di vista del nostro campionato, salta la terza panchina, quella di questa, dovrebbe arrivare Girardino, l'accordo sembra raggiunto, a breve o in giornata comunque dovrebbe arrivare l'ufficialità. Cosa mi dici di questo cambio? Questa era arrivato un po' come uno di quegli allenatori giovani di nuova generazione che in qualche modo avevano anche dimostrato grande qualità, dopodiché un po' si è perso per strada, e Girardino può risollevare il Parma?
1: Mi pare che questo avesse dato più di tutto un'organizzazione difensiva al Parma.
0: Dice che per esempio Fabregas, per sistemare un po' la difesa, abbia un po' dialogato con lui, che tra l'altro lo conosceva bene.
1: Quindi no, perché di solito quando poi un allenatore va bene cominciano delle narrazioni abbastanza distorte. Questo è un allenatore giovane che però curava prevalentemente, a mio avviso, la parte difensiva. Deve essere successo sicuramente qualcosa in questi giorni, perché altrimenti un cambio sarebbe avvenuto prima, no? Proprio alla fine della quinta giornata e all'inizio della sosta, così si è perso del tempo. Quindi credo che sia saltato qualcosa negli equilibri interni del Parma. Gilardino è un bravo allenatore, il Parma però dobbiamo essere onesti, non è che abbia una rosa di primissimo livello, anzi ha perso dei giocatori importanti durante la sessione estiva del calciomercato, e quindi compito arduo anche per Gilardino.
0: Le pause sono anche motivo di preoccupazioni per i giocatori che possono farsi male, la Juventus non ne ha certamente bisogno, eppure ieri questa botta rimediata da Conceição, che però il secondo tempo è sceso in campo, quindi non dovrebbe essere di particolare. Oggi gli esami, che cosa ti aspetti o se sai già qualcosa?
1: Ma dallo staff lusitano traspare ottimismo, tranquillità. Il calciatore è rientrato in campo nel secondo tempo sorridente dopo un primo consulto medico nell'intervallo. Quindi non penso che siano stati degli sprovveduti a rimandarlo in campo da infortunato. Poi è stato sostituito per scelta tecnica da Leao. Vedremo. Ultimamente di piccoli fastidi con Cesao ne ha già avuti, ma poi è stato comunque prontamente recuperato, quindi non si è mai fermato per un lungo periodo. Quindi credo che non ci dovrebbero essere problemi. Poi comunque da qui alla prossima partita col Cagliari passano ancora tanti giorni, e quindi la Juventus penso possa essere abbastanza tranquilla.
0: Grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
1: Ciao a tutti, un caro saluto.
0: Grazie davvero a Mirko Nicolino. Ci leggiamo un po' di news da tutto mercato web. Allora cominciamo proprio da Gilardino, perché il Parma ha scelto, come raccontato anche nelle scorse ore, come accennato anche adesso in diretta, sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore dopo la separazione da Carlos Cuesta, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Vado ad appoggiarmi appunto a un pezzo a firma di Daniele Najar. È stato trovato l'accordo definitivo fra l'ex centravanti e il club giallo-blu sulla base di un contratto che firmerà fino a giugno più opzione per una seconda stagione. L'allenatore è atteso in serata in città e in queste ore sta risolvendo il contratto che lo legava al Pisa fino al 2027. Torna dunque in pista Alberto Gilardino dopo l'esperienza al Pisa, terminata con l'esonero avvenuto a febbraio della scorsa stagione 25-26. Da allenatore Gilardino ha guidato il Rezzato, la Pro Vercelli, il Siena, la Primavera del Genoa, prima di essere poi promosso in prima squadra proprio con il club rossoblù, che ha allenato a cavallo tra il 2022 e 2024, conquistando la promozione in massima serie nella stagione 2022-2023, dopo essere subentrato in corsa ad Alexander Blessin. Nell'annata successiva ha conquistato la salvezza con 5 giornate d'anticipo alla guida del Grifone in Serie A. A novembre del 2024 è stato esonerato dal Genoa dopo inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Ora la nuova avventura che per lui sarà un ritorno, visti i felici trascorsi da calciatore proprio del Parma. Quindi in bocca al lupo naturalmente ad Alberto Gilardino. C'è invece chi lascia il campionato italiano, parliamo di Patrick della Lazio, che passa all'Al-Tiadf, società appunto degli Emirati Arabi. È arrivato alla Lazio da svincolato nel 2015, classe 93, scuola a Barcellona, ha disputato 11 stagioni in maglia biancoceleste, 244 presenze, 6 gol e 6 assist che hanno contribuito alla vittoria di due Supercoppa Italiane e una Coppa Italia. In questa stagione invece è stato sostanzialmente escluso da mister Gattuso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A. Andrà a far compagnia a Mario Balotelli, che lo scorso 23 gennaio ha firmato proprio con il club arabo, come sapete, un contratto di 2 anni e mezzo. Quindi anche qui facciamo un in bocca al lupo a Patrick, che lascia la Lazio dopo averla difesa, dopo aver giocato con quella maglia per tanti anni. Nel frattempo, a proposito di giocatori che possono lasciare, sapete bene che c'è la questione in bilico per quanto riguarda Frank Zambo Anghissà, il cui futuro a Napoli resta tutto da definire, e c'è l'Inter che sta osservando con attenzione gli sviluppi del possibile rinnovo e valuta il centrocampista camerunese come un profilo compatibile con le caratteristiche che mancano attualmente alla Roma di mister Kivu. Marotta ha costruito negli anni una parte importante della propria reputazione proprio attraverso le operazioni a parametro zero. Oggi, da presidente dell'Inter, Marotta continua a seguire con attenzione le dinamiche di mercato insieme al direttore sportivo Dario Baccin, come sapete, che è subentrato da poco. Alla lista dei giocatori in scadenza per il 2027 appare meno ricca rispetto al passato, ma presenta comunque qualche opportunità interessante. Tra queste, appunto, c'è Zambo Anghissà. Occhi però, sempre per quanto riguarda la coppia Baccin-Marotta, possibile anche Alex Meret, anche lui sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Per la verità non ha convinto e non sta convincendo tantissimo il club partenopeo. È tornato, ha fatto comunque una lunga carriera, 2 scudetti con il Napoli, è tornato recentemente titolare. Il suo futuro però dipenderà anche dalle scelte nerazzurre tra i pali, con Joseph Martinez attualmente affiancato da Provedel. Piace però all'Inter anche Santiago Beltrán, giovane portiere del River Plate con passaporto italiano e contratto in scadenza a dicembre. In difesa l'Inter sta monitorando anche Chris Richards del Crystal Palace, mentre per il centrocampo resta suggestiva la pista che porta Mateo Kovacic, grande ex che nel 2027 potrebbe lasciare il Manchester City. I suoi agenti l'avevano già proposto in estate, sarebbe un ritorno a casa per appunto il giocatore Kovacic. Parliamo anche della panchina a rischio, diciamo, di Mancini, andando a leggere l'approfondimento, l'editoriale a cura di Enzo Bucchioni, perché parla di Mancini già in bilico. Se la sua Italia inesistente e inconsistente dovesse perdere tutte e 4 le partite autunnali di National League, il rischio è altissimo, il CT diventerebbe indifendibile, tanto più se in Federcalcio dovesse arrivare il commissario, frutto avvelenato dell'assurda guerra messa contro il presidente Malagò sotto la regia occulta del ministro Abodi. Lo sanno tutti, le smentite di facciata lasciano un po' il tempo che trovano. Quando il nostro calcio sembra aver toccato il fondo e speriamo di ripartire, scrive Bucchioni, succede sempre qualcosa di peggio, e occhio anche quindi a questo punto alla situazione legata a Roberto Mancini, del quale parleremo anche più tardi con Alain Van Negri. Adesso invece ci prendiamo un'altra pausa, l'ultima, e poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Andiamo in casa Juventus da Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buon inizio settimana a voi.
0: Allora, un po' il punto della situazione per quanto riguarda le squadre di club. Cominciamo dalla Juventus, perché c'è un ritorno importante, non in gruppo, ma quantomeno alla continuasse. Parliamo di Kenan Yıldız. Ci racconti un po' la situazione e poi dopo passiamo al punto della situazione infermeria juventina.
1: Punto della situazione riguardante il Diz è che ha iniziato le fisioterapie, le terapie in Germania, le continuerà alla Continassa, ha riabbracciato sostanzialmente la Juventus, ora stilerà un programma con lo staff sanitario bianconero, perché sapete insomma è stato operato al quinto metatarso del piede e la Juve lo vorrà al 100% intorno a dicembre, quindi nessuna forzatura, ci mancherebbe altro. Aggiungo, Vincenzo, che questa operazione lo terrà fermo per questi mesi, ma lo sta aiutando anche a recuperare dal problema mai superato al 100% al ginocchio. Ricorderai che in estate addirittura c'era in ballo la possibile operazione, quindi questa pausa gli farà bene anche sotto questo aspetto. Certo, un'assenza più pesante per Spalletti, ma ovviamente non è l'unica, perché ricordiamolo che sono fermi ai box per interventi chirurgici al ginocchio sia Thuram che Locatelli, quindi il Diz intanto è tornato a casa, farà le terapie qui a casa sua, perché ormai la Juventus è la sua dimora, diciamo così, calcistica, e quindi a dicembre, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo.
0: Quali sono, diciamo, in questa pausa tra adesso e dicembre i giocatori che possono tornare effettivamente a disposizione di Spalletti?
1: Allora, intanto ci sono due buone notizie. In realtà una era quasi scontata, che il recupero di Edi Cambiaso, che è stato tenuto fermo fino ad oggi per precauzione, perché ha di fatto recuperato dalla distorsione alla caviglia, e poi Colomani, che la scorsa settimana ha recuperato alla mano, come sappiamo, ma fortunatamente si gioca al calcio con i piedi, e quindi sarà a disposizione da oggi, perché oggi riprenderà il lavoro. La Juventus ha avuto dei 3 giorni di riposo, ha dato Spalletti, da valutare invece Boga, Cabal e Boga ed Ecator, ovviamente, che ha avuto 2 infortuni senza giocare quasi per niente questo giovane ragazzo. La speranza è che da qui a dicembre, credo di sì, perché altrimenti dovremmo preoccuparci, perché comunque sono degli infortuni muscolari per tutti e tre.
0: Questione che spaventa invece i tifosi della Juventus, la botta rimediata da sì. Francisco Conceição, il suo Portogallo
1: in nazionale, esattamente. La cosa, diciamo, che per sperare, intanto oggi dovrebbe essere emanato il bollettino dello staff sanitario della nazionale lusitana. Lui contro la Norvegia ha avuto una botta al ginocchio, si era inizialmente fermato, invece è rientrato nella ripresa, quindi fa ben sperare, salvo però dopo 10 minuti, magari anche per precauzione, questo poi lo capiremo, è stato sostituito, quindi siamo in attesa del bollettino medico dello staff sanitario del Portogallo. Non dovrebbe, a prima impressione, non dovrebbe essere nulla di grave, insomma sarebbe nel caso da scongiurare, per quanto riguarda i tifosi della Juventus, un'altra perdita pesantissima. Però insomma, ripeto, aspettiamo il bollettino e poi sapremo di più, ecco.
0: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao Quinti.
1: Grazie Vincenzo, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
0: C'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno, ben ritrovato e buon inizio settimana.
2: Ciao Enzo, buon inizio settimana.
0: Cominciamo dalle note dolenti, in realtà sono tutte dolenti, però cominciamo dalle prime note dolenti, perché ci eravamo salutati venerdì presentando un po' quella che poteva essere la sfida dell'Italia contro il Belgio, e arriva la vittoria del Belgio per 2-0 con annesse critiche, fischi e perplessità sulla nuova nazionale di Roberto Mancini. La tua fotografia della partita?
2: Mi sembrava di essere 6 mesi fa in Bosnia. Una squadra vuota, una squadra che, al di là dell'aspetto tecnico, comunque anche nei duelli, nella voglia, nel fuoco, vedo una squadra con tante paure, una squadra bloccata. È un momento molto negativo, e adesso la domanda è quella di sapere se Mancini sia l'uomo adatto per uscire da lì. Anche a livello istituzionale ci vuole chiarezza, non si sa se il presidente Malagori Marà, eccetera, eccetera, c'è

0: tanta confusione. C'è tanta confusione e questo comunque ha degli effetti e porta a vedere dei calciatori che entrano con questa paura. E il Belgio non è nemmeno questa grande nazionale, sinceramente. Però ha due o tre calciatori di classe mondiale che comunque contro di noi comunque fanno chiaramente la differenza. È sufficiente per portare a casa una vittoria.
1: Senti, in Belgio hanno detto, avete visto, De Bruyne ha fatto un partitone e hanno anche detto, domandatevi perché magari in Italia non è così, non riesce a rendere quanto ha reso in nazionale. È una giusta riflessione che a Napoli Allegri deve fare, che il Napoli deve fare. Hai visto un De Bruyne molto diverso rispetto a quello visto a Napoli. Come ti può spiegare questa
0: Sì,
1: situazione?
0: beh, ho visto De Bruyne, una squadra che ha voglia di giocare a pallone e che pensa e che vuole fare un gol in più rispetto all'avversario. A Napoli dove gioca De Bruyne? È bloccato, è ingabbiato dal sistema, il calcio che vuole Allegri. Ma non penso che sia una sorpresa, perché è una sorpresa, non so, forse non guarda le partite, forse non ha visto giocare De Bruyne negli ultimi 10 anni. Del City, De Bruyne, stiamo parlando di per me un top 10 degli ultimi, no, top 5 degli ultimi 10 anni a livello di centrocampisti offensivi. E, per il livello che c'è in Serie A, se lo metti comunque in condizioni di giocare con la libertà che ha col Belgio, ti dà questo rendimento. Ma non ne ho dubbi, non ho dubbi. Adesso, cosa dobbiamo fare, insomma? Cioè, sembriamo dei pappagalli, no? Poi il giornalista sbaglia spesso, però ogni tanto comunque azzecchiamo. E su
1: Sì.
0: questo caso, su Allegri, non penso che bisogna continuare a creare dibattiti, almeno che ci sia un cambio radicale, che aspettiamo da tanto, forse da troppo. Io vedo un allenatore non alla page, un allenatore che non si è rinnovato e che a Napoli sta facendo cosa ha fatto a Torino e a Milano nei suoi due rispettivi bis. Dunque,
1: Con Conte
0: siamo
1: ha
0: alle solite.
1: funzionato o anche lì poteva funzionare meglio?
0: Con Conte?
1: Sì. Perché
0: Il primo anno ha funzionato, ha vinto lo
1: lui
0: scudetto.
1: poi però dopo, vedi, quando è andato via Conte gliene ha
0: Sì.
1: dette di ogni.
0: Ma sì, ma poi comunque con Conte si è rotto qualcosa con lo spogliatoio, chiaramente. E la società manna in primis. L'anno scorso il mercato in estate l'ha sbagliato. Perché oggi comunque guardiamo il mercato che fece Manna, quanto spese? 150 milioni, 140? Al giorno d'oggi chi rende? Chi fa la differenza? Cioè ha comunque sulla coscienza gli acquisti da Gutierrez a Luca che non hanno reso secondo le aspettative, anche Beukema, e alla fine sono soldi, sono dei calciatori che ti dovevano permettere di consolidarti come anti-Inter, di consolidarti anche in Europa, e le cose non sono andate sotto questo verso. È vero che comunque ha avuto tanti infortuni, però gli infortuni possiamo anche, diciamo, relazionare con il dipartamento medico o atletico della squadra. Dunque, boh, comparare Conte e Allegri per me è pura follia.
1: No, no,
0: Cioè,
1: certo.
0: Conte arriva con un'idea chiara. Cioè, Allegri ha costruito i suoi successi. Allegri è oggi uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, grazie a Conte, secondo me. Perché quando arrivò a Torino non lo voleva nessuno. Cosa fece? Diede continuità al progetto di Conte. Cioè, negli scudetti che ha vinto Allegri, quanto ha innovato rispetto al calcio di Conte? Ha lavorato sulla base difensiva straordinaria che aveva questa squadra. E poi là davanti non ho mai visto una squadra comunque concettuale, capisci?
1: No, no, certo.
0: Non lo so. E poi comunque li facevano degli acquisti, li andavano a prendere Higuaín all'epoca. Li portarono De Ligt. Dunque, no. È pura follia comparare Conte a Allegri, secondo me.
1: No, questo no, però il rendimento di De Bruyne è stato altalenante, forse perché in Italia non si riesce a valorizzare questo giocatore.
0: Sì, ma è infortunato pure, è infortunato.
1: Sì, questo pure è vero.
0: Secondo anno di Conte qualcosa si è rotto lo spogliatoio, ricordati a Bologna, poi andò in ferie una settimana, o cose comunque non comuni, no? Con Conte, che lui vuole stare sempre sul pezzo, vuole stare con la squadra, vuole organizzare tutto, vuole la massima concentrazione, la determinazione. Quando perdi quello con Conte diventa difficile, però è comunque arrivato secondo, eh?
1: No, questo non c'è dubbio.
0: Dunque, al di là ha vinto la Supercoppa, ha vinto un campionato e è arrivato secondo in due anni. Non so se tanti allenatori a Napoli hanno fatto così bene, eh?
1: No. I risultati parlano chiarissimo. Tornando alla nazionale, ora la partita di questa sera contro una Turchia di Montella, anche Montella c'ha i suoi problemi da risolvere, però la Turchia quantomeno al mondiale ci è arrivata, anche se l'ha disputato male, doveva, anche perché comunque quelli che la dovevano trascinare non ci sono riusciti, lo stesso Montella non è riuscito a fare un bel lavoro, però lì hanno deciso comunque di andare avanti con Montella, si cerca di trovare subito un pronto riscatto e questa sera diventa una partita già importante per capire se ci sono dei presupposti per la nostra nazionale per uscire fuori da questa crisi profonda?
0: È una partita difficile perché comunque si gioca a Bursa, città molto calciofile, che è passata da un fallimento, il Bursaspor, che è una delle poche squadre che è riuscita a vincere uno scudetto alle tre di Istanbul e al Trabzon, possiamo anche mettere lì, però col Başakşehir sono le uniche squadre che sono riuscite a vincere uno scudetto fuori le famose quattro, e sono ripartite la quarta divisione. Adesso in seconda divisione, a quello stadio a forma di coccodrillo, ci sarà un ambiente molto caldo, perché comunque Bursa vive di calcio, ha fame di grande calcio, e la nazionale turca che si presenta a Bursa è comunque un evento per loro. Dunque Mancini troverà un ambiente infuocato. Potrebbe essere comunque, potrebbe giocare a nostro favore se quell'eccesso di entusiasmo porta a nervosismo nella testa dei calciatori turchi, che hanno anche loro i loro problemi, perché comunque Montella è contestato una parte dalla tifoseria e dalla critica turca, c'è chi lo voleva fuori dopo il mondiale, c'è chi parla della miglior generazione della storia del calcio turco e Montella non sta riuscendo comunque a tirar fuori il meglio. Vabbè, sono due nazionali che gente ha bisogno di una vittoria per calmare i loro tifosi, per avere un po' di tranquillità. Già. Adesso Mancini, vai, andare in Turchia adesso è meglio che andare a Parigi, secondo me, questo è chiaro. Adesso vedremo se riesce a trovare un'identità e un 11, perché guardando la formazione contro il Belgio, se prendiamo, analizziamo in ogni ruolo, sono veramente i calciatori italiani migliori nel loro ruolo? Un po' di dubbi ce li ho.
1: Sì. Beh, è anche un momento in cui probabilmente Mancini sta facendo tanti cambi, tante, diciamo, sta cercando di rotazioni, anche se poi devi cominciare a dare una struttura forte. Questa sera, per esempio, vi faccio la formazione, tra i pali ci sarà Donnarumma, a destra Caiodi, a sinistra Ruggeri, difensori centrali Scalvini e Bastoni, centrocampo a tre con Tonali, Frattesi, Dumbia, e lì davanti uno che non ti piace, Raspadori, Cambiaghi e o Scamacca o Pio Esposito. Questa formazione ti convince? Immaginiamola con Scamacca, perché ce la danno per adesso con Scamacca.
0: Scamacca a me piace, sempre piaciuto, secondo me con Pio Esposito come prime punte è il meglio che si fa in Italia al giorno d'oggi. Poi sulle fasce, Cambiaghi sì, è stato uno dei più attivi contro il Belgio, ma comunque tu prendi Cambiaghi lo compari con gente della nazionale, ma nemmeno spagnolo o inglese, ma prendi chi ha come esterni la Francia, lo stesso Belgio che abbiamo incontrato, l'Olanda, Portogallo, non ci siamo, sinceramente. Poi ho grande stima per Cambiaghi, perché comunque è uno che sgobba, è uno che è cresciuto, però non ha quel, non ha il gesto del fuoriclasse, secondo me. Gli manca anche il cambio di ritmo, è poco elettrico. Però col Belgio ha fatto bene con i suoi mezzi. Raspadori non so cosa faccia in nazionale, sinceramente. Il giocatore... Se devo pensare a Raspadori, penso al tipico wanted, no? Quel poster americano, si cerca il sì. talento di Raspadori, esatto. No? Dal periodo del Sassuolo.
1: Non ti convince, diciamo.
0: No, ma ci sono 10 attaccanti più bravi e più funzionali di Raspadori, perché se vuoi giocare con gli esterni, devi avere gente o che è veramente dotata tecnicamente, che si sa muovere nella corsia intermedia, tra le linee, oppure uno che strappa. Raspadori non fa forse il movimento sì tra le linee, però negli ultimi anni è sempre stato in panchina dove ha giocato Raspadori. Deve giocare in nazionale, ci sono dei calciatori secondo me. Zaccagni, vogliamo comparare Zaccagni e Raspadori? Zaccagni non l'ha nemmeno chiamato, e Raspadori, Zaccagni è proprio l'ala, è proprio ala pura e dura, non ci sono dibattiti. E niente, vedremo, speriamo che ci dia torto questa sera, ma ho tanti dubbi e a centrocampo, il centrocampo
1: Frattesi Dumbia,
0: potrebbe essere più solido durante 90 minuti, e in difesa sugli esterni mi piace, perché Ruggeri ha fatto una gran bella stagione nell'Atletico Madrid, adesso vedremo in Premier, è uno dei pochi che gioca in Premier come Caiode, tra l'altro. Poi, giocatore di Premier, vedi anche Callafiori, quando accelera, cambia ritmo, cioè va a un'altra velocità. Tonali non l'abbiamo visto contro il Belgio, penso che stia soffrendo un po' il cambio di società e il momento no del Tottenham.
1: Ultimissima domanda che ti faccio, ti tiro fuori dai discorsi nazionali, poi vedremo come andrà questa sera, domani l'analizziamo accuratamente. C'è il terzo cambio sulla panchina in Serie A, fuori questa, dentro Alberto Gilardino. Il tuo giudizio sugli anni di questa al Parma, e Gilardino può essere l'uomo giusto?
0: Ma Gil ha fatto bene comunque nel Genoa, poi a Pisa ci possiamo chiedere se aveva la rosa per poter fare di più. Questa
1: un anno e mezzo al Parma, ricordiamolo questo.
0: Sinceramente è molto giovane questa. Ha salvato la squadra l'anno scorso con una delle squadre, se non la più giovane della Serie A, con un mese di anticipo, era l'obiettivo. Come l'ha fatto? Beh, sul modo di giocare poco spagnolo, molto conservatore. Qualcosa si sarà rotto nello spogliatoio per prendere quel tipo di decisione, però non mi ha mai entusiasmato, non mi ha mai rubato l'occhio di dire vabbè, ci metto un occhio in più, perché comunque lui ha qualcosa di speciale, sta lavorando in un modo speciale, perché comunque Parma qualitativamente aveva una squadra per salvarsi, al di là della gioventù l'anno scorso aveva comunque la squadra per salvarsi, e l'ha fatto senza elogi, e alla fine è partito male, e qualcosa sarà rotto nello spogliatoio per aver preso quel tipo di decisione.
1: Che è stata presa e verrà comunicata, almeno nei termini intanto dell'arrivo di Alberto Gilardino come suo sostituto, a breve dal Parma. Alain, grazie, ci ritroviamo domani.
0: A domani.
1: Ciao, grazie, Enzo. Grazie ad Alain Valnegri, sta per partire Maracanã. Allora io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Saluto tutti quanti voi, do appuntamento a domani. Ciao.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
4: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui 2 convivevano.
3: Calcio in chiusura: dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Il ritmo. Scusa, fammi finire.
3: Auguri sinceri dal profondo del cuore.
4: Eccoci, ci siamo, abbiamo fatto un avvio tranquillo, abbiamo messo un po' di tempo. Ciao a tutti, bentrovati, buon lunedì e benvenuti alla settimana di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
5: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
4: Ciao Francesco e bentrovati. Allora, rientriamo il lunedì dopo aver visto così la partita di venerdì. Noi non ci siamo stati in diretta sabato e domenica e quindi ripartiremo da lì, poi ci avviciniamo alla partita di questa sera contro la Turchia, le probabili formazioni. Ci sono anche altri argomenti, come ad esempio Gilardino che diciamo torna ad allenare, quindi torna in panchina e va al Parma.
5: Questa sì, pure la sorpresa via del weekend per quanto riguarda la Serie A è questo divorzio con Carlos Cuesta, che nonostante insomma l'ultima vittoria contro il Genoa, che poteva insomma salvare, sembrava avergli salvato la panchina, di fatto invece con una settimana di ritardo il Parma ha deciso comunque di cambiare. Evidentemente c'erano, anzi no, ci sono state delle diverse vedute sul piano del progetto tecnico e il progetto sportivo, che quindi hanno portato il Parma a cambiare, a virare su un allenatore che era stato esonerato lo scorso anno a Pisa come Alberto Gilardino, che dunque prende in mano una squadra che dovrà portare alla salvezza, un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello di questa, che a sorpresa lascia lascia soprattutto dopo un'estate vissuta tra andiamo avanti, non andiamo avanti. Avevano deciso tra l'altro di ricominciare, il Parma che aveva trovato la strada giusta invece ha deciso di cambiare, quindi effettivamente questo era un matrimonio in crisi da diversi mesi.
6: Oggi è un giorno speciale perché una leggenda come te compie un altro compleanno.
4: Eh beh sì, c'è il compleanno anche di Francesco. Grazie. Totti ieri. Poi tu pure hai fatto, oggi è il tuo compleanno.
5: L'assist di Andrea era quello.
4: Vabbè, io perché lui sto sempre a pensare a Roma. No, facciamo gli auguri in diretta a Francesco, che oggi fa pochi anni perché tu sei giovane.
5: 23 anni.
4: Se adesso non ti allargare, insomma, qualcosa in più. Però,
5: al contrario, 32.
4: 32, vabbè, sì. Bellissima età, dai. Quindi,
5: sì.
4: Non hai ancora l'età di Cristo. Quindi,
5: no, l'anno prossimo.
4: L'anno prossimo. Tanti auguri, Francesco, tanti auguri anche a te, naturalmente. Tra l'altro oggi abbiamo anche un po' banchettato qui in redazione, ci sta.
5: Si bussa coi piedi.
4: Assolutamente, quando è il compleanno. Caro Francesco, tra l'altro Francesco Tringali, Francesco Totti, vedi che c'è.
5: Bene.
4: Una...
5: No? Eh? 50 anni ieri.
4: Lui ne fa 50, tu ne fai di meno, insomma.
5: Sì, 18 in meno.
4: 18 in meno, va bene. No, dicevo, caro Francesco, sì, poi ci avviciniamo a questa seconda partita della Nazionale dove sono piovute tantissime critiche nella prima partita. Io credo anche giuste, perché poi quando perdi una partita così in maniera netta, dominata, io non mi faccio nemmeno tanto abbagliare da quei minuti del secondo tempo dove secondo me la superiorità è stata netta comunque del Belgio. È vero anche che l'allenatore, quando va poi nel post partita, non è che può demolire i suoi in diretta, ha cercato di trovare qualche aspetto positivo in questa partita dove il Belgio praticamente ha strameritato, ci ha dominato nel primo tempo. Se non c'era un super Donnarumma, forse sarebbe finita veramente tanto a poco la partita. Però io mi sento subito, siccome sto sentendo, ho letto e sentito tante critiche, ripeto, quando si perde la critica ci sta, però mi sembra che questa critica nasconda dell'altro, insomma, questo dare addosso in maniera così pesante, definendolo anche alcuni, vabbè, lasciamo perdere gli influencer che fanno un'altra cosa, diciamo, nella vita, però insomma hanno massacrato, è stato massacrato Mancini. Io non sono d'accordo, lo dico subito, per carità, sono il primo a dire che la partita ha offerto poco e niente. Non sono d'accordo neanche con la critica feroce che è stata fatta a Romano, che è stato asfaltato prima e poi hanno tentato il giorno dopo di salvarlo, no? con con approfondimenti, Maro Mano. Io credo sì, ha fatto quell'errore, ha fatto un paio di errori, però qualche cosa ha mostrato, è giovane. Dopo 7 presenze si è trovato catapultato in nazionale titolare in un ruolo anche molto delicato. Purtroppo va anche accettato, perché questi giovani di oggi, ahimè, non hanno l'esperienza che avevano i giovani magari degli anni passati, che arrivavano praticamente alla nazionale e avevano praticamente, Francesco, già fatto un bel numero di presenze nei club, anche in club importanti. Adesso questo non avviene, e quindi ragazzi, bisogna anche provarci, accettare che questi fanno quasi esperienze in nazionale,
5: certo.
4: E quindi hanno il diritto di sbagliare. Secondo me il massacro lo trovo giusto. Non lo trovo giusto nemmeno nei confronti di Mancini, perché ripeto, paga ancora tutto quello che è successo, ne abbiamo già parlato, possiamo dividerci, giusto o sbagliato, però adesso si è fatta una scelta, è stata fatta una scelta, e dopo una partita, diciamo, già dare dei giudizi così netti e marcati, io non ci sto. Dobbiamo sostenere in questo momento questa strada e vedere dove ci può portare. Io lo dico subito, io sarei disposto anche a non andare all'Europeo, ma a lavorare sui giovani per poi andare al Mondiale con un gruppo di giovani.
5: Io, è forte.
4: Lo so, io sarei disposto anche a questo tipo di strada. Lo dico.
5: È forte come cosa. Sicuramente chi si aspettava dopo marzo che, cambiando il presidente federale, cambiando il commissario tecnico, cambiasse la sostanza di questa nazionale, avevamo già preannunciato che non sarebbe cambiato nulla, o meglio, si sarebbe provato a costruire. Se noi adesso proviamo a costruire e puntualmente la prima sconfitta tentiamo già di distruggere, allora è anche inutile costruire. Romano è il primo esempio di un calciatore un po' più giovane dal quale voler far ripartire un nuovo corso, un giocatore che si sta esprimendo non in una big, ma, con tutto il rispetto, gioca nel Cagliari, e che quindi quando va in nazionale offre e vive un'esperienza al di sopra rispetto a quando gioca nel Cagliari, seppur da protagonista da pochissimo tempo. Se noi al primo errore, allora, noi prendiamo, l'Italia prende gol per un errore di Romano, ma l'Italia avrebbe potuto prendere gol in altre 10 situazioni. Quindi non è che dici tu Romano cambia la partita, l'errore di Romano cambia la partita. Sì, ti fa prendere gol, però l'Italia era completamente in balia dell'avversario. Quindi non hai perso per Romano. Romano è soltanto il primo tassello da cui far ripartire un nuovo ciclo e un nuovo corso. Si chiedono giovani? Allora non distruggiamo Romano al primo errore, perché lo farà Romano, lo faranno gli altri 3 o 4 giovani che Mancini ha convocato e che speriamo di vedere in campo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte.
4: No, io la vedo così come te, la vedo assolutamente come te, però dietro questa situazione della nazionale italiana adesso ci sono tanti discorsi da fare, perché c'è il discorso Malagò, c'è il discorso Mancini, cioè si viene adesso già, no, leggo, aveva ragione Maldini, ma io veramente, aveva ragione Maldini su cosa? Cioè, a me mi devono dire i maldiniani, li voglio chiamare così, su cosa aveva ragione Maldini? Qual era il progetto di Maldini? Voi l'avete conosciuto? Cioè, noi sapevamo che cosa voleva fare Maldini? No, onestamente. Voleva partire da Guardiola è sceso a Pirlo, da Pirlo Grosso, da Grosso a De Rossi. Questo era il progetto. Io mi sono già pronunciato più volte, l'ho detto anche stamattina. Se c'era la voglia di cambiare qualche cosa, Maldini e Leonardo dovevano rimanere anche con la nomina di Mancini, che era stata scelta dal presidente della federazione nel momento in cui praticamente non ha accettato la nomina di Pirlo. Allora qualcuno stamattina mi ha detto: ma Marco, ma se tu sei il dirigente di un'azienda e deleghi dei tuoi, diciamo così, sottoposti, gli dai fiducia o meno, e poi dopo intervieni e bocci la loro decisione, che stanno a fare lì? Ma perché vi pensate che in tutte le aziende le decisioni di coloro che sono al di sotto dirigenti, che magari hanno un ruolo anche importante e vengono investiti, diciamo così, di essere il braccio destro, quello che volete, tutte le decisioni vengano approvate? E quindi se ti bocciano una decisione, che fai? Prendi e te ne vai? Se c'era l'intenzione di costruire qualcosa, si poteva rimanere. Io, è troppo facile parlare così adesso, aveva ragione Maldini, quando ancora non sappiamo che cosa voleva fare. Aggiungo, con Pirlo le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Conte le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Guardiola le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Guardiola era sicuramente un'idea che andava alle radici del calcio italiano, Ma voi pensate che alla prima uscita con Guardiola si vinceva 4-0 e si faceva il calcio champagne? No, io questo chiedo. Il livello del nostro calcio in questo momento è quello che stiamo esprimendo. Quando i grandi club del calcio italiano, vedi Juve, vedi Milan, non offrono praticamente più niente alla nazionale italiana, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Cioè, siamo costretti a scendere, andare a pescare giocatori che giocano in squadre che non hanno livelli altissimi e quindi non hanno grande esperienza per poter mettere in campo dei giovani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io credo che a Mancini gli si possa attribuire sicuramente la responsabilità del gesto che ha fatto andando via in quel modo, eccetera, ne abbiamo già parlato. Però su ieri sera, sinceramente, sull'altra sera, possiamo dire sì, siamo partiti male, vediamo, andiamo avanti, continuiamo a lavorare, seguiamo una strada e vediamo dove ci può portare questa strada. Quindi io questa voglia adesso subito di sparare contro colui che non sta simpatico, per carità, ognuno è libero di farlo, ma non credo che sia questa la soluzione in questo momento. Come lo stesso discorso di Malagò, mandà via Malagò e ha risolto tutti i problemi del calcio italiano. Poi vabbè, lì entriamo in un'altra situazione, quindi è inutile ritornarci.
5: Stasera si riparte intanto da Bursa, dalla Turchia, partita importantissima per il percorso in Nations League, considerando che a quanto pare l'Italia dovrà, diciamo, difendere il suo posto nella Serie A della Nations League proprio contro la Turchia di Vincenzo Montella. Lo farà, e ieri c'è stata anche un po' di polemica rispetto a lasciare 10 calciatori a Coverciano, così da evitare una trasferta molto lunga, considerando che tra pochi giorni ci sarà la sfida anche contro la Francia a Parigi in trasferta, e quindi 10 azzurri, tra cui Barella e Mancini, diciamo i nomi di spicco, sono rimasti a Coverciano ad allenarsi, e c'è già una probabile formazione, chiaramente, perché stasera si torna in campo appunto contro la Turchia. Donnarumma in porta. Le novità sono sulle fasce, perché a destra dovrebbe giocare Kayode con Ruggeri dall'altra parte, in mezzo torna Bastoni con Scalvini, a centrocampo si va verso una maglia titolare per Frattesi e Fagioli, in mezzo invece Sandro Tonali, lì davanti cambia per due terzi l'attacco perché Cambiaghi verrà confermato a sinistra, tra l'altro buona la sua prova di venerdì sera, in mezzo Scamacca, sulla destra invece dovrebbe agire Jack Raspadori.
4: Queste sono, vediamo che cosa viene fuori questa sera. Io credo che siamo di fronte veramente ad un momento dove bisogna provare e vedere che cosa esce fuori e cercare di trovare delle soluzioni. Siamo in un momento molto difficile, ne dobbiamo prendere atto. Tra l'altro penso anche una cosa, Francesco, che nel gruppo comincia anche a esserci un po', no, la pesantezza della maglia, cioè nel senso, dopo tutte queste situazioni negative che si vive, diventa anche questo un fattore, no, quello mentale, che non va sottovalutato. E poi ti dico, io sono, cioè, se devo fare una critica la faccio più nei confronti di alcuni big dell'altra sera, i Di Lorenzo, i Barella,
5: sì,
4: i Tonali, cioè io se devo fare una critica la faccio più verso questi, non verso qualche giovane che ha provato a fare del suo, insomma. Gli altri secondo me hanno dato molto meno. Quindi se devo mettere il 4 in pagella a Romano, che è facile mettere il 4 in pagella, io invece sono più severo con i cosiddetti senatori, perché poi devono dare anche lo spirito, no, del gruppo, della nazionale, l'importanza della maglia, quindi me la prendo più con loro che con un giovane che viene catapultato e viene provato in una partita difficile. Dall'altra parte c'era sì una squadra in costruzione, ma la qualità del Belgio sappiamo che è alta da tempo. Tra l'altro noi il Belgio l'abbiamo anche battuto, anche con la qualità alta, con la generazione dei fenomeni che per anni abbiamo lodato e non ha vinto niente. Quindi vabbè, vediamo, dai, vediamo stasera, ma al di là del risultato io rimango di questa posizione. Allora, vogliamo sentire...
5: Tra l'altro... Invece le risposte dalle altre nazionali, tra De Bruyne e ieri il gran protagonista Højlund, arrivano risposte anche per il Napoli, no? Arrivano gol e risposte per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Leggevo un approfondimento del Mattino, caro Marco, di stamattina, dove insomma viene riportata la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis in Max Allegri, che riporta appunto il quotidiano di Napoli che De Laurentiis vede il 10 ottobre come la data della rinascita. 10 ottobre, Napoli-Frosinone, per questo è.
4: Può essere che
5: e sia. Lui la vede, sta dicendo a tutti, sta dicendo in giro che il 10 ottobre sarà la data della rinascita del Napoli, perché lui crede fortemente in Massimiliano Allegri, non indietreggia, anzi rilancia Aurelio De Laurentiis. Il 10 ottobre è la data sul calendario dove lui si aspetta che il Napoli ripartirà.
4: Beh, vediamo, insomma, affronta una squadra che ha finito bene, che è il Frosinone, contro invece un'altra che, diciamo...
5: avversario mica male adesso.
4: No, no. Sentite, voglio dire anche un'altra cosa, velocissima, poi diamo spazio ai messaggi. Mi è dispiaciuto molto vedere, anzi vado su tutto Mercato Web, così lo prendiamo, quello che è successo a Milano, sfregiato il murale di Baresi a casa Milan, un gesto veramente vigliacco, indecente, compiuto da idioti è il minimo che possiamo dire, ma ci fa capire veramente a che livello stiamo. Cioè, questo è veramente una roba... Non c'è limite proprio alla deficienza delle persone, perché non, che altro vuoi dire? C'è poco da aggiungere, no? Qui abbiamo la foto.
5: Si tratta di tifosi dell'Inter, tifosi del Milan, non importa. Si tratta di tifosi, si tratta di idioti.
4: C'è l'artista qui, c'è un riporta appunto tutto Mercato Web che... cercherà quando ho iniziato a sviluppare le prime immagini.
5: Fa proprio un appello a tutto il Mercato Web, dice: aiutami a rifarlo, cioè presentati, palesati, ne parliamo e dammi una mano a... cioè, nessuno ti condanna, però aiutami che lo rifacciamo insieme, così da farti perdonare rispetto ad un gesto che non ha minimamente senso. Questo murales, che tra l'altro è a casa Milan, bellissimo, è sfregiato sia sul volto, sia
4: davanti, sulla maglia, sul maglia, pantaloncino,
5: vigliacco.
4: Sì Poco da aggiungere. 331-8200-213. Andiamo con qualche audio. Già vedo un sacco di messaggi e mi fa molto piacere. Vai.
0: Buon pomeriggio. Allora, io volevo una riflessione da fare in merito alla nazionale. Come si può pensare di andare avanti così? Una federazione che non investe nei giovani, che non permette ai giovani che non hanno possibilità economiche di emergere, perché ci sono quelli che possono emergere ma non vengono aiutati perché non hanno soldi, una federazione che è nel caos, una federazione che non ha il potere politico di andare avanti, facciamo giocare dei giocatori che non meritano la nazionale solo perché hanno un nome, esempio tipo Maldini, ma Maldini per voi è da nazionale, ma scusate, tiri fuori più esposito e metti dentro Maldini perché è figlio dei Maldini? Ma questa è veramente, veramente l'apoteosi dell'incapacità, scusate.
4: Andiamo avanti, dai. Sentiamo qualche riflessione dei nostri ascoltatori, vai.
7: Ciao Marco, sono Francesco. Ciao. Allora, pensavo questo fine settimana, dove Maldini era stato assodato, che era una persona poco simpatica, un po' arrogante, quindi non andava bene per la nazionale. Però pensavo che se il nuovo che avanza è Mancini, c'è una persona che ci ha lasciato per soldi e noi l'abbiamo ripreso, imbarazzante. Ranieri, bravissima persona, grande allenatore, ma ormai penso che sia il più abbia dato. La prima intervista parlava di rifare i campetti fuori dalle scuole. Poi il presidente Malagò che si porta a commissariamento, questa è l'Italia, quindi questo è il nuovo che avanza. Auguri per il calcio italiano, auguri.
4: E domanda che ti faccio, Francesco, invece Maldini aveva la bacchetta magica, era tutto già, tu prevedevi che potesse fare tutti i miracoli del calcio italiano? Io questo voglio chiedere, voi conoscete qual era il lavoro di Maldini? Quali erano le sue, diciamo così, le sue linee? Non lo so, perché io questo lo dico sempre, cioè questo fatto che uno deve ti chiami Maldini e devi per forza essere bravo, io voglio vedere i fatti. Ad oggi voi avete molti hanno la certezza che sia un grande dirigente, io no, non ce l'ho sta grande cosa. Perché devo definire un grande dirigente Paolo Maldini in questo momento? Da che cosa? E poi è sempre colpa degli altri se le cose non vanno a buon fine? Domanda. Io penso che no, la verità sta sempre un po' nel mezzo, non c'è una verità solo da una parte. Però vediamo, insomma, io ripeto, per me, se dobbiamo parlare di scelte di campo, oggi faccio fatica a dire che un altro allenatore potesse fare meglio, Francesco.
5: No, sono d'accordo, infatti quello che ho detto. Oggi. Cambiato il presidente, è cambiato l'allenatore, ma non è cambiata la sostanza, siamo sempre lì. Anche se ci fosse stato anche Pirlo, che a me non piaceva, anche Guardiola, che io ho sempre ritenuto non adatto a questo tipo di momento in cui stiamo vivendo, a prescindere da tutto, non sarebbe... Forse, tu prima citavi un po' di allenatori, forse su Conte magari ti dava una scossa diversa rispetto...
4: Sì, ma cioè caratteriale.
5: Che ha sempre,
4: gli uomini sono quelli.
5: Sì, sì, magari caratteriale. Che ha sempre ricavato e ha sempre è riuscito a ricavare anche da situazioni tecniche un po' più di basso livello, a colmare quel gap attraverso un approccio caratteriale molto più intenso, però cambiava poco.
4: Sì.
5: Quello che interessa è quello che stiamo vivendo e che, a prescindere dall'allenatore, ci presentiamo e che, con cui dobbiamo convivere e trovare insieme una soluzione.
4: Assolutamente.
5: E non è quella di distruggere al primo errore un giocatore che ha la prima presenza in nazionale.
4: Ma d'accordissimo.
5: Tra l'altro ieri Tonali lo dice in conferenza stampa, lui dice: cominciate a criticare più noi
4: che lui,
5: che, no, che
4: certo,
5: gli altri.
4: Certo, ma
5: cioè,
4: è giusto
5: le
4: così.
5: Responsabilità datele a noi.
4: Ma certo, ma è giusto. Ma
5: perché
4: è giusto.
5: Dice
4: ma io infatti
5: un giocatore
4: sono più critico
5: a 19-20 anni legge, si interessa per capire che cosa dicono di lui e soffre
4: certo,
5: a vedere determinati
4: perché
5: commenti.
4: C'ha meno corazza, no, da questo punto di vista, quindi è facile da addosso a Roma. Ecco, dai un altro audio, dai un paio d'audio e poi ci fermiamo che arriva anche Luca Calamai.
8: Ciao Marco Luigi, non lo so, vorrei un tuo parere su questo mio pensiero. Io ho l'impressione che Mancini in questo momento sia un allenatore triste, direi quasi depresso, e noi sappiamo che una caratteristica più importante per un allenatore è quella di dare entusiasmo alla squadra. Non lo so, al momento lo vedo così, triste, non lo so, non mi piace questa troppa serietà, mi sembra troppo serio, non lo so cosa ne pensi.
4: Boh, non lo so,
8: io la vedo così.
4: Può darsi pure
8: ciao.
4: Che è preoccupato, perché insomma non ha una missione facile. Allora, vai con un altro audio.
9: Ciao Marco, buongiorno, buona settimana e auguri.
4: Grazie.
9: Auguri a Francesco.
4: Grazie.
9: Auguri a Francesco Totti. Eppure mi chiamo Francesco e questo mese ho fatto 51 anni.
4: Vabbè, auguri a tutti Francesco.
9: Voglio
4: che
9: tu mi spieghi una cosa però, ma me la dovete spiegare. È normale che una maglia 4 volte campione del mondo, dopo 3 mondiali, a parte che dovevano iniziare dall'intonaco e mandare via tutti la federazione, e si presenta con un ragazzo di belle speranze ma che ha 4 partite in Serie A, no? Cioè veramente vuol dire, ma fino adesso i nostri tecnici, i nostri addetti, ma che hanno fatto? Cioè capite cosa voglio dire? Cioè non c'era un altro ragazzo, cioè ci sta, Romano ci sta, magari farlo entrare, ma farlo debuttare e strapparlo alla Svizzera, uno. Seconda cosa, io me la prenderei seriamente, ma Tonali, ma come ti presenti?
4: No, io invece ragazzi su Romano sono molto fiducioso, devo essere la
5: quello che gli si chiedeva.
4: Per me lui ha dei mezzi, però se lo dobbiamo tritare dopo una partita, fate voi, io non vengo su, non
5: quindi,
4: salgo su questo
5: Romano
4: carro.
5: È troppo giovane, e se convocava Jorginho, perché io ho letto anche la possibilità di rivedere Jorginho. Se ti rimetteva Jorginho, certo, se ti rimetteva Jorginho lì in Brasile, se ti rimetteva Jorginho là, giochiamo ancora con Jorginho.
4: È tornato lì.
5: Cioè, però ti metti un giocatore giovane, è troppo giovane.
10: Jorginho e basta.
4: Dammi un altro audio e ci fermiamo, dai.
10: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io non apprezzo Mancini, però secondo me occorre aspettare le due partite con la Turchia per dire com'è questa Italia, perché comunque se tu guardi 3 o 4 giocatori arrivano dalla Premier, 2 o 3 arrivano dall'Inter che comunque se la gioca sempre in Champions, quindi io per dire qual è il livello della squadra aspetterei queste due partite con la Turchia e poi tirerei una somma. Cosa ne pensi? Ciao.
4: No, no, ma io aspetterei pure le altre, insomma, quindi non so, con due partite non puoi dire nulla, dai, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, poi recuperiamo gli altri messaggi dopo. 331 8200 213, piccolo break e torniamo subito.

0: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eccoci qua, ci siamo per il pomeriggio come sempre di Maracanã. Marco Piccari, Francesco Tringali qui con me. Diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca, ciao, ben trovato, Luca. Buon lunedì.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Io lo pensavo, ma ti devo dire i fatti mi stanno confermando il mio pensiero. Questa sosta è troppo lunga, è troppo lunga per il calcio, è troppo lunga. Il calcio si nutre di attenzione, di passione, e questa lunga sosta poi a inizio campionato, cioè 5 giornate ti danno l'antipasto, no? Ti comincia a venire un po' di fame, un aperitivino, un pochino di prosecco, quando aspetti poi, non so, il bel piatto che ti può, sparisce tutto, no? Qualcosa, tutto. Troppo lungo, mi
3: siamo
2: dispiace,
3: soltanto la prima settimana, caro Luca.
1: È passata una settimana.
3: Immaginati, troppo
2: lungo,
3: due.
2: Troppo lungo. Sì, sì. Perché oggi noi saremmo proiettati ovviamente sulla seconda partita dell'Italia, ma saremmo anche proiettati sul campionato che ripartiva. Sì. E quindi avresti ricominciato un po' a pasturare, come dicono quelli che vanno a pesca, la passione. No, non mi piace questo, lo trovo sbagliato. Credo che anche le società, che pure hanno condiviso questa lunga sosta per non avere la sosta praticamente dopo la prima giornata di campionato, le prime due giornate di campionato, dovranno fare una riflessione in questo senso. Quindi siamo

0: la difesa spada tratta dell'amico Zazzaroni, che è amico fraterno di Mancini, ma le sue sono anche motivazioni giornalistiche, non è solo un fatto di amicizia. Ma io, sai, io credo che nella valutazione di questo inizio non si può non dimenticare il fatto che in molti hanno ritenuto la scelta di Mancini, del ritorno di Mancini, una scelta sbagliata. Ma è proprio il percorso, questa maxi convocazione, che era giusta e logica, però poi non so che ne pensate voi, io in campo non ho visto l'Italia, cioè non ho visto nemmeno quella fame che doveva accompagnare la prima esperienza di un gruppo, questa ferocia agonistica, tra l'altro stavolta scollegata da qualsiasi pensiero legato al campionato, no? Perché proprio qui il campionato c'è una vita, non ho trovato questo. Allora mi domando, quel famoso messaggino di Donnarumma, che era fatto a Malagò, che era un po' un grazie per il ritorno di Mancini, ma voi siete convinti che i vecchi hanno ripreso volentieri? Io qualche piccolo dubbio ce l'ho, non so voi.
1: Sono d'accordo, Luca, faccio fatica a trovare altro. Prima l'ho detto, le critiche sono giuste, non si è visto nulla, e soprattutto quello che hai detto tu, l'ho sottolineato anch'io prima, questa mancanza anche di carattere, no? di voglia, diciamo, in qualche maniera di sopperire alle mancanze eventualmente in questo momento tecniche, dove di fronte hai una squadra che sicuramente ha mezzi tecnici superiori ai tuoi, ma non da oggi, però ecco, metterci un po' più di carattere, di rabbia anche, no? Sei a casa di fronte al tuo pubblico, un po' più di cattiveria agonistica, ecco, questo pure non si è visto. Quindi una squadra fragile anche sotto questo aspetto, e secondo me questo è, mi aspettavo di più dai big, perché non rimprovero nulla ai giovani, ti devo dire,
0: bravo,
1: la verità, Luca.
0: Io
1: ai giovani ne voglio rimproverare nulla, sennò siamo sempre lì. Non lo trovo corretto. Io Romano è stato massacrato, e secondo me è troppo facile. Se devo massacrare, massacro i Di Lorenzo, i Tonali, i Barella, che non hanno dato quello che devono dare, punto. Io la vedo così,
0: non c'è dubbio. E infatti poi arrivo a Romano, però prima fammi dire ho sentito l'amico Claudio Ranieri, dice noi dobbiamo riconquistare l'affetto dei tifosi. Allora devo dire che già lo stadio olimpico, che io lo ricordo sempre come un tripudio di gente, di azzurro per le partite nazionali, ti aveva già dato un segnale, no? Il segnale che non c'è in questo momento questo grande feeling con la nazionale. Ma poi, caro Claudio Ranieri, allora vai nello spogliatoio e vagli a dire a questi giocatori che la prima cosa che devono fare, oltre a riportarci al mondiale e farli vedere un mondiale anche ai nipoti di Claudio Ranieri, ma devi far rinnamorare la gente. Voi avete visto motivi per innamorarci dopo il primo tempo. Sembrava fosse un amichevole di quelle infrasettimanali, dove si fa un po' di corsette, qualche tocchetto. Se c'era Donnarumma, ragazzi, finivamo il primo tempo da alza bandiera bianca e arrenderci. Allora non mi è piaciuto l'atteggiamento. E vado a Romano, e qui mi hai rubato la riflessione, Marco. Allora, noi sappiamo che la scelta di Romano nasce anche dalla necessità di farlo diventare calciatore da nazionale italiana, e questa è la premessa. Non so se lui è ancora maturo per fare un ruolo così importante e così delicato. Ha grandi colpi, grande talento, ma quello è il ruolo di una squadra, no? Mi ricordo quando criticai a Luciano Spalletti di aver affidato a Fagioli la partita decisiva dell'Europeo, che vi ricordate, contro la Svizzera,
1: sì, sì.
0: Era praticamente un 4-1-4-1, consegnò la squadra a Fagioli, e Fagioli fallì in maniera clamorosa, non era maturo, non era pronto per tanta responsabilità. Romano non è pronto per tanta responsabilità. Ma se io allenatore accanto a Romano metto Tonali, 120 milioni, e Barella, che ne varrà 60-70, che cavolo, vuol dire che metto no due paracaduti, due garanzie, cioè dovevano essere questi due giocatori a rendere molto semplice, più lineare possibile, certo, un debutto così complicato, e hanno fallito tutte e due in maniera clamorosa. Io non so cosa succede a Tonali, ma Tonali, ragazzi, fra un po' diventa un caso, io non fatico a riconoscerlo. Guarda, sono molto curioso di vederlo oggi. Stasera contro la Turchia penso tornerà in cabina di regia.
1: Sì, dovrebbe giocare in quella posizione.
2: Sì.
0: Penso di sì, perché se
2: sì,
0: giocano
2: con Frattesi e Fagioli,
0: Dumbia e Frattesi, e ovviamente il regista lo fa

0: mattonali. Però io non so se questi 120 milioni di valutazione, cari amici miei, possano avere in qualche modo mandato anche un po' in confusione Tonali.
1: Eppure la Premier è il male del calcio mondiale, con delle valutazioni assurde sui calciatori, Luca. Tanto prima o poi questo giochino, secondo me, salta, perché non è possibile, dai.
0: No, ma non si può andare avanti. Cioè, ma veramente, secondo me, confonde le persone, perché... vale 120 milioni, ragazzi. Ecco, vabbè, sì. Comunque, vediamo. Oggi è chiaramente una partita importante. State attenti. La Turchia è uscita malissimo dal mondiale. Sono stupito che Montella sia ancora commissario tecnico, perché credetemi, lui ha fatto non male, peggio al mondiale. È stato massacrato dai mezzi di informazione. C'è grande comunicazione in Turchia, invece è ancora al suo posto. Questo secondo me gli ha dato forza. È chiaro che la Turchia ha come obiettivo l'europeo che organizzerà insieme all'Italia, però la Turchia ha anche la necessità di fare dei risultati, e quindi oggi non è una partita facile. E allora mi domando, noi non possiamo retrocedere, ragazzi, perché se retrocediamo in Nation League, allora non c'è limite al precipizio, no? Però non è una partita semplice. Montella ci conosce bene. Sono anche curioso di vedere come metterà in campo la squadra Mancini. Io ripeto, ancora non vedo l'Italia. Voi cosa avete visto d'Italia a parte Donnarumma?
1: Io ho visto solo Donnarumma, caro Luca. Io, ragazzi, c'era lui.
0: Io fatico.
1: Non so, Francesco, se vuoi sottolineare qualche altra prestazione.
2: Ma il mio problema, secondo io, mi soffermerei anche sull'assetto difensivo, perché oltre alle tante occasioni concesse, anche per come arriva il primo gol, i due centrali messi a sedere in maniera facilissima, quel Calafiori lì a sinistra, Di Lorenzo che insistiamo a vedere, cioè secondo me anche non è che oggi torna Bastoni e ci risolve tutti i nostri problemi difensivi. Così come leggevo delle analisi durante questo weekend, dobbiamo tornare a difendere da Italia, oltre che a giocare da Italia. Noi non difendiamo più da Italia, eravamo i maestri, e in questo momento facciamo proprio fatica a trovare una linea difensiva forte, che sia 3 o sia 4.
1: Luca.
0: No, è così. E ragazzi, questo non è poco,
1: No.
0: Cioè, io ve lo dico,
1: Non difendiamo, non attacchiamo, però, perché pure
0: stanno
1: in attacco
0: venendo meno i nostri capisaldi, no? Perché sinceramente, se vengono meno Tonali e Barella, vuol dire che devi rifare il centrocampo. E mi pare che Di Lorenzo sia grigio come grigio il suo Napoli, va bene? E ho visto De Bruyne mettere in difficoltà fisicamente i giocatori dell'Italia, quindi ho visto anche un'Italia spenta atleticamente. Coppola non so che cosa aveva. Altro mi è sembrato completamente inadeguato. Ken sulla fascia, perché Ken sulla fascia? Cioè, tutte cose un po' misteriose, un po' strane. Ma oggi noi ci giochiamo tanto con la Turchia, ragazzi.
1: Luca, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che te la giro subito al volo, perché dice: ma se queste quattro partite dovessero finire in quattro sconfitte, senza vedere nulla di buono come con il Belgio, e con il rischio del commissariamento della FIGC, rischierebbe qualcosa Mancini, visto che siamo in Italia e sono già partiti i processi per una partita? Io non ero molto d'accordo col chiamare Mancini, scrive il nostro ascoltatore, si chiama Matteo, ma ormai c'è e tanto vale farlo lavorare con calma e il più serenamente possibile, anche se non riuscirà mai, scrive Matteo da Bergamo. Rischierebbe in caso di quattro sconfitte, Luca?
0: Allora, rispondo anticipando, chiedendo alla tua fantastica regia poi di anticipare la foto di Malagò, così colleghiamo gli argomenti tutta questa ricca ma inevitabile panoramica relativa alla nazionale. Allora, noi abbiamo un commissario tecnico che è stato promosso con un atto di forza, si può dire. Sicuramente non incontrava la stragrande maggioranza della stima della parte della comunicazione, e ti devo dire, per quello che può essere un piccolo riflettore sulla realtà fiorentina, sicuramente non piaceva ai tifosi di Firenze. Quindi già quella è una forzatura, che è una forzatura figlia di una scelta decisa da parte del presidente della federazione. il concetto è: fidatemi di me, l'ho scelto io, lo voglio io, lo difendo io. Mm-hmm. Ma se chi deve difendere oggi è chiamato lui a difendersi, e io la vedo molto grigia, la posizione di Malagò, anche perché Malagò, la battaglia su Malagò è una battaglia è una battaglia grande. Ecco, io non voglio entrare nello specifico perché non ho prove certe di quello che dico, vorrei dire, quindi non le dico, ma è una battaglia grande, non è una battaglia di forma che poi diventa sostanza, ma in questo caso di forma. E allora qui già era debole Mancini, ora lo è ancora più debole, e quindi io non so cosa succede, ragazzi. E allora la domanda è: se noi retrocediamo in National League, e allora può succedere di tutto, perché se poi si arrivasse a un commissariamento, quindi venisse meno la figura che ha voluto Mancini, ti devo dire che per quello che so io, Abete, che era il rivale di Malagò, non portava Mancini come commissario tecnico, te lo dico, non portava Mancini come commissario tecnico. Quindi è chiaro che non può essere lui l'eventuale commissario.
1: Vabbè, la Serie A voleva Conte, no?
0: Esatto, cioè può succedere di tutto. Ecco dove quindi oggi è tutto così fragile, tutto così scritto sulla sabbia, e non siamo ripartiti dopo non essere andati ai mondiali. La cosa è troppo drammatica. Quanti mesi sono passati, ragazzi? Sette mesi da quando siamo stati eliminati. Ci aspettavamo una rivoluzione totale. Ancora di questa rivoluzione non c'è traccia. Non sappiamo chi è il presidente della federazione. Abbiamo un commissario tecnico fragile, lo vedi nella difficoltà che lui per primo ha nel difendersi. Il primo Mancini sarebbe stato molto più aggressivo anche nel difendersi. Oggi anche lui si sente debole, non ha la forza di imporre le proprie cose. Quindi io vedo una grandissima confusione, ci salvano solo i risultati, e ci salverebbe solo, ma lo ha detto anche Mancini, una vittoria contro la Turchia. Ma credetemi, sarà molto molto complicato, perché anche la Turchia alla necessità di fare risultati.
1: Aspetta Luca, allora, ti fermo un attimo, ti fermo un secondo solo, perché c'è un audio di un altro ascoltatore, forse una riflessione.
2: Io fermo te perché vi devo dare un ultimo ora importante che riguarda lo stadio della Roma, perché è arrivato il via libera definitivo dalla conferenza dei servizi, ci sono tutti gli ok, c'era anche il commissario Sessa per quanto riguarda l'impiantistica Euro 2032, si comincerà a marzo 2027 con l'obiettivo di chiudere, di completare insomma i lavori entro il 2031, così da avere lo stadio della Roma a disposizione anche dell'Europeo 2032.
1: Bene, almeno un passo avanti.
0: Buona notizia. Tutto ciò che è struttura è una buona notizia.
1: Assolutamente. C'è un audio e poi ritorniamo subito da te. Vediamo se c'è una riflessione del nostro ascoltatore. Vai.
3: Allora, buongiorno, sono Sara Frattamaggiore. In realtà riguardo a questa situazione della nostra nazionale, io dico più in generale un po' anche del calcio della federazione. Dico, noi insomma, cosa è stato fatto per la nazionale? È stata fatta la stessa cosa che si fa quando praticamente un'impresa prende uno stabile che ha le fondamenta a marce, e invece di aggiustare le fondamenta semplicemente fa una bella pitturata alla facciata. Quindi è la stessa cosa, non so se ho riso l'idea.
1: Penso di sì, Luca, no?
0: Sì, io non sono proprio d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Malagò non si è limitato a scegliere il commissario tecnico, e in questo caso avrebbe avuto ragione totalmente l'ascoltatore. Si dà una riverniciata, si cerca uno di esperienza, si prende l'ultimo che ha vinto qualcosa. No, c'è stata anche la scelta di Ranieri, e ti devo dire, prima di Ranieri ovviamente c'era stata la scelta su Maldini, cioè c'era volontà da parte del presidente della federazione, non si sa fino a quando, ma del presidente della federazione, ha capito che bisognava andare oltre la figura del commissario tecnico. Il commissario tecnico gestisce l'emergenza. L'emergenza è ovviamente non retrocedere in National League. Ma io scelgo un grande uomo di calcio per andare a lavorare su quello che diceva l'ascoltatore, le fondamenta, rimetterle da capo, perché quelle che abbiamo non sono buone. E allora prima Maldini, grande uomo di calcio, ora Ranieri, grande uomo di calcio. Però devono lavorare, ragazzi.
1: Certo.
0: Ma possono lavorare se non hanno alle spalle un presidente della federazione forte? È complicato, perché devono andare a fare delle operazioni che sono operazioni, mi auguro, di rottura con il passato, che non faranno felici tutti, che potrebbero entrare anche in conflitto con aree importanti del calcio italiano. E questo, se non hai una federazione forte, ora non sai nemmeno chi hai, ma nemmeno forte, non lo puoi fare. E quindi siamo in una situazione di stand by, ma voglio dire all'ascoltatore, il problema è stato colto, è stato capito, e si sono cercate anche delle figure, devo dire Maldini e Ranieri sono figure di assoluta garanzia nel senso della conoscenza del calcio e della competenza per poter fare scelte forti. Ecco, questa è la valutazione.
1: Luca, vai avanti, allora, perché se... poi dopo ti faccio sentire un altro audio, vai.
0: Ma andiamo di corsa, vai, allora, vai, vai, vai, il vai. Tempo vola, Tiranno, quindi Parma. Il tempo ci dirà anche perché è stato fatto fuori questa, non mi torna. Parma ha un presidente, un proprietario americano molto forte, ma ultimamente mi sembra che il Parma insomma ha più venduto che costruito, devo dire, questa è la sensazione che ho colto. Lo stesso ultimo mercato porta in questa direzione, qualche bella scommessa, ma insomma giocatori importanti, penso a Pellegrino, sono in uscita. Questa l'anno scorso secondo me ha fatto un miracolo cercando di tirare fuori quel poco che aveva da una squadra che non a caso è stata quella che ha tirato meno in porta in assoluto. Va bene, arriva Gilardino, mi piace Gilardino ha dato dei segnali importanti. A Genoa si è scoperto allenatore di squadre di Serie A, e ricordatevi, prima di questo passaggio lui si era rassegnato all'idea di fare l'allenatore delle squadre giovanili. Credo che sia bello che gli venga data un'opportunità importante, però ecco, io ti devo dire, tra le squadre di Serie A che immagino andranno a lottare per la salvezza, il Parma mi sembra costruito con poca identità, e quindi staremo a vedere anche cosa succederà nel mercato di gennaio.
1: Eh sì, bocca al lupo a Gilardino, insomma, si prende una missione non semplice. Però insomma questo è il mestiere dell'allenatore, Francesco.
2: Sì, secondo me non erano convinti di rinnovare già la scorsa estate, perché già da quando era finito lo scorso campionato secondo me sono sentiti in dovere di andare avanti, ma nessuno era convinto.
1: Era convinto fino in fondo.
0: Ma loro sono convinti della squadra che fanno, perché il problema non è l'allenatore, è che squadra hai fatto. Andate a guardare il Parma, ragazzi. Cosa vuoi chiedere a una squadra costruita così? Non lo so, io delle volte penso che si perda l'aggancio con la realtà.
1: È vero, veramente sembra non essere aderenti alla realtà.
0: Gilardino diventerà una squadra più forte.
1: Vediamo, c'è un audio per lo prendiamo al volo. 331 82 00 23, vai.
4: Ciao Marco, ciao Luca, ciao Mari e ciao Francesco.
1: Ciao.
4: Io, la mia non è una critica, la mia è solo una riflessione. Ma ci lamentiamo dei giocatori del calcio espresso in una partita contro il Belgio, ma io vi dico, ma se il numero 10 della nazionale italiana va a finire sulle spalle di un giocatore che non riesce ad avere neanche una maglia titolare nell'Atalanta, non è una critica a Raspadori, però fa capire che il livello dei calciatori è un livello modesto, non è un livello eccelso. Quindi di cosa ci lamentiamo? Cioè, non è che arriva un allenatore con la bacchetta magica e esce fuori Totti, Del Piero, Cannavaro e Pirlo. Tempo, ci vuole tempo, e bisogna smettere queste faide sia sotterranee che pubbliche. Quadrato, il mondo del calcio che fa Quadrato, e avanti con la nazionale.
1: Luca,
0: avanti con la nazionale mi piace tantissimo, che si possa fare molto meglio del primo tempo di Italia-Belgio, abbi pazienza, non c'entra che porta la maglia numero 10, cioè è impossibile, cioè noi siamo più forti di quello che facciamo vedere. Bisogna che però tutto questo sia messo in campo, e sia messo in campo con un'idea di calcio. Il primo Mancini era un allenatore coraggioso, giusto?
1: Sì.
0: Rischiava, andando anche a provocare certe sorprese. No? Noi abbiamo vinto un europeo con Verratti e Jorginho, la qualità in mezzo al campo. Oggi riparti da zero, e quello che ho visto, non c'è niente di coraggioso in quello che ho visto nell'Italia, né in campo né in panchina.
1: Staremo a vedere questa sera, caro Luca, speriamo bene.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Ciao,
1: a Luca Calamai, buona settimana, presto. Stiamo per chiudere questa prima ora, mi vuoi dare un'altra news?
2: No, ti devo dare alcune cose. Allora, vai. La prima sono le domande per i nostri ascoltatori ed opinionisti nella giornata di oggi.
1: Che
2: perché
1: vorremmo...
2: sono due domande oggi, macro temi, macro domande. Il primo è, visto che ieri un altro Francesco ha compiuto gli anni, meno importante di me, ovvero i 50 anni di Francesco Totti. Chiederemo che tipo di ruolo occupa Francesco Totti nel calcio italiano, no? A fotografarci un po' il ruolo nella Hall of Fame dei più grandi del calcio italiano.
1: La classifica vuoi fare?
2: Sì, una classifica per vedere dove viene posizionato. E poi parlando di grandi campioni, considerando che ci sarà tra poco l'addio di Leo Messi il 6 ottobre,
1: che ha fatto un sacco di polemiche,
2: sì, non manda di calciatori, chiederemo a chi l'eredità della 10 di Messi. Due nomi su tutti: Nico Pasta o Mastantuono, quali sono? Oppure indicateci voi il vostro numero 10 futuro,
1: che non è facile prendere la maglia numero 10 adesso in Argentina. È vero che però c'è stato chi l'ha presa dopo Maradona, quindi voglio dire, insomma, c'è sempre un gran peso, ma è una bella maglia. Beh, questi sono due ragazzi molto interessanti, che stanno. Nico Pass, sono due anni che in Italia sta facendo molto bene, ma Mastantuono ha impattato comunque bene nonostante la Fiorentina abbia avuto tanti problemi. Bella disputa.
2: E poi due cose velocissime, visto che lo facciamo ogni lunedì sui motori. Dobbiamo fare i complimenti a Nicolo Bulega, 14 Bulega. Anni dopo Max Biaggi, campione in Superbike. Mentre un'altra weekend horribilis per quanto riguarda la Ferrari, caro Marco, al GP di Baku con la vittoria di Russell, ma il caso Ferrari sulla questione del motore, che si poteva dire, non si poteva dire, non so se hai visto la difficoltà della
1: stampa. Mamma mia, incredibile lì, ho visto la sua faccia che si girava, scuoteva la testa, come dire, che cosa stai dicendo?
2: Cosa stai dicendo? Fermati, cosa ti nascondi
1: bellissimo,
2: a fare?
1: Bellissimo,
2: dai, sotto
1: bellissimo.
2: Gli occhi di tutti.
1: Guarda, hai fatto bene a dire di Bulega della Ferrari, così ricordiamo anche l'appuntamento di Motor Valley mercoledì proprio alle 18.30, naturalmente con Daniele Petroselli si tornerà su questi temi, naturalmente ampio spazio alla Formula 1 nella puntata di mercoledì. Francesco, ci dobbiamo fermare, sì. Hai lanciato i temi, noi ti ringraziamo per il momento, sta per arrivare Stefano Palomeni, grazie e buon lavoro come sempre, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
0: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi monito all'Europa. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
0: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
1: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa contro la Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato, buon lunedì anche a te. Beh, insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo Stefano, va bene? Titoliamo, andiamo. vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi, al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu ho avuto un
4: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo
3: sì,
4: la frutta.
3: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
4: Siamo, sì. Non ci sono parole.
3: Ho letto Zenga, proprio su riportato da tutto mercato web, vandalizzato il murale di Baresi. Zenga ha detto: Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
4: No, vabbè Marco, non, guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto che si commenta.
3: Sì, sì.
4: Da solo questo, questa vergogna, quindi.
3: No, ma non c'è proprio limite, non si vede una via d'uscita, no. Io dico proprio, cioè siamo di fronte.
4: È una slavina.
3: Ma una roba proprio incredibile, ma è una deriva totale su tutto, che tu dici, ma quando è che finisce questa deriva, che è generale, che non riguarda solo.
4: Sì, sì, sì,
3: è proprio veramente una cosa che tu dici, boh, io non... Non, delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi,
4: demoralizzano
3: proprio, queste cose. Tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa
4: talmente
3: dire,
4: bieghe, certo, che sono veramente
3: sì veramente
4: da pensare, proprio non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa,
3: sì sì sì, si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa, esatto. Non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno recepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in questo tratto di trasmissione e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi. Partiremo insomma con i nostri, dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po' Stefano i vostri primi 30 secondi iniziali, veniamo anche dall'esonero insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro
4: nonostante
3: allenatore,
4: una vittoria sul Genoa,
3: e arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino, lupo, una missione non semplice nemmeno lui. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: In quel di Padova, ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
4: Città,
5: ciao
4: Daniele.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato.
3: È andato
5: a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
3: hai capito,
5: è meno opportuno,
3: hai capito,
5: e non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale, pensa un po'.
4: Lì con l'acqua ci fanno poco insomma.
3: Daniele, ben trovato naturalmente.
6: Grazie a voi.
3: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
7: Ciao, Massimo.
3: Ciao Massimone.
8: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
7: Posso cominciare?
3: Vai,
7: io
3: comincia,
7: perché tanto
3: tu,
7: lo
3: dai.
7: So qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo gaudio, però
3: subito.
7: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
3: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Oh, vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è fermo.
7: Visto che mi sono inventato.
3: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
6: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra, e temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
3: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
5: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
3: Sono d'accordo.
5: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
3: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
8: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania, e invece li dedico a Grecia. Li dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare, e secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
3: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick, io trovo molto
7: su Romano.
3: Anche su Romano.
7: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
3: Sì.
7: Lidl lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
3: Sì.
7: Fine partita.
3: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
7: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
3: Sì, sì, sì.
7: E l'idol Giuseppe, io non c'è però, insomma, raccontare, diciamo, tu allenare adesso tornare con i giovanili, prendere tempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore,
3: sì,
7: capita
3: me c'ha dei
7: di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
3: certo.
7: Però ho portato questo esempio per far capire la bontà del calciatore. Cioè, tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso. Poi, per carità, Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche il valore delle valutazioni,
3: certo,
7: perché
3: certo,
7: noi siamo
3: certo
7: qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma
3: invece no.
7: E invece doveva continuare, secondo me.
3: Cioè, tu l'avresti fatto giocare anche stasera?
7: Sì. Perché no? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello non ci ha dormito la notte, Giuseppe.
3: Sì, sì, mi ricordo.
7: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè non è che mo era scarso, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano, con cautela,
3: sì,
7: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì. No, no, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio. Lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio?
7: Vedi, però è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
3: Assolutamente.
7: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
3: Sì, come no, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che c'ha appena 7 presenze in Serie A e viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
6: Ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsì quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
3: Sì.
6: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
3: Sì, sì.
6: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
3: Guarda, hai fatto un bel riferimento perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsì dopo quelle partite e
6: no,
3: poi invece abbiamo scoperto
6: dei danni clamorosi.
3: No, no, è vero, è vero. Massimo, tu su...
8: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa. Forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
6: ti dico subito, 2010 i mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
8: Forse siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione la dobbiamo trovare.
3: Sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere, poi al primo errore viene massacrato, il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice d'accordissimo con voi, infatti non ha sbagliato Romano ma Mancini, che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Poi dice: lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset, Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire.
5: Vedi Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico, c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente, se dovesse accadere, e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto. Io sono forse in questo, ormai ho perso un po' la pazienza, perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre, oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
3: No,
5: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde, e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smontato tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisognerà mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello, diciamo, di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
3: Sì,
6: ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
3: Cioè in che senso, Dani?
6: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito, forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che
3: Ma chi ti riferisci?
6: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
3: No, io non ci credo a sta cosa, Dani. Ti devo dire
7: sarebbe
3: la verità.
7: Autolesionismo.
3: Sarebbe
7: pure
3: uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo,
7: no,
3: che
7: secondo
3: sia...
7: me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile e serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni, come tipo, voglio essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche, cioè, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
3: Questo è stato Mancini.
7: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la categoria.
3: No, non lo so, guarda.
7: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie
3: di
7: differenza, nel secondo tempo no, alla pari, però tu devi trovare continuità, quindi,
3: ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
7: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti dentro questa barca qua.
5: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo, sulla partita, anche sulla tecnica?
3: Sì, vai. No, poi dimmi,
5: ma
3: se tu dai del
5: tempo, può giocare ancora esterno?
3: No, per me no,
5: perché
3: io ti rispondo, per me no,
5: perché io l'ho trovato, cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un ala, quindi, cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
3: Ma forse oggi
5: però
3: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
5: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti, ecco, sì, io chiedevo se eravate anche
3: facciamo un giro,
5: se erano convinti su
7: Ken.
5: Beh,
7: no, il suo ruolo, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'ha gamba, c'ha lo spunto, ci metto quello, ma insomma siamo in una situazione, se vogliamo entrare. Però concludo brevemente questo passaggio,
3: vai.
7: Daniele, serio vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, ma ci sono le crisi aziendali, cioè voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente, ogni volta un cambio dice no, beh, ma adesso arriva, non si risolve niente, quindi bisogna avere pazienza, che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini,
3: ma tutti, ma perché se c'era Conte ieri sera che faceva?
7: È una palude, dai, calcio nazionale della nazionale, è una palude, quindi chi ci si trova dentro se ne prende gli scarponi di gomma e adattarsi,
3: Daniele,
7: e piano piano risalire.
3: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Mick.
6: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, se, per dire, se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
3: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
6: L'ho spiegato.
7: L'altra volta l'ha detto.
6: No. Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
7: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda. Quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
5: La seconda.
3: No, ma io ti aggiungo una cosa.
7: Oh, bravo. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
3: io sono d'accordo.
7: Non c'è aggiungo una cosa a quello che tu hai detto adesso, un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
3: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, meglio la National League o prepararci per andare all'europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
8: Allora, Ken non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
3: Perfetto.
8: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è un'utopia, cioè, ci potrebbe stare
7: il rischio c'è anche stasera, Massimo.
3: Rischio c'è pure stasera,
8: potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
3: Bosnia, Macedonia,
8: con la Bosnia, abbiamo perso con la Bosnia, non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia, quindi
7: abbiamo pareggiato.
8: La prospettiva, non ci siamo qualificati.
7: Sì, la prospettiva
8: c'è.
3: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco, devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
5: Sì.
3: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore.
5: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quante gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi, per esempio io, si ricorda sempre poco Gigi Riva, io sinceramente penso che Riva sia stato per esempio uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato secondo me anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere è riservato, però Totti che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi 5 ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente, io quelli cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
3: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, forse dopo aver vinto non so lo scudetto era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire non so a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
5: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
3: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
5: e
3: però
5: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei. Cioè, voglio dire, Totti è la Roma, cioè, è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma. Quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
7: Firenze c'è solo una squadra, ecco.
3: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
5: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici ti faccio lo
7: sbavento
5: da Fiorentino,
7: poi. No, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
3: Vai, ma... vai, tanto dopo ci torniamo.
7: No, brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su... a me piace Baggio, a te piace Totti, piace... cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che abbia dominato un ventennio, 18 anni consecutivi, con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
3: Vabbè, mi hai risposto.
7: Una cosa pazzesca.
3: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto, buona settimana, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
5: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la panchina del Parma, sì, no? Nel senso che c'è stato questo esonero... di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio. È stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri, è arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che
7: non
5: Garbo va a Padova e va a fare va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
3: Cioè. Grande, grande, va bene Nick, ciao, grazie, Nick. Buona settimana, tra l'altro voi, grazie ciao, ancora, ciao, tra l'altro alle 16:30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew Van Der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ecco, ci siamo. Stefano Palomani qui con me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati nuovamente. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, e anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto.
1: Su DAB,
0: pure su DAB,
1: parola DAB,
0: non so se, andiamo pure lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele. Non c'è Daniele. C'è Daniele?
2: Sì, no, sì, no.
0: Ah, ciao, ah, non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni.
3: Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Si unisce anche Tommaso Bonanni alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
1: Ciao Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino, così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni e facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano, quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
1: Io credo che è un ruolo molto difficile,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, è difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre e comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive, almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
0: sì,
1: da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda, se fosse andato altrove Totti avrebbe vinto dei palloni di oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma, se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
0: Ah, vedi, questa è già un'altra

0: perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale, con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, cioè coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti. Okay. Sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
1: Insieme agli altri. Bonanni, tu che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
0: Ha vinto lo scudetto insieme.
2: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Ho fatto pure qualche anno dopo ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Vabbè, io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero. Io parlo di italiani però, E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante. Mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta. Mm-hmm. È un giocatore che, se lo mettevi a fare il trequartista, faceva la differenza. Con Zeman faceva l'esterno,
1: ha fatto pure l'esterno con Zeman.
2: Quindi, insomma, credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta, e quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma, diventavano fenomenali entrambi, quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
1: Bonan, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Bonan.
3: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con, no, la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello è lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità, e il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altre nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, il tifo per una squadra o per un'altra. Totti non lo si poteva non amare come calciatore, e quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
1: Daniele, vengo da te, e in base anche, insomma, alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
4: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti, fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera, secondo me, è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti, andando via da Roma, poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il Pallone d'Oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il Pallone d'Oro. Però radicato dal suo...
1: Ma non è un limite però pensare così?
0: Ma non è che è la forza, il limite al tempo stesso è... Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è... Cioè, immagina,
1: quindi è
0: Totti,
1: un limite
0: che ne
1: suo,
0: so,
1: non poter essere andato
0: a Madrid, che me dai in caffè, cioè, capisci? No, damos un caffè, cioè, proprio Totti è proprio Roma, sta là, radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa no, è la mia, capito. Ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè,
1: non lo so, io
0: è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice, io se fossi andato da un'altra parte, forse... No, secondo me no. Poi non ci abbiamo la controprova.
4: Manca la controprova.
0: No, cioè. Però non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Ma gli sto facendo un complimento,
1: no,
0: e riconoscendo la stima immensa che una.
1: Però sapete perché mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione? Perché gli abbiamo
0: perché è troppo
1: visto...
0: romano, è troppo...
1: Sì, allora tu mi dici caratterialmente, però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno al Real Madrid. Quindi
0: certo,
1: io dico, se questo giocatore avesse fatto... Allora, se voi mi dite caratterialmente, forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che sta... fuori da Roma, no, era complicato per lui, ma dal punto di vista
0: tecnico, che ne so,
1: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
0: Alberto Sordi da Roma, allora, Proietti da Roma,
1: sì,
0: Pedrolini,
1: sì,
0: da Roma, cioè è una figura
1: però
0: nel calcio.
1: Questo è un pregio che diventa pure un difetto, però è un pregio che diventa un difetto.
0: Allora ti sto dicendo,
1: capito?
0: Che altrove non sarebbe stato
1: no,
0: come Superman, no, cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore, ecco. Questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, detto, mi sono sempre sentito protetto e sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme,
1: no.
0: Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe stato sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
1: Vai,
0: cioè,
1: vai,
0: che...
1: sì, no, chiarissimo, vai.
4: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava e così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
0: Cioè.
4: Io
0: non è che ho detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio...
1: Chiaro.
0: Come a Roma, ecco,
4: per
0: questo io.
4: Per quanto riguarda la timidezza, c'è un episodio che
0: no, ma per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi.
1: Ricordo
4: un episodio quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato, che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato. E quindi chiesi a Mazzone di fare Totti, e lui mi dice: no, il ragazzino è troppo timido, no. Io ho detto: no, ma Carlo, stai tranquillo, lo metto a suo agio. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice: ecco, ti presento Daniele, è un giornalista, ma è una brava persona. Già questo, un giornalista, ma una brava persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, è un giornalista, ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guidare il campionato. Va bene, allora dico: Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto: stop, ripartiamo. Ho detto: quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Se la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
1: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da Juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi la top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su altri
0: visto che non ce ne sono pochi in giro.
1: Ce ne sono pochi, come diceva Bonanni, ci porta esatto, indietro al tempo di come eravamo forti, insomma, questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire, visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Pass o Mastantuono?
0: Ah, non lo so.
1: Che dite? Ma Tommaso scuota la testa. Nessuno dei due?
3: Per me nessuno dei due in questo momento.
1: Nessuno cioè, merita quella maglia?
3: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche ora nel recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
1: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, che chi ha più potenzialità, ecco.
3: Secondo me a loro là in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz è, paradossalmente è un giocatore un pochino più europeizzato, passato il termine. Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
1: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va avanti.
3: Cioè non vorrei la dessero magari un giocatore di esperienza, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
1: Non lo so, però questi sono due bei talenti secondo me, Stefano, tu se dovessi scegliere?
0: No, la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta, qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
1: Il tempo, come si dice, si va avanti.
0: No, sono d'accordo con te, poi bisognerà pure assegnarlo che è il numero 10, però insomma, pensi a Maradona, a Messi,
1: non li vedi pronti nessuno di due per questo tipo di...
0: Sono d'accordo con Tommaso, ancora siamo nella fase
1: lontani,
0: un po'...
1: tutte e due. Sì. Bonanni?
2: Io in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco di più perché ovviamente sta da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 dell'Argentina che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
1: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando di un avete visto che gol che ha fatto quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America? Ha fatto un gol, ragazzi.
4: Sì. Ma guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare. Per cui, francamente, io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Paz. Non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Nico, che è una maglia molto pesante, non saprei proprio chi darla in questo momento.
1: No, sono due. Oh, loro ce li hanno due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi. Voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello. Come cosa no? Che noi non abbiamo, Tommaso. Su questo non ci sono dubbi.
3: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi anche, non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
1: Certo.
3: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10 da Messi più a girare i compagni di reparto, no? Mm-hmm. E ad ora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato, però è sempre 9 al pari del 10, no? Questo è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, uno più indietro. Insomma, c'è curiosità, come il Brasile del resto.
1: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web. Via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico. Quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva insomma poi finanziare. Ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando all'europeo. Quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
0: Beh, io speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, che sia una via, insomma un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, una piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma che poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma che si possa aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'Europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo quello, certo, abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Čeferin già ci ha bacchettato, insomma un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
1: E allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031, con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele,
4: ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui ci abbiano messo non so quanti anni, perché io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia, e poi abbiamo tutti adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia, è uno stadio modernissimo, in Turchia sono già pronti per l'Europeo praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire, quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese, per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
1: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle, quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far una roba pazzesca, poi niente, è finito tutto.
0: È rimasto il plastico.
1: Sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze,
5: Sì.
3: quindi quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a
5: Le
3: cadere il
5: bolle.
3: braccio destro, il braccio sinistro e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può far altro che piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu, Marco, 2031, siamo in tempo per il 2032 perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, ha ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola, quindi
5: Sottolineiamo,
3: piace.
5: assolutamente. Sì,
3: Cioè, se no
5: questo è
3: sembra
5: vero.
3: che no, non
5: Hai
3: ci vada bene
5: ragione, hai
3: nulla,
5: ragione.
3: quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
5: Di solito su
3: sottolineiamo,
5: tutto è
3: quindi
5: nero, grigio, insomma, qui invece arriva.
3: allè la Roma, allè lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva tutto, viva tutto.
5: Buon anni e chiudo con te. Buon anni,
2: Eccolo.
5: cioè. Vai.
2: Mi sentite?
5: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai. No,
2: Ridimmi un po' la domanda.
5: sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
2: Beh,
5: Completato tutto.
2: è una cosa insomma importantissima, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie, programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
5: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Voglio ringraziare Daniele Garbo. A presto,
0: Ciao
5: Daniele.
0: Daniele.
2: Grazie
5: Un abbraccio,
2: a voi, ciao
5: grazie
2: ragazzi.
5: anche a Massimo
0: Ciao
5: Bonanni. Ciao
0: Massimo.
5: Massimo, a
2: Ciao
5: presto.
2: ragazzi, grazie.
5: Tommaso, ci vediamo domani così commentiamo la
0: Ciao
5: nazionale.
0: Tommaso.
3: Non vedo l'ora.
5: Un abbraccio, ciao ciao. Un saluto
3: Ciao,
5: anche alla reazione di
3: ciao, ciao.
5: tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
0: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
0: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
1: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio,
4: la radio di chi ama il calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, siamo tornati. Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã. 331 8200 213. Magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio di qualche amico adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontato, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Paz e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
1: Vero.
0: Uno. Non male, insomma, almeno... un po' di talento lo vediamo. Non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo, lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo,
2: c'erano quelli bravi davanti.
0: Però tu eri uno bravo.
2: era dura.
0: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
2: Sì, certo.
0: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
2: Esatto.
0: La vita ci vuole fortuna anche un po'.
1: Massimo
0: sempre.
1: era forte.
0: Massimo era forte, sì, assolutamente.
1: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte.
0: Certo.
1: Quindi è meglio farlo dire agli altri.
0: Certo,
1: però
0: assolutamente.
1: Massimo non è che può dire
0: il contrario.
1: Sì, no, non può dire nemmeno, perché poi dice, ah, ma è preso. No,
0: no,
1: lo dico io, lo posso.
0: Una persona molto umile.
1: Era un giocatore fenomenale.
0: Sì.
1: Non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso. Sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, cioè tante cose, però insomma, come talento stava vicinissimo ai grandi.
0: Sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi?
1: Chi
0: Mister
1: c'è?
0: Gigi Cagni, che saluto subito.
1: Grande
0: misterone, guardalo.
1: Adesso,
0: eccolo qui.
1: Che
0: ciao
1: bello.
0: Mister, come stai?
1: Stai in Sicilia ancora, al mare stai?
0: No,
3: sono a Chiavari. Io ero forte, oh.
1: Ecco,
3: forte. Aspetta.
1: Era una radiolina in campo Gigi Cagni,
3: difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso, penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione, mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
1: Però eri un ministro della difesa.
3: La cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice, ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima, prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata. Quella di intuire quello che poteva succedere in una partita, all'80% sbagliavo poco.
0: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
3: No,
0: è così.
3: Beh, però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi, io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori, mi sono sentito male, giuro.
0: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Ho sentito che ti sei arrabbiato.
3: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io,
0: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto.
3: Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
1: Non ha detto niente.
3: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là. La risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
1: Vabbè.
3: Dov'era?
1: Era transagonistico,
0: dai, chiamiamolo così.
3: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano le interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Ma io queste cose non le posso comprendere.
0: Hai capito.
3: Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però
0: certo.
3: però hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso,
0: ma secondo me questo è un altro, guarda mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui e Stefano, questo è un altro tema, la maglia della nazionale quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
3: Secondo me poco.
0: Pure per me. Massimo?
2: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
0: Hai dubbi che Mancini non possa, diciamo, completare questo mandato, secondo te?
2: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni Mancini, capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che l'operazione simpatia, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, 3 mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice io spero che perda.
0: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
2: No, infatti anche a me, però, è il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
0: Stefano,
1: c'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, che sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi. Devi lavorare su
3: le convocazioni sono facili.
1: No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore. Cioè, io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale, il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
0: Sì.
1: Per il resto non c'è
0: un fuori classe della
1: allora
0: nazionale.
1: Qui abbiamo Cagni, io sono, non ho mai fatto un allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so, a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu, voglio dire, il calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi non si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini, che è più per le qualificazioni all'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, e la storia sua personale, della rabbia, le cose, quindi se non fai risultato, la gente non vede l'ora,
0: non vedono l'ora di sparare addosso,
1: quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà, significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
3: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo, che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
0: Cioè ci sarebbe.
3: Ma vi rendete conto che
1: però
3: da lì
1: Gigi,
3: già...
1: però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: Non puoi.
1: Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: No, ma adesso
1: c'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale. No.
3: Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
1: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
3: Sì, so però avevamo, c'era un gruppo, non di dubbio, grosso gruppo di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare, io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo, per quel sistema di gioco. Questo devi fare. Non inventare Ken alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beggio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so. Noi finivamo fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati. Cioè, Mancini gioca a uomo. Allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco. Non sei tu. Devi
1: Gigi, ti posso fare una domanda? Perché mi piace come questo no? discorso. Cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
3: Ma con Romano regista sì, poi hai due mezzali.
0: Quindi tu insisteresti su Romano?
1: Però per fare 4-3
3: assolutamente sì.
1: Ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo?
3: Ma scusatemi, allora io vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra. L'hai mai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare, vuoi cambiare.
1: Però Gigi non mi ha risposto. Ci abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
3: Secondo me sì.
1: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
3: Ma palleggiatori, ma no. Ragazzi, qua tecnicamente noi.
1: Perché
3: non
1: prima
3: siamo
1: c'aveva Giorginio, Verratti e Barella in mezzo al campo. Sì. C'aveva Berardi, cioè era una squadra.
3: Tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi tutte ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra-Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente. È tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema. Noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura, anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leader, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
0: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Sì. Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, scusa, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
4: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita in nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito. Nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in America ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
1: Sì, ma
4: livello...
1: Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere,
0: di non essere forti.
1: Cioè, certo. Adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, e questo e quello e questo e quello, ma insomma alla fine lo sport è che se io incontro Gagne che è più forte di me, non la prendo mai.
4: No,
1: usciamo, cioè, se il Belgio è più forte di noi, è più forte di noi, Marco.
4: No, ma
0: cioè, abbiamo battuto anche noi, il Belgio della generazione.
1: Sì, ho capito, lascia perdere. Insomma, alla fine, se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo. L'altra porta, De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
4: no, Stefano,
1: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo,
4: Problema è che perdiamo i duelli, che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
1: Chiellini,
4: vinto?
1: Chiellini, Bonucci.
4: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
3: Giocavano a uomo dietro.
1: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi uno, dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che sa marcare.
3: Ma questo è il problema, scusami.
1: Allora tu puoi permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'hai fenomeni. Se no, le botte stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
3: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora, qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli. E questo lo devi fare, invece di continuare a fare sto cavolo della tattica che non vinci le partite.
0: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
3: vero.
0: E dai, no, ci avete ste fisse, capito?
3: No, guarda io, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, era loro che me la facevano vincere. Quindi certo. Poi trovavamo la via di mezzo, avevo giocatori di qualità, leader.
1: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi, dai?
3: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però... No, ma però io non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
1: E prima mi dici di sì, adesso mi dici di no.
3: No, adesso ti spiego. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva, Poi la fase difensiva secondo me si fa meglio col 4-3-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no, e allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
0: Tu dici in mezzo al campo abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
3: Sì, per me il gol si fa così,
0: sì.
3: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
1: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
3: Fai 4-4-2,
1: alla fine
3: fai.
1: Quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu, quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa proprio entrano come...
3: Perché sono gli esterni che devono fare certe cose, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona e non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire, non ce l'abbiamo,
1: allora non lo fai.
3: Quindi è certo che lo devi fare, devi
1: prendere
3: i giocatori che giocano a uomo.
0: Esatto. Ci sono degli ascolti.
3: Devi prendere i giocatori che giocano. Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca a uomo?
0: E che ne vuole fare la zona, Mancini?
3: Ma vi ricordate i gol? Ma proprio erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpo a lui, che ha perso la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinata una, questo è andato in porta. E dai, poco colpa alla palla.
1: De Bruyne l'ha messa subito in verticale sul gol, apri di cielo.
0: Alla fine lì. Quello dopo ha scartato tutti i
1: colpi. È entrato come una lama nella...
3: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
1: No, sì, però insomma, correvamo verso la porta. Tu ci insegni, Gigi, che correvamo verso la porta. Quando corri
3: ma
1: verso la porta sei finito.
3: Noi corriamo sempre tutti indietro. Ma ecco. Scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da piango, perché essendo stato difensore partono l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala che parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area, continuano a indietreggiare andando in area. Era una cosa che l'allenatore si incazzava, io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena superato la metà
0: però
3: campo.
0: Se dopo te salta, arrivederci e grazie.
3: Se mi salta mi deve saltare bene, però
0: ho capito perché
3: deve
0: non vengono
3: saltare
0: saltati
3: bene, perché deve essere molto bravo, però. Se no, allora Marco
1: non lo fa arrabbiare Marco.
3: Finisco.
0: No, perché
3: come noi giocavamo eravamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo l'ala destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di sinistra mi faceva la diagonale vicino, quello l'altro dall'altra parte faceva la diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale.
1: Vero.
3: Quindi se mi saltava usciva il centrale subito, immediatamente.
0: Certo, vabbè, ci sono i movimenti difensivi, chiaro. No, ma su
3: questo aspetta, perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece, se ero saltato, dovevo correre in diagonale verso l'area.
1: Bravo.
3: Perché usciva il centrale e io andavo a fare il centrale.
0: Certo, no, chiaro.
1: E il
0: centrale
1: prendeva il posto tuo, che sei stato risaltato.
3: Bravo, esatto. Vedi com'era? Invece giocando in linea, che non sono capace a marcare, se salti uno, finita.
1: Poi se incontri Goz.
3: Vanno tutti dentro.
1: A 300 km orari.
0: Vi fermo un attimo.
3: Sì, scusa, posso dire un'ultima cosa? Vai. Però noi facciamo il calcio antico, quello moderno e quello di oggi.
0: Ah, ho capito, la tua è una polemica, ho capito.
3: No, sentiamo, polemica, sentiamo. Cavolo, scusa.
0: No, ho capito.
3: 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
0: No, è più di un problema, problema. No, uno, fosse uno. Se uno proviamo a risolverlo, chi c'è una marea di problemi. Aspetta, sentiamo un audio al volo. Vediamo. Che dici? Arrivo.
5: Ciao, sempre Ivan da Milano. Vai. Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa composizione di elementi attuali? Da Mancini a Ranieri, cioè dov'è che è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
0: Va bene.
5: Probabilmente
0: Baldini.
1: Però posso dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
0: Sì, quindi carina questa.
1: Sì, serve, bravo.
0: I Ruspa proprio
1: magari, i Spalletti, magari. Baldini, gang, serve sta roba qua. Invece, capisci, pensiamo di essere più forti come allora mettiamo questo, piano piano facendo magari un qualcosina.
0: Orlando, piano... pure tu saresti stato per Baldini?
6: Sì, te l'ho detto prima.
0: Ah, è vero.
6: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini,
2: un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano.
1: Questi
2: di
1: siamo,
2: che,
1: certo.
2: Che purtroppo non trasmette, secondo me, Mancini. Poi a Mancini auguro tutto il bene del mondo, però secondo me è anche...
0: Ma perché voi pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
1: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta, Marco, non so come dirti.
0: Ho capito, però
1: quello fa la differenza.
2: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra normalissima.
1: Bravo, prima lo capiamo meglio.
2: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente.
1: Massimo, tu devi far capire alla gente, i tifosi, allora per la Turchia speriamo di pareggiare. Questo è l'approccio, così capisci che se questa roba qua, poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia, siamo più forti.
2: Ha ragione il mister Tagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, devi fare un 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu possa perdere, ma pesantemente, contro tutti.
1: Sono d'accordo.
2: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Non ce ne sono.
3: Domanda. Voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
1: No, la Bosnia no, il Belgio
0: tecnicamente
1: al Belgio sì.
0: Allora aspetta, fermati un attimo.
3: Noi non siamo inferiori. Quindi qual è il problema primario?
0: Qual è?
3: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
0: Pure questo è un altro.
3: Non abbiamo un leader.
0: Allora, Gigi, ti fermo un attimo.

0: più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: mia. Allora, aspetta, ricomponiamo un po' tutta la squadra. Ben ritrovati, Stefano.
1: Ciao,
0: ecco
1: Marco.
0: Di qua.
1: Eccoci qui.
0: Allora, c'è Massimo Orlando in collegamento telefonico con noi. Ciao, Massimo, ben trovato.
1: Ciao, Massimo.
0: C'è Massimo, non lo sento. Massimo, Massimo, ci sei? Pronto, Massimo? Non c'è Massimo, c'è Gigi Cagni.
2: Sì, sì.
0: Ah, Marco, ciao Massimo,
2: Marco.
0: Ecco. Cioè, Gigi ecco. Cagni c'è, Gigi Cagni c'è. Ciao, Gigi.
1: Ciao, Gigi.
0: Eccolo, trovato.
2: Cambiato location, che così rosichi.
1: No, adesso dove sei?
0: Dove sei adesso?
1: Nella...
2: No, sono sempre a casa. Però
1: nella club house.
0: Ah, c'è il mare dietro, hai capito?
1: Club house.
0: Aspetta che con noi c'è anche mister Ezio Sella, due allenatori volevo,
1: ciao,
0: eccolo qua.
1: Ezio.
0: Ciao Ezio, ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovati, ben trovati. No, si discuteva anche sulle scelte di stasera, no?
1: Vabbè, ma tu me l'hai letta, no?
0: Io ti ho letto la formazione.
1: Ma è nuova di zecca, quindi...
0: Donnarumma, il fuoriclasse della nostra nazionale in porta.
1: Si conoscono, hanno mai giocato insieme.
0: Difesa 4, caro Gigi e caro Ezio, Cagliode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Centrocampo, Frattesi, Tonali, Dumbia. In attacco Raspadori, Esposito e Cambiaghi.
1: Non hanno mai giocato insieme? Mai?
0: Niente, a boccia.
2: Ma non c'entra. No, no. Se... Ma non c'entra.
1: Dai,
2: ma non ha importanza. Tu se li metti nel loro ruolo che giocano abitualmente.
0: Tu dici fanno
2: problema.
0: Ben uguale, fanno ben uguale secondo Gigi.
2: Basta metterli. Ma invece non è così. Non è così.
0: Beh.
2: No. Non okay. È così.
1: Ma aiuterà a giocare qualche partita insieme però Gigi? Aiuterà, no?
2: No, no, ma tu sei un Stefano, sei stato calciatore, ma facevi fatica se cambiavi, se andavi da un ruolo in un altro, ma dai, ma per piacere, su.
1: No,
2: ma
1: non è, ma che non si conosce, per la prima volta che giocano insieme, tutti quanti questi nomi qui.
2: Ma no, cioè. Ma se io faccio il terzino sinistro, faccio il terzino sinistro, ecco, normalmente, vabbè. Faccio il terzino sinistro, gli altri... I centrocampisti con cui devo dialogare, o gli altri difensori che hanno il mio stesso modo di vedere il calcio, perché ce l'hanno per forza. Sono italiani, giocano in Italia. No, molti giocano all'estero, veramente.
0: Mamma mia, qui d'Italia.
2: Però non è così difficile trovare il sistema, ragazzi. Su, se sei un calciatore, se no, allora devi fare un altro mestiere.
0: Ma sì, ma
1: vabbè,
0: se hai bisogno di mesi. Aspetta,
1: vabbè.
0: Mister Sella.

0: un barlume di speranza, niente, proprio.
1: No, vabbè, ma io sono d'accordo con Gigi. Cioè, i ruoli, basta in nazionale, devi solo cercare di far rispettare i ruoli, metterli in condizioni di poter...
0: Quindi state dicendo che sta sbagliando tutto Mancini?
1: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre. Penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club e farli cercare di fargli dare il massimo in quei ruoli lì,
0: Non lo so, Orlando.
2: Ma è così, Ma è così, cambia tutto fare il selezionatore, non puoi fare l'allenatore.
0: Qui dicono,
2: fai,
0: guardate,
2: il selezionatore.
0: Sì, per carità, io però Mancini, insomma, ha vinto facendo
2: giorni,
0: sia il selezionatore che l'allenatore, insomma, non è che
2: in tre giorni cosa vuoi fare in tre giorni?
0: Niente, che vuoi fare?
2: Niente.
0: 5 giorni.
2: Io parlo tatticamente.
0: Vabbè, ma il 4-3-3, ma io dico, ma il 4-3-3, ma non mi dite che questi giocatori professionisti non lo sanno fare. Ma per carità, l'amor di Dio, ma che fanno?
2: Ma non sono adatti. Raspadori, quando ha fatto l'ala Raspadori? Quando ha fatto l'ala?
0: Ma gliel'ha fatta fare pure
3: Sarri,
0: pure Conte, pure Sarri.
2: No,
0: come no?
2: Giocava.
0: Conte gli ha fatto fare pure l'interno di Spalletti, l'interno di Cerma. Dai, non so buoni a fare l'esterno, dai, su.
2: Va bene, allora. Se io gioco nella mia squadra, col mio allenatore, con i miei compagni, posso cambiare qualcosa.
0: Il problema è che sono un po' di basso livello, diciamo la verità, Orlando, sono un po' di basso livello sti calciatori, bisogna dire pure la verità.
4: A me dispiace, dire questo, perché essendo stato un giocatore, mai vorrei parlare, giudicare un altro collega, però onestamente mi sento di dire che siamo inferiori, perché non c'è qualità, e bisogna ammetterlo. Poi tu puoi provare Caiode, che è un ottimo terzino, che sta giocando bene in Inghilterra, Ruggeri dall'altra parte, cioè i ruoli ci sono. Poi secondo me manca,
0: però questa
4: proprio
0: è la qualità, e che dobbiamo
4: manca
0: fare?
4: Manca la qualità, dai, bisogna essere sinceri. Se non arrivi, non è sempre colpa dell'allenatore,
3: cioè,
4: o colpa
3: siamo questi, dai.
4: Dove non voglio usare la parola scarsi, ma non siamo a livello degli altri, punto.
0: Ragazzi,
3: è così.
2: Sì, ma c'è questa è la risposta. Questo, dobbiamo rispondere a questa domanda.
0: Aspettate, che c'è pure c'è chi mette Scamacca e non più Esposito, quindi attenzione.
3: Vabbè,
0: che ci potrebbe essere.
3: Allora facciamo la girandola, non ne finiamo più.
0: Ho capito, ragazzi. Che deve dire.
3: Io sono d'accordo con quello che è Massimo. Il livello ormai è questo, dai.
2: Ma perché noi?
0: Ma non è meglio Fagioli nel 4-3-3? Scusate, Fagioli play non è meglio? Scusami, Gigi.
2: Certo,
4: ma lui,
2: certo.
4: No, lui lo vede come
2: Ricci.
0: Chi lo vede
2: anche
0: come
2: Ricci?
0: Anche Ricci. Orlando lo vede come mezzala, invece lui dice,
4: sì,
0: Mancini.
4: Lo ha detto Mancini l'altro giorno, sì. Cioè, prima della partita, quando parlava dei vari giocatori, ha detto che lui lo vede come mezzala, non come regista.
0: Ezio, posso farti una domanda cattiva?
1: Dimmi pure.
0: Ma se perde pure stasera, che succede?
1: Ma non succede niente, ragazzi. Cioè, qui siamo in fase di costruzione. Cioè, voglio dire,
0: qua già lo vogliono
1: stasera
0: far fuori i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, ma io dico sempre, ragazzi, diamo un attimino di pazienza, perché qui in Italia facciamo presto a mandar via. Io credo che lui stia cercando di fare delle prove, vedere un po' tutto il panorama calcistico a livello di giocatori italiani, per poi poter piano piano fare una cernita, no? Di capire quali sono i 22-23 giocatori dove lui ci può lavorare.
0: Quindi tu sei per dare tempo a Mancini, Ezio, sostanzialmente.
1: Ma io sì. Cioè, io sì.
2: Ma anch'io ci mancherebbe.
1: No, non ci dimentichiamo che vanno sempre i giocatori in campo, Stefano, tu lo sai.
3: Sì, no, ma secondo me, io l'ho detto prima, sta utilizzando la Nations League, Roberto Mancini, certo, per pensare a, come dici tu, giustamente, a pensare a un gruppo, quindi adesso sta, magari boccerà o promuoverà,
0: certo,
3: per andare a fare qualificazioni europee, per diventare una squadra lì. E chi se ne frega della Nations? Ma
0: io ti aggiungo.
3: Chi se ne frega? Cioè, questo deve essere un po' il pensiero comune. Se no, non ci sono altri motivi? Tutti questi cambiamenti, tutte queste scelte.
2: Ma io Stefano, ma io sono d'accordo, ci mancherebbe. Quello che io ho detto prima di Mancini è che Mancini deve capire questa cosa, non che Mancini deve andarsene. Mancini deve rimanere, però deve capire che deve fare il selezionatore e non l'allenatore. Secondo me. Tutto lì.
5: Vabbè, vediamo, che vi devo dire, stasera c'è questa prova con la Turchia.
3: Tu temi l'imbarcata.
0: Io sai che ti dico. Io dico una cosa che tu prima hai detto, come hai detto, dice questa deve essere una preparazione.
3: La Nations League la sta utilizzando
0: per andare a fare le qualificazioni all'Europeo. No, io ti aggiungo una cosa, che se europei. L'obiettivo è inserire i giovani e fare un progetto sui giovani,
3: no,
0: io sarei disposto pure a barattare la mancata qualificazione all'Europeo e direttamente al Mondiale con questa squadra.
3: Lui
0: che
3: sta conoscendo meglio i calciatori in questo momento, e quindi
0: mondiale,
3: questa maxi sosta, queste quattro partite le sta utilizzando per poi pensare a una nazionale tutta sua, almeno credo, no, cioè, è una follia.
0: Quindi tu dici,
3: se no tira tutti i numeri, quindi, tipo a tombola,
0: quindi voi mi state dicendo che lui ha messo in preventivo che può prendere quattro sveglie in queste partite, cioè questo è il concetto.
3: Perché non lo pensa, perché non è così, non lo pensa nessun allenatore. Qui abbiamo Gigi Ezio, nessuno pensa una cosa del genere, però ci deve far capire, cioè, ce lo deve anche comunicare che è possibile che tu possa prendere quattro sveglie, perché no? Vabbè. Quattro, tre e mezzo.
0: Ci scrive quindi Maurizio, perché Mancini in totale confusione, si è già pentito di essere tornato.
1: Estremizzare sempre, ma non esiste, cioè, ragazzi. Poi io sono convinto che quattro gol, tre gol li prende primis.
3: No.
1: Secondo me non li prende.
0: E con Donnarumma, no?
1: A prescindere, però dico, a prescindere da questo, io credo che effettivamente lui sta lavorando per cercare di proporre una squadra competitiva a quelle che saranno poi le competizioni più importanti.
3: Sì, però Ezio, perdonami, serve in questo momento un profilo basso. Adesso non dico che un allenatore debba dire al popolo italiano, ragazzi, siamo questi, dobbiamo lottare. Però è una via di mezzo, perché se ci dici che siamo ancora forti,
1: vabbè, ma lui è anche vero,
3: capito, però
1: l'allenatore
3: cioè, se tu Gigi mi dice Stefano sei fortissimo, mi sta prendendo in giro, non è così. Cioè, capito? Gli devono ma dentro lo spogliatoio devono rispondere, mister. Ma non è così. Sì, è così.
0: Ma
3: non è così. Lo garantisco.
0: Ai microfoni dici c'è una squadra scarsa.
3: Ma capito? Ma capirai. Lo sport è bello per questo.
0: Ho capito,
3: cioè,
0: però
3: riesci a capire. Se io faccio una maratona con te, mi ricoverano al policlinico Umberto Primo. Dopo due chilometri. Ma è normale.
1: Stefano, ma io penso che in camera di lui sicuramente farà dei discorsi di stare coi piedi bisogna lavorare per migliorarsi e tutto, cioè, penso che sia normale.
0: Ma è normale, ma che
1: all'esterno lui può fare.
0: Ma poi hai visto come si è stizzito quando hanno fatto la domanda a Domenici? No, primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo messi sotto.
3: Vabbè,
0: la
3: verità.
0: Che dici, Orlando, no?
4: Ma dai,
0: ma che doveva dire Massimo? Cioè, che doveva dire? Guarda, fa morire,
3: però insomma, siamo
4: infatti,
3: questi.
4: Mancini, io lo capisco anche perché la pressione che c'è, tutto quello che tu vuoi. L'unica cosa, per come la vedo io, fa un po' meno il fenomeno.
3: Ma scusate, a un certo punto l'abbiamo vista tutti la partita. Hanno inquadrato chi c'era, la triade.
0: Chi?
3: Hanno fatto un'inquadratura.
0: Ah, c'era a
3: un certo punto c'è l'espressione Malagò che era bianco come la camicia mia, non ci voleva. Dopo 10 minuti ho detto: ma questa
0: perché
3: è la nazionale.
0: Ha detto: guarda che
3: ti si è spaventato, si sono spaventati tutti. Ma adesso facciamo un po' di ironia, ma la verità è questa:
0: cioè,
3: tutto quello che abbiamo avvertito da casa è stato avvertito in quell'inquadratura là. Fatti a vedere la foto.
0: No,
3: là.
0: È vero.
3: Erano tutti. E questa è impossibile, non crediamo ai nostri occhi. Perché bisogna dire la verità, è questa.
0: Quando
3: è
0: inquadrato quella foto, io ho pensato
3: che
0: la giovane Italia,
3: che parla da sola, perché erano tutti sbigottiti dopo 12
0: tutti
3: minuti.
0: Sbigottiti,
3: certo, c'era il Belgio che si stava allenando.
0: È vero, primo tempo.
3: Allora,
0: vi fermo un attimo, perché siamo quasi in pausa, però vi faccio sentire proprio al volo due audio da Claudio Ferraresi in regia, proprio due audio velocissimi e poi l'ultimissima domanda a tutti e ci salutiamo. Vai, via.
6: Siamo, ragazzi, buongiorno, la barzelletta, Silvio da Palermo, la barzelletta d'Italia, del mondo, dell'Europa. abbiamo ripreso uno che ci ha mandato fuori dalla qualificazione. L'abbiamo ripreso per fargli salvare la faccia. Però noi come popolo italiano non facciamo niente. Non facciamo niente perché forse a noi proprio l'Italia c'è passata ormai. Siamo... sta voglia dell'Italia, basta. Non ci sono più, siccome non ci sono più quei giocatori che ci hanno appassionato, ci siamo disinteressati.
5: Quindi disinteressati. Aspetta, un altro, tutta colpa. Vabbè, via. Vediamo un attimo.
7: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, sto ascoltando un po' la questione della nazionale. Ragazzi, ma la nazionale, ma dove sono i giocatori nazionali? Può venire anche Guardiola, può venire chiunque ad allenare la nazionale. Ma dove sono i talenti in Italia?
5: Sono scappato.
7: Ma fino a quando le squadre Inter, Milan, Napoli, Roma, eccetera, eccetera,
3: però
7: eccetera.
3: Però bisogna avere pazienza, adesso, a parte le battute, bisogna avere pazienza e fiducia, perché voi mi dovete spiegare, cari amici, perché flop. Vedi, mi è venuto
5: perché?
3: Klopp, si chiama Klopp, non Flop. Però insomma, voglio dire, ha perso con la Grecia, c'ha un punto, però in Germania che dicono? Klopp dice: ragazzi, prendetela con me.
5: Grande calma, lavorando.
3: Con grande calma, però noi ce la prendiamo con Mancini. In Germania se la prendono con i calciatori.
5: Vabbè, ma su Mancini c'è questa cosa che è andato via.
3: No,
5: ha fatto
3: nel senso
5: tutto
3: che
5: casino,
3: anche la Germania sta in una fase, diciamo, delicata. Sì. Quindi mi sembra che Klopp, che è un fenomeno, no? Gigi, abbia trovato delle difficoltà. Quindi voglio dire, pazienza o no?
2: Certo, ma difatti il discorso Mancini non deve essere fatto oggi.
5: Certo.
2: Sarà fatto nel tempo.
3: Cioè, Mancini lo massacrano, a Klopp invece dicono: vabbè, c'hai quattro.
2: Noi siamo così. Anche il Mancio lo sa che è così.
5: Infatti pure lui non conosce l'Italia, non è che è venuto e non dice: oddio, adesso ho conosciuto un
2: mondo.
5: Sentite, prima di salutarci approfitto della presenza di tutti voi. Parto da Ezio Sella. Ezio, ieri ha fatto 50 anni Francesco Totti. Del calcio italiano, dove lo possiamo collocare secondo te come talento calcistico?
1: Vabbè, qui stiamo parlando di uno dei giocatori non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Cioè, parlano i fatti, ha fatto più di 300 gol, giocatore che valeva pagare il biglietto e andarlo a vedere, quindi stiamo parlando di un talento assoluto, anche se secondo
5: tra i più
1: me,
5: forti del calcio italiano?
1: Sicuramente sì, e secondo me lui poteva fare anche molto molto di più, conoscendolo, io lo conosco bene da quando aveva 16 anni, che tra l'altro l'ho avuto pure io negli allievi, quindi l'ho seguito per tanti anni, secondo me lui poteva fare molto di più, parlando di un talento straordinario, dai. Speriamo che ne nasca uno il più presto possibile.
3: Ezio, lo facevi giocare da ragazzino?
1: E come faceva due gol a partita, non potevo, come facevo?
3: Bravo, vedi, gli allenatori cosa servono?
1: Io partivo sempre 2-0 in vantaggio quando allenavo gli allievi, quindi voglio dire.
5: Grande Ezio. Gigi, stessa domanda anche a te. Allora, nel calcio italiano cos'è il più forte, oppure sta dietro, non so, Baggio, Rivera, non so, qual è la tua idea?
2: Tutti allo stesso livello, io li ho incontrati tutti, da Rivera a tutti questi li ho incontrati tutti. Ma vi dico solo una cosa veloce, che mi ha fatto effetto quando poi ho incontrato i giocatori forti come lui, che io quando calciavo la palla faceva toc, quando incontravo loro e vedevo loro giocare faceva flup la palla.
5: Un altro mondo.
3: Gigi, senti, ci togli una curiosità, ma stai in barca? Perché stai ballando?
5: Ma è lui che muove tutto,
3: dove sei? In barca?
5: Ma è una roba proprio,
2: Sono sulla poltrona.
5: Sta fermo un secondo, capito? Orlando, forte, Gigi. Voglio sentire anche da te, Orlando, da grande giocatore che sei stato. Come lo mettiamo?
8: Devo dire, un fenomeno, come calciava in porta, come vedeva la giocata prima degli altri, anche da fermo. Che dire, un fenomeno puro, lo metto tra i primi 5, ma perché in Italia ci sono stati talmente tanti fenomeni che essere tra i primi 5 in Italia, prendo
5: primi
8: Maldini,
5: 5 fammi una gradatoria senza l'ordine,
8: ma io Maldini per me il mio
5: Maldini idolo. Difesa, poi Baggio ce lo mettiamo.
8: Baggio sì, Robby sì, è stato il mio
5: Del Piero lo mettiamo tra i primi 5?
8: Sì, insieme a Totti. E poi, poi ci sono anche altri difensori, ci sono altri, c'è Tardelli, ci sono dei giocatori, mamma insomma, mia, che hanno fatto dei campioni. Però Totti, onestamente, per quello che ha fatto con la sua Roma, onestamente è un fenomeno a 360 gradi.
0: Gli Stefano ha premiato molto la continuità, giusto? Negli anni, questa continuità che ha avuto.
3: Tu hai fatto anche l'altra domanda, se fosse andato, secondo me, poi Ezio...
0: Perché ho detto, se andava in altra squadra, come... poteva pure ambire lui a Champions.
3: È come se Petrolini, Alberto Sordi... ma la verità, se lo togli fuori da Roma, perde come Superman.
0: Ma è un limite questo, però.
3: È la sua forza, è stata la sua forza.
2: Marco, è il limite dei grandi giocatori che devono stare bene mentalmente.
3: Esatto, bravo.
2: Quindi devi lasciargli. Questo. Io ho avuto giocatori di qualità
3: nel suo abito.
2: E devi lasciargli quella piccola parte
0: di libertà.
3: Di loro, sì.
2: Assolutamente. Certo. Se no non rendono. Se no non rendono.
0: Questo è vero.
3: Perché lui è autentico, è autentico insieme alla gente. Lo ha detto lui. Ha detto io. Abbiamo fatto insieme le cose.
0: Certo.
3: Mi hanno protetto, si è sentito... cioè adesso nella maturità, 50 anni, ha condiviso questa cosa qua e l'ha detta apertamente. Carità, secondo me, se fosse andato a Real Madrid, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Francesco Totti. Cioè,
2: quello che ha detto Ezio, è che poteva fare qualsiasi roba, no? Poteva giocare a qualsiasi livello, no? Però non sarebbe stato se stesso, quindi lui ha fatto una scelta che lo sapeva.
3: Bravo.
2: Ma lui doveva divertirsi dentro, doveva essere libero dentro. Quindi se fosse andato, ma anche se avesse fatto il professionista al 110%, non poteva farlo, perché non sarebbe stato se stesso.
3: Cioè, te lo immagini a Madrid a parlare con Raul, come passi il caffè, capito? Che non ti viene, capito? Sembra stupidaggine, però...
0: No, chiarissimo.
3: Che demagne oggi, capito, perché questa roba qua, lui invece a Roma diventava ancora...
0: Ho capito.
2: Fuori classe sono un'altra roba. La gestione fuori classe è un'altra roba.
9: Per chiudere, siamo dimenticati anche di Antonioni, ragazzi.
3: Giancarlo.
0: Altro fuori classe.
2: Ogni squadra. Ragazzi,
9: Antonioni...
0: Ci viene male, caro Ezio, perché tu tiri fuori tutti questi giocatori forti. Fermati qui, che qui c'è una carestia che è una roba incredibile, ci dobbiamo adeguare.
3: Basterebbe Orlando.
0: A me basterebbe rivedere in campo Orlando. Già sarei, lui potrebbe fare l'esterno, l'interno,
3: potrebbe fare quello che te Gigi, vedi come gongola.
0: Massimo, però una cosa te la voglio chiedere, secondo te, vi stavo leggendo oggi, mi sembra proprio sulla Gazzetta, che prossima partita il 6 di ottobre fa l'addio, diciamo, alla nazionale argentina Messi.
2: Un altro scarso.
0: ti voglio chiedere una cosa, in prospettiva come talento può essere, diciamo così, più in ambito argentino, Nico Pass o Mastantuono?
3: Il DS.
0: Che può ereditare sta 10. Così allora, chiudiamo. Voglio fare questa domanda, perché a me questi due talenti piacciono tantissimo.
8: Credo che sia talmente pesante quella maglia che intanto devi avere una personalità, una forza fuori dal mondo. Per caratteristiche, per lo spunto, per alcune cose che ho visto, Mastantuono secondo me ha qualcosa in più rispetto a Nico Paz. Se devo vedere il giocatore negli ultimi 30 metri, Nico Paz mi sembra più giocatore completo, che fa anche il regista, che si abbassa, insomma. Sì. Però come 10 del futuro forse
0: più Mastantuono, tu dici.
8: Qualche colpo in più, forse, sì.
0: Sella? Ezio se n'è andato. Ezio, ci sei? Andato via. Gigi?
2: Imparagonabile.
0: Sì, ho capito. Siamo tutti d'accordo che non c'è paragone.
2: Ma io ho visto questi giocatori nascere,
0: siamo tutti d'accordo, però insomma lì, cioè io li vorrei avere uno come Nico Passo o Mastantuono nella nazionale italiana, ha detto proprio francamente, ma
2: sono d'accordo con Massimo. Dipende dove lo fai giocare.
0: Quindi pure te Mastantuono. E Sella invece è ritornato oppure è sparito? Ah no, è caduto.
3: No, stiamo provando per...
0: Lo salutiamo.
3: Eccolo.
0: Ezio, ci sei?
9: Sì, ecco, mi è caduta la linea.
3: Massimo Antuono o Paz per il dopo Messi?
9: Paz. Per me è Paz.
0: Per te Paz? Lo vedi più...
9: Sì, pro... Nico Paz, sì, secondo me sì.
0: Ha una qualità maggiore?
9: Ha una qualità maggiore, ha una fisicità maggiore, ha secondo me delle giocate importanti in tutte le zone del campo. Lui sa giocare in area di rigore, fuori, c'ha palla gol, fa gol, quindi mi sembra più completo. Poi è chiaro che Mastantuono è più giovane, piano piano potrebbe crescere anche lui, però Nico Paz secondo me è più completo.
0: Bene, bene, vi sto per salutare con questo messaggio.
2: Avete fatto, avete fatto il paragone con Messi? Messi
0: no, ma non è che abbiamo fatto il paragone, cioè quando Messi smette, qualcuno dovrà prendere il posto di Messi alla 10.
2: Messi giocava da metà campo in avanti.
0: Ho capito, no, ma Messi è il più forte dopo, qui lo possiamo paragonare a Maradona quasi quasi.
3: Comunque,
0: quindi,
3: siamo in chiusura, Gigi, ti ringraziamo da questo collegamento. Ciao dal Gigi. Porto di Chiavari, dal tuo yacht.
0: Dallo yacht, ma questo è lo yacht, non è casa tua, questo è lo yacht, c'è il mare che si è mosso, il mare mosso.
3: Non ci ha detto che sta sulla, però perché si vergogna, no? E allora ci dice che sta...
0: Vabbè, ciao Gigi, un abbraccio, a
3: ciao
0: presto.
3: Gigi, rifacciamolo questo collegamento.
0: Come no, ciao anche a Ezio Sella e Massimo Orlando.
3: Ciao Massimo, ciao.
0: Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
0: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
0: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
1: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
0: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati nell'ultima ora di Maracanà con un leggero ritardo. Ti leggo questa, Stefano, al volo, sì, di nuovo con, qui con, insieme ai nostri amici, perché la FIGC, i giuristi spingono il CONI verso il commissariamento. Malagò doveva essere tesserato. Ci sono le prime indiscrezioni riguardo al parere tecnico sulla vicenda dell'eleggibilità del presidente della Federcalcio. Il comitato olimpico deciderà tra il 6 e il 9 di ottobre, quindi ci siamo. Il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura e questo in sintesi uno dei passaggi contenuti nei primi pareri pervenuti al CONI da alcuni dei saggi giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Quindi, quanto apprende appunto la presso da fonti calcistiche accreditati, i giuristi incaricati sono Franco Scocca e Massimo Coccia, poi Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Sempre secondo quanto si apprende, la giunta straordinaria del CONI, incaricati di prendere la decisione in base a tali pareri legali, dovrebbe essere convocato tra il 6 e il 9 ottobre. Quindi, ragazzi, questa è la situazione, che vi devo dire, staremo a vedere e poi ricominciamo tutto da capo, tanto qui c'è poco da aggiungere.
1: Bravo.
0: È pronto? Ditemi voi,
1: c'è,
0: no?
1: Poco da aggiungere. No,
0: ok. Quindi,
1: cioè, dispiace, vediamo. Che ci ritroviamo per l'ennesima volta in un pastrocchio clamoroso.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, un nostro amico scrive: vi dimenticate sempre Roberto Mancini, che da calciatore era meglio che allenatore. Il Mancio ha vinto in due piazze dove non si vinceva, che appunto Sampdoria e Lazio. Rispetto,
1: ha vinto anche
0: tanto
1: allenatore,
0: secondo me è stato pure un bravo allenatore. Poi adesso
1: ha vinto con Manchester City,
0: noi ci
1: ha vinto
0: siamo
1: con l'Inter.
0: Ha vinto l'Europeo con la nazionale italiana.
1: Questo
0: non può togliere nessuno, ragazzi. E disconoscere
1: siamo
0: questo
1: grandi.
0: Significa essere non onesti intellettualmente.
1: Discorso,
0: quindi,
1: ma insomma,
0: poi adesso che poi si è entrato in quella, quella situazione è un altro discorso. Baggio, vabbè, che ritornano sul paragone dei giocatori, lo ritengono più forte di Totti. Partiamo dalla difesa per costruire la nazionale. Dunque, per chi ha una certa età c'è da ricordare Bearzot ai mondiali dell'82, criticato pesantemente da tutti sino a Italia-Argentina 2-1, poi Brasile, Polonia e Germania, e vinse il mondiale. Il giorno dopo era un eroe. Io me lo ricordo che era stato fortemente criticato. Ci fu anche il silenzio stampa, se vi ricordate, in quella che è un po' meno giovane. Ci fu anche un clamoroso silenzio stampa proprio perché c'erano delle critiche feroci in quel momento, e quindi Bearzot impose il silenzio stampa a tutta la squadra. Vediamo se c'è ancora un altro audio in attesa.
1: Però posso dire una cosa?
0: Prego, ma pure due. Vai.
1: Critiche feroci, hai detto.
0: Ma Camerone e Polonia, che dovevamo dire? All'epoca Perù e Camerun erano due squadre raccattate, parliamoci chiaro.
1: Perù e Camerun.
0: Veramente. Io me li ricordo che quel mondiale ero giovane, ma me li ricordo veramente.
1: Non
0: tutte.
1: Entusiasmò quella nazionale nella fase iniziale di quel mondiale.
0: Veramente abbiamo fatto ridere nelle prime tre partite. No, entusiasmo, ridere, che è diverso. Rischiamo di. Mi sembra che qual è la partita
1: giocammo
0: che ci fu
1: meglio? Il mondiale del 78,
0: come no,
1: dall'inizio alla fine, poi siamo usciti in semifinale, abbiamo fatto la finale del terzo o quarto posto col Brasile, no? Ti ricordi? La perdemmo,
0: sì, sì.
1: 2-1. E comunque, insomma, voglio dire, poi sono stati straordinari, degli eroi da ringraziare, perché hanno fatto qualcosa di clamoroso in un girone che c'era, il gironcino a tre, no? Con Argentina e Brasile. Arrivamo primi, poi semifinale con la Polonia.
0: E poi noi dovevamo vincere, mi ricordo con il Brasile, a loro bastava pure il pareggio al Brasile. Invece noi eravamo obbligati a vincere le partite,
1: quindi
0: fu veramente un'impresa. Allora, andiamo a sentire degli audio, vai.
2: Ha ragione Marco, non abbiamo qualità, non abbiamo giocatori di gamba, non abbiamo giocatori che saltano l'uomo in velocità, non abbiamo questi giocatori come hanno gli altri. Gli altri, dal difensore e quasi anche il portiere, saltano l'uomo. Ragazzi, siamo inferiori, non c'è niente da fare. È grazie alla federazione che non investe per aiutare i giocatori che economicamente non hanno spazio a diventare forti. Questo è il problema, ok? La politica rovina tutto.
0: Eh sì, qui pure penso che c'è molto di politica in questa situazione. Sentiamo ancora un altro audio.
3: Buon pomeriggio Maracanà, io sono Alfredo, grande tifoso del Napoli. Per me Totti è il numero uno in Italia. Più forte di lui non c'era nessuno. Paggio forse tecnicamente qualcosina in più, però nella completezza, come goleador, come assist man, come carattere, per me Totti è il numero uno d'Italia. Buonasera Maracanà.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Rispettiamo anche, ho rigirato il numero a Tringali, che questo è sbagliato, tanto, se no lo chiamate domani mattina. Allora vai con un altro audio, dai.
4: Mettiamo Gigi Cagni come allenatore, che è molto meglio. Le uniche prove che sta facendo Mancini sono le prove delle brutte figure, e le indovina tutte.
0: Vabbè. Ma, però ragazzi, bisogna essere onesti, non è facile adesso, cioè, noi siamo qui a giudicare, non è facile, veniamo da un momento veramente difficile. Io non penso che se ci mettiamo Conte, Pirlo, io avrei voluto vedere tanto Pirlo, guarda, vabbè, dai. C'è Filippo Galli, che gli abbiamo rubato
5: ciao,
0: un
5: Filippo.
0: Po' di minuti. Ciao Filippo, ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, ciao, ciao ragazzi.
0: Filippo, Filippo ieri adesso è andato in gol pure Gonzalo Ramos,
6: che l'ho
1: gol,
6: visto.
1: Che gol ha fatto.
0: Che dici?
6: Ho visto,
1: Schiavino,
6: visto,
0: Che
6: sono
0: dici?
6: Sono contento, però non, noi i milanisti non sono ancora contenti.
0: No,
6: perché? Perché il gol è prima quando si dà da fare durante la partita, corre 12 chilometri, connette la squadra e non fa gol, non va bene. Adesso chi fa gol, ma ha fatto troppo poco. Non siamo mai contenti. Purtroppo questo ragazzo, ho paura che si porterà per sempre questa croce dei 65-70 milioni che è costato, e gli si chiederà l'impossibile. Però vabbè, magari mi sbaglio e spero di sbagliarmi.
0: Tu dici che questa cosa della cifra pesa molto sulle sue spalle?
6: Sì, pesa molto. Insomma, le aspettative si sono innalzate. Io credo che sia un giocatore forte. È chiaro che ha bisogno di una squadra che giochi per lui. In questo momento sta giocando forse più lui per la squadra che non la squadra per lui, ecco, mettiamola così, anche se estremizzare non è mai corretto, ecco.
0: No, però il concetto lo sai che lo condivido, Filippo, è vero come dici tu, è estremizzato, però uno che ha fatto 57 km in 5 partite, una media di 11 km a partita per un attaccante sono tantissimi. Vuol dire comunque che si sbatte molto, forse troppo.
6: Ma esatto, che probabilmente gli è richiesto in questo momento un lavoro che ha bisogno questa squadra, e che è un lavoro che però non potrà continuare a sobbarcarsi, soprattutto se si vuole che sia più lucido e sia presente più in area. Evidentemente il Milan in questo momento non ha quella forza offensiva o quella continuità offensiva tale da potersi permettere un Gonzalo Ramos al centro dell'area, là dentro, per buttarla dentro, no? Via, usando un termine caro a...
1: Senti Filippo, una volta avrei visto Italia-Belgio, ma la mia domanda non è sulla nazionale, è su Moreira,
6: sì,
1: che è stato utilizzato a destra, col sinistro, sì, che rientra, tra l'altro lui lo faceva spesso e volentieri con la sua ex squadra, lo Strasburgo, ed è un giocatore straordinariamente bravo secondo me. Ecco, tu lo vedresti bene anche lì a posto, adesso diciamo così, visto che il sistema allora, che sta utilizzando Amorim è quello, il 3-4-3 a posto di Chukwuez e là qualche volta a destra.
6: Sì, allora è chiaro che poi si dovrà chiedere anche un certo impegno dal punto di vista difensivo,
1: certo.
6: Forse non so quanto
1: ce n'è poco.
6: Ma esatto, il problema è poi che anche qui no, noi dobbiamo avere i giocatori, gli esterni sul piede forte, perché si deve andare a mettere il cross, ma da quando in qua, cioè, ok, c'è anche il cross, c'è anche quella possibilità lì per andare a trovare una soluzione offensiva, ma non necessariamente. Se decido di giocare con gli esterni col piede invertito, è chiaro che vorrò mi aspetto che vengano più dentro, che giochino dentro nel traffico e che magari riescano a dare una palla filtrante per un giocatore che si è inserito per andare a fare un cross che non necessariamente deve arrivare dalla bandierina, può arrivare dal lato corto. Quante volte abbiamo visto attaccare il lato corto e mettere dentro palle che comunque possono essere decisive. Quindi allora ripeto, dipende che cosa chiede l'allenatore, dipende qual è il pensiero di calcio dell'allenatore, però Moreira mi sembra un giocatore che, messo lì a destra con il Milan, ha fatto grande fatica, però è stata una sola partita. Di là è stato, quando è entrato a sinistra, ha fatto due gol con la Lazio, insomma è stato certamente più convincente. Io credo anche qui un po' di equilibrio, no? Aspettiamo un attimino di capire davvero questo giocatore. Il primo sarà Morim a capirlo, durante, perché ce l'ha in allenamento, perché ce l'ha, lo vede più di noi.
0: Senti, una curiosità, Filippo, e su Yashari che idea ti stai facendo? Ti aspettavi qualcosa?
6: Yashari, anche lui è un altro giocatore che non riesce ad avere quello spazio necessario per potergli dare una valutazione, no? Perché insomma lì c'è Modric, c'è Rabiot, diventa difficile trovare spazio. A me è un giocatore che piaceva per quello che per come me lo ricordavo io, però anche qui c'è bisogno di che si trovi spazio. Sono tanti giocatori ancora che non si sono non dico consacrati, però definiti al Milan. C'è su Camarda, no? Che ovviamente giocando con Gonzalo Ramos non trova spazio. La cosa che il Milan non abbia preso un'altra prima punta di ruolo farebbe sperare per la possibilità che il ragazzo venga utilizzato, però anche qui poi sappiamo bene, no? Quando le cose vanno un po' meglio è più probabile che i giocatori vengano impiegati anche non di primo piano, e che sia più facile anche per loro inserirsi. È difficile, insomma.
0: Senti, approfitto che tra poco ti salutiamo, Filippo, ti volevo chiedere anche sulla nazionale, che insomma tante, noi stiamo raccogliendo tante critiche, devo dire la verità, soprattutto a Mancini, quindi
6: cioè che anche qui Mancini insomma il Mancini bis, per come se n'è andato, ovviamente continuerà a portarsi dietro questo strascico, queste critiche, finché non arriverà a vincere qualcosa o comunque a mostrare questa nazionale una prestazione differente da quella che abbiamo visto l'altra sera, no? È un po' il suo destino, forse se ne è anche un po' cercata, se vogliamo. Però ecco, anche qui credo che se vogliamo bene della nazionale dovremmo avere un po' più di pazienza. Certo, la sera il primo tempo è stato davvero,
0: mamma mia,
6: esatto, ci hanno messo sotto. Si è intravisto qualcosa nel secondo tempo, 20 minuti così.
0: Insisteresti sul Romano?
6: Ma io sì, cioè alla fine, ma non giocherà, mi sembra che
0: no, non
6: sarà degli 11, però sì, ma anche perché il ragazzo ha dimostrato anche lì di voler reagire, perché sennò poi ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, no? I giovani poi alla prima partita non fanno bene, o almeno io non è che ho commesso quell'errore, ma ragazzi, ma prima, dopo che è stato commesso quell'errore, quel passaggio, ma sono passati dei secondi, è una squadra che non ti permette quell'errore lì, vuol dire che ancora non è una squadra.
0: Esatto, bravo.
6: Non c'è una difesa preventiva, vuol dire che non c'è l'attenzione difensiva quando hai la palla, perché la difesa comincia quando la palla ce l'hai tu, devi essere pronto nel momento in cui la perdi.
0: Vero, vero, verissimo. C'è questo poco da aggiungere a quello che sta dicendo Filippo, perché poi è vero, noi ci mettiamo a parlare di quell'errore, però non è che prende l'azione poi si sviluppa, quindi sembra
1: ha detto bene Filippo, nel momento in cui tu hai il possesso del pallone, se lo perdi, come siamo messi?
6: Esatto, ci siamo fatti infilare là dietro troppo facilmente per i giocatori con le esperienze, della qualità anche dei Mancini e quant'altro, insomma gli altri, ecco.
0: Il modulo ti convince questa scelta che lui vuole fare?
6: Qui tagli discussione, il 4-3-3, non ci sono giocatori da 4-3-3. Io al di là del modulo, al di là del sistema di gioco, io credo che poi ci sia l'idea che si sviluppi di calcio. Io Mancini lo conosco come un allenatore che vuole il palleggio, che vuole il possesso, forse anche quella, così la formazione che ho visto che verrà scelta stasera, forse non so quanto palleggio ci potrà essere, no? Lì in mezzo al campo, però aspettiamo e speriamo di vedere questo.
0: Quindi tu gli dai tempo ancora a Mancini, Filippo?
6: Il tempo è chiaro che poi soprattutto con questa nazionale il tempo non è che ce ne sia molto, perché già la Nations League non dovremmo entrare nella seconda nella B della Nations B League, però sì, cioè ormai è stato scelto che gli si dia tempo. Poi uno può dire, anch'io magari avrei preferito Baldini, avrei preferito qualcun altro, però è andata così. Allora adesso
0: tu hai una preferenza, avevi una preferenza, Filippo? Baldini?
6: Ma no, io a bocce ferme, andando indietro, è stato promosso Baldini per quelle due partite, okay. E continuiamo con Baldini. È chiaro che era una scelta forte, una scelta troppo coraggiosa, forse una scelta che non si è sentiti, chi di dovere non si è sentito di prendere fino in fondo, e quindi è andata così. Baldini è tornato in Under 21 ed è stato scelto Mancini.
0: Va bene. Noi ti ringraziamo.
1: Grande Filippo.
0: Un abbraccio, Filippo.
1: Ciao,
0: Filippo Galli, grazie ancora di questo flash con lui. Vabbè, vediamo, dai, qui arrivano sempre tanti messaggi. C'è Rudy che, a proposito di Gonzalo Ramos, dice: andavo in gol pure io se il portiere mi passava la palla.
1: Fallo con lo scavetto.
0: Sì, sì, sono tutti... No, ma io scopro che sono tutti bravi a giocare a pallone. No? Vabbè, allora, Berzotte fu criticato, ci scrive Massimo, anche per la convocazione di Rossi, è vero, perché ti ricordi, lo chiamò l'ultimo, praticamente non aveva mai giocato.
1: No, fu un'eccezione particolare.
0: Fuori, no? Sì. Giusto? Ricordo.
1: Fuori.
0: Come no?
1: Poi
0: anche Beccalossi lasciò fuori.
1: Sì, no, sì. Ma quel tutto gruppo di giocatori che furono colpiti, insomma, da calcio scommesse, c'era pure Paolo, anche per quel motivo lì, no? È stato riabilitato, no? Mentre gli altri hanno fatto più fatica, ma insomma, voglio dire, poi dopo è diventato
0: assolutamente pablito. Dammi un audio o due, poi andiamo in break, vai.
5: Direttore Piccari, ecco, buongiorno. Buongiorno tempo. Stefano.
1: Ciao, Dario.
5: Voi, in tutte le discussioni che fate, e anche con i vostri ospiti, mettete sempre il risalto che non abbiamo campione, non abbiamo fuori classe, non abbiamo ragazzi che crescono, che sanno giocare la palla tecnicamente. Ma avete mai pensato di mettere a focus gli allenatori? Ma proprio iniziando dai pulcini fino ai 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni, ragazzi che giocano nelle varie squadre, gli allenatori sono quelli che devono cambiare la mentalità, la testa, il metodo di allenare.
1: E può essere. In parte è vero, certo, tutta la filiera, tutto quello, certo, dal basso, devi cominciare, ma insomma è un discorso vecchio, salvo che abbiamo fatto mille volte. Però insomma, noi adesso l'occhio va su quello che è accaduto, certo, all'Olimpico, e su quello che accadrà stasera.
0: Assolutamente.
1: I convocati li fa Mancini, non noi. Quindi
0: noi abbiamo difficoltà, non c'è niente da fare, bisogna riconoscerlo che la difficoltà sulla qualità,
1: magari possono diventare più forti di quello che sono, sì, grazie anche a quello che hai appena detto, Salvo. Però ci vuole tempo, pazienza, non ce n'abbiamo, non ce n'è.
0: Ma poi c'è un discorso da fare, Stefano. Io continuo a battere anche su questo tasto, che non so cosa ne pensi, ma una volta, io mi ricordo quando parlavamo di nazionale, molti giocatori venivano dai due o tre club più importanti del nostro campionato, quindi Juventus,
1: i
0: Milan,
1: blocchi,
0: c'erano tre o quattro giocatori. Adesso la Juve, l'ultima partita c'era Vicario in porta, unico italiano. Nel Milan lasciamo stare. Sì. L'Inter non ancora riesce a fornire quei due o tre giocatori, e dopo?
1: Ma no, guarda,
0: se tu non hai in queste squadre che devono giocare la Champions, l'Europa League, vincere lo scudetto, non c'è nessuno.
1: È che Mancini trovi una scorciatoia virtuosa e che accorci i tempi di conoscenza e che possa poi centrare un gruppo sul quale puoi puntare, e da qui questo gruppo poi far diventare una squadra, trasformare questo gruppo in una squadra dignitosamente competitiva, ecco, lasciami questo avverbio, dignitosamente, perché di forte c'è poco. Mi dispiace per Salvo, ma io questi campioni non li vedo, tranne Donnarumma, non abbiamo eccellenze,
0: il fuori classe nostro,
1: ma abbiamo buoni giocatori,
0: è il fuori classe,
1: che se pensano di essere tali possono diventare discreti, ottimi giocatori, però insomma ci vuole lo sforzo e quindi la pazienza.
0: Dai, l'ultimo e poi andiamo in pausa, perché partiamo dopo con un po' un'analisi sul Parma con un paio di amici, vai.
7: Comunque, io, sapete cosa dico? Che alla fine le vittime di tutto questo casino, a parte noi tifosi, sono quei ragazzi che vanno in campo, perché sono quelli che si pigliano le critiche se perdono, sono quelli che si pigliano tutti gli insulti, si pigliano i fischi, e poi invece tutte le marionette sono intorno, fuori dal calcio, fuori dal campo, che non si vedano dal presidente, da chi vuole non vuole il presidente, da tutti quelli che fanno le magagne, i magheggi e tutto il resto. Nessuno sa niente, nessuno sa nulla, però la faccia se la mettono i giocatori. Sì, è vero, ci guadagnano un monte di soldi e queste cose qui, però sono quelli che alla fine prendono tutto il cosiddetto letame.
0: Vabbè, però ragazzi, fa parte del calcio, se fai il calciatore va incontro pure a questo.
1: Se fai il calciatore a quei livelli, Antonio, io capisco la tua considerazione, però insomma devi pensare, non è che pensi a Bonfiglio, a Malagò, al commissariamento, a Mancini che ha lasciato Isola, è tornato, pensi a fare il massimo e pensi di fare molto bene in campo, cioè devi separare, se no che fai?
0: certo, no, no, no.
1: Cioè, devi cercare di fare bene in ogni circostanza, sia sfavorevole che favorevole che sia.
0: Eh sì, allora ci dobbiamo fermare e adesso apriamo anche una parentesi dedicata al Parma, questo cambio di allenatore, ne parliamo con chi si compone di più il Parma e anche con un paio di amici che con il Parma hanno veramente vissuto momenti bellissimi. A tra poco.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte alla Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa guidato da Rafa Nadal in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, entriamo nell'ultimissima
1: ciao,
0: parte
1: Marco,
0: di Maracanã. Eccoci qua. Allora, andiamo un po' a parlare anche di quello che è successo in queste ore, insomma, a Parma, no? Hai visto? Via questa. Arrivo di Gilardino.
1: Sorprendente, perché insomma ha vinto contro il Genoa e quando sei lì che lotti per mantenere la categoria, di solito quando vinci piazzi un acuto del genere, hai trovato la panchina, invece tutta...
0: Sì, gli hanno piazzato via.
1: Cioè, De Rossi resta e questa va via.
0: E questa va via. Allora, ne parliamo con intanto Fausto Pizzi, che è in collegamento
1: ciao,
0: con
1: Fausto.
0: Noi. Ciao Fausto!
2: Ma buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Ben
2: ciao,
0: trovato
2: Stefano,
0: anche
2: ciao,
0: a
2: Marco.
0: Te. E poi, caro Fausto, c'è una persona che conosci bene. No, mi hai detto che non la conosci, però nel messaggio.
2: No, confermo che non lo conosco.
0: Alessandro Melli, ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma
3: Fausto, non ci conosciamo.
0: Senti come ride Fausto.
3: Solo di nome.
0: No, svelo una cosa, caro Alessandro. Quando ho chiamato Fausto e tu avevi dato l'ok, ho detto guarda c'è pure Alessandro Melli. Lui mi ha risposto via messaggio. Io non lo conosco questo signore. Mi ha scritto. va bene. Con noi c'è anche, mi fa molto piacere, il collega amico Guglielmo Trupo di Radio Bruno. Ciao Guglielmo, ben trovato.
1: Ciao Guglielmo,
0: grazie.
4: Ciao ragazzi, ciao Marco. Cioè, permettimi di chiederti di farti una domanda: ma cosa ci faccio io in mezzo a questi due?
0: No, che c'entra? No, come che ci fai? Tu adesso ci devi dire quello che è successo. Ci devi dire cosa è successo tra questa e il Parma. Così come diceva prima Stefano, cioè, aveva portato un risultato e via. Che è successo? Così ci fai un attimo la fotografia della situazione e poi voglio sentire anche il loro pensiero. Dai.
4: Ma guarda, è successo quello che secondo me succede un po' nella maggior parte delle squadre, solo che poi Parma ha avuto il coraggio assieme a questa di prendere la decisione e delle altre magari vanno avanti. Secondo me questo questa è la mia lettura, È un esonero / risoluzione consensuale tardiva, perché erano venute a mancare delle... i buoni propositi e c'erano, ma la fiducia e le basi per costruire qualcosa di duraturo nel tempo era venuto a mancare dopo la salvezza.

0: stata un mercato eccezionale in uscita, perché sono due sessioni che il Parma incassa 150-140 milioni di euro. Bene. È un capolavoro. Poi che non vengano rimpiazzati o che non si chiudano colpi all'altezza delle cessioni è un altro discorso, ne parleremo poi. Però diciamo che dopo la salvezza il Parma aveva fatto un po' di quadrato, c'erano state anche delle ombre sulla riconferma, erano serviti più e più dialoghi per andare avanti, per capire in che direzione si volesse continuare. Però diciamo che la mancata visione in una costruzione di un progetto duraturo secondo me ha fatto un po' vacillare. Poi le cattive prestazioni hanno fatto un po' il resto.
1: Il
0: fatto che comunque non si siano visti dei miglioramenti, malgrado diciamo così, questa sbandierata voglia di proporre qualcosa in più, ha fatto fare un passo indietro alla società. Il ritardo di una settimana è dovuto, secondo me, al fatto che hanno provato a fare Tudor, ma Tudor gli ha detto di no e sono andati su Gilardino, perché ritenendolo come un allenatore diciamo capace e
2: Tudor spunta
0: meritevole.
2: Sempre, è una cosa incredibile, sbuca da tutte le parti.
1: È un candidabile.
2: È sempre un candidato, ogni tanto
0: Tudor esce. Guardate, Tudor era spuntato anche con Pecchia, quindi prima che arrivasse Chivu a novembre. Chi è arrivato a febbraio, Pecchia era stato già messo in discussione a novembre e Tudor ha detto no.
2: Hai capito? Vado da Alessandro Melli. Ti aspettavi questa situazione? Era nell'aria, Alessandro, che bisogna dire la verità. Adesso ne abbiamo parlato spesso con Stefano. Adesso questa ha fatto la salvezza e tutta una però il Parma quando giocava era una roba proprio vicina a fatica a guardarlo, clamorosa. Una
1: squadra molto tattica,
2: O no, Alessandro?
3: Allora, diciamo che è stata un po' una sorpresa per tutti, che sfido chiunque a immaginare che ieri suonasse questo, cioè, a me non se lo immaginava nessuno. Abbiamo secondo me troppi pochi elementi per capire il motivo per cui sia successo questo. A mio avviso è probabile che c'erano già delle frizioni un po' fra la proprietà, la società e l'allenatore, e in una discussione probabilmente in questi giorni qua potrebbe anche darsi che sia degenerata e abbiano preso questa decisione di comune accordo. Poi non ho ancora capito se è consensuale, se lui è stato esonerato, questo ancora non l'ho capito, però credo che ci fosse qualcosa che non andasse, e nella discussione che è emersa in questi giorni qua, probabilmente personale, interna, così è venuto fuori un po' di tutto e hanno preso questa decisione. Dopo da lì c'è da capire il bel gioco, non bel gioco, i punti, cioè lui i risultati li ha fatti e questo è un dato di fatto. Il bel gioco, io e Fausto abbiamo visto tutte le partite, sicuramente non c'è mai stato, c'è stato molto poco, però poi bisogna capire se questo bel gioco non viene fatto perché gli elementi, diciamo, la materia prima fosse, diciamo, non all'altezza, o se lui invece è proprio un tipo di allenatore che ama giocare in maniera speculativa, molto pragmatica, e fa questo tipo di calcio. Lì dopo tutto un discorso molto più complicato e molto, molto più difficile.
2: Che ne pensi dell'arrivo di Gilardino e poi sentiamo anche Pizzi e Stefano Palomani?
3: Allora, una parte di me mi spiace molto che sia andata via questa, perché è una persona, io e Fausto, nonostante non ci conosciamo, l'abbiamo frequentato abbastanza e abbiamo conosciuto la persona, una persona meravigliosa, intelligente, educata, che ascolta, molto rispettosa. Dunque il dispiacere che sia andato via è grande. Allo stesso tempo devo dirti che Gilardino è una persona che mi è sempre piaciuta. Non lo giudico come allenatore, perché credo che sia ancora presto da giudicare come allenatore, ma come persona mi è sempre piaciuta, e poi ha anche nello staff un mio amico, e dunque gli faccio un grossissimo in bocca al lupo.
2: Bene, bene, bene, voglio sentire Pizzi. Sì.
4: Ma io intanto distinguerei un pochettino il Parma di questa fino a gennaio dello scorso anno e quello successivo, no? Perché con la campagna acquisti di gennaio arrivarono secondo me due giocatori importanti, che furono Strefezza e Nicolussi Caviglia, che secondo me negli ultimi tre mesi hanno dato anche una certa fluidità al gioco del Parma, oltre al pragmatismo e la concretezza, come ha sottolineato Sandro. E probabilmente ci si aspettava di ripartire da quel Parma. È chiaro che poi sono arrivate richieste importanti, e quel Parma che da gennaio in poi aveva fatto un girone di torno all'altezza della situazione ha perso Suzuki, Circa

0: Nicolò Siviglia non ha mai giocato quest'anno perché ha la pubalgia, Pellegrino, e me ne manca un altro, ma secondo me ha perso anche un altro giocatore, e Strefezza.
1: Lorenzo Mondrelka, Strefezza non è tornato,
0: esatto.
1: Sì.
0: E quindi si è dovuto ricostruire. È chiaro che nella testa avevano anche probabilmente un modulo di gioco, l'allenatore, che avrebbe voluto attuare, ma dopo le prime giornate, dopo la rosa messa a disposizione, ha secondo me fatto dei passi indietro e si è tornati al Parma di prima di gennaio. Quindi innanzitutto la solidità difensiva, e questo probabilmente ha fatto un po' storcere il naso a tutti quanti, ma penso che alla fine sia questa non fosse contento del Parma, che il Parma non fosse contento di lui, e quindi alla fine si è deciso probabilmente di non continuare insieme, perché non c'erano più
2: i presupposti. Infatti qua parlano proprio che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. Questo io leggo il comunicato, poi Guglielmo lo sa meglio di me, il comunicato ufficiale del club, quindi evidentemente
0: anche perché il tutto è venuto dopo una vittoria.
2: Dopo una vittoria, sì, esatto, quello che diceva prima Stefano, no? Cioè, dopo una vittoria viene mandato via questo e confermato De Rossi, che in genere, esatto, ti aspetti una cosa diversa. Fausto, prima di sentire anche Stefano, però su Gilardino hai, non so, un'idea, perché Gilardino a tratti ha fatto vedere cose positive.
0: Sì, allora, io, come ha detto Sandro, vedo il Parma, e quindi mi è capitato di vedere sia il Genoa di Gilardino, sì, sia il Pisa dello stesso allenatore, ed erano comunque squadre organizzate bene e propositive. Poi sappiamo tutti l'importanza e la qualità dei giocatori che hanno poi, come dire, sostanza alle idee degli allenatori, quelle sono fondamentali, insomma. Quindi vediamo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
2: Sì, sì, perché insomma, Stefano, la classifica è subito da un po',
3: no, ma insomma, poi è stato tutto, sì, non è stato un mercato convincente in entrata, è stato convincente in uscita, l'ha detto anche Guglielmo in maniera corretta, sono arrivati un sacco di soldi, però insomma era un'altra squadra rispetto a quella che ha allenato lo scorso anno, questa, che tra l'altro, come ha detto giustamente Alessandro, non ci ha mai rapito l'occhio per quanto riguarda l'aspetto estetico. Però un allenatore preparato, insomma, proprio mi sembra che si sia adattato e abbia conseguito i risultati, abbia mediato da quello che poteva proporre e quello che poteva poi ottenere. E secondo me si è arrivati a una sopportazione vicendevole che ha portato alla conclusione del rapporto. Ci sta nel calcio, in bocca al lupo a Gilardino. Sono d'accordo con quello che ha detto Fausto. Gilardino, il Genoa di Gilardino, il primo Genoa di Gilardino mi piaceva. L'altro Genoa di Gilardino mi piaceva un po' di meno.
2: Un po' di meno, sì.
3: Quindi io non lo so adesso gli obiettivi del Parma quali possano essere, però credo che insomma sarà quello di salvarsi, fare un campionato per arginare e poi magari per costruire qualcosa di significativo a gennaio o nella prossima estate. Non lo so, la proprietà, gli obiettivi, magari sì. Guglielmo li ha più chiari. Quando fai questo tipo di scelte è perché magari tutte e due, questa e la società, non si trovano d'accordo su alcuni punti.
2: Questo è quanto è emerso. Insomma.
3: Per esempio capita che anche, voglio dire, nel calcio anche Giampaolo aveva vinto in Coppa Italia, però avevano esaminato quello che
2: sulla Cremonese,
3: lato Cremonese, quello che non andava in campionato. Quindi ci sta, è pieno diritto, legittimo da parte della società di fare delle valutazioni in corso. E a me non sorprende quando ci sono anche degli esoneri che possono essere sorprendenti, cioè così clamorosi, soprattutto dopo una vittoria prima della sosta. Però probabilmente insomma la società vuole andare da una parte e questa voleva andare dall'altra. Quindi a questo punto sai che fai, ti stringi la mano, in bocca al lupo.
2: Arrivederci, grazie. Guglielmo, no, parlava degli obiettivi della società, Stefano, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, e soprattutto ti chiedo come è stato accolto l'arrivo di Gilardino nell'ambiente.
1: Parma è una piazza un po' strana, ci sono due signori che la conoscono molto meglio di me e credo possano anche confermarla, nel senso, quando è arrivato questa c'era una catastrofe perché era arrivato un allenatore giovane,
2: come non mi ricordo,
1: non aveva un progetto, questo non aveva mai allenato, adesso è andato via questa e praticamente i tifosi giustamente si sono, o no, si sono scagliati contro la proprietà e contro il fatto che ci sia un mancato, sottolineando il fatto che secondo loro non ci sia un progetto definito e tutto quanto. Io credo che la verità sia nel mezzo, no? Nel senso, ho sentito un po' i pareri anche di Alessandro e di Fausto, ma credo comunque che la squadra, è vero, gli è stata smembrata, ma quando lui è arrivato sapeva già che si sarebbe andato incontro a una sessione importante in uscita, perché i giocatori come Leoni, che hanno fatto 13 presenze, 12, 13 presenze, 14, 16, 17, quelle che sono, che va via 35 milioni di euro per andare a Liverpool, il Parma non lo può ottenere.
2: Certo.
1: Suzuki, che va via dopo 2 anni, quando arriva lui dice no al Chelsea e dice sì al Parma per giocare con continuità per 2 anni prima di andare in Premier League, perché era questo l'obiettivo di Suzuki. Lo sapeva, era una cessione già programmata. Pellegrino, che arriva a 2,5 milioni e va via 25, come fa a tenerlo il Parma? Ma lo stesso no, circa.
2: Ti fermo un attimo, perché io credo che sia corretta come fotografia, volevo sentire anche il pensiero di Melli e di Pizzi, perché in effetti poi dopo questi sono anche dei...
1: Ma vi dirò di più, tolgo un secondo.
2: Vai.
1: Diego Carlos non è più forte di Circati? Per me sì. Romero, in un gioco diverso, non è già meglio di Pellegrino, che ha fatto 12 gol e ha salvato la patria per il modo di giocare di questa? Per me sì.
2: Melli.
4: È difficile poter... il discorso è proprio questo qua, nel senso che a Parma, che è una piazza molto particolare, molto strana, non ci va mai bene nulla praticamente, dunque vogliamo giocare bene e vogliamo vincere, il che è molto complicato.
2: Ma li avete abituati bene però voi,
4: stavo arrivando a questo, per cui ormai a Parma, visto che si è fatto 10 anni o qualche anno in più forse di livello fuori diciamo dalla norma, e adesso ormai si è abituati troppo bene. La verità è che è giusto che la società faccia le plusvalenze, ci mancherebbe altro, perché soprattutto nel calcio d'oggi una società come Parma deve fare le plusvalenze, però poi bisogna capire se all'interno tra l'allenatore e la società queste cose qua sono state, cioè si sapevano, se ci sono stati dei confronti di quelli giusti, per cui uno è consapevole e quant'altro. Secondo me qualcosa è mancato tra di loro nella comunicazione per arrivare a un punto del genere, tra la società e l'allenatore, e non voglio dare la colpa né alla società né all'allenatore, non lo so, perché bisogna avere degli elementi. Secondo me è mancato qualcosa, perché arrivare a questo punto, che tutto sommato il Parma l'anno scorso si è salvato tranquillamente, quest'anno è in linea, anche se poi è passato talmente poco tempo, ma è in linea nei suoi obiettivi, secondo me è mancato qualcosa di comunicazione tra la società e l'allenatore, per cui in una discussione che è avvenuta sicuramente, perché poi non lo mandi via, lo dovresti mandarlo via dopo Parma Genova, ma il giorno dopo, invece lo mandi via una settimana dopo.
2: Esatto. Cioè, tu dici è successo qualcosa,
4: questa settimana qua è successo qualcosa, c'è stata una riunione, un confronto per cui è successo qualcosa, e lì poi certo. Sono entrate quelle criticità che c'erano magari evidenti, ma non si erano mai state
2: E non erano emerse, tu dici, ma c'erano, insomma.
4: Sì, dunque è successo questo, dunque qui capire poi chi abbia le colpe diventa difficile.
2: Certo,
4: adesso,
2: certo.
4: La verità è questa qua, bisogna capire se Gilardino riuscirà a far giocare questa squadra meglio e ottenere risultati, allora probabilmente avrà avuto ragione la società e questa probabilmente avrà dei limiti. Se invece Gilardino non ci riuscirà, speriamo di no, io faccio il scongiuro, non ci riuscirà, la verità è che aveva ragione probabilmente questa, cioè nel fare del pragmatismo e portare a casa il risultato nel modo più speculativo possibile.
2: Intanto a rientro c'è Inter Parma.
4: Speriamo di vedere alla lunga.
2: Bocca al lupo, dici Stefano.
3: Direi in bocca.
2: Fausto, in bocca al lupo, ha detto Stefano. Inter Parma.
5: Sono d'accordo con quello che ha detto. Il mio amico Sandro, sottolineo il mio amico Sandro.
2: Quindi vi siete conosciuti, insomma, perché pensavo che non vi conoscevate, capito?
5: No, aggiungo che secondo me che questa non fosse comunque contento della rosa, lo capisci anche dal fatto che l'ultimo giorno di mercato comunque prendono Diego Carlos e Sierra, insomma, hanno cercato di certo, di mettere probabilmente una petta a quelle che erano le richieste del mister, no? Anche perché comunque anche Nicolò Sicaviglia, che penso sia un giocatore importante per questa squadra, non ce l'hai per 4 mesi per l'operazione alla pubalgia che ha dovuto fare, quindi qualcosa hanno cercato di fare. E la squadra è stata fatta un pochettino di corsa, il campionato era appena iniziato, e però le pretese secondo me erano già alte.
2: Sentite, ci salutiamo così, esco fuori dal Parma, facciamo un giro, mi rispondete sì o no con una motivazione molto veloce, che siamo in chiusura. Stefano, alla fine della fiera di oggi, abbiamo affrontato tanti argomenti, credete in Mancini nazionale sì o no? Stefano Impallomeni.
3: Ci dobbiamo credere assolutamente, perché siamo tutti nella stessa barca, caro Marco. Lo so che capisco che la gente si divide, poi tra l'altro rispetto alle opinioni di tutti, di quello che è stato e adesso quello che succederà fuori dal campo. Quindi Marco, peggio di così non si può.
2: Pizzi, ci credi sì o no?
5: Ma sono d'accordo con quello che dice Stefano, non per fare il paraculo, che sono d'accordo con tutti quanti, però per il discorso del movimento, fare il tifo alla nazionale e che la nazionale faccia bene è fondamentale, se no tiriamo poco come campionato e come club e altre cose, insomma. La nazionale per noi è fondamentale, quindi tifiamo.
2: Melli, sì o no?
6: Ma intanto ci deve credere lui, che è la cosa più importante. Se è tornato, secondo me vuol dire che ci crede. E come dicevo Fausto l'altro giorno tramite i messaggi, poi ho anche proprio detto, secondo me la nazionale negli 11, diciamo, nei 13-14 giocatori, non è lontanissima, cioè lontana da 7-8 squadre, sicuramente 7-8 nazioni sicuramente migliori.
2: Sì.
6: Però dopo, a livello di nomi non siamo messi così male, e dopo lì c'è il lavoro. Ci deve essere lavoro allenatore, e c'è bisogno anche che comunque tutto il movimento intorno diventi più positivo e meno diciamo negativo, perché vedo che spesso basta mezza partita, c'è tutto, bisogna riconquistare la gente, bisogna che proprio tutto quello che c'è intorno diventi un po' più, ci sia un morale un po' più alto. Lì deve essere molto bravo Roberto a fare qualcosa di non facile, ma è un percorso lungo,
2: molto lungo. Sono d'accordo,
3: ce ne siamo accorti, Ale.
2: Sono d'accordo, Ale, un percorso lungo, e qui non so quanto il tempo venga dato,
3: questo è un altro discorso, perché adesso questo stadio a forma di coccodrillo mi mette un
2: po' metti paura stasera, paura dei turchi stasera, mamma mia. È vero che dicono brutto, senza però, Ildiz, se c'è Çalhanoğlu, se non si vince è meglio cambiare tutto, qualcuno ci ha scritto,
3: insomma c'è Güler che
2: non so, Scarsini comunque, vabbè, comunque Guglielmo, vuoi dire anche tu sì o no e poi ci salutiamo tutti?
1: Allora, il tifo alla nazionale si fa sempre, guai se non lo facciamo.
2: Ma tu ci credi in Mancini che possa...
1: No, ma solo per un motivo, perché non credo in Mancini, perché non ha il materiale tecnico sufficiente per equivalersi o per avvicinarsi a quelle 7-8 che diceva Sandro. Secondo me sono anche di più di 7-8, ma questo è il mio giudizio, che ovviamente...
2: ognuno deve avere la sua posizione, ci mancherebbe.
1: Io non ci credo, comunque stasera tifo con tutto questo.
2: Ma questo sicuramente. Va bene ragazzi, è stato un piacere, abbiamo capito e scoperto anche che Pizzi conosce Melli, mi ha preso in giro con quel messaggio, caro Pizzi.
6: Adesso ci conosceremo anche meglio.
2: Va bene, va bene, grande.
5: Adesso ci commentiamo la puntata.
2: Va bene. Mi raccomando, fammi sapere tutto, Fausto. Capito? Voi.
6: Posso dare un abbraccio a Stefano? Che conosco anche Stefano.
3: Grande, perché... Alessandro. Però ti posso dire una cosa: Alessandro è molto bravo. Io poi non lo so quello che è, ma come dirigente.
6: Grazie,
3: no, la verità è quello che penso, ci siamo incrociati quando io stavo al Parma, e poi tutte le vicissitudini, i casini che erano a Parma, lui era una persona per bene che secondo me merita di stare in una società. Io non so perché non sia all'interno del Parma, perché è proprio a capacità
2: dirigenziale.
3: Sì.
2: Stava dicendo una cosa però anche Alessandro, che l'ho interrotto.
6: No, io stavo che dicessi che ero capace anche di giocare a calcio.
3: No, vabbè, lì
2: non c'è dubbio.
3: Lì non c'erano dubbi, c'erano dubbi sul dopo.
2: Sì. No, no, ma svelo, no, anche, quindi, sì, svelo anche
3: è
2: una
3: un
2: cosa. Che, cioè, assolutamente, su questo non c'è dubbio. No, svelo anche una cosa, Alessandro, che Pizzi ha provato pure a far intervenire Osio, ma non è potuto intervenire.
3: Il sindaco è un po'.
6: Sono in spiaggia con lui.
3: È un po' naif.
2: No, ma come? Ha detto che c'è un impegno al comune.
6: Consiglio comunale. Consiglio comunale.
3: Vabbè, ma sta cosa fa un po' ridere. Però questa cosa, consentitemi, fa un po' ridere.
6: Ma no, no, lui.
3: Ma no, ma fa ridere, ma non è credibile. Ma dite, salvatelo, ma non è credibile.
6: Consigliere,
3: ho capito,
2: consigliere, so. È così.
3: Ma non lo so, tutto pensavo nella vita, forché ti immagino.
2: No, ma tu che fai? Smentisci Alessandro.
3: Alessandro,
2: non è così.
3: Ma scusami, uno no, come allora, te, come allora, giudica questa cosa?
6: Che Osio è consigliere in comune e poi è il mio presidente della società che io alleno. Lui Osio è il mio presidente.
2: Hai capito? Quindi devi parlare bene.
3: Ma guarda, la vita è.
2: Ma è incredibile, pure presidente è diventato.
6: È tutto in famiglia, è tutto in famiglia.
2: Si fanno tutto loro, Fausto, una roba incredibile. Vabbè, vabbè. Va bene.
6: Sono 4-5 giorni che sono al mare, questi due qua, lui, Osio e Pizzi, che manda delle foto in spiaggia.
3: Ma dove? Dove?
2: Ma dove stanno? Toscana. Ancora al mare.
6: No,
2: stanno.
6: Allora, abbiamo partecipato alla dove? Presentazione a Forlì per l'evento di Luca
3: Triati.
6: Viali che si terrà a Rimini settimana prossima,
2: certo.
6: E quindi siccome era Forlì siamo andati a fare un weekend
2: vabbè, abbiamo scoperto
6: la ancora,
3: È sempre una festa, insomma, tu è un giro
6: l'evento. E l'evento ci certo. Dobbiamo anche partecipare come certo. Pharma Legend, visto certo. Che siamo stati invitati, e quindi si trova al mare, che dobbiamo fare?
2: Va bene, ragazzi, ringrazio Guglielmo Trupolo, ringrazio Alessandro Melli,
3: Fausto,
2: e Fausto Pizzi. Ciao,
3: ciao
2: ragazzi, grazie, grazie a tutti. Noi domani ritorneremo e commenteremo la partita nazionale. Speriamo bene. Ciao Stefano Impallomeni.
3: Sì. A domani, ciao,
2: ciao
3: a tutti.
2: Tutti, vi lasciamo a tutta C. Ciao.
7: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
8: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
7: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
8: La strage di Ustica, le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
7: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, e l'ambasciata tedesca.
8: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri. stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
7: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
8: È tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C, a Tutta C un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45, in cabina di regia però, come sempre immancabile, Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre oltre al traffico di Roma a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito ecco di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
2: bella,
1: molto
2: vittoria poi.
1: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che già un piccolo distacco di 6 punti non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco, quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre. Però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite, penso al Padova che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Sudtirol di turno, la Feralpisalò di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene in nerazzurro e magari cercare un salto di qualità, non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura, al primo anno, fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi per il Novara, insomma, ecco. A proposito di squadre che non stanno riuscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta ed è chiaro che mi sembra di capire che l'era Birindelli, insomma, sia già volta al termine.
2: Sì, a Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi, diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, anche perché comunque gli impegni del campionato incombono, e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo al più presto invece che trascinarsi un rapporto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatti tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, è Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari, quindi insomma non è che viene da un campionatone proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo di veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino dei Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto anche, mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pinedo, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
2: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri, e
1: Già
2: sembrerebbe
1: pronto.
2: oggi dover chiudere con Alessandro Bruno, che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
1: È
2: nei
1: vero.
2: dilettanti. Così torniamo nella
1: Girone F.
2: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro torniamo anche sul Latina, dall'avventura al Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi che l'anno scorso insomma non ha funzionato, dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che è Massi, e l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie. Sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
1: Ah, beh,
2: fosse, non
1: certo.
2: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore, quindi se non c'è tra l'altro più fiducia tra la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno, sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che insomma il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
1: È vero, lo
2: fordiana,
1: dico
2: però
1: sempre.
2: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro, non è che questi punti non valgono a fine stagione,
1: Infatti.
2: penso anche al Forlì, quindi attardarsi tanto già d'inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché finire
1: Direi
2: a
1: di sì.
2: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla patosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
1: Come no?
2: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
1: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così positivi, infatti poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere Matteo vado anche sul girone C perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi se non forsennati quasi, leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione, anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta, poi si vedevano anche i percorsi di altre, il Bari comunque conferma di essere in un buon momento, si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre, e come mi dicevi anche prima in privato, sulle panchine un po' anche da attenzionare, di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone, la squadra finisce nella metà destra della classifica, non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma anche qui non si sta andando bene.
2: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C,
1: Tra
2: soprattutto in
1: l'altro.
2: una piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a degli orossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non bivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da due stagioni a questa parte. Poi l'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza smanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangi allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
1: Sì, perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo, sto vedendo Ghisolfi e Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti a tabellino praticamente tutti, quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione, grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come promesso, però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra, come avevamo anticipato, sul Catania che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo, che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Ciccerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella ripresa. Insomma, sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra, che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Ciccerelli, altri 2 o 3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo, lo 0-1. E secondo me è un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo? Faranno lavorare Longo? La società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore, rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche sul Longo, poi, prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui, che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma, a momenti alterni. Questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora, ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore. Buon allenatore, belle idee. Tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati, e quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano anche a scapito di un altro anno di Serie C, e allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è Non è, diciamo, d'attualità sentire un allenatore. Ieri ha sostituito Cavuoti, c'è stata una specifica domanda, perché hai sostituito Cavuoti, e lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto. Ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno, e con tutto il rispetto non è neanche Crotone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica, sai benissimo che non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire anche...
1: Scusami, non è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire... ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pellegra è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, che come sempre diciamo merita... poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione qualcosa di più. Però poi torno anche al campo, ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato, ecco, in particolare volevo chiederti di Gherardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono due gol nelle ultime 3 giornate, ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi, comunque questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Quanto può spostare negli equilibri difensivi Gherardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me si è spostato nuovamente gli equilibri e di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio, da parte di Longo, che è passato dalla difesa a 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gherardi si trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Gherardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sotto porta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini davanti alla difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a 3. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: certo,
1: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra Caligara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante. Tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio. Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscirà a dare, però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche, ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano: le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala, ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stato la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene, quest'anno sta bene, e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto, però è chiaro che adesso
1: però scusami, ieri tu Attilio, hai visto, certo, la scelta di Longo con Lunetta ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno,
0: una novità, no?
1: Alto,
0: no,
1: d'attacco, ma è più una sottopunta, prima punta, che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi, forse
0: non sarebbe
1: già
0: in Serie
1: un attaccante da Serie A, e non,
0: esatto,
1: sarebbe in Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Catania in quest'anno, secondo me, ha una grande occasione, perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa fanno bene, a Picerno, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino il Catania li deve fare, perché il Catania ne vincerà tante partite fuori casa, questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché
0: il modo
1: di giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male, e l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
0: Eh sì, può fare la differenza. Peraltro ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita, è vero che manca ancora parecchio perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio. Io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al massimino perché è quello che gli sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: sì, perché
0: a proseguire.
1: Poi non c'è, perché poi non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
0: No,
1: quindi,
0: ancora no.
1: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto... scusa il gioco di parole.
0: È livellato.
1: È tutto molto,
0: esatto,
1: livellato. Non hai dei picchi da parte di nessuno. Nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, stavo pensando al Bari che i suoi risultati li ha fatti anche se non sempre convincendo appieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te e a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catania.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina. Sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti. Bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora, la Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi tre anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni drastiche, come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumina e Dusti avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e invece la Salernitana ha sfruttato pochissimo le occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta è, come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto. Quella con il Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita e ha comunque raccolti 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso, che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può

0: cambiare qualcosa, magari proprio alla luce dei prossimi risultati.
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato, tra virgolette, le cose. C'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria e il tifo salernitano vuole qualcosa in più. Vuole qualcosa in più dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per provare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa, che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città. Lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative, soprattutto in zona offensiva, inserite. Per esempio, nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punte in campo per provare a recuperare il risultato. Quindi, Mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi. I risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione. E quindi la sfida di Bari, la prossima, al San Nicola, arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente, al trionfo finale, e la Salernitana dovesse perdere, andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti. E quindi, a questo punto è già un primo bivio stagionale. E non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
0: Eh beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche prima, per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania e i risultati sono quelli che contano, alla lunga. Quindi, poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà, in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene. Insomma, tra le altre vediamo la Cavese che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita, della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi hai mandato anche un video, della Scafatese, invece dei tifosi entusiasti, da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
1: Sì, allora sono 2 squadre, entrambe, sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo, dato che appunto i Bufontè hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento. Hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2. Quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere, che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava, della loro squadra. Invece, per quanto riguarda la Scafatese, c'è grandissimo entusiasmo. Ieri al Guadia, veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli, per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo. E poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi. È veramente un ambiente meraviglioso. E il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno alla seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova. Anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia, annullato. Vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita. Ma quello è
0: Stupendo.
1: semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al settimo minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata tutta la squadra, la Scafatese.
0: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari. Molto solida anche, ricordo solo a Catania, in un momento un po' tra virgolette di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, e infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfiorato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come hai detto tu, passeggiato letteralmente, perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato, e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi. E poi, come hai detto tu, è vero che hanno giocato, hanno sofferto a Catania. Anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta, che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 6-5-2 con Palmieri che praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia. Vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è Dambrost che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Maurusto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo tutti gli scongiuri del caso, può andare molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti. Io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A tutta C dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio i podcast di Tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangoni. Poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanã. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio. ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a...

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tener banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, da debuttante, da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che, il gioco espresso non è mai stato esaltante. Che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine. E evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore cioè, il giudizio non era lo stesso e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo a quanto giudicano loro in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere, magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto in un giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche perché spesso e volentieri Gelardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con un nuovo, una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100% e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: E dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente, a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche, insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale, però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente, tra questi appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello statuto della Federcalcio evidenzia che, insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò, insomma, non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che, insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto, diciamo, quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico a da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi diciamo, secondo me, nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa, quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza ovviamente, per piacere un po' a tutti, quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027 più o meno orientativamente, e poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A, quindi al di là della questione giuridica poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo, ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente, perché non sono non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che, dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente, che l'ha voluto contro il parere di tutti, è ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: A te, buon proseguimento.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Il ritmo. Scusa, fammi finire.
3: Auguri sinceri dal profondo del cuore.
4: Eccoci, ci siamo. Abbiamo fatto un avvio tranquillo. Abbiamo messo un po' di tempo. Ciao a tutti, bentrovati, buon lunedì e benvenuti alla settimana di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari.
5: E da Francesco Tringali. Ciao Marco.
4: Ciao Francesco e bentrovati. Allora, rientriamo lunedì dopo aver visto così la partita di venerdì. Noi non ci siamo stati in diretta sabato e domenica, e quindi ripartiremo da lì. Poi ci avviciniamo alla partita di questa sera contro la Turchia, le probabili formazioni. Ci sono anche altri argomenti, come ad esempio Gilardino che diciamo torna ad allenare, quindi torna in panchina e va al Parma.
5: Questa sì, pure la sorpresa via del weekend per quanto riguarda la Serie A è questo divorzio con Carlos Cuesta, che nonostante insomma l'ultima vittoria contro il Genoa, che poteva insomma salvare, sembrava avergli salvato la panchina, di fatto invece con una settimana di ritardo il Parma ha deciso comunque di cambiare. Evidentemente ci sono state delle diverse vedute sul piano del progetto tecnico e il progetto sportivo, che quindi hanno portato il Parma a cambiare, a virare su un allenatore che era stato esonerato lo scorso anno a Pisa come Alberto Gilardino, che dunque prende in mano una squadra che dovrà portare alla salvezza, un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello di questa, che a sorpresa lascia soprattutto dopo un'estate vissuta tra andiamo avanti, non andiamo avanti. Avevano deciso tra l'altro di ricominciare. Il Parma, che aveva trovato la strada giusta, invece ha deciso di cambiare, quindi effettivamente questo era un matrimonio in crisi da diversi mesi.
6: Oggi è un giorno speciale perché una leggenda come te compie un altro compleanno.
4: Eh beh sì, c'è il compleanno anche di Francesco Totti ieri. Poi tu pure hai fatto, oggi è il tuo compleanno.
5: L'assist di Andrea era
4: quello. Vabbè, io perché lui sto sempre a pensare a Roma. No, facciamo gli auguri in diretta a Francesco, che oggi fa pochi anni, perché tu sei
5: sì,
4: giovane.
5: 23 anni.
4: Sì, adesso non ti allarga, insomma, qualcosa in più. Però,
5: al contrario, 32,
4: vabbè, sì. Bellissima età, dai.
5: Quindi, sì.
4: Non hai ancora l'età di Cristo. Quindi,
5: no, l'anno prossimo.
4: Tanti auguri, Francesco, tanti auguri anche a te, naturalmente. Tra l'altro oggi abbiamo anche un po' bacchettato qui in redazione, ci sta.
5: Si bussa coi piedi.
4: Assolutamente, quando è il compleanno. Caro Francesco, tra l'altro Francesco Tringali, Francesco Totti, vedi che c'è.
5: Bene.
4: No?
5: 50 anni ieri.
4: Lui ne fa 50, tu ne fai di meno, insomma.
5: Sì, 18 in meno.
4: 18 in meno, va bene. No, dicevo, caro Francesco, sì, poi ci avviciniamo a questa seconda partita della Nazionale, dove sono piovute tantissime critiche nella prima partita. Io credo anche giuste, perché poi quando perdi una partita così in maniera netta, dominata, io non mi faccio nemmeno tanto abbagliare da quei minuti del secondo tempo dove secondo me la superiorità è stata netta comunque del Belgio. È vero anche che l'allenatore, quando va poi nel post partita, non è che può demolire i suoi in diretta, ha cercato di trovare qualche aspetto positivo in questa partita dove il Belgio praticamente ha strameritato, ci ha dominato nel primo tempo. Se non c'era un super Donnarumma, forse sarebbe finita veramente tanto a poco la partita. Però io mi sento subito, siccome sto sentendo, ho letto e sentito tante critiche, ripeto, quando si perde la critica ci sta, però mi sembra che questa critica nasconda dell'altro, insomma, questo dare addosso in maniera così pesante, definendolo anche alcuni, vabbè, lasciamo perdere gli influencer che fanno un'altra cosa, diciamo, nella vita, però insomma hanno massacrato, è stato massacrato Mancini. Io non sono d'accordo, lo dico subito, per carità, sono il primo a dire che la partita ha offerto poco e niente. Non sono d'accordo neanche con la critica feroce che è stata fatta a Romano, che è stato asfaltato prima e poi hanno tentato il giorno dopo di salvarlo, no? Con approfondimenti, ma Romano io credo sì, ha fatto quell'errore, ha fatto un paio di errori, però qualche cosa ha mostrato, è giovane, dopo 7 presenze si è trovato catapultato in nazionale titolare in un ruolo anche molto delicato, purtroppo va anche accettato, perché questi giovani di oggi, ahimè, non hanno l'esperienza che avevano i giovani magari degli anni passati, che arrivavano praticamente alla nazionale e avevano praticamente Francesco già fatto un bel numero di presenze nei club, anche in club importanti. Adesso questo non avviene, e quindi ragazzi, bisogna anche provarci, accettare che questi fanno quasi esperienze in nazionale,
5: certo,
4: e quindi hanno il diritto di sbagliare. Secondo me il massacro lo trovo giusto, non lo trovo giusto nemmeno nei confronti di Mancini, perché ripeto, paga ancora tutto quello che è successo, ne abbiamo già parlato, possiamo dividerci, giusto o sbagliato è, però adesso si è fatta una scelta, è stata fatta una scelta, e dopo una partita, diciamo, già dare dei giudizi così netti e marcati, io non ci sto. Dobbiamo sostenere in questo momento questa strada e vedere dove ci può portare. Io lo dico subito, io sarei disposto anche a non andare all'Europeo, ma a lavorare sui giovani per poi andare al Mondiale con un gruppo di giovani.
5: Io, è forte.
4: Lo so, io sarei disposto anche a questo tipo di strada. Lo dico.
5: È forte come cosa, sicuramente chi si aspettava dopo marzo che cambiando il presidente federale, cambiando il commissario tecnico, cambiasse la sostanza di questa nazionale, avevamo già preannunciato che non sarebbe cambiato nulla, o meglio, si sarebbe provato a costruire. Se noi adesso proviamo a costruire e puntualmente la prima sconfitta tentiamo già di distruggere, allora è anche inutile costruire. Romano è il primo esempio di un calciatore un po' più giovane dal quale voler far ripartire un nuovo corso, un giocatore che si sta esprimendo non in una big, ma con tutto il rispetto gioca nel Cagliari, e che quindi quando va in nazionale offre e vive un'esperienza al di sopra rispetto a quando gioca nel Cagliari, seppur da protagonista da pochissimo tempo. Se noi al primo errore, allora noi prendiamo, l'Italia prende gol per un errore di Romano, ma l'Italia avrebbe potuto prendere gol in altre 10 situazioni, quindi non è che dici tu Romano cambia la partita, l'errore di Romano cambia la partita, sì, ti fa prendere gol, però l'Italia era completamente in balia dell'avversario. Quindi non hai perso per Romano. Romano è soltanto il primo tassello da cui fa ripartire un nuovo ciclo e un nuovo corso. Si chiedono giovani? Allora non distruggiamo Romano al primo errore, perché lo farà Romano, lo faranno gli altri 3 o 4 giovani che Mancini ha convocato e che speriamo di vedere in campo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte.
4: No, io la vedo così come te, la vedo assolutamente come te, però dietro questa situazione della nazionale italiana adesso ci sono tanti discorsi da fare, perché c'è il discorso Malagò, c'è il discorso Mancini, cioè si viene adesso già, no, leggo, aveva ragione Maldini, ma io veramente, aveva ragione Maldini su cosa? Cioè a me mi devono dire, i maldiniani, li voglio chiamare così, su cosa aveva ragione Maldini? Qual era il progetto di Maldini? Voi l'avete conosciuto? Cioè noi sapevamo che cosa voleva fare Maldini? No, onestamente, voleva partire da Guardiola è sceso a Pirlo, da Pirlo Grosso, da Grosso a De Rossi. Questo era il progetto. Io mi sono già pronunciato più volte, l'ho detto anche stamattina, se c'era la voglia di cambiare qualche cosa, Maldini e Leonardo dovevano rimanere anche con la nomina di Mancini, che era stata scelta dal presidente della federazione nel momento in cui praticamente non ha accettato la nomina di Pirlo. Allora qualcuno stamattina mi ha detto, ma Marco, ma se tu sei il dirigente di un'azienda e deleghi dei tuoi, diciamo così, sottoposti, gli dai fiducia o meno, e poi dopo intervieni e bocci la loro decisione, che stanno a fare lì? Ma perché vi pensate che in tutte le aziende le decisioni di coloro che sono al di sotto dirigenti, che magari hanno un ruolo anche importante e vengono investiti, diciamo così, di essere il braccio destro, quello che volete, tutte le decisioni vengano approvate? E quindi se ti bocciano una decisione, che fai? Prendi e te ne vai? Se c'era l'intenzione di costruire qualcosa, si poteva rimanere. Io, è troppo facile parlare così adesso, aveva ragione Maldini, quando ancora non sappiamo che cosa voleva fare. Aggiungo, con Pirlo le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Conte le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Guardiola le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Guardiola era sicuramente un'idea che andava alle radici del calcio italiano, Ma voi pensate che alla prima uscita con Guardiola si vinceva 4-0 e si faceva il calcio champagne? No, io questo chiedo. Il livello del nostro calcio in questo momento è quello che stiamo esprimendo. Quando i grandi club del calcio italiano, vedi Juve, vedi Milan, non offrono praticamente più niente alla nazionale italiana, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Cioè, siamo costretti a scendere, andare a pescare giocatori che giocano in squadre che non hanno livelli altissimi e quindi non hanno grande esperienza per poter mettere in campo dei giovani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io credo che a Mancini gli si possa attribuire sicuramente la responsabilità del gesto che ha fatto andando via in quel modo, eccetera, ne abbiamo già parlato. Però su ieri sera, sinceramente, sull'altra sera, possiamo dire sì, siamo partiti male, vediamo, andiamo avanti, continuiamo a lavorare, seguiamo una strada e vediamo dove ci può portare questa strada. Quindi io questa voglia adesso subito di sparare contro colui che non sta simpatico, per carità, ognuno è libero di farlo, ma non credo che sia questa la soluzione in questo momento. Come lo stesso discorso di Malagò, mandare via Malagò ha risolto tutti i problemi del calcio italiano. Poi vabbè, lì entriamo in un'altra situazione, quindi è inutile ritornarci.
5: Stasera si riparte intanto da Bursa, dalla Turchia, partita importantissima per il percorso in Nations League, considerando che a quanto pare l'Italia dovrà, diciamo, difendere il suo posto nella Serie A della Nations League proprio contro la Turchia di Vincenzo Montella. Lo farà, e ieri c'è stata anche un po' di polemica rispetto a lasciare 10 calciatori a Coverciano, così da evitare una trasferta molto lunga, considerando che tra pochi giorni ci sarà la sfida anche contro la Francia a Parigi in trasferta. E quindi 10 azzurri, tra cui Barella e Mancini, diciamo i nomi di spicco, sono rimasti a Coverciano ad allenarsi, e c'è già una probabile formazione, chiaramente, perché stasera si torna in campo appunto contro la Turchia. Donnarumma in porta. Le novità sono sulle fasce, perché a destra dovrebbe giocare Kayode con Ruggeri dall'altra parte, in mezzo torna Bastoni con Scalvini, a centrocampo si va verso una maglia titolare per Frattesi e Fagioli, in mezzo invece Sandro Tonali, lì davanti cambia per due terzi l'attacco perché Cambiaghi verrà confermato a sinistra, tra l'altro buona la sua prova di venerdì sera, in mezzo Scamacca, sulla destra invece dovrebbe agire Jack Raspadori.
4: Queste sono, vediamo che cosa viene fuori questa sera. Io credo che siamo di fronte veramente ad un momento dove bisogna provare e vedere che cosa esce fuori e cercare di trovare delle soluzioni. Siamo in un momento molto difficile, ne dobbiamo prendere atto. Tra l'altro penso anche una cosa, Francesco, che nel gruppo comincia anche a esserci un po', no, la pesantezza della maglia, cioè nel senso, dopo tutte queste situazioni negative che si vive, diventa anche questo un fattore, no, quello mentale, che non va sottovalutato. E poi ti dico, io sono, cioè, se devo fare una critica la faccio più nei confronti di alcuni big dell'altra sera, i Di Lorenzo, i Barella,
5: sì,
4: i Tonali, cioè io se devo fare una critica la faccio più verso questi, non verso qualche giovane che ha provato a fare del suo, insomma. Gli altri secondo me hanno dato molto meno. Quindi se devo mettere il 4 in pagella a Romano, che è facile mettere il 4 in pagella, io invece sono più severo con i cosiddetti senatori. Perché poi devono anche lo spirito, no, del gruppo, della nazionale, l'importanza della maglia. Quindi me la prendo più con loro che con un giovane che viene catapultato e viene provato in una partita difficile. Dall'altra parte c'era sì una squadra in costruzione, ma la qualità del Belgio sappiamo che è alta da tempo. Tra l'altro noi il Belgio l'abbiamo anche battuto, anche con la qualità alta, con la generazione dei fenomeni che per anni abbiamo lodato e non ha vinto niente. Quindi vabbè, vediamo, dai, vediamo stasera, ma al di là del risultato io rimango di questa posizione. Allora, vogliamo sentire...
5: Ma tra l'altro... Invece le risposte dalle altre nazionali, tra De Bruyne e ieri il gran protagonista Højlund, arrivano risposte anche per il Napoli, no? Arrivano gol e risposte per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Leggevo un approfondimento del Mattino, caro Marco, di stamattina, dove insomma viene riportata la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis in Max Allegri, che riporta appunto il quotidiano di Napoli, che De Laurentiis vede il 10 ottobre come la data della rinascita. 10 ottobre, Napoli-Frosinone, per questo è.
4: Può essere che
5: e sia. Lui la vede, sta dicendo a tutti, sta dicendo in giro che il 10 ottobre sarà la data della rinascita del Napoli, perché lui crede fortemente in Massimiliano Allegri, non indietreggia, anzi rilancia Aurelio De Laurentiis. Il 10 ottobre è la data sul calendario dove lui si aspetta che il Napoli ripartirà.
4: Beh, vediamo, insomma, affronta una squadra che ha finito bene, che è il Frosinone, contro invece un'altra che, diciamo...
5: avversario mica male adesso.
4: No, no. Sentite, voglio dire anche un'altra cosa, velocissima, poi diamo spazio ai messaggi. Mi è dispiaciuto molto vedere, anzi vado su tutto Mercato Web, così lo prendiamo, quello che è successo a Milano, sfregiato il murale di Baresi a casa Milan. Un gesto veramente vigliacco, indecente, compiuto da idioti è il minimo che possiamo dire, ma ci fa capire veramente a che livello stiamo. Cioè, questo è veramente una roba... Non c'è limite proprio alla deficienza delle persone, perché non, che altro vuoi dire? C'è poco da aggiungere, no? Qui abbiamo la foto.
5: Si tratta di tifosi dell'Inter, tifosi del Milan, non importa.
4: Ma chiunque sia, non importa.
5: Non si tratta di tifosi, si tratta di idioti.
4: C'è l'artista qui, c'è, riporta appunto tutto Mercato Web che... cercherà no? Quando ho iniziato a sviluppare le prime immagini,
5: fa proprio un appello a tutto il Mercato Web, dice aiutami a rifarlo, cioè presentati, palesati, ne parliamo e dammi una mano a... cioè, nessuno ti condanna, però aiutami che lo rifacciamo insieme, così non da farti perdonare rispetto ad un gesto che non ha minimamente senso. Questo murales, che tra l'altro è a casa Milan, bellissimo, è sfregiato sia sul volto, sia
4: davanti, sulla maglia, sul maglia,
5: vigliacco.
4: Sì, sì.
5: Gesto vigliacco.
4: Poco da aggiungere. 331-8200-213, andiamo con qualche audio. Già vedo un sacco di messaggi e mi fa molto piacere. Vai.
0: Buon pomeriggio. Allora, io volevo una riflessione da fare in merito alla nazionale. Come si può pensare di andare avanti così? Una federazione che non investe nei giovani, che non permette ai giovani che non hanno possibilità economiche di emergere, perché ci sono quelli che possono emergere ma non vengono aiutati perché non hanno soldi, una federazione che è nel caos, una federazione che non ha il potere politico di andare avanti, facciamo giocare dei giocatori che non meritano la nazionale solo perché hanno un nome, esempio tipo Maldini, ma Maldini per voi è da nazionale? Ma scusate, tiri fuori più esposito e mette dentro Maldini? Perché è figlio dei Maldini? Ma questa è veramente, veramente l'apoteosi dell'incapacità, scusate.
4: Andiamo avanti, dai, sentiamo qualche riflessione dei nostri ascoltatori, vai.
7: Ciao Marco, sono Francesco. Ciao. Allora, pensavo questo fine settimana, dove Maldini era stato assodato, che era una persona poco simpatica, un po' arrogante, quindi non andava bene per la nazionale. Però pensavo che se il nuovo che avanza è Mancini, c'è una persona che ci ha lasciato per soldi e non l'abbia ripreso, imbarazzante. Ranieri, bravissima persona, grande allenatore, ma ormai penso che sia il più abbia dato. La prima intervista parlava di rifare i campetti fuori dalle scuole. Poi il presidente Malagò che si porta a commissariamento, questa è l'Italia, quindi questo è il nuovo che avanza. Auguri per il calcio italiano, auguri.
4: E domanda che ti faccio, Francesco, invece Maldini aveva la bacchetta magica, era tutto già, tu prevedevi che potesse fare tutti i miracoli del calcio italiano? Io questo voglio chiedere, voi conoscete qual era il lavoro di Maldini? Quali erano le sue, diciamo così, le sue linee? Non lo so, perché io questo lo dico sempre, cioè questo fatto che uno deve ti chiami Maldini e devi per forza essere bravo, io voglio vedere i fatti. Ad oggi voi avete, molti hanno la certezza che sia un grande dirigente, io no, non ce l'ho sta grande cosa. Perché devo definire un grande dirigente Paolo Maldini in questo momento? Da che cosa? E poi è sempre colpa degli altri se le cose non vanno a buon fine? Domanda. Io penso che no, la verità sta sempre un po' nel mezzo, non c'è una verità solo da una parte. Però vediamo, insomma, io ripeto, per me, se dobbiamo parlare di scelte di campo, oggi faccio fatica a dire che un altro allenatore potesse fare meglio, Francesco.
5: No, sono d'accordo, infatti quello che ho detto, oggi. Cambiato il presidente, è cambiato l'allenatore, ma non è cambiata la sostanza, siamo sempre lì. Anche se ci fosse stato anche Pirlo, che a me non piaceva, anche Guardiola, che io ho sempre ritenuto non adatto a questo tipo di momento in cui stiamo vivendo, a prescindere da tutto, non sarebbe... Forse, tu prima citavi un po' di allenatori, forse su Conte magari ti dava una scossa diversa rispetto...
4: Sì, ma cioè caratteriale.
5: Che ha sempre...
4: gli uomini sono quelli.
5: Sì, sì, magari caratteriali. Che ha sempre ricavato e ha sempre è riuscito a ricavare anche da situazioni tecniche un po' più di basso livello, a colmare quel gap attraverso un approccio caratteriale molto più intenso, però cambiava poco. Quello che interessa è quello che stiamo vivendo e che, a prescindere dall'allenatore, ci presentiamo e che, con cui dobbiamo convivere e trovare insieme una soluzione.
4: Assolutamente.
5: E non è quella di distruggere al primo errore un giocatore che ha la prima presenza in nazionale.
4: Ma d'accordissimo.
5: Tra l'altro ieri Tonali lo dice in conferenza stampa, lui dice: cominciate a criticare più noi
4: che lui,
5: che gli altri.
4: Certo, ma
5: cioè,
4: è giusto
5: le
4: così.
5: Responsabilità datele a noi.
4: Ma certo, ma è giusto. Ma
5: perché
4: è giusto.
5: Dice
4: ma io infatti
5: un giocatore
4: sono più critico
5: a 19-20 anni legge, si interessa per capire che cosa dicono di lui e soffre a vedere determinati
4: perché
5: commenti.
4: C'ha meno corazza da questo punto di vista, quindi è facile da addosso a Roma. Ecco. Dai un altro audio, dai un paio d'audio e poi ci fermiamo che arriva anche Luca Calamai.
8: Ciao Marco Luigi, non lo so, vorrei un tuo parere su questo mio pensiero. Io ho l'impressione che Mancini in questo momento sia un allenatore triste,

0: Francesco, auguri a
1: Grazie.
0: Francesco Dotti, eppure mi chiamo Francesco e questo mese ho fatto 51 anni.
1: E vabbè,
0: Comunque,
1: auguri a tutti
0: io voglio che
1: Francesco,
0: tu mi
1: dai.
0: spieghi una cosa però, ma me la dovete spiegare. È normale che una maglia 4 volte campione del mondo, dopo 3 mondiali, a parte che dovevano iniziare dall'intonaco e mandare via tutti, la federazione. E si presenta con un ragazzo di belle speranze, ma che ha 4 partite in Serie A, no? Cioè, veramente vuol dire, ma fino adesso i nostri tecnici, i nostri addetti, ma che hanno fatto? Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, non c'era un altro ragazzo, cioè ci sta, Romano ci sta, magari farlo entrare, ma farlo debuttare e strapparlo alla Svizzera, uno. Seconda cosa, io me la prenderei seriamente. Ma Tonali, ma come ti presenti?
1: No, io invece, ragazzi, su Romano sono molto fiducioso. Devo essere
0: Era
1: la
0: quello
1: verità.
0: che
1: Per
0: gli si chiedeva, però
1: me lui ha
0: trovare dei
1: dei mezzi,
0: giocatori
1: però se lo
0: forti.
1: dobbiamo tritare dopo una partita, fate voi. Io non vengo su, non
0: Quindi
1: salgo
0: scusami,
1: su questo
0: Romano è
1: carro.
0: troppo giovane e se convocava Giorginio, perché io ho letto anche la possibilità di rivedere
1: Sì.
0: Giorginio, se ti
1: Ma
0: rimetteva
1: perché gioca ancora
0: Giorginio,
1: Giorginio?
0: certo, se ti
1: Dove
0: rimetteva
1: gioca scusa?
0: Giorginio lì, in Brasile se non sbaglio,
1: Ah.
0: se ti rimetteva Giorginio là, giochiamo
1: A
0: ancora con
1: Saudade è
0: Giorginio.
1: tornato lì.
0: Cioè,
1: Vabbè.
0: però ti metti un giocatore giovane, è troppo giovane.
2: Giorginio e basta.
0: Giorginio e basta.
1: Dammi un altro audio e ci fermiamo, dai.
3: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma io non apprezzo Mancini, però secondo me occorre aspettare le 2 partite con la Turchia per dire com'è questa Italia, perché comunque se tu guardi 3 o 4 giocatori arrivano dalla Premier, 2 o 3 arrivano dall'Inter che comunque se la gioca sempre in Champions, quindi io per dire qual è il livello della squadra aspetterei queste 2 partite con la Turchia e poi tirerei una somma. Cosa ne pensi? Ciao.
1: No, no, ma io aspetterei pure le altre, insomma, quindi non so, con 2 partite non puoi dire nulla, dai, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, poi recuperiamo gli altri messaggi dopo, 331-8200-213, piccolo break e torniamo subito.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eccoci qua, ci siamo per il pomeriggio come sempre di Maracanã. Marco Piccari, Francesco Tringali qui con me. Diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca, ciao, ben trovato, Luca. Buon lunedì.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Io lo pensavo, ma ti devo dire i fatti mi stanno confermando il mio pensiero. Questa sosta è troppo lunga, Troppo lunga per il calcio, è troppo lunga. Il calcio si nutre di attenzione, di passione. E questa lunga sosta poi a inizio campionato, cioè 5 giornate ti danno l'antipasto, no? Ti comincia a venire un po' di fame, un aperitivino, un pochino di prosecco. Quando aspetti poi, non so, il bel piatto che ti poi sparisce tutto, no? Qualcosa, tutto. Troppo lungo, mi dispiace.
3: Siamo soltanto alla prima settimana, caro Luca.
1: È passata una settimana.
2: No, troppo lungo. Perché? Sì. Perché oggi noi saremmo proiettati, ovviamente, sulla seconda partita dell'Italia, ma saremmo anche proiettati sul campionato che ripartiva. E quindi avresti ricominciato un po' a pasturare, come dicono quelli che vanno a pesca, la passione. No, non mi piace questo, lo trovo sbagliato. Credo che anche le società, che pure hanno condiviso questa lunga sosta per non avere la sosta praticamente dopo la prima giornata di campionato, le prime due giornate di campionato, dovranno fare una riflessione in questo senso. Quindi siamo, vorrei dire, quasi obbligati a parlare di nazionale, anche se poi faremo ovviamente

0: parentesi legata al caso Parma, e quindi siamo obbligati a rileggere l'inizio disastroso dell'Italia. E non so, io non so voi, ma io fatico ancora a trovare Mancini anche nel raccontare l'Italia. È ovviamente impermalosito dalle prime critiche, che trovo inevitabili. Ho visto c'è anche una bella spaccatura tra i giornali sulla valutazione dell'Italia. C'è una difesa a spada tratta dell'amico Zazzaroni, che è amico fraterno di Mancini, ma le sue sono anche motivazioni giornalistiche, non è solo un fatto di amicizia. Ma io credo che nella valutazione di questo inizio non si può non dimenticare il fatto che in molti hanno ritenuto la scelta di Mancini, del ritorno di Mancini, una scelta sbagliata. Ma è proprio il percorso, questa maxi convocazione, che era giusta e logica, però poi non so che ne pensate voi. Io in campo non ho visto l'Italia, cioè non ho visto nemmeno quella fame che doveva accompagnare la prima esperienza di un gruppo, questa ferocia agonistica, tra l'altro stavolta scollegata da qualsiasi pensiero legato al campionato, no? Perché proprio qui il campionato c'è una vita. Non ho trovato questo. Allora mi domando, quel famoso messaggino di Donnarumma, che era fatto a Malagò, che era un po' un grazie per il ritorno di Mancini, ma voi siete convinti che i vecchi hanno ripreso volentieri? Io qualche piccolo dubbio ce l'ho, non so voi.
1: Sono d'accordo, Luca, faccio fatica a trovare altro. Prima l'ho detto, le critiche sono giuste, non si è visto nulla, e soprattutto quello che hai detto tu, l'ho sottolineato anch'io prima, questa mancanza anche di carattere, no? di voglia, diciamo, in qualche maniera di sopperire alle mancanze eventualmente in questo momento tecniche, dove di fronte hai una squadra che sicuramente ha mezzi tecnici superiori ai tuoi, ma non da oggi, però ecco, metterci un po' più di carattere, di rabbia anche, no? Sei a casa di fronte al tuo pubblico, un po' più di cattiveria agonistica, ecco, questo pure non si è visto. Quindi una squadra fragile anche sotto questo aspetto, e secondo me questo è, mi aspettavo di più dai big, perché non rimprovero nulla ai giovani, ti devo dire la verità, Luca. Ai giovani ne voglio rimproverare nulla, sennò siamo sempre lì. Non lo trovo corretto. Io Romano è stato massacrato, e secondo me è troppo facile. Se devo massacrare, massacro i Di Lorenzo, i Tonali, i Barella, che non hanno dato quello che devono dare, punto. Io la vedo
0: non
1: così.
0: C'è dubbio. E infatti poi arrivo a Romano, però prima fammi dire che sentito l'amico Claudio Ranieri, dice: noi dobbiamo riconquistare l'affetto dei tifosi. Allora devo dire che già lo stadio olimpico, che io lo ricordo sempre come un tripudio di gente, di azzurro per le partite nazionali, ti aveva già dato un segnale, no? Il segnale che non c'è in questo momento questo grande feeling con la nazionale. Ma poi, caro Claudio Ranieri, allora vai nello spogliatoio e vagli a dire a questi giocatori che la prima cosa che devono fare, oltre a riportarci al mondiale e farli vedere un mondiale anche ai nipoti di Claudio Ranieri, ma devi far rinnamorare la gente. Voi avete visto motivi per innamorarci dopo il primo tempo. Sembrava fosse un'amichevole di quelle infrasettimanali, dove si fa un po' di corsette, qualche tocchetto. Se c'era Donnarumma, ragazzi, finivamo il primo tempo da alza bandiera bianca e arrenderci. Allora non mi è piaciuto l'atteggiamento. E vado a Romano, e qui mi hai rubato la riflessione, Marco. Allora, noi sappiamo che la scelta di Romano nasce anche dalla necessità di farlo diventare calciatore da nazionale italiana, e questa è la premessa. Non so se lui è ancora maturo per fare un ruolo così importante e così delicato. Grandi colpi, grande talento, ma quello è il ruolo di una squadra, no? Mi ricordo quando criticai a Luciano Spalletti di aver affidato a Fagioli la partita decisiva dell'Europeo, vi ricordate, contro la Svizzera, praticamente un 4-1, consegnò la squadra a Fagioli, e Fagioli fallì in maniera clamorosa, non era maturo, non era pronto per tanta responsabilità, Romano non è pronto per tanta responsabilità. Ma se io allenatore accanto a Romano metto Tonali, 120 milioni, e Barella, che ne varrà 60-70, che cavolo, vuol dire che metto no due paracaduti, due garanzie, cioè dovevano essere questi due giocatori a rendere molto semplice, più lineare possibile, certo, un debutto così complicato. E hanno fallito tutte e due in maniera clamorosa. Io non so cosa succede a Tonali, ma Tonali, ragazzi, fra un po' diventa un caso, eh. Io non ho... sì, fatico a riconoscerlo. Guarda, sono molto curioso di vederlo oggi, stasera contro la Turchia. Penso tornerà in cabina di regia.
1: Sì, dovrebbe giocare in quella posizione.
0: Sì. Penso di sì, perché se giocano sì,
2: con Frattesi e Fagioli,
0: Dumbia e Frattesi, e ovviamente il regista lo fa Tonali. Però io non so se questi 120 milioni di valutazione, cari amici miei, possano avere in qualche modo mandato anche un po' in confusione Tonali. Eppure mi
1: la Premier è il male del calcio mondiale, con delle valutazioni assurde sui calciatori, Luca. Tanto prima o poi questo giochino, secondo me, salta, perché non è possibile, dai.
0: No, ma non si può andare avanti. Cioè, ma veramente, secondo me, confonde le persone, perché ti vali 120 milioni, ragazzi. Vabbè, sì. Comunque, vediamo. Oggi è chiaramente una partita importante. State attenti. La Turchia è uscita malissimo dal mondiale. Sono stupito che Montella sia ancora commissario tecnico, perché, credetemi, lui ha fatto non male, peggio al mondiale. È stato massacrato dai mezzi di informazione, e c'è grande comunicazione in Turchia. Invece è ancora al suo posto. Questo, secondo me, gli ha dato forza. È chiaro che la Turchia ha come obiettivo l'europeo, che organizzerà insieme all'Italia, però la Turchia ha anche la necessità di fare dei risultati, e quindi oggi non è una partita facile. E allora mi domando, noi non possiamo retrocedere, ragazzi, perché se retrocediamo in Nation League, allora non c'è limite al precipizio, no? Però non è una partita semplice. Montella ci conosce bene. Sono anche curioso di vedere come metterà in campo la squadra Mancini. Io ripeto, ancora non vedo l'Italia. Voi cosa avete visto d'Italia a parte Donnarumma?
1: Io ho visto solo Donnarumma, caro Luca. Ragazzi, non c'era lui. Fatico... Non so, Francesco, se vuoi sottolineare qualche altra prestazione.
2: Ma il mio problema, secondo io, mi soffermerei anche sull'assetto difensivo. Perché oltre alle tante occasioni concesse, anche per come arriva il primo gol, i due centrali messi a sedere in maniera facilissima, quel Calafiori lì a sinistra, Di Lorenzo che insistiamo a vedere, cioè, secondo me, anche non è che oggi torna Bastoni e ci risolve tutti i nostri problemi difensivi. Così come leggevo delle analisi durante questo weekend, dobbiamo tornare a difendere da Italia, oltre che a giocare da Italia. Noi non difendiamo più, eravamo i maestri, e in questo momento facciamo proprio fatica a trovare una linea difensiva forte, che sia 3 o sia 4.
1: Luca.
0: No, è così. E ragazzi, questo non è poco,
1: No.
0: Cioè, io ve lo dico, cioè, se
1: no, non difendiamo e non attacchiamo fuori, però.
0: Stanno venendo attacco meno i nostri capisaldi, no? Perché, sinceramente, se vengono meno Tonali e Barella, vuol dire che devi rifare il centrocampo. Mi pare che Di Lorenzo sia grigio come grigio il suo Napoli, va bene? Ho visto De Bruyne mettere in difficoltà fisicamente i giocatori dell'Italia, quindi ho visto anche un'Italia spenta atleticamente. Coppola non so che cosa aveva, altro mi è sembrato completamente inadeguato. Ken sulla fascia, perché Ken sulla fascia? Cioè, tutte cose un po' misteriose, un po' strane. Ma oggi noi ci giochiamo tanto con la Turchia, ragazzi. Noi oggi
1: a proposito, Luca, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che te la giro subito al volo, perché dice: ma se queste quattro partite dovessero finire in quattro sconfitte, senza vedere nulla di buono come con il Belgio e con il rischio del commissariamento della FIGC, rischierebbe qualcosa Mancini, visto che siamo in Italia e sono già partiti i processi per una partita? Io non ero molto d'accordo col chiamare Mancini, scrive il nostro ascoltatore, si chiama Matteo, ma ormai c'è e tanto vale farlo lavorare con calma e il più serenamente possibile, anche se non riuscirà mai, scrive Matteo da Bergamo. Rischierebbe in caso di quattro sconfitte, Luca?
0: Allora, rispondo anticipando, chiedendo alla tua fantastica regia poi di anticipare la foto di Malagò, così colleghiamo gli argomenti. Vai. E chiudiamo questa ricca ma inevitabile panoramica relativa alla nazionale. Allora, noi abbiamo un commissario tecnico che è stato promosso con un atto di forza, si può dire. Sicuramente non incontrava la stragrande maggioranza della stima della parte della comunicazione, e ti devo dire, per quello che può essere un piccolo riflettore sulla realtà fiorentina, sicuramente non piaceva ai tifosi di Firenze. Quindi già quella è una forzatura, che è una forzatura figlia di una scelta decisa da parte del presidente della federazione. Il concetto è: fidatemi di me, l'ho scelto io, lo voglio io, lo difendo io. Ma se chi deve difendere oggi è chiamato lui a difendersi, e io la vedo molto grigia, la posizione di Malagò, anche perché Malagò, la battaglia su Malagò è una battaglia è una battaglia grande. Ecco, io non voglio entrare nello specifico perché non ho prove certe di quello che dico, vorrei dire, quindi non le dico, ma è una battaglia grande, non è una battaglia di forma che poi diventa sostanza, ma in questo caso di forma. E allora qui già era debole Mancini, ora lo è ancora più debole, e quindi io non so cosa succede, ragazzi. E allora la domanda è: se noi retrocediamo in National League, e allora può succedere di tutto, perché se poi si arrivasse a un commissariamento, quindi venisse meno la figura che ha voluto Mancini, ti devo dire, per quello che so io, Abete, che era il rivale di Malagò, non portava Mancini come commissario tecnico, te lo dico, non portava Mancini come commissario tecnico. Quindi è chiaro che non può essere lui l'eventuale commissario.
1: Vabbè, la Serie A voleva Conte, no?
0: Esatto, cioè può succedere di tutto, ecco dove quindi oggi è tutto così fragile, tutto così scritto sulla sabbia, e siamo e non siamo ripartiti dopo non essere andata ai mondiali. La cosa è troppo drammatica. Quanti mesi sono passati, ragazzi? Sette mesi da quando siamo stati eliminati. Ci aspettavamo una rivoluzione totale, ancora di questa rivoluzione non c'è traccia. Non sappiamo chi è il presidente della federazione. Abbiamo un commissario tecnico fragile, lo vedi nella difficoltà che lui per primo ha nel difendersi. Il primo Mancini sarebbe stato molto più aggressivo anche nel difendersi. Oggi anche lui si sente debole, non ha la forza di imporre le proprie cose. Quindi io vedo una grandissima confusione, ci salvano solo i risultati, e ci salverebbe solo, ma lo ha detto anche Mancini, una vittoria contro la Turchia. Ma credetemi, sarà molto molto complicato, perché anche la Turchia ha la necessità di fare risultati.
1: Aspetta, allora, Luca, ti fermo un attimo, ti fermo un secondo, vai. Solo perché c'è un audio di un altro ascoltatore, forse una riflessione.
2: Io fermo te perché vi devo dare un ultimo ora importante, vai. Che riguarda lo stadio della Roma, perché è arrivato il via libera definitivo dalla conferenza dei servizi, ci sono tutti gli ok, c'era anche il commissario Sessa per quanto riguarda l'impiantistica. Euro 2032, si comincerà a marzo 2027 con l'obiettivo di chiudere, di completare insomma i lavori entro il 2031, così da avere lo stadio della Roma a disposizione anche dell'Europeo 2032.
1: Bene, almeno un passo
0: buona
1: avanti.
0: Notizia.
1: Buona notizia, buona questa, notizia. Buona notizia.
0: Tutto ciò, aspetta, che è struttura è una buona notizia.
1: Assolutamente. C'è un audio e poi ritorniamo subito da te. Vediamo se c'è una riflessione del nostro ascoltatore. Vai.
3: Allora, buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. In realtà riguardo a questa situazione della nostra nazionale, io dico più in generale un po' anche del calcio italiano, della federazione. Dico, noi, insomma, cosa è stato fatto per la nazionale? È stata fatta la stessa cosa che si fa quando praticamente un'impresa prende uno stabile che ha le fondamenta a marce, e invece di aggiustare le fondamenta semplicemente fa una bella pitturata alla facciata. Quindi è la stessa cosa. Non so se ho riso l'idea.
1: Beh, penso di sì, Luca, no?
0: Sì, io non sono proprio d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Malagò non si è limitato a scegliere il commissario tecnico, e in questo caso avrebbe avuto ragione totalmente l'ascoltatore. Si dà una riverniciata, si cerca uno di esperienza, si prende l'ultimo che ha vinto qualcosa. No, c'è stata anche la scelta di Ranieri, e ti devo dire, prima di Ranieri ovviamente c'era stata la scelta su Maldini. Cioè c'era volontà da parte del presidente della federazione, non si sa fino a quando, ma del presidente della federazione, ha capito che bisognava andare oltre la figura del commissario tecnico. Il commissario tecnico gestisce l'emergenza. L'emergenza è ovviamente non retrocedere in National League, ma io scelgo un grande uomo di calcio per andare a lavorare su quello che diceva l'ascoltatore, le fondamenta, rimetterle da capo, perché quelle che abbiamo non sono buone. E allora prima Maldini, grande uomo di calcio, ora Ranieri, grande uomo di calcio. Però devono lavorare, ragazzi.
1: Certo.
0: Ma possono lavorare se non hanno alle spalle un presidente della federazione forte? È complicato, perché devono fare, andare a fare delle operazioni che sono operazioni, mi auguro, di rottura con il passato, che non faranno felici tutti, che potrebbero entrare anche in conflitto con aree importanti del calcio italiano. E questo, se non hai una federazione forte, ora non sai nemmeno chi hai, ma nemmeno forte, non lo puoi fare. E quindi siamo in una situazione di stand by, ma voglio dire all'ascoltatore, il problema è stato colto, è stato capito, e si sono cercate anche delle figure, devo dire Maldini e Ranieri sono figure di assoluta garanzia nel senso della conoscenza del calcio e della competenza per poter fare scelte forti. Questa è la valutazione.
1: Luca, vai avanti, perché poi dopo ti faccio sentire un altro audio, vai.
0: Ma andiamo di corsa allora.
1: Vai.
0: Vola, Tiranno, quindi Parma. Il tempo ci dirà anche perché è stato fatto fuori questa, non mi torna. Parma ha un presidente, un proprietario americano molto forte, ma ultimamente mi sembra che il Parma insomma, ha più venduto che costruito. Devo dire, questa è la sensazione che ho colto. Lo stesso ultimo mercato porta in questa direzione, qualche bella scommessa, ma insomma i giocatori importanti, penso a Pellegrino, sono in uscita. Questa l'anno scorso secondo me aveva fatto un miracolo cercando di tirare fuori quel poco che aveva da una squadra che non a caso è stata quella che ha tirato meno in porta in assoluto. Arriva Gilardino, mi piace Gilardino, ha dato dei segnali importanti. A Genoa si è scoperto allenatore di squadre di Serie A, ricordatevi, prima di questo passaggio lui si era rassegnato all'idea di fare l'allenatore delle squadre giovanili. Credo che sia bello che gli venga data un'opportunità importante, però ecco, io ti devo dire, tra le squadre di Serie A che immagino andranno a lottare per la salvezza, il Parma mi sembra costruito con poca identità, e quindi staremo a vedere anche cosa succederà nel mercato di gennaio.
1: Un bocca al lupo a Gilardino, insomma, si prende una missione non semplice. Però insomma questo è il mestiere dell'allenatore, Francesco.
2: Sì, secondo me non erano convinti di rinnovare già la scorsa estate, perché già da quando era finito lo scorso campionato secondo me sono sentiti in dovere di andare avanti, ma nessuno era convinto.
1: Era convinto fino in fondo.
0: Ma loro sono convinti della squadra che fanno, perché il problema non è l'allenatore, che squadra hai fatto. Andate a guardare il Parma, ragazzi. Cosa vuoi chiedere a una squadra costruita così? Non lo so, io delle volte penso che si perda l'aggancio con la realtà.
1: Ma è vero, veramente, sembra non essere aderenti alla realtà.
0: Diventerà una squadra più forte.
1: Vediamo, c'è un audio per il primo volo, 331-8200-23, vai.
4: Ciao Marco, ciao Luca, Mari e ciao Francesco.
1: Ciao.
4: Io, la mia non è una critica, la mia è solo una riflessione. Ci lamentiamo dei giocatori del calcio espresso in una partita contro il Belgio, ma io vi dico, ma se il numero 10 della nazionale italiana va a finire sulle spalle di un giocatore che non riesce ad avere neanche una maglia titolare nell'Atalanta, non è una critica a Raspadori, però fa capire che il livello dei calciatori è un livello modesto, non è un livello eccelso. Quindi di cosa ci lamentiamo? Cioè, non è che arriva un allenatore con la bacchetta magica e esce fuori Totti, Del Piero, Cannavaro e Pirlo. Tempo, ci vuole tempo, e bisogna smettere queste faide sia sotterranee che pubbliche. Quadrato, il mondo del calcio si fa Quadrato, e avanti con la nazionale.
1: Luca,
0: avanti con la nazionale mi piace tantissimo, che si possa fare molto meglio del primo tempo di Italia-Belgio, abbi pazienza, non c'entra che porta la maglia numero 10, cioè è impossibile, noi siamo più forti di quello che facciamo vedere. Bisogna che però tutto questo sia messo in campo, e sia messo in campo con un'idea di calcio. Il primo Mancini era un allenatore coraggioso, giusto? Che rischiava, andando anche a provocare certe sorprese. No? Noi abbiamo vinto un europeo con Verratti e Jorginho, la qualità in mezzo al campo. Oggi riparti da zero, e quello che ho visto, non c'è niente di coraggioso in quello che ho visto nell'Italia, né in campo né in panchina.
1: Staremo a vedere questa sera, caro Luca. Speriamo
0: ciao,
1: bene.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio
0: ciao,
1: a Luca Calamai. Buona settimana, presto. Stiamo per chiudere questa prima ora. Mi vuoi dare un'altra news?
2: No, ti devo dare alcune cose. Allora, vai. La prima sono le domande per i nostri ascoltatori ed opinionisti nella giornata di oggi.
1: Che
2: perché vorremmo.
1: Sono
2: due domande oggi, macro temi, macro domande. Il primo è, visto che ieri un altro Francesco ha compiuto gli anni, meno importante di me, ovvero i 50 anni di Francesco Totti, chiederemo che tipo di ruolo occupa Francesco Totti nel calcio italiano, no? Fotografarci un po' il ruolo nella Hall of Fame dei più grandi del calcio italiano.
1: La classifica vuoi fare?
2: Ah, sì, una classifica per vedere dove viene posizionato.
1: Five.
2: E poi parlando di grandi campioni, considerando che ci sarà tra poco l'addio di Leo Messi il 6 ottobre,
1: che ha fatto un sacco di polemiche,
2: sì, non manda di calciatori, chiederemo a chi l'eredità della 10 di Messi. Due nomi su tutti: Nico Pasta o Mastantuono, quali sono? Oppure indicateci voi il vostro numero 10 futuro,
1: che non è facile prendere la maglia numero 10 adesso in Argentina. È vero che però c'è stato chi l'ha presa dopo Maradona, quindi voglio dire, insomma, c'è sempre un gran peso, ma è una bella maglia. Beh, questi sono due ragazzi molto interessanti, che stanno. Nico Pass, sono due anni che in Italia sta facendo molto bene, ma Mastantuono ha impattato comunque bene nonostante la Fiorentina abbia avuto tanti problemi. Bella disputa.
2: E poi due cose velocissime, visto che lo facciamo ogni lunedì sui motori. Dobbiamo fare i complimenti a Nicolo Bulega, 14 anni dopo Max Biaggi, campione in Superbike. Mentre un'altra weekend horribilis per quanto riguarda la Ferrari, caro Marco, al GP di Baku con la vittoria di Russell, ma il caso Ferrari sulla questione del motore. Che si poteva dire, non si poteva dire, non so se hai visto la difficoltà della
1: stampa.
2: Mamma
1: mia, incredibile lì, ho visto la sua faccia che si girava, scuoteva la testa, come dire, che cosa stai dicendo?
2: Cosa stai dicendo? Fermati, cosa ti nascondi
1: bellissimo,
2: a fare?
1: Bellissimo,
2: dai, sotto
1: bellissimo.
2: Gli occhi di tutti.
1: Guarda, hai fatto bene a dire di Bulega della Ferrari, così ricordiamo anche l'appuntamento di Motor Valley mercoledì proprio alle 18.30, naturalmente con Daniele Petroselli si tornerà su questi temi, naturalmente ampio spazio alla Formula 1 nella puntata di mercoledì. Francesco, ci dobbiamo fermare,
2: sì.
1: Hai lanciato i temi, noi ti ringraziamo per il momento, sta
2: ciao,
1: per arrivare
2: Marco,
1: Stefano
2: grazie.
1: Palomeni, grazie e buon lavoro come sempre, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Beh, insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo. Vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla proprio alla dopo
4: sì,
5: la frutta.
4: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga proprio su riportato da tutto mercato web, vandalizzato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite. Non si vede una via d'uscita. No. Io dico proprio, cioè siamo di fronte a
5: è una slavina.
4: Ma una roba proprio incredibile, ma è una deriva totale su tutto, che tu dici "Ma quando è che finisce questa deriva che è generale, che non riguarda solo".
5: Sì, sì,
4: è proprio veramente una cosa che tu dici "Boh, io non delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizzano
4: proprio, sì, tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa
5: talmente
4: dire,
5: bieghe che sono veramente
4: sì veramente
5: da pensare, proprio non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa,
4: sì si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa di, non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno ricepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in questo tratto di trasmissione, e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi. Partiremo insomma con i nostri, dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po', Stefano, i vostri primi 30 secondi iniziali. Veniamo anche dall'esonero, insomma, questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro allenatore.
5: Nonostante una vittoria sul Genoa.
4: E arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino, lupo, sì. Una missione non semplice nemmeno lui. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova, ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città
6: ciao
5: Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Ciao, che però
6: è andato a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
4: hai capito,
6: è ben opportuno,
4: hai capito, quindi,
6: e non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale, pensa un po'.
5: Lì con l'acqua ci fanno poco, insomma.
4: Daniele, ben trovato naturalmente.
7: Grazie a voi.
4: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
8: Ciao, Massimo.
4: Ciao Massimone.
9: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
8: Posso cominciare?
4: Vai,
8: io
4: comincia,
8: perché tanto
4: tu,
8: lo
4: dai.
8: So qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo gaudio, però
4: subito.
8: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
4: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Oh, vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
8: visto che mi sono inventato.
4: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
7: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra. E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
4: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
6: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
4: Sono d'accordo.
6: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
4: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
9: Allora, io, vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania. E invece li dedico a Grecia. Dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare. E secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
4: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick, io trovo molto
8: voloso. Su Romano? Anche
4: su Romano.
8: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
4: Sì.
8: Lidom lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
4: Sì.
8: Fine partita.
4: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
8: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
4: Sì, sì, sì.
8: E l'idol Giuseppe, io non c'è però, insomma, raccontare, diciamo, tu allenare adesso con tornare giovanili, pretempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore,
4: sì,
8: capita
4: di
8: fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
4: certo.
8: Però ho portato questo esempio per far capire la bontà del calciatore. Cioè, tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso. Poi, per carità, Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche
4: il
8: valore delle valutazioni,
4: certo,
8: perché
4: certo,
8: noi siamo qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma
4: invece no.
8: Invece doveva continuare, secondo me.
4: Cioè, perché tu l'avresti fatto giocare anche stasera?
8: Sì, sì. Perché
4: vedi?
8: No? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello ci ha dormito la notte, Giuseppe.
4: Sì, sì, mi ricordo.
8: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè, non è che mo era scarso, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano, con cautela, no?
4: Sì. No, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio. Lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio dobbiamo iniziare.
8: Però poi è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
4: Assolutamente.
8: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
4: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
7: Ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsí quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
4: Sì.
7: Ha fatto un mondiale straordinario, adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
4: Sì.
7: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
4: Guarda, hai fatto un bel riferimento perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsí dopo quelle partite e
7: no,
4: poi invece abbiamo scoperto
7: dei danni clamorosi.
4: No, è vero. Massimo, tu su...
9: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque... troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato e né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa, forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
7: anche di più. Massimo, ti dico subito, 2010 mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
4: Sì.
9: Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione dobbiamo trovare.
4: Sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore viene massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice, d'accordissimo con voi. Infatti non ha sbagliato Romano, ma Mancini che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Poi dice: lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset. Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire. Però,
6: vedi Marco, al di là dell'aspetto tecnico, c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente, se dovesse accadere, e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto. Io sono forse in questo, ormai ho perso un po' la pazienza, perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
4: No,
6: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde, e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smonto tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisogna mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello, diciamo, di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
7: Ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
4: Cioè in che senso, Dani?
7: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito. Forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che...
4: Ma chi ti riferisci?
7: Malagò è stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
4: No, io non ci credo a sta cosa, Dani. Ti devo dire
8: sarebbe
4: la verità.
8: Sarebbe autolesionismo.
4: Sarebbe uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo che sia...
8: No, secondo me però colgo questo termine, serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi, cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu... anche nelle dichiarazioni come ti poni, deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche di calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
4: Questo è stato Mancini.
8: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la categoria.
4: Ah, non lo so, guarda.
8: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie
4: sì.
8: di differenza, nel secondo tempo no, alla pari. Però tu devi trovare continuità. Quindi,
4: ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
8: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca. Qua.
6: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo, sulla partita, anche sulla tecnica?
4: Sì, vai, vai. No, poi dimmi se tu dai del tempo.
6: Può giocare ancora esterno?
4: No, per me no.
6: Perché
4: io ti rispondo. Per me no.
6: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un ala, quindi, cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
4: Ma forse oggi
6: però...
4: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
6: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti, ecco, sì. Io chiedevo se eravate anche
4: facciamo un giro.
6: Massimo, se erano convinti su
8: Beh,
6: Ken
8: no, il suo ruolo, va, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'ha gamba, c'ha lo spunto, ci metto quello, ma insomma siamo in una situazione, se vogliamo entrare. Però concludo brevemente questo passaggio,
4: vai.
8: Daniele... serio, vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, ma ci sono le crisi aziendali, cioè voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente, ogni volta un cambio dice no, beh, ma adesso arriva, non si risolve niente, quindi bisogna avere pazienza, che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini,
4: ma tutti, ma perché se c'era Conte ieri sera che faceva?
8: È una palude, dai, calcio nazionale della nazionale, è una palude, quindi chi ci si trova dentro se sì, le prende gli scarponi di gomma e adattarsi,
4: Daniele,
8: e piano piano risalire.
4: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Nick.
7: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, per dire se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
4: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
7: Ma l'ho spiegato.
8: L'ha spiegata l'altra volta, l'ha detto.
7: Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
8: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda: quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
6: La seconda.
4: No, ma io ti aggiungo una cosa.
8: Oh, bravoni. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
4: io sono d'accordo.
8: Aggiungo una cosa a quello che tu hai detto adesso. Un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
4: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonani a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, è meglio una Nazionale League o prepararci per andare all'Europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonani. Bonani, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
9: Allora, Ken... non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente. Okay.
4: Perfetto.
9: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia Italia e perdere 3-0 c'è, cioè, non è un'utopia, ci potrebbe stare.
8: Il rischio c'è anche stasera, Massimo.
4: Rischio c'è pure stasera.
9: Potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
4: Bosnia, Macedonia.
9: Abbiamo perso con la Bosnia. Non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa. Io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia. Quindi
8: no, pareggiato.
9: La prospettiva, non ci siamo qualificati.
8: Sì, la prospettiva c'è.
4: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco, devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
6: Sì.
4: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore.
6: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quante gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi, per esempio io, si ricorda sempre poco Gigi Riva. Io sinceramente penso che Riva sia stato per esempio uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato secondo me anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere è riservato. Però Totti, che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi 5 ci sta. però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente, io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera non li ho visti, quindi sicuramente c'è,
4: posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, forse dopo aver vinto non so lo scudetto era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire non so a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
6: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
4: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
6: e
4: però
6: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei. Cioè, voglio dire, Totti è la Roma, cioè, è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma. Quindi, quando vedi Francesco Totti, dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
8: A Firenze c'è solo una squadra.
4: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
6: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco. Ma io dici faccio a Fiorentino, no, ma se poi,
8: no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
4: Vai, vai, vai, tanto dopo ci torniamo.
8: No, brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su, a me piace Baggio, a te piace Totti, a te piace, cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa. Sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio 18 anni consecutivi con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
4: Vabbè, mi hai risposto.
8: Una cosa pazzesca.
4: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto. Buona settimana. Ci sentiamo presto. Un abbraccio.
6: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la partita del Parma, no? Sì, nel senso che c'è stato questo esonero. Di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio. È stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri. È arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio, dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti, che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che non Garbo va a Padova e va a fare va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
4: Cioè. Grande, grande, va bene, va bene. Nick, ciao, grazie, Nick, buona settimana. Tra l'altro, ciao, grazie, ciao, ancora, ciao, tra l'altro alle 16:30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.

0: Ecco, ci siamo. Stefano Palomani qui con me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati nuovamente. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, e anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto.
1: Su DAB,
0: pure su DAB,
1: parola DAB, non
0: so se, andiamo pure lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele. Non c'è Daniele. C'è Daniele?
2: Ciao, sì, no?
0: Non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Si unisce anche Tommaso Bonanni alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
1: Ciao Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
1: Io credo che è un ruolo molto difficile,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, è difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre e comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive. Almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
0: sì,
1: da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda, se fosse andato altrove Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
0: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
1: Perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale, con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, cioè coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere, a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti,
0: okay,
1: sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
0: Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
1: Ha vinto lo scudetto insieme.
5: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo

0: Io parlo di italiani però, e, insomma, Totti secondo me è primo secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. Secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante. Mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta, pur non essendo prima punta. Mm-hmm. È un giocatore che, se lo mettevi a fare trequartista, faceva la differenza. Con Zeman faceva l'esterno,
1: ha fatto pure l'esterno con Zeman.
0: Quindi insomma, credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta. Quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma, diventavano fenomenali entrambi. Quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
1: Bonan, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Bonan.
2: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, e ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altri nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo, il tifo per una squadra o per un'altra. Totti non lo si poteva non amare come calciatore, e quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
1: Daniele, vengo da te, e in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
3: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, e quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera secondo me è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da
1: ma non è un limite però pensare così,
4: ma non è che è la forza, è il limite, nel tempo stesso è Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è, cioè immagina Totti,
1: è un limite
4: che
1: suo,
4: ne so,
1: non poter essere andato
4: a Madrid, che mai dai in caffè, cioè capisci, ma no, damos un caffè, cioè proprio Totti è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa no, è la mia, capito. Ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè,
1: non lo so, io
4: è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè,

0: Lui dice: io se fossi andato da un'altra parte, forse. No, secondo me no. Poi, oh, non abbiamo la controprova.
1: Manca la controprova,
0: No,
1: certo.
0: però non
1: Perché
0: sarebbe stato così immenso e così
2: no,
0: esclusivo,
2: però
0: così unico, così grande. Gli sto facendo
2: no, no,
0: complimento e
2: no, no, per
0: riconoscendo una
2: carità.
0: stima immensa che ho nei suoi
2: Però
0: confronti.
2: sapete perché
0: Però ho dei
2: mi
0: dubbi.
2: trovo parzialmente
0: Ecco.
2: d'accordo con questa osservazione? Perché gli
0: Perché è
2: abbiamo
0: troppo
2: visto.
0: romano, è
2: Sì, allora tu
0: troppo.
2: mi dici caratterialmente.
0: E beh,
2: Però dal
0: quella.
2: punto di vista tecnico, questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che
1: Assolutamente.
2: stanno a Real Madrid.
0: Ma
2: Quindi io dico,
1: certo.
2: se questo giocatore avesse fatto. Allora, se voi mi dite caratterialmente, forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che stare fuori da
0: Esatto,
2: Roma era compiato per lui. Ma dal punto di
0: guardate, come
2: vista
0: togliere, che ne
2: tecnico, secondo
0: so,
2: me questo non c'aveva niente da
0: Alberto
2: invidiare.
0: Sordi da
2: Allora,
0: Roma, Proietti da Roma,
2: sì.
0: Petrolini da Roma, cioè è una figura
2: Però
0: nel calcio
2: questo è un
0: che
2: pregio che
0: stava
2: diventa
0: bene a
2: pure un
0: Roma.
2: difetto, però. È
0: Oh,
2: un pregio che
0: bravo. E
2: diventa
0: allora
2: un
0: ti sto
2: difetto,
0: dicendo che
2: capito?
0: altrove non sarebbe stato,
2: No, no, no, è
0: come
2: questo qua.
0: Superman, no? Cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, e poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore. Ecco, questa cosa qui l'ha aiutato. L'ho detto anche in intervista recentemente, detto, mi sono sempre sentito protetto. E sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta
2: No, no, no.
0: insieme. Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe
2: No, no,
0: stato
2: no.
0: Totti, sarebbe stato ugualmente forte,
1: Posso
0: ma non sarebbe stato
1: aggiungere?
0: Totti,
2: Vai,
0: cioè quello
2: vai.
1: che.
2: Sì,
1: Posso
2: no,
1: aggiungere?
2: chiarissimo, vai.
1: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è. Ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però, ripeto, manca la
0: Manca la
1: controprova.
0: controprova, cioè.
1: Io, per
0: Ma
1: quanto
0: io
1: riguarda la
0: non è che ho
1: timidezza.
0: detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio a
2: No, no, chiaro,
0: pallettoni
2: chiaro.
0: come a Roma. Ecco, questo
1: Per quanto
0: io.
1: riguarda la timidezza, c'è un episodio
0: No, ma
1: che
0: per la
1: ricordo
0: sua
1: sempre.
0: romanità, per il suo modo
2: Sì,
0: proprio
1: sì,
0: di
1: sì.
0: vivere, di pensare, di
1: Assolutamente.
0: esprimersi,
2: Dicevi?
1: Ricordo un episodio quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato. E quindi chiesi a Mazzone di fare Totti e lui mi dice: no, il ragazzino è troppo timido, no. Io ho detto: no, ma Carlo, stai tranquillo, lo metto a suo agio. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone e dice: ecco, ti presento Daniele, è un giornalista, ma è una brava persona. Già questo, un giornalista, ma una brava persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, è un giornalista, ma è una brava persona. E allora dice: ti vuole fare due o tre domande per guida al campionato? Va bene, allora dico: Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto: stop, ripartiamo. Ho detto: quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Ce la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
2: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da Juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero forte solo fisicamente. Fisicamente, infatti, pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due, senza infortuni gravi, dove sarebbero arrivati. Poi, vabbè, c'è chi la top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo. Insomma, poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su altri
0: Visto
2: due.
0: che non ce ne sono pochi in
2: Ce ne
0: giro.
2: sono pochi, come diceva Bonanni, ci porta indietro
0: Esatto, è
2: al
0: vero,
2: tempo di come eravamo forti.
0: detto bene,
2: Insomma,
0: Tommaso, sì.
2: questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire, visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si dice, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Paz o Mastantuono?
0: Ah, non lo so.
2: Che dite? Ma Tommaso scuote la testa. Nessuno dei due?
3: Per me nessuno dei due in questo momento.
2: Nessuno, cioè, nessuno merita quella maglia?
3: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche ora il recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi, o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
2: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, chi ha più potenzialità, ecco.
3: Secondo me, a loro in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz è, paradossalmente, è un giocatore un pochino più europeizzato, passatemi il termine. Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito. Per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
2: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va,
3: cioè, non vorrei la dessero magari a un giocatore di esperienza, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
2: Non lo so. Però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere?
0: No, non la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
2: Il tempo, come si dice, si va avanti.
0: No, sono d'accordo con te. Poi bisognerà pure assegnarlo, che sono male il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo.
2: Non li vedi pronti nessuno di due
0: nessuno,
2: per questo tipo di...
0: Sono d'accordo con Tommaso, ancora siamo nella fase
2: lontani,
0: un po'...
2: tutte e due. Sì. Bonanni?
4: Io, in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco di più perché ovviamente sta da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 l'Argentina, che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
2: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando avete visto che gol che ha fatto, quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America, ha fatto un gol, ragazzi.
1: Guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato, e rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare, per cui francamente io non saprei chi scegliere, non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Paz, non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Dico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
2: No, sono due. Loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi. Voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello. Com'è? Cosa che noi non abbiamo, Tommaso. Su questo non ci sono dubbi.
3: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi, anche non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
2: Certo.
3: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10, da Messi, più a girare con i compagni di reparto, no? E ad ora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato, è sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, poi uno più indietro, insomma c'è curiosità, come il Brasile per il resto.
2: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web, via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico, quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia con, in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva insomma poi finanziare, ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo, quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
0: Beh, io speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, per che sia una via, insomma un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, una piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma che poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma che si possa aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo certo, quello, certo. Abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Ceferin già ci ha bacchettato, insomma un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
2: Cominciamo, e allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031 con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
1: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, perché io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia.
2: Sì.
1: E poi sappiamo tutti come finirà. Adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia. È uno stadio modernissimo. In Turchia sono già pronti per l'europeo praticamente. Noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese. Per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce, sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
2: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle, quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far sta una roba pazzesca, poi niente, è finito tutto.
0: È rimasto il plastico.
2: Sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze, sì. Quindi quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a cadere
2: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può far altro il piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu Marco, 2031, siamo in tempo per il 2032, perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, a ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
2: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
3: Cioè,
2: sì.
3: Se no sembra che no, non ci vada bene nulla.
2: Hai ragione.
3: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
2: Di solito sono tutte nere o grigie, insomma, qui invece...
3: Alè la Roma, alè lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva tutto, viva tutto.
2: Buon anni e chiudo con te.
4: Buonanotte, ecco.
2: Vai.
4: Mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
4: Ridimmi un po' la domanda.
2: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
4: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie, programmare meglio insomma le proprie cose. Credo che noi ancora oggi insomma siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
2: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
0: Ciao Daniele,
1: grazie a voi.
2: Un abbraccio, grazie anche a Massimo Bonanni.
0: Ciao Massimo,
2: ciao Massimo.
4: Ciao,
2: a presto.
4: Ciao ragazzi, grazie.
2: Tommaso, ci vediamo domani, ci commentiamo la nazionale.
0: Ciao Tommaso,
3: non vedo l'ora.
2: Un abbraccio, ciao, ciao.
3: Ciao,
2: un saluto
3: ciao,
2: anche
3: ciao
2: alle reazioni di tutto mercato web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, siamo tornati. Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã. 331 8200 213. Magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camigo, adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Paz e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
1: Vero.
0: Uno. Non male, insomma, almeno un po' di talento lo vediamo. Non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo, lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo.
2: C'erano quelli bravi davanti.
0: Però tu eri uno bravo.
2: era dura.
0: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
2: Sì, certo.
0: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
2: Esatto.
0: La vita ci vuole fortuna anche un po'.
1: Massimo
0: sempre.
1: Era forte.
0: Massimo era forte, sì, assolutamente.
1: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte.
0: Certo.
1: Quindi meglio farlo dire agli altri.
0: Certo,
1: però
0: assolutamente.
1: Massimo non è che può dire
0: il contrario.
1: Sì, non può dire nemmeno, perché poi dice, ah, ma è preso. No, lo dico io. Posso
0: una persona molto umile.
1: Era un giocatore fenomenale.
0: Sì.
1: Non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso, sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, c'è tante cose, però insomma come talento stava vicinissimo ai grandi.
0: Sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi?
1: Chi
0: Mister
1: c'è?
0: Gigi Cagni, che saluto subito.
1: Grande
0: misterone, guardalo,
1: adesso.
0: Eccolo qui.
1: Bravo. Che
0: ciao,
1: bello.
0: Mister, come stai?
1: In Sicilia ancora, al mare stai?
0: No,
3: sono a Chiavari.
1: Ma
3: io ero forte, forte.
1: No, aspetta.
3: Difensore era
1: una radiolina in campo, Gigi Cagni.
3: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
1: Però eri un ministro della difesa.
3: La cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice, ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima, ero già, prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. All'80% sbagliavo poco.
0: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
3: No,
0: così.
3: Però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi. Io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori e mi sono sentito male, giuro.
0: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
3: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io
0: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto. Che
3: no,
0: non
3: ma scusami, Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
1: Non ha detto niente.
3: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là. La risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
1: Vabbè,
3: dov'era?
1: Era transagonistico,
0: dai, chiamiamolo così.
3: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Ma io queste cose non le posso comprendere.
0: Hai capito.
3: Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però
0: certo.
3: però hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso,
0: ma secondo me questo è un altro, guarda mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui e Stefano, questo è un altro tema, la maglia della nazionale quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
3: Secondo me poco.
0: Pure per me. Massimo?
2: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
0: Hai dubbi che Mancini non possa, diciamo, completare questo mandato, secondo te?
2: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni Mancini, capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che l'operazione simpatia, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, 3 mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice io spero che perda.
0: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
2: No, infatti anche a me, la verità. È il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
0: Stefano,
1: c'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo. Però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi. Devi lavorare su un gruppo di
3: 16. Le convocazioni sono facili.
1: No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori. Cioè, voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore. Cioè, io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale, il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
0: Sì.
1: Per il resto non c'è
0: un fuori classe della
1: allora
0: nazionale.
1: Qui abbiamo Cagni, io sono, non ho mai fatto l'allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu, voglio dire, calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni all'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato, la gente non vede l'ora,
0: non vedono l'ora di sparare addosso, assolutamente,
1: insomma, capisci? Quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu pensi che tacco la bacchetta magica, trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
3: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
0: Cioè ci sarebbe.
3: Ma vi rendete conto che
1: però,
3: da lì
1: Gigi,
3: già...
1: Però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: Non puoi.
1: Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: No, ma adesso
1: c'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale. No.
3: Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
1: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
3: Sì, so però avevamo, c'era un gruppo, un grosso gruppo di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare, io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo, per quel sistema di gioco. Questo devi fare. Non inventare Ken alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beggio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so. Noi finivamo fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati. Cioè, Mancini gioca a uomo. Allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco. Non sei tu. Devi
1: Gigi, ti posso fare una domanda? Perché mi piace questo discorso. Cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
3: Ma con Romano regista sì, poi hai due mezzali.
0: Quindi tu insisteresti su Romano?
1: Però per fare 4-3
3: assolutamente sì.
1: Ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo?
3: Ma scusatemi. Allora io vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai, fine, quello che succede succede, non è un problema. Ken alla destra, l'hai mai visto tu? Io no. Perché vuoi fare, vuoi cambiare?
1: Però Gigi non mi ha risposto, cioè, abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
3: Secondo me sì.
1: Ma non ti serve un palleggiatore?
3: Ma palleggiatori, ma no. Ragazzi, qua tecnicamente noi.
1: Perché
3: non
1: prima
3: siamo
1: c'aveva Giorginio, Verratti e Barella a mezzo campo.
3: Sì.
1: C'aveva Berardi, cioè era una squadra.
3: Tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi tutte ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente. È tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema. Noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura. Anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leaders, questi sono adesso non possiamo fare molto su questo.
0: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, scusa, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
4: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita in nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito. Nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in Sud America ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
1: Sì,
4: a
1: ma
4: livello...
1: Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere,
0: di non essere forti.
1: Cioè, certo. Adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, è questo e quello e questo e quello, ma insomma alla fine lo sport è che se io incontro Gagne che è più forte di me, non la prendo mai.
4: Non usciamo,
1: se il Belgio è più forte di noi, è più forte di noi, Marco.
4: No, ma
0: abbiamo battuto anche noi, il Belgio della generazione.
1: Sì, ho capito, lascia perdere, insomma, alla fine se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo, l'altra porta, De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
4: Stefano,
1: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo, quindi,
4: il problema è che perdiamo i duelli, che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
1: Chiellini
4: vinto?
1: Bonucci.
4: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
3: Giocavano uomo dietro.
1: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi uno, dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che sa marcare.
3: Ma questo è il problema.
1: Allora tu puoi permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'è i fenomeni, se no le botte le stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
3: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli, e questo lo devi fare invece di continuare a fare sto cavolo della tattica che non vinci le partite.
0: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
3: Vero.
0: No, ci avete ste fisse, capito?
3: No. Guarda, io tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, erano loro che me la facevano vincere. Quindi certo. Poi trovavamo la via di mezzo, avevo giocatori di qualità, leader.
1: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi? Dai.
3: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però io non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
1: E prima mi dici di sì, perché... adesso mi dici di no.
3: No, adesso ti spiego. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva, Poi la fase difensiva secondo me si fa meglio col 4-3-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no? E allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
0: Tu dici in mezzo al campo abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
3: Per quanto sì, per me il gol si fa così,
0: sì.
3: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
1: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
3: Fai 4-4-2,
1: alla fine
3: fai.
1: Quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu, quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa entrano come nel burro.
3: Ma perché sono gli esterni che devono fare certe cose? Scusa, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona e non siamo capaci di fare questo. Non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire. Non ce l'abbiamo.
1: Allora non lo fai.
3: Quindi è certo che lo devi fare, devi prendere i giocatori che giocano uomo.
0: Esatto. Ci sono degli
3: ascolti. Devi prendere i giocatori che giocano. Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
0: E che ne vuole fare la zona,
3: Mancini? Ma vi ricordate i gol? Erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpa a lui, che ha perso la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinata una, questo è andato in porta. E dai, colpa alla palla.
1: Ma De Bruyne l'ha messa subito in verticale su Gos, apri di cielo.
0: Alla fine lì. Quello dopo ha scartato tutti i
1: colpi. È entrato come una lama nella...
3: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
1: No, sì, però insomma, correvamo verso la porta. Tu ci insegni, Gigi, che correvamo verso la porta. Quando corri verso la porta sei finito.
3: Noi corriamo sempre tutti indietro. Quattro. Ma ecco, scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da... piango, perché essendo stato difensore, partono l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala che parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area. Continuano a indietreggiare andando in area. Era una cosa che l'allenatore si incazzava. Io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena superata la metà.
0: Però se dopo te salta, arrivederci, grazie.
3: Se mi salta, mi deve saltare bene, però.
0: Ho capito perché deve non vengono saltare saltati.
3: Deve saltare bene, perché deve essere molto bravo. Però. Se... No, allora Marco...
1: Non lo fa arrabbiare, Marco.
3: Finisco.
0: No, perché...
3: Come noi eravamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo l'ala destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di sinistra mi faceva la diagonale vicino, quello l'altro dall'altra parte faceva la diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale.
1: Vero.
3: Quindi se mi saltava usciva il centrale subito, immediatamente.
0: Certo, ci sono i movimenti difensivi, chiaro. No, aspetta,
3: perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece se ero saltato dovevo correre in diagonale verso l'area.
1: Bravo.
3: Perché usciva il centrale, io andavo a fare il centrale.
0: Certo, no, chiaro.
1: E il centrale
0: chiaro.
1: Prendeva il posto tuo, che sei stato risalto.
3: Bravo, esatto. Vedi com'era? Invece giocando in linea, che non sono capaci a marcare, se salti uno, finita.
1: E poi se incontri Goz.
3: Vanno tutti dentro.
1: A 300 km orari.
0: Vi fermo un attimo.
3: Sì, ma scusa, posso dire un'ultima cosa? Vai. Però noi facciamo il calcio antico, quello moderno e quello di oggi.
0: Ah, ho capito, la tua è una polemica, ho capito.
3: No, sentiamo, cavolo, scusa.
0: No, ho capito.
3: 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
0: No, più di un problema, non uno. Fosse uno, sentiamo, se uno proviamo a risolverlo, chi c'è una marea di problemi. Aspetta, sentiamo un audio al volo. Vediamo. Che dici? Arrivo.
5: Ciao, sempre prima da Milano. Vai. Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la Nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa composizione di elementi attuali? Da Mancini a Ranieri, cioè dov'è che è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
0: Va bene,
5: probabilmente
0: abbiamo capito.
1: Però posso dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
0: Sì, quindi carina questa, sì,
1: serve, bravo.
0: I Ruspa proprio
1: magari, Spalletti, magari. Baldini, Gang, serve sta roba qua. Invece, capisci? Pensiamo di essere più forti come allora, mettiamo questo, piano piano, facendo magari un qualcosina.
0: Orlando, pure tu saresti stato per Baldini?
6: Sì, te l'ho detto prima.
0: Ah, è vero.
6: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini,
2: un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano.
1: Questi
2: di
1: siamo,
2: che,
1: certo.
2: Che purtroppo non trasmette, secondo me, Mancini. Poi a Mancini auguro tutto il bene del mondo, però secondo me è anche...
0: Ma perché voi pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
1: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta, Marco, non so come dirti.
0: Ho capito, però.
1: Ho capito, esatto. Quello fa la differenza.
2: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra normalissima.
1: Bravo, prima lo capiamo meglio.
2: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo...
1: Massimo, tu devi far capire alla gente, ai tifosi, allora per la Turchia speriamo di pareggiare. Speriamo che... questo è l'approccio. Così capisci che se questa roba qua... Poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia. Siamo più forti.
2: Ha ragione il mister Mister Tagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, devi fare un 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu possa perdere, ma pesantemente, contro tutti.
1: Sono d'accordo.
2: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Non ce ne sono.
3: Domanda. Voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
1: No, la Bosnia no, il Belgio
0: tecnicamente
1: il Belgio sì.
0: Allora aspetta, fermati
3: noi
0: un attimo.
3: Noi non siamo inferiori. Quindi qual è il problema primario?
0: Qual è?
3: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
0: Pure questo è un altro.
3: Non abbiamo leader.
0: Allora Gigi, ti fermo un attimo. Fa una cosa.
3: No, ma devi costruire lì.
1: Mi viene tristezza.
0: Gigi, fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello. Vedo pure una vetrinola bella là dietro alle tue spalle. Fermati un attimo. Ti faccio fermare 2 minuti perché riprendiamo questo discorso e ci sono 2 temi che voglio affrontare con te. Un attimo solo, ritorniamo subito. Dai.
3: Va bene. Vai.

0: Mamma mia. Allora, aspetta, ricomponiamo un po' tutta la squadra. Ben ritrovati, Stefano.
1: Ciao,
0: ecco
1: Marco.
0: Di qua.
1: Eccoci qui.
0: Allora, c'è
1: Ciao
0: Massimo Orlando in collegamento telefonico con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Massimo.
0: C'è Massimo, non lo sento. Massimo, Massimo, ci sei? Pronto, Massimo? Non c'è Massimo, c'è Gigi Cagni.
2: Sì, sì.
0: Ah,
2: Marco,
0: ciao Massimo,
2: Marco.
0: Ecco. Cioè, Gigi Cagni, ecco. C'è? Ciao. Gigi Cagni c'è? Ciao Gigi.
1: Ciao, Gigi.
0: Ecco, l'ho trovato.
2: Cambiato location, che così rosichi.
1: No, adesso dove sei?
0: Dove sei adesso?
1: Nella...
2: No, sono sempre a casa. Però
1: nella clubhouse.
0: Ah, c'è il mare dietro, hai capito?
1: Nella clubhouse.
0: Aspetta che con noi c'è anche mister Ezio Sella, due allenatori volevo,
1: ciao,
0: eccolo qua.
1: Ezio.
0: Ciao Ezio, ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovati, ben trovati. No, si discuteva anche sulle scelte di stasera, no?
1: Vabbè, ma tu me l'hai letta, no?
0: Io ti ho letto la formazione.
1: Ma è nuova di zecca, quindi...
0: Donnarumma, il fuoriclasse della nostra nazionale in porta.
1: Si conoscono, hanno mai giocato insieme.
0: Difesa 4, caro Gigi e caro Ezio, Cagliode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Centrocampo, Frattesi, Mali, Dumba. In attacco Raspadori, Esposito e Cambiaghi.
1: Non hanno mai giocato insieme? Mai?
0: Niente, a boccia.
2: Ma non c'entra.
1: No, no.
2: Sì. Ma non c'entra.
1: Dai,
2: ma non ha importanza. Tu se li metti nel loro ruolo che giocano abitualmente.
0: Tu dici fanno
2: problema.
0: Ben uguale, fanno ben uguale secondo Gigi.
2: Basta cioè, metterli... fai un... cioè, ma invece non è così. Non è così.
0: Beh.
2: Non è così.
1: Ma aiuterà
2: anche
1: a giocare
2: stasera...
1: qualche partita insieme però Gigi? Aiuterà, no?
2: No, ma no, ma tu sei un... Stefano, sei stato calciatore, ma facevi fatica se cambiavi, se andavi da un ruolo in un altro, ma dai, ma per piacere, su.
1: No,
2: ma non è,
1: che
2: ma
1: non si
2: conosce,
1: per la prima
2: faccio,
1: volta che giocano insieme, io, tutti quanti, questi nomi qui.
2: Ma no, cioè. Ma se io faccio il terzino sinistro, faccio il terzino sinistro normalmente,
1: vabbè.
2: Faccio il terzino sinistro, gli altri, i centrocampisti con cui devo dialogare, o gli altri difensori, che hanno il mio stesso modo di vedere il calcio, perché ce l'hanno per forza, sono italiani, giocano in Italia, no, molti giocano all'estero, veramente.
0: Mamma mia, qui d'Italia.
2: Però non è di così difficile trovare il sistema, ragazzi, su, se sei un calciatore, no, allora devi fare un altro mestiere.
0: Ma sì, ma
2: se
1: vabbè,
2: devi, c'è un giorno di mesi.
0: Aspetta, mister Sella, un barlume di speranza, niente, proprio.
3: No, vabbè, ma io sono d'accordo con Gigi. Cioè i ruoli, basta in nazionale, devi solo cercare di far rispettare i ruoli, metterli in condizioni di poter...
0: Quindi state dicendo che sta sbagliando tutto Mancini?
3: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club e farli cercare di fargli dare il massimo in quei ruoli lì.
0: Non lo so, Orlando.
2: Ma è così, ma è così, cambia tutto fare il selezionatore, non puoi fare l'allenatore.
0: Qui dicono, guardate,
2: il selezionatore.
0: Sì, sì, sì, per carità, io. Però Mancini insomma
2: ma
0: ha vinto facendo
2: giorni,
0: sia il selezionatore
2: giorni.
0: Che l'allenatore insomma non è che
2: scusa in tre giorni cosa vuoi fare in tre giorni?
0: Niente, che vuoi fare?
2: Niente.
0: Cinque
2: tattica, io parlo tatticamente.
0: Vabbè, ma il 4-3-3 ma io dico ma il 4-3-3 ma non mi dite che questi giocatori professionisti non lo sanno fare. Ma per carità l'amor di Dio, ma che fanno?
2: Ma non sono adatti. Raspadori, quando ha fatto l'ala Raspadori? Quando ha fatto l'ala?
0: Ma gliel'ha fatta fare pure
1: Sarri,
0: pure
1: no.
0: Conte, pure Sarri.
2: No,
0: come no?
2: Giocava.
0: Conte gli ha fatto fare pure l'interno di Spalletti, l'interno di Cedma, dai, no, non so buoni a fare l'esterno, dai, su.
2: Va bene, allora. Allora se io gioco, se io gioco nella mia squadra col mio allenatore, con i compagni posso cambiare qualcosa.
0: Il problema
2: e
0: è che sono un po' di basso livello, diciamo la verità. Orlando, sono un po' di basso livello sti calciatori, bisogna dire pure la verità.
4: A me dispiace, questo... a me dispiace dire questo perché essendo stato un giocatore mai vorrei parlare e giudicare un altro collega, però onestamente mi sento di dire che siamo inferiori perché non c'è qualità, bisogna ammetterlo. Poi tu puoi provare Cagliode, che è un ottimo terzino, che sta giocando bene in Inghilterra, Ruggeri dall'altra parte, cioè, i ruoli ci sono poi, secondo me manca
0: però questa
4: proprio...
0: è la qualità, che dobbiamo
4: manca
0: fare?
4: palla, dai, bisogna essere sinceri, se non arrivi non è sempre colpa dell'allenatore, sì, o colpa siamo in
1: questi, dai.
4: Dove non voglio usare la parola scarsi, ma non siamo a livello degli altri, punto.
0: Ragazzi,
2: è così. Sì, ma c'è questa la risposta. Questo, dobbiamo rispondere a questa domanda.
0: Aspettate che c'è pure c'è chi mette Scamacca e non più Esposito, quindi attenzione. Vabbè, che ci potrebbe
1: allora
0: essere.
1: Allora facciamo la girandola, non la finiamo più.
0: Sì, ragazzi, che
1: io sono d'accordo con quello che è Massimo. Il livello è ormai noi... questo, dai.
2: Ma perché noi?
0: Ma non è meglio Fagioli nel 4-3-3, scusate. Fagioli play, non è meglio, scusami Gigi.
2: Certo,
4: ma lui,
2: certo.
4: No, lui lo vede come
2: Ricci.
0: Chi lo vede
2: anche
0: come
2: Ricci?
0: Anche Ricci.
2: Anche Ricci.
0: Orlando lo vede come mezzala, invece lui dice
4: sì,
0: Mancini.
4: Lo ha detto Mancini l'altro giorno, sì. Cioè prima della partita, quando parlava di vari giocatori, ha detto che lui lo vede come mezzala, non come regista.
0: Ezio, posso farti una domanda cattiva?
3: Dimmi pure.
0: Ma se perde pure stasera, che succede?
3: Ma non succede niente, ragazzi. Cioè, siamo in fase di costruzione. Cioè, voglio dire,
0: qua già lo vogliono
3: stasera
0: far fuori i nostri ascoltatori.
3: Ma io dico sempre, ragazzi, diamo un attimino di pazienza, perché qui in Italia facciamo presto a mandar via. Io credo che lui stia cercando di fare delle prove, vedere un po' tutto il panorama calcistico a livello di giocatori italiani, per poi poter piano piano fare una cernita, no? E di capire quali sono i 22-23 giocatori dove lui ci può lavorare.
0: Quindi tu sei per dare tempo a Mancini, Ezio, sostanzialmente.
3: Ma io sì.
2: Ma anch'io ci mancherebbe.
3: No, non ci dimentichiamo che vanno sempre i giocatori in campo, Stefano, tu lo sai.
1: Sì, no, ma secondo me, io l'ho detto prima, sta utilizzando la Nations League, Roberto Mancini, certo, per pensare a, come dici tu, giustamente, a pensare a un gruppo, quindi adesso sta magari boccerà o promuoverà,
0: certo,
1: per andare a fare qualificazioni europee per diventare una squadra lì. E chi se ne frega della Nations,
0: ma io ti aggiungo.
1: Chi se ne frega, cioè, questo deve essere un po' il pensiero comune, se no non ci sono altri motivi. Tutti questi cambiamenti, tutte queste scelte,
2: ma io Stefano, ma io sono d'accordo, ci mancherebbe. Quello che io ho detto prima di Mancini è che Mancini deve capire questa cosa, non che Mancini deve andarsene. Mancini deve rimanere, però deve capire che deve fare il selezionatore e non l'allenatore. Secondo me tutto lì.
0: Vabbè, vediamo, che vi devo dire, stasera c'è questa prova con la Turchia.
1: Tu temi l'imbarcata?
0: No, ma io sai che ti dico?
1: Tu temi l'imbarcata?
0: Io dico una cosa che tu prima hai detto, come hai detto, dice questa deve essere una preparazione.
1: La Nations League la sta utilizzando
0: per andare a fare le qualificazioni,
1: certo,
0: all'europeo.
1: Arrivi,
0: no, io ti aggiungo una cosa, che se europeo l'obiettivo è inserire i giovani e fare un progetto sui giovani,
1: no,
0: io sarei disposto pure a barattare la mancata qualificazione all'europeo e direttamente al mondiale con questa squadra.
1: Lui
0: che
1: sta conoscendo meglio i calciatori in questo momento, e quindi
0: mondiale,
1: questa maxi sosta, queste quattro partite le sta utilizzando per poi pensare a una nazionale tutta sua, almeno credo, no,
0: cioè,
1: è una follia,
0: quindi tu dici,
1: se no tira tutti i numeri,
0: quindi,
1: tipo a tombola,
0: quindi voi mi state
1: un
0: dicendo che lui ha messo in preventivo che può prendere quattro sveglie in queste partite, cioè questo è il concetto.
1: Perché non lo pensa, perché non è così, non lo pensa nessun allenatore, qui abbiamo Gigi Ezio, nessuno pensa una cosa del genere, però ci deve far capire, cioè, ce lo deve anche comunicare che è possibile che tu possa prendere quattro sveglie, perché no? Vabbè. Quattro, tre e mezzo.
0: Ci scrive quindi Maurizio, perché Mancini in totale confusione, si è già pentito di essere tornato.
2: Scusate, stiamo a estremizzare
3: sempre.
0: Sì.
3: Ma non esiste, cioè, ragazzi. Poi io sono convinto che quattro volte tre gol li prende. Primis,
1: no.
3: Secondo me non li prende.
0: Ecco, Donnarumma, no.
3: A prescindere, però dico, a prescindere da questo, io credo che effettivamente, cioè, lui sta lavorando per cercare di proporre una squadra competitiva a quelle che saranno poi le competizioni più importanti.
1: Sì, però ragazzi, Ezio, perdonami, serve in questo momento un profilo basso. Adesso non dico che un allenatore debba dire al popolo italiano, certo, ragazzi, siamo questi, dobbiamo lottare. Però una via di mezzo, perché se ci dici che siamo ancora forti...
3: Vabbè, ma lui è anche vero, capito, che però l'allenatore
1: Cioè, se tu Gigi mi dice, Stefano, sei forti... Mi sta prendendo...

0: può fare.
1: Poi hai visto come si è stizzito quando hanno fatto la domanda a Dominici? No, abbiamo fatto bene, abbiamo messo sotto.
2: Vabbè, la verità. Vabbè.
1: Che dici, Orlando, no?
0: Ma dai.
1: Ma che doveva dire, Massimo? Cioè, che doveva dire? Guarda, famo lì, cioè...
2: No, però insomma, infatti,
0: Mancini, io lo capisco anche perché la pressione che c'è, tutto quello che tu vuoi. L'unica cosa, per come la vedo io, fa un po' meno il fenomeno.
2: Ma scusate, devi dire... a un certo punto l'abbiamo vista tutta, tutti la partita. Hanno inquadrato chi c'era, la triade. Hanno fatto un'inquadratura.
1: Ah, c'era a
2: un certo punto Malagò... c'è l'espressione Malagò che era bianco come la camicia mia, ci voleva. Dopo 10 minuti ho detto: ma questa è la nazionale.
1: Ha detto: guarda che ti
2: si è spaventato, si sono spaventati tutti. Ma adesso facciamo, ecco, un po' di ironia. Ma la verità è questa: cioè, tutto quello che abbiamo avvertito da casa è stato avvertito in quell'inquadratura là. Fatti a vedere la foto.
1: No,
2: là.
1: È vero, è vero.
2: Erano tutti. Ma è questa una... No, è impossibile. Non crediamo ai nostri occhi. Perché bisogna dire la verità, è questa la verità.
1: Hanno inquadrato quella foto e ho pensato la giovane Italia,
2: che parla da sola, perché erano tutti sbigottiti dopo 12
1: tutti
2: minuti.
1: Sbigottiti.
2: E beh, certo, c'era il Belgio che si stava allenando.
1: È vero, primo tempo.
2: Allora,
1: vi fermo un attimo, perché siamo quasi in pausa, però vi faccio sentire proprio al volo due audio da Claudio Ferraresi in regia, proprio due audio velocissimi e poi l'ultimissima domanda a tutti e ci salutiamo. Vai, via.
3: Siamo, ragazzi, buongiorno, siamo la Barzelletta, si chiude da Palermo, siamo la Barzelletta. D'Italia, del mondo, dell'Europa. Abbiamo ripreso uno che ci ha mandato fuori dalla qualificazione. L'abbiamo ripreso per fargli salvare la faccia. Però noi come popolo italiano non facciamo niente. Non facciamo niente perché forse a noi proprio l'Italia c'è passata ormai sta voglia dell'Italia, basta. Non ci sono più, siccome non ci sono più quei giocatori che ci hanno appassionato, ci siamo disinteressati.
1: Vabbè, quindi disinteressati. Aspetta un altro, tutta colpa. Vabbè, via, vediamo un attimo.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, sto ascoltando un po' la questione della nazionale. Ragazzi, ma la nazionale, ma dove sono i giocatori nazionali? Può venire anche Guardiola, può venire chiunque ad allenare la nazionale, ma dove sono i talenti in Italia?
1: Sono scappato.
4: Ma fino a quando le squadre Inter, Milan, Napoli, Roma, eccetera, eccetera,
2: però
4: eccetera,
2: bisogna avere pazienza. Adesso, a parte le battute, bisogna avere pazienza e fiducia, perché voi mi dovete spiegare, cari amici, perché flop. Vedi, mi è venuto Klopp, si chiama Klopp, non flop. Però insomma, voglio dire, ha perso con la Grecia, c'ha un punto, però in Germania che dicono? Klopp dice: ragazzi, prendetela con me.
1: Grande calma, lavorando.
2: Con grande calma, però noi ce la prendiamo con Mancini. In Germania se la prendono con i calciatori.
1: Vabbè, ma su Mancini c'è questa cosa che è andato via,
2: no, nel senso che anche la Germania sta in una fase, diciamo, delicata.
1: Sì.
2: Quindi mi sembra che Klopp, che è un fenomeno, no? Gigi, abbia trovato delle difficoltà. Quindi, voglio dire, pazienza o no?
5: Certo, ma difatti il discorso Mancini non deve essere fatto oggi,
1: certo
5: sarà fatto nel tempo,
2: cioè Mancini lo massacrano, a Klopp invece dicono: vabbè, c'hai quattro, sai,
5: ma no, vabbè, ma quattro, sai, scarsoni, noi siamo così,
1: noi siamo così, c'è niente da fare.
5: Anche il Mancio lo sa che è così,
1: infatti pure lui non è che la conosce l'Italia, non è che è venuto e non dice: oddio, adesso ho conosciuto
5: lo
1: un
5: sa,
1: mondo.
5: Lo sa.
1: Sentite, prima di salutarci approfitto della presenza di tutti voi, parto da Ezio Sella. Ezio, ieri ha fatto 50 anni Francesco Totti, del calcio italiano dove lo possiamo collocare secondo te come talento calcistico?
0: Qui stiamo parlando di uno dei giocatori non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Cioè, parlano i fatti, ha fatto più di 300 gol, giocatore che valeva pagare il biglietto per andarlo a vedere, quindi stiamo parlando di un talento assoluto, anche se secondo
1: tra i più
0: me,
1: forti del calcio italiano?
0: Sicuramente sì, sicuramente sì, e secondo me lui poteva fare anche molto molto di più, conoscendolo, io lo conosco bene da quando aveva 16 anni, che tra l'altro l'ho avuto pure io negli allievi, quindi l'ho seguito per tanti anni, secondo me lui poteva fare molto di più,
1: molto
0: però
1: di
0: stiamo
1: più
0: parlando di un talento straordinario, dai. Speriamo che ne nasca uno il più presto possibile.
2: Ezio, ma lo facevi giocare da ragazzino?
0: E come faceva due gol a partita, non potevo, come facevo?
2: No, bravo, vedi, gli allenatori che cosa servono?
0: Io partivo sempre due.

0: 0 in vantaggio quando allenavo gli allievi, quindi voglio dire.
1: Grande Ezio. Gigi, stessa domanda anche a te. Dove lo può, nel calcio italiano, cos'è il più forte? Oppure sta dietro, non so, Baggio, Rivera, non so, qual è la tua idea?
2: Tutti allo stesso livello, io l'ho incontrati tutti, da Rivera a tutti questi l'ho incontrati tutti. Ma vi dico solo una cosa veloce, che mi ha fatto effetto quando poi ho incontrato i giocatori forti come lui, che io quando calciavo la palla faceva toc, quando incontravo loro e vedevo loro giocare faceva flup la palla.
1: Un altro mondo.
3: Gigi, senti, ci togli una curiosità, ma stai in barca perché stai ballando?
1: Ma è lui che muove tutto, no, si abita, fa macello.
3: Dove sei? In barca?
1: È una roba proprio,
2: guarda. Sto sulla poltrona.
1: Sta sulla poltrona, sta fermo un secondo, capito? Orlando, voglio sentire anche da te, Orlando, da grande giocatore che sei stato. Come lo mettiamo?
4: Ti devo dire, un fenomeno, come calciava in porta, come vedeva la giocata prima degli altri, anche da fermo. Che dire, un fenomeno puro. Lo metto tra i primi cinque, ma perché in Italia ci sono stati talmente tanti fenomeni che essere tra i primi cinque in Italia, prendo
1: primi
4: Maldini,
1: cinque, fammi una gradatoria senza l'ordine.
4: Maldini per me è il mio
1: Maldini
4: idolo.
1: Pensa poi Baggio, ce lo mettiamo
4: Baggio, Baggio sì, Robby sì, è stato il mio
1: Del Piero lo mettiamo tra i primi cinque?
4: Sì, insieme a Totti. E poi ci sono anche altri difensori, ci sono altri, c'è Tardelli, ci sono dei giocatori, insomma, che hanno fatto dei campioni. Però Totti, onestamente, per quello che ha fatto con la sua Roma, onestamente è un fenomeno a 360 gradi.
1: Gli Stefano ha premiato molto la continuità, giusto? Negli anni, questa continuità che ha avuto.
3: Tu hai fatto anche l'altra domanda, se fosse andato, secondo me, poi Ezio...
1: Perché ho detto, se andava un'altra squadra, poteva pure ambire a Champions.
3: È come se Petrolini, Alberto Sordi... ma la verità, se lo togli fuori da Roma, perde come Superman.
1: Ma è un limite questo, però.
3: È stata la sua forza.
2: Marco, è il limite dei grandi giocatori che devono stare bene mentalmente.
3: Esatto, bravo.
2: Quindi devi lasciargli. Io ho avuto giocatori di qualità
3: nel suo
2: e
3: abito.
2: Devi lasciargli quella piccola parte di libertà.
3: Di loro, sì.
2: Assolutamente. Certo. Se no non rendono.
1: Questo è vero.
3: Perché lui è autentico, è autentico insieme alla gente. Lo ha detto lui, ha detto io. Abbiamo fatto insieme le cose.
1: Certo.
3: Mi hanno protetto, cioè adesso nella maturità, 50 anni, ha condiviso questa cosa. Qua l'ha detto apertamente.
1: Carità,
3: secondo me,
1: carità.
3: Se fosse andato a Real Madrid, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Francesco Totti.
2: Quello che ha detto Ezio è che poteva fare qualsiasi roba, no? Poteva giocare a qualsiasi livello, no? Però non sarebbe stato se stesso. Quindi lui ha fatto una scelta che lo sapeva,
3: bravo,
2: ma lui doveva divertirsi dentro, doveva essere libero dentro. Quindi se fosse andato, ma anche se avesse fatto il professionista al 110%, non poteva farlo, perché non sarebbe stato se stesso.
3: Cioè, te lo immagini a Madrid a parlare con Raul, come passi il caffè, capito? Penso che non ti viva, capito? Sembra una stupidaggine, però...
1: No, chiarissimo.
3: Che demagne oggi, capito, perché questa roba qua, lui invece a Roma diventava ancora...
1: Ho capito.
2: Fuori classe. Un'altra roba. La gestione fuori classe è un'altra roba.
0: Per chiudere, ci siamo dimenticati anche di Antonioni, ragazzi.
3: Giancarlo.
1: Altro fuori classe.
2: Ogni squadra. Ragazzi,
0: Antonioni...
1: Ci viene male, caro Ezio, perché tu tiri fuori tutti questi giocatori forti. Fermati qui, che qui c'è una carestia che è una roba incredibile, ci dobbiamo adeguare.
3: Basterebbe Orlando.
1: A me basterebbe rivedere in campo Orlando. Lui potrebbe fare l'esterno, l'interno,
3: fare quello che te Gigi, vedi come gongola.
1: Massimo, però una cosa te la voglio chiedere. Secondo te, vi stavo leggendo oggi, mi sembra proprio sulla Gazzetta, che prossima partita il 6 di ottobre fa l'addio, diciamo, alla nazionale argentina Messi.
2: Un altro scarso.
1: ti voglio chiedere una cosa: in prospettiva, come talento, può essere, diciamo così, più in ambito argentino, Nico Paz o Mastantuono?
3: È il 10, è il 10.
1: Che può ereditare sta 10. Così allora, chiudiamo. Voglio fare questa domanda, perché a me questi due talenti piacciono tantissimo.
4: Vai. No, allora, credo che sia talmente pesante quella maglia che intanto devi avere una personalità, una forza fuori dal mondo. Per caratteristiche, per lo spunto, per alcune cose che ho visto, Mastantuono secondo me ha qualcosa in più rispetto a Nico Paz. Proprio se devo vedere il giocatore negli ultimi 30 metri, Nico Paz mi sembra più giocatore completo, che fa anche il regista, che si abbassa, insomma. Sì. Però come 10 del futuro forse
1: più Mastantuono, tu dici
4: qualche colpo in più forse, sì.
1: Sella? Ezio se n'è andato. Ezio, ci sei? Andato via. Gigi?
5: Imparagonabile.
1: Sì, ho capito. Siamo tutti d'accordo che non c'è paragone. Però chi vedi come...
5: Io ho visto questi giocatori nascere, ho visto...
1: Sì, ho capito. Ragazzi, siamo tutti d'accordo. Però insomma, lì... Cioè, io li vorrei avere uno come Nico Paz o Mastantuono nella nazionale italiana, ha detto proprio francamente. Ma contenterei.
5: Certo. Sono d'accordo con Massimo. Sono d'accordo con Massimo. Dipende dove lo fai giocare.
1: Quindi pure te Mastantuono. E Sella invece è ritornato oppure è sparito? Ah no, è caduto.
3: Stiamo provando.
1: Lo salutiamo.
3: Eccolo.
1: Ezio, ci sei?
0: Ecco, mi è caduta la linea.
3: Mastantuono o Paz per il dopo Messi?
0: Per me è Paz.
1: Per te Paz? Lo vedi più?
0: Sì, Nico Paz, sì, secondo me sì.
1: Ha una qualità maggiore?
0: Ha una qualità maggiore, ha una fisicità maggiore, ha secondo me delle giocate importanti in tutte le zone del campo. Lui sa giocare in area di rigore, fuori, c'ha palla gol, fa gol, quindi mi sembra più completo. Poi è chiaro che Mastantuono è più giovane, piano piano potrebbe crescere anche lui, però Nico Paz secondo me è più completo.
1: Bene, vi sto per salutare con questo messaggio.
5: Avete fatto il paragone con Messi?
1: Cioè, quando Messi smette, qualcuno dovrà prendere il posto di Messi alla 10.
5: Messi giocava da metà campo in avanti.
1: Messi è più forte dopo. Qui lo possiamo paragonare a Maradona quasi.
3: Siamo in chiusura. Gigi, ti ringraziamo da questo collegamento. Ciao, dal porto di Chiave, dal tuo yacht.
1: Dallo yacht, ma questo è lo yacht, non è casa sua, questo è lo yacht, c'è un mare che si è mosso, un mare mosso.
3: Non ci ha detto che sta sulle, però perché si vergogna, no? Vabbè,
1: ciao Gigi, un abbraccio, a
3: ciao
1: presto.
3: Gigi, rifacciamo questo collegamento.
1: Come no, ciao anche a Ezio Sella, ciao, e Massimo Ezio. Orlando.
3: Ciao Massimo, ciao.
1: Break per noi, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati nell'ultima ora di Maracanà con un leggero ritardo. Ti leggo questa, Stefano, al volo sì. Di nuovo con, qui con insieme ai nostri amici, perché la FIGC, i giuristi spingono il CONI verso il commissariamento. Malagò doveva essere tesserato. Ci sono le prime indiscrezioni riguardo al parere tecnico sulla vicenda dell'eleggibilità del presidente della Federcalcio. Il comitato olimpico deciderà tra il 6 e il 9 di ottobre, quindi ci siamo. Il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura e questo in sintesi uno dei passaggi contenuti nei primi pareri pervenuti al CONI da alcuni dei saggi giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Quindi, quanto apprende appunto la Press, da fonti calcistiche accreditate, i giuristi incaricati sono Franco Scocca e Massimo Coccia, poi Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Sempre secondo quanto si apprende, la giunta straordinaria del CONI, incaricati di prendere la decisione in base a tali pareri legali, dovrebbe essere convocato tra il 6 e il 9 ottobre. Quindi ragazzi, questa è la situazione, che vi devo dire, staremo a vedere e poi ricominciamo tutto da capo, tanto qui c'è poco da aggiungere.
1: Bravo.
0: È pronto, ditemi voi,
1: c'è
0: no?
1: C'è poco da aggiungere. No,
0: ok, quindi
1: cioè, dispiace vediamo. Che ci ritroviamo per l'ennesima volta in un pastrocchio clamoroso, insomma.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, un nostro amico scrive: vi dimenticate sempre Roberto Mancini, che da calciatore era meglio che allenatore. Il Mancio ha vinto in due piazze dove non si vinceva, che appunto Sampdoria e Lazio. Rispetto
1: ha vinto anche tanto allenatore.
0: Secondo me è stato pure un bravo allenatore. Poi adesso
1: ha vinto con Manchester City,
0: noi ci
1: ha vinto
0: siamo
1: con l'Inter.
0: Ha vinto l'Europeo con la nazionale italiana.
1: Questo
0: non può togliere nessuno, e disconoscere questo significa essere non onesti intellettualmente.
1: Discorso,
0: quindi,
1: ma insomma,
0: poi adesso che poi si è entrato in quella, esatto, in quella situazione, è un altro discorso. Poi Baggio, vabbè, che ritornano sul paragone dei giocatori, lo ritengono più forte di Totti. Partiamo dalla difesa per costruire la nazionale. Dunque, per chi ha una certa età c'è da ricordare Bearzot ai mondiali dell'82, criticato pesantemente da tutti sino a Italia Argentina 2-1, poi Brasile, Polonia e Germania, e vinse il mondiale. Il giorno dopo era un eroe. Io me lo ricordo che era stato fortemente criticato, ci fu anche il silenzio stampa, se vi ricordate. Oh, no. In quella che è un po' meno giovane ci fu anche un clamoroso silenzio stampa, proprio perché c'erano delle critiche feroci in quel momento, e quindi Bearzot impose il silenzio stampa a tutta la squadra. Vediamo se c'è ancora un altro audio in attesa.
1: Però posso dire una cosa?
0: Prego,
1: scusami.
0: Ma pure due. Vai.
1: Critiche feroci, hai detto. Ma
0: Camerone e Polonia,
1: che
0: dobbiamo dire? All'epoca Perù e Camerun erano due squadre raccattate, parliamoci chiaro. Perché
1: Polonia,
0: sennò,
1: Perù e Camerun.
0: Veramente. Io me li ricordo, che quel mondiale ero giovane, ma me li ricordo veramente.
1: Non
0: tutte.
1: Entusiasmò quella nazionale nella fase iniziale di quel mondiale.
0: Ma
1: quindi
0: veramente abbiamo fatto ridere nelle prime tre partite, non entusiasmo, ridere, che è diverso. Rischiamo di. Mi sembra che qual è la partita
1: giocammo
0: che ci fu
1: meglio? Il mondiale del 78,
0: come no,
1: dall'inizio alla fine, poi siamo usciti in semifinale, abbiamo fatto la finale del terzo o quarto posto col Brasile, no? Ti ricordi? La perdemmo,
0: sì, sì.
1: 2-1. E comunque, insomma, voglio dire, non, poi sono stati straordinari, degli eroi da ringraziare, perché hanno fatto qualcosa di clamoroso in un girone che c'era, gironcino a tre, no? Con
0: sì,
1: Argentina,
0: sì.
1: E Brasile. Arrivamo primi, poi semifinale con la Polonia.
0: Che poi
1: non
0: dovevamo vincere, mi ricordo, con il Brasile, a loro bastava pure il pareggio al Brasile. Invece noi eravamo obbligati a vincere le partite,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Fu veramente un'impresa. Allora, andiamo a sentire degli audio, vai.
2: Ha ragione Marco, non abbiamo qualità, non abbiamo giocatori di gamba, non abbiamo giocatori che saltano l'uomo in velocità, non abbiamo questi giocatori come hanno gli altri. Gli altri, dal difensore e quasi anche il portiere, saltano l'uomo. Ragazzi, siamo inferiori, non c'è niente da fare. È grazie alla federazione che non investe per aiutare i giocatori che economicamente non hanno spazio a diventare forti. Questo è il problema, ok? La politica rovina tutto.
0: Eh sì, qui pure penso che c'è molto di politica in questa situazione. Sentiamo ancora un altro audio.
3: Buon pomeriggio Maracanà, io sono Alfredo, grande tifoso del Napoli. Per me Totti è il numero uno in Italia. Più forte di lui non c'era nessuno. Paggio forse tecnicamente qualcosina in più, però nella completezza, come goleador, come assist man, come carattere, per me Totti è il numero uno d'Italia. Buonasera Maracanà.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Rispettiamo anche, ho rigirato il numero a Tringali, che questo è sbagliato, tanto. Se no lo chiamate domani mattina. Allora vai con un altro audio, dai.
4: Mettiamo Gigi Cagni come allenatore, che è molto meglio. Le uniche prove che sta facendo Mancini sono le prove delle brutte figure, e le indovina tutte.
0: Vabbè. Ma, però ragazzi, bisogna essere onesti, non è facile adesso, cioè, noi siamo qui a giudicare, non è facile, veniamo da un momento veramente difficile. Io non penso che se ci mettiamo Conte, Pirlo, io avrei voluto vedere tanto Pirlo, guarda, vabbè, dai. C'è Filippo Galli, che gli abbiamo rubato
5: ciao,
0: un
5: Filippo.
0: Po' di minuti. Ciao Filippo, ben trovato.
6: Buongiorno a voi, ciao, ragazzi.
0: Filippo, ieri adesso è andato in gol pure Gonzalo Ramos,
6: Che ho gol, visto.
1: Che gol ha fatto.
0: Che dici?
6: Ho visto.
1: Scavino,
0: Che dici?
6: Sono contento, però noi milanisti non sono ancora contenti.
0: No,
6: perché? Perché il gol è prima quando si dà da fare durante la partita, corre 12 chilometri, connette la squadra e non fa gol, non va bene. Adesso che fa gol, ma ha fatto troppo poco. Non siamo mai contenti. Purtroppo questo ragazzo, ho paura che si porterà per sempre questa croce dei 65-70 milioni che è costato, e gli si chiederà l'impossibile. Però vabbè, magari mi sbaglio e spero di sbagliarmi.
0: Tu dici che questa cosa della cifra pesa molto sulle sue spalle?
6: Sì, pesa molto. Insomma, le aspettative si sono innalzate. Io credo che sia un giocatore forte. È chiaro che ha bisogno di una squadra che giochi per lui. In questo momento sta giocando forse più lui per la squadra che non la squadra per lui, ecco, mettiamola così, anche se estremizzare non è mai corretto, ecco.
0: No, però il concetto lo sai che lo condivido, Filippo, è vero come dici tu, è estremizzato, però uno che ha fatto 57 km in 5 partite, una media di 11 km a partita per un attaccante, sono tantissimi. Vuol dire comunque che si sbatte molto, forse troppo.
6: Ma esatto, che probabilmente gli è richiesto in questo momento un lavoro che ha bisogno questa squadra, e che è un lavoro che però non potrà continuare a sobbaccarsi, soprattutto se si vuole che sia più lucido e sia presente più in area. Evidentemente il Milan in questo momento non ha quella forza offensiva o quella continuità offensiva tale da potersi permettere un Gonzalo Ramos al centro dell'area, là dentro, per buttarla dentro, no? Usando un termine caro a...
1: Senti, Filippo, una volta. Avrei visto Italia-Belgio, ma la mia domanda non è sulla nazionale, è su Moreira, che è stato utilizzato a destra, col sinistro che rientra, tra l'altro lui lo faceva spesso e volentieri con la sua ex squadra, lo Strasburgo, ed è un giocatore straordinariamente bravo, secondo me. Ecco, tu lo vedresti bene anche lì a posto, adesso diciamo così, visto che il sistema che sta utilizzando Amorim è quello, il 3-4 del posto di Chukwueze e là qualche volta a destra.
6: Sì, allora è chiaro che poi si dovrà chiedere anche un certo impegno dal punto di vista difensivo, certo. Forse non so quanto
1: ce n'ha poco.
6: Ma esatto, il problema è poi che anche qui no, noi dobbiamo avere i giocatori, gli esterni sul piede forte, perché si deve andare a mettere il cross, ma da quando in qua, cioè, ok, c'è anche il cross, c'è anche quella possibilità lì per andare a trovare una soluzione offensiva, ma non necessariamente. Se decido di giocare con gli esterni col piede invertito, è chiaro che vorrò mi aspetto che vengano più dentro, che giochino dentro nel traffico e che magari riescano a dare una palla filtrante per un giocatore che si è inserito, per andare a fare un cross che non necessariamente deve arrivare dalla bandierina, può arrivare dal lato corto. Quante volte abbiamo visto attaccare il lato corto e mettere dentro palle che comunque possono essere decisive. Quindi allora ripeto, dipende che cosa chiede l'allenatore, dipende qual è il pensiero di calcio dell'allenatore, però Moreira mi sembra un giocatore che, messo lì a destra con il Milan, ha fatto grande fatica, però è stata una sola partita. Di là è stato contratto a sinistra, ha fatto due gol con la Lazio, insomma è stato certamente più convincente. Io credo anche qui un po' di equilibrio, no? Aspettiamo un attimino di capire davvero questo giocatore. Il primo sarà Morim a capirlo, durante, perché ce l'ha in allenamento, perché ce l'ha, lo vede più di noi.
0: Senti, una curiosità, Filippo, e su Yashari che idea ti stai facendo? Ti aspettavi qualcosa
6: di più? Yashari anche lui è un altro giocatore che non riesce ad avere quello spazio necessario per potergli dare una valutazione, no? Perché insomma lì c'è Modric, c'è Rabiot, diventa difficile trovare spazio. A me è un giocatore che piaceva per quello che per come me lo ricordavo io, però anche qui c'è bisogno di che si trovi spazio. Sono tanti giocatori ancora che non si sono non dico consacrati, però definiti al Milan. Lo stesso Camarda, no? Che ovviamente giocando con Gonzalo Ramos non trova spazio. La cosa che il Milan non abbia preso un'altra prima punta di ruolo, per sperare la possibilità che il ragazzo venga utilizzato, però anche qui poi sappiamo bene, no? Quando le cose vanno un po' meglio è più probabile che i giocatori vengano impiegati anche di non di primo piano, e che sia più facile anche per loro inserirsi. È difficile, insomma.
0: Senti, approfitto che tra poco ti salutiamo, Filippo, ti volevo chiedere anche sulla nazionale, che insomma noi stiamo raccogliendo tante critiche, devo dire la verità, soprattutto a Mancini, quindi cioè che
6: anche qui Mancini insomma il Mancini bis, per come se n'è andato, ovviamente continuerà a portarsi dietro questo strascico, queste critiche, finché non arriverà a vincere qualcosa o comunque a mostrare questa nazionale una prestazione differente da quella che abbiamo visto l'altra sera, no? È un po' il suo destino, forse se ne è anche un po' cercata, se vogliamo. Però ecco, anche qui credo che se vogliamo vedere bene della nazionale dovremmo avere un po' più di pazienza. Certo, l'altra sera il primo tempo è stato davvero...
0: Mamma mia.
6: Ci hanno messo sotto. Si è sempre visto qualcosa nel secondo tempo, 20 minuti così.
0: Insisteresti sul Romano?
6: Ma io sì, cioè alla fine non giocherà, mi sembra che
0: non
6: sarà degli 11. Però sì, anche perché il ragazzo ha dimostrato anche lì di voler reagire, perché sennò poi ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, no? I giovani poi alla prima partita non fanno bene, o almeno io non è che ho commesso quell'errore, ma ragazzi, ma prima, dopo che è stato commesso quell'errore, quel passaggio, ma sono passati dei secondi, è una squadra che non ti permette quell'errore lì, vuol dire che ancora non è una squadra.
0: Esatto, bravo.
6: Non c'è una difesa preventiva, vuol dire che non c'è l'attenzione difensiva quando hai la palla, perché la difesa comincia quando la palla ce l'hai tu, devi essere pronto nel momento in cui la perdi.
0: Vero, vero, verissimo, prima, verissimo. C'è questo poco da aggiungere a quello che sta dicendo Filippo, perché poi è vero, noi ci le mettiamo a parlare di quell'errore, però non è che prende l'azione poi si sviluppa, quindi sembra
1: ha detto bene Filippo, nel momento in cui tu hai il possesso del pallone, se lo perdi, come siamo messi?
6: Esatto, ci siamo fatti infilare là dietro troppo facilmente per dei giocatori con l'esperienza e della qualità anche i Mancini e quant'altro, insomma gli altri,
0: Il modulo ti convince questa scelta che lui vuole fare?
6: Anche qui tagli di discussione, il 4-3-3, non ci sono giocatori da 4-3-3. Io al di là del modulo, al di là del sistema di gioco, io credo che poi ci sia l'idea che si sviluppi di calcio. Io Mancini lo conosco come un allenatore che vuole il palleggio, che vuole il possesso, forse anche quella, così la formazione che ho visto che verrà scelta stasera, forse quanto palleggio ci potrà essere, no? Lì in mezzo al campo, però aspettiamo e speriamo di vedere questo.
0: Quindi tu gli dai tempo ancora a Mancini, Filippo?
6: Il tempo è chiaro che poi soprattutto con questa nazionale il tempo non è che ce ne sia molto, perché è già la Nations League, non dovremmo entrare nella seconda nella B della Nations B League, però sì, cioè ormai è stato scelto che gli si dia tempo. Poi uno può dire, anch'io magari avrei preferito Baldini, avrei preferito qualcun altro, però è andata così. Allora adesso
0: tu hai una preferenza, avevi una preferenza, Filippo? Baldini?
6: Ma no, io a bocce ferme, andando indietro, è stato promosso Baldini per quelle due partite, okay. E continuiamo con Baldini. È chiaro che era una scelta forte, una scelta troppo coraggiosa, forse una scelta che non si è sentiti, chi di dovere non si è sentito di prendere fino in fondo, quindi è andata così. Baldini è tornato in Under 21 ed è stato scelto Mancini.
0: Va bene. Noi ti ringraziamo.
1: Grande Filippo.
0: Un abbraccio. Filippo. Grazie ciao, a Filippo ragazzi. Galli, ciao, grazie ancora ciao. Di questo flash con lui. Beh, vediamo, dai, arrivano sempre tanti messaggi. C'è Rudy che, a proposito di Gonzalo Ramos, dice: andavo in gol pure io se il portiere mi passava la palla.
1: Come fallo con lo scavetto.
0: Sì, sì, sono tutti... No, ma io scopro che sono tutti bravi a giocare a pallone. No? Vabbè, allora, Berzotte fu criticato, ci scrive Massimo, anche per la convocazione di Rossi, è vero, perché ti ricordi, lo chiamò l'ultimo, praticamente non aveva mai giocato.
1: No, fu un'eccezione particolare.
0: Fuori, no? Sì. Giusto? Ricordo.
1: Fuori.
0: Come no?
1: Poi anche
0: Beccalossi lasciò fuori.
1: Sì, no, sì. Ma tutto il gruppo di giocatori che furono colpiti, insomma, da calcio scommesso, c'era pure Paolo, anche per quel motivo lì, no? È stato riabilitato,
0: no?
1: Mentre gli
0: no?
1: Altri hanno fatto più fatica, ma insomma, voglio dire, poi dopo è diventato
0: assolutamente
1: fablito.
0: Dammi un audio o due, poi andiamo in break, vai.
5: Direttore Piccari, ecco, buongiorno. Buongiorno tempo. Stefano.
1: Ciao Salvo.
5: Voi in tutte le discussioni che fate, e anche con i vostri ospiti, mettete sempre il risalto che non abbiamo campione, non abbiamo fuori classe, non abbiamo ragazzi che crescono, che sanno giocare la palla tecnicamente. Ma avete mai pensato di mettere a focus gli allenatori? Ma proprio iniziando dai pulcini fino ai 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni, ragazzi che giocano nelle varie squadre. Gli allenatori sono quelli che devono cambiare la mentalità, la testa, il metodo di allenare.
0: E può
1: in
0: essere.
1: Parte è vero, certo. Tutta la filiera, tutto quello, certo, dal basso, devi cominciare. Insomma, è un discorso vecchio, Salvo, l'abbiamo fatto mille volte. Però, insomma, noi adesso l'occhio va su quello che è accaduto, certo, all'Olimpico, e su quello che accadrà stasera.
0: Assolutamente.
1: I convocati li fa Mancini, non noi. Quindi
0: noi abbiamo difficoltà, non c'è niente da fare, bisogna riconoscerlo che la difficoltà sulla qualità,
1: magari possono diventare più forti di quello che sono, sì, grazie anche a quello che hai appena detto, Salvo, però ci vuole tempo, pazienza, non sì, ce n'abbiamo, non ce n'è.
0: Ma poi c'è un discorso da fare, Stefano, io continuo a battere anche su questo tasto, che non so cosa ne pensi, ma una volta io mi ricordo quando parlavamo di nazionale, molti giocatori venivano dai due o tre club più importanti del nostro campionato, quindi Juventus,
1: i
0: Milan,
1: blocchi,
0: c'erano tre o quattro giocatori. Adesso la Juve, l'ultima partita c'era Vicari in porta, unico italiano. Nel Milan lasciamo stare,
1: sì,
0: l'Inter
1: non
0: ancora
1: è, sì,
0: riesce a fornire quei due o tre giocatori, e dopo?
1: Ma no, guarda,
0: non, cioè, se tu non hai in queste squadre che devono
1: che
0: giocare la Champions, l'Europa League, vincere lo scudetto, non c'è nessuno.
1: È che Mancini trovi una scorciatoia virtuosa e che accorci i tempi di conoscenza e che possa poi centrare un gruppo sul quale puoi puntare, e da qui questo gruppo poi far diventare una squadra, trasformare questo gruppo in una squadra dignitosamente competitiva, ecco, lasciami, sì, sì, questo avverbio, dignitosamente, perché di forte c'è poco. Mi dispiace per Salvo, ma io questi campioni non li vedo,
0: no,
1: tranne
0: no,
1: Donnarumma, non abbiamo
0: Donnarumma
1: eccellenze,
0: fuori classe nostro,
1: ma abbiamo buoni giocatori,
0: è il fuori classe,
1: che se pensano di essere tali possono diventare discreti, ottimi giocatori, però insomma ci vuole lo sforzo e quindi la pazienza.
0: Dai, l'ultimo e poi andiamo in pausa, perché partiamo dopo con un po' un'analisi sul Parma con un paio di amici, vai.
7: Comunque io, sapete cosa dico, che alla fine le vere vittime di tutto questo casino, a parte noi tifosi, sono quei ragazzi che vanno in campo, perché sono quelli che si pigliano le critiche se perdono, sono quelli che si pigliano tutti gli insulti, si pigliano i fischi, e poi invece tutte le marionette sono intorno, fuori dal calcio, fuori dal campo, che non si vedano dal presidente, da chi vuole non vuole il presidente, da tutti quelli che fanno le magagne, i magheggi e tutto il resto. Nessuno sa niente, nessuno sa nulla, però la faccia se la mettono i giocatori. Sì, è vero, ci guadagnano un monte di soldi, bla, e queste cose qui, però sono quelli che alla fine prendono tutto il cosiddetto letame.
0: Vabbè, però ragazzi, fa parte del calcio, se fai il calciatore va incontro pure a questo.
1: Se fai il calciatore a quei livelli, Antonio, io capisco la tua considerazione, però insomma devi pensare, non è che pensi a Bonfiglio, a Malagò, al commissariamento, a Mancini che ha lasciato Isola, è tornato, pensi a fare il massimo e pensi di fare molto bene in campo, cioè devi separare, se no che fai?
0: Certo, no, no, no.
1: Cioè, devi cercare di fare bene in ogni circostanza, sia sfavorevole che favorevole che sia.
0: Eh sì, allora, ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare. Adesso apriamo anche una parentesi dedicata al Parma, questo cambio di allenatore. Ne parliamo con chi si occupa di Parma e anche con un paio di amici che con il Parma hanno veramente vissuto momenti bellissimi. A tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano. Entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Eccoci qua. Allora, andiamo un po' a parlare anche di quello che è successo in queste ore, insomma, a Parma, no? Hai visto? Via questo. Arrivo di Gilardino.
1: Sorprendente, perché insomma ha vinto contro il Genoa e quando sei lì che lotti per mantenere la categoria, di solito quando vinci piazzi un acuto del genere e hai trovato la panchina, invece tutta.
0: Gli hanno piazzato via.
1: Cioè, De Rossi resta e questa va via.
0: E questa va via. Allora, ne parliamo con intanto Fausto Pizzi, che è in collegamento con noi. Ciao Fausto!
2: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi, caro Fausto, c'è una persona che conosci bene. No, mi hai detto che non la conosci, però nel messaggio.
2: Confermo che non lo conosco.
0: Alessandro Melli, ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
3: Ciao, buon pomeriggio. Non ci conosciamo.
0: Senti come ride Fausto.
3: Solo di nome.
0: No, svelo una cosa, caro Alessandro. Quando ho chiamato Fausto e tu avevi dato l'ok, ho detto guarda c'è pure Alessandro Melli, lui mi ha risposto via messaggio, io non lo conosco questo signore. Mi ha scritto. va bene, con noi c'è anche, mi fa molto piacere, il collega amico Guglielmo Trupo di Radio Bruno. Ciao Guglielmo, ben trovato.
1: Ciao Guglielmo,
0: grazie.
4: Ciao ragazzi. Ciao Marco, permettimi di chiederti di farti una domanda, ma cosa ci faccio io in mezzo a questi due
0: che ci fai? Tu adesso ci devi dire quello che è successo, ci devi dire che cosa è successo tra questa e il Parma, così come diceva prima Stefano, cioè, aveva portato un risultato e via. Che è successo, così ci fai un attimo la fotografia della situazione e poi voglio sentire anche il loro pensiero, dai.
4: Ma guarda, è successo quello che secondo me succede un po' nella maggior parte delle squadre, solo che poi Parma ha avuto il coraggio assieme a questa di prendere la decisione e delle altre magari vanno avanti. Secondo me questo è questa è la mia lettura, È un esonero / risoluzione consensuale tardiva, perché erano venute a mancare i buoni propositi e c'erano, ma la fiducia e le basi per costruire qualcosa di duraturo nel tempo era venuta a mancare dopo la salvezza, perché questo è vero, porta il Parma con una grande impresa, quella che sembra una salvezza facile, con 4-5 turni d'anticipo, non sbaglia praticamente nulla a livello di risultati, ma a pallone non si gioca, quindi credo comunque che in questa situazione, no, di costruire.
0: E perché identità... sono partiti con lui? Scusami Guglielmo, e poi sento anche perché allora.
4: Questa è una bella domanda, nel senso, una parte della dirigenza non era convinta di andare avanti, un'altra parte era molto convinta che andare avanti fosse, che confermare l'allenatore fosse la scelta giusta. D'altronde lui aveva comunque un contratto e aveva, ripeto, fatto dei risultati straordinari con tutta la squadra praticamente stravolta da un mercato eccezionale in uscita, perché sono due sessioni che il Parma incassa 150-140 milioni di euro. Bene. È un capolavoro. Poi che non vengano rimpiazzati o che non si chiudano colpi all'altezza delle cessioni è un altro discorso, ne parleremo poi, però diciamo che dopo la salvezza il Parma aveva fatto un po' di quadrato, c'erano state anche delle ombre sulla riconferma, erano serviti più e più dialoghi per andare avanti, per capire in che direzione si volesse continuare, però diciamo che la mancata visione in una costruzione di un progetto duraturo secondo me ha fatto un po' vacillare. Poi le cattive prestazioni hanno fatto un po' il resto.
0: Hanno fatto il resto,
4: il fatto che comunque non si siano visti dei miglioramenti, malgrado diciamo così, questa sbandierata voglia di proporre qualcosa in più, ha fatto fare un passo indietro alla società. Il ritardo di una settimana è dovuto, secondo me, al fatto che hanno provato a fare Tudor, ma Tudor gli ha detto di no e sono andati su Gilardino, perché ritenendolo come un allenatore diciamo pace.
0: È una cosa incredibile, sbuca da tutte le parti.
1: È sempre un candidato.
0: Ogni tanto
4: Tudor era spuntato anche con Pecchia, quindi prima che arrivasse Chivu a novembre. Chivu è arrivato a febbraio, Pecchia era stato già messo in discussione a novembre e Tudor ha detto no.
0: Hai capito? Vado da Alessandro Melli. Ti aspettavi questa situazione? Era nell'aria, Alessandro, che bisogna dire la verità. Adesso ne abbiamo parlato spesso con Stefano. Adesso questa ha fatto la salvezza e tutto, però il Parma quando giocava era una roba proprio poi c'è una fatica a guardarlo clamorosa, eh. Una
1: squadra molto tattica,
0: eh? O no, Alessandro?
3: Allora, diciamo che è stata un po' una sfida a immaginare che ieri suonasse questo, secondo me non se lo immaginava nessuno. Abbiamo secondo me troppi pochi elementi per capire il motivo per cui sia successo questo. A mio avviso è probabile che c'erano già delle frizioni un po' fra la proprietà, la società e l'allenatore, e in una discussione probabilmente in questi giorni qua potrebbe anche darsi che sia degenerata e abbiano preso questa decisione di comune accordo. Poi non ho ancora capito se è consensuale, se lui è stato esonerato, questo ancora non l'ho capito, però credo che ci fosse qualcosa che non andasse, e nella discussione che è emersa in questi giorni qua, probabilmente personale, interna, così è venuto fuori un po' di tutto e hanno preso questa decisione. Dopo da lì c'è da capire il bel gioco, il gioco, i punti, cioè lui i risultati li ha fatti, e questo è un dato di fatto. Il bel gioco, io e Fausto abbiamo visto tutte le partite, sicuramente non c'è mai stato, c'è stato molto poco, però poi bisogna capire se questo bel gioco non viene fatto perché gli elementi, diciamo, la materia prima fosse, diciamo, non all'altezza, o se lui invece è proprio un tipo di allenatore che ama giocare in maniera speculativa, molto pragmatica, e fa questo tipo di calcio. Lì dopo tutto un discorso molto più complicato e molto più difficile.
0: Che ne pensi dell'arrivo di Gilardino, e poi sentiamo anche Pizzi e Stefano Palomani?
3: Allora, una parte di me mi dispiace molto che sia andata via questa, perché è una persona, io e Fausto, nonostante non ci conosciamo, l'abbiamo frequentato abbastanza e abbiamo conosciuto la persona, una persona meravigliosa, intelligente, educata, che ascolta, molto rispettosa. Dunque il dispiacere che sia andato via è grande. Allo stesso tempo devo dirti che Gilardino è una persona che mi è sempre piaciuta. Non lo giudico come allenatore, perché credo che sia ancora presto da giudicare come allenatore, ma come persona mi è sempre piaciuto, e poi ha anche nello staff un mio amico, e dunque gli faccio un grossissimo in bocca al lupo.
0: Bene, bene, bene, voglio sentire Pizzi. Sì.
5: Ma io intanto distinguerei un pochettino il Parma di questa fino a gennaio dello scorso anno e quello successivo, no? Perché con la campagna acquisti di gennaio arrivarono secondo me due giocatori importanti, che furono Strefezza e Nicolussi Caviglia, che secondo me negli ultimi tre mesi hanno dato anche una certa fluidità al gioco del Parma, oltre al pragmatismo e la concretezza, come ha sottolineato Sandro. E probabilmente ci si aspettava di ripartire da quel Parma. È chiaro che poi sono arrivate richieste importanti, e quel Parma che da gennaio in poi aveva fatto un girone di ritorno all'altezza della situazione, ha perso Suzuki, Circati, Nicolussi Caviglia non ha mai giocato quest'anno perché ha la pubalgia, Pellegrino, e me ne manca un altro, ma secondo me ha perso anche un altro giocatore, e Strefezza.
6: Sorensen, no, Ondrejka, Strefezza non è tornato.
5: Esatto.
6: Sì.
5: E quindi si è dovuto ricostruire. È chiaro che nella testa avevano anche probabilmente un modulo di gioco l'allenatore che avrebbe voluto attuare, ma dopo le prime giornate, dopo la rosa messa a disposizione, ha secondo me fatto dei passi indietro e si è tornati al Parma di prima di gennaio. Quindi innanzitutto la solidità difensiva, e questo probabilmente ha fatto un po' storcere il naso a tutti quanti, ma penso che alla fine sia questa non fosse contento del Parma, che il Parma non fosse contento di lui, e quindi alla fine si è deciso probabilmente di non continuare insieme, perché non c'erano più
0: i presupposti. Infatti qua parlano proprio che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. Questo io leggo il comunicato, poi Guglielmo lo sa meglio di me, il comunicato ufficiale del club, quindi evidentemente
5: anche perché il tutto è venuto dopo una vittoria.
0: Dopo una vittoria, sì, esatto, quello che diceva prima Stefano, no? Cioè, dopo una vittoria viene mandato via questo e confermato De Rossi, che in genere ti aspetti una cosa diversa. Fausto, prima di sentire anche Stefano, però su Gilardino hai, non so, un'idea, perché Gilardino a tratti ha fatto vedere cose positive.
5: Sì, allora io, come ha detto Sandro, vedo il Parma, e quindi mi è capitato di vedere sia il Genoa di Gilardino, sì, sia il Pisa di dello stesso allenatore, ed erano comunque squadre organizzate bene e propositive. Poi sappiamo tutti l'importanza e la qualità dei giocatori che hanno poi, come dire, pesanza degli allenatori, quelle sono fondamentali, insomma, quindi vediamo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
7: Sì, sì, perché insomma, Stefano, la classifica è subito da un po'.
1: No, ma insomma, poi è stato tutto, sì, non è stato un mercato convincente in entrata, è stato convincente in uscita, l'ha detto anche Guglielmo in maniera corretta, sono arrivati un sacco di soldi, però insomma era un'altra squadra rispetto a quella che ha allenato lo scorso anno questa, che tra l'altro, come ha detto giustamente Alessandro, non ci ha mai rapito l'occhio per quanto riguarda l'aspetto estetico, però un allenatore preparato, insomma, proprio mi sembra che si sia adattato e abbia conseguito i risultati, abbia mediato da quello che poteva proporre e quello che poteva poi ottenere. E secondo me si è arrivati a una sopportazione vicendevole che ha portato alla conclusione del rapporto. Ci sta nel calcio, in bocca al lupo a Girardino. Sono d'accordo con quello che ha detto Fausto. Girardino, il Genoa di Girardino, il primo Genoa di Girardino mi piaceva. L'altro Genoa di Girardino mi piaceva un po' di meno.
7: Un po' di meno, sì.
1: Quindi io non lo so adesso gli obiettivi del Parma quali possano essere, però credo che insomma sarà quello di salvarsi, fare un campionato per arginare e poi magari per costruire qualcosa di significativo a gennaio nella prossima estate, non lo so, la proprietà, gli obiettivi, magari sì. Guglielmo li ha più chiari, quando fai questo tipo di scelte perché magari tutte e due, questa e la società, non si trovano d'accordo su alcuni punti.
7: Questo è quanto è emerso, insomma.
1: Per esempio capita che anche, voglio dire, nel calcio anche Giampaolo aveva vinto in Coppa Italia, però avevano esaminato quello che
7: sulla Cremonese,
1: lato Cremonese, quello che non andava in campionato. Quindi ci sta, è pieno diritto, legittimo da parte della società di fare delle valutazioni in corso. E a me non sorprende quando ci sono anche degli esoneri che possono essere sorprendenti, cioè così clamorosi, soprattutto dopo una vittoria prima della sosta. Però probabilmente insomma, la società vuole andare da una parte e questa voleva andare dall'altra. Quindi a questo punto sai che fai, ti stringi la mano, in bocca al lupo.
7: Guglielmo, parlava degli obiettivi della società, Stefano, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, e soprattutto ti chiedo come è stato accolto questo l'arrivo di Gilardino nell'ambiente.
6: Parma è una piazza un po' strana, ce ne sono, ci sono due signori che la conoscono molto meglio di me e credo possono anche confermarla, nel senso, quando è arrivato questa c'era una catastrofe perché era arrivato un allenatore giovane,
7: come non mi ricordo,
6: aveva un progetto, questo non aveva mai allenato, adesso è andato via questa e praticamente i tifosi giustamente si sono si sono scagliati contro la proprietà e contro il fatto che ci sia un sottolineando il fatto che secondo, a loro avviso, secondo loro non ci sia un progetto definito e tutto quanto. Io credo che la verità stia nel mezzo, no? Nel senso, ho sentito un po' i pareri anche di Alessandro e di Fausto. Ma credo comunque che la squadra, è vero, è stata smembrata, ma quando lui è arrivato sapeva già che si sarebbe andato incontro a una sessione importante in uscita, perché i giocatori come Leoni, che hanno fatto 13 presenze, 12, 13 presenze, 14, 16, 17, quelle che sono, che va via 35 milioni di euro per andare a Liverpool, il Parma non lo può ottenere.
7: Certo.
6: Suzuki, che va via dopo due anni, quando arriva lui dice no al Chelsea e dice sì al Parma per giocare con continuità per due anni, prima di andare in Premier League, perché era questo l'obiettivo di Suzuki. Lo sapeva, era una cessione già programmata. Pellegrino, che ha 2,5 milioni e va via ben 5, come fa a tenerlo il Parma? Ma lo stesso
7: ti fermo un attimo, perché Guglielmo, io credo che sia corretta come fotografia, voglio sentire anche il pensiero di Melli e di Pizzi, perché in effetti poi dopo questi sono anche delle...
6: ma vi dirò di più, tolgo un secondo.
7: Vai.
6: Diego Carlos non è più forte di Circati? Per me sì. Romero, in un gioco diverso, non è già meglio di Pellegrino, che ha fatto 12 gol e ha salvato la patria per il modo di giocare di questa? Per me sì.
7: Melli.
8: È difficile poter... Allora, il discorso è proprio questo qua, nel senso che A Parma, che è una piazza molto particolare, molto strana, non ci va mai bene nulla, praticamente. Dunque vogliamo giocare bene e vogliamo vincere, il che è molto complicato.
7: Ma li avete abituati bene però voi, eh?
8: Stavo arrivando a questo, per cui ormai a Parma, visto che si è fatto 10 anni o qualche anno in più forse di livello fuori, diciamo, dalla norma, e adesso ormai si è abituati troppo bene. La verità è che è giusto che la società faccia del plusvalente, ci mancherebbe altro, perché soprattutto nel calcio d'oggi una società come Parma deve fare del plusvalente, però poi bisogna capire se all'interno tra l'allenatore e la società queste cose qua sono state, cioè si sapevano, se ci sono stati dei confronti di quelli giusti, a cui uno è consapevole e quant'altro. Secondo me qualcosa è mancato tra di loro nella comunicazione per arrivare a un punto del genere tra la società e l'allenatore, e non voglio dare la colpa né alla società né all'allenatore, non lo so, perché bisogna avere degli elementi. Secondo me è mancato qualcosa perché arrivare a questo punto, che tutto sommato il Parma l'anno scorso si è salvato tranquillamente, quest'anno è in linea, anche se poi è passato talmente poco tempo, ma è in linea nei suoi obiettivi. Secondo me è mancato qualcosa di comunicazione tra la società e l'allenatore, per cui in una discussione che è avvenuta sicuramente, perché poi non lo mandi via, lo dovresti mandarlo via dopo Parma Genova, ma il giorno dopo, invece lo mandi via una settimana dopo.
7: Esatto. Cioè, tu dici è successo qualcosa.
6: Sicuramente non ha accettato.
8: Questa settimana qua è successo qualcosa, c'è stata una riunione, un confronto per cui è successo qualcosa, e lì poi sono emerse quelle criticità che c'erano magari evidenti, ma non si erano mai state
7: e non erano emerse, tu dici, ma c'erano, insomma.
8: Dunque è successo questo, dunque qui capire poi chi ha le colpe diventa difficile.
7: Certo.
8: La verità è questa qua, bisogna vedere adesso, bisogna capire se Girardino riuscirà a far giocare questa squadra meglio e ottenere risultati, allora probabilmente avrà avuto ragione la società e questa probabilmente aveva dei limiti. Se invece Girardino non ci riuscirà, non ci riuscirà, la verità è che aveva ragione probabilmente questa, cioè nel fare del pragmatismo e portare a casa il risultato nel modo più speculativo possibile. E
7: intanto
8: ecco,
7: a rientro c'è Inter Parma.
8: Speriamo di vedere la lunga Girardino.
7: Bocca al lupo, dici Stefano.
1: Direi in bocca al lupo.
7: Fausto in bocca al lupo, ha detto Stefano.
9: Sono d'accordo con quello che ha detto il mio amico Sandro, sottolineo il mio amico Sandro.
7: Quindi vi siete conosciuti, insomma, perché pensavo che non vi conoscevate, capito?
9: No, aggiungo che secondo me che questa non fosse comunque contento della rosa, lo capisci anche dal fatto che l'ultimo giorno di mercato comunque prendono Diego Carlos e Sierra, insomma hanno cercato di mettere probabilmente una pezza a quelle che erano le richieste del mister, no? Anche perché comunque anche Nicolò Siviglia, che penso sia un giocatore importante per questa squadra, non ce l'hai per 4 mesi per l'operazione alla pubalgia che ha dovuto fare, quindi qualcosa hanno cercato di fare. La squadra è stata fatta un pochettino di corsa, il campionato era appena iniziato, e però le pretese secondo me erano già alte.
7: Sentite, ci salutiamo così, esco fuori dal Parma, facciamo un giro, mi rispondete sì o no con una motivazione molto veloce, che siamo in chiusura. Stefano, alla fine della fiera di oggi abbiamo affrontato tanti argomenti. Credete in Mancini nazionale, sì o no? Stefano Impallomeni.
1: Ci dobbiamo credere assolutamente, perché siamo tutti nella stessa barca, caro Marco. Lo so che capisco che la gente si divide, poi tra l'altro rispetto alle opinioni di tutti, di quello che è stato e adesso quello che succederà fuori dal campo. Quindi Marco, peggio di così non si può.
7: Pizzi, ci credi sì o no?
9: Ma sono d'accordo con quello che dice Stefano, non per fare il paraculo con tutti quanti. Però per il discorso del movimento, fare il tifo alla nazionale e che la nazionale faccia bene è fondamentale, se no tiriamo poco come campionato e come club e altre cose, insomma la nazionale per noi è fondamentale, quindi tifiamo.
7: Melli, sì o no?
8: Ma intanto ci deve credere lui, che è la cosa più importante. Se è tornato, secondo me vuol dire che ci crede. E come dicevo Fausto l'altro giorno tramite i messaggi, poi ho anche proprio detto, secondo me la nazionale negli 11, diciamo, nei 13-14 giocatori, non è lontanissima, cioè lontana da 7-8 squadre, sicuramente 7-8 nazioni sicuramente migliori.
7: Sì.
8: Però dopo, a livello di nomi non siamo messi così male, e dopo lì c'è il lavoro, ci deve essere il lavoro dell'allenatore, e c'è bisogno anche che comunque tutto il movimento intorno diventi più positivo e meno diciamo negativo, perché vedo che spesso basta mezza partita, c'è tutto, bisogna riconquistare la gente, bisogna che proprio tutto quello che c'è intorno diventi un po' più, ci sia un morale un po' più alto, lì deve essere molto bravo Roberto a fare qualcosa di non facile, ma è un percorso lungo, è un percorso molto lungo.
7: Sono d'accordo,
1: ce ne siamo accorti, Ale.
7: Sono d'accordo, Ale, un percorso lungo, e qui non so quanto il tempo venga dato,
1: questo è un altro discorso, perché adesso questo stadio a forma di coccodrillo mi mette un
7: po' metti paura stasera, dei turchi stasera, mamma mia. È vero che dicono brutto, senza Ildiz, se c'è la Noglu, se non si vince è meglio cambiare tutto, qualcuno ci ha scritto,
1: insomma c'è Gulera che
7: non so, Scarsini comunque, vabbè, comunque Guglielmo, vuoi dire anche tu sì o no e poi ci salutiamo tutti?
6: Allora, il tifo alla nazionale si fa sempre, guai se non lo facciamo.
7: Ma tu ci credi in Mancini che possa... No,
6: ma solo per un motivo, perché non credo in Mancini, perché non ha il materiale tecnico sufficiente per equivalersi o per avvicinarsi a quelle 7-8 che diceva Sandro, secondo me sono anche di più di 7-8, ma questo è il mio giudizio, che ovviamente...
7: Ognuno deve avere la sua posizione, ci mancherebbe.
6: Io non ci credo. Comunque stasera tifo con tutto questo.
7: Ma questo sicuramente. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Abbiamo capito e scoperto anche che Pizzi conosce Melli. Mi ha preso in giro con quel messaggio, caro Pizzi.
8: Adesso ci conosceremo anche meglio.
7: Va bene, grande.
9: Adesso ci commentiamo la puntata.
7: Va bene. Mi raccomando, fammi sapere tutto, Fausto. Hai capito?
8: Dare un abbraccio a Stefano, che conosco anche Stefano.
1: Grande, Alessandro. Però ti posso dire una cosa: Alessandro è molto bravo. Io poi non lo so quello che è, ma come dirigente.
8: Grazie,
1: Stefano, la verità, quello che penso, ci siamo incrociati quando io stavo al Parma, e poi tutte le vicissitudini, i casini che erano a Parma, lui era una persona per bene che secondo me merita di stare in una società. Io non so perché non sia all'interno del Parma, perché proprio ha capacità
7: dirigenziale.
1: Sì.
7: Stava dicendo una cosa però anche Alessandro, che l'ho interrotto.
8: No, io stavo che dicessi che ho capace anche di giocare a calcio.
1: Non c'erano dubbi sul dopo.
7: Svelo anche una cosa, assolutamente, su questo non c'è dubbio. No, svelo anche una cosa, Alessandro, che Pizzi ha provato pure a far intervenire Osio, ma non è potuto intervenire.
1: Il sindaco è un po'
8: in spiaggia con lui,
1: è un po' naif.
7: Ma ha detto che c'è un impegno al comune.
9: Consiglio comunale.
1: Vabbè, ma sta cosa fa un po' ridere. Però questa cosa, consentitemi, fa un po' ridere, fa ridere, ma non è credibile. Ma dite, salvatelo, ma non è credibile.
8: Consigliere,
7: è così.
1: Ma non lo so, tutto penso nella vita, forse immagino.
7: Ma tu che fai? Smentisci Alessandro.
1: Ma scusami, come giudica questa cosa?
8: Che Osio è consigliere in comune ed è poi il mio presidente della società che io alleno. Lui, Osio, è il mio presidente.
7: Hai capito? Quindi devi parlare bene.
1: Ma guarda, la vita è...
7: Ma è incredibile, pure presidente è diventato.
8: È tutto in famiglia.
7: Fanno tutto loro, Fausto, una roba incredibile. Vabbè. Va bene.
8: Sono 4-5 giorni che sono al mare, questi due qua, lui, Osio e Pizzi, che manda delle foto in spiaggia.
1: Ma dove?
7: Dove stanno? Ancora al mare stanno?
9: Allora, abbiamo partecipato alla presentazione a Forlì per l'evento di Luca Viali che si terrà a Rimini settimana prossima.
7: Certo.
9: E quindi, siccome era Forlì, siamo andati a fare un weekend
7: in Romagna. Abbiamo scoperto
8: prossimo ancora.
1: È sempre una festa, insomma, tu è un giro.
9: L'evento. E l'evento ci dobbiamo anche partecipare come Parma Legend, che siamo stati invitati, e qui al mare che dobbiamo fare.
7: Va bene, ragazzi, ringrazio Guglielmo Trupo, ringrazio Alessandro Melli e Fausto Pizzi, ciao ragazzi. Grazie a tutti. Noi domani ritorneremo e commenteremo la partita nazionale. Speriamo bene. Ciao Stefano Impallomeni.
1: A domani,
7: ciao a tutti, vi lasciamo a tutta ciao.
10: Maracanã.

0: candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto, quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato. E probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa 3, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste 2 settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma e appunto sfruttare queste 2 settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra Quest e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di Cuesta al Parma. L'anno scorso

0: da debuttante, da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante. Che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore, cioè, il giudizio non era lo stesso e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente, però, la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere, un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso, e arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto, da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100% e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale. Però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente, tra questi appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello Statuto della Federcalcio evidenzia che insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è, bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò insomma, non deve decadere, archivia il procedimento, non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo, deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI, il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto diciamo quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico e da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma, penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la Segreteria Generale, la Commissione Elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione che di certo piccola non è e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini. Quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre, orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti. Perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi, diciamo, secondo me nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni. Perché nel frattempo, comunque, le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani. Ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza, ovviamente, per piacere un po' a tutti. Quindi, diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027, più o meno, orientativamente. E poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A. Quindi, al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo, ha sostenuto Mancini e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente perché non sono, non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente che l'ha voluto contro il parere di tutti, ovviamente Mancini secondo me un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata. E
2: A te, buon proseguimento.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio. Riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C. A tutta C, un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45. In cabina di regia però, come sempre, immancabile Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre, oltre al traffico di Roma, a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto, a proposito, ecco, di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
2: bella,
1: molto
2: vittoria, poi
1: sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che già un piccolo distacco di 6 punti non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco. Quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre, però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite. Penso al Padova, che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Südtirol di turno, la Feralpisalo di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene in nerazzurro e magari cercare un salto di qualità, non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura il primo anno ha fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi per il Novara, insomma, ecco. A proposito di squadre che non stanno riuscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta ed è chiaro che mi sembra di capire che l'era Birindelli, insomma, sia già volta al termine.
2: Sì, a Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi, diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, anche perché comunque gli impegni del campionato incombono, e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo al più presto invece che trascinarsi un rapporto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatti tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, è Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari, quindi insomma non è che viene da un campionatone proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo di veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino dei Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto, anche mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pineto, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
2: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri, e
1: Già
2: sembrerebbe
1: fatto.
2: oggi dover chiudere con Alessandro Bruno, che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
1: È
2: nei
1: vero.
2: dilettanti. Così torniamo nella
1: Girone F.
2: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro, torniamo anche su Latina, dall'avventura a Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi l'anno dopo, che l'anno scorso, insomma, non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che è Massi e l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie. Sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
1: Ah, beh,
2: fosse, non
1: certo.
2: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore. Quindi se non c'è Tra l'altro più fiducia, la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque, allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che insomma, il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
1: È vero, lo
2: sportiana,
1: dico
2: però
1: sempre.
2: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro. Non è che questi punti non valgono a fine
1: No,
2: stagione,
1: difatti.
2: penso anche al Forlì. Quindi attardarsi tanto già ad inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché
1: Direi
2: finire
1: di
2: a
1: sì.
2: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla batosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
1: Come no?
2: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
1: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così positivi, infatti poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere Matteo vado anche sul girone C perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi se non forsennati quasi, leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione, anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta, poi si vedevano anche i percorsi di altre, il Bari comunque conferma di essere in un buon momento, si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre e come mi dicevi anche prima in privato sulle panchine un po' anche da attenzionare, di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone la squadra finisce nella metà destra della classifica, non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma anche qui non si sta andando bene.
2: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C, soprattutto
1: Bravo.
2: in una piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a degli orossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non vivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da 2 stagioni a questa parte. Poi l'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza svanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangi allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
1: Sì, anche perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo, sto vedendo Ghisolfi, Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti a tabellino praticamente tutti, quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione, grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come promesso, però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra come avevamo anticipato sul Catania, che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo, che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Ciccerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella ripresa. Insomma, sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra, che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Ciccerelli, altri 2 o 3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo, lo 0-1. Secondo me è un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo, faranno lavorare Longo, la società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche sul Longo, poi, prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui, che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma a momenti alterni, questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore, belle idee. Tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati. E quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano anche a scapito di un altro anno di Serie C. E allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è diciamo d'attualità sentire un allenatore ieri ha sostituito Cavuoti. C'è stata una specifica domanda: perché hai sostituito Cavuoti? E lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto, ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno e, con tutto il rispetto, non è neanche Crotone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica, sai benissimo che non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire anche...
1: Scusami, non è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire... ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pellegra è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, che come sempre diciamo merita... poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione qualcosa di più. Però poi torno anche al campo, ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato, ecco, in particolare volevo chiederti di Gherardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono due gol nelle ultime tre giornate, ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi, comunque questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Quanto può spostare negli equilibri difensivi Gherardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me si è spostato nuovamente gli equilibri e di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio, da parte di Longo, che è passato dalla difesa a 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gherardi si trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Gherardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sotto porta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini davanti alla difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a 3. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: certo,
1: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra Caligara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante. Tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio. Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscire a dare. Però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano. Le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stata la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene. Quest'anno sta bene e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo. Quindi, se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto. Però è chiaro che adesso.
1: Però scusami,
0: Vai,
1: ieri tu hai
0: Attilio,
1: visto
0: certo.
1: la scelta di Longo con Lunetta, ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un
0: Una novità,
1: esterno
0: no,
1: alto
0: no,
1: d'attacco,
0: assolutamente.
1: ma è più una sottopunta, prima punta che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi,
0: Non
1: forse sarebbe
0: sarebbe in
1: già un
0: Serie C.
1: attaccante da Serie A. Non sarebbe in
0: Esatto.
1: Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Catania quest'anno, secondo me, ha una grande occasione perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza. Perché i colpi fuori casa fanno bene, a Picerno, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino, il Catania li deve fare, perché il Catania ne vincerà tante partite fuori casa. Questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché
0: Ah,
1: il
0: te lo
1: modo di
0: aspetti?
1: giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male. E l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
0: Eh sì, può fare la differenza, e peraltro ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente. Quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane. Però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita è vero che manca ancora parecchio perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera. Quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio. Io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al massimino perché è quello che gli sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: Sì,
0: a proseguire.
1: perché poi non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
0: No,
1: Quindi,
0: ancora no. È vero.
1: siccome il livello, secondo me, è molto, molto, scusa il gioco di
0: È
1: parole, è tutto
0: livellato,
1: molto
0: esatto.
1: livellato, non hai dei picchi da parte di nessuno, nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, stavo pensando al Bari che i suoi risultati li ha fatti anche se non sempre convincendo appieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te e a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista, il Catania che insomma, continua a vincere, ha vinto proprio al photo finish contro la Casertana, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime tre, con la volontà poi di proseguire e quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie, veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Birindelli, insomma, per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata e Longo effettivamente pare il favorito Moreno Longo per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta C.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina. Sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti. Bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora, la Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi tre anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni drastiche, come il cambio di la sostituzione praticamente di Destano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumina e Dulci avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e invece la Salernitana ha sfruttato pochissimo le occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta, è come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto. Quella con il Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita e comunque ha comunque raccolto i tre punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso, che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo

0: torrendo inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato tra virgolette le cose, c'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria e il tifo ovviamente vuole, il tifo salernitano vuole qualcosa in più. Vuole qualcosa in più dalla squadra, mister Cosmi sta dando tutto veramente per provare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città, lo sta provando a fare, abbiamo detto con il cambio modulo, con alternative soprattutto in zona offensiva inserite, per esempio nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato, quindi mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi, i risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione e quindi la sfida di Bari la prossima al San Nicola arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale e la Salernitana dovesse perdere andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale e non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
1: Beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile, quindi poi come dicevamo anche prima per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania e i risultati sono quelli che contano alla lunga, quindi poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene, insomma tra le altre vediamo la Cavese che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi hai mandato anche un video della Scafatese invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile, insomma mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
0: Sì, allora sono due squadre, entrambe sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo dato che appunto i Bufonte hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri al Guadia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno la seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia annullato, vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura, insomma c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita, ma quello stupendo. È semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al 7° minuto, davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata, tutta la squadra, la Scafatese.
1: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere perché mi ricordo che la scafatezza

0: Venezia l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari, molto solida anche, ricordo solo a Catania in un momento un po' tra virgolette di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, e Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfodato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come detto tu, passeggiato letteralmente, perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato, e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi. E poi, come detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania, anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 3-5-2 con Palmieri che da praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è D'Ambros che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Mausto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo tutti gli scongiuri del caso, può andare molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a Giuseppe ed Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio il podcast di Tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangio, poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanà, quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in National League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio. Ma insomma, va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico. Però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella contro Mancini. In campo vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo ma molto lontano il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono le sue condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocco in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo,
1: allora,
2: buon lunedì.
1: La tua foto intanto su Belgio-Italia.
2: Mia foto è stata quella
1: di... Italia-Belgio, pardon.
2: Sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive, di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane, quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima, io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'è un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento. Quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme, eccetera. Ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini. Però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
2: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo, che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
2: dovrebbe, però
1: dovrebbe,
2: non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
2: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè, se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
2: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità, il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri. Adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa... non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove li vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io, è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso a quello con Napoli. Ha detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché però non sembra lo stesso giocatore. No. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
2: Lo ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questa
1: è anche con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Cioè, di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle, eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo,
2: ma
1: dopo...
2: Ma tu ti rendi conto a vedere Pirlo? Cioè,
1: no.
2: Che pesantezza poteva essere? Cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però, esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto, guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto, ok, ciao, scelgo io. E hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque Mancini, però è altrettanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà, da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po' dai quadri, anche dal dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
2: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo. Però il CT doveva essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Ronaldo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni.
2: Ho capito, sì, ma infatti
1: e lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto.
2: Ah, questo sì.
1: I giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT, che comunque non cominciava neanche a me, e poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
2: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo,
1: sì,
2: in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici,
1: sì,
2: a Maldini, a Conte, tutti amici. Mm. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
1: No, è una questione di fiducia.
2: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT... ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia,
1: però diciamo che magari
2: sbaglio,
1: ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi. Nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire. Quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta. Dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare. In qualche modo mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni comunque in National League, lascia il tempo che trova. Però intanto devi far vedere qualcosa. Rischia già la posizione se già con la Turchia, per esempio, dovesse arrivare una brutta sconfitta.
2: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite. Perché non ripeto, secondo me, anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno. Quindi, se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini. Quindi, non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento, passatemi il termine, poco nazionalismo, sì. È come se i giocatori preferiscano sudare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
2: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque. Ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi. E purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Sì. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me, se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, la prima decisione che prende gliela appoggi subito, che non ti va bene, e fai tu, allora... Anche io avrei dovuto il disturbo e ho detto fai tu, allora
2: però...
3: non rompere le scatole a me.
2: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico: senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché so io che dirigo. Qui dobbiamo fare diversamente.
1: Però allora
2: e che
1: lì,
2: fai? Prendi e te ne vai.
1: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo. Maldini, certo, e Leonardo gli avrebbero dovuto dire: non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malagò era il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malagò diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire allora che mi hai chiamato a fare. Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà. tu ti siedi, fai Maracanã e lui il giorno dopo ti chiama e dice: no, guarda, facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire, perché Maracanã non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici: ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte, o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito, perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
4: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mulgianese. Ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice. Perché devono rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
1: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
2: stavamo. Io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente. Insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice: guarda, sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente, ragazzi, sono anche molto schietto. Tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori.
1: No,
2: Maldini, insomma, va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane. Io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi, per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini. Ci sarà un futuro la possibilità di vederlo? Non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto. Quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare. Ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione, come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano, perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione. Mi è sembrata più una cosa molto, diciamo così, di facciata che di vera operatività. Ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però... Se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare. Se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente: no, guarda, così non si fa. Non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però boh,
1: io... ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A,
2: sì.
1: Dopo quella, insomma, di cui abbiamo a lungo parlato, quella intanto di Grosso, che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di Questa, che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto Questa, e invece non va bene. Il Parma si guarda altrove e sceglie Gilardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
2: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto Questa non l'ho mai capito, cioè, nel senso, tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà, quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo, insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello, diciamo, di idea. Però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo. Quindi vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma. E...
1: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via Tedesco dentro
2: Palladino.
1: E soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano.
2: Eh sì,
1: e la pausa lunga che ti permette adesso di lavorare, in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
2: Sì, sì.
1: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
2: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
1: Novembre, ricordiamo.
2: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri, poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se vai Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. Siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, oh, ma per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
1: Ma soprattutto sono d'accordo, non dovesse andare bene secondo
2: me. Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione. Quindi vediamo, per me il Napoli rimane una squadra forte, l'ho sempre detto. Poi se vogliamo dire...
1: Netto degli infortuni che
2: sì,
1: potevano rientrare,
2: certo.
1: McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, si ferma. Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Harrison Santos, Neres non è ancora al top della
2: purtroppo
1: condizione.
2: Purtroppo gli infortuni, Vince, gli
1: quelli
2: infortuni
1: fanno
2: parte
1: del
2: parte
1: gioco,
2: del gioco.
1: Lo devi mettere in considerazione.
2: Che dobbiamo fare, cioè nel senso pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male, quindi è il lavoro... È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
1: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
2: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti, che su questi 50 anni
1: lancerai un quesito.
2: Sì, vediamo,
1: poi
2: ne parliamo
1: dopo. Non vediamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari.
2: Grazie
1: Marco.
2: Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
1: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, grazie per i messaggi, per la vostra compagnia, per le vostre diciamo riflessioni che ci aiutano poi ad affrontare al meglio quello che è l'analisi di questo momento della nazionale. Poi c'è da ragionare anche su quello che sta cambiando sulle panchine. Detto ciò, diamo subito il buongiorno alla redazione, Tutto Mercato Web, a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno, attenzio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, detto ciò, fatti i saluti, io prima di parlare di nazionale voglio chiederti aggiornamenti in merito a quello che è successo in casa Parma. Dicevamo che questa lunga sosta era una sosta nella quale qualcuno poteva temere, uno di questi era questa che infatti ha pagato il conto.
3: Sì, che forse ha perso in partitella, perché il Parma insomma ha aspettato una settimana prima di decidere di cambiare allenatore. Diciamo che i dubbi sull'andare avanti con questa c'erano già da un po', nel senso che già nello scorso campionato alcuni vertici del Parma erano poco convinti del suo modo di giocare, soprattutto in relazione alla valorizzazione dei giocatori, cioè pensavano che la rosa a disposizione del Parma potesse seguire uno stile di gioco più offensivo. Questa, pur essendo giovane, avendo tante idee, oggettivamente è un allenatore, non voglio dire difensivista, però fa parte diciamo di quella corrente nuova, anche spagnola, che fa un po' capo a Mikel Arteta, cioè giocatori comunque, allenatori scusami, che comunque vadano molto al sodo, al non prendere gol prima ancora che a fare spettacolo. La dirigenza del Parma riteneva che potessero essere valorizzati meglio dei giocatori, e già in estate aveva pensato a cambiare questa. Poi se queste riflessioni siano giuste o meno, insomma, non sta a noi dirlo. Sicuramente il Parma l'anno scorso si è salvato e sicuramente in estate ha fatto delle cessioni anche importanti, cioè Suzuki, Pellegrino, Sorensen, Circati, quindi in qualche modo questa, diciamo che dei giocatori devalorizzati, altrimenti non si racconta tutta la verità. In estate poi alla fine il Parma aveva deciso di andare avanti comunque con questa, nonostante permanessero questi dubbi, soprattutto della proprietà fondamentalmente, perché credo che Cherubini sarebbe andato volentieri avanti tuttora con questa. Alla fine è stato un po' un venirsi incontro, nel senso che anche questa probabilmente, percependo questo clima, diciamo non si è abbandicato alla panchina, e c'è stato questo esonero oggettivamente con tempistiche un po' particolari, nel senso che è passata già una settimana di sosta, quindi non ce l'aspettavamo più. Al Parma andrà con tutta probabilità Alberto Gilardino, che ovviamente ha grandi trascorsi da giocatore al Parma, non ancora da allenatore, e insomma il Parma seguirà questa nuova strada. È già il terzo esonero in Serie A dopo 5 giornate di campionato. È una Serie A che va veloce anche da questo punto di vista.
1: Ti faccio una battuta: questa è la terza panchina che è saltata adesso. Questo te lo puoi giocare come titolo.
3: È
1: veramente brutta. Comunque questa è la terza panchina che è saltata. Chi è che rischiava, che rischia ancora, o che si è salvato davanti a questa maxi pausa?
3: Che rischia ancora? È chiaro che l'avvicendamento di questa dimostra che poi non sempre i tempi che consideriamo logici siano quelli giusti, nel senso che, ripeto, non ce l'aspettavamo più un esonero, quindi io ci direi che nella sosta non rischia più nessuno, però poi bontà loro, alle proprietà della Serie A e alle dirigenze dei club, quando decidono di cambiare evidentemente lo fanno anche un po' contro, diciamo, il senso comune. È stato comunque confermato Giovanni Stroppa, perché poi, diciamo, pensando anche un po' alla ripresa del campionato, a quello che potrà succedere, è ovvio che il tecnico del Venezia sia un allenatore a cui fare particolare attenzione, perché comunque in estate la società ha fatto un mercato abbastanza importante e diciamo, finora sul campo questo mercato non si è visto, nel senso che il Venezia è ultimo con 0 punti, quindi è abbastanza normale pensare a lui. Rischia, diciamo, sempre in ottica futura, fisiologicamente sempre anche Alberto De Rossi, scusa Alberto, quello è il padre, Daniele De Rossi. No, beh, perché erano ieri, erano insieme con anche Florenzi in tribuna a vederlo stiamare, quindi mi è venuto così il lapsus.
1: Il lapsus era facile, certo.
3: Sì, il lapsus era facile. Rischia Daniele De Rossi, nel senso che comunque è stato confermato ad oggi, però Genoa deve evidentemente cambiare marcia, e ha gli stessi punti del Parma, anche il Monza di Ivan Juric. Non credo che rischi nell'immediato, però diciamo che è un allenatore che già è arrivato con qualche dubbio, non tanto di chi l'ha scelto, ma un po' di tutto l'ambiente. Alla ripresa ci aspettiamo un Monza che quantomeno esca da una fase in cui l'allenatore parla di continuare l'emergenza, perché poi, insomma, comunque il mercato gli è stato fatto, può piacere o meno, però diciamo, contano i risultati del campo.
1: È così. Parliamo, a proposito di risultati del campo, della nostra nazionale, che certo dai risultati non è partita bene, perché questa sconfitta,
3: no,
1: io direi non solo dal risultato, direi da quello che si è visto, non ho visto veramente niente, anzi solo tutti i problemi che ci hanno portato, probabilmente con ogni merito, anzi con ogni demerito, a mancare, sì, il terzo mondiale di fila. C'è chi si sta dividendo tra i gregari, o comunque i, tra virgolette, campioni che avrebbero dovuto dare il cambio di passo, trascinare i giovani, fare la differenza, a chi dice sì, però questi giovani talenti hanno lo spessore per poterla giocare questa partita. Abbiamo parlato tanto di Romano, tu mi dicesti giochi facili, no? Individuarlo come il nome più interessante, poi però di fronte a un Kevin De Bruyne viene, sparisce totalmente nell'esperienza, nella qualità, nella tecnica, ma anche fisicamente, forse lì ci si aspettava qualcosina in più. Mi fai la tua fotografia di questa partita e tutte le criticità che deve affrontare Roberto Mancini?
3: Sicuramente sono d'accordo con te, nel senso che non ci è piaciuto quello che abbiamo visto, più che quello che è stato il risultato, perché l'Italia, a essere oggettivi, è inserita in facendo parte della Lega di Nations, è inserita in un girone molto tosto, in cui puoi anche aspettarti che le cose vadano male, perché ci sono Francia, Belgio e Turchia. In questo momento ci sono, secondo me, tutte superiori. Ci aspettavamo, ci auguriamo di vedere quantomeno un altro piglio, è quello che speravamo di vedere. Invece il primo tempo con il Belgio è stato desolante da questo punto di vista, perché poi si può anche perdere, ma dipende anche da come lo fai, soprattutto se è una fase in cui magari ai risultati puoi anche stare un po' meno attento. Non passa dalla Nations League il rilancio della nazionale, però il paese ha bisogno di vedere qualcosa di diverso. Tra l'altro Mancini ha parlato pubblicamente, diciamo, di un secondo tempo in cui c'erano delle cose da salvare. Può darsi a livello di prestazione, certo hai perso 0-1 nel primo tempo e 0-1 nel secondo, quindi comunque la partita è stata negativa. Su chi debba tirar fuori l'Italia dal pantano, io faccio sempre fatica a dare, diciamo, la croce addosso ai giovani. Certo, devono farci vedere delle cose, perché comunque sono giovani, ma sono calciatori professionisti di considerati di un certo livello, quindi comunque anche dai giovani mi aspetto una sveglia, una carica di energia, me l'aspetto soprattutto da chi non è andato ai mondiali, quindi è da loro che vorrei vedere una dimostrazione di attaccamento. Poi ripeto, per me l'Italia può anche perdere tutte e sei le partite del girone, perché il livello è quello, non ci dobbiamo prendere in giro, però le puoi perdere in un modo, le puoi perdere in un altro, l'importante è come le giochi fondamentalmente. È chiaro che anche il contesto non aiuti, perché la posizione di Mancini non è messa in discussione né formalmente né sostanzialmente allo stato attuale. Certo, ci sono 5 partite ormai davanti, con un possibile terremoto in Federcalcio. Mancini deve far vedere qualcosa di diverso, anche perché poi lo ha scelto contro il parere di tutti. Deve fugare lui, sta a lui fugare sul campo i dubbi che circondano questa nuova nazionale, anche nella scelta del commissario tecnico.
1: Che comunque, devo dire la verità, ha diviso tanti. Ci sentiamo un attimo queste note vocali che sono arrivate, Andrea, dai.
2: Anch'io stima per Maldini e poca stima per Malagò, però parliamoci chiaro, se passi da Guardiola, poi passi a Pirlo, De Rossi, è grosso. Anch'io al posto di Malagò avrei pensato che le idee erano poche e molto confuse, quindi secondo me la scelta di Malagò, da questo l'unica scelta giusta che ha fatto fino adesso è questa.
1: Allora, perché dice questo il nostro amico? Perché io, parlando con Piccari nell'editoriale, Ivan, dicevo, dopodiché la scelta di Mancini se l'è presa Malagò, che aveva scelto Maldini e Leonardo per il progetto tecnico. Li scegli, loro vanno avanti per la loro strada, provano l'impresa Guardiola, chiacchierano inutilmente con Ancelotti, propongono Pirlo. Malagò boccia la decisione Pirlo, le altre non le avrebbe naturalmente bocciate, ma insomma erano più dei tentativi che altro, e dice ok, boccio, scelgo io. A quel punto loro vanno via. La mia domanda che ho fatto a Piccari, che gira anche a te, è questa qua. Si è presa una bella responsabilità comunque Malagò, perché è anche, diciamo, giusto e comprensibile, benché il nome di Pirlo non mi esaltasse per nulla, neanche a me, però hai scelto di delegare la scelta dell'allenatore Barbagia a Maldini e Leonardo, bene, fai in modo che loro vadano avanti. Tra l'altro Maldini parlò di 8 anni prima di ritornare a crescere, prendendosi rimbrotti da Cairo e da tanti altri. In realtà però, guardando lo stato in cui siamo, almeno sulle tempistiche aveva ragione Maldini.
3: Sì, ma anche perché poi Maldini non parlava della nazionale maggiore, lui parlava di iniziare un percorso sui giovani, sulla formazione, su Coverciano, che in 8 anni non è che portava, non ha detto non andremo manco ai prossimi mondiali, andremo a quelli successivi. Intendeva dire che ci voleva un percorso lungo. Sul resto, a parte forse una pagina chiusa, però che potesse non piacere la scelta Pirlo, lo trovo comprensibile. Una precisazione secondo me va fatta rispetto a quella che ha detto l'ascoltatore: di Guardiola per la prima volta parlò Malagò, non parlarono Maldini e Leonardo. Poi, una volta che lui disse che ci stavano parlando, non potevano smentirlo, quindi non hanno dovuto fare, ma secondo me loro avrebbero evitato quel passaggio comunicativo di dire che stavano parlando con Guardiola, perché poi è stato un po' quello, almeno in parte, che ha causato problemi nel momento in cui si è capito che Guardiola non sarebbe venuto e che loro volevano Pirlo. Ripeto, la scelta di non voler Pirlo per te può essere anche comprensibile, un po' meno per come è arrivata, perché ci si è un po' nascosti dietro una questione di opportunità legata ad una sponsorizzazione che francamente era un pretesto, è inutile prendersi in giro, quello era un pretesto perché Malagò era poco convinto di prender Pirlo. La cosa assurda è che decidi di puntare su 2 dirigenti, ci parli per 2 settimane, 20 giorni e non vi dite qual è l'allenatore che si vuole sulla nazionale, quella è veramente la cosa assurda e non capisci, e dal punto di vista di Malavoglia aggiungo, non capisci che Pirlo, perché l'idea che a Maldini potesse piacere Pirlo l'avevamo subordinata un po' tutti, sulla stampa era già uscito come nome, quindi era evidente che quantomeno ci fosse e che fosse più realistico di Guardiola, perché nessuno ha mai pensato che Guardiola fosse facile, quindi o non ne hai parlato ed è incredibile, o non l'hai capito ed è comunque un problema grave se non capisci una cosa così rilevante. Quindi è quello l'assurdità di quella vicenda, quanto appunto a quello che mi chiedevi tu, la scelta di Mancini, sì, se l'è presa Malagò è una bella responsabilità, e più che si prende la responsabilità da presidente federale, non c'è solo la questione Maldini, perché attenzione, perché Malagò l'ha presa anche contro il parere di tante persone che invece volevano Conte, l'ha presa anche contro il parere dell'opinione pubblica, perché io penso che se tu l'ho fatto a luglio, nelle fasi in cui si decideva il CT, se parlavi con chiunque ti diceva che non voleva Mancini, anche per quello che era successo con l'Arabia Saudita. Quindi ha fatto una scelta molto popolare, legata evidentemente al suo anche giro di conoscenze, che poi sono anche dettate da stima, per carità, cioè non è che l'ha chiamato perché è amico perché lo stima e di conseguenza l'ha chiamato, però è una bella responsabilità. Il grande tema di questa bella responsabilità che si è preso, secondo me, non è tanto la valutazione su Malagò, perché Malagò molto probabilmente cadrà nei prossimi giorni e sarà commissariata a Federcalcio, e che Mancini a quel punto rimarrà senza chi l'ha scelto. Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto di stimarlo, ha fatto un endorsement molto netto, secondo me ha fatto bene, e l'ha fatto proprio per mandare un messaggio di tranquillità alla nazionale. Dopodiché, se non vinci nessuna partita di queste sei, cambia il presidente che ti ha scelto, c'è un sentiment negativo, io credo che fisiologicamente Mancini non stia troppo tranquillo in tutta questa situazione, e spero, tutti dicono di no, io spero che sia vero, spero che non incida questo contesto sulle prestazioni di una nazionale che deve avere per quanto possibile la testa libera.
1: Senti, c'è una domanda di un nostro amico, che è una proposta più che una domanda, che ti giro, Fabio da Torino, che ringrazio e saluto. Vi faccio una proposta e vi chiedo se è valido oppure no. Io farei la pausa per la nazionale durante tutto il mese di gennaio in concomitanza del mercato invernale. Che ne pensa, Cardia?
3: È un'idea carina. Credo che le polemiche ci sarebbero comunque, perché se i giocatori si infortunassero ci sarebbero comunque polemiche. Credo che noi giornalisti forse saremmo un po' più, non dico contenti, però la prenderemmo meglio. Certo, con centri delle, secondo me, poco fattibile, perché vai a concentrare tante partite in un periodo dell'anno in cui in molti posti non si gioca o non si può giocare, perché noi guardiamo l'Italia, e in Italia, in Turchia a gennaio si può giocare, le partite di Nations League o le qualificazioni europee o quello che è, a gennaio, se tu vai a giocare in Scozia, in Norvegia, insomma l'elenco è lungo, non te lo sto a fare, non ci puoi giocare, quindi secondo me è infattibile da questo punto di vista, anche perché in gennaio è un po' tardi per la Nations si chiude come fase a gironi già nell'anno, ed è un po' presto poi per le Final Four, quindi è un po' complicata. È bella perché l'idea di concentrare, secondo me, è una buona idea. A me questa sosta lunga ci scherziamo sempre, però secondo me è una cosa migliore rispetto alle due soste inframmezzate che c'erano prima. Concentrarla a gennaio sarebbe complicato, potresti concentrarla tutta in un mese più caldo, però immaginati il campionato fermo a ottobre o a novembre, saremmo i primi a lamentarci.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao Ivan Cardia, noi ci fermiamo, al rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora andiamo immediatamente dal mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto.
0: Allora Mirko, domanda intanto subito che ti faccio: qual è stata la tua sensazione in merito a quelle problematiche che sono riemerse o che sono ormai certificate dalla nostra nazionale dopo aver visto Belgio-Italia?
1: Ma mi è parsa una partita facilmente leggibile da parte degli avversari, una nazionale che di certo Mancini non poteva rivoluzionare in due allenamenti, come ha giustamente sottolineato lui. È una squadra che non ha campioni, ha buoni giocatori, giocatori che in questi anni probabilmente sono stati performanti e sopravvalutati, soprattutto mediaticamente, quindi mai campioni ma buoni giocatori, con a corredo diversi giovani che hanno bisogno di farsi le ossa. Il percorso di rinascita della nazionale italiana mi pare molto, molto lungo e tortuoso. Non è di certo domani che la cosa si risolverà, né dopodomani, né tra un mese, né probabilmente tra qualche anno. Ci vorrà un nuovo ciclo, secondo me.
0: Senti, visto che ce lo chiede anche un nostro amico, tu credi che se dovesse andare

0: o potrebbe anche non essere, secondo te?
1: No, deve essere per regola azzerata tutta. Poi è chiaro che c'è in atto una sorta di trattativa per salvare il salvabile, una sorta di accrocco all'italiana con Malagò, che nel caso sarebbe commissariato, e poi qualcun altro invece rimanere in sella. Però per regola, se si commissaria la nazionale, devono andare tutti a casa.
0: Quindi se non andassero tutti a casa sarebbe l'ennesima, diciamo, incongruenza della nostra organizzazione federale.
1: Sì, siamo lì. Io penso che tutti questi incontri di Marotta con Giorgetti, Marotta con Abodi, eccetera, eccetera, siano in corso proprio per tentare di salvare qualcosa. Perché? Perché dobbiamo essere molto onesti, è cambiato il presidente, però Chinè, la Procura federale è ancora lì, Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo, è ancora lì, e anzi è in odore di promozione a segretario generale. Quindi ad oggi non è cambiato nulla, se non il presidente e il CT della nazionale. Quindi vediamo come ne escono fuori. Allora, c'è anche da sottolineare un'altra cosa: a livello normativo non ci sono gli estremi per il commissariamento. Perché? Perché l'atto ufficiale con cui è stato candidato Malagò poteva essere impugnato entro 7 giorni e non è stato fatto. Quindi ad oggi si sta cercando una forzatura per commissariare. È chiaro che però se tu vai fino in fondo, a quel punto devi azzerare tutto, altrimenti siamo sempre lì.
0: Esatto, e quindi sarebbe un ulteriore segnale di papocchio all'italiana. La partita contro la Turchia, cosa ti aspetti dai cambi che comunque farà ovviamente Mancini, e soprattutto cosa ti aspetti se ci può essere una reazione, o se immagini che il ritorno di Mancini possa comunque non essere favorevole, visto che comunque viene da anni in cui non è stato cercato neanche dalle squadre di club, quindi uscito un po' fuori dal giro, ecco.
1: Ma io non credo che un allenatore disimpari ad allenare, cioè le qualità e le competenze di Mancini sono sempre le stesse. Poi è chiaro, ha una carta d'identità che dice che è più anziano di qualche anno, ma le sue competenze sono sempre quelle. Io non, onestamente devo essere netto, non mi aspetto nulla di nulla da questa partita con la Turchia. L'Italia parte svantaggiata, così come partiva svantaggiata con il Belgio. Questo è un girone in cui l'Italia, onestamente, quando ho visto il sorteggio, per quanto mi riguarda, aveva il mio pronostico era quello di ultimo posto. Ad oggi non mi aspetto assolutamente nulla. È una nazionale, ripeto, fatta di buoni giocatori in netto calo, giocatori di esperienza, per quanto mi riguarda, al canto del cigno, come per esempio Di Lorenzo, e quindi non mi aspetto nulla, davvero non mi aspetto nulla di nulla da questa nazionale. Il pronostico è avverso all'Italia. Tutto quello che viene, secondo me, è un di più, perché onestamente non ci sono le condizioni adesso per far bene.
0: Questo chiaramente più andremo avanti più capiremo. L'altra domanda che ho fatto a Marco Piccari e poi a Ivan Cardia, un altro tema che sto affrontando, poi ci sentiamo anche una nota vocale, credo ancora in evasa, quindi andiamo a sentire. Malagò si è preso una bella responsabilità quando ha tolto, diciamo così, o meglio, ha costretto Maldini e Leonardo a fare un passo indietro in merito alle loro decisioni. Cioè, nel momento in cui tu, presidente federale, dici scelgo loro per il progetto tecnico, glielo fai portare avanti fino in fondo, anche se la decisione presa da loro, il pirlo della situazione, non ti convince, o ha fatto bene a togliergli quell'incarico, di fatto a dire decido io, portandoli alle dimissioni, e poi prendere una decisione che forse avrebbe voluto prendere sin dall'inizio? Cioè, quanta responsabilità si è preso, ed è stato giusto o sbagliato?
1: Ma per me è stato l'ennesimo pasticcio, posto che io avrei lasciato Baldini. Di solito la nazionale italiana, quando arrivava a fine ciclo, promuoveva un allenatore del settore tecnico, solitamente quello dell'Under 21, e apriva un nuovo ciclo. Alla fine, visto che comunque tu dovevi ripartire, azzerare, io personalmente avrei lasciato Baldini e avrei proseguito con questo percorso giovane, così come per esempio ha fatto la Spagna, scusatemi, con De La

0: Detto questo, il modo in cui è stato mandato via, in cui sono stati mandati via Maldini, Leonardo e Pirlo è, per quanto mi riguarda, imbarazzante. Pirlo è stato mandato via con la scusa di aver avuto degli uno sponsor poco, diciamo, consono al suo ruolo. Oggi, per esempio, c'è un'accusa però che pende sul capo di Mancini indirettamente, perché secondo i 114 capi di accusa da parte dei giudici inglesi, il Manchester City, tra le altre cose, avrebbe anche pagato Mancini attraverso sponsorizzazioni oscure. E quindi forse questo è ancora peggio dello sponsor di Pirlo, eppure Mancini è lì sulla panchina della nazionale italiana. Quindi onestamente credo sia stato semplicemente un pretesto quello di Pirlo, la volontà dei club che stanno dietro e che tirano i fili di questa federazione. Avevano deciso che la scelta di Malagò non andava bene e lo hanno costretto ad azzerare tutto, semplicemente perché Malagò comunque ha le mani legate.
1: Eh già, poi stanno venendo fuori anche altre situazioni, altre cose riguardanti appunto le imputazioni al Manchester United, tra cui quella di che un fondo avrebbe pagato il QPR per perdere una partita col City, quando c'era proprio Mancini sulla panchina del City, che era una gara la gara che attribuiva la vittoria della Premier. Al 90esimo il City perdeva col QPR 2-1, poi vince in due minuti quella partita 3-2, quindi si sta indagando anche su queste situazioni. Sono d'accordo con te, se non andava bene Pirlo, poi adesso si potrebbe fare lo stesso discorso anche per Mancini. C'è ancora l'ombra di Conte anche per la nazionale? Poi ci sentiamo una nota vocale.
0: Ma non lo so, guarda, io credo che Conte in questo momento voglia stare lontano dalla nazionale, non credo che sia così sprovveduto, ecco, da non comprendere il caos e la situazione di degrado sportivo, lo definirei così, che c'è al momento in federazione. Quindi credo che Conte se ne stia bene alla larga e attenda piuttosto una chiamata di qualche club importante con un progetto a lui più conso.
1: Sentiamoci questa nota vocale, vai Andrea.
2: Ciao, buongiorno, io vado a Milano. A me viene da pensare che un po' praticamente, se io presidente, diciamo, della società, delego te come amministratore delegato, no? per capirci, è normale che lascia te poi le varie scelte. E poi intervengo se vedo che le tue scelte, una volta partite, non portano a niente. Poi invece, ancora prima di farle partire, già si sono in qualche modo azzerate. Sembra che il disegno fosse quello di arrivare a Mancini, punto. Perciò bastava dirlo subito, non fare tutto sto baradan, non nominare persone deputate ad altre scelte, perché poi tanto le loro scelte non avevano valore.
1: Beh, anche questo è un discorso abbastanza evidente, no? Cioè quello che ci siamo detti adesso, per adesso, Mirko, cioè se avevi già preso questa decisione la portavi avanti fino in fondo, altrimenti insomma viene fuori il pasticcio che poi è venuto di fatto fuori. Ti aspetti nei prossimi mesi, da qui magari anche alla sosta, alla prossima sosta, quella di novembre, situazioni particolari? Cioè come immagini che possa evolversi il quadro federale e la squadra anche, se vogliamo?
0: Ma a me pare che la volontà politica, al di là dei regolamenti, ripeto, che dicono oggi che se qualcuno vuole commissariare ha perso un'occasione, perché bastava impugnare la nota ufficiale con le candidature del segretario generale della FIGC, sembra comunque che a prescindere dalle regole ci sia la volontà di trovare un modo per commissariare. Credo che alla fine il commissariamento ci sarà, però ripeto quello che dicevo prima: il commissariamento sarà di tutta la federazione o solo del presidente? Questo dobbiamo capire, perché se non sarà solo del presidente, da qui alla prossima sosta potrebbero esserci anche delle sorprese importanti per gli staff tecnici anche, quindi vedremo cosa succederà. Certo è che l'Italia in generale non ci sta facendo una bella figura dal punto di vista internazionale, no? Di tutto, sia dal punto di vista, anche dal punto di vista politico per certi versi, ecco.
1: Ah, sicuramente. Mirko, nel
0: Ma lì
1: frattempo,
0: non è un
1: non è, sì, lì oramai ci siamo tristemente abituati, voglio dire.
0: esatto.
1: Senti un po', invece, dal punto di vista del nostro campionato, salta la terza panchina, quella di questa, dovrebbe arrivare Gilardino, l'accordo sembra raggiunto a breve o in giornata, comunque dovrebbe arrivare l'ufficialità. Cosa mi dici di questo cambio? Questa era arrivato un po' come uno di quegli allenatori giovani di nuova generazione che in qualche modo avevano anche dimostrato grande qualità, dopodiché un po' si è perso per strada e Gilardino può risollevare il Parma?
0: Mi pare che questa avesse dato più di tutto un'organizzazione difensiva al Parma.
1: Si dice che per esempio Fabregas per sistemare un po' la difesa abbia un po' dialogato con lui, che tra l'altro lo conosceva bene.
0: Quindi no, perché di solito quando poi un allenatore va bene cominciano delle narrazioni abbastanza distorte. Questo è un allenatore giovane che però curava prevalentemente, a mio avviso, la parte difensiva. Deve essere successo sicuramente qualcosa in questi giorni, perché altrimenti un cambio sarebbe avvenuto prima, no? Proprio alla fine della quinta giornata e all'inizio della sosta. Così si è perso del tempo. Quindi credo che sia saltato qualcosa negli equilibri interni del Parma. Gilardino è un bravo allenatore. Il Parma, però, dobbiamo essere onesti, non è che abbia una rosa di primissimo livello, anzi, ha perso dei giocatori importanti durante la sessione estiva del calciomercato, e quindi compito arduo anche per Gilardino.
1: Le pause sono anche motivo di preoccupazioni per i giocatori che possono farsi male. La Juventus non ne ha certamente bisogno, eppure ieri questa botta rimediata da Conceição, che però il secondo tempo è sceso in campo, quindi non dovrebbe essere di particolare. Oggi gli esami, che cosa ti aspetti o se sai già qualcosa?
0: Ma dallo staff lusitano traspare ottimismo, tranquillità. Il calciatore è rientrato in campo nel secondo tempo sorridente dopo un primo consulto medico nell'intervallo, quindi non penso che siano stati degli sprovveduti a rimandarlo in campo da infortunato. Poi è stato sostituito per scelta tecnica da Leao. Vedremo. Ultimamente di piccoli fastidi con Cesao ne ha già avuti, ma poi è stato comunque prontamente recuperato, quindi non si è mai fermato per un lungo periodo, quindi credo che non ci dovrebbero essere problemi. Poi comunque da qui alla prossima partita col Cagliari passano ancora tanti giorni, e quindi la Juventus penso possa essere abbastanza tranquilla.
1: Grazie a Mirko Nicolino, ciao Mirko, un grande abbraccio.
0: Ciao a tutti, un caro saluto.
1: Grazie, grazie davvero a Mirko Nicolino. Ci leggiamo un po' di news da tutto il mercato web. Allora cominciamo proprio da Gilardino, perché il Parma ha scelto, come raccontato anche nelle scorse ore, come accennato anche adesso in diretta, sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore dopo la separazione da Carlos Cuesta, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web, vado ad appoggiarmi appunto a un pezzo a firma di Daniele Najar, è stato trovato l'accordo definitivo fra l'ex centravanti e il club giallo-blu sulla base di un contratto che firmerà fino a giugno, più opzione per una seconda stagione. L'allenatore è atteso in serata in città e in queste ore sta risolvendo il contratto che lo legava al Pisa fino al 2027. Torna dunque in pista Alberto Gilardino dopo l'esperienza al Pisa, terminata con l'esonero avvenuto a febbraio della scorsa stagione 25-26. Da allenatore Gilardino ha guidato il Rezzato, la Pro Vercelli, il Siena, la Primavera del Genoa, prima di essere poi promosso in prima squadra proprio con il club rossoblù, che ha allenato a cavallo tra il 2022 e il 2024, conquistando la promozione in massima serie nella stagione 2022-2023, dopo essere subentrato in corsa ad Alexander Blessin. Nell'annata successiva ha conquistato la salvezza con 5 giornate d'anticipo alla guida del Grifone in Serie A. A novembre del 2024 è stato esonerato dal Genoa dopo inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Ora la nuova avventura, che per lui sarà un ritorno visti i felici trascorsi da calciatore proprio del Parma, quindi in bocca al lupo naturalmente ad Alberto Gilardino. C'è invece chi lascia il campionato italiano, parliamo di Patrick della Lazio, che passa all'Al-Ittihad, società appunto degli Emirati Arabi, arrivato alla Lazio da svincolato nel 2015, classe 93, scuola a Barcellona, ha disputato 11 stagioni in maglia biancoceleste, 244 presenze, 6 gol e 6 assist, che hanno contribuito alla vittoria di due Supercoppe Italia, una Coppa, di due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. In questa stagione invece è stato sostanzialmente escluso da mister Gattuso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A. andrà a far compagnia a Mario Balotelli, che lo scorso 23 gennaio ha firmato proprio con il club arabo, come sapete, un contratto di 2 anni e mezzo. Quindi anche qui facciamo un in bocca al lupo a Patrick, che lascia la Lazio dopo averla difesa, dopo aver giocato con quella maglia per tanti anni. Nel frattempo, a proposito di giocatori che possono lasciare, sapete bene che c'è la questione in bilico per quanto riguarda Frank Zambò Anghissà, il cui futuro a Napoli resta tutto da definire, e c'è l'Inter che sta osservando con attenzione gli sviluppi del possibile rinnovo e valuta il centrocampista camerunense come un profilo compatibile con le caratteristiche che mancano attualmente alla Roma di Mister Kivu. Marotta ha costruito negli anni una parte importante della propria reputazione proprio attraverso le operazioni a parametro zero. Oggi, da presidente dell'Inter, Marotta continua a seguire con attenzione le dinamiche di mercato insieme al direttore sportivo Dario Baccin, come sapete, che è subentrato da poco. Alla lista dei giocatori in scadenza per il 2027 appare meno ricca rispetto al passato, ma presenta comunque qualche opportunità interessanti. Tra queste, appunto, c'è Zambò Anghissà. Occhi però, sempre per quanto riguarda la coppia Baccin-Marotta, possibile anche Alex Meret, anche lui sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Per la verità non ha convinto e non sta convincendo tantissimo il club partenopeo. È tornato, ha fatto comunque una lunga carriera, 2 scudetti con il Napoli, è tornato recentemente titolare. Il suo futuro però dipenderà anche dalle scelte nerazzurre tra i pali, con Joseph Martinez attualmente affiancato da Provedel. Piace però all'Inter anche Santiago Beltrán, giovane portiere del River Plate con passaporto italiano e contratto in scadenza a dicembre. In difesa l'Inter sta monitorando anche Chris Richards del Crystal Palace, mentre per il centrocampo resta suggestiva la pista che porta Mateo Kovacic, grande ex che nel 2027 potrebbe lasciare il Manchester City. I suoi agenti l'avevano già proposto in estate, sarebbe un ritorno a casa per appunto il giocatore Kovacic. Parliamo anche della panchina a rischio, diciamo, di Mancini, andando a leggere l'approfondimento, l'editoriale a cura di Enzo Bucchioni, perché parla di Mancini già in bilico. Se la sua Italia inesistente e inconsistente dovesse perdere tutte e 4 le partite autunnali di National League, il rischio è altissimo, il CT diventerebbe indifendibile, tanto più se in Federcalcio dovesse arrivare il commissario, frutto avvelenato dell'assurda guerra messa contro il presidente Malagò sotto la regia occulta del ministro Abodi. Lo sanno tutti, le smentite di facciata lasciano un po' il tempo che trovano. Quando il nostro calcio sembra aver toccato il fondo e speriamo di ripartire, scrive Bucchioni, succede sempre qualcosa di peggio. E occhio anche quindi a questo punto alla situazione legata a Roberto Mancini, del quale parleremo anche più tardi con Alain Van Negri. Adesso invece ci prendiamo un'altra pausa, l'ultima, e poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, bene, ci siamo e adesso andiamo in casa Juventus da Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buon inizio settimana a voi.
0: Allora, un po' il punto della situazione per quanto riguarda le squadre di club. Cominciamo dalla Juventus, perché c'è un ritorno importante, non in gruppo, ma quantomeno alla continuasse. Parliamo di Kenan Yıldız, ci racconta un po' la situazione e poi dopo passiamo al punto della situazione infermeria juventina.
1: Punto della situazione riguardante il Diz è che ha iniziato le fisioterapie, le terapie in Germania, le continuerà alla Continassa, ha riabbracciato sostanzialmente la Juventus, ora stilerà un programma con lo staff sanitario bianconero, perché sapete, insomma, è stato operato al quinto metatarso del piede e la Juve lo vorrà al 100% intorno a dicembre, quindi nessuna forzatura, ci mancherebbe altro. Aggiungo, Vincenzo, che questa operazione lo terrà fermo per questi mesi, ma lo sta aiutando anche a recuperare dal problema mai superato al 100% al ginocchio. Ricorderai che in estate addirittura c'era in ballo la possibile operazione, quindi questa pausa gli farà bene anche sotto questo aspetto. Certo, un'assenza più pesante per Spalletti, ma ovviamente non è l'unica, perché ricordiamolo che sono fermi ai box per interventi chirurgici al ginocchio sia Thuram che Locatelli, quindi il Diz intanto è tornato a casa, farà le terapie qui a casa sua, perché ormai la Juventus è la sua dimora, diciamo così, calcistica, e quindi a dicembre, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo.
0: Quali sono, diciamo, in questa tra adesso e dicembre, i giocatori che possono tornare effettivamente a disposizione di Spalletti?
1: Allora, intanto ci sono due buone notizie. In realtà una era quasi scontata, che il recupero di Eddie Cambiaso, che è stato tenuto fermo fino ad oggi per precauzione, perché ha di fatto recuperato dalla distorsione alla caviglia, e poi Colomani, che la scorsa settimana ha recuperato alla mano, come sappiamo, ma fortunatamente si gioca al calcio con i piedi e quindi sarà a disposizione da oggi, perché oggi riprenderà il lavoro. La Juventus ha avuto dei 3 giorni di riposo, ne ha dato Spalletti, da valutare invece Boga, Cabal e Boga ed Ecator, ovviamente, che ha avuto 2 infortuni senza giocare quasi per niente questo giovane ragazzo. La speranza è che da qui a dicembre, credo di sì, perché altrimenti dovremmo preoccuparci, perché comunque sono degli infortuni muscolari per tutti e tre.
0: Questione che spaventa invece i tifosi della Juventus, la botta rimediata da sì. Francisco Conceição, il suo Portogallo
1: in nazionale, esattamente. La cosa, diciamo, che per sperare, intanto oggi dovrebbe essere emanato il bollettino dello staff sanitario della nazionale lusitana. Lui contro la Norvegia ha avuto una botta al ginocchio, si era inizialmente fermato, invece è rientrato nella ripresa, quindi fa ben sperare, salvo però dopo 10 minuti, magari anche per precauzione, questo poi lo capiremo, è stato sostituito, quindi siamo in attesa del bollettino medico dello staff sanitario del Portogallo. Non dovrebbe, a prima impressione, non dovrebbe essere nulla di grave, insomma sarebbe nel caso da scongiurare per quanto riguarda i tifosi della Juventus un'altra perdita pesantissima, però insomma, ripeto, aspettiamo il bollettino e poi sapremo di più, ecco.
0: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao Quinti.
1: Grazie Vincenzo, buona giornata, buon lavoro, ciao.
0: C'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno, ben ritrovato e buon inizio settimana.
2: Ciao Enzo, buon inizio settimana.
0: Cominciamo dalle note dolenti, in realtà sono tutte dolenti, però cominciamo dalle prime note dolenti, perché ci eravamo salutati venerdì presentando un po' quella che poteva essere la sfida dell'Italia contro il Belgio, e arriva la vittoria del Belgio per 2-0 con annesse critiche, fischi e perplessità sulla nuova nazionale di Roberto Mancini. La tua fotografia della partita?
2: E sembrava di essere 6 mesi fa in Bosnia. Una squadra vuota, una squadra che, al di là dell'aspetto tecnico, comunque anche nei duelli, nella voglia, nel fuoco, vedo una squadra con tante paure, una squadra bloccata, è un momento molto negativo e adesso la domanda è quella di sapere se Mancini sia l'uomo adatto per uscire da lì. Anche a livello istituzionale ci vuole chiarezza, non si sa se il presidente Malagori Marà, eccetera, eccetera. C'è tanta confusione, c'è tanta confusione, e questo comunque ha degli effetti e porta ad vedere dei calciatori che entrano con questa paura. E il Belgio non è nemmeno questa grande nazionale, sinceramente, però ha due o tre calciatori di classe mondiale che comunque contro di noi comunque fanno la, chiaramente la, la differenza, è sufficiente per portare a casa una vittoria.
0: Senti, in Belgio hanno detto, avete visto De Bruyne, ha fatto un partitone, e hanno anche detto, domandatevi perché magari in Italia non è così, non riesce a rendere quanto ha reso in nazionale. È una giusta riflessione che a Napoli Allegri deve fare, che il Napoli deve fare? Hai visto un De Bruyne molto diverso rispetto a quello visto a Napoli? Che, come può spiegare questa situazione?
2: Sì. Ho visto De Bruyne, una squadra che ha voglia di giocare a pallone e che pensa e che vuole fare un gol in più rispetto all'avversario. A Napoli dove gioca De Bruyne? È bloccato, è ingabbiato dal sistema, il calcio che vuole Allegri. Ma non penso che sia una sorpresa, perché è una sorpresa, non so, forse non guarda le partite, forse non ha visto giocare De Bruyne negli ultimi 10 anni del City. De Bruyne, stiamo parlando di un, per me, un top 10 degli ultimi, no, il top 5 degli ultimi 10 anni a livello di centrocampisti offensivi. Per il livello che c'è in Serie A, se lo metti comunque in condizioni di giocare con la libertà che ha col Belgio, ti dà questo rendimento, ma non ne ho dubbi, non ho dubbi. Adesso cosa dobbiamo fare, Enzo? Cioè, sembriamo dei pappagalli, no? Poi il giornalista sbaglia spesso, però ogni tanto comunque azzecchiamo. E su questo sì. Caso, su Allegri, non penso che bisogna continuare a creare dibattiti, almeno che ci sia un cambio radicale, che aspettiamo da tanto, forse da troppo. Io vedo un allenatore non alla page, un allenatore che non si è rinnovato e che a Napoli sta facendo cosa ha fatto a Torino e a Milano nei suoi due rispettivi bis. Dunque,
0: con Conte ha funzionato o anche lì poteva funzionare meglio?
2: Con Conte?
0: Sì.
2: Il primo anno ha funzionato, ha vinto lo scudetto.
0: Perché lui poi però dopo, vedi, quando è andato via Conte gliene ha dette di ogni.
2: Ma sì, ma poi comunque con Conte si è rotto qualcosa con lo spogliatoio, chiaramente. E la società, Manna in primis, l'anno scorso il mercato in estate l'ha sbagliato. Perché oggi comunque guardiamo il mercato che fece Manna, quanto spese? 150 milioni, 140? Al giorno d'oggi chi rende? Chi fa la differenza? Cioè ha comunque sulla coscienza gli acquisti da Gutierrez a Luca che non hanno reso secondo le aspettative, anche Beukema. E alla fine sono soldi, sono dei calciatori che ti dovevano permettere di consolidarti come anti-Inter, di consolidarti anche in Europa, e le cose non sono andate sotto questo verso. È vero che comunque ha avuto tanti infortuni, però gli infortuni possiamo anche, diciamo, relazionare con il dipartamento medico o atletico della squadra. Dunque, comparare Conte e Allegri per me è pura follia.
0: No, certo.
2: Cioè, Conte arriva con un'idea chiara, cioè, Allegri ha costruito i suoi successi, Allegri è oggi uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano grazie a Conte, secondo me, perché quando arrivò a Torino non lo voleva nessuno, cosa fece? Diede continuità al progetto di Conte, cioè negli scudetti che ha vinto Allegri quanto ha innovato rispetto al calcio di Conte. Ha lavorato sulla base difensiva straordinaria che aveva questa squadra. E poi là davanti non ho mai visto una squadra comunque concettuale, capisci?
0: No, no, certo.
2: Non lo so. E poi comunque li facevano degli acquisti, li andavano a prendere Higuain all'epoca. Li portarono De Ligt. Dunque, no, è pura follia comparare Conte a Allegri, secondo me.
0: No, questo no, però il rendimento di De Bruyne è stato altalenante, forse perché in Italia non si riesce a utilizzare questo giocatore.
2: Si è infortunato.
0: Sì, questo pure è vero.
2: Secondo anno di Conte qualcosa si è rotto nello spogliatoio, ricordati a Bologna, poi andò in ferie una settimana, o cose comunque non comuni, no? Con Conte, che lui vuole stare sempre sul pezzo, vuole stare con la squadra, vuole organizzare tutto, vuole la massima concentrazione, la determinazione. Quando perdi quello con Conte diventa difficile, però è comunque arrivato secondo, eh?
0: No, questo non c'è dubbio.
2: Dunque, al di là ha vinto la Supercoppa, ha vinto un campionato e è arrivato secondo in due anni. Non so se tanti allenatori a Napoli hanno fatto così bene, eh?
0: No. I risultati parlano chiarissimo. Tornando alla nazionale, ora la partita di questa sera contro una Turchia di Montella, anche Montella c'ha i suoi problemi da risolvere, però la Turchia quantomeno al Mondiale ci è arrivata, anche se l'ha disputato male, anche perché comunque quelli che la dovevano trascinare non ci sono riusciti, lo stesso Montella non è riuscito a fare un bel lavoro, però lì hanno deciso comunque di andare avanti con Montella, si cerca di trovare subito un pronto riscatto e questa sera diventa una partita già importante per capire se ci sono dei presupposti per la nostra nazionale per uscire fuori da questa crisi profonda?
2: È una partita difficile perché comunque si gioca a Bursa, città molto calciofile, che è passata da un fallimento, il Bursaspor, che è una delle poche squadre che è riuscita a vincere uno scudetto alle tre di Istanbul e al Trabzon, possiamo anche mettere lì, però col Başakşehir sono le uniche squadre che sono riuscite a vincere uno scudetto fuori dalle famose quattro, e sono ripartite la quarta divisione. Adesso in seconda divisione, a quello stadio a forma di coccodrillo, ci sarà un ambiente molto caldo, perché comunque Bursa vive di calcio, ha fame di grande calcio, e la nazionale turca che si presenta a Bursa è comunque un evento per loro. Dunque Mancini troverà un ambiente infuocato. Potrebbe essere comunque, potrebbe giocare a nostro favore se quell'eccesso di entusiasmo porta a nervosismo nella testa dei calciatori turchi, che hanno anche loro i loro problemi, perché comunque Montella è contestato una parte dalla tifoseria e dalla critica turca, c'è chi lo voleva fuori dopo il mondiale, c'è chi parla della miglior generazione della storia del calcio turco e Montella non sta riuscendo comunque a tirar fuori il meglio. Vabbè, sono due nazionali che gente ha bisogno di una vittoria per calmare i loro tifosi, per avere un po' di tranquillità. Adesso Mancini, mai andare in Turchia adesso è meglio che andare a Parigi, secondo me, questo è chiaro. Adesso vedremo se riesce a trovare un'identità e un 11, perché guardando la formazione contro il Belgio, se prendiamo, analizziamo in ogni ruolo, sono veramente i calciatori italiani migliori nel loro ruolo. Un po' di dubbi ce li ho.
0: Sì. Beh, è anche un momento in cui probabilmente Mancini sta facendo tanti cambi, tante, diciamo, sta cercando di rotazioni, anche se poi devi cominciare a dare una struttura forte. Questa sera, per esempio, gli faccio la formazione: tra i pali ci sarà Donnarumma, a destra Caiodi, a sinistra Ruggeri, difensori centrali Scalvini e Bastoni, centrocampo a tre con Tonali, Frattesi, Dumbia, e lì davanti uno che non ti piace, Raspadori, Cambiaghi e o Scamacca o Pio Esposito. Questa formazione ti convince? Immaginiamola con Scamacca, perché ce la danno per adesso con Scamacca.
2: Scamacca a me piace, sempre piaciuto, secondo me con Pio Esposito come prime punte è il meglio che si fa in Italia al giorno d'oggi. Poi sulle fasce, Cambiaghi sì, è stato uno dei più attivi contro il Belgio, ma comunque tu prendi Cambiaghi lo compari con gente della nazionale, ma nemmeno spagnolo o inglese, ma prendi chi ha come esterni la Francia, lo stesso Belgio che abbiamo incontrato, l'Olanda, Portogallo, non ci siamo sinceramente. Poi ho grande stima per Cambiaghi, perché comunque è uno che sgobba, è uno che è cresciuto, però non ha quel, non ha il gesto del fuoriclasse, secondo me. Gli manca anche il cambio di ritmo, è poco elettrico, però col Belgio ha fatto bene con i suoi mezzi. Raspadori non so cosa faccia in nazionale, sinceramente. Giocatore, se devo pensare a Raspadori, penso al tipico wanted, no? Quel poster americano, si cerca il talento di Raspadori, no? Dal periodo del Sassuolo.
0: Non ti convince, diciamo.
2: No, ma ci sono 10 attaccanti più bravi e più funzionali di Raspadori, perché se vuoi giocare con gli esterni, devi avere gente o che è veramente dotata tecnicamente, che si sa muovere nella corsia intermedia, tra le linee, oppure uno che strappa. E Raspadori non fa, forse movimento sì tra le linee, però negli ultimi anni è sempre stato in panchina dove ha giocato Raspadori. Deve giocare in nazionale, ci sono dei calciatori secondo me. Zaccagni, vogliamo comparare Zaccagni e Raspadori? Zaccagni non l'ha nemmeno chiamato, e Raspadori, Zaccagni è proprio ala pura e dura, non ci sono dibattiti. E niente, vedremo, speriamo che ci dia torto questa sera, ma ho tanti dubbi. E a centrocampo
0: Frattesi, Dumbia,
2: potrebbe essere, voglio essere più solido durante 90 minuti, e in difesa sugli esterni mi piace, perché Ruggeri ha fatto una gran bella stagione nell'Atletico Madrid, adesso vedremo in Premier, è uno dei pochi che gioca in Premier, come Caiode tra l'altro. Poi, giocatore di Premier, vedi anche Calafiori, quando accelera cambia ritmo, cioè va a un'altra velocità. Tonali non l'abbiamo visto contro il Belgio, penso che stia soffrendo un po' il cambio di società e il momento no del Tottenham.
0: Ultimissima domanda che ti faccio, ti tiro fuori dai discorsi nazionali, poi vedremo come andrà questa sera, domani l'analizziamo accuratamente. C'è il terzo cambio sulla panchina in Serie A, fuori questa, dentro Alberto Gilardino. Il tuo giudizio sugli anni di questa al Parma, e Gilardino può essere l'uomo giusto?
2: Ma Gil ha fatto bene comunque nel Genoa, poi a Pisa ci possiamo chiedere se aveva la rosa per poter fare di più. Questa
0: un anno e mezzo al Parma, ricordiamolo, questa.
2: Sinceramente è molto giovane questa, ha salvato la squadra l'anno scorso con una delle squadre, se non la più giovane della Serie A, con un mese di anticipo, era l'obiettivo. Come l'ha fatto? Beh, sul modo di giocare poco spagnolo, molto conservatore. Qualcosa si sarà rotto nello spogliatoio per prendere quel tipo di decisione, però non mi ha mai entusiasmato, non mi ha mai rubato l'occhio di dire vabbè, ci metto un occhio in più, perché comunque lui ha qualcosa di speciale, sta lavorando in un modo speciale, perché comunque Parma qualitativamente aveva una squadra per salvarsi, al di là della gioventù l'anno scorso aveva comunque la squadra per salvarsi, e l'ha fatto senza elogi, e alla fine è partito male, e qualcosa sarà rotto nello spogliatoio per aver preso quel tipo di decisione,
0: che è stata presa e verrà comunicata, almeno nei termini intanto dell'arrivo di Alberto Gilardino come suo sostituto, a breve dal Parma. Alain, grazie, ci ritroviamo domani.
2: A domani.
0: Ciao, grazie, Enzo. Grazie ad Alain Valnegri, sta per partire Maracanã. Allora io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Il ritmo.
0: Saluto tutti quanti voi, do appuntamento a domani. Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tener banco anche in questa pausa per il nazionale dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta, e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, da debuttante e da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni, e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione, perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili, e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante, che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata, e quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e tre mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore il giudizio non era lo stesso, e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa, in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche, perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva, con un nuovo, una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100%, e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: E dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente, a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche, insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva, non aveva l'appoggio di nessuna componente federale, però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente, tra questi appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello Statuto della Federcalcio evidenzia che, insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò, insomma, non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI il presidente Luciano Buonfiglio ritiene che, insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto, diciamo, quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico a da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federazione del Calcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere, quindi diciamo secondo me nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa, quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza ovviamente per piacere un po' a tutti, quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027 più o meno orientativamente, e poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A, quindi al di là della questione giuridica poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente, perché non sono non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente, che l'ha voluto contro il parere di tutti, è ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: A te, buon proseguimento.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: 10:45 in cabina di regia, però come sempre immancabile Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di Tempo Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre oltre al traffico di Roma a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito ecco di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
1: bella,
0: molto
1: vittoria poi.
0: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che già un piccolo distacco di 6 punti non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
1: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco. Quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre. Però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite, penso al Padova che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Südtirol di turno, la Feralpisalò di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene il nerazzurro e magari cercare un salto di qualità. Non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
0: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura il primo anno ha fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito.

0: Perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi per il Novara, insomma, ecco, a proposito di squadre che non stanno riuscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta ed è chiaro che mi sembra di capire che l'era Birindelli, insomma, sia già volta al termine.
1: A Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi, diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, anche perché comunque gli impegni del campionato incombono e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo al più presto invece che trascinarsi un rapporto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori, forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatte tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, è Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari. Quindi, insomma, non è che era un campionatore proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino di Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
0: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto, anche mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pinedo, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
1: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri e
0: Già
1: sembrerebbe
0: pronto.
1: oggi dover chiudere con Alessandro Bruno che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
0: È
1: nei
0: vero.
1: dilettanti. Così torniamo nella
0: Girone F.
1: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro torniamo anche su Latina, dall'avventura a Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi l'anno dopo, che l'anno scorso, insomma, non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che è Massi e l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie. Sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
0: Ah, beh,
1: fosse, non
0: certo.
1: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore. Quindi se non c'è, tra l'altro, più fiducia la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque, allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che, insomma, il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
0: È vero, lo
1: spordiana,
0: dico
1: però
0: sempre.
1: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro. Non è che questi punti non valgono a fine stagione.
0: Infatti.
1: Penso anche al Forlì, quindi attardarsi tanto già ad inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché finire a
0: Direi di sì.
1: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla batosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
0: Come no?
1: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
0: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così positivi, infatti poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere Matteo vado anche sul girone C perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi se non forsennati quasi, leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione, anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta, poi si vedevano anche i percorsi di altre, il Bari comunque conferma di essere in un buon momento, si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre e come mi dicevi anche prima in privato sulle panchine un po' anche da attenzionare, di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone la squadra finisce nella metà destra della classifica, non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma anche qui non si sta andando bene.
1: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C, soprattutto in
0: Bravo.
1: una piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a degli orossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non bivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da 2 stagioni a questa parte. L'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza smanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangia allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
0: Sì, perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo, sto vedendo Ghisolfi, Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti a tabellino praticamente tutti, quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione, grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come promesso, però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra, come avevamo anticipato, sul Catania che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Ciccerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella ripresa. Insomma, sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Ciccerelli, altri 2 o 3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo lo 0-1. Secondo me è un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo, faranno lavorare Longo, la società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche sul Longo, poi, prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma a momenti alterni, questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore, belle idee, tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati. E quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano anche a scapito di un altro anno di Serie C. E allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è Non è, diciamo, d'attualità sentire un allenatore. Ieri ha sostituito Cavuoti, c'è stata una specifica domanda: perché hai sostituito Cavuoti? E lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto, ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno e, con tutto il rispetto, non è neanche Crotone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica, sai benissimo che non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire anche
1: solo, scusami,
0: giustamente.
1: Non è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire, ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pellegra è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, che come sempre diciamo merita, poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione, qualcosa di più. Però poi torno anche al campo. Ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato. Ecco, in particolare volevo chiederti di Gherardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono due gol nelle ultime 3 giornate. Ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi. Comunque questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Che cosa può, quanto può spostare negli equilibri difensivi Gherardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me si è spostato nuovamente gli equilibri e di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio, da parte di Longo, che è passato dalla difesa a 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gherardi si trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Gherardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sotto porta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire, ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini davanti alla difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a 3. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: certo,
1: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra Caligara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante. Tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio, secondo me anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscirà a dare, però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche, ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano: le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala, ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Blocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stato la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene, quest'anno sta bene, e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto, però è chiaro che adesso
1: però scusami, ieri tu hai visto, certo, la scelta di Longo con Lunetta ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno,
0: una novità,
1: alto,
0: no,
1: d'attacco, ma è più una sottopunta, prima punta, che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi, forse
0: non sarebbe
1: già
0: in
1: un attaccante da Serie A, e non,
0: esatto,
1: sarebbe in Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Catania in quest'anno, secondo me, ha una grande occasione, perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa fanno bene, a Picerno, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino il Catania li deve fare, perché il Catania ne vincerà tante partite fuori casa, questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché il modo
0: aspetti
1: di giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male, e l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
0: Eh sì, può fare la differenza. Peraltro ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, e però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita, è vero che manca ancora parecchio perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. il Crotone poi gioca un buon calcio. Io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al massimino, perché è quello che gli sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: sì, perché a proseguire. Poi non c'è, perché poi non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
0: No,
1: quindi,
0: ancora no.
1: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto... scusa il gioco di parole.
0: È livellato.
1: Non hai dei picchi da parte di nessuno. Nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, stavo pensando al Bari che i suoi risultati li ha fatti, anche se non sempre convincendo a pieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te, a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista, il Catania che insomma continua a vincere, ha vinto proprio al photo finish contro la Casertana, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3, con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie. Veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Birindelli insomma per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata, e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta Città.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina. Sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C per le cose che non stanno funzionando. Dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti, bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora la Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi tre anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni classiche, come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumina e Dulci avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e invece la Salernitana ha sfruttato pochissimo le occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta è, come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto. Quella con il Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita e ha comunque raccolti 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso, che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari proprio alla luce dei prossimi risultati?
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato tra virgolette le cose, c'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria e il tifo salernitano vuole qualcosa in più, vuole qualcosa in più dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per trovare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa, che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città, lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative soprattutto in zona offensiva inserite. Per esempio nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato, quindi Mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi. I risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione, e quindi la sfida di Bari la prossima al San Nicola arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale, e la Salernitana dovesse perdere andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti, e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale. E non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
0: Beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche prima, per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania, e i risultati sono quelli che contano alla lunga. Quindi poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene. Insomma, tra le altre vediamo la Cavese, che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi ha mandato anche un video della Scafatese, invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
1: Sì, allora sono due squadre, entrambe, sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo, dato che appunto i Bufonte hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come hai detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri al Guadia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno alla seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta Mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia annullato, vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita, ma quello Spendo. È semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al 7° minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata, tutta la squadra, la Scafatese.
0: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere, perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari, molto solida anche, ricordo solo a Catania in un momento un po' tra virgolette di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfruttato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come hai detto tu, passeggiato letteralmente, perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato, e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi. E poi, come hai detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania. Anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 6-5-2 con Palmieri che da praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è D'Ambrost che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Mausto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo tutti gli scongiuri del caso, può andare molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a Giuseppe ed Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio i podcast di Tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangio, poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanà, quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tener banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di Pasqua che non è arrivato, forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta, e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, da debuttante e da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni, e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione, perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili, e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante, che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata, e quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e tre mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore il giudizio non era lo stesso, e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose. Cioè, il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero, a mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa, in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche, perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva, con un nuovo, una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100%, e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: E dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei
3: minuti. Tornando indietro con l'aereo, il mio mentore, il mio preparatore, il grande Nicola Pinotti, sull'aereo mi chiama e fa: vieni, vieni, ti devo parlare il mister. E mentre ci avvicinavamo al mister mi dice: non rispondere e stai zitto. Ho detto: vabbè, cosa vuol dirmi il mister? Già io ero affranto dell'errore, fa: come stai? Ho detto: mister. Fa:
2: questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente, a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche, insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere

0: dirlo noi, cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò insomma, non deve decadere, archivia il procedimento, non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, e archiva il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo, deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI, il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che, insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto diciamo quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico e da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma, penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale che hanno convalidato la sua candidatura.
1: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione che di certo piccola non è e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
0: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre, orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti. Perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi, diciamo, secondo me, nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitare a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni. Perché nel frattempo, comunque, le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative.

0: alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani. Ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza, ovviamente, per piacere un po' a tutti. Quindi, diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027, più o meno, orientativamente. E poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A. Quindi, al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
1: Ivan, in modo sintetico per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
0: No, non immediatamente. Tra l'altro, lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui, diciamo, ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengo travolti nemmeno formalmente, perché non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno Malagò. Quella è una delle scelte che ha scontentato tanti, a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente che l'ha voluto contro il parere di tutti, ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero. E ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
1: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata. E
0: A te, buon proseguimento.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Il ritmo. Scusa, fammi finire.
3: Auguri sinceri dal profondo del cuore.
4: Eccoci, ci siamo, abbiamo fatto un avvio tranquillo, abbiamo messo un po' di tempo. Ciao a tutti, bentrovati, buon lunedì e benvenuti alla settimana di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
5: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
4: Ciao Francesco e bentrovati. Allora, rientriamo il lunedì dopo aver visto così la partita di venerdì. Noi non ci siamo stati in diretta sabato e domenica e quindi ripartiremo da lì, poi ci avviciniamo alla partita di questa sera contro la Turchia, le probabili formazioni. Ci sono anche altri argomenti, come ad esempio Gilardino che diciamo torna ad allenare, quindi torna in panchina e va al Parma.
5: Questa sì, pure la sorpresa del weekend per quanto riguarda la Serie A è questo divorzio con Carlos Cuesta, che nonostante insomma l'ultima vittoria contro il Genoa, che poteva insomma salvare, sembrava avergli salvato la panchina, di fatto invece con una settimana di ritardo il Parma ha deciso comunque di cambiare. Evidentemente ci sono state delle diverse vedute sul piano del progetto tecnico e il progetto sportivo, che quindi hanno portato il Parma a cambiare, a virare su un allenatore che era stato esonerato lo scorso anno a Pisa come Alberto Gilardino, che dunque prende in mano una squadra che dovrà portare alla salvezza, un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello di Cuesta, che a sorpresa lascia soprattutto dopo un'estate vissuta tra andiamo avanti, non andiamo avanti. Avevano deciso tra l'altro di ricominciare, il Parma che aveva trovato la strada giusta invece ha deciso di cambiare, quindi effettivamente questo era un matrimonio in crisi da diversi mesi.
6: Oggi è un giorno speciale perché una leggenda come te compie un altro compleanno.
4: Eh beh sì, c'è il compleanno anche di Francesco Totti ieri. Poi tu pure hai fatto, oggi è il tuo compleanno.
5: L'assist di Andrea,
4: vabbè, io perché lui sto sempre a pensare a Roma. No, facciamo gli auguri in diretta a Francesco, che oggi fa pochi anni perché tu sei giovane.
5: 23 anni.
4: Se adesso non ti allargare, insomma, qualcosa in più. Però,
5: al contrario, 32.
4: 32, vabbè, sì. Bellissima età, dai.
5: Quindi, sì.
4: Non hai ancora l'età di Cristo. Quindi,
5: no, l'anno prossimo.
4: L'anno prossimo. Tanti auguri, Francesco, tanti auguri anche a te, naturalmente. Tra l'altro oggi abbiamo anche un po' bacchettato qui in redazione, ci sta.
5: Si bussa coi piedi.
4: Assolutamente, quando è il compleanno. Caro Francesco, tra l'altro Francesco Tringali, Francesco Totti, vedi che c'è.
5: Bene.
4: Una,
5: no? 50 anni ieri.
4: Lui ne fa 50, tu ne fai di meno, insomma.
5: Sì, 18 in meno.
4: 18 in meno, va bene. No, dicevo, caro Francesco, sì, poi ci avviciniamo a questa seconda partita della Nazionale dove sono piovute tantissime critiche nella prima partita, io credo anche giuste, perché poi quando perdi una partita così in maniera netta, dominata, io non mi faccio nemmeno tanto abbagliare da quei minuti del secondo tempo dove secondo me la superiorità è stata netta comunque del Belgio. È vero anche che l'allenatore quando va poi nel post partita non è che può demolire i suoi in diretta, ha cercato di trovare qualche aspetto positivo in questa partita dove il Belgio praticamente ha strameritato, ci ha dominato nel primo tempo. Se non c'era un super Donnarumma forse sarebbe finita veramente tanto a poco la partita. Però io mi sento subito, siccome sto sentendo, ho letto e sentito tante critiche, ripeto, quando si perde la critica ci sta, però mi sembra che questa critica nasconda dell'altro, insomma, questo dare addosso in maniera così pesante, definendolo anche alcuni, vabbè, lasciamo perdere gli influencer che fanno un'altra cosa, diciamo, nella vita, però insomma hanno massacrato, è stato massacrato Mancini. Io non sono d'accordo, lo dico subito, per carità, sono il primo a dire che la partita ha offerto poco e niente. Non sono d'accordo neanche con la critica feroce che è stata fatta a Romano, che è stato asfaltato prima e poi hanno tentato il giorno dopo di salvarlo, no? Con approfondimenti, ma Romano Io credo sì, ha fatto quell'errore, ha fatto un paio di errori, però qualche cosa ha mostrato, è giovane. Dopo 7 presenze si è trovato catapultato in nazionale titolare in un ruolo